0: di quello che era il classico night, cioè la gente andava lì per bere e ballare, divertirsi, i locali erano aperti fino alle 3, alle 4, alle 5 di notte. Infatti i nostri contratti erano dalle 9 a chiusura.
1: A chiusura.
0: Poi però io sono stato uno dei primi, dato che non ce la facevo più, perché ormai cominciava ad essere abbastanza logorato, a pretendere la seconda orchestra, anche per fare la famosa non-stop music, cioè un'orchestra si fermava, si lavorava un'ora, poi faceva la famosa Blue Moon del trio
2: come
0: Peppino,
2: c'era nella nostra sigla,
0: e montava l'altra orchestra, poi dopo montava. Siamo arrivati anche al punto di avere tre orchestre, quattro orchestre, alla bussola di per esempio di Bernardini. C'è stato un momento che eravamo quattro orchestre, più c'era Gian Gilberto al bussolotto di sopra, cioè si salivano le scalette,
3: col
0: si andava
3: bar,
0: su.
3: Pierpaolo.
0: Con Pierpaolo al bar, esatto. Hai capito? E cioè, questo era, puoi immaginare la gente come si divertiva, cioè non era un po' monotono, non c'era certo nessun tipo di monotonia.
2: E Via Veneto?
0: Via Veneto, dunque, c'è stato dei momenti a Via Veneto d'inverno, naturalmente, nei quali c'erano, non so, il Capriccio, il Club 84, il Kit Kat, il Crazy Horse, Lupe d'Arpea, nella quale lavoravamo.
2: Le Grotte del Piccione.
0: Grotte del Piccione. E noi quelli eravamo i più bravi, insomma, diciamo, Peppino, Bongusto, io, che so,
2: c'era molta concorrenza fra voi?
0: Ma no, io ho trovato sempre uno spirito da colleghi, cioè non c'è stato mai astio, ognuno si faceva il suo repertorio, le sue cose, c'era lavoro per tutti, tutti si divertivano, tutti guadagnavano. No, ma la cosa che mi piaceva ricordare era che negli intervalli, non so, io andavo a trovare Peppino che stava nel locale vicino, hai capito? E Pongusto veniva a trovare me, insomma, c'era, e vedevamo la gente che ci seguiva con i bicchieri di whisky in mano, cioè questa Via Veneto meravigliosa, tutta piena di gente ben vestita, donne fantastiche, così, cioè,
2: c'era anche lì,
0: è un po' differente dalla Via Veneto di adesso, insomma, c'ho pazienza.
2: E tu suonavi, e adesso me lo suoni, perché c'era un altro pezzo che era Cos'hai trovato in lui, vero?
0: Sì. Pronto.

0: E questo è il pezzo.
1: Questo era un pezzo che era ruffiano da morire, perché lo facevo anche tipo gag, no? Guardavo, non so, le signore che ballavano sotto, e questa è dedicata a voi, signore. Cosa hai trovato? Dicevo, cosa...
2: volevo farti una domanda, sì. Perché alla fine di quegli anni ruggenti, tu eri l'orchestra Trazione, quindi parlavi di 3 o 4 orchestre insieme, ma ti è capitato prima di accompagnare il Varietà nel Night?
1: Come no, certo.
2: Non ti è mai capitato qualche avventura strana?
1: Aspetta, perché noi, cioè, adesso parlavamo di quando poi era diventato famoso, che certo. Si faceva un po' il comodo nostro, nel senso che si lavorava 2 ore per sera, ma prima lavoravo 6-7 ore, non so, bisogna anche accompagnare il Varietà. Come no? Mi sono venute tante di quelle cose strane accompagnando il Varietà. Tra le altre cose, poi non eravamo neanche tanto bravi a accompagnare il Varietà. Alle volte lasciavamo l'artista a mezzo così, perché non riuscivamo a decifrare magari quello che c'era scritto sulla musica.
2: E sì, anche a volte poi la musica era difficilissima e la ballerina non faceva niente.
1: Ma sì, si presentavano questi qua, la danza delle spade, dica cose, penso, Scheherazade. Ma come se noi eravamo tutto sommato dei musicisti da
3: nato. Cioè, il peso del numero, che era di poco peso, era tutto per la povera orchestra che doveva suonare la prima vista, più o meno.
1: E certo, loro pensavano che, sai, che noi fossimo dei musicisti abituati a fare queste cose, purtroppo non era così.
0: Caro Bruno, i tuoi rapporti, noi stiamo alla radio in questo momento, sì. E tu questi studi li conosci benissimo.
1: Sì, sì.
0: Questi studi di Via Siago. I tuoi rapporti con la radio, prima come ascoltatore e poi come musicista che ha fatto molta radio.
1: La radio è stata, come dire, la linfa vitale, cioè dove io sentivo tutto quello che avevo da imparare, fino a che poi
0: non hai cominciato a suonare.
1: Ma vede, la televisione c'è questo, che la televisione distrae, cioè per un musicista come me la radio dà concentrazione, perché tu non vedi, senti soltanto, allora ti concentri sulla musica, sulle parole, su quello che sei. Mentre invece la televisione è dispersiva. La televisione prima vedi e poi senti. Perciò trovo che la radio, da un punto di vista didattico, specialmente per uno che vuol fare il musicista, è molto più importante e come dire,
2: è molto più suggestiva proprio.
1: Suggestiva, ma anche proprio è meglio.
0: Quali canzoni ti ricordi di aver conosciuto grazie alla radio?
1: Beh, tutte le canzoni che faceva Barziz, Angelini, quelle prima, cioè, durante la guerra, che tra le altre cose in Italia sono sottovalutate, ma erano delle canzoni bellissime, tutte le canzoni di Danzi.
3: Le canzoni della radio erano immediatamente, secondo te, traducibili nella musica da night?
1: Certo, sì, tutte.
3: Si poteva suonare?
1: Sì, perché il discorso è che nel night si può fare tutta la musica che si balla. Perciò qualsiasi cosa si può ballare, va bene per il night. Baciami per domani, baciami per più tardi, per tutti quei momenti in cui non siamo insieme. Lascia che mi ricordi sempre dei

0: Come sceglievi i tuoi musicisti?
1: Dunque, premetto che io sono un carattere molto accomodante, nel senso che ho avuto una grossa esperienza come capo orchestra e come, cioè, per essere un capo orchestra bisogna avere un carattere particolare, bisogna avere una grande pazienza. Perché? Perché i musicisti, essendo degli artisti, sono un po' matti, diciamo la verità, come stanno le cose. Cioè, uno che ha sotto di sé insomma, che deve gestire 5 musicisti, 6 musicisti e, tra le altre cose, 6 famiglie anche, deve avere una grande pazienza, deve essere comprensivo così. Però alle volte c'erano delle cose più grandi di me, non lo so, oppure loro stessi chiedevano di andare via. Per esempio Sergio Valenti fu chiamato dall'orchestra qui della Rai, mi disse: senti, devo andare via. Di Vercelli, bravissimo, cioè. E certo, se ne vai, che devo fare? Franco Pisano, per esempio, disse: mi hanno offerto la direzione dell'orchestra, vai, che devo fare? Allora a quel punto c'è il problema del rimpiazzo. Allora cominciano a farsi i nomi: c'è quello lì a Pavia, c'è quell'altro a Rimini. Allora io devo dire la verità: la prima cosa che domandavo non era tanto sa suonare quanto che carattere ha. Perché se era un tranquillo lo prendevo, se era uno mezzo matto. Per esempio, ci sono stati dei musicisti che io adoravo e che non ho mai preso in orchestra perché avevo il terrore. Non si fanno nomi.
2: Posso dire una cosa? Una cosa che abbiamo discusso in un'altra puntata, io sinceramente non ricordavo esattamente come stavano le cose. Le divise, chi le pagava? Ognuno pagava la sua?
1: Sì.
2: Ah, ecco, ognuno si pagava la sua
1: divisa. Sì. Beh, questo sì, perché e poi mi sembra anche giusto, perché eravamo pagati bene tutti, certo. Sia io sia che i musicisti.
0: Ma stabilivi tu qual era la divisa?
1: No, c'avevamo un creativo.
0: Ah, ma allora.
1: Prima avevo un cantante, si chiamava Loris Velli, non so se te lo ricordi, bravissimo, che era quello che è un po' così strano. Ci aveva fatto comprare delle camicie che allora era una cosa incredibile, sono quelle che portavano i cubani,
0: quelle tutte volanti,
1: sì, ma camicia a strisce a fiori, oppure delle giacche a scacchi. Poi avevamo visto per esempio l'orchestra di Sven Asmussen, che aveva delle divise con tutte le giacche di colori differenti, avevano i pantaloni bianchi e tutto, ognuno aveva un colore differente. L'abbiamo copiata, perché questo è un mestiere che è più bravo chi copia meglio, cioè chi è più bravo a copiare diventa
2: una grande verità. Una grande verità.
0: Detto, però un nome di tuo musicista vorrei farlo, perché sono stato molto amico e ho fatto canzoni con lui, Carlo Pes.
1: Carlo Pes non solo era un grande chitarrista, ma era anche una persona squisita da un punto di vista proprio del carattere e un grandissimo barzellettiere, perché lui quando attaccava a raccontare barzellette potevamo stare anche delle settimane intere a ridere, era fortissimo.
0: E un'altra cosa, un altro momento in cui ti ricordo, a giocare a scopone sulla terrazza della Bussola.
1: Sì.
0: Per giorni interi.
1: Sì, ma in effetti io ho degli hobby, i miei hobby sono umili, diciamo così. Mi piace giocare a scopone e a biliardo.
0: E la chiamano Estate.
1: La devo accennare o cioè mandiamo un
0: dimmi com'è nata.
1: Ah, la chiamano Estate è un'altra nascita tutta da ridere. C'era un momento che mi ero fermato, erano 2 o 3 anni che non riuscivo più a scrivere niente di buono, perché non avevo i testi. Mi continuavano a mandare delle cose che a me non piacevano, non mi ispiravano. Allora un giorno, capitando per Milano, sono andato in edizione e gli ho detto: sentite, ma qui mi mandate tutte queste cose che a me non piacciono. Dico: ma maestro, noi le diamo le cose più buone che abbiamo in edizione. Ah, se queste sono le più buone, le più brutte che ci fate? Dice: le buttiamo nel cestino. E io, sempre per continuare la gag, per lo scherzo, ho detto: quale cestino? Quello lì? Ho preso il cestino, ho cominciato a vedere cosa c'era dentro, ho tirato fuori una striscetta dove c'era scritto: e la chiamano estate, quest'estate senza.

0: E la chiamano Estate, questa estate senza te, un testo risorto da un cestino.
1: E questo per avvalorare quello che avevamo detto prima, cioè che le canzoni alle volte nascono così, boh, per caso, per un'idea, per un disguido.
2: La mia canzone più famosa, quella che ancora oggi mi rende, cioè, l'ho scritta in 20 minuti. E non ero assolutamente convinto che fosse un successo, pensavo un madrigale da Monaco, una cosa molto piccola.
3: Dai, io chiamo solo te,
1: che io ti ho fatto per, che continuo ancora a fare adesso, è una delle canzoni che io ho sempre fatto in repertorio. C'è gente che ha avuto mille cose.

0: Grazie, sono commosso. Veramente, veramente. A proposito di gioventù, erano bei tempi quelli. Un po' di nostalgia c'è?
1: No.
0: Ma io sì, invece, no, io ho un po' di nostalgia, sono... perché oltre alla gioventù c'era, non c'era l'IRPEF, l'ICI, l'IBOR, la bolletta del telefono,
1: non pagavamo
0: il condominio, non pagavamo le tasse, diciamoci la verità.
1: Poi all'estero, poi nessuno ce le chiedeva.
2: Senti Bruno, hai avuto a un certo momento, a metà degli anni 60 più o meno, la sensazione che il nightclub stava cedendo a qualcun altro, lo scettro del luogo di divertimento?
1: Sì, perché come tutte le cose di questo mondo c'è un affaticamento, dopo un po' comincia a esserci la consuetudine, non dico tanto la noia, quanto il fatto della normalità, cioè quello che prima era normale, era strano, era così, diventa normalità, e di conseguenza poi quando ti accorgi che sulla pista cominciano ad esserci dei posti vuoti, hai capito? Dei tavoli che non sono occupati da gente che veniva tutte le sere, che ogni tanto attacca e non viene, significa dove vanno questi?
2: C'è qualche avvenimento?
1: Dove vanno?
2: Andavano
1: al Piper, perché era cominciata l'era del rock, che poi dopo sarebbe diventata l'era delle discoteche, eccetera.
0: Anche la televisione in casa comunque ha influito, secondo
1: me. Ma non in quel periodo lì, no. Pochissimo, perché in genere la televisione allora...
0: Ah, mi ricordo la c'era doppia, ero
1: ecco,
0: a Rimini,
1: ma solo la c'era doppia, una volta a settimana.
0: C'era nessuno per strada.
1: È vero.
2: Comunque a proposito di Piper, di musica rock, eccetera, io sono stato anche fra quelli che hanno lavorato per il Piper, ma dopo mi sono pentito un pochino e ho fondato le Brigate Bruno Martino, lo posso dire pubblicamente, tanto è notte fonda, le Brigate Bruno Martino... Lunga morte al rock.
1: Ma se posso dire in due parole quello che penso io, cioè noi abbiamo perso 20-25 anni di musica con il rock, perché il rock si è stabilizzata una musica che aveva bisogno soltanto di 3-4 accordi. Allora tutti quelli che si sono messi a fare musica hanno pensato che la musica fosse facilissima, cioè che bastava studiare 4-5 accordi per mettersi a suonare, a fare canzoni e a cantare, e questo continua anche adesso.
0: Oh, sempre peggio?
1: No, sempre peggio no, perché adesso vedi l'ultimo Sanremo, c'è stato un grossissimo avanzamento.
0: Peggio quelli che sono in rock, cioè, perché oltre i grossi nomi, sì, Sprinting, eccetera, io vedo che ci sono un sacco di ragazzi che non sanno
1: confuso,
0: cosa dire né cosa fare.
1: Secondo me è stato confuso il rock con la musica, invece il rock non è una musica, cioè è un modo di vivere, un modo di essere. Ma sicuramente con la musica ha poco a che vedere.
3: Questo è vero, ma come
1: Stinga in un momento di sincerità, poi sarebbe dovuto rimangiare, ha detto il rock è una musica reazionaria. È reazionaria in quanto non ti manda avanti, ma ti manda indietro.
3: No, stavo dicendo, è vero che è diventato, ho detto è vero al momento in cui tu hai detto è diventato un modo di essere, però come te lo spieghi o come ve lo spiegate, che il rock and roll comunque ha catturato un'intera generazione e anche quelli a venire?
1: Ma perché è musica epidermica, perché per i ragazzi è facilissimo capire. Certo, era più difficile capire una canzone di Bacharach o di...
2: Che non so. Perché è un'espressione fisica, questo è, tiene il posto del culturismo.
1: Comunque,
2: sempre nelle espressioni meno interessanti, e sono troppe.
1: Perché noi siamo troppo musicisti e parliamo solo da un punto di vista musicale, mentre invece il rock racchiude tante altre componenti che non sono soltanto esclusivamente musicali.
2: Di energia, proprio. Questo è vero, però insomma.
0: Insomma, io ricordo nei primi anni 60 Sorrisi Canzoni, il giornale diffusissimo, cioè settimanale diffusissimo, c'erano gli annunci economici e c'erano scritto: cioè, vuoi essere rock? Manda lì le 5.000, avrai il cinturone rock, cioè, sarai rock anche tu.
1: Vabbè, ma anche adesso ci sono delle scuole dove ti insegnano ad essere un autore di canzoni, e mi fa tanto ridere sto facendo.
0: Sì, anche a me.
1: Cioè, sì, diventa che autore di canzoni in 10 lezioni.
3: No, vabbè, tu ti aspetti molto, molto divertenti queste che raccontava Indrigo, ma tu non salveresti nessuna canzone?
1: No, volevo concludere una cosa, cioè che io poi parto da un modo di vedere che mi hanno insegnato i vecchi musicisti, cioè non esiste genere di musica più bello di un altro, esistono i musicisti, sono i musicisti che fanno la musica, cioè ci sono dei musicisti rock che sono fantastici, bravissimi, no? Cioè, Emerson, Lake Palmer, che ne so, Sting, e ci sono dei musicisti invece che fanno quella musica che noi adoriamo, che sono dei cani morti, diciamo la verità, quest'anno. Cioè sono i musicisti che fanno la musica.
3: No, perché io notavo anche in Kiss Me Kiss Me, comunque c'è una cosa, vero, che viene comunque da quel mondo, anche se non è proprio una canzone in stile.
1: Ma infatti io sono citato come, anche come musicista rock, una specie di ebdomadale, non so, una specie di volume che hanno mandato. Cioè, perché ho fatto questa canzone qui? Ma non è che c'è molto del rock, Kiss Me Kiss Me, era una canzone con un accompagnamento che andava bene in quei tempi, certo. Il famoso terzinato.
3: Certo, ci sono delle influenze che giravano comunque intorno a quegli anni.
2: No, ha ragione Martino, cioè nel senso che lasciamo fare la musica a chi la sa fare, ed è giusto che siano, perché non vai da un calzolaio a chiedergli la pizza. E molto spesso le canzoni sono pure pizza, voglio dire. Devo dirti.
0: Solo ai Castelli Romani ci sono 80 gruppi alternativi che suonano posse, rap, rock, metal, eccetera. 80 gruppi solo ai Castelli Romani.
1: Diciamo la verità, e chi se ne frega? Cioè, contenti loro.
2: No, ma tra l'altro sono gli aspetti di base sono interessanti perché portano al futuro. È la ripetizione sciatta e soprattutto imposta dall'industria che io accetto poco. Cioè, perché se non sei rock in generale non arrivi a fare i dischi, questo è durato per anni, come poi dopo, se non sei disco.
1: Beh, ma i neri per caso come la mettiamo? Che non fanno il rock?
2: Ma appunto, io ti ringrazio per la citazione di Sanremo, perché ho aiutato Baudo a realizzarlo, sì, e abbiamo avuto alcune punte di.
1: Ti dirò anche un'altra cosa: gusto. Che per la prima volta nella mia vita ho indovinato chi vinceva il Festival di Sanremo. Perché in genere io non ci indovino mai, perché dico sempre quello è perché.
0: Dopo tanti anni non si sapeva tre mesi prima chi avrebbe vinto, questa è la verità, quest'anno.
3: È arrivato il momento di una canzone particolare, questo genere di canzoni veniva eseguito da una certa ora in poi.
2: Ti vogliamo chiudere con una canzone che hai accennato al piano all'inizio della prima delle tue due puntate, che, perché noi diciamo sempre, e dopo aver cantato, bevuto, ballato, eccetera, eccetera, viene sempre il momento di stringersi, che è il momento più bello. Laura, Frank Sinatra. Caro Bruno, ci dobbiamo salutare. Non so come ringraziarti.
0: È stato un grande piacere averti qui e anche, dico la verità, ricordare i vecchi tempi.
1: Mi fa piacere che mi ringraziate. Io invece vorrei ringraziare una persona che non è più tra di noi da parecchio tempo, ma che mi ha insegnato a cantare, a suonare il pianoforte e anche a comportarmi in pubblico. Nat King Cole. Grazie Nat.

was the power of you.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

bambin mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono.

mostrare senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Il gioco delle parti. Commedia in tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Leone Gala, Romolo Valli. Silia, sua moglie, Rossella Falk. Guido Venanzi, Carlo Giuffrè. Il dottor Spiga, Renzo Montagnani. Filippo, detto Socrate, servo di Leone Gala, Aroldo Thieri. Barelli, Giorgio De Lullo. Regia di Giorgio De Lullo.
2: Seconda parte.
3: Di grazia, di che si tratta?
4: Vieni, vieni, ti presento prima alla mia signora.
3: Oh, ma come?
4: Il dottor Spiga, mio amico, coinquilino e imperterrito contraddittore.
3: Fortunatissimo, signora. Si tratta dunque di una ma mi congratulo lo stesso, benché forse per me ne dipenderà la perdita di una cara compagnia a cui mi ero assuefatto.
4: Ma no, che hai capito?
3: Che ti riconcili con tua moglie.
4: Ma no, caro, noi non siamo mica separati. Viviamo in perfetto accordo, divisi. Non c'è bisogno di riconciliazione.
3: Ah, ma allora, scusa, già... Per questo dicevo, che c'entrava con la riconciliazione la mia chirurgia?
5: C'entra benissimo, signor dottore. E la sua chirurgia è niente. Tutte le cose più assurde, tutte le cose più pazze possono entrare qua. Ah, ma io me ne vado, sa? Me ne vado! Io vi pianto!
4: No, vai, vai, vai, Spiga, e cerca di placarmelo. Bergson, Bergson, amico mio, effetto disastroso.
3: Con permesso, signora. Ma scusa... Non vedo ancora come c'entri la mia chirurgia.
4: Vai, vai, te lo spiegherà lui, vai. Ebbene? Sei rimasta lì? Non dici più nulla?
6: Ma io non mi immaginavo che tu...
4: Che io?
6: Dovessi dire di sì.
4: Tu sai bene, cara, che io ti ho detto sempre di sì.
6: Io non posso soffrirlo. Non posso soffrirlo, non posso soffrirlo.
4: Come che io ti abbia detto di sì?
6: Anche. Ma poi tutto questo, che Venanzi per colpa tua se ne debba approfittare.
4: Per colpa mia?
6: Ma sì, per colpa tua. Dico, desta tua imperdonabile, inqualificabile indifferenza.
4: Parli di questa d'ora o... In generale, verso te?
6: Di tutta, sempre. Ma di questa d'ora specialmente.
4: E ti pare che se ne sia approfittato?
6: Ma come? Ma non hai visto all'ultimo? Pareva che non volesse affatto saperne. E poi, vedendoti così remissivo... Ma chissà che condizioni sarà andato a fare.
4: Forse sei un po' ingiusta verso di lui.
6: Ma se gliel'ho detto che cercasse di mitigare, di non esagerare, adesso...
4: Già, ma prima lo avevi spinto.
6: Perché negava?
4: È vero, già. Gli pareva che tu non ne avessi ragione.
6: E tu?
4: Io che cosa?
6: Sì, dico, che cosa credi tu?
4: E come? Non hai visto? Ho detto di sì?
6: Sì, ma forse tu pensi che io abbia a mia volta esagerato.
4: No, tu hai detto a lui, e mi pare tu abbia detto bene, che è questione di... suscettibilità?
6: Forse avrò un po' esagerato, ma per colpa sua.
4: Già, già, perché negava?
6: E appunto per questo, nella mia esagerazione, non doveva poi trovare il pretesto, mi pare, per esagerare anche lui.
4: Ma sai, lo hai un po' punto, anche per lui, questione di suscettibilità. Avete esagerato un poco tutti e due, ecco.
6: E tu, indifferente.
4: Permetterai, cara, che io mi difenda come so... E posso.
6: Credi che codesta indifferenza ti possa giovare?
4: Altro.
6: Ma sei un così bravo spadaccino.
4: Per lui? Per il signor Guido Venanzi? Per me? Che vuoi che sia?
6: Ma se tu non sai neppure tenere in mano una spada.
4: Non mi serve. Mi basterà, stai sicura, questa indifferenza per avere coraggio. Non già davanti a un uomo che è nulla, ma davanti a tutti e sempre. Vivo in tal clima, cara, che posso non curarmi di niente. della morte come della vita. Figurati poi del ridicolo degli uomini e dei loro meschini giudizi. Non temere, ho capito il gioco.
0: Mandateci nudo!
3: Ma che nudo! Costui è un energumeno, scusi tanto, signora.
4: Che cos'è?
3: Ma come, un duello, davvero, tu?
4: Ma perché? Non ti sembra verosimile?
3: Ma no, dico, scusi, signora, è che io non so che diavolo mi ha detto quello lì. Tu hai mandato a sfidare.
4: Ma sì, sì.
3: Perché hai riconosciuto...
4: Che toccava a me, senza dubbio, hanno insultato mia moglie.
3: Ah, scusi, signora, non voglio intromettermi. Ma è che io, capisci, io non ho mai assistito a un duello.
4: Neanche io. Siamo pari, vuol dire che assisterai a una cosa nuova.
3: Già, ma dico per le formalità, capisci? Come dovrei vestirmi, per esempio?
4: Adesso capisco. E lo domandavi a Socrate.
3: Ma detto nudo, non so, non vorrei fare cattiva figura.
4: Povero amico mio, ma non lo so nemmeno io, sai come si vestono i medici che assistono ai duelli. Lo domanderemo a Venanzi, non temere.
3: E debbo portare i ferri, è vero?
4: Certo.
3: E a condizioni gravi, mi ha detto.
4: Pare.
3: Spada.
4: Pare.
3: Basterà portare la borsetta?
4: Senti, amico mio, si farà qua sotto dove sono gli orti e ti sarà facile portare tutto quello che ti occorrerà.
3: Ah, bene, se si fa qua sotto.
6: Sarà lui, possibile così presto?
3: Lui Venanzi? Ah, bravo, così domanderò a lui come devo vestirmi.
4: Sì, sì, sì, sì. Socrate, chi era?
5: Non lo so, un signore con le sciabole. Eccolo. È permesso?
4: Avanti, avanti, i barelli. Con tutto questo armamentario.
5: Ah, senti, caro mio, sono cose da pazzi, da idioti. Che cos'è?
4: Ti presento prima alla mia signora, Barelli, tiratore formidabile. Il dottor Spiga?
3: Felicissimo. Posso domandare a lui
4: no,
3: per
4: no,
3: il
4: aspetta.
3: Vestito?
4: Poi, eh?
5: Io non ho mai visto una cosa simile. Mi perdoni, signora, ma se non lo dico io ci faccio una malattia, ecco. Ma come? Si dà un mandato tassativo.
4: Che vuol dire? Spiegati.
5: Come? L'hai dato e non lo sai?
4: Ma che vuoi che sappia, dico, queste cose io?
6: Un mandato come?
3: Tassativo.
5: Ma vuol dire senza discutere, senza prima tentare se c'è modo d'accomodare l'avvertenza. È fuori d'ogni regola, d'ogni legge. Proibito, severissimamente. Là per là, signori miei, quasi in piedi, si trovano pronti quegli altri due e in 448 per miracolo non si arriva al cannone.
3: Al cannone?
6: Come sarebbe a dire?
5: Ma sì, cose da pazzi. Prima alla pistola.
6: Alla pistola?
4: No, ma sai, forse per schivare la spada, capisci? Perché il miglioriti, certo, con la pistola non
5: è... Ma che
4: è...
5: dici? Quello ti imbrocca un soldo incastrato in un albero a 20 passi.
6: E ha proposto lui, il Venanzi, la pistola.
5: Lui, ma cos'è, impazzito?
6: Oh, l'ho detto io.
3: Ma scusi, come c'entra il soldo?
5: Che soldo?
4: Oh, taci, taci, amico mio, non sono cose per noi queste.
5: Prima scambio di due palle alla pistola e poi alla spada. E a che condizioni?
6: Anche alla spada, eh? Ah, non gli è bastata la pistola, anche alla spada.
5: Ma no, signora, la spada è stata scelta di comune accordo. La pistola è stato un di più, così, come per una gara. Per scherzare anche materialmente col fuoco.
6: Ma questo è un assassino.
5: Sì, signora, pare anche a me, ma mi perdoni. Stava proprio a lei impedirlo.
6: Ma come io? Ma qui c'è lui che può dirlo.
4: Sì, sì, sì,
6: Non sono mica io che ho voluto che si arrivasse a una cosa così grave.
4: Oh, insomma, basta, Barelli. Mi sembra inutile, scusa, che tu ti metta adesso a discutere con lei.
5: Ma perché tu non sai? C'è tutta la città piena. Non si parla d'altro.
6: E si dice che io...
5: No, non lei. Lui, il Venanzi, signora. Tu capisci, non è contro di te. Tu non c'entri. L'odio, la rabbia del miglioriti sono contro di lui, di Venanzi. Perché si è saputo, e qui la signora può dirlo, ma me l'ha confessato lui stesso, del resto, si è saputo, capisci, che lui era là, in visita, e non ha impedito. Signori miei, si nasconde. Non impedisce, non soffoca lo scandalo perché erano proprio ubriachi e per giunta ora va lì a sfidare. Cose incredibili, io per me non so più dove sono.
3: Senti, caro, potrei...
0: Ah, abbi pazienza, amico mio!
3: No, dico, poiché si deve far qui vicino?
7: Qua sotto, sì, domattina alle 7. Guarda, ho portato qui 2 spade.
0: Ah, sì, te le devo pagare.
7: Ma che pagare? Sono le mie. Voglio farti provare un po', voglio insegnarti.
0: A me?
7: E a chi? A me?
0: No, no, no, no, no, guarda, non ce n'è bisogno.
7: Ma come non ce n'è bisogno? Scusa, scommetto che tu non l'hai neppure veduta, una spada. Come si impugna?
6: Tutto per carità, per carità!
0: Oh, insomma, basta, Parelli. Mi pare che voglia scherzare anche tu ora.
7: Ma io non scherzo niente affatto. Bisogna almeno che tu impari a tenerla.
0: E io ti dico basta. Basta. Lo dico a te e a tutti. E lasciatemi tranquillo.
7: Ma sì. È bene. È bene soprattutto che tu stia tranquillo.
0: Non dubitare che ci starò. Però tutto questo ormai dura da troppo. Ecco. E io ho bisogno di respirare un po'. Se tu vuoi scherzare con quei gingilli là, questa sera, quando verrà Venanzi, ci scherzerete un po' tra voi due che siete così bravi. E io starò a vedere. Intanto lasciala lì, e tu non avertene a male, ma vattene, ti prego.
7: Per me, come vuoi.
0: Anche tu, dottore, scusami.
3: Ma figurati.
0: Ah, potrai domandare a lui, a Parelli, tutte le informazioni che ti abbisognano.
7: Signora?
3: Signora gentilissima, arrivederci allora.
0: Arrivederci.
3: Ehi, Leone.
0: Sì?
3: Tranquillo. Tranquillo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, amico mio, addio, Dio mio, basta, basta, basta. Non ne posso più, veramente.
6: Me ne vado anch'io.
0: No, tu rimani se vuoi. Purché però non mi parli più di questa faccenda.
6: Non sarebbe possibile. E poi io non sarei sicura di me se Venanzi capitasse qui come può da un momento all'altro. Non ridere. Non ridere.
0: Ma rido sinceramente, sai. Perché godo. Tu non puoi sapere quanto a vederti così cambiare.
6: E non ti sembra naturale?
0: Sì. E proprio per questo godo, perché sei così naturale.
6: Tu no, invece.
0: Ah, questo è positivo. Ma guai se lo fossi.
6: Non ti capisco. Non ti capisco. Non ti capisco.
0: Non puoi. Ma è meglio così, credi. Capisco io.
6: Che capisci?
0: Quello che tu vuoi.
6: Che voglio?
0: Lo sai. E non lo sai tu stessa quello che vorresti.
6: Ah, Dio mio, Leone, io temo di essere pazza.
0: No, che pazza.
6: Sì, sì, io temo di aver commesso davvero una pazzia.
0: Non temere, sono qua io.
6: Ma come farai?
0: Come ho sempre fatto. Da che tu me ne facesti vedere la necessità.
6: Io?
0: Tu?
6: Che necessità?
0: Di ucciderti. Perché? Non credi che più di una volta tu me ne abbia data la ragione? E via. Ma era una ragione che partiva armata da un sentimento. Prima d'amore, poi di rancore. Bisognava disarmare questi due sentimenti. Vuotarsene. E io me ne sono vuotato. Per far cadere questa ragione e lasciarti vivere, non come vuoi, perché non lo sai tu stessa, come puoi, come devi, dato che non ti è possibile fare come me.
6: Ma come fai tu?
0: Mi astraggo. Credi che non sorgano impeti di sentimento anche in me? Ma io non li lascio scatenare. Io li domo. Hai visto mai le belve e il domatore nei serragli? Ma non credere, sai? Io che pure sono il domatore, poi rido di me, perché mi vedo come tale in questa parte che mi sono imposto verso i miei sentimenti. E ti giuro che qualche volta mi verrebbe la voglia di farmi sbranare da una di queste belve. Anche da te, sì. Che ora mi guardi così mansueta, pentita. Ma no, credimi, perché è tutto un gioco. E questo sarebbe l'ultimo. E toglierebbe per sempre il gusto di tutti gli altri. No. No. Vai. Vai.
6: Vuoi che rimanga?
0: Tu.
6: Oppure vuoi che torni stasera, quando tutti se ne saranno andati?
0: No, cara. È tutta la mia forza, allora?
6: No, io dico per aiutarti, per starti vicino.
0: No. Dormirò, cara. Stai pur sicura che io dormirò. E al mio solito, sai, senza sogni.
6: Per questo, vedi, non è possibile. Tu non lo crederai, ma a letto il mio vero amore è il sonno, che mi fa subito sognare.
0: Lo credo.
6: Ma non m'avviene mai, non dormo. E figurati questa notte. Va bene, tornerò domattina.
0: Ah, no, eh? No. Non voglio, sai. Non voglio.
6: Vorresti impedirmelo, ma tu scherzi.
0: Te lo impedisco. Non voglio, ti dico.
6: È inutile, sai. Verrò.
0: Fa come vuoi.
6: A domattina.
0: A domattina.
1: È l'alba del giorno dopo.
8: Chi diavolo sarà a quest'ora? Si comincia bene.
3: Ma! Dorme ancora.
8: Dorme? Parlate piano.
3: Piano, piano, sì. Per Dio, dorme. E io non ho chiuso occhio tutta la notte.
8: Per lui?
3: Per lui, cioè per pensare a tutto.
8: E che avete in quelle due borse?
3: Tutto. Tutto, ti dico. Su. Su, porta via questa tovaglia.
8: Che dite?
3: Ci ho qua la mia.
8: E che vorreste farne?
3: Preparo tutto qua.
8: Questa tavola voi non la toccate. L'apparecchio io per la colazione.
3: Ma che colazione? Levati, altro che colazione.
8: Vi dico di non toccarla.
3: Sgombrami quest'altra, allora.
8: Voi scherzate. Non capite che queste due tavole qua parlano.
3: Ma sì, lo so. Non ripetermi quel che dice lui. Due simboli. Scrivania e tavola da pranzo. Libri e stoviglie. Il vuoto e il pieno. Non capisci tu piuttosto che tutte codeste diavolerie da un momento all'altro possono andare a gambe all'aria?
8: Poi, insomma, gli avete anche ordinato la cassa da morto? Mi parete un direttore delle pompe funebri.
3: Bestia. Dio, che bestia. M'hanno detto che si va vestiti così. Ma guarda un po'. Dio solo sa che notte ho passato.
8: Parlate piano,
3: piano. E devo anche combattere con lui. Sparecami almeno qui quest'altro tavolino.
8: Per questo non ho difficoltà.
3: Oh, finalmente. Guarda. Bisturi per la disarticolazione. Coltello interossi, pinze, sega ad arco, tenaglie, compressore.
8: Ma che volete farne di codesta macelleria?
3: Come che voglio farne? Alla pistola. Non capisci che se Dio liberi prendo una palla in corpo possiamo anche trovarci davanti a un caso d'amputazione. Una gamba, un braccio.
8: Ah, bravo. E perché non avete portato con voi anche la gamba di legno?
3: Caro mio, armi, non si sa mai. Ho portato questi altri strumentini per l'estrazione. Esploratore, specillo di Nelaton, tirapalle a forbici, modello inglese, bellissimo. Gli aghi! Ah, eccoli qua. Ecco, sì, Mi pare che ci sia tutto. Sono le 7:10, sai. A momenti i padrini saranno qua.
8: E che me ne importa?
3: Ma non dico per te. Lo so che a te non te ne importa. Dico per lui, che non si è ancora svegliato.
8: Questa non è l'ora sua.
3: Ma come? Vorresti tenerlo in orario anche oggi? Se è puntato per le 7:30.
8: Vuol dire che ci penserà lui a svegliarsi, ad alzarsi, a vestirsi. Forse si sarà già alzato.
3: Potresti andare a vedere.
8: Non vado a vedere un corno. Io sono il suo orologio delle giornate solite e non mi metto né in anticipo né in ritardo di un minuto. Sveglia alle 7:30.
3: Ma non sai che alle 7:30 oggi, Dio liberi, potrebbe essere morto?
8: E alle 8 gli porto la colazione.
3: Ecco, vedi? Saranno i padrini.
9: Caro dottore.
10: Buongiorno, dottore.
3: Buongiorno. Buongiorno.
9: Ci siamo?
3: Io per me prontissimo. Ecco qui.
10: Guarda, Venanzi, l'ha apparecchiato davvero, sai?
9: Ma per Dio, no? Non c'è niente da ridere. Li ha visti?
3: Cosa, scusi? Ah, i ferri. Quod abundat non vitiat.
9: Le domando se Leone ha visto questo bello spettacolo qua. Tu capisci che ha bisogno della massima calma.
3: Oh, no, signore, non ha visto ancora niente.
9: E dov'è?
3: Pare che non si sia ancora alzato.
10: Come?
9: Non è ancora alzato.
3: Pare, dico. Non so. Qua non si è fatto vedere.
9: Ma per Dio, subito! Ma sarà alzato di sicuro, ci manca appena un quarto d'ora. Socrate, va subito a dirgli che noi siamo qua.
10: È magnifico.
9: Ma non ti muovi?
8: Alle 7:30.
9: Ma va al diavolo!
3: Ma sarà alzato.
10: È magnifico, parola d'onore.
9: Dorme ancora. Leone? Leone! Dorme ancora. Signori miei, dorme ancora. Leone! Leone!
10: Magnifico, magnifico.
9: Ma che, si chiude di dentro?
8: Col paletto.
10: E hai il sonno così duro?
8: Durissimo. 2 minuti ogni mattina.
9: Ma per Dio, io butto la porta a terra. Leone! Leone! Ah, ecco, si è svegliato. Signori miei, si sveglia adesso. Vestiti, subito, non c'è un minuto da perdere. Noi siamo qua. Ma subito, per Dio, sono già quasi le 7:30.
10: Ma sentite, è veramente superiore a ogni immaginazione.
3: Che sonno!
8: Si tira su ogni volta come da un pozzo.
9: Oh, c'è pericolo che ci si rituffi?
8: Ma...
10: No, ecco, apre.
3: Io paro qua, nascondo i ferri.
11: Buongiorno.
9: Ma come? Ancora così? Ma va subito a vestirti, per Dio. Non c'è un minuto da perdere, ti dico.
11: Perché?
9: Come perché?
10: Non ricordi più che hai da fare il duello.
11: Io?
8: Dorme ancora.
9: Il duello? Il duello alle 7:30?
10: Ci mancano pochi minuti.
11: Ho capito.
8: Ho inteso. E vi prego di credere che sono sveglissimo.
9: Ma come?
8: Che vuoi dire?
11: Ma io lo domando a voi.
3: Che sia impazzito.
11: No, caro dottore. Compos mei, perfettamente.
9: Tu devi batterti.
11: Anche.
10: Come anche?
11: No, amici miei, no. Voi siete in errore.
10: Non vuoi più batterti.
9: Vorresti tirarti indietro.
11: Io? Tirarmi indietro? Ma tu sai bene, no? Che io sto sempre... fermissimo al mio posto.
9: Già, ma ti trovo così?
11: E se dici... Come mi trovi? Che dico? Dico che tu e mia moglie mi avete scombussolato ieri tutta la giornata per farmi fare ciò che realmente ho riconosciuto che toccava a me di fare.
9: E dunque?
11: Ti batti. Questo non tocca a me.
10: E a chi tocca?
11: Ma a lui.
10: Come a lui?
11: A lui, a lui. E tu lo sai, no? Lui
0: Lo sa. Io, marito, ho sfidato perché non poteva lui per mia moglie. Ma quanto a battermi? No. Quanto a battermi, scusa, tu lo sai bene, vero? Che io non c'entro. Perché, via, non mi batto io. Ti batti tu.
10: Questo è enorme.
0: No, caro, normalissimo. Perfettamente secondo il gioco delle parti. Io la mia, lui la sua. E come me ragiona anche il suo avversario. L'hai detto tu stesso, Varelli, che ce l'ha con lui, difatti, il suo avversario. Non ce l'ha mica con me. Perché tutti lo sanno. E tu, meglio di tutti, quello che si voleva fare di me. Volevate davvero portarmi al macello?
9: Io no. Io no.
0: Ma va là, che tra te e mia moglie ieri qua sembrava che faceste all'altalena e su e giù. E io nel mezzo, ad aggiustarmi e ad aggiustarvi, appunto. Avete creduto davvero di giocarvi in me la mia vita?
9: No, tu mi sei testimonio che io ieri e fin da principio...
0: Sì, sì. Tu hai cercato di essere prudente, Molto, molto prudente.
9: Come lo dici? Che intendi dire?
0: Caro, ma prudente sino all'ultimo, no, non sei stato. Lo devi riconoscere. A un certo punto, e per ragioni che io intendo benissimo, bada, e ti compiango, la prudenza è venuta a mancarti. E ora, mi dispiace, ne piangerai le conseguenze.
9: Perché tu non ti batti.
0: Non tocca a me.
9: E sta bene. Tocca a me?
0: Ma come sta bene?
9: Sta bene, aspetta. E tu?
0: Io? Io farò colazione.
8: Sì, signore.
9: No? Dico, non capisci? Che se io ora vado a prendere il tuo posto...
0: No, caro, non il mio, il tuo.
9: Il mio, sta bene, il mio. Ma tu sarai squalificato.
10: Squalificato? Dovremo per forza squalificarti. Ridi.
0: Rido, amici miei. Ho inteso. E non vedete come vivo? Dove vivo? A che volete che mi importi di tutte le vostre... qualità.
9: Non perdiamo più tempo, via. Andiamo. Andiamo!
10: Ma vai a batterti tu. Davvero?
9: Io sì. E non hai inteso?
10: Ma no!
0: Ma sì, credi. Tocca a lui, Varelli.
10: Questo è cinismo.
0: No, caro. È la ragione. Quando uno si è vuotato di ogni passione.
9: Vieni, Varelli. Inutile discutere più ormai. Lei, dottore? Venga giù con me.
3: Eccomi, eccomi.
9: Addio.
0: Silvia.
9: Addio, signora.
6: Che significa?
0: Ti avevo detto, cara, che era proprio inutile che tu venissi qua. Sei voluta venire?
6: Ma... tu, come sei qua, tu?
0: Sono a casa mia.
6: E lui? Ah, ma come non si farà il duello?
0: Sì, si farà, suppongo. Forse si sta già facendo.
6: Ma come? Se tu sei qua?
0: Ah, io sì, sono qua. Ma lui, hai visto, no? Lui è andato.
6: Oddio, è andato lui. È andato lui a battersi per te.
0: No, cara, non per me, per te.
6: Per me, dici? Oddio, oh, tu hai fatto questo. Tu hai fatto questo.
0: Io ho fatto questo.
11: tu hai l'impudenza di dirmi che l'ho fatto io.
6: Ma tu te ne sei approfittato.
11: Io vi ho puniti.
6: Svergognandoti però.
11: Ma se la mia vergogna sei tu.
6: Oddio, intanto... Oddio, che cosa... È orribile. Si batte. E a quelle condizioni. E le ha volute lui. Ah, è perfetto. È perfetto. E lui gli dava ragione, eh? E sfido, non doveva battersi lui. Dove è andato a battersi? Dove è andato a battersi? Qua sotto. Il demonio. Tu sei il demonio.
11: Ah. È inutile, sai. Non ci sono finestre che danno sugli orti. O scendi giù o te ne sali sui tetti.
3: I ferri, i miei ferri.
6: Ah, dottore, lei, dica, dica che è stato. Che è stato? Morto. Morto.

0: E questo era il finale del gioco delle parti di Pirandello nella memorabile messa in scena della Compagnia dei Giovani diretta da Giorgio De Lullo. Abbiamo già detto all'inizio del ciclo pirandelliano, che fa parte dello speciale che stiamo dedicando a una delle formazioni più importanti del teatro italiano, nata nel 1954 e durata quasi 20 anni, come i giovani abbiano dato una nuova chiave di lettura di Pirandello, tesa alla ricerca della verità delle parole, al loro significato più profondo. Come ricorda Rossella Falk nel corso di una trasmissione in onda su Radio 3 il 1 ottobre del 2006, I luoghi della vita, condotta da Roberto Andreotti e Federico De Melis. Ascoltiamola.
1: Adesso vogliamo dedicare un capitolo che è veramente un capitolo della vita, un luogo della vita per Rossella Falk, cioè Pirandello.
2: Io ho debuttato con Pirandello, con questo grande personaggio della figliastra che poi ha voluto dire tanto nella mia vita, perché poi l'ho rifatto.
1: Con De Lullo, no?
2: Con Giorgio De Lullo, sì. E fu un'edizione bellissima.
1: C'è anche un Pirandello sessantottino, amica delle mogli.
2: Ah, l'amica delle mogli.
1: Era, cioè, il momento in cui, tra l'altro, il 68 arriva anche nel teatro italiano, creando qualche piccolo, grande sconquasso, questo ce lo dirà lei anche.
2: Onestamente, guardi, io sono molto sincera, è successo il 68, è successo qualsiasi cosa, ma noi andavamo avanti tranquilli per la nostra strada. È stata una compagnia che ha avuto sempre un molto successo, molto seguito di pubblico, eravamo adorati noi dalla gente, no? In qualunque città andassimo facevano a gara per invitarci a colazione, a pranzi, a festeggiamenti vari, veramente siamo stati molto amati. E quindi non so, tutto succedeva forse al di fuori di noi, ma noi continuavamo tranquillamente a produrre i nostri spettacoli, farli ed avere quel successo che abbiamo sempre avuto. Il gioco delle parti, questo Pirandello tolto così da come
3: cioè non avete non aveste sentito, no, in quel momento che interpretavate un teatro, diciamo, che era messo in discussione?
2: No, noi siamo andati avanti per la nostra strada e non ce n'è mai importato niente di pensare di che cosa succedeva. Forse eravamo molto presuntuosi, può darsi, ma però poi abbiamo avuto ragione, tutto sommato, che siamo andati avanti poi fino al 74, quindi.
3: Ecco, Rossella Falk, volevo chiederle come un autore incide sul piano proprio della proposta espressiva. Cioè, Pirandello che cosa le ha ordinato di fare in palcoscenico?
2: Mi ha insegnato un grande rigore stilistico, perché gli spettacoli... De Lullo aveva cercato di svecchiare questi Pirandelli dal modo della recitazione degli anni 40, così, quindi c'era un'assoluta ricerca della parola, ma non pignola, sì, ma però... nell'essenza proprio della parola, del significato della parola, con molta però ironia, perché Pirandello in fondo, anche quando parla appunto di cose tragicissime, quello che in fondo c'è sempre un'ironia, e questo credo che sia stata la cosa più interessante che è uscita fuori da questi spettacoli. Se penso al gioco delle parti, cioè li ha portati verso una direzione metafisica De Lullo, questi spettacoli, e anche negli atteggiamenti. Io facevo delle cose curiosissime, cioè, si teneva presente, non so, un pittore come Klimt. De Lullo si è molto ispirato alla pittura per i suoi spettacoli. E per la prima volta Pirandello non era più recitato come lei signore qua, no, lei là, no, perché se lei è qua noi siamo di qua, no, insomma era approfondito veramente, però alla ricerca di una grandissima verità, di una grande, molto, molto emozionante tutto, era molto molto commovente.
3: È teso, è
2: pulito, è nitido, pieno di rigore. D'altra parte De Lullo era un regista estremamente pignolo, non esisteva una cosa, non si faceva mai un gesto che non nascesse da un bisogno assoluto che quel gesto fosse fatto in quel preciso momento, magari appoggiando un bicchiere, se andavi fuori tempo appoggiando un bicchiere un attimo dopo il gesto, un attimo dopo, non funzionava. Tutto questo potrebbe sembrare molto matematico, molto freddo, in realtà non lo era affatto, era quello che ha fatto della Compagnia dei Giovani questa idea, dice si va a vedere uno spettacolo dei giovani dove non c'era niente che non tornasse al loro posto, ecco, una cosa, per dirlo un po' in parole semplici.
1: Tra le sfide pirandelliane c'è anche quella che mise in crisi, per così dire, la grande Abba, cioè trovarsi. Voi sì. Vi misuraste anche con quella?
2: No, io soprattutto.
1: Lei soprattutto.
2: Perché
1: cioè...
2: lì la Compagnia dei Giovani appunto era finita, e la Compagnia dei Giovani finì così per delle ragioni direi normali, cioè
1: per
2: Romolo
1: esaurimento.
2: Valli, Romolo Valli era diventato un grande attore, era sempre stato, ma insomma dopo tanti anni voleva affrontare dei personaggi che piacevano a lui, come il mandato immaginario, cioè, quindi io magari volevo fare, ma più che altro insomma ci trovammo insieme, d'accordo, così che forse le nostre vite in quel momento si dovevano separare, ma sempre però, infatti poi io ho fatto un altro Pirandello, Trovarsi appunto, questo che parlava della Abba, i diritti erano di Marta Abba, che mi fece faticare, sudare le sette camicie per avere questi diritti. Giorgio, quando io scelsi di fare Trovarsi, mi disse: ma Rossella, ma sei matta? Perché era una mia produzione, cioè sì, denaro personale. Ma sei matta? Dice: guarda che è una commedia che ha il primo e il secondo atto che sono belli, ma il terzo non esiste. Ma lo so, ho detto, però tu hai salvato tutti i terzi atti di tutti i Pirandelli.
1: Salva anche questo.
2: Salvi anche questo. E lui lo salvò perché lo cambiò completamente in un modo veramente geniale.

0: E c'è stata un'altra commedia di Pirandello diretta da De Lullo nel 1975, un anno dopo Trovarsi, interpretata da Rossella Falca. Tutto per bene è l'altra opera pirandelliana diretta da De Lullo, senza la Compagnia dei Giovani, che si era sciolta 2 anni prima, come ricordava la Falk nell'intervista del 2006. Tutto per bene debuttò al Teatro Eliseo di Roma il 30 gennaio del 1975 con la compagnia di prosa Romolo Valli e fu poi trasmessa nell'aprile di quell'anno da Radio 3. Tra gli interpreti c'erano Mino Bellei, Isabella Guidotti, Gianna Giachetti, Mauro Avogadro, Anita Bartolucci e Romolo Valli nel ruolo del protagonista, Martino Lori, il consigliere di Stato rimasto vedovo che non riesce a riprendersi dal grave lutto. Tant'è che affida la figlia Palma a un tutore, il senatore Manfroni, suo amico e datore di lavoro. In realtà Lori non sa che la moglie è stata l'amante di Manfroni e Palma non è la vera figlia, ma la sua ingenuità è scambiata da tutti e dalla stessa ragazza per mero opportunismo. Vi facciamo ascoltare il lungo brano finale dal terzo atto di Tutto per bene, con cui si conclude il ciclo pirandelliano dello speciale sulla Compagnia dei Giovani. Domani vi anticipiamo che parleremo di questa importantissima formazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia. Per ora buon ascolto da Silvana Matarazzo del brano finale di Tutto per bene, con la regia di Giorgio De Lullo e l'interpretazione di Romolo Valli.
1: Che cos'è? Che cos'è?
2: Niente, niente Palma, si è chiarito tutto. Ha dovuto riconoscere, richiamato da me a fatti, a dati precisi, che si era ingannato. Non è vero che tu sei sua figlia. Sei mia figlia! Mia figlia! Dillo, dichiaralo qua forte a tutti e due. È vero? È vero che hai dovuto convenirne?
3: Sì, è vero.
2: È vero! Hai inteso tu?
3: Ho inteso.
2: Dico, per il rispetto che mi devi d'ora in poi come al padre di tua moglie che sono io. Sono io!
3: Sì, va bene.
2: È perché tu non debba più arrischiarti d'ora in poi di accogliermi come un intruso, come uno che non abbia saputo mai rappresentare le sue parti in commedia. Sfido! Me le avete fatte rappresentare a mia insaputa, tutte! Quella del marito gabbate contento, quella dell'amico, del vedovo, del padre, del suocero, e le ho rappresentate male! Sfido! Non sapevo di rappresentarle, ma ora che lo so, vedrete!
1: Come? Che dice?
2: Dico che tua madre purtroppo sì, resta. Resta il tradimento. Ma che quest'altra infamia non è vera. Non è vera. Non è vera quantunque a te, eh? Di la verità. A te forse non ti fa piacere.
1: Ma sì. Sì.
2: Sì?
1: Sì.
2: Che sia io tuo padre.
1: Sì.
2: Io. E non lui.
1: Ti dico sì.
2: Quantunque io sia un povero uomo che tu fino a poco fa hai disprezzato.
1: Ma sì, per questo anzi.
2: Uno che tutti sempre disprezzeranno, perché non lo posso più far credere a nessuno io che non sapevo. Se lo dico, faccio ridere.
1: Ma ci credo io e ci ho creduto subito appena tu me l'hai detto. E tanto più ci credo adesso se mi dici che non è vero quanto lui aveva supposto.
2: Ma lo vedi, lo vedi. È spaventoso. Basta sapere una cosa e cangia. Cangia subito. Tutto. Io ero come te fino a poche ore fa. Mi credevo tuo padre e tu mi disprezzavi perché sapevi di non essere mia figlia. Ora che tu invece cominci a credermi tuo padre e ti volti a me, cangiata, io non posso riaccoglierti tra le braccia perché lo so. Ugh. Lo so che tu non sei mia figlia. E che sto facendo la commedia davanti a lui, davanti a tuo marito e a te.
1: La commedia?
2: La commedia. E l'ho fatta bene, tanto bene che per un momento ci avete creduto. E anch'io, ecco qua, senza volerlo, fino alle lacrime. No, tranquillo, caro, tranquillo. Non è vero. Ho tentato, ma non posso. Mi stomaca, mi fa piangere.
4: E dunque basta, via!
2: Non ti va! Eppure dovrebbe seguitare almeno questa commedia, poiché il dramma passò nella mia vita senza che me ne accorgessi. E non posso più farlo. Ma stai tranquillo anche tu. Non posso fare più neanche la commedia, lo so. Se non la svelavo io domani, andavi tu da loro, eh? A dire che avevi dovuto fare le viste di riconoscere l'inganno davanti a loro, per pietà del mio stato. E li avresti persuasi a far le viste di crederci, anche loro.
4: Ma no, ma perché ti immagini questo?
2: Non sono mica un imbecille, sai. Vi foste contentati di credermi soltanto un miserabile, no signori, anche un imbecille. Ma io ho potuto essere un imbecille fino a che ho creduto a cose sante, pure all'onestà, all'amicizia. Ora no, più. E se per vendicarmi io mi potessi sobbarcare ad essere ancora agli occhi di tutti quel miserabile che mi avete fatto credere, non potrei essere più umile, timido, schivo, quel pover'uomo che andava a fare quella buffonata ogni giorno là al Camposanto. Ma lo capite questo? È chiaro? E dunque io, oh mio Dio, allora come farò più a vivere io?
1: Ma se tutto è passato, finito.
2: Ma appunto per questo, perché tutto è finito, non posso più vivere. Se è finito, se non posso più distruggerlo, quello che sono stato per gli altri, è qua, in questo mio corpo, in questi miei occhi che guardavano senza vedere chi ero per tutti, in questa mano che porgevo senza sapere che apparteneva a uno di cui tutti ridevano o avevano schifo. Come faccio ora più io a guardare la gente, a porgere questa mano? Ne ho io ora schifo e raccapriccio di me stesso. Quale ora mi vedo e mi tocco? Uno che non sono io, che non sono stato mai io e da cui non mi par l'ora di fuggire, non mi par l'ora.
4: Ma che vorresti fare?
2: Eh? Ah sì, oltre a questa, un'altra cosa. Me ne scordavo. L'unica che io possa fare contro te. E la faccio non perché mi importi, sai. La faccio solo per provarti che non sono un imbecille. Mi vendico. Sì. A freddo. Mi vendico nell'unico modo che mi sia possibile ormai. Facendo a te ciò che tu hai fatto a me. Lasciarti vivo. Ma come tu hai lasciato vivere me, senza più la stima di nessuno. E dimostrando che il miserabile sei tu. Tu! E lui! Questo che tu ti sei gloriata di avere come padre un miserabile. E non soltanto per quello che ha fatto a me, ma anche perché, sai, è un ladro.
4: Che?
2: Un ladro, perché ha rubato a Bernardo Agliani. Ride, ho la prova a casa.
5: L'hanno data a intendere anche a te, te l'hanno fabbricata per Perugia con questa prova.
2: No, caro, è di mano dello stesso Agliani.
5: Ma se le ho io qua, le carte dell'Agliani.
2: Tutte no.
5: Tutte?
2: Tutte no.
5: Tranne che tu non ne abbia delle altre che io ignoro.
2: Ti smarrisci.
5: No!
2: Sì, ti sei fatto pallido e ora arrossisci.
5: Ma perché non vorrei che l'Agliani in altri appunti posteriori...
2: No, sono anteriori, i primi. È il primo abbozzo di quella coppia che hai tu.
5: Ma se nelle carte che ho qua dell'Agliani non c'è nulla che...
2: Non saranno tutte.
5: Tutte!
2: Fin dove ti sarà convenuto conservarle, le altre le avrai distrutte.
5: Questa è una calunnia.
2: Te la posso provare.
5: Che cosa? Potrei provarmi semmai che forse all'Agliani in seguito sorse da quei suoi problemi l'idea anche a lui.
2: Ecco, benissimo, ma non anche a lui soltanto. E tu te ne appropriasti, ho gli appunti a casa, un fascio così.
5: E sta bene. E provamelo, se qua, nelle carte che ho qua, non c'è neppure il più lontano cenno di quell'idea. Provamelo.
2: Ora non neghi più. Mi sfidi.
5: Ma chi vuoi che sfidi uno come te? Chi vuoi che presti fede a te e non a me? Se io affermo che non ho conosciuto, com'è vero, codesti nuovi appunti dell'Agliani ed esibisco le carte che ho qua di lui?
2: Già. Se non ci fosse il tuo libro.
5: Il mio libro?
2: Cui si deve prestar fede, a me no, ma al tuo libro, sì, la prova è lì.
5: Nel mio libro?
2: E come volete che uno ignaro come me potesse capire qualche cosa in tutte quelle formule, in tutti quei calcoli? L'evidenza del furto mi è saltata chiara davanti agli occhi senza cercarla, confrontando quegli appunti col tuo libro. L'ho scoperto da un pezzo, sai, e mi sono stato zitto per lei, per il bene che facevi a mia figlia. E perché ignoravo l'altro tuo delitto, di cui questo forse è soltanto una conseguenza accidentale, perché non hai avuto mai nessuna vera passione, tu. E codeste carte dell'Agliani ti servirono dapprima soltanto per nascondere la tresca, per darti il pretesto di venire a casa mia, vicino a lei. Vuoi che pubblichi? Se non hai niente da temere quelle carte che ho in casa così come sono, sarei venuto a dartele.
5: Dammele. E le pubblicherò io stesso, riconoscendo davanti a tutti.
2: Che cosa? La tua appropriazione indebita?
5: Questa non c'è! E non la crederà mai nessuno.
2: Già, tra te e me. Ma... guarda. A me basta che lo creda lei, se glielo dico io. Uno che per lei ha taciuto. Uno che non parlerà più domani. Ma che vuoi che mi importa?

0: Sì.
1: E mi basta questo. No, non faccio niente. Non pubblico niente. Ero venuto qui per fare non so più quante cose contro te, contro tutti. Mi sono cadute di mano tutte le armi. Che armi? E poi, perché? È così piccolo, meschino, brutto, quello che ho fatto. Ne provo onta io stesso. Tu mi credi?
0: Sì.
1: E mi basta questo. Addio.
0: No. No. Saprò impedirtelo io. Per vivere. Per vivere. Ti devo bastare.
1: Ah, no. No, no.
0: Ma come no? Sì. Se tu ora hai tutta la mia stima, il mio affetto, tutto il rispetto.
1: No, no. Io posso oramai, senza inganno, riaccostarmi solo a chi, dopo la colpa, si pentì e mi compensò con tanto amore. L'unica cosa viva e vera che io mi abbia avuto dopo il delitto. Tutto il resto è stato inganno. Chi più mi ingannò meno. No, no, non potrei. Non potrei, senza ribrezzo per me e per voi, riaccostarmi alla vostra vita.
0: Ma no, perché ribrezzo? Nessun ribrezzo. Quello che hai detto. L'inganno suo sul mio conto.
1: Ma non è vero.
0: Eppure io l'ho creduto subito entrando qua con lui. Così lo crederanno anche gli altri.
1: Tu, ma non puoi mica dire...
0: Ma non c'è bisogno di dire. Mi vedranno con te accanto, intorno a te, come nessuno finora m'ha veduta.
1: Ma non posso crederlo io.
0: Anche tu. Anche tu, lo crederai anche tu, per forza.
1: Io? E come?
0: Ma perché è vero. Vedi, è vero ora il mio affetto per te. Non è mica un inganno. Il mio affetto, la mia stima, sono una realtà in cui tu puoi vivere e che si imporrà a tutti e anche a te.
1: La commedia, allora?
0: Ma no, nessuna commedia. Il mio affetto vero, ti dico.
1: Tutto per bene.
0: Su, su, sarai tanto stanco. Andiamo, andiamo. Ti accompagneremo noi a casa. C'è giù l'automobile. Faremo presto.
1: A casa? In automobile? Eh sì, tutto per bene. Tutto per bene. E lui?
0: Che vuoi dire?
1: Salutiamo anche lui, allora.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Buonasera a chi mi ascolta. Chi è dall'altro capo del filo questa sera?
2: Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti.
1: Dio, che voce sexy, flautata. Se non lo avete ancora capito, è la voce, ho indovinato, è la voce di Adriana Asti, che suppongo non vuole proporci una serata osé, anzi una telefonata osé.
2: No.
1: Ma dirci che sarà la protagonista femminile della commedia di Giuseppe Patroni Griffi, con la quale a metà ottobre si inaugurerà la stagione teatrale in uno dei principali teatri romani, il Quirino. Dici tutto, Adriana.
2: È vero, tutto quello che hai detto è vero. Debutteremo, inaugureremo il Quirino.
1: Con il titolo?
2: Con il titolo Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti, non è che ero una pazza.
1: Dicevo un titolo. Non eri particolarmente sexy, sexy stasera, no. Però cos'è, siamo vicini al 21, no? Che è un giorno fortunato per te, il giorno in cui ti sei sposata,
2: sì,
1: due anni fa per la seconda.
2: Come lo sai?
1: Io sono stata testimone, tra virgolette, cioè l'unica giornalista che hai ricevuto il giorno delle tue nozze.
2: Sì, è vero, ricordi? Il 21 è il mio giorno preferito, il mio numero preferito, anche la nostra compagnia si chiama 21 SRL.
1: Senti, prima di passare alla tua compagnia, sì, mi hanno detto che Patroni Griffi ha scritto su misura per te questa commedia,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: E non so, perché non ci dici, sei ritornato?
2: Prontissima,
1: ecco.
2: Vi dico le parole proprio dell'autore.
1: Non mi dare del voi, ti rivolgi anche ai radioascoltatori,
2: che
1: hanno voglia di fare l'abbonamento, di andare a teatro.
2: Vogliono vedere questa commedia, che verranno.
1: Ecco, queste da che si interessano di teatro. Allora, vediamo questa commedia.
2: Ecco, io vi dico quello che dice le parole dell'autore, cioè è un'analisi dell'impossibilità di definire i legami amorosi, dell'impossibilità di spezzarli, dell'impossibilità di discernere il vero dal falso, e aggiunge, braccati come siamo dallo spettro della inevitabile solitudine. Non vorrei avervi rattristato, perché la commedia in più è va bene, drammaticissima, spiritosissima, è grottesco, insomma ci sono
1: molti elementi, molti ingredienti. Beh, ma mi sembra soprattutto che abbia una problematica attuale, perché vedi, si ricorre alle telefonate radiofoniche perché ci si vede poco, ci si parla meno, il telefono è diventato un veicolo prezioso al di là della radio, e si ha bisogno di parlare più di quanto non si immagini, di capirsi, di intendersi, no?
2: Sì, magari non ci si riesce.
1: No, si tenta.
2: Però si tenta.
1: Se non si tentasse sarebbe la fine.
2: Ognuno se ne sta sempre, buonanotte.
1: Sarebbe molto triste, sì, e lo è quando accade. Senti, quest'anno il panorama teatrale è caratterizzato da un cartellone con commedie degli anni 30 e 40, a parte i soliti classici, soliti non ha un valore riduttivo,
2: sì,
1: Shakespeare, Pirandello, buoni classici, e poi questo repertorio degli anni 30 e 40, basta dire revival che è stato detto troppo, comunque è così. Allora, dove
2: sembra...
1: e come si inserisce invece la commedia di Patroni Griffi, che secondo quanto hai detto, e già ne sapevo, ha una problematica, ripeto, attuale?
2: Attuale. Beh, la commedia di Patroni Griffi è una novità, la novità italiana, la più attesa.
1: Ecco, dico, quindi singolare.
2: Soprattutto, lo dico perché lo sento dire, la più attesa è una novità scritta apposta.
1: Per te, ed è appunto per questo che ti ho chiamata al telefono, perché è la novità teatrale più attesa. Senti, vuoi dirci due parole sulla protagonista? Mi hanno detto una cantante,
2: una
1: dal nome esotico.
2: È una cantante lirica, però è una donna.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Paloma de Linares.
1: Che nome esotico.
2: È una sudamericana.
1: Ah.
2: Beh, la sua vita, la sua storia, però è una storia che riguarda molte donne, insomma, non è proprio una cosa.
1: Ecco, dillo, ripetilo, perché tutti vogliono ritrovarsi.
2: Si ritrovano tutti. Si
1: allora,
2: sono donne,
1: amiche,
2: uomini.
1: Vi ritroverete in Paloma andando a vedere la commedia con Adriana Asti.
2: Sì. Però io quest'anno non è che farò solo questa, farò anche, riprenderò la mia compagnia che farà Trovarsi.
1: Quella con Giorgio diretta da Giorgio Ferrara, tuo marito.
2: Sì. Mentre io non recito e faccio questa di Patroni Griffi,
1: sì,
2: loro faranno una novità di Enzo Siciliano che sarà pronta a dicembre e
1: poi ti reinserirai tu.
2: Mi inserisco e faccio Trovarsi
1: di Pirandello.
2: Di Pirandello con la regia di Giorgio Ferrara, mio marito, che farà anche la regia di questa cosa di Siciliano.
1: Perfetto.
2: E poi ripiglieremo, andremo avanti.
1: E quindi vedi, cominciando dagli amanti dei miei amanti, abbiamo già fatto, ho dato qualche anticipazione sul panorama teatrale. Senti, però, parlando anche della tua compagnia, quella che orgogliosamente e giustamente dici mia compagnia.
2: La nostra.
1: La vostra, benissimo. Senti, ma ritornando a Paloma, non so perché, forse sbaglio, mi fa pensare a un altro personaggio femminile da te interpretato con la regia di Missiroli sotto uno chapiteau, quello di Piazza Mancini a Roma.
2: Sì.
1: Anche lei spagnola, eh?
2: Evita
1: Perón, esatto. Ci sono analogie sul piano umano-psicologico tra le due?
2: No. Quella commedia, l'autore era Copì.
1: Sì.
2: Una cosa, una grandissima caricatura.
1: Sì, molto sopra le righe.
2: Sopra le righe. Anche questa, appunto, come ho detto prima, ci sono delle cose estremamente grottesche, però e poi dopo un personaggio umano, insomma, in cui si riconoscono, come ho detto prima, le donne, i sentimenti, insomma, quello era
1: le situazioni.
2: Un moschettone gigantesco, molto bello, era una cosa bellissima.
1: Quindi sì, molto bella, la ricordo. Comunque lasciamo i paragoni. Senti, un'attrice come te con tante esperienze, uscita come tante altre tue colleghe dal carrozzone del povero Fantasio Piccoli, dico povero perché è scomparso da poco, ha avuto la possibilità di cimentarsi in repertori diversi, quindi in ruoli disparati. Ora, tu sei convinta che un'attrice appunto dovrebbe provare, dimostrare di poter suonare su vari tasti, come dicono i siciliani, chissà perché mi vengono in mente i siciliani.
2: Oddio, non dico che debba, ma se ha la possibilità, è una fortuna che un'attrice abbia la possibilità di cimentarsi in tanti ruoli diversi, in tante situazioni, insomma, tante esperienze.
1: Risponde anche a una moderna concezione del teatro, no?
2: Sì, del teatro, dello spettacolo, dell'espressione in generale, perché fossilizzarsi in un personaggio solo, una cosa ottocentesca, cioè una cosa dolorante, una cosa drammatica, oppure una cosa comica, sempre quella, cioè proprio la commedia appunto di
1: Patroni
2: Grigri ti dà la possibilità a un'attrice di essere tutte queste cose,
1: e quindi di misurarsi su vari piani.
2: Il teatro moderno in realtà è anche questo.
1: Infatti richiede a un attore di non solo di recitare ma di cantare, di ballare. Sì. Senti, una volta mi facesti nella tua casa bric e brac che i radioascoltatori dovrebbero vedere.
2: È cambiata, non è
1: peccato. Che cos'ha di nuovo? Quel belletto circolare, il quadro di Titina Maselli, non ci sono più?
2: Ci sono ancora, ma la casa è un po' neoclassica, ci sono delle colonne
1: solenne.
2: È cambiata, è diversa.
1: Forse sei cambiata anche tu.
2: No, io sono sempre questa.
1: Ah, sei sempre quella? Beh, ci torneremo un momentino su. Senti, in questa tua casa così singolare e personale mi facesti una confessione. Dicesti che ogni volta ti imponevi con tenacia di essere come i tuoi personaggi.
2: Beh, non sono come Peter Sellers, che io so che faceva ogni volta che doveva fare una cosa calava talmente che diventava o un pazzo forsennato o una pantera rosa, non so che...
1: o una sexy, come hai minacciato di essere stasera.
2: No.
1: Cioè, minacciato, no?
2: Io non è che mi calo così totalmente. No, un attore si mette a studiare e poi si cala quando poi deve recitare, però nella vita io rimango quella che sono.
1: Ecco, mi hai preceduta. Non ha riflessi questo tuo, queste tue metamorfosi non hanno un riflesso sulla sfera del privato.
2: No, sarebbe una vita insopportabile per quelli che mi stanno vicino e anche per me.
1: Ecco, per quelli che ti stanno vicino. Sempre quel pomeriggio nella tua casa di Via delle Carrozze mi facesti un'altra confessione. Ammettesti, eri così, forse avevi appena fatto l'analisi, che magari non hai mai fatto. Mi dicesti di non avere il talento matrimoniale, usasti proprio questa espressione.
2: È vero, pensavo che per sposarsi, ci si sposa tutti, ma per andare avanti
1: tutti,
2: e mantenere un'unione bisogna avere un talento, così come per coltivare fiori e cantare e fare dipingere, insomma è un talento.
1: Coltivare fiori è giusto, bisogna avere il pollice verde, per esempio.
2: Bisogna sempre avere una tendenza, una dose.
1: Forse,
2: io pensavo di non avere, perché mi ero già sposata,
1: ecco,
2: e il mio
1: una prima volta
2: era durato poco.
1: Ecco, forse ti riferivi a questa esperienza non positiva.
2: Non avevo mostrato tutto il mio talento.
1: Però il talento mi sembra, non vorrei essere troppo ottimista, che stia venendo fuori in questa seconda, in questa prova d'appello, forse per un'intesa artistico-professionale stabilita.
2: Un'intesa
1: non so,
2: maggiore.
1: Che significa maggiore?
2: Maggiore nel senso che siamo stati 10 anni vivendo insieme prima di sposarsi.
1: Rodaggio perciò, è da consigliare.
2: Allora, poi vero? Dopo ci siamo sposati e adesso sono 2 anni che siamo sposati.
1: Ecco, vedi, io vorrei sempre che da queste mie telefonate venissero fuori, oltre che delle notizie, che appagassero le serate di chi rimane a casa, anche dei suggerimenti.
2: No,
1: ecco.
2: Io consiglio a tutti di sposarsi.
1: Ecco, senza diventare Contessa Clara, consigli di sposarsi, ma consiglio...
2: Però consiglio di tenere conto che ci si è sposati.
1: Esatto, sì. E di farlo con coscienza, magari dopo un rodaggio.
2: Ecco, di farlo con... E poi dopo di mantenere vivo.
1: Senti, questo è un consiglio da dare alle giovani donne, prezioso. E un consiglio da dare a un'attrice giovane, non perché tu non lo sia, ma a un'attrice alle prime armi, cioè a una ragazza che vuol fare l'attrice.
2: Ma io penso
1: quale sarebbe?
2: Beh, è di usare la volontà di esprimersi, volontà di essere una cosa diversa, di contenere in sé delle cose che si possono esprimere, di essere piena di cose da dire
1: e da fare.
2: E
1: per essere soprattutto utile, allora mi sembra di poter dedurre,
2: perché
1: no?
2: Perché io penso che in fondo si dovrebbe essere utile, poi si scopre alla fine della vita, io spero di non esserci ancora arrivata, di essere stati del tutto inutili, ma in fondo quello a cui si dovrebbe tendere di essere utili in qualche modo, anche minimo, anche piccolo.
1: Ecco, vedi, siamo io da una parte in Via Asiago, tu nella tua casa neoclassica, ma è come se si fosse accesa una abat-jour, scusa il paragone o l'immagine decadente romantico, ma in fondo quando si accendono i lumetti, anche gli abat-jour Liberty, quelli che mi sembra piacciono anche a te, si crea un clima propenso proprio per l'intesa, un clima che vorrei percepissero anche coloro che ci ascoltano e che accogliessero queste cose che stiamo dicendo, non so, per farne un uso come un altro, ma diciamo un uso costruttivo. Mi dicevi della utilità.
2: Sì.
1: Pensi a un attore che in particolare sia stato utile, che abbia fatto ridere, piangere, che abbia tenuto compagnia, consolato, più degli altri?
2: Sì, io penso a Totò.
1: Ah, che bello. Non me l'aspettavo, ma è bello, da un'attrice come te, comica ma anche drammatica.
2: Beh, perché il comico è il ribaltamento di una situazione drammatica, e lui si vede ancora.
1: E continuiamo a vederlo.
2: In maniera sublime, lui è stato molto utile, lui ci ha fatto ridere, continua a farci ridere e continua a farci anche piangere da ridere e anche a sgomentare. Per il suo grandissimo talento, per la sua unicità.
1: Proprio per la sua unicità, quindi sono opportune queste riproposte, magari non sono neanche tanto frequenti.
2: Beh, non so,
1: della
2: sono
1: televisione.
2: Proprio possibile, adesso ho citato lui perché non è che ce ne sono tanti.
1: No, queste riproposte televisive, dico, di farci rivedere
2: il film. Di farlo vedere in
1: naturale, di farlo conoscere anche ai ragazzi che non hanno avuto la fortuna e l'occasione di
2: vederlo,
1: mi sembra.
2: Ecco, lui è un caso di attore utile.
1: È utile, e
2: questo è poetico, cioè qualche cosa di più.
1: È utile, poetico, penso, sono tutti aggettivi che hanno un significato, un valore in un momento in cui i valori vanno diventando sempre più rari. Senti, Adriana, nella tua vita tu rilevi una personalità, e questo a me sembra importante, per questo mi sei sempre stata simpatica, cioè riveli il desiderio di essere te stessa, di non camminare in branco.
2: No,
1: vero?
2: Per
1: esempio, non segui le mode né nel vestirti né nell'arredare la casa. L'hai detto scandalizzata.
2: No. La moda è una cosa bella, interessante, piacevole quando è bella, e così è bella vedere i tempi che mutano, le persone che cambiano, le fogge che così.
1: Sì.
2: Però non è che uno è obbligato a seguirle. Cioè, mi pare che uno deve essere quello che è. E così, se un giorno vuole essere alla moda, il giorno dopo invece non esserci assolutamente.
1: Insomma, tu puoi indossare un vestito di sartoria cottura oppure andare a prendere uno straccetto a Porta Portese, prendere
2: ma
1: un...
2: Ma io dei vecchissimi vestiti cadenti, degli stracci oppure dei vestiti a cui sono affezionata che sono fuori moda e me li metto, oppure magari posso anche desiderare un vestito di Valentino, mettermelo e andare a essere contenta.
1: Io ricordo il giorno in cui ti sposasti, eri molto fiera del solitaire, lo chiamavi proprio solitaire, come una signora anni 30, che facevi girare attorno all'anulare, ma anche questo mi sembra giusto.
2: Avevo un vestito di Saint Laurent.
1: E avevi un vestito di Saint Laurent. Senti Adriana, abbiamo suggerito, cioè hai suggerito a una giovane attrice, a una candidata attrice che deve avere volontà e che deve puntare ai suoi traguardi attraverso...
2: Deve puntare alla sua anima.
1: Alla sua anima, questo è ancora più importante. Abbiamo detto alle giovani e comunque non giovani che il matrimonio non è superato come istituto e che può costituire un dialogo fra due persone di sesso diverso, e questo è abbastanza consolante in un momento oscuro come quello in cui tutti quanti viviamo. E adesso mi sembra che hai detto forse la cosa più importante alle ragazze, alle teenagers, e cioè di non camminare in branco, perché non hai la sensazione che veste...
2: Ma però io non ho la sensazione che camminino in branco.
1: No.
2: No, è una cosa che forse si dice, forse si pensa, ma le persone, e le ragazze giovani, non hanno una loro individualità. Io li
1: forse.
2: Vedo e sono tutti uno diverso dall'altro, non camminano in branco, cioè,
1: anche se
2: siccome sono molto di moda la gioventù, bisogna essere giovane, e allora c'è questa cosa che sembra che sia un fiume interminabile di tutti uguali. Non è vero affatto, ognuno è quello che è, uno diverso dall'altro, uno giovane, l'altro addolorante, l'altro cadente, l'altro bambino.
1: Tant'è vero
2: che
1: non amano, deplorano il qualunquismo dei Matusa, e per loro è già un trentenne Matusa, però insisto,
2: io credo che
1: uguali.
2: I giovani siano molto intelligenti, che siano molto molto fortunati.
1: Finiamo con un atto di fiducia nei giovani, visto che il tempo stringe. Oddio, sono stati per tanto tempo i protagonisti, forse
2: sono
1: li abbiamo
2: tuttora i protagonisti, e lo saranno, insomma,
1: un
2: perché
1: po'
2: non
1: sopravvalutati.
2: Dovranno essere i giovani i protagonisti, perché abbiamo dei grandissimi vecchi sublimi che sono i protagonisti, ma i giovani poi in realtà sono la vita che va avanti.
1: Mi sento più severa di te, ma finiamo invece con questa tua affermazione, ti cedo il passo, ti cedo la parola. Diciamo che i giovani continuano, ed è giusto che continuino ad essere i protagonisti, così come tu sarai la protagonista di Ripetilo, e così diamo la buonanotte.
2: Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti.
1: L'hanno ascoltato tutti. Buonanotte Adriana.
2: Buonanotte.
1: E buonanotte a tutti i radioascoltatori, a coloro che ci hanno seguito. Grazie.
2: Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera è la mia ultima trasmissione di questo periodo, però chiudiamo in bellezza, innanzitutto perché la persona che abbiamo chiamato al telefono questa sera è una persona importante, difficilmente raggiungibile in genere, e in secondo perché è proprio bella, quindi la parola bellezza va intesa in questo duplice senso. Abbiamo al telefono infatti Elsa Martinelli. Buonasera Elsa.
2: Ciao Luciano, come stai?
1: Io sto bene, te?
2: Ti ringrazio dei tuoi complimenti.
1: Figurati, io mi ricordo benissimo la prima volta che ti sono venuto a trovare, quando volevo farti fare, volevo invitarti a fare qualche cosa insieme al nostro amico Gassman.
2: Lo so.
1: E mi ricordo che avevi una bellissima scollatura, questa cosa mi
2: Quella magari c'è, è meno bella, gli anni passano.
1: Ma non lo so, io altre occhiate non ce l'ho buttate, quindi non... Senti, ma so che stai facendo una cosa in televisione attualmente, che
2: beh,
1: si chiama...
2: Beh, ho già fatta, voglio dire, sono già 2 settimane che è onda, del resto anche stasera...
1: Continua fino a quando?
2: Ma fino a gennaio, sono 8 puntate di un'ora.
1: Quindi va bene, stai facendo, era un termine che voleva indicare che l'avevi già cominciata, ma che continuava. Senti, ma in questo...
2: stasera in realtà, a quest'ora esattamente.
1: In questo atelier tu sei in due forme utilizzata, da una parte come interprete e dall'altra come, in qualche modo, credo come consulente o perlomeno come esperta di moda, o no?
2: Ti dirò, il personaggio che praticamente io lo ritengo comunque un personaggio sempre, qualsiasi cosa faccia uno per la televisione, è cinematografico, è una storia inventata intorno ad una donna che è proprio da un giornale di moda, ovviamente è chiaro, per quanto mi riguarda comunque ho cercato di dare un senso al modo di vestire, al modo di essere, poi intorno a questo personaggio girano moltissime cose, la moda di Milano, la moda di oggi, la moda italiana. E questo è un lavoro di cui francamente non mi sono occupata personalmente.
1: Ma no, volevo dire che però insomma c'è una certa somiglianza del personaggio con la figura dell'attrice, perché so che tu, se non sbaglio, ma correggimi perché potrebbe essere un errore, ti occupi in qualche modo anche di moda, o
2: sì,
1: no?
2: Sì, certo, da molti anni del resto, cioè ho avuto così, come molte attrici italiane o anche straniere, c'è stato un momento in cui il cinema non ha avuto dei grandi spazi, non ha dato dei grandi spazi a un certo tipo di attrici, io ho avuto il privilegio di scegliere un altro mestiere che è quello di disegnatrice e consulente di moda per una casa americana e una casa giapponese.
1: Addirittura disegnatrice, insomma.
2: Sì, certo, la moda è invenzione, voglio dire.
1: Senti, tu ti ricordi che c'è stato qualche anno fa in Italia un romanzo che era intitolato Sotto il vestito niente?
2: Come no, certo.
1: Romanzo di cui non si è mai saputo chi fosse l'autore, anche se sono stati fatti molte volte dei nomi di persone della moda. Ne hanno fatto anche un film.
2: Sì.
1: Ecco, ma per quello che tu sai di questo mondo della moda, eccetera, sotto il vestito delle modelle o delle indossatrici, a parte quello che è ovvio che ci sia, c'è qualche cosa?
2: C'è una gran fatica, una grande, grande professionalità, cioè voglio dire, è ancora un mestiere che ancora oggi, cioè... È ampliato perché ci sono molto più giornali di moda, c'è molta più propaganda, per quello che ci sono molte più case, la pubblicità, però quelle che emergono poi alla fine si contano sulle dita, insomma, ecco, parliamoci chiaro.
1: Quindi è un mestiere vero, dove occorre
2: una
1: vera professionalità, dove non si improvvisa niente.
2: No,
1: insomma.
2: Assolutamente, è estremamente faticoso. Del resto è un mondo che è difficilmente realizzabile nella realtà. Io atelier trovo, penso, non so, che ci sia stati tutti molto attenti a cercare di dare un'impressione di questo mondo il più vicino possibile, ma è estremamente difficile.
1: Perché cosa c'è di complicato da poter rendere? L'atmosfera, non so, il modo di vita?
2: Ma perché in realtà dietro non è un mestiere, cioè nell'apparato così di come si presenta la moda è sempre fantasia, è sempre... diletto, in realtà poi dietro ci sono artigiani, gente che lavora, che non è mai fotografata, difficoltà, si parte da un pezzettino di tessuto per arrivare a un abito che poi è ripetuto in 50.000 copie, dunque c'è tutta una trafila a livello anche industriale, però insomma la moda è immagine e di conseguenza è forse preferibile dare solo l'immagine, ecco.
1: Ti ha molto sorpreso le prime volte che ti sei occupata di questo ingresso nel mondo della moda, così come la scoperta di un ambiente diverso perlomeno da quello che tu pensavi che fosse, o già lo conoscevi abbastanza, non so?
2: No, ti dirò, io l'ho sempre fatto ovviamente come cover girl, ho cominciato a 15 anni in Italia, a 16 ero già a New York e lavoravo per i più grandi fotografi di moda. Non conoscevo cosa c'è dietro. 10 anni fa, quando ho cominciato a fare da sola i miei piccoli disegni e cercare di poi farli realizzare, mi sono introdotto in un mondo totalmente sconosciuto, da cui ho imparato moltissimo, perché è un lavoro di fabbrica, di creazione, dove per fortuna l'Italia, devo dire, è praticamente la prima nel mondo ancora nella qualità, ed è veramente una grossa scoperta, perché veramente allora si crea, si lavora in un altro modo, sui tessuti, sulle lane, ed è un mondo che non conoscevo. Ho avuto la chance di farlo 3 anni in una piccola fabbrica vicino a Firenze, ho fatto la vita dell'artigiana, ecco.
1: Senti, ma è questo, da quello che tu mi dici, immagino che si tratti di quello che viene chiamato prêt-à-porter, o no?
2: Sì, certo, prêt-à-porter. L'alta moda in realtà esiste ancora molto poco, pochissime case che credo che se potessero eliminerebbero anche la possibilità di fare quest'alta moda.
1: Perché il prêt-à-porter è un grande affare, no, nel mondo all'incirca, no?
2: Non solo, però trovo sia anche giusto che i grossi stilisti, i grossi disegnatori oggi, non da oggi ovviamente, da molto per fortuna,
1: mettano a disposizione di un grande numero di persone, tu dici,
2: certo,
1: le loro capacità,
2: no,
1: il loro talento.
2: Certo,
1: questo va benissimo, solo che tu sai bene che se una sera vai a teatro e scopri che la signora, non dico seduta proprio vicino a te, ma nella fila precedente o in quella che ti sta dietro, c'ha lo stesso abito che stai indossando te, questo forse ti dà un pochino fastidio. Ed
2: non
1: è uno...
2: lo so, guarda, il mondo è talmente cambiato, io non ne farei proprio... A questo livello qui non credo che nessuno si stupisca di vedere 3 o 4 cose di stilisti molto riconoscibili, di cui non faccio i nomi. Questo mi sembra quello che mi sembra più grave, voglio dire, che i giovani ragazzi o le giovani ragazze, 15, diciamo 16 anni, seguano tutti un certo tipo di stile, ecco. Mi sembra questo invece quello che dà molto meno personalità alla generazione di oggi di quella che era di quella di 20 anni fa.
1: Sì,
2: cercava di essere diverso.
1: Certo, questo l'ho notato anche io proprio negli anni in cui si cominciavano a mettere, non so se ti ricordi, quei maglioni che arrivavano per esempio fino alle unghie, oppure che ci si vestiva in questi modi, e basta che 5 o 6 ragazze o 5 o 6 ragazzi portino, non so, i
2: ormai
1: jeans scoloriti,
2: eccetera, direi,
1: sì, c'è un'imitazione proprio, che è l'imitazione poi del modo di parlare, del modo di vestire, di fare,
2: certo,
1: le stesse,
2: no,
1: cose, capito? Di andare in motocicletta in quei piccoli motorini alzando la ruota anteriore, che sono... Non
2: ma
1: so,
2: quello è un
1: sono...
2: gioco, quello dove non trovo il gioco è di avere la stessa scarpa, lo stesso calzino, la stessa cintura, lo stesso pantalone, perché fa parte di...
1: Perché è appartenenza a un gruppo, capisci Elsa? Vuol dire, come non so, come farsi dei... parliamo,
2: sì,
1: di progenitori.
2: Io capisco i gruppi perché ho vissuto in gruppo, continuo a vivere perché ho tanti amici, mi piace tornare sempre alle radici, con i miei, però non so, trovo che la personalità di questa nuova generazione si sta veramente perdendo, proprio per essere tutti uguali.
1: Ecco, io approfitto di te per domandarti una cosa che ho sempre cercato di sapere sulla moda, cioè una persona che vuole essere di una certa eleganza, è giusto che segua la moda o la deve interpretare in modo del tutto personale?
2: Assolutamente.
1: Assolutamente.
2: La moda è fatta da... cioè prima di tutto uno si deve guardare in uno specchio, non uno specchio, deve fare un esame di coscienza e sapere cosa può mettere o no. E poi secondo me la moda è quella che va meglio a se stessi, cioè uno cerca di essere diverso. Oggi poi d'altra parte c'è veramente tutto a disposizione per creare su se stessi un prototipo diverso da tutti gli altri.
1: Ecco, ma se vuoi far sapere, adesso parliamo per esempio degli uomini, perché la moda maschile forse mi è un pochino, non dico che la seguo, ma insomma qualche cosa ne so, se vuoi far sapere di non essere rimasto indietro, così, di essere un pochino alla pace, qualche cosa di quelle, non so, l'abito del colore che va di moda, oppure il tipo di scarpa che...
2: Ma guarda, nell'uomo credo che sia veramente, parliamo di uomini, non di ragazzi ovviamente.
1: Sì, certo.
2: Secondo me per l'uomo veramente, per fortuna loro, perché trovo che tutto sommato per la donna ovviamente è molto più difficile, l'uomo basta che sia classico e con... un tocco sportivo nei momenti pratici della giornata, non credo che l'uomo abbia grande difficoltà, o ci siano stati dei grandi cambiamenti nel modo di vestire, francamente.
1: Sì, ma infatti non, ogni tanto si nota, sì, soprattutto fino ai 30 anni ancora si può considerare che sono un proseguimento dell'adolescenza o della gioventù, poi dopo gli abiti diventano quelli... Io ho visto tanti che conoscevo così negli anni caldi, 68, 70, mm-hmm. quando ancora continuava questa cosa, che poi sono diventati impiegati di banca oppure di grandi aziende o altre cose, e visto il definitivo cambiamento.
2: Sono delle cose molto ridicole, ma cioè non è certamente la maggioranza delle persone con un certo stile, un certo modo di pensare che si veste a 60 anni con la pancia, col jean e la scarpetta.
1: Sì, il tentativo di sembrare i capelli lunghi, per esempio.
2: Niente,
1: no?
2: Di peggio che uno.
1: Beh, i capelli lunghi oramai. I capelli lunghi abbiamo addirittura un ministro che li porta.
2: No, ma non ho niente contro un certo modo di essere. Il capello lungo non mi ha mai dato fastidio a nessuno, non so come spiegarti. Mi dà fastidio, cioè, rimanere, vorrei essere attaccati a degli schemi che sono...
1: Sì, il giovanilismo, insomma, ecco, sì, certamente.
2: Basta, ecco.
1: Senti, Elsa, parliamo però invece del tuo lavoro di attrice. E a parte questo atelier qui che hai fatto per la... nostra radio
2: è stato un grosso lavoro, sai, perché è durato in realtà un anno,
1: abbiamo
2: cominciato
1: perché...
2: nell'85, tanto per
1: perché,
2: dare
1: scusa,
2: delle date.
1: Tutto insieme sarà un film che dura quante ore?
2: 8 ore.
1: Beh, insomma, se ci vuole quasi un anno per fare un film che ne dura due, per fare ne 8 ore...
2: Beh, questa è la televisione,
1: certamente.
2: In qualche modo, con tutti i problemi, perché poi c'è il tempo, ed è tutto è stato girato a Milano, ci sono delle cose che si inseriscono, per cui i tempi diventano molto più allungati.
1: Senti,
2: certo,
1: altri progetti adesso, cinematografici, stranieri...
2: Senti,
1: perché tu
2: per
1: poi
2: il momento, guarda, io sto ancora doppiando, per dirti come funziona, tu lo sai meglio di me, ma insomma la gente forse non lo sa, io sto ancora doppiando le parti esterne, perché tutto quello che c'era in esterno ovviamente è diretta.
1: Sì, quindi una colonna sonora che non...
2: La settima e l'ottava puntata andrà in onda addirittura in gennaio, per cui ti puoi immaginare com'è lungo questo progetto, soprattutto nella testa, non so come dirti. Dunque sì. Adesso praticamente finisco questa cosa, poi finalmente vado in vacanza da qualche parte. Poi,
1: ecco, dove hai casa tu?
2: A Roma.
1: Perché, no, ma dico casa nel senso così, dove, perché in tutto il mondo, che io sappia, a Roma, a Parigi, no, in America.
2: No, adesso diciamo che
1: sei italiana.
2: No, ma sempre stata, per carità, sempre stata italiana, sempre tornata a Roma, sempre avuto la casa a Roma. Il lavoro ti porta un po' dappertutto, dunque per praticità sono stata sposata in Francia 10 anni, abitavo anche a Parigi, voglio dire, mi sembra normale. Però adesso, per esempio, da 4 anni divido molto più tempo tra New York e Roma che tra Roma e Parigi.
1: Io, per esempio, questa sera ti ho chiamato a un numero che non è quello di casa tua.
2: No, perché sono con degli amici a pranzo che sono...
1: Io li conosco, mi pare, no?
2: Che conosci benissimo.
1: Cosa fa? Sta lì che ascolta, no?
2: No, ma te lo chiamo se vuoi.
1: Lo saluto volentieri, così penso
2: momento,
1: che anche agli ascoltatori gli farà molto piacere.
2: Non ti muovere, che molto.
1: No, io che non mi posso muovere, sono in una stanzetta chiuso.
2: Torno subito.
1: Sì. Allora informiamo intanto i nostri ascoltatori in questa piccolissima pausa che stiamo parlando con una nostra attrice benemerita, perché ha portato il nostro nome anche fuori d'Italia ed è stata famosa ed è tuttora una donna famosa. E che è Elsa Martinelli.
2: Sta arrivando, perché dopo una bella mangiata siamo tutti guardando a Teglie, meno io.
1: Beh, vabbè, ma tu lo conosci, è anche normale, insomma.
2: Sì,
1: non...
2: Sergio è sempre... Sergio, c'è Luciano Lucignani.
1: È sempre un uomo spiritoso.
2: Molto, devo dire, uno dei più spiritosi da molto tempo.
1: Io me lo ricordo come una delle persone più spiritose proprio che abbia mai conosciuto.
2: Fatti raccontare un po' di Rimini Rimini, il suo ultimo film, te lo passo.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao Elsa. Sergio?
3: Sì, ciao, come stai?
1: Io sto bene, tu come stai?
3: Beh, bene, bene, sto vedendo un'interessantissima cosa alla televisione. Atelier di Elsa, dove Elsa è bellissima, devo dire.
1: Ma io gliel'ho detto appena abbiamo cominciato la
3: trasmissione. Ma poi ci credi, diventa una tragedia.
1: Sì, sì, certo, no, ma poi l'ho conosciuta bella ed è sempre stata bellissima, è sempre invidiato. No, io ti volevo anche domandare, cos'è questo Rimini Rimini di cui mi parlava Elsa, che oggi è un titolo che ho già sentito, che è il film che hai finito o che stai facendo?
3: Sì, il film che ho fatto quest'estate, che uscirà adesso dopo Natale, ed è un film, spero, divertente.
1: Sì, senti, ma è un film sulla stagione estiva?
3: Ma sai, è un film, sai, un multifilm veramente.
1: È bello durante l'inverno, mentre si sta così accanto al termosifone cercando di scaldarsi, vedere che è esistito un periodo in cui si andava nudi tranquillamente, no?
3: L'acqua azzurra, voglio dire, per i limiti, però non è proprio molto azzurra, ma insomma.
1: Sì, sì, così come il giorno di Ferragosto, tutto sommato, la neve sui monti diventa uno spettacolo affascinante.
3: È esattamente la speranza che ci ha spinto a fare questo film, ossia dare a febbraio un attimo d'estate, secondo me sarà una cosa carina. Ecco,
1: senti, Sergio, mi diceva Elsa che sei sempre una delle persone più spiritose del mondo. Io mi ti ricordo, ma no, spiritoso solo perché fai film divertenti, ma spiritoso anche perché così dicevi delle battute.
3: Ma sai, essere spiritoso molte volte è anche una specie di condanna, che se un giorno poco poco non lo sei, ti come stai? Stai male?
1: Certo, sì.
3: E poi anche tu che sei uno spiritoso.
1: Ma no, dico, se uno incontra D'Apporto e D'Apporto non ha una barzelletta da raccontargli, tu è il primo che incontri, ci ho visto D'Apporto, ma mi pare un po' finito.
3: Infatti, una quella è come quella di essere simpatico, no?
1: Sì, certo, non è come quella anche di essere il contrario in un certo senso, insomma. Senti, ma tu una volta con Salce facevi, i nostri ascoltatori ti sentivano molto spesso, anche io devo dire, quando andavo in macchina, la macchina è una grande complice dell'ascolto radiofonico,
3: certo.
1: Ma non fate più niente di queste cose che facevate una volta?
3: Uno dei motivi era una trasmissione molto divertente, si chiamava I Malalingua.
1: Sì, ecco, devo dire che eravate molto... come Malalingua, insomma, eravate meno
3: sottili. Era basata non tanto sul pettegolezzo, ma sulle battute, sulle divisioni, le cose divertenti che si potevano dire per lo più sugli amici. E è successo che dopo 2 anni gli amici erano quasi tutti scomparsi, non ci salutava più nessuno. Perché sai, qui in Italia sanno essere solo spiritosi quando si parla male degli altri.
1: Sì, questo, infatti l'ho notato, anche a proposito di questi ultimi incidenti di satira televisiva, che così la cosa fatta all'estero, cioè che ha avuto rapporti all'estero, viene minimizzata perché dici, ma insomma non mi pare il caso, eccetera.
3: Certo.
1: Però se tu per caso te la pigli con qualcuno di casa nostra...
3: No,
1: allora...
3: si seccano moltissimo.
1: Sì,
3: si seccano moltissimo. Ma infatti uno dei motivi per cui abbiamo interrotto è che trovavamo che, non so, le nostre amiche più care, i nostri amici più cari, comunque insomma conoscenti, gente, colleghi di lavoro, eccetera, dopo un po' pronti a ridere sugli altri quando poi si nominavano in trasmissione, magari facendoci un po' di spirito sopra, ti battevano freddo. Allora a questo punto abbiamo scelto, dico, beh, forse bisogna lasciare stare. Peccato, perché è una trasmissione molto carina, però sai, ti ripeto, gli italiani sono pettegoli e spiritosi solo quando le cose riguardano gli altri.
1: Sì, però per dirti, sere fa io proprio in questa rubrica parlavo con Forattini, il quale invece mi diceva che soprattutto gli uomini politici gli chiedono addirittura di essere caricaturati, capito? Perché è una questione di popolarità.
3: Certo, lì dedicavano un ascolto di popolarità e quindi va tutto quanto calcolatamente ad essere interessante per le proprie elezioni, per i propri giochi di potere, eccetera. Ma sai, dire delle battute su colleghi... magari, non so, ma sai, adesso io ormai sono diventato quasi terrorizzato a dirle, non le dico più, perché poi veramente si seccano, sai, no? Dico, non so, una volta ci hanno, ultimamente parlando dei cecchi gori, per esempio, sai, i cecchi gori produttori.
1: Con i quali tu hai avuto eccellenti rapporti.
3: Sì, ho fatto 5 film, appunto, sai, si fa di solito, si prendono dei titoli di film e si cerca di...
1: attribuirli, sì.
3: Ecco, non so, nel caso di loro si diceva Buzzurri e Greta.
1: Sì,
3: Buzzurri si sono seccati.
1: Lo credo, vabbè, tutto sommato.
3: Greta non va bene.
1: Ma su di te ne hanno dette?
3: Ma su di me sì, ne hanno dette, come no. Ne hanno dette, c'era stata una che dicevano Elia Cazzon.
1: Sì, ecco, che...
3: Che è un noto regista americano.
1: Sì, un noto regista americano leggermente modificato, naturalmente. Insomma. Senti,
3: vabbè,
1: Sergio, io questa sera
3: ho... Di Sergio Leone si diceva Francis Ford Caccola.
1: Beh, queste cose sono abbastanza divertenti, adesso figurati se riceveremo...
3: Giovanni Soldati, per esempio, il giovane regista Giovanni
1: il figlio
3: Soldati,
1: di Soldati.
3: Si chiama Finto Brass.
1: Ecco, questo mi pare anche perfettamente azzeccato, sì. Ma poi ce ne sarebbero moltissimi che purtroppo non sono tutti dicibili, insomma, sì, effettivamente.
3: Senti... Ma qualcuno poi si dice, perché poi per esempio stavo notando questo, che ormai riuscire a parlare senza senza i sinonimi che poi distinguono la nostra conversazione di
1: direi giorno. Difficilissimo, si finisce per stare zitti, insomma, sì,
3: che fai, non sai più che dire, non parli con un doppiatore.
1: Senti Sergio, noi abbiamo terminato il nostro tempo, io volevo ringraziare te, ringraziare la deliziosa Elsa Martinelli, avvertire che questa sera abbiamo avuto per caso una doppia telefonata e questo purtroppo non capita spesso, è divertente, ma qualche sera invece... Sì, certo, quindi ti ringrazio tanto.
3: Grazie a te.
1: Un abbraccio, cercando di allargare le braccia il più possibile per riuscire a raggiungere la tua circonferenza.
3: Ma guarda che sono anche dimagrito.
1: Vabbè, insomma, volevo dire una battutaccia così alla fine.
3: Ti abbraccio anche
1: grazie. Sì, tanti saluti agli ascoltatori, a risentirci alla prossima occasione.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. È tra gli scienziati italiani più importanti di sempre Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984. Lo scorso 31 marzo ha compiuto 90 anni, ma i compleanni tondi che in qualche modo lo riguardano quest'anno sono due, perché il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, che ha diretto in passato, compie in questo 2024 70 anni. Ed è fondamentale l'impronta e il contributo che Carlo Rubbia ha dato al più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Lo ascolteremo più avanti in un'articolata intervista dagli archivi delle Tech Rai. Qui parliamo con colei che è stata l'assistente di Rubbia al CERN a Ginevra proprio negli anni della sua direzione. Oggi è comunicatrice scientifica al CERN e dirige la produzione dei contenuti per la comunicazione. Paola Catapano, benvenuta.
2: Benvenuti a voi, grazie di avermi chiamata a parlare di questa cosa che mi sta molto a cuore.
1: Catapano, in questi anni lei si è occupata di rendere la fisica accessibile a tutti. Non era così scontato che avrebbe fatto questo nella vita. Tutto è iniziato perché lei non voleva lavorare nel campo per il quale aveva studiato. Si è laureata alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste e un giorno ha risposto a un annuncio di Carlo Rubbia, che cercava un assistente. Le ha risposto all'annuncio del direttore del CERN e premio Nobel. Rubbia era già stato insignito del premio nel 1984 per aver scoperto le particelle elementari responsabili dell'interazione debole.
2: Eh sì, certo, risposta all'annuncio, sapevo benissimo chi c'era dietro la direzione generale del CERN in quel momento, anche perché avendo fatto l'università a Trieste avevo anche seguito le vicende del sincrotrone e Rubbia è un goriziano, conoscevo il personaggio dalla televisione italiana e poi ho da sempre avuto una passione per la fisica al punto di portarla agli esami di maturità. Poi ho scelto a scuola interpreti perché volevo essere indipendente rapidamente e questo mi consentiva di farlo, essendo anche molto portata per le lingue. Però quando ho visto questo annuncio, stanca del lavoro interprete simultanea, ho detto questo è un annuncio che potrebbe cambiarmi la vita e così è stato.
1: Lei aveva 26 anni, dal 1990 al 1994 ha accompagnato la direzione di Rubbia. Poi il premio Nobel ha terminato il suo incarico come direttore generale, pur continuando a stare e a collaborare con il CERN, dove è restata anche lei. Ha sentito che il CERN fosse il posto giusto. Che anni sono stati quelli a fianco di Rubbia?
2: Sono stati degli anni memorabili. Il professor Rubbia è un genio, una persona geniale anche da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista umano, una persona con cui sono andata subito d'accordo perché riuscivo a seguire il suo ritmo accelerato e una persona anche aperta, senza pregiudizi, ad affidarti lavori. Io avevo 26 anni, mi ha affidato a volte dei compiti e dei ruoli che normalmente sarebbero spettati a persone molto più senior, però identificata la capacità in me di farlo e di seguirlo alla sua velocità, mi affidava ruoli sempre più importanti. Sono stati anni in cui sono cresciuta tantissimo, ho conosciuto a fondo il mondo della ricerca ad altissimo livello, ho frequentato persone come lui col premio Nobel, scienziati di altissima levatura, ma anche essendo un direttore di un'organizzazione intergovernativa come il CERN, che è a livello dell'ONU, a livello dell'OMS, ho anche frequentato e lavorato con il top del top dell'internazionalità europea.
1: Quanto hanno influito nella sua scelta di rimanere al CERN e di occuparsi di divulgazione questi anni a fianco di Rubbia direttore?
2: Io al CERN ho trovato il mio mondo, ho trovato la città utopistica, la città che mi ricordava nel modo più vicino possibile la Repubblica dei filosofi dell'antica Grecia, un posto dove contano gli argomenti e i fatti, conta la capacità della persona, dove c'è meritocrazia, dove non c'è burocrazia, dove si lavora in comunità internazionale per passione, senza guardare gli orari, ma amando quello che si fa quotidianamente. Questo posto unico che è ancora così oggi, dove l'età media è di 27 anni, perché ci sono giovani fisici, ingegneri, tecnici, informatici da tutto il mondo, la maggior parte di questi sono dei postdoc o dei dottorandi o dei dottorati che fanno la loro ricerca lì, e c'è un continuo ricambio di queste persone che provengono da tutto il mondo. Si lavora pacificamente insieme. In questo momento ci sono russi e ucraini che lavorano insieme, palestinesi e israeliani che hanno da sempre lavorato insieme al CERN, e in tutte le varie epoche di questi ultimi anni c'erano guerre fra Serbia e Croazia, Serbia e Croati al CERN andavano d'accordo. È un posto talmente unico ed eccezionale, dove si impara qualcosa ogni giorno, perché siamo alle frontiere della conoscenza e della tecnologia, e raccontare al pubblico quello che succede lì vuol dire per te imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, imparare anche a lavorare con molto rigore, perché raccontare la scienza quando sei circondata dagli scienziati che la fanno e che controllano il tuo lavoro è una sfida quotidiana anche quella. Bisogna essere rigorosi nei contenuti, in quello che si racconta, ma bisogna anche cercare di farlo in un linguaggio accessibile a tutti. Ad esempio, comunichiamo la fisica delle particelle sui social oggi. In poche battute bisogna spiegare perché è importante aver scoperto che l'antimateria cade come la materia ed è soggetta alla gravità nello stesso modo in cui è soggetta la materia.
1: Ascolteremo tra poco una puntata di Megabit del giugno 1989, un'intervista a Rubbia realizzata all'indomani della presentazione dell'EPP, l'acceleratore di particelle più grande al mondo fino a quel momento, in un tunnel di 27 chilometri, attivo fino al 2000 e poi qualche anno dopo sostituito dal Large Hadron Collider, sempre nello stesso tunnel. Rubbia, lo sentiremo nel programma, sperava che questo LHC fosse costruito. Era stato appena presentato il LHC, un passo avanti enorme, ed era già una realtà il progetto di un acceleratore ancora più potente.
2: È certo, perché queste macchine sono, quando le si concepiscono, quello che si sa sono solo gli obiettivi di fisica, cioè bisogna raggiungere una certa energia per cercare di capire ancora meglio come è nato l'universo e come si è formato e di cosa siamo fatti e che cos'è questa materia oscura che sappiamo esistere, ma vorremmo farla in laboratorio per capirla meglio, visto che non si può osservare con nessuno strumento. E quindi costruire una macchina con questo tipo di prestazioni richiede tecnologie che in quel momento non esistono, richiede uno sforzo incredibile di research and development prima ancora di prototipazione, essendo una macchina gigantesca a 27 km LHC, 27 km nello stesso tunnel Large Hadron Collider. Chiaramente i pezzi non si possono fare in laboratorio, in laboratorio si può studiare e fare un prototipo di una componente o diverse componenti, ma poi bisogna lanciare delle gare d'appalto europee e internazionali, quindi sono processi estremamente lunghi. I fisici delle particelle elementari che hanno bisogno di queste grandi macchine hanno l'abitudine di cominciare a pensare in grande al futuro, come potrebbe essere l'acceleratore futuro, e poiché le risorse sono limitate, chiaramente il tunnel dell'EPP è stato costruito in modo tale da poter ospitare anche la macchina successiva, che già si immaginava dovesse essere superconduttrice, anche se i magneti superconduttori non si sapevano ancora fare nel momento del design di questa macchina, e si è cominciato a fare un design, ma visto che scaviamo un tunnel di 27 km, facciamolo in modo tale che possa ospitare anche una macchina tutta superconduttrice e degli esperimenti più grandi.
1: Catapano, ascolteremo più volte Rubbia parlare di competizione tra europei e americani. Ci aiuta a capire come guardare a questo confronto molto presente nelle parole di Rubbia e anche di chi pone domande, a dire il vero, almeno a inquadrarlo in quegli anni, era il 1989.
2: Allora, quelli erano gli anni in cui negli Stati Uniti il Tevatron c'era già un acceleratore più potente e i fisici si dividevano fra Stati Uniti e CERN. Il CERN aveva già sorpassato gli Stati Uniti grazie a Rubbia con il premio Nobel per le particelle WZZ, le forze elettrodeboli, che era anche un obiettivo degli acceleratori statunitensi, però chiaramente per fare il passo successivo occorreva un acceleratore più potente e gli Stati Uniti ce l'avevano, il CERN ancora no, stava partendo con l'EPP, e quando parti con una macchina sperimentale nuova non sai mai se funzionerà, se supererai gli americani, chi scoprirà la prossima particella, quindi c'era questa competizione molto molto accanita fra Stati Uniti e Europa sulla fisica, anche perché non bisogna dimenticare che negli anni della seconda guerra mondiale tutti gli europei che facevano la fisica delle particelle erano praticamente volati negli Stati Uniti, e l'idea era quella col CERN, era lo scopo del CERN riprendersi il primato, perché la grande fisica è nata in Europa. tutti i grandi fisici, Fermi, la Marie Curie, Rutherford, Heisenberg, erano tutti europei ed erano tutti partiti negli Stati Uniti, proprio perché l'Europa non poteva permettersi questi grandi mezzi, essendo stata penalizzata da una guerra come la Seconda Guerra Mondiale. E il CERN è nato per quello, per ristabilire il primato europeo nella fisica e per ridare alla fisica europea gli strumenti che non aveva e non poteva avere, e facendoli tutti assieme, non una singola nazione, ma tutte le nazioni europee messe insieme, si poteva fare. Si è fatto, il grande sogno era avvenuto con la nascita del CERN, era avvenuta anche la grandissima scoperta da Nobel di Rubbia, ora bisognava costruire l'acceleratore più potente.
1: Allora, ascoltiamo la puntata di Megabit, programma settimanale di Radio 1 andato in onda ininterrottamente per circa 10 anni nella fascia pomeridiana. Non ascoltiamo l'intera puntata, ma una gran parte, quella con l'intervista a Rubbia, realizzata proprio al CERN a Ginevra. Noi siamo qui con Paola Catapano, comunicatrice scientifica al CERN, che ritroverete dopo. Quindi, il 22 giugno 1989, alle ore 15, su Radio 1, la scienza la raccontavano così. Buon ascolto.
0: Radio 1 per tutti presenta
3: Megabit,
0: settimanale per tutte le scienze.
3: Un programma di Carla Ghelli.
0: Realizzazione di Gigi Musca.
4: I need a doctor.
3: Dal subnucleare all'ingegneria genetica. Incontro con Carlo Rubbia.

0: Buon pomeriggio amici da Carla Ghelli, anche oggi una puntata di Megabit piena di energia con un primissimo piano dello scienziato italiano più famoso, Carlo Rubbia. Sapete già che a Ginevra, giovedì 15 giugno, è stato presentato ufficialmente alla stampa il LEP, l'acceleratore di particelle più grande costruito fino ad oggi, che avrà il compito di indagare la scomposizione dell'atomo fino ai recessi più profondi della materia. A qualche giorno di distanza da questo avvenimento che noi di Megabit abbiamo seguito in diretta e che si annuncia come un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo della fisica in Europa e per la convalida della teoria del Big Bang sulla formazione del nostro universo, abbiamo incontrato nel suo ufficio al CERN di Ginevra il professor Carlo Rubbia. Carlo Rubbia dirige dal gennaio scorso il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, con un mandato che scade tra 5 anni. Il professore ama parlare di tutto, non soltanto di fisica delle particelle. Seguiamolo allora in questa lunga intervista. Professor Rubbia, lei ora sta godendo la soddisfazione di chi ha presentato al mondo il suo gioiello. Il LEP è un altro tassello del mosaico che lei vuol costruire. Qual è il suo disegno?
1: Un tassellone, direi. Il più grosso di tutti i tasselli della famiglia. Beh, c'è un disegno, diciamo, c'è una regola fondamentale che noi proseguiamo, è quella di permettere all'Europa di avere gli strumenti di ricerca i più performanti del mondo. E il LEP rappresenta l'ultimo passo di questa catena. È veramente una catena, nel senso che, a differenza degli altri luoghi dove si fa la fisica del mondo, noi abbiamo deciso di utilizzare ciascuna macchina come iniettore per la macchina successiva. Quindi, diciamo, il nostro sistema non è quello di costruire delle macchine nuove, ma piuttosto quello di aggiungere alle macchine esistenti un altro stadio, un altro elemento, un po' come si fa nello spazio. La differenza, evidentemente, nello spazio è che il quarto elemento, l'ultimo elemento, diciamo, di Ariane è il più piccolo, mentre nel nostro caso è il più grande, quindi è una specie di oggetto all'inverso. Il tunnel di LEP è 27 km, è riempito dall'SPS, che è un tunnel di 6 km, che a sua volta è riempito dal PS, che è un tunnel di 600 metri. Quindi tutta questa catena, le particelle partono a riposo e arrivano alla massima energia all'interno di questo tunnel.
0: Una volta per tutte, professor Rubbia, quanto è costato il LEP?
1: Il LEP è costato 1.100 miliardi. Questo è il costo di materiali. Ed è costato, per i 27 km del LEP, tanto quanto è costato, in prezzi riconvertiti, la macchina precedente di 6 km, l'SPS, e quanto è costato l'ISR, una macchina oggi chiusa, che era un collisionatore di 1 km. Quindi noi siamo riusciti ad aumentare le dimensioni delle macchine da 1 a 27 km di circonferenza con lo stesso costo reale. Quindi è un record non solo di carattere, diciamo, delle dimensioni, ma anche dei costi. Se noi pensiamo che questa macchina è costata un terzo di quanto costa una centrale potenza, rendiamoci conto del costo estremamente modesto per un dispositivo di queste dimensioni e soprattutto di questo impatto mondiale. La Quindi la chiave di LEP non è il costo, non sono i soldi, la chiave di LEP è la conoscenza e la tecnologia che ci permette di realizzarlo.
0: Ma poi ci sono anche gli esperimenti.
1: Gli esperimenti sono aggiuntivi, questo è corretto, perché giustamente gli esperimenti non sono il compito del CERN, sono il compito delle persone che vogliono fare gli esperimenti. Difatti il CERN opera non in alternativa a quello che è l'ambiente universitario europeo, ma in collaborazione, in maniera complementare con esso, e quindi il nostro scopo è quello di assicurare che i laboratori europei possano venire qui e portare avanti le ricerche che sono le loro. E quindi è chiaro ed evidente che ogni ricercatore si costruisce lo strumento di misura che preferisce. Il costo dei rivelatori è all'incirca, diciamo, la metà del costo della macchina, e vorrei notare che questi rivelatori sono stati pagati in maniera abbastanza uniforme da tutti gli utilizzatori della macchina, con l'eccezione di quelli non europei, che hanno pagato per ogni utilizzatore circa il doppio. Quindi noi tassiamo i non europei, diciamo, del 100% in più per quanto riguarda i contributi all'utilizzazione della macchina.
0: All'interno del LEP verranno fatti scontrare fasci di elettroni e positoni per ottenere energie vicino a quelle solari. L'obiettivo è quello di guardare, grazie a 4 sofisticatissimi rivelatori che costano circa 200 miliardi l'uno, i frammenti che si producono nell'urto. La particella che si vuole cercare è il bosone di Higgs, un'entità prevista dalle teorie più accreditate con cui si tenta di unificare 2 delle 4 forze agenti in natura. Se il bosone di Higgs non si trova, vorrà dire che non c'è e quindi che va rivista la teoria del Big Bang, oppure che la ricerca va demandata ad una macchina con caratteristiche diverse, ad esempio quella che gli americani dovrebbero costruire nel Texas, 4 volte più potente del LEP?
1: Ah, dunque, ci sono molte cose che le viene di dire. Cominciamo dall'inizio della questione. Prima parliamo della questione dello scopo fondamentale di LEP. Lei ha giustamente detto che LEP è una macchina che crea della materia partendo dall'energia. In altre parole, la macchina produce collisioni all'interno delle quali l'energia cinetica o meccanica che noi abbiamo impartito alle particelle si trasforma in materia. E quindi è chiaro che per ottenere un'energia trasformata più grande è necessario avere un'energia più grande delle particelle che entrano in collisione. Per mantenere le particelle di grande energia su un'orbita ragionevole bisogna fare un giro molto più largo, è un discorso molto simile a quello che si fa per esempio in un treno o un'automobile che quando fa una curva, secondo la velocità dell'oggetto, la curva deve avere un respiro più grande. E tra questa materia nuova viene fuori anche queste particelle che lei ha menzionato, che fanno parte della famiglia, come il bosoni WZ e come i gluoni e altre cose, fanno parte della famiglia di quegli oggetti che servono come ingredienti per costruire la materia essendo costituita invece di oggetti come i quark e i leptoni, che sono quindi i mattoni. Beh, però questi mattoni hanno bisogno di qualche cosa di più, hanno bisogno di forze, hanno bisogno di massa e così via. L'Higgs è l'agente responsabile della massa delle particelle. Noi sappiamo che tutte le particelle che ci circondano sono massive. Se noi non avessimo massa partiremmo nello spazio vuoto senza essere attratti su Terra. Se noi non avessimo massa nessun oggetto si opporrebbe all'accelerazione e al movimento, cosa che tutti sappiamo esiste. Quindi abbiamo massa e la domanda che ci stiamo ponendo è da dove viene questa massa. È una delle ipotesi possibili, ma non l'unica, che questa massa sia prodotta da un campo di particelle, che si chiama il campo di particelle di Higgs, il quale in un certo senso ci immerge con la sua forza, e questa immersione genera, diciamo, come risultato netto, la sensazione di massa o di inerzia, che è quella caratteristica di tutti i corpi. Questa è evidentemente una delle ipotesi possibili, ci possono essere anche tante altre ipotesi, può darsi che invece di una particella di X ci sia qualcos'altro, questo è ovvio che il buon Dio ha deciso le cose senza chiederlo al fisico sperimentale, però rimane il fatto che la macchina di LEP e i nostri programmi sperimentali oggi si stanno attaccando in presa diretta alla questione, che è estremamente semplice ma anche fondamentale: da dove viene, qual è il meccanismo, qual è l'origine, perché noi abbiamo la massa, il peso. Lei ha anche detto che, una cosa molto importante, ha detto LEP sarà l'ultima macchina come dal punto di vista energetico, e la risposta è probabilmente no, anche se teniamo conto del fatto che LEP è una macchina di grande dimensione. Lei ha anche menzionato la possibilità degli americani, i quali ci stanno rincorrendo, e in questa scala di valori in cui si costruiscono oggetti sempre più grandi, hanno proposto di costruire una macchina che si chiama l'SSI, Super Collider, di un diametro di 80 chilometri, che va confrontato con i 27 chilometri dell'LEP, e quindi, diciamo, permette di mantenere all'interno dell'anello delle particelle più energetiche e quindi fare più cose. Tuttavia rimane il fatto che noi pensiamo, anche noi evidentemente non stiamo ad aspettare queste cose, stiamo pensando di costruire anche noi una macchina, una cosa addizionale, un oggetto addizionale all'interno dell'LEP che ci permetta di competere con gli americani nel campo della fisica di alta energia, e questo lo facciamo con un oggetto che si chiama LHC, che si chiama Large Hadron Collider, che è un gadget, se vogliamo, all'interno del tunnel di LEP, quindi da fuori sempre la stessa cosa, soltanto all'interno modifichiamo i termini del problema, e questo LHC, che noi speriamo di costruire un giorno, ha la caratteristica di operare con campi magnetici che sono più elevati di quello dell'America, nel rapporto tra 10 Tesla, che è il campo nostro, e i 6 Tesla che gli americani pensano di poter fare. Quindi, mantenendo un campo più elevato, noi riusciamo a mantenere evidentemente particelle di energia più elevata nella stessa orbita. Quindi il nostro tunnel, che è di 27 chilometri, di fatto, guardato attraverso la prospettiva dell'LHC, quindi equivarebbe a un tunnel stile americano, made in USA, di 54 chilometri. Quindi lei vede che la differenza tra gli 84 chilometri del tunnel che si vogliono costruire in Texas, che saranno costruiti probabilmente nell'anno 2000-2001, si confrontano in maniera non credo tanto favorevole con il tunnel che noi abbiamo qui, che, diciamo, grazie al coraggio e alla disponibilità di mezzi tecnologici più avanzati, ci permette di farlo 50 chilometri. Io credo che 50 chilometri ben reali a Ginevra oggi valgono di più che 80 chilometri nel Texas nel 2001. Per quanto riguarda poi la questione del costo di questa macchina, come ho detto inizialmente, il CERN ha prescelto l'idea di utilizzare ogni macchina come iniettore per la macchina successiva. E quindi noi in queste condizioni, utilizzando anche scelte tecnologiche molto più coraggiose, noi riusciamo a costruire una macchina che costa molto meno della macchina americana. Perché parliamoci chiari, la macchina americana è soprattutto oggi un mucchio di quattrini. Se noi oggi andassimo a trovare i nostri governanti e gli chiedessimo dateci 10.000 miliardi per costruire una macchina, credo ci faremmo ridere in faccia. Perché oggi non è giusto, non è ragionevole che un campo specifico della ricerca, per quanto fondamentale, come la fisica dell'alta energia, possa andare a chiedere somme di questo genere per alimentare quelli che molta gente pensano essere, vogliamo, dei sogni di gloria. E se uno confronta evidentemente l'SSI americano con i programmi europei, si può dire due cose. Uno, che dal punto di vista dei costi non sono confrontabili, ma dal punto di vista della fisica sono del tutto confrontabili. Dal punto di vista dei tempi noi siamo competitivi.
0: A proposito degli americani, professor Rubbia, c'è una notizia che viene dagli Stati Uniti e che è apparsa sul New York Times la settimana scorsa, precisamente il 13 giugno. Riassumo i punti salienti a beneficio dei nostri ascoltatori. I laboratori europei e americani sono in dirittura di arrivo per scoprire se esistono nuove famiglie di particelle subnucleari e la linea di arrivo è da qui a pochi mesi. I due contendenti sono l'Europa del CERN e lo SLAC, cioè l'acceleratore lineare di Stanford, che è rimasto indietro rispetto all'app del CERN ma che nelle ultime due settimane è partito a gran velocità. A questo punto è possibile che Stanford riesca a cogliere il frutto prima dell'app. È sempre il New York Times che scrive. Lo Stanford, con il suo piccolo acceleratore lineare di sole 2 miglia, ha adottato scorciatoie innovative, raccogliendo la crema degli esperimenti, spendendo fino ad oggi 140.000 miliardi di lire. Obiettivo della gara è conoscere le caratteristiche più importanti delle particelle Z0, particelle molto pesanti e di brevissima vita che trasportano la forza nucleare debole tra particelle nucleari adiacenti. Professor Rubbia, può spiegare la relazione che intercorre tra il bosone Z0 che studiano a Stanford e il bosone di Higgs che voi cercate al CERN?
1: Io, il bosone intermedio Z è stato scoperto da me personalmente nel 1984 e per questo che mi è stato dato assieme a Van der Meer il premio Nobel, quindi il fatto che in America quest'anno riescano a fare qualche Z0 è un grande momento di gioia per il governo americano, però viene a un certo senso inserirsi una linea che è stata aperta e di cui il CERN è stato pioniere nell'inizio degli anni 80. La nostra scoperta è stata fatta nel 1983 e quindi è chiaro ed evidente che è giusto che ci si rallegri del fatto che l'America è riuscita a fare queste particelle. E difatti io, quando questa cosa è successa, ho mandato un telegramma a Bert Richter, che è il direttore della macchina, gli ho detto: caro Bert, congratulazioni, adesso fai parte del club. La macchina lineare di Stanford, che costa un po' di più di quanto lei ha detto, è una macchina che permette di produrre Z0 a un ritmo simile a quelle che sono state prodotte qui al CERN durante l'inizio degli anni 80. Ora l'app invece permette di produrre un grandissimo numero di queste particelle. Vorrei fare un esempio: oggi, dopo 2 mesi di funzionamento della macchina di Stanford, ci sono state raccolte 40 particelle Z0 a Stanford, quindi 40 particelle in 2-3 mesi vuol dire circa 10 particelle al mese. Noi pensiamo di produrne 10 a 20 milioni di queste particelle ogni anno, quindi un anno ad oggi noi avremo un modello di alcuni milioni di queste particelle per esperimento, e abbiamo 4 esperimenti indipendenti, quindi c'è un altro fattore 4 che viene fuori da questo, quindi ci avviciniamo a numeri di particelle che stanno come il numero di particelle sulle dita di una mano a milioni di eventi. L'importanza di raccogliere un grandissimo numero di eventi è quello di fare delle misure di precisione. Difatti la cosa importante che abbiamo davanti a noi oggi non è tanto quello di misurare una di queste particelle, perché una manciata di queste particelle c'è da tempo che l'abbiamo in mano. Si tratta di fare delle misure di altissima precisione, e quindi tale ci vogliono grosse statistiche, grossi gruppi e anche certi mezzi adeguati. Per quanto riguarda la spesa, mi permetto di dire che il bilancio totale degli Stati Uniti dell'alta energia è all'incirca uguale a quello dell'Europa. E nonostante questo, oggi abbiamo che un quarto dei ricercatori americani, che lavorano quindi in America, sostenuti dai fondi americani, viene a lavorare in Europa. Che, come dico, nel bilancio est-ovest, ovest-est sopra l'Atlantico, noi siamo, gli americani sono deficitari e noi siamo dei vincitori. Ora, l'altra domanda che mi stavo ponendo è la relazione tra la particella Z0 e la particella TX. Bene, la particella Z0 è una particella di cui sappiamo calcolare la massa. Sappiamo calcolare la massa appunto perché, come diceva lei inizialmente, c'è una relazione profonda tra il meccanismo di Higgs e i bosoni vettoriali. Quindi noi non sappiamo calcolare la massa del protone, non sappiamo calcolare la massa dell'elettrone, non sappiamo calcolare la massa delle particelle elementari, però riusciamo a calcolare la massa della particella Z0. Questo è dovuto a una relazione, se vogliamo, particolare tra il bosone di Higgs, se questo oggetto esista, e la Z0. Quindi c'è una relazione molto vicina tra queste due particelle che può far sì che la Z0 diventi una produttrice, a sua volta, molto copiosa di Higgs particles, di particelle di Higgs. Quindi il motivo per cui noi vogliamo accumulare un gran numero di Z0, perché la Z0 può essere la sorgente, a sua volta, di un'altra cosa che è la particella di Higgs. Cioè, nei tempi passati noi cercavamo di produrre la Z0 per le sue qualità. Oggi vogliamo utilizzare la Z0 come strumento, come meccanismo per produrre altre cose, vedi la particella di Higgs. Quindi è chiaro ed evidente che abbiamo bisogno di un grandissimo numero di queste particelle, perché quando vogliamo utilizzare questa particella non per il fatto che esiste, ma come veicolo di produzione di altre cose, evidentemente il numero e le necessità sul numero aumentano. E quindi la fondamentale importanza dell'aumento del numero di particelle. È chiaro ed evidente che Stanford, con il numero di particelle che ottiene, con l'intensità che ha, non potrà raggiungere una sensibilità ragionevole nel campo della particella di Higgs. Quindi la particella di Higgs, per quanto riguarda la macchina di Stanford, è completamente fuori combattimento.
0: Professor Rubbia, non più tardi di 5 o 6 anni fa, lei fronteggiava il gigante americano nelle vesti di David. Come si trova oggi nei panni di Golia?
1: Beh, direi che se lei confronta l'SSI, che è la vera politica americana delle alte energie, con il LEP più l'LHC, siamo ancora di Davidi e loro sono ancora di Golia. Come ho detto precedentemente, i 6 miliardi di dollari che ci vogliono per fare questo.
0: Ma l'SSC ancora non esiste.
1: Questo non è vero. L'SSC oggi ha un direttore che tra l'altro è venuto a trovarci 2 giorni fa per raccontarci quello che sta facendo e chiederci dell'aiuto, tra l'altro. Roy Schwitters, sì. Mio ex collega di Harvard. E poi esiste un'approvazione del governo degli Stati Uniti, e oggi, nonostante questo sia soltanto un progetto di research and development, si spendono oggi nell'SSI ogni anno tanti soldi quanti il bilancio del CERN. Evidente poca cosa se uno confronta con il fatto che il bilancio dell'SSI dovrebbe essere 10 volte quello che è oggi per riuscire a portare avanti il programma, però rimane sempre il fatto che oggi l'SSI riceve dell'ordine di 350 milioni di dollari annui per research and development, sviluppi e ricerca, che sono i preparatori a questa cosa. Hanno già scelto il terreno, il Texas ha offerto 1 miliardo di dollari per sostenerli. No, l'SC non è soltanto una macchina utopistica, è una macchina che ha avuto il sostegno di Ronnie Reagan. D'altra parte il centro di ricerca dell'SC si chiama Ronnie Reagan Center.
0: Quindi lei preferisce rimanere David?
1: Ah, io mi trovo benissimo in questa situazione, infatti avevano anche chiesto a me se volevo andare a occuparmi dell'SSI, ho detto di no, perché ci sono state le offerte a un certo momento in cui c'è stata discussione in cui se io ero disposto a prendere in mano la responsabilità di costruire l'SSI alcuni anni fa, e ho sempre detto di no, e penso che non sia corretto da parte nostra dover pensare in questi termini, perché penso che il CERN è la continuità, il CERN è qualcosa che è importante, era importante ieri, è importante oggi, sarà importante domani. Costruire un nuovo laboratorio vuol dire per almeno 10 anni aspettare che siano finite le strade, siano queste cose. È una macchina che, a mio parere, sarà per l'anno 2000-2001. Il programma ufficiale prevede 1998, però credo che ci saranno alcuni anni di ritardo. Quindi stiamo parlando per la macchina, per la prossima generazione di fisici e per il prossimo secolo. Per quanto riguarda questo secolo e i fisici che sono attivi oggi, credo che l'SSI sia una grossa dipendenza finanziaria, ma non sarà ancora produttivo. Quindi per almeno 10 anni credo che noi manterremo la nostra posizione, perché ci vorranno almeno 10 anni per realizzare qualunque cosa che possa essere competitiva nel campo. E come ho detto inizialmente, linea collider di Slack è una piccola goccia in un grande mare.
0: Lei, professor Rubbia, non teme che la fisica, soprattutto quella che ha dominato in questo secolo, la big science, la fisica delle particelle elementari, sia già entrata nella fase terminale del suo ciclo per dare spazio a domande e risposte più urgenti, come quelle che incombono in altri campi della scienza, ad esempio nella fisica dello stato solido, nella biologia molecolare, nell'ingegneria genetica, eccetera?
1: Io direi che è ovvio ed evidente che ci sono delle cose urgenti, come ad esempio li menziona, soprattutto le questioni ambientali, più che quelle genetiche, che hanno bisogno e richiedono soprattutto un intervento rapido ed efficace. Tuttavia io non sono convinto che la scienza fondamentale in generale e la fisica in particolare, i particelle elementari in particolare, debbano essere considerate come dei nemici di questi tipi di campi. Direi che sono delle premesse necessarie. Vuoi sottolineare, ad esempio, che nello studio di tantissime di queste cose si fanno degli usi larghissimi delle tecnologie che noi abbiamo sviluppato. Lei parlava di ingegneria genetica, vorrei ricordarle che tutte le tecniche di DNA ricombinante che si utilizza per studiare e per fare delle analisi di carattere preciso su quello che è il contenuto genetico di un oggetto qualsiasi, si basano sull'utilizzazione delle sostanze radioattive come il tritio e con dei rivelatori che sono proprio quei tipi di rivelatori che noi costruiamo per fare le particelle elementari, per rivelare le particelle elementari. Quindi molte delle tecniche, delle scienze che lei ha menzionato dipendono profondamente dallo sviluppo delle tecnologie che sono le nostre, dalla strumentazione che è la nostra, per poter arrivare a vedere meglio e sentire meglio. Non dobbiamo dimenticare che esempi oggetti come il microscopio o anche il microscopio elettronico che hanno reso possibile lo sviluppo di un grandissimo numero di scienze diverse e che senza le quali non ci sarebbe oggi tutto quello di cui lei parla, sono fondamentalmente degli spin-off, dei risultati di lavori basati sull'accelerazione di particelle che sono in fondo il nostro mestiere.
0: Professor Rubbia, il mondo sta cambiando, il 2000 sarà un secolo nuovo e diverso, tutti ci auguriamo che sia un secolo migliore del nostro, ma abbiamo però in petto il grande terrore che possa essere sì diverso ma in senso del tutto negativo. È come se fossimo di nuovo nel Settecento, alle soglie della rivoluzione industriale e dell'illuminismo, attese messianiche anche allora, ma con premesse che non potevano andare deluse, e infatti così fu. Oggi tocca agli scienziati ed anche ai politici decidere al più presto su quello che bisogna fare del nostro secolo a venire. In altre parole, quando lei avvia progetti giganteschi come l'acceleratore di particelle, lo considera un esperimento prioritario alla soluzione dei problemi che minacciano la vita del nostro pianeta o in cuor suo sa che occorrerebbe fare prima cose ben più urgenti?
1: Ma io vorrei precisare la dimensione di quello che le sta raccontando. In fondo la macchina dell'EP è costata qualche lira a ciascuno dei 300 milioni di persone che hanno contribuito con i loro contributi, con le tasse, alla costruzione della macchina stessa. Ricordiamoci che l'EP, che è il più grosso bestia mai costruita in Europa, le particelle elementari, costa il terzo di una centrale nucleare e che ci sono oggi 450 centrali nucleari nel mondo. Quindi dobbiamo mettere dei punti su lì. Noi non stiamo spendendo delle somme che sono in nessun modo confrontabili con quelle che sono necessarie appunto per risolvere il tipo di problemi che lei menzionava. Rimane il fatto che effettivamente oggi il nostro pianeta sta cambiando e che di fatto ci sono due importantissimi cambiamenti che avvengono nel mondo. Uno è che i bianchi stanno diventando sempre meno, noi passiamo da 75% della popolazione all'inizio del secolo a meno il 15% alla fine di questo secolo, e che quindi c'è un'esplosione del terzo mondismo. E il secondo cosa importante è che l'azione di tutti questi uomini sulla Terra stanno modificando profondamente il clima, e cioè stanno creando dei cambiamenti che sono di carattere fondamentale. Lei sa che la Terra si sta riscaldando, lei sa che questo è dovuto a cose così poco scientifiche come bruciare del carbone e del metano, e che questo processo produrrà un aumento di temperatura sulla Terra dell'ordine di parecchi gradi nei prossimi, diciamo, 50 anni. Questo cambiamento è fondamentale. È chiaro che i nostri figli vivranno in un pianeta che forse non sarà migliore, forse non sarà peggiore, certamente sarà diverso. Quindi la Terra sarà un altro pianeta, proprio nel suo elemento di base. Ora, come facciamo noi a evitare, a controllare queste cose? Io credo che l'unico modo per difendersi e per risolvere questo problema è fare una volta di più appello alla scienza. Senza la scienza, non credo, e la scienza fondamentale, la scienza inutile, se mi permette di dire, come le menzionava precedentemente, non sarà possibile per l'umanità, diciamo, gestire questo incredibile cambiamento che è inizialmente demografico e poi, diciamo, climatico e anche nell'habitat fondamentale. Secondo me la scienza ha bisogno di essere utilizzata meglio e capita meglio, e alcuni esempi si vedono già, il fluorocarboni sono gli scienziati che hanno scoperto che c'era un buco di ozono sul Polo Nord. Sono sicuro che lo stesso discorso che lei stava facendo precedentemente a proposito di certi tipi di scienze si può applicare contro certa gente che andava al Polo Nord e al Polo Sud a lanciare dei palloncini in alto per vedere se cosa succedeva dalla composizione della stratosfera laggiù. Anche lì si avrebbe potuto dichiarare questa dichiarazione ufficiale di inutilità che si applica a tante di queste scienze. Il problema energetico nel suo insieme implica nuove soluzioni. Sappiamo che la fusione fredda si è raffreddata piuttosto rapidamente, resta la fusione calda, resta altre alternative di sorgenti energetici. Non si possono fare queste cose senza spendere dei soldi e soprattutto senza permettere agli scienziati di pensare e di portare avanti liberamente le loro ricerche. Io credo che senza la scienza il futuro sarà veramente peggiore di quello che è il presente.
0: Professor Rubbia, con tutto il resto del mondo, anche il pianeta scienza sta cambiando. Da Fermi in poi, l'indipendenza della ricerca scientifica dalla sfera politica subisce ogni giorno dei condizionamenti più forti. Lo stesso scienziato oggi è un manager, deve occuparsi non solo del suo lavoro, ma anche di trovare il consenso politico e i soldi per finanziarsi. Nessuno meglio di lei lo sa. E poi ci sono la stampa, la televisione e anche la radio, tutti da accontentare. È chiaro quindi che una persona come lei deve soprattutto scegliere bene i suoi collaboratori ed organizzare il lavoro degli altri. Come accetta questo cambiamento di stato? Con rassegnazione, con entusiasmo? O se potesse si ribellerebbe?
1: Anzitutto io non ho dei rimorsi o delle ribellioni interne. Io ho sempre fatto quello che ho voluto e penso di continuarla a farlo. Però vorrei insistere su un punto. Non creda che ai tempi di Fermi, che ai tempi antichi, gli scienziati avessero la vita più facile, nel senso che era più facile per loro ottenere il tipo di risorse di cui avevano bisogno. E c'è una curva interessantissima che ho visto da qualche parte che mostra che dal 1600 in poi la frazione del prodotto nazionale speso per la ricerca è stato costante. Cioè, misurati in termini di prodotto nazionale lordo, quello che spendeva Fermi o anche quello che spendeva, diciamo, il Newton, erano dello stesso ordine di grandezza di quello che spendiamo noi. Quindi, di fatto, l'aumento dell'investimento nella ricerca non è un aumento in scala percentuale rispetto a quelle che sono le risorse dell'umanità in tutta intera, è semplicemente un aumento di dimensione che va di pari passo con l'aumento della produttività, che è quella della nostra economia, del nostro pianeta, produttività che a sua volta deve questo aumento enorme prima alla scienza e poi alla tecnologia che ne consegue. Quindi in un certo senso il meccanismo che ha permesso il miglioramento delle condizioni di vita, l'aumento di produttività, è un meccanismo che trae le radici più profonde nella scienza. Però non è vero che la scienza oggi costa percentualmente di più di quanto costava nei vecchi tempi. E non è neanche vero che il signor Fermi, per trovare quella frazione del prodotto nazionale lordo degli anni 30 per fare la sua ricerca, avesse meno difficoltà e meno problemi di quanto abbiamo noi. Vorrei ricordare questo esempio, per esempio, la situazione di grandi telescopi. Lei si riferisca negli anni 30 alla costruzione di grandi telescopi astronomici e vedrà che queste macchine che erano una volta l'equivalente, se vogliamo, delle grandi macchine che costruiamo oggi per gli acceleratori di particelle elementari, hanno avuto decenni di peripezie e hanno richiesto per essere costruiti delle azioni, delle pressioni da parte degli scienziati che non erano del tutto diverse di quelle che sono oggi quelle di cui abbiamo bisogno per costruire gli acceleratori che stiamo facendo oggi. Vorrei anche insistere sul fatto che le macchine che costruiamo oggi, anche se sono più grandi, costano la stessa quantità di quattrini delle macchine antiche, sono semplicemente più efficienti.
0: L'ingegneria genetica le fa paura?
1: Sì, abbastanza. Io credo che è una cosa molto importante. Io credo che è una cosa che gli uomini dovrebbero capire, e difatti l'ho detto già una volta, voglio ripeterlo ancora oggi. Noi abbiamo fatto delle cose, come fisici, delle cose che non vorremmo aver fatto ai tempi dello sviluppo della bomba termonucleare. Abbiamo aiutato a costruire la paura del mondo, il potenziale bellico senza sfrenato delle superpotenze. Viene dal cervello di certi fisici che, sotto la pressione della guerra, dell'ultima guerra, hanno pensato che dovevano dedicarsi a questo tipo di cose. Oggi non c'è guerra, c'è la pace nel mondo, la tranquillità, quindi le condizioni sono diverse. Tuttavia il rischio che io vedo in certe attività di carattere genetico possono avere alcune delle caratteristiche per le conseguenze di quelle che noi abbiamo fatto e che hanno portato a Hiroshima e così via. Io quindi l'augurio e la raccomandazione che vorrei fare ai miei colleghi del campo della biologia: cercate di imparare da noi e non rifare come noi certi sbagli che abbiamo fatto nel passato.
0: La nostra trasmissione è terminata. Oggi abbiamo parlato con Carlo Rubbia del futuro della fisica e delle altre scienze in funzione anche della salvaguardia dell'ambiente e della sovrappopolazione della Terra.
2: Avete ascoltato
3: Megabit,
2: settimanale per tutte le scienze.
3: Un programma di Carla Ghelli.
2: Realizzazione di Gigi Musca.
4: I need a doctor.
5: Ampia intervista a Carlo Rubbia da Radio 1 1989, una puntata di Megabit contenuta in Archimede e il racconto della scienza. Danilo Angelelli e ascoltato con noi Paola Catapano, comunicatrice scientifica al CERN. Catapano, si è parlato in Megabit della ricerca del bosone di Higgs. Carla Ghelli, la conduttrice, ha posto una domanda proprio su questo. Ha chiesto: e se il bosone di Higgs non si trova? Questo bosone è stato rilevato diversi anni dopo, in una data più vicina a noi oggi che a quella della trasmissione, nel 2012.
6: La fisica delle particelle, diciamo che è nata con la prima scoperta dell'elettrone alla fine del 1800, è stata un successivo ricostruzione di come è fatta la natura nel suo più intimo, passo per passo, particella dopo particella, forza dopo forza. Con la scoperta dell'esistenza di bosoni che ha scoperto Rubbia, che quindi confermavano l'esistenza di questa forza nucleare debole, che è quella che poi fa bruciare il Sole, che è responsabile di tutti i fenomeni di radioattività, sia naturale che artificiale, il quadro era completo. Ma questo quadro, che corrisponde poi a un modello anche matematico, e che era precisissimo, perché tutte queste particelle previste erano ritrovate esattamente negli acceleratori, così come la teoria le prevedeva. La teoria faceva senso, ma c'era qualcosa che non era spiegato, che era la differenza di massa di tutte queste particelle. E quindi doveva esserci qualcosa che desse una massa diversa a queste particelle. Questo qualcosa, secondo Peter Higgs, François Englert e altri 3-4 fisici che avevano elaborato modelli simili, doveva essere il campo detto di Higgs, un campo che dà esistenza a qualcosa di virtuale, cioè queste particelle, quando c'è il Big Bang, sono radiazione, diventano particelle, diventano diverse l'una dall'altra, con una massa diversa l'una dall'altra, un ruolo diverso nella formazione di tutto ciò che esiste nell'universo, solo dopo che attraversavano questo campo di Higgs. Ora, l'esistenza di questo campo di Higgs non era provata sperimentalmente. Esisteva una bella teoria, ma non c'erano prove dell'esistenza di questa teoria. Però doveva esserci, perché altrimenti quello che si osservava non faceva alcun senso, né sperimentalmente né matematicamente. Per cui il passo successivo era trovare il quanto di questo campo di Higgs, che è il cosiddetto bosone di Higgs. Questo quanto avrebbe dato senso anche alla scoperta stessa di Rubbia, perché senza Higgs i suoi bosoni non avevano senso nemmeno loro, le WZZ0. E quindi però trovare questa particella voleva dire, di cui non era prevista la massa, voleva dire fare una ricerca un po' ad ampissimo spettro. È come se voi sapete che esiste una cosa in fondo all'oceano Artico, ma non sapete esattamente dove, per cui dovete scannerizzare tutto l'oceano centimetro per centimetro nel fondo del mare per trovare questa cosa che sappiamo che c'è, ma non sappiamo esattamente dov'è. Per cui lì ancora la competizione con gli Stati Uniti era fortissima, perché il CERN aveva previsto di fare il Large Hadron Collider, che avrebbe aumentato di un fattore 10 l'energia dell'acceleratore precedente, però comunque non era illimitato. Aveva una possibilità di cercare il bosone di Higgs entro un certo range di energia. Il Tevatron negli Stati Uniti cercava in un altro range di energia un po' più bassa. Quindi la scommessa era: se il bosone di Higgs ha un'energia più alta rispetto a quella che cercano al Tevatron, allora lo trova il CERN, altrimenti il CERN poteva anche non trovarlo. E alla fine l'abbiamo trovato al CERN nel 2012 con Large Hadron Collider e gli esperimenti ATLAS CMS. E questo è stato un altro trionfo che ha veramente in maniera decisiva decretato il superamento europeo sugli Stati Uniti nel campo della fisica delle particelle, tant'è vero che oggi la maggior parte dei fisici americani lavorano tutti al CERN, fanno i loro esperimenti al CERN.
5: CERN che quest'anno, lo ricordiamo, compie 70 anni. Noi di Archimede abbiamo già dedicato una puntata agli eventi che caratterizzano questo anniversario, che appunto si articolano lungo tutto il 2024. Invito chi ci ascolta a recuperare la puntata su RaiPlay Sound. Tornando a Megabit, È stato ricordato da Carla Gelli, la curatrice, conduttrice, quanto uno scienziato avesse, abbia, bisogno di trovare consenso politico e i soldi per finanziarsi. Rubbia, dopo il CERN, è stato presidente dell'ENEA. In quell'occasione è entrato in polemica con il governo Berlusconi. L'ENEA è stato anche commissariato. Oggi Rubbia è senatore a vita. Quanto il suo ruolo, la sua visibilità e il suo muoversi su più ambiti hanno portato fondi, attenzione alla ricerca.
6: Un direttore generale come Carlo Rubbia è difficile trovarne uno così, perché era un figlio del CERN, nel senso che era lì a fare esperimenti dal 61. Era la persona che era riuscita a fare cose oggi inimmaginabili, a trasformare il super proton sincrotron del CERN, che era un sincrotrone, cioè un acceleratore che aveva un unico fascio che veniva estratto e sparato contro dei bersagli fissi per fare esperimenti, l'ha trasformato in un collider di materia antimateria, cosa che non si sapeva ancora fare, al CERN non era mai stata fatta, e nel giro di 2 anni è riuscito a trovare delle particelle che poi nel giro di una non gli hanno dato il premio Nobel. Questa è una storia da film che non si potrà mai più ripetere, e quindi un personaggio come lui alla direzione generale, che diventa un ruolo molto politico, perché il ruolo principale è quello di assicurare al laboratorio finanziamenti per continuare a esistere e a fare ricerca ai livelli più alti, è difficile da trovare, e la sua impronta è quella che ha regalato al CERN anche l'LHC, non solo l'LHC, ma anche allargato il CERN ad altre nazioni, a tutto l'est, le nazioni non europee, ha iniziato le collaborazioni con Stati Uniti, Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, Canada, Brasile, Giappone. L'allargamento del CERN a tutti questi stati, la trasformazione di un posto dove gli acceleratori li costruivano gli europei, appunto, e poi comunque gli esperimenti CERN per concezione li ha sempre aperti al mondo intero, ma con l'LHC, che era diventato molto costoso, i contributi sono stati non solo europei, ma sono stati di tutti questi paesi che ho citato. Ecco, questo è un miracolo che Rubbia ha fatto, e stiamo vivendo sugli allori della sua eredità. Trovare un direttore generale al suo livello è sempre più difficile. Anche una persona che poteva prendere il telefono e chiamare presidenti della Repubblica, chiamare capi di governo in tutto il mondo ed essere ricevuto all'istante, anche questo è sempre più difficile trovarlo.
5: Paola Catapano, l'intervista che abbiamo ascoltato aiuta a fugare ogni dubbio, se qualcuno avesse dubbi, sulla posizione di Rubbia rispetto alla questione della crisi climatica. I negazionisti del cambiamento climatico hanno più volte tirato in ballo il nome del premio Nobel a sostegno di quelle che sono le loro posizioni. Si rifanno ad alcune sue parole pronunciate in un intervento di qualche anno fa. Ma abbiamo sentito che nel 1989 Rubbia metteva in guardia, avvisava: la Terra si sta riscaldando, i nostri figli vivranno in un pianeta diverso dal nostro, e ribadiva: l'unico modo per risolvere questo problema è fare appello alla scienza.
6: Assolutamente, Carlo Rubbia è stato un visionario anche in questo. Già quando lavoravo con lui, proprio all'inizio degli anni 90, aveva già scritto un libro sull'energia, citando anche il Club di Roma, citando Aurelio Peccei e citando il fatto che la Terra era diventata un esperimento, cioè noi stavamo facendo un esperimento su noi stessi, immettendo tutti questi gas serra sul pianeta. Ed è stato un visionario, ma non solo, ha fatto anche qualcosa di concreto. Quando ha finito di fare il direttore generale, ha iniziato a lavorare sul rinnovamento del nucleare. Ha sempre affermato che il nucleare che utilizziamo oggi nelle centrali odierne è il nucleare di Fermi, un nucleare vecchio, un nucleare che oggi è superatissimo rispetto alle conoscenze che si sono accumulate negli anni dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dal progetto Manhattan in poi, e ha sempre lottato per rinnovare questo nucleare. L'ha fatto anche come scienziato, trovando un nuovo sistema e un nuovo combustibile che sostituisse l'uranio, il torio, e creando il design di un acceleratore di particelle che alimenta un reattore subcritico senza reazione a catena e che addirittura bruciasse le proprie scorie. Adesso queste sue idee stanno diventando realtà, perché alcuni suoi collaboratori, in particolare un giovane fisico che gli presentai proprio io perché era un mio amico con cui facevo vela, Stefano Buono, sta trasformando queste idee di Rubbia e sta completamente rinnovando la filiera della produzione di energia nucleare, trasformandola in qualcosa di sostenibile e inesauribile, che sembra essere un sogno, ma in realtà basta metterci la scienza e i metodi della scienza, che non sono quelli tradizionali dell'industria e del mercato, per poter raggiungere un obiettivo così in tempi sufficientemente brevi per poter dare una speranza al nostro pianeta di restare bello e pulito come quello che abbiamo trovato quando siamo nati noi, quelli della nostra generazione.
5: Ci avviamo alla conclusione. So che lei è appena tornata dalla Patagonia, per lavoro o per sport?
6: Ah, no, in Patagonia sono andata in barca a vela perché sono appassionata di vela.
5: Ah, ecco, e invece l'impegno di comunicazione al CERN, quest'anno al lavoro di sempre si aggiunge la promozione degli eventi legati al 70° anniversario.
6: Sì, è una cosa in più rispetto al lavoro quotidiano che facciamo, di comunicare in maniera corretta, rigorosa, ma fruibile da tutti e anche in qualche modo entertainment, perché oggi l'entertainment è necessario per andare sui social e convincere i giovani, comunicare la scienza che si fa in questa città meravigliosa del sapere che è il CERN, che sforna ogni giorno cose nuove. Quindi cerchiamo di comunicare questa nuova conoscenza che si produce nei laboratori, le grandi macchine che li realizzano, il fatto che questo si fa in collaborazione pacifica fra tanti giovani di tutto il mondo, in grande interdisciplinarità e con tantissime applicazioni tecnologiche quotidiane. Si conosce appena il web, che ha rivoluzionato le nostre vite, che è nato al CERN proprio durante gli anni della direzione di Rubbia, ma dal web stanno succedendo tante rivoluzioni tecnologiche al CERN in collaborazione con l'industria, in collaborazione con l'università europea, e cerchiamo di far conoscere questa bellezza.
5: E chiudiamo su una frase di Carlo Rubbia da Megabit: la scienza ha bisogno di essere utilizzata meglio, capita meglio. È il suo lavoro, Catapano?
6: È assolutamente il mio lavoro, lo faccio con passione, con grande impegno. È diventata quasi una scelta di vita, ecco, perché anche fuori dal lavoro, durante le mie ferie, continuo a fare divulgazione scientifica nelle scuole, nelle classi, in televisione, organizzando anche progetti particolari come andare in Artico con tanti ragazzi a misurare contemporaneamente le microplastiche e anche la radiazione cosmica al Polo Nord, facendoci dei documentari fruibili da tutti, anche su libri e cose del genere. Cioè, è diventata la mia vita divulgare la scienza, perché davvero ci credo, davvero credo che il mondo sarebbe migliore, il mondo sarebbe come è il CERN, un mondo in cui si collabora, si lavora tanto, ma si lavora con piacere, con passione, pacificamente e divertendosi.
5: Paola Catapano, che in Patagonia è andata per sport, nel Polo Nord c'è andata per lavoro, ma la passione è la stessa. Ha scritto un libro su questa spedizione, 80° parallelo, un'avventura tra scienza e ghiacci, edito da Salani. Grazie di essere stata con noi.
6: Grazie a voi e grazie per questa bella opportunità.
5: E si chiude questo appuntamento con Archimede, il racconto della scienza.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. L'argomento drammatico di cui ci occupiamo stavolta non è tanto la rovina di monti e valli, di spiagge, di montagne, di boschi e di corsi d'acqua, cioè la degradazione del territorio, dell'ambiente, insomma del paesaggio italiano, ma un tema addirittura più tragico, perché è una tragedia che molti, moltissimi italiani vivono giorno per giorno e si può dire tutta la vita, cioè il tema della città invivibile. Non soltanto se ne è scritto molto e a lungo, infatti, ma abbiamo tutti sotto gli occhi, perché ci viviamo in mezzo, per esempio, il decadimento dei centri storici, monumenti che non sono soltanto testimonianze del passato, ma sono i ricordi di un'Italia bella o addirittura bellissima che vanno in rovina. Restauri discutibili, discussi, discussissimi, centri dove di giorno non ci si muove per l'intaso delle macchine perché sono diventati pieni d'uffici e invece di notte sono deserti e c'è paura di andare in giro perché la vita che una volta c'era in quei centri ormai li ha lasciati è andata molto più lontano. E d'altra parte periferie che sono ben diverse dai modelli che si sono sviluppati in paesi europei, neanche tanto lontani da noi dopo tutto, cioè niente affatto da noi. Al di là del centro, una cintura verde dove si respira, si passeggia, si portano i bambini, e poi al di là ancora magari dei quartieri dove ci sono, non so, delle piccole case unifamiliari con un giardinetto o un orticello dietro, oppure dei grandi blocchi d'abitazione con in mezzo tanto spazio, tanta aria, tanto verde, tanta luce e tanto sole, ma invece delle periferie che sembrano piuttosto fatte da quegli scienziati che vogliono studiare la combattività dei topi in laboratorio e quindi li mettono sempre più stretti, sempre più vicini per vedere se diventano più cattivi, e quindi conflittualità, disperazione, criminalità. Di fronte a questi aspetti così drammatici della città italiana, c'è un altro aspetto che presenta lati notevolmente drammatici, ed è la crisi degli architetti, la crisi della professione architettonica, che noi, o architetturale, che noi utenti e dell'architettura e del linguaggio percepiamo di solito in maniera anche abbastanza imprecisa, per esempio edifici moderni o modernissimi di abitazione, dove però sentiamo che è agghiacciante vivere, e edifici di lavoro dove è allucinante lavorare. Edifici o manufatti o impianti per il tempo libero, per il relax e per lo svago, che fanno venire voglia di piangere e di scappare via. E d'altra parte un dibattito che riflette la crisi, i problemi, i tormenti che ci sono nell'ambito della professione dell'architetto, nell'urbanistica, nelle facoltà di architettura, nei lavori che vengono fatti spesso con aspirazioni grandiose, monumentali, da un punto di vista mentale, guardando l'uomo e la vita dell'uomo da un punto di vista universale, mentre invece gli strumenti sono a volte miserabili. Per parlare di questi temi così gravi per la nostra società civile in questo momento, noi abbiamo invitato qui in studio due architetti illustri. Il professor Leonardo Benevolo, che come famoso docente di architettura ha attualmente una posizione di critica piuttosto polemica nei confronti di queste facoltà d'architettura che si gonfiano in maniera allarmante e di studenti e di problemi. E come urbanista è autore di progetti a dir poco sensazionali, come per esempio la distruzione della terza Roma, cioè la Roma dopo il 1870, la Roma dell'Unità d'Italia, nella maggior parte dei suoi edifici costruiti appunto dei piemontesi dopo l'Unità d'Italia, demolendo per esempio i Lungotevere come arteria di scorrimento per assicurare degli accessi un po' più ameni e più civili ed acquaforte del Seicento al fiume, con molta severità per esempio credo nei confronti di Corso Vittorio o di Via Nazionale, e in genere di quelle funzioni che non sono le funzioni di governo, di parlamento, di cultura e di turismo nel centro storico di Roma. E d'altra parte abbiamo l'architetto Paolo Portoghesi, che si è trovato al centro di alcune delle avventure intellettuali più interessanti degli ultimi anni, perché non soltanto come scrittore, come teorico e come storico dell'architettura, studioso della Roma, specialmente della Roma barocca, ma d'altra parte raccoglitore in tutta una serie di album preziosi e sofisticati di testimonianze dello stile Liberty, dell'Art Deco e adesso addirittura di quell'età spaventosa che sono i nostri recenti, ahimè, anni 50. Ma anche si è trovato a vivere in prima persona delle esperienze abbastanza significative di questi anni, come per esempio nel 68 a Milano, preside di architettura, la sperimentazione degli studenti a contatto con i baraccati e le loro esigenze, e attualmente 1977 progetto abbastanza straordinario, immagino, di niente meno che la prima moschea che verrà costruita a Roma, centro della cristianità. A questo punto io darei la parola ai nostri ospiti e credo che l'architetto Portoghesi incomincerà a rivolgere qualche domanda all'architetto Benevolo.
2: Arbasino ha già parlato di questa tua idea che hai esposto in un libro del 70, che adesso riprendi in un libro ridimensionando alcuni elementi ma insistendo sull'aspetto centrale, cioè sulla possibilità di operare nella parte ottocentesca dopo, diciamo, l'arrivo degli italiani a Roma, della parte costruita nell'Ottocento, liberamente, in funzione delle esigenze da una parte di isolare il centro storico, dall'altra di fornire di servizi l'intero organismo della città. Ecco, a me sembra che questa non sia altro che portare a estreme conseguenze un tuo atteggiamento di cristallizzazione dell'ideologia del movimento moderno. In fondo tu e Zevi siete dei conservatori di questa ideologia allo stato puro, e non sorprende che tu oggi ci riproponga un tema simile a quello che proponeva Le Corbusier nel 25 per Parigi, cioè isoliamo le cose importanti e per il resto preoccupiamoci soprattutto della salvezza della città. Ecco, a me sembra che molta acqua è passata dopo e che in fondo questo atteggiamento ha avuto autocritiche profonde, che questo modo di vedere la salute della città in funzione di un piano fatto da una persona a tavolino, di un disegno generale, quindi anche in un certo senso autoritario, sia qualcosa che appartiene ormai al passato dell'architettura moderna. Vorrei che tu mi spiegassi se è un paradosso oppure se questa idea di sacrificare una parte importante della città, che certo ti consente alcune vendette perché, diciamo, proponi la demolizione della orrenda casa dei mutilati di Piacentini, ma ti consente anche di autorizzare la distruzione dell'edificio del Parlamento di Basile e di tante altre cose che ormai fanno parte, direi, della memoria collettiva dei romani e a cui i romani sono sicuramente attaccati quanto lo sono a molti edifici del passato, perché ecco, vorrei che tu mi dicessi, pensi veramente che questa tua divisione con una mannaia della storia della città industriale da una parte e della città preindustriale dall'altra sia qualcosa di reale, di sentito, o non sia invece un risultato di un atteggiamento astratto verso la città, completamente diverso da quello dei cittadini?
3: Anzitutto devi tener conto che se uno dopo 40 anni che vive a Roma, su Roma scrive un libro facendo una proposta, questo contiene già di per sé un giudizio pessimistico derivante dal fatto che il libro è l'unica cosa che si può fare a questo punto. Se si potesse fare qualche altra cosa, uno non scriverebbe un libro, no? Avrebbe a questo punto la possibilità di influire, di parlare col comune, di vedere cosa si può fare e cosa non si può fare. Invece a Roma noi ci troviamo di fronte veramente ad una situazione di blocco nei confronti proprio dell'accettazione di questo sviluppo della città dell'ultimo secolo, no? Adesso siamo dopo il centenario di Porta Pia, è un secolo tondo e siamo portati a considerarlo nel suo insieme. Ora, nel suo insieme io non riesco a storicizzarlo, no? Come dici tu di solito. Cioè, secondo me, noi dobbiamo acquisire un certo distacco di fronte a questa cosa, considerare quello che è successo in questi 100 anni come una folle avventura che sappiamo già dove ci sta portando, perché l'esito è davanti a noi, è la città del terzo mondo, no? Roma ormai all'80% non può più diventare una città europea come le città dell'Europa continentale e neanche come le città dell'Italia settentrionale, dove il fenomeno dell'abusivismo è ridotto in termini plausibili, cioè il 5% della città è formata di baracche. Invece noi qui siamo in una situazione di terzo mondo, cioè che poi è il mondo, perché noi siamo una Svizzera un po' più grande e crediamo di essere importanti, però almeno in questo campo fa testo invece quello che succede in quasi tutto il resto del mondo, cioè la città si svolge e si sviluppa all'infuori di tutti i discorsi che fanno gli architetti, gli urbanisti, gli intervistatori della televisione, eccetera. Cioè si svolge all'infuori dalla volontà organizzata delle amministrazioni. A Roma riguarda oltre un terzo della città e è abbastanza probabile che nei prossimi 10 anni, se non c'è un cambiamento radicale, questa sarà la sorte di Roma definitiva. C'è una certa probabilità che si possa invertire questo fenomeno. Piccola. Io ho detto, scherzando, il 5%, il 10% in questo libro. Non ci interessa misurarla, perché anche se fosse piccolissima, conta comunque dimostrare che è possibile farlo. E questa è la ragione per cui è stato scritto questo libro.
2: Ma non ti sembra in fondo della stessa natura del classico piano regolatore un disegno come quello che tu fai? In fondo è uno zoning storico, ma è sempre uno zoning. Io credo che la città si può salvare
4: forse
2: ormai
4: contando sulle forze.
2: Forse dovremmo
4: spiegare cosa vuol dire zoning. Sì. Mi interessa sapere cosa vuol dire zoning.
2: Ma la divisione della città in parti, in aree, diciamo, che di solito dovrebbero essere omogenee da vari punti di vista, può essere il punto di vista della densità, in questo caso per esempio è il punto di vista storico, però a me sembra che se c'è una possibilità di salvare la città è quella di coinvolgere tutta la cittadinanza e la partecipazione, diciamo la possibilità di coinvolgere nel progetto, nella riprogettazione della città tutti i cittadini. Io credo che un piano nel senso classico, come in fondo è ancora quello di Benevolo, anche se è un piano coraggioso, un piano che ha i meriti dell'utopia, è uno strumento che non vale più. In fondo la critica che fa Benevolo a quello che è successo fino adesso non produce poi in lui un vero spostamento, se non diciamo minimale, rispetto alla strategia del piano. Secondo me è proprio una insufficiente attenzione per quello che è successo dopo la crisi del movimento moderno. In fondo oggi si parla di architettura postmoderna. Dico Alexander, che era partito dal calcolatore, è arrivato a progettare delle città insieme con gli altri, a progettare l'Università di Oregon insieme con gli studenti. Dico, ma veramente ci siamo lasciati dietro.
3: Cos'è? È moderna
2: fiducia
3: o postmoderna? Parliamo
2: architettura?
3: La periferia di Roma, cos'è? È moderna, è postmoderna, di questa sappiamo cos'è, basta usciamo da questa stanza, apriamo la finestra, è lì, no? È quella che dobbiamo giudicare, no?
2: Sì, però dico, tu pensi di poterla riprogettare chiedendo alla comunità degli sforzi come quelli di trasformare, diciamo, quella teoria di case molto spesso brutte costruite intorno al Lungotevere in un parco? Ma un parco, oltretutto, sei sicuro che sarà poi frequentato dalla gente? Dico, a me sembra che se c'è qualcosa di cui c'è bisogno non è un parco in questo momento nel centro di Roma, ma veramente quei servizi indispensabili per le persone che ci abitano e anche quell'alternativa alla terziarizzazione che può essere istituita con creando alternative all'utilizzazione del centro come polo terziario. In sostanza, mi sembra che del piano del 63 ancora qualche elemento si possa considerare valido, insomma.
3: Guarda, io anzitutto decidiamo una cosa, non parliamo della partecipazione come se questa fosse una ricetta che risolve il nostro problema. Ormai la partecipazione è diventata come i clisteri nelle commedie di Molière, cioè sono quelle cose che vengono somministrate quando veramente non si sa più che cosa fare. Ora, è profondamente ingiusto nei confronti della gente investirli a freddo di un problema dicendo adesso si risolverà se voi lo dibattete abbastanza. Qui occorre presentare alla gente le alternative. La partecipazione, se lo vogliamo fare seriamente, si fa scegliendo A, B o C. Fino adesso c'è solo A, è lo sviluppo di Roma. Qualcuno deve pur mettere in dubbio che questo sia inevitabile, e cioè rappresentare uno sviluppo B, diverso da questo. Questo è il libro, quindi da questo punto di vista consideriamo un contributo alla partecipazione, una voce che si alza e dice guardate, vi hanno sempre detto che è inevitabile che la città si sviluppi così. Io penso che possa svilupparsi in un altro modo, che è quello descritto qua. Che tra l'altro è l'operazione, se tu lo guardi nelle quantità, eccetera, che è stata fatta in una decina, una dozzina di città prevalentemente dell'Italia del Nord. Cioè fermare lo sviluppo, no? Occuparsi di rimettere a posto quello che c'è, di liberare il centro storico, di ottenere un determinato rapporto tra l'intervento pubblico e l'intervento privato e avviarci quindi verso una situazione di equilibrio anziché di sviluppo a oltranza che nel caso di Roma conduce alla spaccatura della città. È tutto qua.
2: Questo però non hai spiegato ancora perché questo costi, questo sacrificio che a me sembra molto grosso, diciamo, di cancellare una parte della storia, che poi direi anche una parte significativa della storia italiana.
3: Guarda,
2: perché
3: cancellare...
2: certo si potrà parlare di involuzione gravissima nel periodo fascista, ma l'Italia umbertina era un paese che tentava di darsi una fisonomia europea ed è... questo sforzo di darsi una fisonomia europea è espresso dalla città, in termini arretrati rispetto a Parigi, ma in termini, tuttavia, tutt'altro che insignificanti. Ma poi, il problema?
5: Questo gong significa questo,
3: sì.
5: Che avendo parecchi illustri ospiti, chiediamo a chi di loro vuole prendere la parola, chiediamo di intervenire nel dibattito 2 che poi riprende. Cominciamo di qui, cominciamo. Giorgio Manganelli. Andiamo e poi andiamo.
6: Sì, ho ascoltato con un irritato piacere il discorso che ho sentito fino adesso. Ovviamente io sono dalla parte di Benevento, io non sono né architetto né urbanista. Sono uno che vive a Roma e questo è già abbastanza. In questo momento si trova nel palazzo della televisione e questo è ancora peggio. Quindi ho un rapporto assolutamente tattile col problema architettonico e urbanistico. È vero che, come diceva Basino, la città sta diventando un luogo dove la gente si raccoglie come i topi e sfoga delle aggressività sempre più disperate. Cioè, la città è un luogo estremamente aggressivo. E è vero, come diceva pare portoghesi, che c'è una produzione abnorme di architetti, per cui probabilmente la prossima guerra mondiale si dovrà fare semplicemente per far lavorare gli architetti, come lavoravano gli architetti dell'impero romano, no? Che costruivano continuamente delle città tutte identiche. E il punto fondamentale è se noi stiamo vivendo in una città in cui possiamo continuare a vivere, se ha senso quello che diceva Portoghesi, cioè che dobbiamo coinvolgere la città in questa, la cittadinanza in questa città, e se ha senso questa proposizione. Secondo me non ha nessun senso. Roma sta diventando una città del terzo mondo. Se vogliamo un esempio che io ho negli occhi, penso a Calcutta. Ecco, può diventare, certo che può diventarlo, sta diventando quello. Questa è l'unica cosa che possa diventare, che probabilmente diventerà. E quanto alla questione della memoria storica, per cui bisogna rispettare la terribile Italia umbertina, io mi domando se Portoghesi include in questa cosa, ad esempio, quella mostruosità, quella latrina, che è il monumento a Vittorio Emanuele II, ad esempio, perché quello fa parte della memoria storica. Ma non dimentichiamo che nella memoria storica ci sono pure gli incubi, ci sono le cose per cui si va dallo psicanalista, dallo psichiatra, si fa l'elettroshock, si fa tutte queste cose, proprio perché si ha una memoria storica, si ricordano gli incesti infantili. Roma è una città che brulica di incesti infantili, ancora messi lì, ancora non, mentre l'antica Roma ha in qualche modo metabolizzato, è riuscita a integrare stupendamente la fantasia, il momento plebeo, il momento, come ha detto molto bene Benevolo nel suo libro, il momento plebeo, il momento stilistico, diciamo, il momento inventivo. Noi siamo invece in una città in cui questo non avviene più, ma abbiamo continuamente degli urti con degli eventi, con delle scene capitali, potremmo dire, che noi non siamo più in grado di metabolizzare psichicamente. Non c'è città psicologicamente più urtante, frustrante di Roma oggi. Una città più faticosa, più brutta, cioè proprio che non comunica più quel piacere che solamente fino a 30 anni fa era ancora possibile reperire. Il piacere di esistere adoperando le pietre come un termine del nostro colloquio.
4: Voleva parlare Toti Scialoia.
7: Sì, io non posso che confermare le parole di Manganelli in questo senso. Che in effetti un'idea di bello storico, cioè che il tempo accumula su un monumento anche brutto una sua bellezza e l'abitudine dopo 40, 50 anni, 60 anni, il ricordo infantile di quei posti finisca col creare come un velluto su queste cose, in fondo dargli un significato, questo mi sembra impossibile a Roma appunto dal 70 in poi, perché quello che hanno fatto a Roma è stata una distruzione spaventosa e un accumulo di brutture, prima monumentali, poi non monumentali. Umberto e Benito hanno messo a Roma delle cose incredibili che non c'è cavolo di tempo, 100, 200, possono passare 1000 anni, ma la Farnesina, il Foro Mussolini, il Monumento a Vittorio Emanuele, il Palazzo di Giustizia, il quartiere Prati, quei quartieri, sì, i quartieri poi mussoliniani, lo sventramento dei borghi, la via delle... sono delle brutture senza fondo, che non ci sarà polvere del tempo né un minimo di quell'ichene giallo e rosso che possa mettere a posto la cosa. Quindi, in definitiva, io sento la verità di questo senso, di questa idea drastica di distruggere, perlomeno come impulso, perlomeno come tema morale, non come realizzabilità, purtroppo non è realizzabile, però come tema morale, come rigetto di questa bruttura, e se diventa questo rigetto una verità interna nelle persone di cultura, forse le cose possono fermarsi così.
6: L'incendio di Nerone è un buon esempio.
4: Silvia Danesi.
8: I due interventi di adesso hanno portato l'attenzione sulla città come un qualcosa che vediamo. Io vorrei un attimo ricondurre il discorso sulla città come cosa in cui abitiamo. E volevo chiedere a Leonardo Benevolo, che mi sembra ancora molto persuaso del grosso ruolo del tecnico quale poteva essere stato concepito dai grandi maestri degli anni venti. Infatti a Brescia si propone... è già stato incaricato di creare dei grossi centri alternativi alla città come San Polo e volevo chiedere cosa pensa Leonardo Benevolo dell'esperimento invece bolognese e del comune che incarica l'architetto di un disegno che è prima politico che tecnico. E cosa pensa Benevolo delle possibilità di recupero, ad esempio, in una città come Roma, che è fatta di pezzi, enormi pezzi abusivi che la circondano, della possibilità di recuperare queste cose piuttosto di pensare a demolire quello che già c'è e bene o male forse può anche servire.
4: Vuole rispondere subito?
3: Io, molto brevemente. Ecco, qui questa domanda è molto opportuna perché mi consente di fare il paragone con Bologna, che dimostra che non stiamo nel campo dell'utopia. Inoltre di precisare cosa vuol dire quando si parla di distruggere. Distruggere non significa che uno pretenda che una cosa venga spazzata via in un determinato intervallo di tempo. Significa anzitutto considerarla con distacco, questa cosa che è cresciuta intorno alla città. Non è nostra, ce l'abbiamo, abbiamo dei mezzi che sono incompleti per trattarla, però la prima cosa è che noi dobbiamo considerarci estranei a questa. Dopodiché, ragionevolmente, noi possiamo in parte modificarla, in parte tenerla, in parte rimandare la sua modifica in avvenire, ma anzitutto fermare il meccanismo che la produce. Questa è un'operazione che è stata già fatta, non solo a Bologna, ma in un certo numero di città. Cioè, anzitutto fermare la macchina infernale, cioè ha prodotto quello che ha prodotto. La nostra follia si è depositata sul territorio sotto forma di case, di strade, di tutte queste cose. ce le terremo per il tempo che sarà necessario per stabilire con questo un rapporto che non può essere però di accettazione storica, di dire dal momento che c'è, questa qui è la città moderna. Questa qui non è, né può diventare la città moderna. È un residuo, una cosa da smaltire a poco. E quindi la nostra azione deve essere quella invece di riconoscere anzitutto lì dentro quali sono i pezzi che veramente sono nostri. Quindi cominciare dal centro storico, Bologna, o anche Roma, che è ancora più importante, perché quello sì lo sentiamo nostro, quello ha una legittimità storica ad esistere, è l'unico pezzo di Roma dove si può vivere. Intorno gli è cresciuta quest'altra roba. Anche lì il nostro intervento deve essere un intervento di riuso, non può essere quello di sposare questo sviluppo e di proseguire.
5: Ecco, su questo Pierluigi Cervellati, che a Bologna, organizzatore e amministratore responsabile dei restauri nel centro storico.
9: Sì, vorrei fare una domanda a Portoghesi, molto brevemente, se posso farlo ancora.
5: Lasciamo stare.
9: Non mi interessa la proposta progettuale di Benevolo, non mi interessa etichettarla moderno, postmodernista, le curbuseriana o dei nostri tempi. C'è una proposta però che prima di tutto pronuncia il blocco della crescita della città. Questo credo che Portoghesi sia perfettamente d'accordo. C'è la proposta di sostituire quella parte di cui possiamo essere più o meno d'accordo, che è un meccanismo che non funziona, che però, guarda caso, è la parte in cui vive le genti, la classe operaia, o perlomeno i ceti più umili di tutto il contesto della città, perché nel centro storico, per l'uso indiscriminato che se ne fa, nonostante sia la parte migliore, o ci sono le residenze di lusso o le attività terziarie. Quindi la classe operaia, così fra virgolette, non voglio troppo citare questo fatto, è costretta ancora ad abitare in questa parte che non funziona, che è quella dei topi sperimentali che diceva Arvasino prima. Come si fa a risolvere quindi questo problema? Perché finora le risposte che gli architetti, l'architettura contemporanea ha dato, non è stata quella di cancellare e tantomeno quella di fermare questa periferia, è stata quella di progettare un allargamento più razionale, migliore, con un'etichetta più congruente, l'allargamento continuo e costante della periferia. A questo punto che cosa si può fare? Tenendo conto che quella è la parte in cui risiede la maggioranza della cittadinanza e risiedono soprattutto i ceti più popolari.
2: Io credo che l'adesione di Manganelli all'idea di Benevolo ne rivela anche la suggestione letteraria e direi anche però il limite letterario. E forse io oserei dire che Benevolo l'ha usata anche in questo senso. Cioè è certo che tutti ci ribelliamo contro questi errori gravissimi come sono stati soprattutto gli sforzi monumentali e ridicoli dell'Italia umbertina, ma accanto a questa c'era anche invece una costruzione di città tutt'altro che insignificante. Prendiamo il Corso Vittorio. Il Corso Vittorio, nonostante il salto di scala tra quello che è stato fatto nell'Ottocento e quello che è stato fatto prima, ha accettato la logica della città, ha creato una serie di slarghi triangolari, ha creato una delle scene urbane dell'Ottocento europeo più interessanti. Ti ricorderai che Kidder Smith, quando venne in Italia, scoprì il Corso Vittorio e disse che era significativamente una strada da percorrere in macchina a 20 km all'ora. Ecco, io non credo che si possa cancellare d'emblée la città ottocentesca. Anche i muraglioni del Tevere, per cui Garibaldi si batté infinite volte in Parlamento, sono la prova di un momento proprio di considerazione del significato globale della città e della necessità di risolvere alcuni problemi tecnici. Certo, i problemi tecnici risolti allora sono superati, ma i lungotevere sono una realtà anche paesistica. Io non credo che quel parco che ha immaginato Benevolo, in cui al posto dei vecchi edifici ci sono dei rilevati di terreno, quindi una specie di cimitero degli edifici antichi, sia qualcosa di accettabile. Io credo che la gente preferisca continuare ad andare a spasso per il lungotevere. Casomai si tratta di levare il traffico che c'è adesso e che impedisce completamente di utilizzarlo, forse anche di prospettare degli interventi architettonici, delle sostituzioni, ma non in un disegno generale così complesso che condanna tutto un periodo della storia della città, come se si trattasse di veramente di giudicare la storia dall'alto di non si sa quale pulpito. Io non credo che noi ci possiamo rivendicare questo diritto.
9: Disumana del territorio.
2: Ma scusami, la storia è infinita, dico, cioè è un insegnamento, è sempre incompiuta, ogni generazione la riscrive. Adesso noi per sempre vogliamo cancellarne una parte perché questa ci dà fastidio. Questo è veramente un espediente
5: suggestivo. Esatto, a questo punto dovrebbe, secondo i nostri accordi e secondo i nostri gong, il professor Benevolo dovrebbe rivolgere alcune domande per il suo turno a Portoghesi.
3: Ecco, guarda, io vorrei a questo punto rovesciare il problema su di te. Io non nascondo il risentimento con cui ho scritto questo libro. Il risentimento che deriva dal fatto di avere vissuto per una parte della mia vita il decadimento di questa città infinitamente importante per tutti, che è stata il paradigma della città e a un certo punto addirittura della inconsistenza, diciamo, delle vicende umane di fronte ad altri problemi ancora più importanti, la vanità del tempo, la varietà della fortuna, si diceva una volta. Dico, io sono arrivato a Roma a 18 anni, dico, tu ci sei nato, dico, secondo me tu lo devi sentire più forte di me, questo risentimento. A Roma è successo un fatto che non appartiene alla linea della sua storia, contro cui noi dobbiamo recuperare un distacco. E soprattutto noi dobbiamo studiare, non soltanto dire questo, perché questo potrebbe anche portarci ad un atteggiamento di dire, beh, incrociamo le braccia e non c'è niente da fare, ma studiare le alternative tecniche. Cioè, che cosa si può fare per distaccarci da questa linea e cominciare a percorrere un'altra? Tu che cosa proponi, oltre che quella di fare una moschea in un determinato punto?
2: Lasciamo stare la moschea, che è un caso estremamente particolare, ma io propongo ancora l'architettura. Cioè, mi sembra assolutamente ingiustificato questo processo all'architettura. In fondo, uno degli aspetti che io non accetto, delle conseguenze, diciamo, delle idee che tu porti, è quello che da questo deriva una svalutazione del lavoro intellettuale dell'architetto e anche delle sue prospettive, magari di autoannullamento. Secondo me oggi l'architettura è uno strumento straordinario ed è proprio il fatto che negli ultimi 30 anni di regime democristiano c'è stata una vera eclissi dell'architettura. Non solo non è stata realizzata, ma non è stata mai chiamata in causa. Ecco, secondo me questa è una delle ragioni per cui siamo passati dal concreto all'astratto, a una considerazione dell'urbanista come salvezza, che ci ha privato di queste testimonianze della cultura materiale che sono indispensabili per la vita dei cittadini. Io propongo di trovare dentro la città, magari anche al posto del monumento a Vittorio Emanuele, d'accordo, però gli spazi in cui dotare la città di quei servizi che la possono trasformare da un dormitorio caotico in una città vera e propria. E questo lo può fare l'architettura. Secondo me, se oggi l'amministrazione comunale sentisse questo problema, dovrebbe fare concorsi di idee per intervenire nella città e risolvere quei problemi che tu hai accennato. Ma prendersela con l'Ottocento, quando invece il male massimo l'ha fatto proprio, diciamo, il nostro secolo, quando il vero problema è quella periferia esterna, quella fascia che tu dici non è ancora ammortizzata e quindi non si tocca. Io dico, ammortizzare, cosa ammortizzata o non ammortizzata in funzione di una scelta così importante, mi sembra che economicamente non sia molto persuasivo. Io distruggerei quella parte della città che veramente, diciamo, rappresenta il sacco di Roma, il quale è avvenuto molto dopo la morte di Umberto I.
10: Cioè, è avvenuto da...
3: Se tu ci tieni,
10: da quando
3: Umberto I. È la trentesima parte di quello che interessa veramente levare per correggere.
2: Quello è il punto, e su questo credo che siamo d'accordo. È la città del Duce, è la città degli ultimi 30 anni che ci riempie di rabbia, certo, ma di rabbia
10: questo
2: non...
10: Questo è il tema, contro... è il tema su cui aveva chiesto la parola, credo, Antonio Cederna.
11: Io condivido sostanzialmente le impostazioni di Benevolo. Appunto, soprattutto questa di rinunciare a storicizzare e ad accettare gli errori in vere condi fatti, specialmente appunto sotto il fascismo. No, Via dell'Impero, che è un obbrobrio perché ha spaccato in due la più bella zona archeologica d'Italia, perché l'ha ricoperta poi di asfalto cancellando tutto, perché ha polverizzato migliaia di metri cubi di strutture romane, perché è diventata una strada di parata, perché ha ridotto i monumenti a una scenografia fasulla e puramente esteriore del
2: tu
11: traffico.
2: Tu pensa quanto è diverso dal Corso Vittorio, che invece
11: ecco, appunto, ma però dico appunto lì, certo, la proposta che ce ne voleva di fare, di ricostituire l'unità del padre, di costituire una grande zona archeologica unitaria, pedonale e un grande giardino pubblico, parco, che sarebbe una cosa straordinaria, mi pare sacrosanta. In quanto per me io non ho nessuna fiducia nell'architettura. Qui il problema delle città italiane si misura in metri quadrati di terreno pubblico ad uso di servizi pubblici. La tragedia dell'umanità italiana sono la mancanza di servizi, l'inumanità delle città in paragone a qualunque altra città di qualunque altro paese di qualunque regime politico è questa. Noi siamo senza servizi, sappiamo che abbiamo un metro quadrato di rete per abitante mentre Stoccolma ce n'ha 200, che un 60% dei bambini romani ha deformazioni gravissime perché questa stasi coatta cui l'ha condannata il sadismo degli architetti, se permetti, perché il Tuscolano o il Prenestino o il Trullo o Torpignatara l'hanno fatto gli architetti. E vabbè.
2: Ma scusa, in questo modo assolvi praticamente gli amministratori o gli speculatori?
11: Assolvo questa complicità che c'è stata. Tranquilla, c'è mai stato un gruppo di architetti, cioè pochissimi gli architetti che sono rifiutati di ubbidire a queste committenze ignobili dell'amministrazione reazionaria degli ultimi 30 anni. Ecco, diciamo la verità, non c'è mai stato un pronunciamento, anzi io proporrei un pronunciamento di architetti in questo senso.
2: Ah, beh. Ma tutta io la però nuova adesso, generazione,
11: io adesso ti voglio fare,
2: costruito niente,
11: voglio fare una domanda a Portoghesi. Tu che appunto parli di architettura e che in un certo modo consideri questo libro benevoliano come una studio di architetto tradizionale, diciamo così, che non è maturo. Come mai tu invece ti sei messo da architetto tradizionale a progettare una moschea in un posto sbagliato per il piano regolatore, destinato a servizi generali, in una zona che faccia parte di un comprensorio verde, Villa Savoia, Tor di Quinto, eccetera, e soprattutto sulla testa di tutta la gente che ci abita, un progetto che non ha avuto il minimo di discussione né nelle circoscrizioni né negli istituti di base, di organizzazioni di base locali che oggi hanno...
12: Preghieri, siamo verso la fine.
2: La risposta è molto semplice.
12: Più brevi.
2: Prima di tutto io ritengo che il posto sia adatto. Se c'è un servizio generale di grande importanza, questo è un edificio religioso destinato a una comunità che è dispersa in tutta la città e che quindi non è legata a un quartiere. È un edificio a livello urbano, un edificio di grande interesse, secondo me, contenutistico, perché in fondo significa, diciamo, la rottura di una chiusura nei confronti di una delle grandi religioni del mondo che è durata per secoli, non era nemmeno concepibile 100 anni fa la costruzione di un edificio del genere. A parte questo, io credo che il problema che è stato sollevato a proposito della moschea sia un problema che va discusso apertamente, ma forse andava discusso un po' prima. Dimentichiamo che ci sono due progetti approvati, uno con 7 minareti in 7 stili diversi, e che nessuno ha fiatato quando questo progetto è stato approvato. Adesso mi fa piacere che il fatto che questo progetto magari sia stato fatto da persone note ha provocato un qualche
12: l'architetto Sardone
2: interesse, una qualche desiderio di discussione.
13: Cioè io penso che l'interesse della discussione sarebbe di ripristinare il discorso su Roma in termini proprio più di fondo. Cioè, a me sembra che il libro di Benevolo pone fondamentalmente una questione metodologica, finalmente. La periferia e la città non vista come un tutto, una chiara distinzione fra gli elementi, non più questa definizione globale, città storica, per cui adesso qui stiamo a discutere su alcuni elementi particolari. Certamente il piano di Roma di Sisto V è più autoctono dell'intervento dei piemontesi alla struttura della città. Ma quello che mi sembrava più importante, e qui vorrei fare una domanda, nella periferia ci sono altrettante differenze. Il fenomeno delle borgate, per esempio, è un fenomeno architetturale estremamente significativo, anzi forse a livello del linguaggio espressivo dell'architettura italiota è qualcosa di molto significativo rispetto agli interventi, per esempio, dei quartieri pianificati. Per esempio, in questo senso, diciamo, non vedo una globalità di visione, mentre invece vedo un grossissimo interesse metodologico, cioè nel distinguere le parti e nel riconoscere le possibilità, diciamo, di ridare una struttura che non sia solo quella solita di ripristinare la pedonalità, ma di inserire Roma in un sistema in cui l'automobile, per esempio, sia accettata come strumento di mobilità a livello di porta a porta, naturalmente in coincidenza anche ad alcune strutture di servizi pubblici. Qui per questo non sono d'accordo con Portoghesi, perché limita il discorso solo ad un'area che non mi sembra che sia l'unica area di Roma né quella più significativa.
12: Ancora un intervento. Giorgio Manganelli.
6: Sono stato giustamente accusato di limiti letterari. Credo che sia un privilegio in questa circostanza, perché Roma mi sembra una città intensamente letteraria, che ha avuto dei rapporti con la letteratura così altamente specifici che non credo siano propri di nessun'altra città. È stata, direi, è una città collocata in rima, in qualche modo, nella letteratura. E se devo frugare in quello che Portoghesi chiamava la memoria storica, trovo un esempio che non mi dispiace. L'incendio di Nerone, di Roma, appartiene contemporaneamente come figura retorica all'iperbole e all'urbanistica come risanamento.
9: Dardi, io credo che il problema di Benevolo nel centro storico, il problema in periferia, sia più o meno lo stesso. Cioè c'è, stranamente da parte di uno storico, un disinteresse totale a quella che è la reale articolazione della storia. C'è una specie di giudizio moralistico, alcune cose sono pure, altre sono impure, e quindi io con la macchinetta del tempo torno indietro. Io credo che proprio il riferimento alle Corbusier del 25 ci dimostra che si può molto demolire, ma si può tener conto della struttura antica nelle sue qualità essenziali. Quando tu vuoti Piazza Augusto Imperatore e la riempi di parcheggi, probabilmente immetti un'altra tranche di terzo mondo in una delle zone più qualificate, che è l'innesto tra il Tridente e il Tevere. Quando nell'agro romano tu scarichi, togliendoli dalla tua tasca, tutti i prismi che hai visto in Olanda, dimentichi la cultura del territorio, che è un fatto estremamente significativo. Forse lì è mancata la cultura degli architetti, non nell'atteggiamento moralistico di Cederna, hanno operato o meno al servizio di quel determinato potere. Sono stati evidentemente la longa manus della situazione politico-economica che c'era, ma si sono dimenticati di raccogliere tutte quelle valenze che potevano far sì che l'operazione uscisse da questa specie di schema astratto nella quale molto spesso si è collocato.
1: Prego.
14: Io volevo fare una domanda a entrambi i professori. Benevolo ha lasciato la facoltà di architettura con delle motivazioni pubblicate largamente sui giornali. Il professor Portoghesi ha lasciato la facoltà di architettura di Milano con altrettante motivazioni a suo tempo abbastanza conosciute.
2: Ha lasciato la presidenza.
14: Va bene, scusa.
2: Non la facoltà.
14: In questo senso volevo invece reinvestirli un attimo di questo loro ruolo didattico e fare a loro queste due domande. Da una parte, quando la mia generazione studiava architettura, faceva riferimento anche a Galvano della Volpe. Galvano della Volpe diceva a un certo punto che c'è in architettura una differenza tra opus architettonico e opus tettonico. In questa differenza lui vedeva la possibilità della scuola di crescere o di non crescere. Io vorrei sapere dai professori, rispetto a questa posizione, molte volte oggi noi vediamo che la scuola, con la partecipazione, con un falso tentativo di avvicinarsi alla realtà, di costruirsi sulla realtà, molte volte scavalca il reale e non lavora per il reale. Questa differenza tra architettonico e tettonico, cioè tra architettura complessiva di storia, di geometria, di materiali e il ben costruito generico, senza una formazione reale, è un argomento che va così tralasciato, cioè un argomento che va veramente al di fuori di quella falsa realtà che oggi è stata discussa abbastanza, che non è falsa perché è errata di per sé, è falsa perché è parziale. È falsa perché è un unico aspetto di un problema che secondo me l'architettura non può essere inglobata solo in questo.
3: Ecco, io posso dare una risposta brevissima. Io non accetto la qualifica di utopistica alla mia proposta per Roma. La mia proposta è improbabile ma fattibile nei tempi indicati, che sono un programma per i prossimi 10 anni. È quasi sicuro che questo programma non sarà accettato e quindi non sarà messo in opera, però potrebbe essere accettato. Il rammarico è ancora più grave perché le cose vanno così, però non è del tutto inevitabile che vadano così. Esiste oggi ancora la possibilità di invertire la marcia, che probabilmente fra 5 o 10 anni non ci sarà più. Nel caso dell'università, invece, il mio atteggiamento è diverso. Lì io non ho un'utopia, tra virgolette, da proporre, perché in quel caso veramente ritengo che le probabilità di fare qualche cosa siano pressoché nulle, e almeno dal punto di vista personale io non ho chance da giocare in questo campo.
2: Secondo me questa sfiducia nell'università e questa fiducia nel piano in astratto sono due aspetti della stessa posizione ideologica, che secondo me è una posizione che appartiene alla storia, che rispettiamo, che consideriamo positiva, ma che ormai ha esaurito il suo compito. Cioè oggi non vale più mettersi fuori dalle contraddizioni indicando come si superano, oggi vale invece proiettarsi dentro le contraddizioni, fino in fondo, viverle, fino a restituirle in una forma accettabile. Io credo che il compito oggi dell'amministrazione comunale a Roma, nella condizione di crisi economica in cui siamo, non è quella di porsi queste grandi idee nei i tempi lunghi, è quella invece di risolvere alcuni problemi concreti, di far vedere che rinasce qualche cosa di positivo, e secondo me l'architettura è uno degli strumenti privilegiati in questo momento, ed esiste una generazione di giovani architetti disponibile che non ha per niente le mani sporche nella speculazione edilizia e che può veramente dare la misura di quanto oggi, per esempio, l'architettura possa creare qualcosa, nuove tipologie, addirittura suggerire nuove istituzioni, istituzioni autogestite. Noi continuiamo a pensare alla scuola, al museo, al teatro, come a strutture completamente separate una dall'altra secondo una tipologia ormai che risale alla Rivoluzione francese. Ecco, secondo me c'è da reinventare la città, da riprogettarla, e l'architettura è lo strumento più adatto. E le facoltà di architettura sono l'elemento, diciamo, il terreno di incubazione di questa cultura diversa. Mettiamola a confronto con la realtà prima di dire che sono soltanto un cimitero.
3: Dovete prendere le distanze però dalle cose come stanno, se no voi ornate la marcia verso il catastro.
5: Io vi ringrazio come conclusione per quello che ci avete portato: abrogazione, azzeramento, utopia, forse un po' di speranza. Grazie a tutti quanti e scusate la fine convenzionale.
15: E adesso ci salutiamo. Questa era infatti l'ultima puntata di Match. E allora vorrei intanto approfittarne per rispondere a tutti quelli che si sono domandati come mai in tutte queste 10 puntate di Match l'arbitro, il conduttore, stava un po' indietro e si defilava invece di andare avanti e di intervenire. Vorrei rispondere questo, che se l'arbitro, specialmente è un arbitro un po' verboso come questo, ha la tendenza a intervenire troppo in un match, allora il match non è più match. Può diventare o un salottino a tre dove ci si dicono molti grazie, prego, garbati e gentili, oppure una rissa, un tafferuglio a tre dove pugni, schiaffi, insulti, però intanto non si capisce più niente. D'altra parte, lo scopo di queste 10 puntate, come avrete visto, era quello non tanto di fare del protagonismo del presentatore, ma di presentarvi piuttosto diversi aspetti o spaccati di vita culturale italiana di oggi. E allora, naturalmente, era molto meglio, era preferibile che si lasciasse spazio e spago soprattutto ai personaggi, ai protagonisti e agli ospiti. Se vi ha interessato, allora va bene. Grazie comunque di averci seguiti fino adesso. Ciao.

0: Aspetta, on ne va?
1: Adesso non botta! Ma che minchia ha fatto?

0: Cadrè, se non ti dispiace, se non ti disturbo, mi vuoi dire che cazzo c'è?
1: Il dottor Augello, siccome è diventato padre, è in licenza patria.
0: Vabbè, potevi chiamare a Fazio, no?
1: Magari Fazio non c'è, è in appostazione con Tortorello e Galluzzo.
0: Vabbè, insomma, che cosa è successo?
1: Dottore, telefonò un qualcuno che non disse il nome, però disse che trovò un morto.
0: Dove?
1: In località Poggio Malovento, nella cava di pietra, lo sa dov'è?
0: Sì, lo so dov'è. Vabbè, senti, io vado là, appena arriva qualcuno in ufficio me lo mandi lì, d'accordo?
1: Come faccio, dottore?
0: A fare cosa?
1: Come faccio a sapere chi torna in ufficio? Io qua sono.
0: Ma dove sei? Sul luogo del delitto?
1: Sì, dottore, datosi che non c'era nessuno.
0: Oh, mamma mia. Senti, fai una cosa, non toccare niente, non far avvicinare nessuno, sto arrivando. Pronto? Cadarella, mi senti? Pronto?
1: Dottore, io la sento bene. Con il mio cellulare stai telefonando, mio di persona.
0: Ecco, allora senti, fai una cosa. Se c'è il cellulare, ciallo la Iacomuzzi a Pasquale e digli di venire là.
1: Dottore, mi perdonasse, ma ciallo non è una parola appropriata. Si dice contattali.
0: Ah, sì? Ah, così si dice?
1: Sì, dottore. Probabilmente così.
0: Cadarella, fai una cortesia. Fatti i cazzi tuoi.

0: Cadere.
1: Qua sono dottore. Agli ordini, ho fatto come mi ha detto lei. Ho telefonato il dottore Pasquale e il dottor Iacomuzzi. Il dottore Pasquale è arrivato, ha fatto tutto e è andato via. Il dottor Iacomuzzi è ancora qua.
0: Bravo, Caterella, senti, come l'hanno ammazzato?
1: Ci hanno sparato nella faccia, dottore. Mi sono anche un po' scandato.
2: Bravo.
0: Torna in commissariato. Bravo, Caterella.
1: Grazie, dottore.
3: Salvo, spiacente di deluderti, ma questo non è un morto che può piacere a te.
2: No.
3: No.
2: E perché?
3: Perché è roba di mafia, ma d'altri tempi.
0: Lo para.
3: Un colpo in faccia e tanti saluti alla famiglia. Dai documenti pare che l'anima bella passata a miglior vita si chiamasse Angelo Bonpensiero. Sì. Famiglia Cuffaro.
2: Cuffaro.
3: Io vado. Ciao Salvo.
0: Senti Iacomù.
3: Ehi.
0: Queste tracce di pneumatico dell'automobile avete rilevate?
3: Certamente.
0: Voglio vedere quanto tempo ci metti a farmi sapere di che tipo di automobile si tratta.
3: Va bene, Salvo, farò il possibile.
0: Allora stiamo tranquilli. Avanti. Mimì, che ci fai qua? Non eri in licenza patria, come dice Cadarella.
4: Sì, però ho saputo l'ammazzatino di Bonpensiero. Che facevo? Non venivo.
0: Come sta il bambino?
4: Bambino? Il bambino sta bene. Dovresti chiedere come sto io.
0: Perché?
4: Perché possono piangere e sbraitare per ore, Salvo, senza nessun motivo. Non è che hanno fame o che stanno male, no. Ti devono scassare la minchia per principio.
0: Mimì, si vede che ha preso dal padre.
4: No, guarda che io l'ho chiamato Salvo perché tanto ero sicuro che veniva un rompicoglione come te.
0: Avanti.
5: Commissario. Ho qualche informazione sul morto.
0: Oh, accomodati.
5: Angelo Bonpensiero aveva 45 anni ed era maritato con Mariuccia Cuffaro, unica figlia femmina di Masino e capofamiglia. Bonpensiero ha fatto una carriera rapidissima all'interno della famiglia, anche grazie al matrimonio con Mariuccia. Ed è diventato in pochissimo tempo il braccio destro del suocero.
0: Faceva un lavoro normale questo qua?
5: Sì, lavorava alla cava, dove l'abbiamo trovato.
4: E allora è chiaro, è ricominciata la guerra tra i Sinagra e i Cuffaro. I Sinagra hanno ricominciato a sparare e hanno mirato in alto. Adesso tocca ai Cuffaro rispondere.
0: Dopo 10 anni di tregua ricominciano a sparare, perché?
5: Ma magari, visto che i due boss sono vecchi, qualche giovane ha fatto di testa sua.
0: Non credo.
4: E perché non credi? Non dimentichiamoci che tutti i Cuffaro vennero ammazzati dai Sinagra con un colpo di
0: lupara. E questo proprio che non mi convince. Oggi la mafia uccide nei modi più disparati. Qua proprio la lupara. Mi sembra una firma troppo evidente.
4: Che mi viene a significare una firma troppo evidente?
0: Questo delitto di mafia non mi convince come delitto di mafia. Faccia fare una cosa. Fammi un organigramma completo della famiglia Sinagra e della famiglia Cuffaro al giorno d'oggi. Tu invece cerca di attivare delle tue conoscenze alla DIA e cerca di sapere se c'era qualche indagine in corso su Angelo Bonpensiero.

0: E lei, Mariuccia Cuffaro? La vedova di buon pensiero. Dietro di lei c'è il padre Masini, capofamiglia. Si è fatti i soldi con gli appalti truccati nel ramo edile. Qualcuno dice che Bonpensiero, prima di fare la fine che ha fatto, volesse prendere il suo posto.
1: Ma non vedo Sisino Cuffaro.
0: È là, commissario. Qualche passo più indietro.
1: Dove?
2: Quello col bastone.
1: Ah, sì, eccolo là. E chi è quell'animale vicino a lui?
0: Cosimo Zaccaria, autista, si guarda a spalla di Bonpensiero.
3: Andiamo.
1: Lillino Sinagra. Ma che ci fa qua?
4: Non ne va.
5: Sul mio caso solo per farti la condoglianza, a te e a tua figlia.
3: Ma quale paura e paura?
4: Venne via, che
3: è l'ultimo momento. Non te deve fare coraggio.
6: Ci devo passare
1: per. Non ha potuto dire, sai. Lui è
6: domani. Ce ne vuole.
7: Ma che cosa ti succede?
3: Andiamo, vieni, è successo
7: qualcosa da loro.
8: Dottor Pasquale!
9: Ma che fa, mi dà un bagno? Prima mi chiama e poi non si fa trovare.
8: Ha ragione, mi scusi, sono stato trattenuto, si accomodi.
9: Perché voleva vedermi. Aveva detto che stavolta non mi avrebbe rotto i cabasisi, perché tutto era chiaro.
8: Sì, è vero, ma mi sono fatto dei pensieri tinti e volevo delle conferme.
9: E allora posso confermarle che Angelo Bonpensiero è stato ammazzato con un colpo di lupara al volto, sparato a bruciapelo.
8: E questo lo sapevamo.
9: Ma forse le interesserà sapere che in un impeto di carità cristiana i suoi assassini hanno voluto evitargli il terrore di guardare la morte in faccia.
8: E che vuol dire?
9: Vuol dire che ho riscontrato delle tracce di un colpo inferto alla nuca della vittima subito prima della morte.
8: Ah, e che tipo di colpo?
9: Un colpo sferrato con qualcosa che ha provocato un'ecchimosi senza provocare la rottura della scatola cranica.
8: E non può essere che Angelo Bonpensiero abbia battuto la testa cadendo?
9: No, no. Non ci sono ferite lacero contuse sulla nuca. Ha ricevuto un colpo probabilmente a tradimento, perché sul cadavere non ci sono tracce di colluttazione.
8: Avanti. Commissario, mi ha cercato?
1: Vuoi farci? Vieni, vieni.
8: Il dottor Pasquano dice che Angelo Bonpensiero è stato colpito in testa prima di essere sparato.
10: Una botta in testa? Ma alla cava oppure prima?
8: Non lo so. La cosa certa è che è stato sparato alla cava.
10: Ma perché tramortirlo prima di sparargli?
8: Non lo so. Sicuramente non per carità cristiana, perché volevano evitargli l'orrore della morte. No, la cosa è che volevano che noi trovassimo Angelo Bonpensiero lì alla cava.
10: E poi, commissario, come hanno fatto i Sinagra a portare Bonpensiero nella cava dei Cuffaro, sparargli senza che nessuno se ne accorgesse?
8: E questo è uno dei motivi per cui a me l'ipotesi del delitto di mafia non mi sconfinfera per niente.

0: Mimì, sempre in ritardo sei, ah?
1: Io una telefonata importante ho dovuto aspettare.
0: Sì, sì, la telefonata.
2: Sì. A che ora ce l'abbiamo l'appuntamento?
0: Ora dobbiamo andare, sbrighiamoci.
2: E prendiamo la macchina.
0: Allora. Quale macchina? Andiamo a piedi, facciamo
2: sì?
0: Così.
2: Sì,
0: sì.
1: Come sta il piccione di papà?
3: Bello,
1: bello, bello.
4: Ma che ci posso fare?
2: Se mi fai sangue, mi fai sangue, no?
0: La gente guarda.
2: Salvo ci ha mangiato.
0: E certo che ho mangiato.
2: Che bello. Che mi ha sorriso.
1: Che bello di papà. Bello, bello.
2: Sì. Cadere, che succede? Che è sto motorino?
5: Dottor Augello, signora Beba? Nulla, dottore. Deve sapere che io la mattina presto, adesso che è stagione, vado a raccogliere le lumache, no? E che poi le porto alla mezza Carmela, che lei me le prepara. Sa perché delizia, dottore?
2: Ho capito, ma il motorino?
5: Ah, il motorino? Lo ha ritrovato nel bosco. Siccome lo ha ritrovato rotto e lo sto portando a spinta.
2: Ah. Ma tu a quest'ora non dovresti essere già in commissariato?
5: Sì, dottore, prendo il motorino e lo posto al deposito. E poi vado direttamente a prendere il mio posto il...
2: Vabbè.
5: Ah, dottore, mi scusasse. Mentre che ci sono, posso dare una talento un piccolo nudo, sa per...
2: Certamente.
5: Grazie, dottore, io sempre perché... Mi sorride, dottore, mi sorride.
2: Che abbiamo trovato il babysitter?
0: Sì, sì.
5: Signora Beba, io con i piccini ce la faccio veramente. Lei deve sapere che mia nipotina congetto una volta non ne voleva sapere di mangiare.
2: Cadare, allora, scusa che abbiamo l'appuntamento dal pediatra. Siamo un po' in ritardo, eh?
5: Dottore Augello, signora Beba...
2: Ci vediamo, Cadare.
5: Dottore.
1: Però...
6: Oltre a essersi fatto qualche mese di galera per le solite minchiate, buon pensiero, un paio d'anni fa è stato messo sotto indagine perché è sospettato di essere referente qua in Sicilia di un traffico di donne e sigarette provenienti dall'Ucraina.
7: Dall'Ucraina?
6: Sì, la mafia russa fa arrivare le sigarette in Grecia e da lì vengono smistate qua in Sicilia. Le donne, invece, una volta entrate clandestinamente in Italia, vengono avviate alla prostituzione. Solo che l'anno scorso buon pensiero si è accorto di essere sorvegliato e ha sospeso il traffico. Calogero, scusa un attimo, ha cancellato ogni traccia e le indagini si sono sperse per strada.
8: Signor commissario, dottore Augello, che fa? Vi porto un poco di dolce?
7: Che cosa abbiamo, Calogero?
8: Ci ho dei cannoli freschissimi fatti con ricotta di latte di capra. O se preferite, un bel pezzo di torta con crema di limone.
7: Guarda, io non lo prendo il dolce, tu lo vuoi?
2: No, no, no, per carità.
7: Allora il conto, grazie.
2: Sì, però stavolta pago io, sa.
7: No, cioè, famiglia, stai buono.
8: Permette, signor commissario, oggi offre Calogero.
7: Grazie, Calogero, che è il tuo compleanno?
8: No, non è il mio compleanno, anzi la volevo avvisare di non venire nei prossimi giorni.
7: E perché?
8: E perché trova chiuso.
7: Ti metti a posto il locale?
8: Non se, ma ritiro.
7: Ma che mi stai coglionando, Calogero?
8: Mi stai coglionando, dottore Montalbano. Come lei sa, io Dubai passi. Il dottore mi disse quando è a travagliare e io me ne fotto. Me ne vai in campagna e ne passo il tempo.
7: E me in ristorante?
8: Forse se lo prendo mio cugino che avevamo un ristorante a Sciacca. Io intanto chiudo.
7: E vabbè, ma io... Calogero. Ah. Ma hai capito? Calogero chiude. E dove mangio io adesso? Calogero chiude. Adelina non mi può cucinare che sta dietro a una zia che sta in ospedale.
2: Se ti interessa, un amico mi ha parlato di una trattoria che forse ti può consolare.
7: Sì.
2: Da Enzo si chiama, mi pare.
7: Tu ci hai mangiato?
2: Io no, però un amico che è più camorrioso di te in quanto a mangiare ne ha detto bene. Quando arriviamo in commissariato ti do l'indirizzo.
9: Commissario!
7: Oh! Fazio! Che succede?
10: I Goffara hanno risposto.
7: Andiamo.
2: Scusami tanto, ma te Michele Zumo lo conoscevi?
7: Sì, di nome.
2: Allora che deve succedere ancora per convincerti che questa è guerra armata? Zumo ai Senagra apparteneva.
10: Emi, lo so, lo so.
2: E allora uno più uno fa due, i cuffi hanno risposto all'ammazzatina del Buonpensiero.
7: No, è troppo semplice, è troppo semplice. Tu c'eri al funerale di Angelo Buonpensiero?
6: Eh no, non ci sono potuto venire perché Salvuccio la notte non ha dormito, per far riposare
7: Beppa. Vabbè, Mimì, non importa, ho capito. Io c'ero, va bene, ma come tu, Lillino Sinagra. Prima ammazzi Angelo Buonpensiero, poi ti presenti bello bello al funerale per fare le condoglianze alla vedova. Ma non c'è logica, no?
2: Ma dove vai a cercare la logica? Dove la logica non c'è. Magari Sinagra hanno voluto creare un diversivo per ammischiare le acque.
7: No, no, Mimì, la mafia ha le sue regole. La logica c'è sempre, magari non la vedi subito, ma c'è. Dove cazzo sei scelto?

0: Buongiorno, signor Sinagra.
1: Oh. Buongiorno, commissario. Prego, si accomodi.
0: Grazie.
1: Si accomodi. Prima di tutto io la ringrazio di aver accettato il mio invito. Io lo dico sempre che lei è la prova che esiste ancora la buona creanza fra gli uomini.
0: Io sono venuto solo perché penso che le cose che mi deve dire possono tornare utili alle mie indagini.
1: Vuole un'arancia? È dolce.
0: No, grazie.
1: Io non ne posso mangiare. Quando sei vecchio, la vita è piena di rinunzie. Non ci resta altro che questo. Ah, il buon odore delle cose buone. Mi dissero che avete ritrovato Micheluzzo nelle sue serre. Ah, Micheluzzo era un buono cristiano, lavoratore. Tutte quelle serre le aveva piantate tutte lui, senza l'aiuto di nessuno. E da noi non ha voluto piccoli, no. Voleva dimostrare a mia nipote che era all'altezza della famiglia. Poverino! Non meritava di morire così, no! Non meritava!
0: Mi faccia capire, e Angelo Buonpensiero, invece, la fine che fece se la meritò.
1: Voi lo sapete, sono stati di Sinagra, ma 10 anni fa, a volere la fine della guerra con il Cuffa. Io e Don Zesino ci incontrammo a Villa Atlantide, a Monreale, per stringerci la mano e dimenticare tutto. I Sinagra non hanno ammazzato a Buonpensiero. Commissario, gli voglio dire una cosa. A casa mia i picciotti mi rispettano tutti. No, non so fino a quando, ma ora nella famiglia Cuffaro si dice che dopo Don Zesinno non ci sono stati uomini, ma uomini capace a poter comandare. Nemmeno Buonpensiero era un vecchio da 90.
0: Ma che mi vuole fare intendere, signor Sinagra? Che Masino Cuffaro ha ordinato l'omicidio del marito della figlia?
1: No, io non ho detto questo, commissario. No, se fosse Don Masino voleva ammazzare qualcuno, non aveva bisogno di fare tutta questa sceneggiata.
0: E allora?
1: Don Masino non ha avuto la fortuna di avere figli maschi. No, ha avuto una sola figlia femmina. E mi dicono che Mariuccia Cuffaro ha la testa fina.
0: Ho capito. Avanti.
2: La signora Mariuccia Cuffaro.
3: Buongiorno.
0: Commissario Montalbano sono. Grazie di essere venuta. Prego, si accomodi.
4: Mi dispiace averla fatta scomodare, ma ci sono ancora degli aspetti della morte di suo marito che vorrei chiarire.
3: Prego.
4: Giovedì sera suo marito che cosa fece?
3: Quello che faceva tutte le sere. Dopo cena si assettò davanti alla televisione e poco dopo si addormì.
4: E lei che cosa fece?
3: Io? Io pure mi assettai a tagliare la televisione, ma non mi addormì, come tutte le sere.
4: E poi?
3: Niente. Verso le 11 Angelo si alzò e se ne uscì.
4: E dove andò?
3: Non lo so.
4: E lei non glielo spiò?
3: No.
4: Lei non ha idea di dove dovesse andare quella sera?
3: Niente, mi disse.
4: Sì, ma mi faccia capire. A una certa ora, improvvisamente, suo marito prende e se ne esce. Lei non sa dove va e non gli spia niente.
3: No.
4: Ma perché suo marito era solito uscire a quell'ora della sera?
3: Raramente la sera lo mette in escere.
4: E lei non si allarmò nemmeno quando la notte non lo vide rientrare?
3: Quella sera mi pigliai 2 pastiglie di Tavor. E dormì così profondo che poteva crollare casa. Manco le aprivo gli occhi.
4: Ho capito. Senta, signora Cuffaro, suo marito aveva dei nemici?
3: La famiglia Cuffaro è un solo nemico. La famiglia Sinagra. Mio marito non lo so.
4: E lei ha qualche sospetto su chi possa aver ucciso suo marito Angelo Bonpensiero?
3: Sospetto no. Certezza.
4: E chi dovrebbe essere stato?
3: Come chi sarebbe stato? Glielo devo confermare io, commissario. Sopra quell'ammazzatina c'è la firma e la controfirma. I Sinagra sono stati. Loro l'hanno ammazzato.
5: Nella setta di Zumo nessuno parla. Al momento dell'ammazzatina c'erano 7 operai, ma nessuno vette niente. La cava di Bonpensiero è a cielo aperto. Tra operai impiegati ci lavorano più di 20 persone, ma quando l'hanno ammazzato non c'era nessuno.
6: E allora?
5: E allora, commissario, non potrebbe essere che questa guerra di mafia è tra i Cuffaro e i Sinagra?
4: Faccio, non m'amminchiare pure tu con questa storia della guerra di mafia, eh? Io credo più a Balduccio Sinagra che non alla signora Cuffaro, la vedova Bonpensiero.
5: Scusasse, commissario, ma perché?
4: Perché? Perché dietro a queste ammazzatine secondo me ci sta qualcos'altro, va bene? Ma dove cazzo mi stai portando?
5: Se vedasse, siamo quasi arrivati.
4: Questo signor scozzese non poteva venire in commissariato?
5: Il commissario poteva e non poteva. È persona anziana, non riesce a uscire di casa, che ha difficoltà a muoversi. Si è scusato e ci ha chiesto la cortesia di andare da lui.
4: E andiamo dal signor scozzese, allora. Andiamo.
5: Commissario, guardasse che io non c'entro...
4: Lasciamo perdere.
7: Accomodatevi, prego.
8: Signor commissario, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Grazie per essere venuti. Vi faccio strada.
9: Grazie.
8: Mi dovete scusare, ma per me camminare è diventato un problema.
5: Senta, signor scozzese, da quanto tempo è scomparsa la ragazza?
8: L'ultima volta che ho visto Eva è stata 3 giorni fa. Giovedì. È uscita di mattina e non è più rientrata.
9: Perché lei ha denunciato la scomparsa solo oggi?
8: Ma vede, signor commissario, io penso che se una persona decide di scomparire è bene lasciarla in pace. E poi io sapevo che un giorno o l'altro Eva mi avrebbe lasciato. Se ne sarebbe andata, volevo dire.
9: Ma perché non stava bene qua?
8: A dire di lei, sì. Le posso offrire un caffè? L'ho preso appena adesso.
9: No, grazie, molto gentile. Senta, la ragazza abitava qua?
8: Sì, ci aveva la sua stanza.
9: Si può vedere?
8: La vuol vedere, sì, certo.
9: Come? Grazie.
8: S'accomodi, prego.
4: Signor scozzese, ma la ragazza che vita faceva? Vedeva qualcuno, ne usciva?
8: No, soltanto il giovedì, la sua giornata libera. Le altre sere restava a casa. Gli altri giorni guardavamo qualche film alla televisione. Ma soprattutto le piaceva che le parlasse della storia della Sicilia. E le dicevo dove avevo insegnato io, dei miei libri. E con lei, con Eva, era cambiata la mia vita, sa? Completamente. Mi riportava nuovamente ai tempi in cui insegnavo a scuola. E mi vergogno a dirlo. Quando la guardavo negli occhi, mi si scaldava il cuore.
9: Non c'è niente da vergognarsi.
8: No. Venga, venga.
10: Commissario.
9: Signor scozzese. Lei mi ha detto che la ragazza non usciva mai, ma qui vedo dei vestiti. Lì ci stanno i profumi. Che faceva sta ragazza? Si vestiva e si profumava per mettersi a vedere la televisione?
8: Effettivamente negli ultimi tempi usciva più spesso.
9: Ah,
8: Si era comprato un motorino e qualche sera ritornava più tardi. Eccola, quella è Eva.
9: Questa?
8: Ma
9: aveva delle amiche?
8: Sì, aveva delle amiche. Qualche volta me ne parlava. Tutte ragazze dell'est. Ma io non le conoscevo.
9: Ho capito. Senta, va bene, quando ci saranno novità le faremo sapere, d'accordo?
8: Grazie, signor commissario. Lei si è scomodato. Mi scusi, signor commissario.
9: Sì.
8: Può darsi che le torno utile. Giovedì, nel pomeriggio, verso le 3, sono andato a fare il mio solito riposo. Nel sogno mi è sembrato di sentire il rumore del motorino di Eva che rientrava. Ma forse era soltanto nel sogno, no?
9: Non lo so, può essere.
8: Può essere. Grazie.
9: Arrivederci.
8: Grazie, come sai, grazie.

0: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, come stai?
2: Ancora rubata?
1: No, stavolta sono andate sul sicuro. Kalashnikov. 4 colpi precisi. Al cuore, ai polmoni, al fegato. Da un primo esame pare gli abbiano sparato per almeno 10 metri. Comunque Iacomuzzi potrà essere più preciso.
3: Galluzzo.
0: Commissario. Chi è il morto?
3: Pasquale Figuera, collegato Cuffaro.
2: Cuffaro. Chiama Fazio. Non c'è commissario.
4: Come non c'è? Non sta qui Fazio. L'ho chiamato al commissariato, non era nemmeno lì, ma è andato in vacanza.
2: Il commissario non lo so, non c'è.
4: Vabbè, ho capito, ma...
3: Commissario! Commissario!
4: Che c'è?
3: Alza il telefono.
4: Fazio, ma che cazzo convinci? C'è stato il terzo omicidio e tu mi sparisci. Ma chi se ne frega delle ricerche? Qua devi stare. Che vuoi? Questore, che voleva? Ah, immediatamente. Vabbè, c'è altro? No, ciao.
3: Fazio. Galluzzo sono.
2: E che minchia vuoi che ti dica? Il commissario è incazzato un eroe.

0: Con il morto di stamani siamo a 3. 3 omicidi. Di stampo mafioso per tutti, ma non per lei, Montalbano.
1: Sì, signor questore, mi dispiace, ma io non ho tutti gli elementi.
0: Montalbano, mi hanno telefonato il presidente della regione, il sottosegretario alle infrastrutture, l'onorevole Mangiapane, il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, onorevole Gruppuso, gli onorevoli Accardo, Randazzo, Ruggirello, Buscaino, Minore. Tutti con la stessa domanda. Che cosa stanno facendo le forze dell'ordine per contrastare questa nuova guerra di mafia? Vigata è nelle prime pagine dei quotidiani nazionali, nei telegiornali nazionali. Lei si rende conto il danno di immagine per la nostra provincia?
1: Io lo capisco, signor questore, ma che cosa vuole che le dica?
0: Montalbano, lei deve dare ai cittadini che pagano le tasse la tranquillità che si aspettano dalla polizia. E con atti tangibili che garantiscano la sicurezza. I cittadini devono sapere che il territorio è sotto il controllo delle forze dell'ordine.
1: Senta, dottore, le cose non stanno come sembrano. Allora io ho pensato...
0: Questo non è il momento di pensare, Montalbano, ma di agire. E comunque da questo momento la responsabilità delle indagini passa al dottor Trupiano, il capo della mobile. Io l'ho convocata per comunicarglielo.
1: Ah, l'indagine passa al dottor Trupiano? Bene. Bene.
0: Montalbano, dove va? Montalbano! Montalbano, io non le permetto! Montalbano!

0: Commissario?
1: Sì.
0: E io lo sapevo.
1: Che cosa?
0: Sarebbe venuto qua.
1: Ah, sì?
0: L'aspettavo.
1: E io qua sono.
0: S'accomodi.
1: Grazie.
0: Apparecchia per il dottore Montalbano. Io vado in cucina e stai attento alle altre comande. Al commissario ci penso io personalmente.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Prego. Sì, sono due, quelle ragazze russe. Sono bionde, sono con gli occhi chiari. Io le confondo sempre, sono tutte e due uguali.
4: Grazie, Nicola, eh.
2: Prego, prego, aspettate, prego.
4: Commissario. Sono qua.
1: Sì.
2: Salutiamo, commissario.
5: Buongiorno,
4: buongiorno.
5: Buongiorno. Lei è Nemashenko?
6: No, Anya, è lei. Sono io,
5: Anya. Ah, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Commissario Montalbano sono.
6: Il permesso di soggiorno ce l'ho, commissario?
5: No, non serve il permesso di soggiorno. Devo fare solo qualche domanda. Lei conosceva Lyubin?
6: Sì, certo che lo conosco. Perché?
5: Quando l'ha vista l'ultima volta?
6: Dunque, oggi è lunedì. Uno, due, tre, quattro giorni fa. Sono quattro giorni che non si fa vedere.
5: E quattro giorni fa dove vi siete viste?
6: Al circo dei pescatori. Siamo le uniche donne, noi tre. Eva, Alina e io. Ci vediamo spesso lì. Abbiamo imparato anche a giocare a carte.
5: E a che ora è andata via, Eva?
7: Ma saranno state le 4 del pomeriggio.
5: Le 4? Era sola?
6: Sì, sola. Se n'è andata con il suo motorino. Si è comprato un motorino da poco. Un bel motorino nuovo. Una bomba. Eva è una bomba sul motorino.
7: Sì, è questo il motorino di Eva. È proprio questo. Ma che è successo? Dove l'avete trovato?
8: Signorina, io stesso l'ho trovato, signorina. Siccome io la mattina vado a Lumache.
9: E il motorino...
6: Lasciami arrivare 3 giorni senza. Dov'è adesso? Tu lo sai qualcosa?
5: Abbiamo saputo solo ieri della sua scomparsa dal signor scozzese, la persona dove lavora Eva. Lo conosce?
6: No, io non ho mai visto questa signora. Ma che è successo?
5: Stai tranquilla, signorina, adesso indagheremo e le faremo sapere. Eva, ha un telefono, un recapito? Adesso faccio prendere tutti i riferimenti necessari. Come scopriamo qualcosa, le telefoniamo, d'accordo? Con permesso.
10: Un cellulare?
6: No.
10: Un telefono fisso?
6: 0932 34 151.
8: Dottore, dottore, qui la ritrova il motorino rosso. Proprio qui esattamente. L'altro giorno, mentre che raccoglievo le lumache, ero qua, dietro questo muro qua. Raccoglievo le lumache, a un certo punto, da questo cespuglio è spuntato il motorino rosso che lei ha visto nel deposito.
1: Cadere, ho capito, me l'hai spiegato anche in macchina, eh. Senti, com'era collegato?
8: Così, dottore, io l'ho visto ed era così, messo così. Era messo qua, c'era il motorino rosso.

0: Commissario!
1: Che c'è?
2: Ho trovato questa, commissario.
1: Ma c'è mai qualche una scarpa?
0: Potrebbe essere la ragazza. Magari ha lasciato il motorino qua ed è scappata da quella parte.
1: Senti, vedi che là ci stanno dei vetri di un fanale di una macchina. Poi li raccogliamo e cerchiamo di capire a che macchina appartengono.
0: Va bene, commissario.
1: Ma Catarella dov'è?
0: L'ho vista andare da quella parte.

0: storie.
1: Mica devi capire, la sento pure io. C'è qualcuno?
2: Chi?
1: Buongiorno, polizia. Come stanno tambano sono?
2: Cosa volete da me? Io innocente sono io.
1: Non si preoccupi, vogliamo solo dare un'occhiata in giro. Lei come si chiama?
2: Cucuzza Biagio.
1: Ah, e che fa qui l'agricoltore, il pastore?
2: Biagio niente fa, l'assistenza sociale lo mantiene a Biagio. Lo mantiene, ci sono i piccoli.
1: Senta, ha mai visto da queste parti questa ragazza?
2: Chi sa che?
1: Questa qua.
2: Io mai avete mai. Io Biagio non vede mai nessuno vede qua. Il Biagio sembra solo sta.
3: Commissario. Guarda un po' qua.
1: E questa di chi?
2: Io niente saccio, io sono niente, Biagio è. Biagio è figlio della fortuna, figlio della fortuna, Biagio, figlio della fortuna, Biagio.
4: C'è nessuno? C'è nessuno?
5: Sì, chi è?
4: Buongiorno.
6: Dove l'ha trovata?
4: Di Eva.
6: Sì. Sì, di Eva. È morta?
4: No, non lo sappiamo ancora.

0: giuro, dottore.
1: Ciao, Madeline. Deve venire con noi. No, ma quale manette? Dobbiamo solo fare qualche domanda. Andiamo. Adella, tu resta qua, non far avvicinare nessuno.
0: Agli ordini, dottore.

0: C'era la vita e la sigaretta.
1: Carluccio, dagliene una.
0: Grazie, voi siete molto buono.
1: Dipende. Che fine ha fatto la ragazza?
0: Io non c'entro, lui se la piglio, io non c'entro.
1: Lui? Lui chi?
0: Io viaggio muto deve stare. Non può. Ma per favore, per carità, c'è un dolore di testa.
1: Va bene, stai calmo. Senti, ma questo lui dove l'ha portata la ragazza?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Che le ha fatto del male?
0: Non lo so, Biagio, non sa vedere. Basta, le voci, ci sento qua dentro, le voci. Il popolo.
2: Rai Radio Tech & Tech.

democratica la verifica di quanto fosse sentito lo spirito europeo che aveva appena animato il Trattato di Parigi, che aveva istituito una prima formula di aggregamento sovranazionale che porterà nel tempo alla Comunità Europea prima e all'Unione Europea come la conosciamo noi dopo. I 70 anni che ci separano dalla fondazione della CECA, dalla Fondazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal programma di radio audizioni italiane si sentono tutti in queste due puntate dedicate alla Germania, ovviamente la Germania occidentale, una Germania che ritroviamo in condizioni economiche precarie, ancora alle prese con la rimozione delle macerie non solo fisiche della guerra, con una classe intellettuale decimata e una migrazione imponente dalle regioni orientali passate alla Polonia e all'Unione Sovietica. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Nona e decima puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che viaggiava per 12 nazioni dell'Europa occidentale.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Germania. Prima trasmissione a cura di Aldo Bizzarri. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Antonello Marescalchi. Per questa trasmissione sono stati intervistati il ministro delle finanze Schäfero, il borgomastro di Colonia, l'organizzatore sindacale Rolf Wagenführ, l'industriale Helmut Kringel, il comandante del porto di Amburgo, un architetto di Francoforte, il direttore di una miniera della Ruhr, una famiglia di Bonn, profughi della regione dell'Oder e altri.
1: Entrammo in Germania attraverso un ponte sul Reno, nell'angolo che il fiume fa tra la Svizzera e la Francia. È una storica via. Noi però non cercavamo ricordi, ma la realtà presente, la Germania dell'anno sesto di questo dopoguerra. E prima di tutto, prima della politica e della cultura, volevamo sapere come vivevano i tedeschi. Dopo pochi chilometri di strada ci fermò la sbarra d'un passaggio a livello. Di fianco c'era una stazioncina con su scritto Heimeldingen. Un piccolo uomo anziano dal berretto rosso si diresse incuriosito verso la nostra macchina. Era il primo tedesco che incontravamo, il primo a cui chiedemmo com'era la vita in Germania. I treni passavano senza fermare ed egli ebbe tutto il tempo di riflettere prima di risponderci.
2: Wir haben 1945 nach dem totalen Zusammenbruch.
1: Se devo rispondere a questa domanda, posso farlo con poche parole. Nel 1945, dopo il crollo totale, non pensavamo né speravamo di poter tornare in così poco tempo a una vita in certo senso normale e che valga la pena d'essere vissuta. Le entrate sono scarse rispetto ai prezzi, ma in questi ultimi anni abbiamo imparato a ridurci e ad arrangiarci. Si rinuncia oggi senz'altro a cose che prima si ritenevano assolutamente necessarie. Naturalmente ci sarà sempre della gente che criticherà, e anche la critica ci vuole, ma in generale ci accontentiamo. Speriamo e desideriamo tutti soltanto una cosa, che non avvenga in Europa un'altra catastrofe come quella che, grazie a Dio, abbiamo ora lasciato alle nostre spalle.
2: Verwicklung gibt, wie wir sie, Gott sei Dank, hinter uns haben.
1: Dopo il capostazione di Heimeldingen, la stessa domanda l'abbiamo rivolta a molti altri. Siamo anche entrati in qualche casa, come una sera a Bonn, in una casa dell'apparenza modesta con una sola triste lampadina che illuminava le scale. Suonammo a caso a una delle tante porte che davano sul pianerottolo. Fummo ricevuti con una certa diffidenza da prima, ma poi pian piano il ghiaccio si ruppe e ci offrirono dei liquori fatti in casa e si lasciarono andare a qualche confidenza. Chiedemmo allora come vivevano e quanti e quali fossero i loro introiti e se si ritenevano soddisfatti della loro vita.
3: Ich bin Verwaltungsangestellter beim Finanzamt in Bonn, also Angestellter des Landes.
1: Sono impiegato in un'amministrazione statale di Bonn, ci disse il padrone di casa. Ho famiglia, moglie e tre bambini, rispettivamente di 10, 13 e 16 anni. Il mio stipendio è di 400 marchi al mese, dai quali vanno tolti circa 100 marchi fra tasse, cassa malattia e assicurazione contro la disoccupazione, così che me ne restano soltanto 300. Questo stipendio è appena sufficiente per vivere. Ma mia moglie forse potrà essere più precisa per quel che riguarda prezzi e cifre.
3: Wird Ihnen meine Frau bessere und genauere Preise und Zahlen nennen können.
1: La padrona di casa, mentre il marito parlava, aveva tirato fuori da un cassetto un libro della spesa e consultandolo ci disse:
4: Ich benötige für den Haushalt etwa 35 Mark für Brot, 30 Mark für Fleisch, 120 bis 130 Mark für Kolonialwaren.
1: Per il mantenimento della mia famiglia spendo 35 marchi al mese per il pane, 30 per la carne, 120 o 130 per la verdura, patate, frutta e generi coloniali, 15 marchi al mese per il bucato, circa 18 per la luce e il gas, 70 per l'affitto. Poi ci sono gli imprevisti del medico, del calzolaio e tante altre cose, con una media di circa 12 marchi al mese e ancora, purtroppo, le tasse scolastiche per i bambini. Per i vestiti non resta niente. Così cucio da sola, rivolto molte vecchie cose e ricevo da parenti vestiti usati che aggiusto per i miei bimbi.
4: Von anderen Verwandten an Kleidungsstücken geschenkt, die ich für meine kleinen Mädels umändern kann.
1: La verità è che la grande massa dei tedeschi ha una vita materialmente molto difficile o addirittura stentata. Ma è pur vero che sopportano e si contentano, perché hanno conosciuto il peggio, un apocalittico disastro, e ne vedono ancora le tracce. Le abbiamo viste anche noi. Alzata la sbarra di quel passaggio a livello, avevamo cominciato un giro di quasi 5.000 km per le strade di Germania, salendo a nord fino a Amburgo e ridiscendendo a sud fino a Monaco, e ogni volta che la strada ci portava a toccare una città era sempre lo stesso spettacolo, macerie e macerie.
2: Als ich 1945 nach Köln zurückkam, fand ich nur eine Trümmerstadt mehr vor.
1: Quando tornai a Colonia nel 1945, trovai soltanto lo spettro di una città. È il borgomastro di Colonia a parlare, ma potrebbe essere quello di Francoforte o di Hannover, di Düsseldorf o di Norimberga. Il vecchio municipio non esisteva più, e il borgomastro ci riceveva nel moderno salone di una costruzione nuova, proprietà di una compagnia assicuratrice. Dell'antico, famoso Rathaus di Colonia non era rimasto che un orologio appeso alla parete. E come il municipio, anche il resto, quasi tutto il resto, era stato distrutto dai bombardamenti.
2: Von unserem Bestand an Häusern von über 250.000 waren ungefähr 70.000 in sehr stark angeschlagen.
1: Delle 250.000 abitazioni che avevamo, ne restavano solo 70.000 in pessime condizioni. Nella città erano rimasti 35.000 abitanti su 780.000, ci precisò il borgomastro. Ma poi tutti tornarono con ogni mezzo di locomozione. L'amore degli abitanti di Colonia per la loro città è proverbiale nell'intera Germania. Naturalmente questa antica città-fortezza, coi suoi meravigliosi palazzi storici, con le sue strette e accoglienti strade, non potrà essere più ricostruita com'era. Noi cerchiamo però di conservare tutto quello che ci è stato lasciato, di conservarlo il meglio possibile e nello stesso tempo di risolvere anche quei problemi che interessano il traffico e le necessità dell'uomo moderno, dell'uomo di oggi e di quello che domani abiterà la città.
2: Gleichzeitig aber auch für die Bedürfnisse des modernen Menschen, des Menschen von heute, des Menschen von morgen, der in der Stadt wohnt.
1: Questo borgomastro di Colonia, che sta cercando di ridare un corpo allo spettro della sua città, era pur di quelli che non volevano il disastro e che vi si opposero con le poche forze che può avere l'individuo contro i regimi totalitari. Ciò gli valse dal nazismo 2 anni di prigione e 3 di campo di concentramento a Sachsenhausen. Ora però non di se stesso egli parla, ma del passato e dell'avvenire di Colonia in rapporto all'Italia.
2: Diese alte Hansastadt hatte lebendige Verbindungen immer nach Italien. Nach Genua, nach Venedig, nach Mailand gingen die lebendigsten Verbindungen.
1: Nel Medioevo, questa città anseatica aveva vivi rapporti commerciali con l'Italia, con Genova, Venezia, Milano. E io credo, e la Fiera di Colonia, così come la giornata economica italo-tedesca lo hanno dimostrato, che questi legami stanno per rinnovarsi e che aiuteranno la formazione di un nuovo punto di raccordo europeo. Ho parlato di legami economici, ma Colonia è unita all'Italia dalla sua stessa nascita. Fondata dai Romani, la città ricevette il diritto di chiamarsi tale da Agrippina, che qui era nata nel 50 dopo Cristo e divenne così figlio di Roma. Anche nel Medioevo ci sono stati avvenimenti che hanno intimamente legato Colonia all'Italia. Cito fra questi la traslazione delle reliquie dei Re Magi che riposano nel Duomo. E un'altra cosa ancora, la visita di Petrarca, contatto vivente della nostra città con l'Italia. Noi siamo orgogliosi di questo contatto. E nel 1931 abbiamo fondato la Casa di Petrarca, sotto il patronato dell'allora borgomastro e oggi cancelliere Konrad Adenauer. Dopo il 1945, i fili che ci univano all'Italia sono stati riallacciati e una delle prime iniziative è stata il Petrarca Institute, alla cui creazione ho avuto l'onore di partecipare sia come borgomastro, sia come membro del Consiglio Superiore dell'Università di Colonia. Ma il popolo di Colonia vuole qualcosa di più di quell'istituto. E io spero che ci sia data la possibilità di ricostruire quella casa di Petrarca che tanta parte ha avuto negli scambi culturali tra Colonia e l'Italia.
2: Und auch das kulturelle Leben und den kulturellen Austausch zwischen der alten Stadt Köln und dem großen italienischen Volk zu gestalten.
1: Questo culto petrarchesco che sopravvive in una città distrutta al 75%. e trova espressione per bocca di una persona a sua volta sopravvissuta dai campi della morte nazisti, ci toccò non solo perché si trattava di un nostro poeta, ma perché ci parve di buon augurio. Non fu forse Petrarca il primo uomo europeo in senso moderno? La nostra inchiesta però, come non ammette deformazioni, non vuole anticipazioni, e in quel momento lo sguardo era sulle macerie. Più spettrale di Colonia e di ogni altra città, per le distruzioni subite ci apparve Berlino. Vi andammo da Amburgo in volo, perché Berlino sta nel mezzo della zona d'occupazione sovietica come un'isola, e per noi e i nostri apparecchi non era altrimenti raggiungibile che per via aerea. La prima impressione visiva fu che la grande metropoli fosse annientata. Qui, dove un regime criminale si ostinò in estremi delitti, non solo file e file di edifici, ma interi parchi appaiono cancellati. La Unter den Linden, la porta di Brandeburgo, tutti i celebri monumenti che Berlino aveva vantato sono distrutti o danneggiati. Il famoso e grandioso Tiergarten non è più che una brulla spianata di terra a sinistra della quale sorge soltanto il nuovo monumento al soldato russo. In fondo si alza un cartello che dice «Fine del settore britannico». Lasciati i nostri apparecchi, passammo a piedi dall'altra parte, nel settore sovietico di Berlino, e lo spettacolo fu anche più agghiacciante. Abbiamo finora messo l'accento sulle distruzioni non solo perché in realtà da registrare che resta ammonitrice, ma perché su un tale sfondo di macerie si può valutare meglio il prodigio quotidiano della ricostruzione tedesca. Rientrando da Berlino ne vedemmo l'esempio forse più straordinario in Amburgo, che in soli 2 anni è tornata ad essere una delle città più vive e attive d'Europa. Ricostruzione cittadina, ma soprattutto dei grandi cantieri navali che oggi hanno impostate 260.000 tonnellate di naviglio, fra cui 3 grosse petroliere per l'Italia, e dell'immenso porto che attraverso l'Elba si irradia verso il mare del nord. Facemmo parlare il comandante del porto.
5: Es ist praktisch so, dass der Hamburger Hafen ungefähr alle die Linien wieder an sich gezogen hat.
1: Il porto di Amburgo, ci disse, ha riallacciato le relazioni con tutte quelle linee, sono 168, che servivano e si servivano del porto prima della guerra. Le distruzioni che abbiamo subito sono state enormi. Circa il 70% dei magazzini, dei moli e delle gru era stato distrutto e 2500 relitti giacevano sul fondo impedendo il traffico. Ma la ripresa è stata rapidissima, tanto che per fare un esempio solo 70 relitti restano oggi da rimuovere. Gli impianti distrutti sono stati per la maggior parte ricostruiti o riattati. Naturalmente non abbiamo potuto fare tutto quello che volevamo perché non abbiamo trovato i mezzi necessari. Ma speriamo fermamente di poter rimettere in piena e perfetta efficienza il nostro porto al più tardi entro i prossimi 5 anni.
5: Auch die restlichen Zerstörungen, die der Krieg im Hamburger Hafen verursacht hat, beseitigen zu können.
1: Se la marittima Amburgo ci offriva un memorabile esempio, Francoforte doveva offrircene un altro, di ricostruzione tutta indirizzata a restituire alla città il suo posto di grande emporio terrestre. Qui i cantieri lavoravano soprattutto nel centro e innalzavano grandi edifici commerciali.
6: Sie werden vielleicht sich darüber gewundert haben, dass man hier in der Hauptsache erst Geschäftshäuser gebaut hat. Das hat seinen Grund darin, dass...
1: Probabilmente loro si saranno meravigliati che si ricostruiscano per primi i fabbricati commerciali, ci disse l'ingegnere capo di uno di questi cantieri. Ma la ragione di ciò è che gli appezzamenti di terreno qui nel centro sono molto cari e se si volessero costruire delle abitazioni l'affitto diventerebbe talmente alto che nessuno potrebbe pagarlo. La città di Francoforte è stata distrutta per una media del 60%. E la parte vecchia della città forse anche per il 90%. Il municipio di Francoforte ha stabilito un piano decennale di ricostruzione seguendo determinati criteri. I commercianti hanno avuto i mezzi per contribuire alle spese, così che ci è stato possibile, con loro aiuto e con ipoteche di istituti di credito fondiario, di ricostruire gli edifici commerciali. Per le abitazioni private in questo momento la città di Francoforte si limita in linea di massima alla costruzione di case nelle zone di periferia attraverso delle cooperative edilizie. Il piano decennale di ricostruzione, attraverso il quale soltanto è possibile la ricostruzione della città, si basa soprattutto su quella legge dell'assia che mette a disposizione tutti gli appezzamenti di terreno di cui si ritenga necessaria l'espropriazione. Abbiamo cominciato con uno stanziamento di fondi di circa 13 milioni e mezzo. La metà della somma è già provveduta e speriamo in breve tempo di poter provvedere anche il resto. Questa espropriazione generale trova riscontro soltanto nelle espropriazioni della città di Le Havre in Francia. Ma qui in Germania Francoforte è stata la prima grande città che possa realizzare un'operazione del genere, perché soltanto grazie alla legge a cui ho accennato l'espropriazione generale è possibile. In ogni modo, la Repubblica Federale si sta occupando di una proposta di legge che dia la possibilità anche ad altre grandi città di fare lo stesso. Perché soltanto attraverso questa via i piccoli lotti, le abitazioni private, che singolarmente non potrebbero mai essere prese in considerazione, o perlomeno lo sarebbero fra 10 o 20 o forse anche 30 anni, potranno essere riedificate attraverso i grandi piani di ricostruzione.
6: Dadurch zur Bebauung kommen können, in Zusammenfassung dieser kleinen Parzellen zu großen Einheiten.
1: Ci tornò in mente quella frase del capostazione di Heimeldingen: noi rinunciamo oggi a cose che ritenevamo prima assolutamente necessarie. Fra queste c'era la casa, a cui i tedeschi rinunciano per ora per dar modo ai loro municipi di rimettere in sesto prima di tutto le finanze cittadine. Ma tanti, sulla via della rinuncia, erano dovuti andare più lontano di quanto non avessimo finora registrato. Nel cantiere interrogammo alcuni impiegati e operai. Su 4, 2 erano profughi delle regioni dell'est.
7: Ich heiße Alfred Winter, stamme aus Gretchen-Bunbach an der tschechisch-deutschen Grenze. Meine Familie wurde.
1: Mi chiamo Alfred Winter e sono di Oestenbach, alla frontiera cecoslovacca. La mia famiglia fu sfollata di lì e capitò dapprima nella zona russa. In quanto a me, non sono più tornato a casa dopo la guerra. E dalla prigionia giunsi qui a Francoforte, dove sono rimasto e mi sono creato una nuova esistenza. La società di costruzioni presso cui lavoro mi ha aiutato ad avere un'abitazione. Dopodiché ho fatto in modo, con gran difficoltà, che la mia famiglia mi raggiungesse. Guadagno 400 marchi al mese, ma devo lottare molto duramente perché ho 3 figli alle scuole e abbiamo perso tutto quello che avevamo, dai mobili ai vestiti.
7: Nachdem wir ja dadurch, dass wir alles verloren haben, unseren Hausrat, Möbel und Kleidung alles wieder neu anschaffen müssen.
1: L'altro parlò a scatti, gli pesava ricordare quel che i suoi avevano passato, ricordare quel che aveva perduto. I suoi compagni ci avevano detto che al suo paese era considerato un uomo ricco.
8: Ich stamme aus dem Odergebiet, Oder-Neiße-Gebiet, was jetzt an Polen, nach dem Krieg an Polen ist gefallen. Bin auch in amerikanischer Gefangenschaft.
1: Io vengo dalla regione dell'Oder, che adesso appartiene alla Polonia. Sono stato prigioniero degli americani e alla fine della guerra sono venuto a Francoforte e qui ho cercato di riprendere lavoro. La mia famiglia non ha potuto subito lasciare la zona russa e ha passato molti guai. Mio suocero è stato fucilato sotto gli occhi dei familiari e le donne hanno subito violenze d'ogni genere. Sono state caricate su un grosso camion, poi hanno dovuto fare un centinaio di chilometri a piedi e infine sono state rinchiuse in un campo di concentramento, dove sono riuscito a rintracciarle attraverso un ufficio di ricerche. Ora ho finalmente la mia famiglia con me qui a Francoforte. Guadagno 350 marchi, ma con un figlio, e poiché siamo profughi e quindi privi di qualsiasi cosa, dobbiamo fare la massima economia. Ci trovammo così di fronte a un altro impressionante aspetto della realtà tedesca d'oggi. Una migrazione di proporzioni bibliche ha fatto affluire nella Germania occidentale circa 9 milioni di profughi dai territori orientali. Nello Schlewing o in Baviera, la moltitudine dei rifugiati, come li chiamano, rappresenta addirittura un quinto della popolazione locale e crea problemi difficilissimi. Un quadro generale delle condizioni della Germania odierna ce lo fece a Bonn con la sobrietà di linguaggio propria degli economisti seri il ministro delle finanze, Schäfer.
9: Die junge deutsche Bundesrepublik, die ja erst seit dem Jahre 1949 besteht, hat im Jahre 1949
1: La giovane Repubblica tedesca, ci disse, che esiste soltanto dal 1949, ha dovuto non soltanto costituirsi delle nuove leggi, ma iniziare una transazione finanziaria in grande stile, nella quale, mentre da una parte si addossava gli oneri che fino ad ora erano stati sopportati dai singoli comuni, dall'altra incamerava una parte delle tasse che questi comuni incassavano. La transazione finanziaria è riuscita. La Germania appartiene oggi ai 5 paesi del mondo che hanno un bilancio in pari. Essi sono Inghilterra, Svezia, Portogallo, Lussemburgo, e per loro è facile, e la Repubblica Federale Tedesca, per la quale è difficile. Il bilancio degli anni passati è stato senza deficit. Bisogna però pur dire che in seguito a questo le tasse in Germania sono esageratamente alte. Esiste un solo paese in Europa che ha delle tasse simili ed è la Gran Bretagna. Ma l'Inghilterra spende una gran parte di queste tasse per una serie di sovvenzioni e di previdenze sociali che aiutano il tenore di vita della popolazione. E questo la Germania non lo può fare, almeno non in quella misura. In ogni modo, però, la situazione in Germania è ancora sana. Il bilancio è ancora in ordine, ma le tasse purtroppo, ripeto, così alte da aver raggiunto il limite del possibile. Le spese di occupazione hanno naturalmente un ruolo importantissimo nell'economia tedesca. I tedeschi non dimenticano che il loro governo porta la colpa della Seconda Guerra Mondiale e si rassegnano perciò all'occupazione come a una conseguenza del crollo germanico. Ma ne sentono il peso. E man mano che la fine della guerra si allontana, accettano sempre meno volentieri questo dato di fatto. La situazione oggi è questa. L'anno scorso noi abbiamo pagato qualcosa come 4 miliardi e mezzo di Deutschmark per le spese di occupazione. Ciò vuol dire il 50% degli introiti fiscali della Repubblica Federale. Ed è un peso enorme, data la miseria sociale causata dalla necessità di ricostruzione, dalla quantità di mutilati di guerra, di vedove, di orfani, dai circa 9 milioni di profughi che senza averi sono venuti in Germania e ai quali bisogna dare una vita degna d'essere vissuta. Questo peso sarà forse ancora più forte l'anno venturo, ma nonostante questo noi tedeschi ci sentiamo fieri dei diritti che ci vengono dal nostro lavoro, fieri di considerarci una delle nazioni che potranno far parte del gruppo protettivo del mondo democratico contro il pericolo che viene da Oriente. Restava da chiedersi una cosa: come sotto codesto peso schiacciante la Germania potesse respirare al punto di dar opera alla ricostruzione. Andammo a fare la domanda a colui che distribuiva l'ossigeno, cioè al vice cancelliere e ministro per l'ERP, Blücher, e la risposta fu categorica.
10: Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Deutschland geschwächt.
1: Rispondere alla domanda è molto semplice. La Germania occidentale, indebolita da terribili distruzioni e dalla perdita delle sue regioni agricole per la divisione e la separazione della Germania orientale, sarebbe semplicemente stata condannata a morte se non avesse avuto i fortissimi aiuti del piano Marshall. Gli altri grandi paesi europei, per la maggior parte, hanno avuto soltanto i mezzi per migliorare le loro condizioni di vita, ma noi abbiamo avuto addirittura le possibilità di vita dal piano Marshall.
10: Wir haben die Lebensfähigkeit überhaupt erst erhalten durch den Marshallplan.
1: Avevamo sentito così gli uomini della strada e quelli seduti nelle poltrone ministeriali. Ma il mondo d'oggi non si divide semplicemente in governati e governanti. Ci sono le organizzazioni intermedie fra l'individuo e lo Stato, e che in regime democratico hanno crescente importanza e autonomia. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La parte dell'inchiesta sulla Germania economico-sociale sarebbe stata manchevole senza le loro voci. Invitammo per primo al nostro microfono il dottor Helmut Kringel, uno dei rappresentanti dell'Associazione Datori di Lavoro Tedeschi.
11: Ich begrüße es, heute über den Rundfunk eines Landes sprechen zu können, das, wie wir in Deutschland,
1: sono lieto di poter parlare oggi al microfono di uno dei paesi che, come noi in Germania, ha avuto ed ha ancora un gigantesco problema da risolvere. Dalle macerie che la guerra ci ha lasciato in tutti i campi dovevano risorgere abitazioni e industrie che dessero possibilità di lavoro. E noi in Germania abbiamo tenuto sempre presente soprattutto una cosa: la volontà fermissima di dominare il compito sovrumano delle ricostruzioni. E a questa ricostruzione appartiene anche la soluzione dei problemi sociali. Le sorgenti di forza che noi abbiamo sviluppato in questo tempo poggiano sul lavoro comune dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ogni datore di lavoro riconosce l'opera del lavoratore tedesco senza limiti, ma in questi anni si è però anche accresciuta e sviluppata la capacità dei datori di lavoro, di noi altri, con i suoi particolari compiti e qualità. Senza capitali esterni, tagliati fuori dai mercati del mondo, con macchine già troppo usate nelle fabbriche completamente distrutte, abbiamo portato a termine con l'aiuto degli operai tedeschi il compito di rimettere in piedi l'economia germanica. 5 anni dopo il crollo totale dell'economia tedesca, l'impiego di manodopera ha raggiunto nella Bundesrepublik, con un aumento lento ma costante, il suo alto attuale livello. Si impiegano oggi 2 milioni di persone più di quante non se ne fossero impiegate nel 1938. Oltre agli indigeni, anche milioni di profughi trovano pane e lavoro. La disoccupazione nei settori industriali della Germania federale era nel 1950 del circa 29% superiore a quella del 1936. Queste cifre, sia pur nella crisi che riflettono, sono un riconoscibile segno di cammino verso un miglioramento. Pur tenendo presente che un forte aiuto ci è stato dato dall'estero, si deve pur riconoscere che di questo aumento una buona parte è merito della nostra forza e del nostro lavoro.
11: Auch ein beträchtliches Maß an eigener Kraft und Arbeit gehört.
1: Di questi operai che assieme ai loro datori di lavoro avevano rimesso in piedi le fabbriche, volevamo sapere qualcosa e lo chiedemmo a Rolf Wagenführer, uno dei capi delle organizzazioni sindacali della Germania federale.
12: Zunächst die Organisation der Gewerkschaften. Wir haben in Deutschland eine einheitliche Gewerkschaft.
1: Noi abbiamo in Germania un'unica organizzazione sindacale che comprende lavoratori socialisti e democristiani con un totale di circa 5 milioni e mezzo di iscritti, ci disse. L'organizzazione si basa sul principio del sindacato delle industrie, il che vuol dire che tutti gli operai e tutti gli impiegati di una stessa azienda appartengono allo stesso sindacato. Abbiamo quindi abbandonato il vecchio principio della divisione per categoria di lavoratori, perché pensiamo che soltanto il principio dei sindacati delle industrie corrisponda alla moderna organizzazione dell'economia politica. Il movimento sindacale operaio tedesco ha fatto un grande passo avanti. Si preoccupa di essere incluso in tutte le questioni politiche e economiche perché ritiene che la questione dei salari non dipenda soltanto dai salari stessi, ma possa essere considerata da un punto di vista generale politico-economico. Un'organizzazione di questo movimento sindacale che tratta specialmente questioni economiche e economico-politiche è questo istituto qui a Colonia, che ha in sostanza 3 compiti. Primo, un'assistenza continua agli organi dirigenti dei nostri sindacati in questioni economiche e politico-economiche, per esempio il piano Schuman, le questioni valutarie, le questioni dei prezzi, le questioni di politica di salari e così via. Secondo, creare funzionari sindacalisti in grado di collaborare sia nelle aziende e nelle amministrazioni statali che in quelle private. Terzo compito è quello di tenere contatti con istituti simili in Germania e all'estero per arrivare a continui miglioramenti attraverso una critica reciproca. Per quel che concerne la politica economica dei sindacati, 2 parole. Essa si sforza di eliminare la povertà, che è particolarmente grande perché abbiamo ospitato più di 9 milioni di profughi che sono immigrati nella Germania occidentale e che per prima cosa devono essere immessi nell'economia nazionale, e si preoccupa in secondo luogo di seguire una politica che permetta un aumento di produzione. È naturale, io credo, che i sindacati tedeschi lavorino con l'idea di un movimento europeo. Dobbiamo però dire che in questo momento noi troviamo ancora delle difficoltà nelle questioni del piano Schuman, questioni che pesano in modo particolare in territorio tedesco, difficoltà che non hanno nulla a che vedere con il piano Schuman in se stesso. Noi le accettiamo perché è necessario uscire da questa nostra situazione di paese occupato, con un'economia popolare di paese occupato, di uscire da questa situazione facendo parte alla pari di quella nuova organizzazione europea che il piano Schuman dovrebbe creare.
12: Als gleichberechtigter Partner in eine solche neue europäische Organisation, wie sie der Schuman-Plan darstellen soll.
1: Non era la prima volta che sentivamo i tedeschi riferirsi al piano Schuman. In Italia l'espressione piano Schuman può forse per i non tecnici restare in aria, ma in Germania si riferisce subito e per tutti a una concreta realtà, la Ruhr. Fu un viaggio che durò mezza giornata e man mano che ci si avvicinava al famoso bacino, le foreste che ci avevano accompagnato lungo tutto il nostro viaggio scomparvero per dar posto a una diversa campagna, una campagna che non eravamo stati abituati a vedere. La terra era scurissima, quasi nera. E arrivammo a Gelsenkirchen, in una delle tante miniere di quel distretto. Il direttore ci ricevette in una baracca che fungeva da ufficio e da abitazione proprio accanto agli impianti di uno dei pozzi.
13: Sie sind hier auf der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen-Horst.
14: einer Zeche der
1: Gelsenkirchen. Loro si trovano qui nella miniera Stella del Nord, ci disse. Una delle miniere del gruppo Gelsenkirchen che fa parte della società mineraria di questo posto. Ecco, guardino la carta. La miniera è concessionaria di un grosso filone carbonifero che viene raggiunto attraverso due pozzi. L'1-2, sul quale ci troviamo adesso, e il 3-4 a nord-ovest del campo. Il pozzo 3-4 confina con la fabbrica di benzina sintetica. La miniera impiega circa 3.000 operai nel sottosuolo e un migliaio alla superficie. Mentre il direttore parlava, il nostro sguardo si era fermato su una piccola carta della miniera appesa al muro. Il foglio era letteralmente coperto di puntini rossi. La leggenda sul margine recava una sola indicazione. Ogni puntino rosso significava una bomba di più di una tonnellata caduta sulla concessione. Erano 778 in tutto. Il nostro interlocutore aveva smesso di parlare. Quando vide quel che aveva attirato la nostra attenzione, ebbe un'alzata di spalle, quasi a dire che ormai era passata e che quella cartina non significava più nulla.
14: Le anlagen haben unter Bombenschäden erheblich gelitten.
1: Tutti gli impianti hanno molto sofferto sotto i bombardamenti, disse. Dai due pozzi si estraevano prima e durante il conflitto circa 5.000 tonnellate di carbone al giorno. Oggi funziona soltanto il pozzo 1-2, da quando lo abbiamo ricostruito dopo la fine della guerra. Il pozzo 3-4 non rientrerà in funzione, almeno per ora. Dal pozzo 1-2 si estraggono oggi circa 3.000 tonnellate e mezzo di carbone al giorno. Ma stiamo facendo dei lavori di ampliamento, e ci mostrò il cantiere dalla finestra del suo studio, ampliamento e miglioramento che ci permetterà di portare la nostra produzione giornaliera a una media di 5-6.000 tonnellate al giorno.
14: Modernisiert und ihre Kapazität wird von etwa 3.500 Tonnen auf 5.000 bis 6.000 Tonnen vergrößert.
1: Dopo la Stella del Nord visitammo altre miniere di carbone, miniere di ferro, altiforni, acciaierie. Avemmo un'idea precisa di ciò che significa la Ruhr, il sotterraneo peso che rimette in piedi la Germania, la sua più sicura ricchezza. Ma la ricchezza sola non sarebbe forza. E riflettendo che il direttore della grande miniera viveva in una baracca mentre intorno a lui si costruivano sempre nuovi impianti per riportare la produzione al livello d'anteguerra, ci tornarono alla mente le figure analoghe dell'ingegnere di Francoforte, del capitano del porto di Amburgo, dei dirigenti sindacali, degli operai, di tutti, e capimmo dove veramente stava la forza di questa Germania semidistrutta, nella serietà della ricostruzione, prima ancora che nel carbone e nell'acciaio della Ruhr.

Avete ascoltato La Germania, prima trasmissione a cura di Aldo Bizzarri, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Antonello Mariscalchi.

0: Fu travolto dalle accuse Giulio Andreotti, che dal 1993 al 2004 affrontò un procedimento penale per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere e di tipo mafioso. Assolto perché il fatto non sussiste. Distrutta la storia politica del paese dopo le vicende della trattativa Stato-mafia, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
1: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
2: Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. L'ho sempre accettato. Quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. È una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
0: Sullo sfondo la guerra tra i mafiosi palermitani e i corleonesi di Totò Riina, giunti a un livello di crudeltà inusitata che travolgeva anche donne e bambini, un tempo preservati dal vecchio codice d'onore.
3: Signor Pubblico Ministero, non diciamo la danza perché ero un libero cittadino, andavo a lavorare, quindi durante...
4: Lei dove è stato? È tutto sempre in territorio di Palermo, della città di Palermo?
3: Ma in parte in territorio di Palermo, in parte in Trapani. Quando lavorava a Trapani stava lì a Trapani.
5: Lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto: io non voglio essere sottoposto a confronto con Buscetta perché non è della mia statura. Tante mogli, tante donne, vabbè.
3: Io posso dire...
5: E che ne sa lei?
3: Io posso dire che l'ho letto nei giornali, perché tutte le riviste, tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, e come mio nonno... Parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parlo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
0: Le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, che aveva deciso di collaborare con Giovanni Falcone, squarciarono il velo di omertà tra mafia e politica, permettendo il crollo della cupola di Cosa Nostra.
6: Questa esecuzione del giornalista Pecorelli mi viene detta è da Stefano Bontate come cosa effettuata da lui e da Gaetano Badalamenti. Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo, su interessamento dell'onorevole Andreotti, perché questo giornalista Pecorelli procurava gravi disturbi al senatore Andreotti, mettendo a repentaglio la vita politica del senatore Andreotti. Dalla morte dell'onorevole Moro sembra che c'erano dei documenti che Pecorelli voleva far uscire fuori.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Stagione 78-79 con l'arrivo in nero azzurro di Evaristo Beccalossi. Evaristo, ben trovato al Super Club. Dunque, in quella tua prima stagione in nero azzurro alla corte di mister Bersellini, collezionasti 35 presenze totali segnando 4 gol. Ed arrivò dunque l'esordio con quella maglia nel palcoscenico mondiale con la Coppa delle Coppe. Quell'anno però il Beveren interruppe ai quarti il cammino dell'Inter.
1: Sì, a parte che c'è stato un percorso è bello perché i risultati sportivi ho visto che sei preparatissimo e quindi sai tutto, però ci sono dei percorsi dietro che io ricordo più quelli, cioè la prima partita a San Siro, la prima amichevole dove mi presento a San Siro con, allora si usava a fine agosto fare la prima gara per presentare la nuova squadra al pubblico interista, e lì è stato uno dei passi più determinati perché io mi sono presentato con due gol e cominciare a sentire il mio nome da parte dei tifosi è stata la carica che mi ha dato per dire ok, ci sono stati grandissimi giocatori e qua devo ritagliarmi lo spazio, e sono partito col piede giusto, cioè dopo la prima partita la fortuna di far due gol, il popolo nerazzurro mi ha preso subito in simpatia, perché ti ripeto non era semplice portare quel 10 lì dopo questi grandi campioni, e sono cose che mi piace raccontare perché alla fine si vede il rettangolo di gioco, si vede la partita, si vede il gol, però a me piace molto raccontare come ci si arriva lì, cioè, e quindi la storia mia con l'Inter è stato un percorso incredibile, perché poi crescendo, avendo l'appoggio di San Siro, tifo interista, quando sento uno ha paura, cioè a me San Siro e il popolo nerazzurro mi ha permesso di rendere il 30% in più, non in meno, perché ti creava un'atmosfera che eri sempre sul pezzo, e ho avuto una fortuna incredibile perché a me sempre, nel bene e nel male, ha sempre perdonato tutto.
0: Mentre di quella partita fatale ai quarti, che ricordo hai, Evaristo?
1: No, mi ricordo la partita di ritorno che non siamo riusciti a chiudere, perché ti dico che c'era un vento incredibile, cioè, e difatti non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo perché tiravamo sul pallone, il pallone tornava indietro, ma una roba incredibile, anche se si capiva che quel gruppo di giocatori che eravamo, tra l'altro avevamo aperto l'inizio che poi vedremo col campionato di una squadra di solo giocatori italiani, 7-8 che venivano dal settore giovanile, quindi era pesante, è stato un mettere insieme i colori nero-azzurri da chi aveva fatto tutto il settore giovanile e due o tre acquisti che venivano dalla Serie B, e quindi riuscire a aprire delle cose positive con quella squadra di me mi ha reso ancora più orgoglioso.
0: Nel campionato 79-80 la beneamata Inter, così ribattezzata ormai, era una squadra già consolidata, mostrò la potenza di quell'organico ormai rodato fin da subito. Immediatamente in testa alla classifica Bordon, Baresi, Capitambini, Oriali, Beccalossi furono la sicurezza dei nerazzurri. Vi imponeste nel derby contro il Milan con la tua memorabile doppietta, poi travolgeste la Juventus con un 4-0, ancora un derby vinto nel girone di ritorno con gol di Oriali, e così conquistaste il 12° tricolore dell'Inter con 2 giornate di anticipo.
1: Sì, percorso incredibile, anche lì vissuto a livello emozionale in modo forte. Allora, ti ripeto, tanti giocatori, se tu vai a controllare il derby, che è stata la partita dove mi ha visto protagonista, non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano, l'ho capito tramite i miei compagni che avevano fatto tutta la trafila del settore giovanile, quindi avevo sangue nero azzurro, e per me invece è stata, diciamo, la partita che mi ha permesso proprio di consacrarmi protagonista con la maglia nero-azzurra in un derby, quindi ancora adesso me la porto dietro, vivo di rendita con quei due gol lì. Però ecco, quello che c'era dietro, c'erano le camere, mi ricordo che non avevamo televisori, avevamo radioline, però ci trovavamo in 10-11 in una camera a fare battute, nel senso non vorrei essere nei panni del Milan domani, non vorrei essere nei panni della Juve, perché abbiamo creato una mentalità, essendo anche giovani, vincente, e nonostante delle squadre erano anche loro attrezzate per lottare per la vittoria finale, noi facciamo un anno incredibile, insomma andavamo a 3.000 all'ora, creavamo molte palle gol, io nel mio ruolo avevo dei giocatori che mi coprivano le spalle, che veramente sono stato fortunato, perché voglia di correre non è che ne avessi molta, però sul piano della qualità dovevo gratificare chi faceva più sacrifici del sottoscritto, che doveva solo essere protagonista con gli assist e con i gol.
0: Senti, le leggende narrano che proprio in quell'epoca lì nacque Sono Evaristo, scusate se insisto, tra l'altro titolo di una tua bellissima biografia.
1: Sì, non fu mia, perché anche lì ero già molto, essere fortunato che parto da paese vicino lì, vicino a Brescia, arrivo nella grande città, ho avuto la fortuna di conoscere grandi personaggi. Con la frase lì, il povero Beppe Viola, perché poi sono diventati amici e l'abbiamo perso troppo presto secondo me, e parlando, lui uscendo dallo stadio, i tifosi parlavano e dissero appunto: sai cosa gli ha detto il Becca Bertosi, Sono Evaristo, scusate se insisto, lui da persona intelligente captò subito, che si dice captò, non so, prese quella frase lì e se la portò e la scrisse e ne parlò in un servizio, e da allora, guarda quanti anni sono passati, insomma, me la porto orgogliosamente ancora dietro, anche se nel rispetto dell'avversario non gli ho mai detto una frase così a Bertosi.
0: Che significato ha un derby? Segnare una doppietta in un derby?
1: Per me, vabbè, è stata la svolta, perché parti, ti ripeto, dal mio percorso di Piazza Duomo, accompagnato da Issi dall'Inter, Piazza Duomo, 600, la macchina di mio padre, derby di Milano protagonista. Che ricordo, a parte lo stadio, chiaro che ti ha fatto diventare subito un protagonista e un grande affetto, però mi colpì quegli altri lì quando andavi in giro dal vecchio salumiere che aveva ancora la matita dietro all'orecchio, mi diceva: Becca, hai fatto due gol, ci do il prosciutto che è eccezionale. Poi andare dal benzinaio che era milanista: adesso ti do meno benzina perché mi hai messo sotto il Milan. Quindi tutti quegli aneddoti attorno, che si viveva il derby in un modo incredibile, ma di piccole cose che per me in quegli anni lì erano di grande valore, perché non le avevo mai provate venendo da fuori Milano, e da lì si è aperto veramente la partita, come ci arrivi la settimana prima al bar a prendere il caffè, gli incontri giornalieri con le persone, quindi è una partita veramente speciale.
0: Per la stagione 80-81 il presidente Fraizzoli rinnovò la fiducia al mister Bersellini, il quale a sua volta rinnovò la fiducia ad un giovane difensore che fece esordire il 30 gennaio del 1980 nella partita di Coppa Italia Inter-Juventus. Di chi parliamo? Lo zio Beppe Bergomi, benvenuto al Super Club. Allora Beppe, quell'anno mister Bersellini ti concesse anche l'esordio in Serie A, il 22 febbraio del 1981 nella partita Como 1 Inter 2 con Canuti indisponibile e Gabriele Oriali infortunato. Beppe Bergomi dunque fece l'esordio anche in Coppa dei Campioni a soli 17 anni. Per non dimenticare tra l'altro il primo gol di Bergomi giunto all'89esimo minuto nel derby contro il Milan, un gol che valse il pareggio per 2-2 in Coppa Italia. E per di più l'Inter quell'anno raggiunse le semifinali di Coppa dei Campioni. L'andata contro il Real Madrid terminò 2-0 per i madrileni, nel ritorno al Meazza l'Inter vinse 1-0, ma non fu sufficiente per raggiungere la finale tanto desiderata. Che ricordo hai di quella stagione, Beppe?
2: No, per me, io lì è stato l'anno dell'esordio in prima squadra, il 22 febbraio dell'81 contro il Como, perché la cosa bella è che nel ritiro al sabato venne un attacco di appendicite a Nazareno Canuti e andai in panchina, e poi si fece male Oriali e Bersellini, erano tre difensori in panchina, io, Tempestilli e Pancheri, e mi ha detto: ragazzo, scaldati, e mi ha buttato dentro. Ecco, e da lì poi non sono più uscito. Poi c'è stato l'esordio in Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, e poi poi come dicevi tu la semifinale con il Real Madrid, insomma è stato per me insomma quell'anno esordio in campionato, Coppa dei Campioni, arrivare fino in semifinale, giocare quelle due partite che ci hanno visto soccombere ma lottando fino alla fine con un palo di Proasca, insomma con delle situazioni soprattutto nella partita di ritorno che si potevano anche ribaltare. Però per me è stata una grandissima stagione.
0: Siamo dunque al 5 maggio del 1982, finale di andata della Coppa Italia. Inter 1, Torino 0 grazie al gol di Aldo Serena su assist di Evaristo Beccalossi. Nel ritorno al Comunale di Torino il 20 maggio la partita finì 1-1 con gol di Cuttone per i Granata e Altobelli per i Nerazzurri. Con l'Inter conquistaste la Coppa Nazionale. Evaristo.
1: Sì, lì, anche lì, bella perché me lo ricordo, ci fu un cross, Altobelli andò in silo di testa e fece il gol dell'1-1 che ci permise di vincere. Però per far capire un po' cosa provi nei momenti, lì sapevo già che perdevamo due o tre compagni perché erano già in lista, già allora uscivano dalle voci. Però tu sei lì in un momento, difatti ho trovato delle fotografie che io non c'ero perché avevo saputo che due o tre miei compagni che mi avevano ricevuto il primo anno che io ero arrivato da Brescia cominciavi a perderli perché la società aveva fatto altre scelte. A livello umano non ho festeggiato come volevo perché sapevo che quella era l'ultima partita vincendo la Coppa Italia che due o tre li perdevo e tra l'altro c'erano anche delle persone che avevano legato con me.
0: Evaristo, la stagione 83-84 sarà la tua ultima con la maglia nerazzurra. Lasciasti l'Inter con 157 presenze e 30 gol realizzati. Cos'altro?
1: Tutto perché non è stata una scelta mia. Ho provato a fare di tutto, però in quel momento lì la società aveva preso altre decisioni. Decisioni che poi in futuro si diventa buoni e bravi, però non riuscivo a capire perché a 28 anni io dovevo lasciare l'Inter, quindi massimo rispetto per chi ha fatto altre scelte, però ho sofferto e nello stesso tempo sapevo che avevo avuto una grande opportunità e ecco perché a distanza di anni le positività superano le negatività e sono sempre grato appunto all'Inter che mi ha permesso anche nella vita di oggi che ho fatto altre cose. Se non ci fosse stato l'Inter io non sarei arrivato dove sono arrivato.
0: Beppe, per la stagione 83-84 il nuovo allenatore dell'Inter, mister Gigi Radice, schierò in campo a difesa dei pali una nuova giovane stella emergente, Walter Zenga. Da quel momento in poi Zenga divenne titolare inamovibile della squadra. L'Inter arrivò quarta in campionato. Che stagione fu quella?
2: Ma guarda, Radice è stato l'unico allenatore per cui ho pianto, perché è una persona splendida, una persona che stava molto con i giovani, credeva nei giovani, li lanciava. Tu parlavi di Walter Zenga, già giocava anche Riccardo Ferri, insomma c'ero io, Beppe Baresi era ancora giovane e quindi tendenzialmente era una squadra costruita bene e allenata bene. Partimmo male, 5 partite e un punto, poi dopo ci fu la svolta fino ad arrivare al terzo posto, ecco. Poi comunque con Gigi è stato veramente un grande rapporto, un grande uomo.
0: Nell'estate dell'84 il nuovo presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, affidò la guida tecnica della squadra al mister Ilario Castagnera, acquistando dal calciomercato estivo William Brady e Rummenigge. Arrivarono in nero-azzurro anche Mandorlini e Causiol. Ancora una volta la squadra arrivò terza in campionato, interrompendo ecco il loro cammino in Coppa Italia e Coppa UEFA nelle semifinali. Alessandro Spillo Altobelli quell'anno segnò 25 gol in stagione, di cui 17 soltanto in campionato.
2: Ma sì, perché con l'avvento di Pellegrini, insomma l'acquisto di Rummenigge, che è persona fantastica, è un calciatore fortissimo con qualche problema, insomma non dico che era sul finire della carriera, ma tanto aveva già dato, quindi gli infortuni l'hanno un po' frenato. Spillo ha sempre segnato tanti gol, era il nostro capitano, era un ragazzo eccezionale da quel punto di vista, insomma avevano vinto il mondiale insieme e tutto quanto, quella è una squadra forte, ecco, siccome poteva ambire ad ottenere qualcosa in più, ecco, le semifinali, insomma quel ponte in campionato, però tendenzialmente eravamo un'ottima squadra.
0: Senti, nel campionato poi 85-86 sulla panchina nerazzurra si visse l'avvicendamento tra mister Castagnera e mister Mario Corso, che subentrò già all'undicesima giornata. L'Inter arrivò sesta senza riuscire a portare a casa alcun trofeo. Poi invece per la stagione 86-87 il presidente Pellegrini affidò la guida della squadra al mister Giovanni Trapattoni, che proveniva, ecco, dai rivali storici della Juventus, alla guida appunto della panchina nero-azzurra. E l'Inter quell'anno arrivò terza in campionato, uscendo sia in Coppa Italia che in Coppa UEFA ai quarti. Meno brillante invece la stagione 87-88, con il Trap riconfermato sulla panchina nero-azzurra. L'Inter chiuse al quinto posto, arrivando in semifinale di Coppa Italia, uscendo invece agli ottavi di Coppa UEFA. Rimarranno nelle memorie le parole, ecco, del presidente Pellegrini, che a quel punto recriminò testualmente: il Trap sarà anche bravissimo, ma io l'ho accontentato in tutto e lui mi arriva quinto con questa squadra di campioni. Beppe, che stagioni furono?
2: Ma no, ma allora, quella con Mario Corso per me è stata una delle più belle. Loro sono arrivati sesti, però ho fatto 5 gol, quindi quella me la ricordo. I primi 2 anni del Trap, il primo fu giocato bene, il secondo sicuramente qualche problematica in più, però si stavano mettendo le basi per costruire, insomma, la squadra che poi andrà a vincere, ecco. Quindi il Trap era una persona incredibile, grande motivatore, grandissima persona, e sapeva tenere il gruppo. Non è mai facile allenare l'Inter, no? Come diceva il Trap, era come entrare in una centrifuga. Quindi è vero che non ci sono stati grandi risultati, ma la persona era di grande valore.
0: Tant'è che per la stagione 88-89 il presidente Pellegrini rinnovò ulteriormente la fiducia al mister Giovanni Trapattoni. Dal calcio mercato estivo arrivarono a rinforzo Andreas Brehme e Lothar Matthäus, mentre Spillo Altobelli passò alla Juventus dopo 10 lunghi anni in nero-azzurro. Quell'Inter partì subito forte in campionato, ingaggiando un emozionante testa a testa per la vetta della classifica con il Napoli di Maradona. I nero-azzurri si laurearono campioni d'inverno ad un solo punto di distacco dal Napoli, ma il 28 maggio del 1989 a San Siro misero la parola fine a quel dualismo, vincendo 2-1 lo scontro diretto contro i partenopei, conquistando così, in uno stadio insomma tutto esaurito, il 13° scudetto della storia nero-azzurra, con ben 4 giornate di anticipo dalla fine del campionato. Tra l'altro, se ricordo bene, quel primo anno fu anche il primo anno in cui la fascia di capitano iniziasse ad indossarla, nonostante il capitano insomma fosse Beppe Baresi, giusto?
2: Sì, sì, ma perché Beppe partì titolare, poi dopo quel ruolo lo prese Matteoli, e allora la fascia la misi io, ecco, in quella stagione. Noi avevamo bisogno, eravamo una buona squadra, no? Con buoni giocatori, ma avevamo bisogno dei campioni. E il campione è arrivato, che era Lothar Matthäus, insomma. Anche Brehme, assolutamente decisivo, insieme a Ramon Diaz, a Bianchi, a Berti, che sono stati quelli che sono arrivati in quell'anno e abbiamo fatto una grandissima stagione. Siamo partiti forte, non ci siamo mai girati indietro e abbiamo, nonostante anche una sconfitta bruciante contro il Bayern Monaco in Coppa, dove siamo andati fuori, però dopo in campionato abbiamo battuto il Milan e quello ci ha dato la consapevolezza di poter arrivare fino alla fine. Quello è lo scudetto dei record, veramente una cavalcata incredibile.
0: 89-90 avvenne un altro colpo di mercato che fu decisivo per l'Inter. Jürgen Klinsmann arrivò a vestire la maglia nero-azzurra al posto di Ramon Diaz. Klinsmann e Serena e Matthäus furono le armi vincenti lì davanti, mentre Zenga insomma infondeva maggiore sicurezza tra i pali con una difesa, voglio dire, rocciosa, in grado di filtrare gli attacchi avversari. Il 29 novembre del 1989 arrivaste a giocare la finale di Supercoppa Italiana. A San Siro l'Inter batte 2-0 la Sampdoria di mister Boskov, conquistando così la Supercoppa Italiana. Che partita fu?
2: Ma guarda, fu una partita molto equilibrata, perché la Sampdoria era una grande squadra, ecco, però vincere in casa nostra era difficile in quegli anni, perché era la Supercoppa dove si giocava in casa di chi aveva vinto il campionato. Il 30 novembre lì vincemmo bene, ti dico la verità, con uno sbaglio gol di Serena e del povero Enrico Cucchi, quindi portammo a casa la vittoria. E come hai detto tu, insomma, anche con l'arrivo di Klinsmann diede allora ancora maggiore consistenza con i tre tedeschi, che veramente davano qualcosa in più a quella squadra.
0: Beh, chiamati in causa da Bergomi non si può certo rispondere assenti. E allora benvenuto al Super Club Gianfranco Matteoli. Gianfranco, quella per te fu l'ultima stagione con la maglia nero-azzurra, dopo aver collezionato 116 presenze ufficiali in campo impreziosite da 5 gol. Lasciasti Milano per accettare il trasferimento al Cagliari, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club. Che cosa ha significato per te l'Inter?
3: Ma giocare nell'Inter è una grande soddisfazione, è un altro mondo. come io penso come giocare nel Milan, nella Juve, in questi tre club che secondo me sono il massimo per un giocatore, giocarci in Italia al Papa. Poi all'estero sicuramente ci sono altre squadre che possono essere più o meno uguali o ancora qualcosina in più, però giocare nell'Inter vedi, innanzitutto c'è un pubblico eccezionale, il pubblico dell'Inter secondo me è veramente una cosa fuori dal mondo, veramente eccezionale, quindi io penso che sia una cosa unica, dai, è unica.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso la maglia nero-azzurra?
3: Ma è chiaro che è facile, l'anno dello scudetto, beh, quello è il momento più bello, quello è sicuro. È chiaro che però io dico che quando giochi in quelle squadre ti devi assaporare qualsiasi momento è bello, ti devi avere dei ricordi di tutti i momenti, anche nei momenti negativi, che poi magari nei momenti negativi ti hanno dato qualcosa in più per crescere, per poter diventare, arrivare a certi livelli.
0: Gianfranco, come abbiamo raccontato, quel centrocampo nero-azzurro era davvero potentissimo. E so che tu avevi una grande amicizia con quei colleghi, perciò ti chiedo che ricordo hai della convivenza all'Inter con Matheus?
3: Beh sì, dai, eravamo... il ricordo è sempre bellissimo, una persona speciale, un ragazzo umile, i campioni sono umili, questo lo dico in generale, anche perché bisogna farlo capire anche alle nuove generazioni, perché tutti pensano che quando arrivi a un certo livello devi essere altezzoso eccetera eccetera. Lui era una persona seria, una persona di una grande professionalità, disponibile con tutti, non l'ho mai visto che rifiutava qualcosa a nessuno, quindi per me una persona mi rimane sempre dentro da questo punto di vista. Per me lui era veramente e poi niente, mi ricordo benissimo, tornando il rapporto tra me e lui, noi facevamo sempre le sfide, finito l'allenamento al golf con la palla, tornavamo dall'ultimo campo della Pinettina ad arrivare allo spogliatoio e ogni albero, dovevamo beccare un albero, era un punto, quindi arrivavamo con i palloni fino a dentro e ci divertivamo sempre. Questa è una cosa che facevamo sempre.
0: In campionato Mr. Trapp non riuscì a replicare il successo ottenuto l'anno precedente, insomma, con appunto lo scudetto dei record, chiudeste così al terzo posto finale, mentre nella stagione 90-91 Trapattoni venne ancora una volta confermato alla guida della squadra, che in quel campionato arrivò al terzo posto finale. Ma il 27 maggio del 1991 l'Inter regalò un'altra indimenticabile gioia al popolo nero-azzurro. Quella sera allo Stadio Olimpico di Roma l'Inter perse 1-0 contro la Roma, risultato insufficiente per pareggiare invece il 2-0 imposto dalla beneamata nella finale di andata ai Capitolini, e così Capitan Bergomi poté alzare al cielo la prima Coppa UEFA della storia nero-azzurra.
2: È vero, perché quello è uno dei più bei ricordi che ho, perché l'Inter non vinceva una Coppa Europea da tantissimo tempo, dalla grande Inter. È vero che era la Coppa UEFA e non la Coppa dei Campioni, ma una volta giocare la Coppa UEFA era difficilissimo, perché c'erano tutte le squadre migliori di ogni campionato. E l'abbiamo giocata in finale con la Roma. Nelle due partite abbiamo fatto qualcosa in più, anche se la Roma ci ha reso la vita difficile, ecco, quindi quello è un traguardo a cui sono molto legato, alla prima Coppa UEFA vinta con merito e passando dei turni anche molto complicati, soprattutto quello con la Aston Villa, dove avevamo perso 2-0 fuori casa e rimontando in casa 3-0.
0: Nell'estate del 1991 finì definitivamente l'era Trapattoni all'Inter. Ecco, il Trap passò inaspettatamente alla Juventus. Sulla panchina nero-azzurra si alternarono prima mister Orrico, poi mister Suarez, e probabilmente quella fu davvero una stagione di transizione, insomma, che sanciva la fine di un ciclo. L'Inter arrivò ottava in campionato, non riuscendo a conquistare nessun trofeo.
2: Sì, c'è stato un cambio, mister Pellegrini, cioè presidente Pellegrini, così, voleva qualcosa di diverso, anche se non eravamo molto legati col Trap, perché è vero che vince solo una, ma rimanere protagonisti, no? Il terzo posto, una Coppa UEFA, una Supercoppa, voleva dire che eri sempre lì in alto in classifica. Invece cambiando anche diversi giocatori, la squadra non si è ritrovata, ha fatto fatica e insomma, soprattutto nella prima parte con Orrico c'è stata poca empatia, e la squadra ne ha risentito. Poi quando è arrivato mister Suarez non siamo riusciti ad invertire la rotta, quindi dispiace perché arrivavamo da 5 anni col Trax, soprattutto gli ultimi 3 giocati alla grande.
0: Decisamente differente fu la stagione 92-93. Il presidente Pellegrini affidò la guida tecnica della squadra al mister Osvaldo Bagnoli. Breme, Klisman e Mateus lasciarono definitivamente l'Inter, mentre in nero-azzurro arrivarono a rinforzo De Agostini, Sammer, Shalimov, Schillaci, Darko Panchev e Ruben Sosa. L'Inter diede subito segnali importanti di ripresa. A fine campionato sfiorò il titolo chiudendo al secondo posto in classifica, mentre in Coppa Italia chiuse il torneo ai quarti di finale.
2: È vero, perché eravamo fuori dalle coppe. Osvaldo Bagnoli, grande allenatore, grande uomo, è riuscito a mettere insieme quella squadra che era una squadra di cambiamento, però insomma tutti abbiamo dato un grande contributo. Noi ci siamo giocati il campionato nel derby di ritorno, dove fino a 5-0 alla fine si vinceva 1-0, poi il pareggio di Ruud Gullit mantenne quei 5 punti di vantaggio che non ci hanno permesso di accorciare, perché poi il Milan perse con la Juve, mantenne quei 3 punti di vantaggio e noi siamo arrivati secondi. Però pensare da dove arrivavamo l'anno prima, abbiamo fatto una cosa molto bella.
0: Arriviamo dunque alla stagione 93-94. Mister Bagnoli venne originariamente confermato alla guida tecnica della squadra e dal mercato estivo fecero arrivo a Milano sponda nero-azzurra Wim Jonk e Dennis Bergkamp. In campionato partiste bene, ritrovandovi a soli 4 punti di distanza dal Milan di Capello. Poi però nel girone di ritorno il Milan allungò in classifica e mister Bagnoli a febbraio venne sollevato dall'incarico per agevolare l'ingresso in panchina di mister Giampiero Marini. In campionato il nuovo mister non riuscì ad invertire la rotta, ma in Europa l'Inter marciava senza pari. E così, se nella Serie A scongiuraste ogni pericolo alla penultima giornata di campionato raggiungendo il 13° posto finale in classifica, in Coppa UEFA arrivaste a giocare nuovamente le finali. La gara di andata si giocò a Vienna il 26 aprile 94 e l'Inter vinse 1-0 contro il Salisburgo. L'11 maggio del 94 invece a San Siro, con lo stesso identico risultato, conquistaste la seconda Coppa UEFA della storia nerazzurra.
2: Stagione particolare, perché finché c'era mister Bagnoli eravamo non messi male in campionato, però Pellegrini decise di cambiare e con mister Marini, che vabbè, è stato un mio compagno di camera ai mondiali dell'82, persona straordinaria, ci siamo concentrati più a quel punto sull'obiettivo che poteva essere raggiunto, che era la Coppa UEFA, mollando un po' troppo in campionato, perché alla fine ci siamo anche un po' spaventati, ecco. Però la conquista della Coppa UEFA, dopo aver eliminato anche il Borussia Dortmund, che era una squadra fortissima, ci ha regalato una grande soddisfazione, ecco. Poi vincerla a San Siro davanti al nostro pubblico, con una partita sofferta, con un gol di Jonk molto bello, ecco, quello ci ha tolto un po' di sofferenza del campionato e ci ha dato una gioia di rivincere la Coppa UEFA.
0: Il mercato estivo del 1994 portò in nerazzurro a nuovi innesti: Gianluca Pagliuca, Bia, Seno, Del Vecchio e Orlandini. In campionato quell'Inter non risultò incisiva, almeno fino all'inizio del girone di ritorno, quando poi dal febbraio del 1995 Massimo Moratti divenne il nuovo presidente dell'FC Internazionale e da quel momento in poi faceste registrare 8 risultati utili consecutivi, raccogliendo 20 punti. In quelle 8 gare c'è anche un derby vinto contro il Milan. A fine campionato dunque arrivasti al 6° posto, centrando la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
2: Ma sì, perché allora Moratti è arrivato, ci ha dato tanta fiducia, sicuramente il suo discorso è stato di forte impatto sul gruppo, quindi c'è stata una reazione. Però quando poi c'è un cambio di proprietà così non è mai facile, ecco. Quindi devo dire grazie al presidente Moratti, che ci ha dato tanta fiducia, abbiamo potuto fare un certo tipo di campionato e per noi era importante almeno raggiungere la qualificazione europea, ce l'abbiamo fatta.
0: E allora, prima di proseguire il racconto con l'inizio dell'era Moratti, chiudiamo questa seconda puntata del Super Club con i saluti dei nostri ospiti, partendo proprio da Gianfranco Matteoli. Gianfranco, il tuo saluto a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
3: Beh, un grande abbraccio, grazie di tutto. Per me considero il tifoso dell'Inter il migliore in Italia e nel mondo, naturalmente.
0: Ringraziamo anche Evaristo Beccalossi per la sua presenza al Super Club. Evaristo, non può mancare il tuo saluto al popolo nero azzurro.
1: Più che saluto, li sento, se li ho dentro in qualsiasi occasione, anche quando sono in giro. Questa è la cosa più bella di aver lasciato un piccolo spazio nella storia dell'Inter e essere ricordato bene. Grazie veramente.
0: Evaristo, scusa se insisto, senti, ma c'è un coro dei tifosi dell'Inter che porterai per sempre nel cuore e nella mente?
1: Evaristo, Evaristo, E Evaristo ne senti talmente, insomma, tutti insieme ti fa sballare veramente. E i brividi, perché quelli, cioè, non avrei mai pensato, sempre con rispetto, perché poi ho avuto la fortuna di conoscere i personaggi che avevano fatto grande l'Inter, e anche loro che mi hanno preso in simpatia. Per me era una roba fuori di testa, perché il Corso, il Suarez, il Mazzola, insomma, che venivano, mi salutavano volentieri, mi davano dei consigli, una roba incredibile. E difatti a loro dicevo, potevo arrivare dopo certi, meglio non far nomi, però arrivare è più morbido, invece io avevo voi che eravate dei geni, e essermi ritagliato un piccolo spazio vicino a loro, per me è già una grandissima cosa.
0: La storia continua.

0: Super Trump, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Dunque, eravamo rimasti alla

0: Rai Radio Techete. State ascoltando Radio Techete.
1: Non è obbligatorio parlare prima dell'annuncio, però se lo vuoi fare, non fare.
2: L'uomo Martino, puntata numero 2.
1: Va bene, sì, è vero. Cosa abbiamo detto nella puntata precedente con Bruno Martino?
2: Siamo arrivati fino alle soglie della dolce vita, ma adesso c'è l'annuncio.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Sarà vero che non è obbligatorio, però parliamo sempre prima.
2: Ma noi parliamo, certo, perché è bello parlare.
1: Appena ci danno la linea, subito parliamo.
2: Buongiorno Sergio Endrico.
4: Sergio Endrico vi saluta.
2: Buongiorno Mario Pezzolla.
1: Buongiorno, ben ritrovato. Noi diciamo buongiorno perché noi andiamo nel futuro praticamente.
2: No, il giorno dopo, sarà siamo giorno. Di notte. Caro Bruno Martino.
5: Io sono qui sempre.
2: Eravamo arrivati nel numero precedente a parlare della tua carriera di Uomo Night fino al 1958.
5: Sì.
2: Dopo c'è stata l'esplosione del Night, della Dolce Vita, di Via Veneto.
5: Sì, sono stati praticamente gli anni più belli di quello che era il classico Night. Cioè la gente andava lì per bere e ballare, divertirsi, i locali erano aperti fino alle 3, alle 4, alle 5 di notte. Infatti i nostri contratti erano dalle 9 a chiusura.
1: A chiusura.

0: Poi però io sono stato uno dei primi, dato che non ce la facevo più, perché ormai cominciava ad essere abbastanza logorato, a pretendere la seconda orchestra, anche per fare la famosa non-stop music, cioè un'orchestra si fermava, si lavorava un'ora, poi faceva la famosa Blue Moon del trio
1: come
0: Peppino,
1: c'era nella nostra sigla,
0: e montava l'altra orchestra, poi dopo montava. Siamo arrivati anche al punto di avere tre orchestre, quattro orchestre, alla bussola di per esempio di Bernardini. C'è stato un momento, eravamo quattro orchestre, più c'era Gian Gilberto al bussolotto di sopra, cioè si salivano le scalette,
2: col
0: si andava su
2: Pierpaolo.
0: Con Pierpaolo al bar, esatto. Hai capito? E cioè, questo era, puoi immaginare la gente come si divertiva, cioè non era un po' monotono, non c'era, certo, nessun tipo di monotonia.
1: E Via Veneto?
0: Via Veneto, dunque, c'è stato dei momenti a Via Veneto d'inverno, naturalmente, nei quali c'era, non so, il Capriccio, il Club 84, il Kit Kat, il Crazy Horse, Lupe d'Arpea, nella quale lavoravamo.
1: Le Grotte del Piccione.
0: Grotte del Piccione. E noi quelli eravamo i più bravi, insomma, diciamo, Peppino, Bongusto, io, che so.
1: C'era molta concorrenza fra voi?
0: Ma no, io ho trovato sempre uno spirito da colleghi, cioè non c'è stato mai astio, ognuno si faceva il suo repertorio, le sue cose, c'era lavoro per tutti, tutti si divertivano, tutti guadagnavano. No, ma la cosa che mi piaceva ricordare era che negli intervalli, non so, io andavo a trovare Peppino che stava nel locale vicino, hai capito? E Bongusto veniva a trovare me, insomma, e vedevamo la gente che ci seguiva con i bicchieri di whisky in mano, cioè questa Via Veneto meravigliosa, tutta piena di gente ben vestita, donne fantastiche, così, cioè,
1: c'era anche lì,
0: è un po' differente dalla Via Veneto di adesso, insomma, c'ho pazienza.
1: E tu suonavi, e adesso me lo suoni, perché c'era un altro pezzo che era Cos'hai trovato in lui, vero?
0: Sì. Pronto.

0: E questo è il pezzo.
1: Questo era un pezzo che era ruffiano da morire, perché lo facevo anche tipo gag, no? Guardavo, non so, le signore che ballavano sotto, questa è dedicata a voi, signore. Cosa hai trovato? Dicevo, cosa...
2: volevo farti una domanda, sì. Perché alla fine di quegli anni ruggenti, tu eri l'orchestra Attrazione, quindi parlavi di 3 o 4 orchestre insieme, ma ti è capitato prima di accompagnare il Varietà nel Night?
1: Come no, certo.
2: Non ti è mai allora, capitato qualche avventura strana?
1: Aspetta, perché noi, cioè, adesso parlavamo di quando poi era diventato famoso, certo. Si faceva un po' il comodo nostro, nel senso che si lavorava 2 ore per sera, ma prima lavoravo 6-7 ore, non so, bisogna anche accompagnare il Varietà. Come no? Mi sono venute tante di quelle cose strane accompagnando il Varietà. Tra le altre cose, poi non eravamo neanche tanto bravi a accompagnare il Varietà, alle volte lasciavamo l'artista mezzo così perché non riuscivamo a decifrare magari quello che c'era scritto sulla musica.
2: E sì, anche a volte poi la musica era difficilissima e la ballerina non faceva niente.
1: Ma sì, si presentavano questi qua, la danza delle spade, dica cose, penso, Scheherazade, ma come se sai, noi eravamo tutto sommato dei musicisti da nato.
3: Cioè, il peso del numero che era di poco peso era tutto... per la povera orchestra che doveva suonare la prima vista, più o meno.
1: E certo, loro pensavano che, sai, che noi fossimo dei musicisti abituati a fare queste cose, purtroppo non era così.
0: Caro Bruno, i tuoi rapporti, noi stiamo alla radio in questo momento, sì. E tu questi studi li conosci benissimo,
1: sì, sì.
0: Questi studi di Via Siago, i tuoi rapporti con la radio, prima come ascoltatore e poi come musicista che ha fatto molta radio.
1: La radio è stata, come dire, la linfa vitale, cioè dove io sentivo tutto quello che avevo da imparare fino a che poi...
0: Non hai cominciato a suonare.
1: Ma vede, la televisione, c'è questo, che la televisione distrae, cioè per un musicista come me, la radio dà concentrazione, perché tu non vedi. Senti soltanto, allora ti concentri sulla musica, sulle parole, su quello che sei. Mentre invece la televisione è dispersiva, perché la televisione prima vedi e poi senti. Perciò trovo che la radio, da un punto di vista didattico, specialmente per uno che vuole fare il musicista, è molto più importante e come dire...
2: È molto più suggestiva proprio.
1: Suggestiva, ma anche proprio è meglio.
0: Quali canzoni ti ricordi di aver conosciuto grazie alla radio?
1: Beh, tutte le canzoni che faceva Barzizza, Angelini, quelle prima, cioè, durante la guerra, che tra le altre cose in Italia sono sottovalutate, ma erano delle canzoni bellissime, tutte le canzoni di Danzi.
3: Le canzoni della radio erano immediatamente, secondo te, traducibili nella musica da night?
1: Certo, sì, tutte.
3: Si poteva suonare?
1: Sì, perché il discorso è che nel night si può fare tutta la musica che si balla. Perciò qualsiasi cosa si può ballare, va bene per il night. Baciami per domani, baciami per più tardi, per tutti quei momenti in cui non siamo insieme. Lascia che mi ricordi sempre dei tuoi sorrisi.

0: come sceglievi i tuoi musicisti?
1: Dunque, premetto che io sono un carattere molto accomodante, nel senso che ho avuto una grossa esperienza come capo orchestra, e come, cioè, per essere un capo orchestra bisogna avere un carattere particolare, bisogna avere una grande pazienza. Perché? Perché i musicisti, essendo degli artisti, sono un po' matti, diciamo la verità, come stanno le cose. Cioè, uno che c'ha sotto di sé, insomma, che deve gestire 5 musicisti, 6 musicisti e, tra le altre cose, 6 famiglie anche, deve avere una grande pazienza, deve essere comprensivo così. Però alle volte c'erano delle cose più grandi di me, non lo so, oppure loro stessi chiedevano di andare via. Per esempio Sergio Valenti fu chiamato dall'orchestra qui della Rai, mi disse: senti, devo andare via. Di Vercelli, bravissimo, cioè. E certo, se ne vai, che devo fare? Franco Pisano, per esempio, disse: mi hanno offerto la direzione dell'orchestra, vai, che devo fare? Allora, a quel punto c'è il problema del rimpiazzo. Allora cominciano a farsi i nomi: c'è quello lì a Pavia, c'è quell'altro a Rimini. Allora, io devo dire la verità, la prima cosa che domandavo non era tanto sa suonare, quanto che carattere ha. Perché se era un tranquillo lo prendevo, se era uno mezzo matto. Per esempio, ci sono stati dei musicisti che io adoravo e che non ho mai preso in orchestra perché avevo il terrore. Non si fanno nomi.
2: Posso dire una cosa? Era un nome che abbiamo discusso in un'altra puntata. Io sinceramente non ricordavo esattamente come stavano le cose. Le divise, chi le pagava? Ognuno pagava la sua?
1: Sì.
2: Ah, ecco, ognuno si pagava la sua
1: divisa. Sì. Beh, questo sì, perché poi mi sembra anche giusto, perché eravamo pagati bene tutti, certo. Sì, sia io sia che i musicisti.
0: Ma stabilivi tu qual era la divisa?
1: No, avevamo un creativo. Ma allora. Prima avevo un cantante, si chiamava Loris Velli, non so se te lo ricordi, bravissimo, che era quello che è un po' così strano. Ci aveva fatto comprare delle camicie che allora era una cosa incredibile, sono quelle che portavano i cubani,
0: quelle tutte volanti,
1: sì, la camicia a strisce a fiori, oppure delle giacche a scacchi. Poi avevamo visto per esempio l'orchestra di Sven Asmussen, che aveva delle divise con tutte le giacche di colori differenti, avevano i pantaloni bianchi e tutto, ognuno aveva un colore differente. Abbiamo copiato, naturalmente, perché questo è un mestiere che è più bravo chi copia meglio, cioè chi è più bravo a copiare diventa
2: una grande verità. Una grande verità.
0: E tu, però, un nome di tuo musicista vorrei farlo, perché sono stato molto, sì, amico, ho fatto canzoni con lui, Carlo Pes.
1: Carlo Pes non solo era un grande chitarrista, ma era anche una persona squisita da un punto di vista proprio del carattere, e un grandissimo barzellettiere, perché lui, quando attaccava a raccontare barzellette, potevamo stare anche delle settimane intere a ridere, era fortissimo.
0: È un'altra cosa, in un altro momento in cui ti ricordo a giocare a scopone sulla terrazza della Bussola. Sì. Per giorni interi.
1: Sì, ma in effetti io ho degli hobby, i miei hobby sono umili, diciamo così. Mi piace giocare a scopone e a biliardo.
0: E la chiamano Estate.
1: La devo accennare o ci mandiamo un
0: dimmi dischetto? Com'è nata.
1: Ah, la chiamano Estate è un'altra nascita tutta da ridere. C'era un momento che mi ero fermato, erano 2 o 3 anni che non riuscivo più a scrivere niente di buono, perché non avevo i testi. Mi continuavano a mandare delle cose che a me non piacevano, non mi ispiravano. Allora un giorno, capitando per Milano, sono andato in edizione e gli ho detto: sentite, ma qui mi mandate tutte queste cose che a me non piacciono. Dico: ma maestro, ma noi le diamo le cose più buone che abbiamo in edizione. Ah, se queste sono le più buone, le più brutte che ci fate? Dice: le buttiamo nel cestino. E io, sempre per continuare la gag, per lo scherzo, ho detto: quale cestino? Quello lì? Ho preso il cestino, ho cominciato a vedere cosa c'era dentro, ho tirato fuori una striscetta dove c'era scritto: e la chiamano Estate, quest'estate senza te.

0: e la chiamano Estate, questa estate senza te, un testo risorto da un cestino.
1: E questo per avvalorare quello che avevamo detto prima, cioè che le canzoni alle volte nascono così, boh, per caso, per un'idea, per un disguido.
2: La mia canzone più famosa, quella che ancora oggi mi rende, sì, l'ho scritta in 20 minuti. E non ero assolutamente convinto che fosse un successo, pensavo un madrigale da Monaco, una cosa molto piccola.
3: Dai, io chiamo solo te, stai.
1: Bruno, io ti ho fatto per, che continuo ancora a fare adesso, è una delle canzoni che io ho sempre fatto in repertorio. C'è gente che ha avuto mille cose.

0: Grazie, sono commosso. Veramente, veramente. A proposito di gioventù, erano bei tempi quelli. Un po' di nostalgia c'è?
1: No.
0: Ma io sì, invece, no, io un po' di nostalgia, sono... perché oltre alla gioventù c'era, non c'era l'IRPEF, l'ICI, la bolletta del telefono,
1: non pagavamo
0: il condominio,
1: le tasse.
0: Non pagavamo le tasse, diciamo la verità.
1: Un po' nessuno ce le chiedeva.
2: Senti Bruno, hai avuto a un certo momento, nella metà degli anni 60 più o meno, la sensazione che il night club stava cedendo a qualcun altro, lo scettro del luogo di divertimento?
1: Sì, perché come tutte le cose di questo mondo c'è un affaticamento, dopo un po' comincia a esserci la consuetudine, non dico tanto la noia quanto il fatto della normalità, cioè quello che prima era normale, era strano, era così, diventa normalità, e di conseguenza poi quando ti accorgi che sulla pista cominciano ad esserci dei posti vuoti, hai capito? Dei tavoli che non sono occupati da gente che veniva tutte le sere, che ogni tanto attacca e non viene, significa dove vanno questi?
2: C'è qualche avvenimento?
1: Dove vanno?
2: Andavano
1: al Piper, perché era cominciata l'era del rock, che poi dopo sarebbe diventata l'era delle discoteche, eccetera.
0: Anche la televisione in casa comunque ha influito, secondo
1: ma
0: me.
1: Non in quel periodo lì, no. Pochissimo, perché in genere la televisione allora...
0: Ah, mi ricordo Lascia Raddoppia, ero
1: ecco,
0: a Rimini,
1: ma solo Lascia Raddoppia, era una volta a settimana.
0: C'era nessuno per strada.
1: È vero.
2: Comunque a proposito di Piper, di musica rock eccetera, io sono stato anche fra quelli che hanno lavorato per il Piper, ma dopo mi sono pentito un pochino e ho fondato le Brigate Bruno Martino, lo posso dire pubblicamente, tanto è notte fonda, le Brigate Bruno Martino... Lunga morte al rock.
1: Ma se posso dire in due parole quello che penso io, cioè noi abbiamo perso 20-25 anni di musica con il rock, perché il rock si è stabilizzata una musica che aveva bisogno di soltanto di 3-4 accordi. Allora tutti quelli che si sono messi a fare musica hanno pensato che la musica fosse facilissima, cioè che bastava studiare 4-5 accordi, per mettersi a suonare, a fare canzoni e a cantare, e questo continua anche adesso.
0: Oh, sempre peggio?
1: No, sempre peggio no, perché adesso vedi l'ultimo Sanremo, c'è stato un grossissimo avanzamento.
0: Sempre peggio quelli che sono in rock, cioè, perché oltre i grossi nomi, sì, Sprinting, eccetera, io vedo che ci sono un sacco di ragazzi che non sanno
1: confuso,
0: cosa dire, né
1: secondo
0: cosa
1: me è stato confuso il rock con la musica. Invece il rock non è una musica, cioè, è un modo di vivere, un modo di essere. Ma sicuramente con la musica ha poco a che vedere.
3: Questo è vero, ma
1: Sting in un momento di sincerità, poi sarebbe dovuto rimangiare, ha detto il rock è una musica reazionaria. È reazionaria in quanto non ti manda avanti, ma ti manda indietro.
3: No, stavo dicendo, è vero che è diventato, ho detto è vero al momento in cui tu hai detto è diventato un modo di essere, però come te lo spieghi o come ve lo spiegate, che il rock and roll comunque ha catturato un'intera generazione e anche quelli a venire.
1: Ma perché è musica epidermica, perché per i ragazzi è facilissimo capire. Certo, era più difficile capire una canzone di Bacharach o di...
2: Perché è un'espressione fisica, questo è, tiene il posto del culturismo.
1: Comunque,
2: sempre nelle espressioni meno interessanti, e sono troppe.
1: Perché noi siamo troppo musicisti e parliamo solo da un punto di vista musicale, mentre invece il rock racchiude tante altre componenti che non sono soltanto esclusivamente musicali.
2: Di energia, proprio. Questo è vero, però insomma.
0: Insomma, io ricordo nei primi anni 60 Sorrisi e Canzoni, il giornale diffusissimo, settimanale diffusissimo, c'erano gli annunci economici e c'erano scritto: cioè, vuoi essere rock? Manda lì le 5.000, avrai il cinturone rock, cioè, sarai rock anche tu.
1: Vabbè, ma anche adesso ci sono delle scuole dove ti insegnano ad essere un autore di canzoni, e mi fa tanto ridere sta faccenda.
0: Sì, anche a me.
1: Cioè, sì, diventa autore di canzoni in 10 lezioni.
3: No, vabbè, tu ti aspetti molto, molto divertenti queste che raccontava Endrigo, ma tu non salveresti nessuna canzone?
1: No, aspetta, no, volevo concludere una cosa, cioè che io poi parto da un modo di vedere che mi hanno insegnato i vecchi musicisti, cioè non esiste genere di musica più bello di un altro, esistono i musicisti, sono i musicisti che fanno la musica, cioè ci sono dei musicisti rock che sono fantastici, bravissimi, no? Cioè, Emerson, Lake Palmer, che ne so, Sting, e ci sono dei musicisti invece che fanno quella musica che noi adoriamo, che sono dei cani morti, certo. Diciamo la verità, quest'anno, cioè sono i musicisti che fanno la musica.
3: No, perché io notavo anche in Kiss Me Kiss Me comunque c'è una cosa, vero, che viene comunque da quel mondo, anche sì, se non è proprio una canzone in stile.
1: Ma infatti io sono citato come, anche come musicista rock, una specie di ebdomadario, non so, una specie di volume che hanno mandato. Cioè, perché ho fatto questa canzone qui? Ma non è che c'è molto del rock, Kiss Me Kiss Me, era una canzone con un accompagnamento che andava bene in quei tempi, certo. Il famoso terzinato.
3: Certo, ci sono delle influenze che giravano comunque intorno a quegli anni.
2: No, ha ragione Martino, cioè nel senso che lasciamo fare la musica a chi la sa fare, ed è giusto che siano, perché non vai da un calzolaio a chiedergli la pizza. E molto spesso le canzoni sono pure pizza, voglio dire. Devo dirti.
0: Solo ai Castelli Romani ci sono 80 gruppi alternativi che suonano posse, rap, rock, metal, eccetera. 80 gruppi solo ai Castelli
1: diciamo
0: Romani.
1: Diciamo la verità, e chi se ne frega? Cioè, vabbè, contenti loro.
2: No, ma fra l'altro sono gli aspetti di base sono interessanti perché portano al futuro. È la ripetizione sciatta e soprattutto imposta dall'industria che io accetto poco. Cioè, perché se non sei rock in generale non arrivi a fare i dischi, questo è stato durato per anni, come poi dopo, se non sei disco.
1: Beh, ma i neri per caso come la mettiamo? Che non fanno il rock?
2: Ma appunto, io ti ringrazio per la citazione di Sanremo perché ho aiutato Baudo a realizzarlo e abbiamo avuto alcune punte di.
1: Ti dirò anche un'altra cosa, gusto. Che per la prima volta nella mia vita ho indovinato chi vinceva il Festival di Sanremo, perché in genere io non ci indovino mai, perché dico sempre quello è perché.
0: Dopo tanti anni non si sapeva 3 mesi prima chi avrebbe vinto, questa è la verità, quest'anno.
3: È arrivato il momento di una canzone particolare, questo genere di canzoni veniva eseguito da una certa ora in poi.
2: Ti vogliamo chiudere con una canzone che hai accennato al piano all'inizio della prima delle tue due puntate, che, perché noi diciamo sempre, e dopo aver cantato, bevuto, ballato, eccetera, eccetera, viene sempre il momento di stringersi, che è il momento più bello. Laura, Frank Sinatra. Caro Bruno, ci dobbiamo salutare. Non so come ringraziarti.
0: È stato un grande piacere averti qui e anche, dico la verità, ricordare i vecchi tempi.
1: Mi fa piacere che mi ringraziate. Io invece vorrei ringraziare una persona che non è più tra di noi da parecchio tempo, ma che mi ha insegnato a cantare, a suonare il pianoforte e anche a comportarmi in pubblico. Nat King Cole. Grazie Nat.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

Mario Signore. No, adesso no.

0: Il gioco delle parti. Commedia in tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Leone Gala, Romolo Valli. Silia, sua moglie, Rossella Falk. Guido Venanzi, Carlo Giuffrè. Il dottor Spiga, Renzo Montagnani. Filippo, detto Socrate, servo di Leone Gala, Aroldo Thieri. Barelli, Giorgio De Lullo. Regia di Giorgio De Lullo.
1: Seconda parte.
2: Di grazia, di che si tratta?
3: Vieni, vieni, ti presento prima alla mia signora.
2: Oh, ma come?
3: Il dottor Spiga, mio amico, coinquilino e imperterrito contraddittore.
2: Fortunatissimo, signora. Si tratta dunque di una ric...
3: Eh?
2: Ah, ma mi congratulo lo stesso, benché forse per me ne dipenderà la perdita di una cara compagnia a cui mi ero assuefatto.
3: Ma no, che hai capito?
2: Che ti riconcili con tua moglie.
3: Ma no, caro, noi non siamo mica separati. Viviamo in perfetto accordo, divisi. Non c'è bisogno di riconciliazione.
2: Ah, ma allora, scusa, già... Per questo dicevo, che c'entrava con la riconciliazione la mia chirurgia?
4: C'entra benissimo, signor dottore. E la sua chirurgia è niente. Tutte le cose più assurde, tutte le cose più pazze possono entrare qua. Ah, ma io me ne vado, sa? Me ne vado! Io vi pianto!
3: No, vai, vai, vai, Spiga, e cerca di placarmelo. Bergson, Bergson, amico mio, effetto disastroso.
2: Con permesso, signora. Ma scusa, non vedo ancora come c'entri la mia chirurgia.
3: Vai, vai. Te lo spiegherà lui, eh? Vai.

0: Ebbene? Sei rimasta lì? Non dici più nulla?
1: Ma io non... non mi immaginavo che... che tu...
0: Che io?
1: Dovessi dire di sì.
0: Tu sai bene, cara, che io ti ho detto sempre di sì.
1: Io non posso soffrirlo. Non posso soffrirlo, non posso soffrirlo.
0: Come... che io ti abbia detto di sì?
1: Anche. Ma poi tutto questo, che Venanzi per colpa tua se ne debba approfittare.
0: Per colpa mia?
1: Ma sì, per colpa tua. Dico, desta tua imperdonabile, inqualificabile indifferenza.
0: Parli di questa Dora o in generale verso te?
1: Di tutta, sempre. Ma di questa Dora specialmente.
0: E ti pare che se ne sia approfittato?
1: Ma come? Ma non hai visto all'ultimo? Pareva che non volesse affatto saperne. E poi, vedendoti così remissivo... Ma chissà che condizioni sarà andato a fare.
0: Forse sei un po' ingiusta verso di lui.
1: Ma se gliel'ho detto che cercasse di mitigare, di non esagerare, adesso...
0: Già, ma prima lo avevi spinto.
1: Perché negava?
0: È vero, già. Gli pareva che tu non ne avessi ragione.
1: E tu?
0: Io che cosa?
1: Sì, dico, che cosa credi tu?
0: E come? Non hai visto? Ho detto di sì.
1: Sì, ma forse tu pensi che io abbia a mia volta esagerato.
0: No, tu hai detto a lui, e mi pare tu abbia detto bene, che è questione di suscettibilità.
1: Forse avrò un po' esagerato, ma per colpa sua.
0: Già, perché negava?
1: E appunto per questo, nella mia esagerazione non doveva poi trovare il pretesto, mi pare, per esagerare anche lui.
0: Ma sai, lo hai un po' punto, anche per lui, questione di suscettibilità. Avete esagerato un poco tutti e due, ecco.
1: E tu, indifferente.
0: Permetterai, cara, che io mi difenda come so e posso.
1: Credi che codesta indifferenza ti possa giovare?
0: Altro.
1: Ma sei un così bravo spadaccino.
0: Per lui, per il signor Guido Venanzi. Per me, che vuoi che sia?
1: Ma se tu non sai neppure tenere in mano una spada.
0: Non mi serve. Mi basterà, stai sicura, questa indifferenza per avere coraggio, non già davanti a un uomo che è nulla, ma davanti a tutti e sempre. Vivo in tal clima, cara, che posso non curarmi di niente, della morte come della vita, figurati poi del ridicolo degli uomini e dei loro meschini giudizi. Non temere, ho capito il gioco.
2: Mandateci nudo!
3: Ma che nudo? Costui è un energumeno. Scusi tanto, signora.
0: Che cos'è?
3: Ma come, un duello, davvero, tu?
0: Ma perché? Non ti sembra verosimile?
3: Ma no, dico, scusi, signora, è che io non so che diavolo mi ha detto quello lì. Tu hai mandato a sfidare.
0: Ma sì, sì.
3: Perché hai riconosciuto...
0: Che toccava a me, senza dubbio. Hanno insultato mia moglie.
3: Ah, scusi, signora, non voglio intromettermi. Ma è che io, capisci, io non ho mai assistito a un duello.
0: Neanche io. Siamo pari, vuol dire che assisterai a una cosa nuova.
3: Già, ma dico per le formalità, capisci, come dovrei vestirmi, per esempio.
0: Adesso capisco. E lo domandavi a Socrate.
3: Ma detto nudo, non so, non vorrei fare cattiva figura.
0: Povero amico mio, ma non lo so nemmeno io, sai come si vestono i medici che assistono ai duelli. Lo domanderemo a Venanzi, non temere.
3: E devo portare i ferri, è vero?
0: Certo.
3: E a condizioni gravi, mi ha detto.
0: Pare.
3: Spada.
0: Pare.
3: Basterà portare la borsetta?
0: Senti, amico mio, si farà qua sotto dove sono gli orti e ti sarà facile portare tutto quello che ti occorrerà.
3: Ah, bene, se si fa qua sotto.
1: Sarà lui, possibile così presto?
3: Lui Venanzi? Ah, bravo, così domanderò a lui come devo vestirmi.
0: Sì. Socrate, chi era?
4: Non lo so, un signore con le sciabole. Eccolo, è permesso?
0: Avanti, Barelli. Con tutto questo armamentario.
4: Ah, senti, caro mio, sono cose da pazzi, da idioti. Che cos'è?
0: Ti presento prima alla mia signora, Barelli, tiratore formidabile. Il dottor Spiga?
3: Felicissimo. Posso domandare a lui per il vestito?
4: Aspetta, poi. Io non ho mai visto una cosa simile. Mi perdoni, signora, ma se non lo dico io ci faccio una malattia, ecco. Ma come? Si dà un mandato tassativo.
2: Che vuol dire? Spiegati.
4: Come? L'hai dato e non lo sai?
5: Ma che vuoi che sappia di codeste cose io?
1: Un mandato come?
3: Tassativo.
4: Ma vuol dire senza discutere, senza prima tentare se c'è modo d'accomodare l'avvertenza. È fuori d'ogni regola, d'ogni legge. Proibito, severissimamente. Là per là, signori miei, quasi in piedi, si trovano pronti quegli altri due e in 448 per miracolo non si arriva al cannone.
3: Al cannone?
1: Come sarebbe a dire?
4: Ma sì, cose da pazzi. Prima alla pistola.
1: Alla pistola?
2: No, ma sai, forse per schivare la spada, capisci? Perché il miglioriti, certo, con la pistola non...
4: Ma che dici? Quello ti imbrocca un soldo incastrato in un albero a 20 passi.
1: E ha proposto lui, il Venanzi, la pistola.
4: Lui, ma cos'è, impazzito?
1: L'ho detto io.
3: Ma scusi, come c'entra il soldo?
4: Che soldo?
5: Oh, taci, amico mio, non sono cose per noi queste.
4: Prima scambio di due palle alla pistola e poi alla spada. E a che condizioni?
1: Anche alla spada, eh? Ah, non gli è bastata la pistola, anche alla spada.
4: Ma no, signora, la spada è stata scelta di comune accordo. La pistola è stata un di più. Così, come per una gara, per scherzare anche materialmente col fuoco.
1: Ma questo è un assassino.
4: Sì, signora, pare anche a me, ma mi perdoni. Stava proprio a lei impedirlo.
1: Ma come io? Ma qui c'è lui che può dirlo.
2: Sì.
1: Non sono mica io che ho voluto che si arrivasse a una cosa così grave.
2: Oh, insomma, basta, Parelli. Mi sembra inutile, scusa, che tu ti metta adesso a discutere con lei.
4: Ma perché tu non sai? C'è tutta la città piena. Non si parla d'altro.
1: E si dice che io...
4: No, non lei. Lui, il Venanzi, signora. Tu capisci, non è contro di te. Tu non c'entri. L'odio, la rabbia del Miglioriti sono contro di lui, di Venanzi. Perché si è saputo, e qui la signora può dirlo, ma me l'ha confessato lui stesso, del resto, si è saputo, capisci, che lui era là, in visita, e non ha impedito. Signori miei, si nasconde, non impedisce, non soffoca lo scandalo perché erano proprio ubriachi e per giunta ora va lì a sfidare. Cose incredibili, io per me non so più dove sono.
3: Senti, caro, potrei...
2: Oh, abbi pazienza, amico mio.
3: No, dico, poiché si deve far qui vicino?
4: Qua sotto, sì, domattina alle 7. Guarda, ho portato qui due spade.
2: Ah, sì, te le devo pagare.
4: Ma che pagare? Sono le mie. Voglio farti provare un po', voglio insegnarti.
2: A me?
4: E a chi? A me?
2: No, guarda, non ce n'è bisogno.
4: Ma come non ce n'è bisogno? Scusa, scommetto che tu non l'hai neppure veduta una spada. Come si impugna?
1: Tutto per carità!
2: Oh, insomma, basta, Parelli. Mi pare che voglia scherzare anche tu ora.
4: Ma io non scherzo niente affatto, bisogna almeno che tu impari a tenerla.
2: E io ti dico basta. Lo dico a te e a tutti. E lasciatemi tranquillo.
4: Ma sì, è bene. È bene soprattutto che tu stia tranquillo.
2: Non dubitare che ci starò. Però tutto questo ormai dura da troppo. Ecco, e io ho bisogno di respirare un po'. Se tu vuoi scherzare con quei gingilli là, questa sera, quando verrà Venanzi, ci scherzerete un po' tra voi due che siete così bravi. E io starò a vedere. Intanto... Lasciala lì, eh? E tu non avertene a male, ma vattene, ti prego.
4: Per me, come vuoi.
2: Anche tu, dottore, scusami, eh?
3: Ma figurati.
2: Ah, potrai domandare a lui, a Parelli, tutte le informazioni che ti abbisognano.
4: Signora?
3: Signora gentilissima, arrivederci allora.
2: Arrivederci.
3: Ehi, Leone.
2: Sì?
3: Tranquillo.
2: Sì, amico mio, addio, eh? Dio mio, basta. Non ne posso più, veramente.
1: Me ne vado anch'io.
2: No, tu rimani se vuoi. Purché però non mi parli più di questa faccenda.
1: Non sarebbe possibile. E poi io non sarei sicura di me se Venanzi capitasse qui come può da un momento all'altro. Non ridere.
2: Ma rido sinceramente, sai. Perché godo. Tu non puoi sapere quanto a vederti così
0: cambiare.
1: E non ti sembra naturale?
0: Sì, è proprio per questo godo. Perché sei così naturale.
1: Tu no, invece.
0: Ah, questo è positivo. Ma guai se lo fossi.
1: Non ti capisco. Non ti capisco. Non ti capisco.
0: Non puoi. Ma è meglio così, credi. Capisco io.
1: Che capisci?
0: Quello che tu vuoi.
1: Che voglio?
0: Lo sai. E non lo sai tu stessa quello che vorresti.
1: Ah, Dio mio, Leone, io temo di essere pazza.
0: No, che pazza.
1: Sì, io temo di aver commesso davvero una pazzia.
0: Non temere, sono qua io.
1: Ma come farai?
0: Come ho sempre fatto. Da che tu me ne facesti vedere la necessità.
1: Io?
0: Tu?
1: Che necessità?
0: Di ucciderti. Perché? Non credi che più di una volta tu me ne abbia data la ragione? Via. Ma era una ragione che partiva armata da un sentimento. Prima d'amore, poi di rancore. Bisognava disarmare questi due sentimenti, vuotarsene. E io me ne sono vuotato. Per far cadere questa ragione e lasciarti vivere, non come vuoi, perché non lo sai tu stessa, come puoi, come devi, dato che non ti è possibile fare come me.
1: Ma come fai tu?
0: Mi astraggo. Credi che non sorgano impeti di sentimento anche in me? Ma io non li lascio scatenare. Io li domo. Hai visto mai le belve e il domatore nei serragli? Ma non credere, sai, io che pure sono il domatore, poi rido di me, perché mi vedo come tale, in questa parte che mi sono imposto verso i miei sentimenti. E ti giuro che qualche volta mi verrebbe la voglia di farmi sbranare da una di queste belve. Anche da te, sì. Che ora mi guardi così mansueta, pentita. Ma no, credimi, perché è tutto un gioco. E questo sarebbe l'ultimo. E toglierebbe per sempre il gusto di tutti gli altri. No, no. Vai, vai.
1: Vuoi che rimanga?
0: Tu.
1: Oppure vuoi che torni stasera, quando tutti se ne saranno andati?
0: No, cara. È tutta la mia forza, allora?
1: No, io dico per aiutarti, per starti vicino.
0: No. Dormirò, cara. Stai pur sicura che io dormirò. E al mio solito, sai, senza sogni.
1: Per questo, vedi, non è possibile. Tu non lo crederai, ma a letto il mio vero amore è il sonno, che mi fa subito sognare.
0: Lo credo, lo credo.
1: Ma non mi avviene mai, non dormo. E figurati questa notte. Va bene, tornerò domattina.
0: Ah, no, No, non voglio, sai. Non voglio.
1: Vorresti impedirmelo, ma tu scherzi.
0: Te lo impedisco. Non voglio, ti dico.
1: È inutile, sai. Verrò.
0: Fa come vuoi.
1: A domattina.
0: A domattina.
6: È l'alba del giorno dopo.
3: Chi diavolo sarà quest'ora? Si comincia bene. Ma! Dorme ancora? Dorme. Parlate piano.
0: Piano, piano, sì. Per
7: Dio dorme e io non ho chiuso occhio tutta la notte.
3: Per lui?
7: Per lui, cioè per pensare a tutto.
3: E che avete in quelle due borse?
7: Tutto, tutto ti dico. Su, su, porta via questa tovaglia.
3: Che dite?
7: Ci ho qua la mia.
3: E che vorreste farne?
7: Preparo tutto qua.
3: Questa tavola voi non la toccate. L'apparecchio io per la colazione.
7: Ma che colazione? Levati, altro che colazione.
3: Vi dico di non toccarla.
7: Sgombrami quest'altra allora.
3: Voi scherzate. Non capite che queste due tavole qua parlano?
7: Ma sì, lo so. Non ripetermi quel che dice lui. Due simboli. Scrivania e tavola da pranzo. Libri e stoviglie. Il vuoto e il pieno. Non capisci tu piuttosto che tutte codeste diavolerie da un momento all'altro possono andare a gambe all'aria?
3: Poi, insomma, gli avete anche ordinato la cassa da morto. Mi parete un direttore delle pompe funebri.
7: Bestia. Dio, che bestia. M'hanno detto che si va vestiti così. Ma guarda un po'. Dio solo sa che notte ho passato.
3: Parlate piano,
7: piano. E devo anche combattere con lui. Sparecami almeno qui quest'altro tavolino.
3: Per questo non ho difficoltà.
7: Oh, finalmente. Guarda. Bisturi per la disarticolazione. Coltello interossi. Pinze. Sega ad arco. Tenaglie. Compressore.
3: Ma che volete farne di codesta macelleria?
7: Come che voglio farne? Alla pistola. Non capisci che se Dio liberi prendo una palla in corpo possiamo anche trovarci davanti a un caso d'amputazione. Una gamba, un braccio.
3: Ah, bravo. E perché non avete portato con voi anche la gamba di legno?
7: Caro mio, armi, non si sa mai. Ho portato questi altri strumentini per l'estrazione. Esploratore, specillo di Nelaton, tirapalle a forbici, modello inglese, bellissimo. Gli aghi! Ah, eccoli qua. Ecco, sì, mi pare che ci sia tutto. Sono le 7:10, sai. A momenti i padrini saranno qua.
3: E che me ne importa?
7: Ma non dico per te. Lo so che a te non te ne importa. Dico per lui, che non si è ancora svegliato.
3: Questa non è l'ora sua.
7: Ma come? Vorresti tenerlo in orario anche oggi? Se è puntato per le 7:30.
3: Vuol dire che ci penserà lui a svegliarsi, ad alzarsi, a vestirsi. Forse si sarà già alzato.
7: Potresti andare a vedere.
3: Non vado a vedere un corno. Io sono il suo orologio delle giornate solite e non mi metto né in anticipo né in ritardo di un minuto. Sveglia alle 7:30.
7: Ma non sai che alle 7:30 oggi, Dio liberi, potrebbe essere morto?
3: E alle 8. Gli porto la colazione.
7: Ecco, vedi? Saranno i padrini.
8: Caro dottore.
9: Buongiorno, dottore.
3: Buongiorno. Buongiorno.
8: Ci siamo?
3: Io per me prontissimo. Ecco qui.
9: Guarda, Venanzi, l'ha apparecchiato davvero, sai?
8: Ma per Dio, no? Non c'è niente da ridere. Li ha visti?
3: Cosa, scusi? Ah, i ferri. Quod abundat non vizia.
8: Le domando se il leone ha visto questo bello spettacolo qua. Tu capisci che ha bisogno della massima calma?
3: Oh, no, signore, non ha visto ancora niente.
8: E dov'è?
3: Pare che non si sia ancora alzato.
9: Come?
8: Non è ancora alzato.
3: Pare, dico. Non so. Qua non si è fatto vedere.
8: Ma per Dio, subito! Ma sarà alzato di sicuro, ci manca appena un quarto d'ora. Socrate, va subito a dirgli che noi siamo qua.
9: È magnifico.
8: Ma non ti muovi?
3: Alle 7:30.
8: Ma va al diavolo!
3: Ma sarà alzato.
9: È magnifico, parola d'onore.
8: Mm.
10: dorme ancora. Leone? Leone! Dorme ancora. Signori miei, dorme ancora. Leone! Leone!
9: Magnifico, magnifico.
10: Ma che, si chiude di dentro?
11: Col paletto.
9: E hai il sonno così duro?
11: Durissimo. 2 minuti ogni mattina.
10: Ma per Dio, io butto la porta a terra. Leone! Leone! Ah, ecco, si è svegliato. Signori miei, si sveglia adesso. Vestiti, subito, non c'è un minuto da perdere. Noi siamo qua. Ma subito, per Dio, sono già quasi 7:30.
9: Ma sentite, è veramente superiore a ogni immaginazione.
11: Che sonno. Si tira su ogni volta come da un pozzo.
10: Oh, c'è pericolo che ci si rituffi?
11: Ma...
9: No, ecco, apre.
3: Io paro qua, nascondo i ferri.
0: Buongiorno.
10: Ma come, ancora così? Ma va subito a vestirti, per Dio, non c'è un minuto da perdere, ti dico.
0: Perché?
10: Come perché?
9: Non ricordi più che hai da fare il duello.
0: Io?
3: Dorme ancora.
10: Il duello alle 7:30.
9: Ci mancano pochi minuti.
0: Ho capito.
11: Ho inteso. E vi prego di credere che sono svegliissimo.
10: Ma come?
11: Che vuoi dire?
0: Ma io lo domando a voi.
3: Che sia impazzito.
0: No, caro dottore. Compos mei. Perfettamente.
10: Tu devi batterti.
0: Anche.
9: Come anche?
0: No, amici miei, no. Voi siete in errore.
9: Non vuoi più batterti.
10: Vorresti tirarti indietro.
0: Io? Tirarmi indietro? Ma tu sai bene, no? Che io sto sempre... fermissimo al mio posto.
10: Già, ma ti trovo così?
0: E se dici... Come mi trovi? Che dico? Dico che tu e mia moglie mi avete scombussolato ieri tutta la giornata per farmi fare ciò che realmente ho riconosciuto che toccava a me di fare.
10: E dunque?
0: Ti batti. Questo non tocca a me.
9: E a chi tocca?
0: Ma a lui.
9: Come a lui?
0: A lui, a lui. E tu lo sai, no? Lui lo sa. Io, marito, ho sfidato perché non poteva lui per mia moglie. Ma quanto a battermi? No. Quanto a battermi, scusa, tu lo sai bene, vero? Che io non c'entro. Perché... Via, non mi batto io, ti batti tu.
9: Questo è enorme.
0: No, caro, normalissimo. Perfettamente secondo il giuoco delle parti. Io la mia, lui la sua. E come me ragiona anche il suo avversario. L'hai detto tu stesso, Barelli, che ce l'ha con lui, di fatti, il suo avversario, non ce l'ha mica con me. Perché tutti lo sanno. E tu, meglio di tutti, quello che si voleva fare di me. Volevate davvero portarmi al macello?
10: Io no!
0: Ma va là! Che tra te e mia moglie ieri qua sembrava che faceste all'altalena e su e giù. E io nel mezzo, ad aggiustarmi e ad aggiustarvi, appunto. Avete creduto davvero di giocarvi in me la mia vita?
10: No, tu mi sei testimonio che io ieri, e fin da principio...
0: Sì. Tu hai cercato di essere prudente, Molto, molto prudente.
10: Come lo dici? Che intendi dire?
0: Caro, ma prudente sino all'ultimo, no, non sei stato. Lo devi riconoscere. A un certo punto, e per ragioni che io intendo benissimo, bada, e ti compiango, la prudenza... è venuta a mancarti. E ora mi dispiace. Ne piangerai le conseguenze.
10: Perché tu non ti batti.
0: Non tocca a me.
10: E sta bene. Tocca a me?
9: Ma come sta bene?
10: Sta bene, aspetta. E tu?
0: Io? Io farò colazione.
3: Sì, signore.
0: No? Dico, non capisci? Che se io ora vado a prendere il tuo posto...
12: No, caro, non il mio, il tuo.
0: Il mio, sta bene, il mio. Ma tu sarai squalificato.
12: Squalificato? Dovremo per forza squalificarti. Ridi.
0: Rido, amici miei, ho inteso. E non vedete come vivo, dove vivo, a che volete che mi importi di tutte le vostre qualità.
13: Non perdiamo più tempo, via. Andiamo. Andiamo!
12: Ma vai a batterti tu, davvero?
13: Io sì. E non hai inteso?
12: Ma no!
0: Ma sì, credi, tocca a lui, Barelli.
12: Questo è cinismo.
0: No, caro. È la ragione. Quando uno si è vuotato di ogni passione.
13: Vieni, Barelli. Inutile discutere più ormai. Lei, dottore? Venga giù con me.
3: Eccomi, eccomi.
13: Addio.
0: Silvia.
13: Addio, signora.
1: Che significa?
0: Ti avevo detto, cara, che era proprio inutile che tu venissi qua. Sei voluta venire?
1: Ma tu, come sei qua? Tu?
0: Sono a casa mia.
1: E lui? Ah, ma come, non si farà il duello?
0: Sì, si farà, suppongo. Forse si sta già facendo.
1: Ma come? Se tu sei qua?
0: Ah, io sì, sono qua. Ma lui, hai visto, no? Lui è andato.
1: Oddio, è andato lui. È andato lui a battersi per te.
0: No, cara, non per me, per te.
1: Per me, dici? Oddio, oh, tu hai fatto questo. Tu hai fatto questo.
0: Io ho fatto questo. Tu hai l'impudenza di dirmi che l'ho fatto io.
1: Ma tu te ne sei approfittato.
0: Io vi ho puniti.
1: Svergognandoti, però.
0: Ma se la mia vergogna sei tu.
1: Oddio, e intanto... Oddio, che cosa! È orribile! Si batte. E a quelle condizioni. E le ha volute lui. Ah, è perfetto! È perfetto! E lui gli dava ragione, eh? E sfido, non doveva battersi lui! Dove è andato a battersi? Dove è andato a battersi? Qua sotto! Tu sei il demonio. Tu sei il demonio.
0: È inutile, sai. Non ci sono finestre che danno sugli orti. O scendi giù o te ne sali sui tetti.
3: I ferri, i miei ferri.
1: Ah, dottore, lei, dica. Dica, che è stato? Che è stato? Morto. Morto.

0: E questo era il finale del Gioco delle Parti di Pirandello nella memorabile messa in scena della Compagnia dei Giovani diretta da Giorgio De Lullo. Abbiamo già detto all'inizio del ciclo pirandelliano, che fa parte dello speciale che stiamo dedicando a una delle formazioni più importanti del teatro italiano, nata nel 1954 e durata quasi 20 anni, come i giovani abbiano dato una nuova chiave di lettura di Pirandello, tesa alla ricerca della verità delle parole, al loro significato più profondo. Come ricorda Rossella Falk nel corso di una trasmissione in onda su Radio 3 il 1 ottobre del 2006, I luoghi della vita, condotta da Roberto Andreotti e Federico De Melis. Ascoltiamola.
1: Adesso vogliamo dedicare un capitolo che è veramente un capitolo della vita, un luogo della vita per Rossella Falk, cioè Pirandello.
2: Io ho debuttato con Pirandello, con questo grande personaggio della figliastra che poi ha voluto dire tanto nella mia vita, perché poi l'ho rifatto.
1: Con De Lullo, no?
2: Con Giorgio De Lullo, e fu un'edizione bellissima.
1: C'è anche un Pirandello sessantottino, amica delle mogli.
2: Ah, l'amica delle mogli.
1: Era, cioè, il momento in cui, tra l'altro, il 68 arriva anche nel teatro italiano, creando qualche piccolo, grande sconquasso. Questo ce lo dirà lei anche.
2: Ma onestamente, guardi, io sono molto sincera, è successo il 68, è successo qualsiasi cosa, ma noi andavamo avanti tranquilli per la nostra strada. È stata una compagnia che ha avuto sempre un molto successo, molto seguito di pubblico. Eravamo adorati noi dalla gente, no? In qualunque città andassimo facevano a gara per invitarci a colazione, a pranzi, a festeggiamenti vari. Veramente siamo stati molto amati. E quindi, non so, tutto succedeva forse al di fuori di noi, ma noi continuavamo tranquillamente a produrre i nostri spettacoli, farli ed avere quel successo che abbiamo sempre avuto. Il Gioco delle Parti, questo Pirandello tolto così da come
3: si cioè non avete sentito, no, in quel momento che interpretavate un teatro, diciamo, che era messo in discussione?
2: No, noi siamo andati avanti per la nostra strada e non ce n'è mai importato niente di pensare di che cosa succedeva. Forse eravamo molto presuntuosi, può darsi, ma però poi abbiamo avuto ragione, tutto sommato, che siamo andati avanti poi fino al 74, quindi...
3: Ecco, Rossella Falk, volevo chiederle come un autore incide sul piano proprio della proposta espressiva? Cioè, Pirandello che cosa le ha ordinato di fare in palcoscenico?
2: Mi ha insegnato un grande rigore stilistico, perché gli spettacoli... De Lullo aveva cercato di svecchiare questi Pirandelli dal modo della recitazione degli anni 40, così, quindi c'era un'assoluta ricerca della parola, ma non pignola, sì, ma però... nell'essenza proprio della parola, del significato della parola, con molta però ironia, perché Pirandello in fondo, anche quando parla appunto di cose tragicissime, quello che in fondo c'è sempre un'ironia, e questo credo che sia stata la cosa più interessante che è uscita fuori da questi spettacoli. Si pensa al Gioco delle Parti, cioè li ha portati verso una direzione metafisica De Lullo, questi spettacoli, e anche negli atteggiamenti. Io facevo delle cose curiosissime, cioè, si teneva presente, non so, un pittore come Klimt. De Lullo si è molto ispirato alla pittura per i suoi spettacoli. E per la prima volta Pirandello non era più recitato come lei signore qua, no, lei là, no, perché se lei è qua noi siamo di qua, no, insomma era approfondito veramente, però alla ricerca di una grandissima verità, di una grande, molto, molto emozionante tutto, era molto molto commovente.
3: Teso,
2: è pulito, è nitido, pieno di rigore. D'altra parte De Lullo era un regista estremamente pignolo, non esisteva una cosa, non si faceva mai un gesto che non nascesse da un bisogno assoluto che quel gesto fosse fatto in quel preciso momento, magari appoggiando un bicchiere, se andavi fuori tempo appoggiando un bicchiere un attimo dopo il gesto, un attimo dopo, non funzionava. Tutto questo potrebbe sembrare molto matematico, molto freddo, in realtà non lo era affatto, era quello che ha fatto della Compagnia dei Giovani questa idea, dice si va a vedere uno spettacolo dei giovani dove non c'era niente che non tornasse al loro posto, ecco, la cosa, per dirlo un po' in parole semplici.
1: Tra le sfide pirandelliane c'è anche quella che mise in crisi, per così dire, la grande Abba, cioè trovarsi. Voi vi misuraste anche con quella?
2: No, io soprattutto.
1: Lei soprattutto,
2: perché
1: cioè...
2: lì la compagnia dei giovani appunto era finita, e la compagnia dei giovani finì così per delle ragioni direi normali, cioè
1: per
2: Romolo
1: esaurimento.
2: Valli, Romolo Valli era diventato un grande attore, era sempre stato, ma insomma dopo tanti anni voleva affrontare dei personaggi che piacevano a lui, come il mandato immaginario, cioè, quindi io magari volevo fare, ma più che altro insomma ci trovammo insieme, d'accordo, così che forse le nostre vite in quel momento si dovevano separare, ma sempre però, infatti poi io ho fatto un altro Pirandello, Trovarsi, appunto, questo che parlava della Abba, i diritti erano di Marta Abba, che mi fece faticare, sudare le sette camicie per avere questi diritti. Giorgio, quando io scelsi di fare Trovarsi, mi disse: ma Rossella, ma sei matta? Perché era una mia produzione, cioè sì, denaro personale. Ma sei matta? Dice: guarda che è una commedia che ha il primo e il secondo atto che sono belli, ma il terzo non esiste. Ma lo so, ho detto, però tu hai salvato tutti i terzi atti di tutti i Pirandelli.
1: Salva anche questo.
2: Salvi anche questo. E lui lo salvò, perché lo cambiò completamente in un modo veramente geniale.

0: E c'è stata un'altra commedia di Pirandello diretta da De Lullo nel 1975, un anno dopo Trovarsi, interpretata da Rossella Falk. Tutto per bene è l'altra opera pirandelliana diretta da De Lullo, senza la compagnia dei giovani, che si era sciolta 2 anni prima, come ricordava la Falk nell'intervista del 2006. Tutto per bene debuttò al Teatro Eliseo di Roma il 30 gennaio del 1975 con la compagnia di prosa Romolo Valli e fu poi trasmessa nell'aprile di quell'anno da Radio 3. Tra gli interpreti c'erano Mino Bellei, Isabella Guidotti, Gianna Giachetti, Mauro Avogadro, Anita Bartolucci e Romolo Valli nel ruolo del protagonista, Martino Lori, il consigliere di Stato rimasto vedovo che non riesce a riprendersi dal grave lutto, tant'è che affida la figlia Palma a un tutore, il senatore Manfroni, suo amico e datore di lavoro. In realtà Lori non sa che la moglie è stata l'amante di Manfroni e Palma non è la vera figlia, ma la sua ingenuità è scambiata da tutti e dalla stessa ragazza per mero opportunismo. Vi facciamo ascoltare il lungo brano finale dal terzo atto di Tutto per bene, con cui si conclude il ciclo pirandelliano dello speciale sulla compagnia dei giovani. Domani vi anticipiamo che parleremo di questa importantissima formazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia. Per ora buon ascolto da Silvana Matarazzo del brano finale di Tutto per bene, con la regia di Giorgio De Lullo e l'interpretazione di Romolo Valli.
1: Che cos'è? Che cos'è?
2: Niente, niente Palma, si è chiarito tutto. Ha dovuto riconoscere, richiamato da me a fatti, a dati precisi, che si era ingannato. Non è vero che tu sei sua figlia. Sei mia figlia! Dillo, dichiaralo qua forte a tutti e due. È vero? È vero che hai dovuto convenirne?
3: Sì, è vero.
2: È vero! Hai inteso tu?
3: Ho inteso.
2: Dico, per il rispetto che mi devi d'ora in poi come al padre di tua moglie, che sono io, sono io!
3: Sì, va bene.
2: E perché tu non debba più arrischiarti d'ora in poi di accogliermi come un intruso, come uno che non abbia saputo mai rappresentare le sue parti in commedia, sfido! Me le avete fatte rappresentare a mia insaputa, tutte! Quella del marito gabbate contento, quella dell'amico, del vedovo, del padre, del suocero, e le ho rappresentate male! Sfido! Non sapevo di rappresentarle, ma ora che lo so, vedrete!
1: Come? Che dice?
2: Dico che tua madre purtroppo sì, resta. Resta il tradimento. Ma che quest'altra infamia non è vera, non è vera! Non è vera quantunque a te, eh? Di la verità, a te forse non ti fa piacere.
1: Ma sì, sì.
2: Sì?
1: Sì.
2: Che sia io tuo padre?
1: Sì.
2: Io? E non lui?
1: Ti dico sì.
2: Quantunque io sia un povero uomo che tu fino a poco fa hai disprezzato.
1: Ma sì, per questo anzi.
2: Uno che tutti sempre disprezzeranno, perché non lo posso più far credere a nessuno io che non sapevo. Se lo dico, faccio ridere.
1: Ma ci credo io e ci ho creduto subito appena tu me l'hai detto. E tanto più ci credo adesso se mi dici che non è vero quanto lui aveva supposto.
2: Ma lo vedi, lo vedi. È spaventoso. Basta sapere una cosa e cangia. Cangia subito. Tutto. Io ero come te fino a poche ore fa. Mi credevo tuo padre e tu mi disprezzavi perché sapevi di non essere mia figlia. Ora che tu invece cominci a credermi tuo padre e ti volti a me, cangiata, io non posso riaccoglierti tra le braccia perché lo so.
4: Io so che tu non sei mia figlia. E che sto facendo la commedia davanti a lui, davanti a tuo marito e a te.
1: La commedia?
4: La commedia. E l'ho fatta bene, tanto bene che per un momento ci avete creduto. E anch'io, ecco qua, senza volerlo, fino alle lacrime. No, tranquillo, caro, tranquillo. Non è vero. Ho tentato, ma non posso. Mi stomaca, mi fa piangere.
5: E dunque basta, via!
4: Non ti va! Eppure dovrebbe seguitare almeno questa commedia, poiché il dramma passò nella mia vita senza che me ne accorgessi. E non posso più farlo. Ma stai tranquillo anche tu. Non posso fare più neanche la commedia, lo so. Se non la svelavo io domani, andavi tu da loro, a dire che avevi dovuto fare le viste di riconoscere l'inganno davanti a loro per pietà del mio stato. E li avresti persuasi a far le viste di crederci anche loro.
5: Ma no, ma perché ti immagini questo?
4: Non sono mica un imbecille, sai? Vi foste contentati di credermi soltanto un miserabile, no signori, anche un imbecille. Ma io ho potuto essere un imbecille fino a che ho creduto a cose sante, pure all'onestà, all'amicizia. Ora no, più. E se per vendicarmi io mi potessi sobbarcare ad essere ancora agli occhi di tutti quel miserabile che mi avete fatto credere, non potrei essere più umile, timido, schivo, quel povero uomo che andava a fare quella buffonata ogni giorno là al Camposanto. Ma lo capite questo, è chiaro? E dunque io, oh mio Dio, allora come farò più a vivere io?
1: Ma se tutto è passato, finito.
4: Ma appunto per questo, perché tutto è finito, non posso più vivere. Se è finito, se non posso più distruggerlo, quello che sono stato per gli altri, è qua, in questo mio corpo, in questi miei occhi che guardavano senza vedere chi ero per tutti. In questa mano che porgevo senza sapere che apparteneva a uno di cui tutti ridevano o avevano schifo. Come faccio ora più io a guardare la gente, a porgere questa mano? Ne ho io ora schifo e raccapriccio di me stesso. Quale ora mi vedo e mi tocco? Uno che non sono io, che non sono stato mai io e da cui non mi par l'ora di fuggire, non mi par l'ora, non mi par l'ora.
5: Ma che vorresti fare?
4: Eh? Ah sì, oltre a questa, un'altra cosa, me ne scordavo. L'unica che io possa fare contro te. E la faccio non perché mi importi, sai. La faccio solo per provarti che non sono un imbecille. Mi vendico. Sì. A freddo. Mi vendico nell'unico modo che mi sia possibile ormai. Facendo a te ciò che tu hai fatto a me. Lasciarti vivo. Ma come tu hai lasciato vivere me, senza più la stima di nessuno. E dimostrando che il miserabile sei tu. Tu. E lui. Questo
2: E tu ti sei gloriata di avere come padre un miserabile. E non soltanto per quello che ha fatto a me, ma anche perché, sai, è un ladro.
5: Che?
2: Un ladro, perché ha rubato a Bernardo Agliani. Ride, ho la prova a casa.
6: L'hanno data a intendere anche a te. Te l'hanno fabbricata a Perugia con questa prova.
2: No, caro, è di mano dello stesso Agliani.
6: Ma ce le ho io qua, le carte dell'Agliani.
2: Tutte no.
6: Tutte.
2: Tutte no.
6: Tranne che tu non ne abbia delle altre che io ignoro.
2: Ti smarrisci.
6: No.
2: Sì, ti sei fatto pallido e ora arrossisci.
6: Ma perché non vorrei che l'Agliani in altri appunti posteriori...
2: No. Sono anteriori, i primi. È il primo abbozzo di quella coppia che hai tu.
6: Ma se nelle carte che ho qua della Agliani non c'è nulla che...
2: Non saranno tutte.
6: Tutte.
2: Fin dove ti sarà convenuto conservarle, le altre le avrai distrutte.
6: Questa è una calunnia.
2: Te la posso provare.
6: Che cosa? Potrei provarmi semmai che forse all'Agliani in seguito sorse da quei suoi problemi l'idea anche a lui.
2: Ecco, benissimo, ma non anche a lui soltanto. E tu te ne appropriasti. Ho gli appunti a casa, un fascio così.
6: E sta bene. E provamelo. Se qua, nelle carte che ho qua, non c'è neppure il più lontano cenno di quell'idea. Provamelo.
2: Ora non neghi più. Mi sfidi.
6: Ma chi vuoi che sfidi uno come te? Chi vuoi che presti fede a te e non a me? Se io affermo che non ho conosciuto, com'è vero, codesti nuovi appunti dell'Agliani ed esibisco le carte che ho qua di lui?
2: Già. Se non ci fosse il tuo libro.
6: Il mio libro?
2: Cui si deve prestar fede, a me no, ma al tuo libro, sì, la prova è lì.
6: Nel mio libro?
2: E come volete che uno ignaro come me potesse capire qualche cosa in tutte quelle formule, in tutti quei calcoli? L'evidenza del furto mi è saltata chiara davanti agli occhi senza cercarla, confrontando quegli appunti col tuo libro. E l'ho scoperto da un pezzo, sai, e mi sono stato zitto per lei, per il bene che facevi a mia figlia. E perché ignoravo l'altro tuo delitto, di cui questo forse è soltanto una conseguenza accidentale, perché non hai avuto mai nessuna vera passione, tu. E codeste carte dell'Agliani ti servirono dapprima soltanto per nascondere la tresca, per darti il pretesto di venire a casa mia vicino a lei. Vuoi che pubblichi? Se non hai niente da temere quelle carte che ho in casa così come sono, sarei venuto a dartele.
6: Dammele. E le pubblicherò io stesso, riconoscendo davanti a tutti.
2: Che cosa? La tua appropriazione indebita?
6: Questa non c'è! E non la crederà mai nessuno.
2: Già, tra te e me. Ma... guarda. A me basta che lo creda lei, se glielo dico io. Uno che per lei ha taciuto. Uno che non parlerà più domani. Ma che vuoi che mi importi del tuo libro, di chi l'ha scritto, di te? Tu mi credi?
1: Sì.
2: Credi a me e non a lui?
1: Sì, sì.
2: E mi basta questo. No, non faccio niente, non pubblico niente. Ero venuto qui per fare non so più quante cose contro te, contro tutti. Mi sono cadute di mano tutte le armi. Che armi? E poi, perché? È così piccolo. Meschino, brutto, quello che ho fatto. Ne provo onta io stesso. Tu mi credi?
1: Sì.
2: E mi basta questo. Addio.
1: No. No. Saprò impedirtelo io. Per vivere. Per vivere. Ti devo bastare.
2: Ah, no. No, no.
1: Ma come no? Sì. Se tu ora hai tutta la mia stima, il mio affetto, tutto il rispetto.
2: No, no. Io posso oramai, senza inganno, riaccostarmi solo a chi, dopo la colpa, si pentì e mi compensò con tanto amore. L'unica cosa viva e vera che io mi abbia avuto dopo il delitto. Tutto il resto è stato inganno. Chi più mi ingannò meno. No, no, non potrei. Non potrei, senza ribrezzo per me e per voi, riaccostarmi alla vostra vita.
1: Ma no, perché ribrezzo? Nessun ribrezzo. Quello che hai detto. L'inganno suo sul mio conto.
2: Ma non è vero.
1: Eppure io l'ho creduto subito entrando qua con lui. Così lo crederanno anche gli altri.
2: Tu, ma non puoi mica dire...
1: Ma non c'è bisogno di dire. Mi vedranno con te accanto, intorno a te, come nessuno finora m'ha veduta.
2: Ma non posso crederlo io.
1: Anche tu. Anche tu lo crederai, anche tu, per forza.
2: Io? E come?
1: Ma perché è vero. Vedi, è vero ora il mio affetto per te. Non è mica un inganno. Il mio affetto, la mia stima sono una realtà in cui tu puoi vivere e che si imporrà a tutti e anche a te.
2: La commedia, allora?
1: Ma no, nessuna commedia. Il mio affetto vero, ti dico.
2: Tutto per bene.
1: Su, su, sarai tanto stanco. Andiamo. Andiamo, ti accompagneremo noi a casa. C'è giù l'automobile. Faremo presto.
2: A casa? In automobile? Eh sì, tutto per bene. Tutto per bene. E lui?
1: Che vuoi dire?
2: Salutiamo anche lui. Allora.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Teche Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Buonasera a chi mi ascolta. Chi è dall'altro capo del filo questa sera?
2: Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti.
1: Dio, che voce sexy, flautata, se non lo avete ancora capito, è la voce, ho indovinato, è la voce di Adriana Asti, che suppongo non vuole proporci una serata osé, anzi una telefonata osé.
2: No.
1: Ma dirci che sarà la protagonista femminile della commedia di Giuseppe Patroni Griffi, con la quale a metà ottobre si inaugurerà la stagione teatrale in uno dei principali teatri romani, il Quirino. Dici tutto, Adriana.
2: È vero, tutto quello che hai detto è vero, debutteremo.

0: No, inaugureremo in Quirino.
1: Con il titolo?
0: Con il titolo, gli amanti dei miei amanti sono miei amanti, non è che ero una pazza.
1: No,
0: non... Era un titolo, dicevo un titolo.
1: Non eri particolarmente sexy, non sei particolarmente sexy stasera, però cos'è, siamo vicini al 21, no? Che è un giorno fortunato per te, il giorno in cui ti sei sposata
0: sì.
1: 2 anni fa per la seconda
0: volta.
1: Io sono stata testimone, tra virgolette, cioè l'unica giornalista che hai ricevuto il giorno delle tue nozze.
0: Sì, è vero, ricordi? Il 21 è il mio giorno preferito, il mio numero preferito, anche la nostra compagnia si chiama 21SRL.
1: Senti, e prima di passare alla tua compagnia, sì. Mi hanno detto che Patroni Griffi ha scritto su misura per te questa commedia,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: E non so, perché non ci dici, sei ritornato?
0: Prontissima,
1: ecco.
0: Vi dico le parole proprio dell'autore.
1: Non mi dare del voi, ti rivolgi anche ai radioascoltatori, che hanno voglia di fare l'abbonamento, di andare
0: che
1: a teatro.
0: Vogliono vedere questa commedia che verranno.
1: Ecco, questa è da che si interessano di teatro. Allora, vediamo questa commedia.
0: Ecco, io vi dico quello che dice le parole dell'autore, cioè è un'analisi dell'impossibilità di definire i legami amorosi, dell'impossibilità di spezzarli, dell'impossibilità di discernere il vero dal falso, e aggiunge, braccati come siamo dallo spettro della inevitabile solitudine. Non vorrei avervi rattristato, perché
1: no,
0: la commedia
1: no.
0: In più è va bene, drammaticissima, spiritosissima. È grottesco, insomma, ci sono
1: molti elementi, molti ingredienti. Beh, ma mi sembra soprattutto che abbia una problematica attuale, perché vedi, si ricorre alle telefonate radiofoniche perché ci si vede poco, ci si parla meno, il telefono è diventato un veicolo prezioso al di là della radio, e si ha bisogno di parlare più di quanto non si immagini, di capirsi, di intendersi, no?
0: Magari non ci si riesce.
1: No, si tenta.
0: Però si tenta.
1: Se non si tentasse sarebbe la fine.
0: Ognuno se ne sta sempre, buonanotte.
1: Sarebbe molto triste,
0: sì.
1: E lo è quando accade. Senti, quest'anno il panorama teatrale è caratterizzato da un cartellone con commedie degli anni 30 e 40, a parte i soliti classici, soliti non ha un valore riduttivo,
0: sì,
1: di Shakespeare, Pirandello, buoni classici,
0: sì.
1: E poi questo repertorio degli anni 30 e 40, basta dire revival che è stato detto troppo, comunque
0: sì.
1: È così. Allora, dove e come si inserisce invece la commedia di Patroni Griffi che, secondo quanto hai detto, e già ne sapevo, ha una problematica, ripeto, attuale?
0: Attuale. Beh, la commedia di Patroni Griffi è una novità, la novità italiana, la più attesa.
1: Ecco, quindi singolare.
0: Soprattutto, lo dico perché lo sento dire, la più attesa è una novità scritta apposta.
1: Per te, ed è appunto per questo che ti ho chiamata al telefono, perché è la novità teatrale più attesa. Senti, vuoi dirci due parole sulla protagonista? Mi hanno detto una cantante,
0: una
1: dal nome esotico.
0: È una cantante lirica, però è una donna.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Paloma de Linares.
1: Che nome esotico.
0: È una sudamericana.
1: Ah.
0: Beh, la sua vita, la sua storia, però è una storia che riguarda molte donne, insomma, non è proprio una cosa.
1: Ecco, dillo, ripetilo, perché
0: riguarda,
1: tutti vogliono ritrovarsi.
0: Si ritrovano tutti. Si
1: allora,
0: sono donne,
1: amiche,
0: uomini.
1: Vi ritroverete in Paloma andando a vedere la commedia con Adriana Assi.
0: Sì. Però io quest'anno non è che farò solo questa, farò anche, riprenderò la mia compagnia che farà Trovarsi.
1: Quella con Giorgio diretta da Giorgio Ferrara, tuo marito.
0: Mentre io non recito e faccio questa di Patroni Griffi,
1: sì.
0: Loro faranno una novità di Enzo Siciliano che sarà pronta a dicembre e
1: poi ti reinserirai tu.
0: Mi reinserisco e faccio Trovarsi
1: di Pirandello.
0: Pirandello con la regia di Giorgio Ferrara, mio marito, che farà anche la regia di questa cosa di Siciliano.
1: Perfetto.
0: E poi ripiglieremo, andremo avanti.
1: E quindi vedi, cominciando dagli amanti dei miei amanti, abbiamo già fatto o dato qualche anticipazione sul panorama teatrale.
0: Sì.
1: Senti, però, parlando anche della tua compagnia, quella che orgogliosamente e giustamente dici mia compagnia.
0: La nostra.
1: Vostra, benissimo. Senti, ma ritornando a Paloma, non so perché, forse sbaglio, mi fa pensare a un altro personaggio femminile da te interpretato con la regia di Missiroli sotto uno chapiteau, quello di Piazza Mancini a Roma.
0: Sì.
1: Anche lei spagnola,
0: Evita
1: Perón, esatto. Ci sono analogie sul piano umano-psicologico tra le due?
0: No. No, quella commedia, l'autore era Copì, era sì. Una cosa, una grandissima caricatura.
1: Sì, molto sopra le righe.
0: Sopra le righe. Anche questa, appunto, come ho detto prima, ci sono delle cose estremamente sì. Grottesche, però e poi dopo un personaggio umano, insomma, in cui si riconoscono, come ho detto prima, le donne, i sentimenti, insomma, quello era
1: le situazioni.
0: Un moschettone gigantesco, molto sì. Bello, era una cosa bellissima.
1: Quindi sì, molto bella, la ricordo. Comunque lasciamo i paragoni. Mm. Senti, un'attrice come te con tante esperienze, uscita come tante altre tue colleghe dal carrozzone del povero Fantasio Piccoli, dico povero perché è scomparso da poco, ha avuto la possibilità di cimentarsi in repertori diversi, quindi in ruoli disparati. Ora, tu sei convinta che un'attrice appunto dovrebbe provare, dimostrare di poter suonare su vari tasti, come dicono i siciliani, chissà perché mi vengono in mente i siciliani.
0: Oddio, non dico che debba, ma se ha la possibilità, è una fortuna che un'attrice abbia la possibilità di cimentarsi in tanti ruoli diversi, in tante situazioni, insomma,
1: risponde,
0: fare tante esperienze.
1: Risponde anche a una moderna concezione del teatro, no?
0: Sì, del teatro, dello spettacolo, dell'espressione in generale, perché fossilizzarsi in un personaggio solo, una cosa ottocentesca, cioè una cosa dolorante, una cosa drammatica, oppure una cosa comica, sempre quella, cioè... proprio la commedia appunto di
1: Padroni
0: Grigri ti dà la possibilità a un'attrice di essere tutte queste cose
1: e quindi il teatro, di misurarsi su vari piani.
0: Il teatro moderno in realtà è anche questo.
1: Infatti richiede a un attore di non solo di recitare ma di cantare, di ballare.
0: Sì.
1: Senti, una volta mi facesti nella tua casa bric e brac che i radioascoltatori dovrebbero vedere.
0: È cambiata, non è...
1: Peccato, che cos'ha di nuovo? Quel belletto circolare, il quadro di Titina Maselli, non ci sono più.
0: Ci sono ancora, ma la casa è un po' neoclassica, ci sono delle colonne.
1: Solenne.
0: È cambiata, è diversa.
1: Forse sei cambiata anche tu.
0: No, io sono sempre questa.
1: Ah, sei sempre quella? Beh, ci torneremo un momentino su. Senti, in questa tua casa così singolare e personale mi facesti una confessione. Dicesti che ogni volta ti imponevi con tenacia di essere come i tuoi personaggi.
0: Beh, non sono come Peter Sellers, che che faceva ogni volta che doveva fare una cosa calava talmente che diventava o un pazzo forsennato o una pantera rosa, non so che...
1: O no. Una sexy come hai minacciato di essere stasera,
0: no.
1: Cioè minacciato, no?
0: Non è che mi calo così totalmente, no, un attore si mette a studiare e poi si cala quando poi deve recitare, però nella vita io rimango quella che sono.
1: Ecco, mi hai preceduta, non ha riflessi questo tuo, queste tue metamorfosi non hanno un riflesso sulla sfera del privato.
0: No, sarebbe una vita insopportabile per quelli che mi stanno vicino e anche per me.
1: Ecco, per quelli che ti stanno vicino. Sempre quel pomeriggio nella tua casa di Via delle Carrozze mi facesti un'altra confessione.
0: Sì.
1: Ammettesti, eri così, forse avevi appena fatto l'analisi, che magari non hai mai fatto. Mi dicesti di non avere il talento matrimoniale, usasti proprio questa espressione.
0: È vero, pensavo che per sposarsi no, ci si sposa tutti, ma per andare avanti e mantenere un'unione bisogna avere un talento, così come per coltivare fiori e cantare e fare dipingere, insomma è un talento.
1: Coltivare fiori è giusto, bisogna avere il pollice verde, per esempio.
0: Bisogna sempre avere una tendenza, una
1: dose. Ma forse
0: io pensavo di non avere, perché mi ero già sposata.
1: Ecco,
0: e il mio
1: una prima volta.
0: Era durato poco.
1: Ecco, forse ti riferivi a questa esperienza non positiva.
0: Tutto il mio talento.
1: Però il talento mi sembra, non vorrei essere troppo ottimista, che stia venendo fuori in questa seconda, in questa prova d'appello, forse per un'intesa artistico-professionale stabilita, non so
0: maggiore.
1: Dire.
0: E poi,
1: che
0: e poi,
1: significa maggiore?
0: Maggiore nel senso che siamo stati 10 anni vivendo insieme prima di sposarci.
1: Rodaggio perciò, è da consigliare.
0: Allora, poi
1: vero?
0: Dopo ci siamo sposati e adesso sono 2 anni che siamo sposati.
1: Ecco, vedi, io vorrei sempre che da queste mie telefonate venissero fuori, oltre che delle notizie, che appagassero le serate di chi rimane a casa, anche dei suggerimenti.
0: No,
1: ecco.
0: Io consiglio a tutti di sposarsi.
1: Ecco, senza diventare Contessa Clara, consigli di sposarsi, ma consigli
0: però
1: anche...
0: consiglio di tenere conto che ci si è sposati.
1: Esatto, sì. E di farlo con coscienza, magari dopo un rodaggio.
0: Ecco, di farlo con... e poi dopo di mantenere vivo
1: Senti, questo è un consiglio da dare alle giovani donne, prezioso. E un consiglio da dare a un'attrice giovane, non perché tu non lo sia, ma a un'attrice alle prime armi, cioè a una ragazza che vuol fare l'attrice.
0: Ma io
1: quale
0: penso
1: sarebbe?
0: Beh, è di usare la volontà, volontà di esprimersi, volontà di essere una cosa diversa, di contenere in sé delle cose che si possano esprimere, di essere piena di cose da dire.
1: Da dire e da fare.
0: E da fare.
1: E per essere soprattutto utile, allora mi sembra di poter dedurre,
0: perché
1: no?
0: Perché io penso che in fondo si dovrebbe essere utile. Poi si scopre alla fine della vita, io spero di non esserci ancora arrivata, di essere stati del tutto inutili. Ma in fondo quello a cui si dovrebbe tendere di essere utili in qualche modo, anche minimo, anche piccolo.
1: Ecco, vedi, siamo io da una parte in via Asiago, tu nella tua casa neoclassica, ma è come se si fosse accesa una abat-jour, scusa il paragone o l'immagine decadente romantico, ma in fondo quando si accendono i lumetti, anche gli abat-jour Liberty, quelli che mi sembra piacciono anche a te, si crea un clima propenso proprio per l'intesa, un clima che vorrei percepissero anche coloro che ci ascoltano e che accogliessero queste cose che stiamo dicendo, non so, per farne un uso come un altro, ma diciamo un uso costruttivo. Mi dicevi della utilità.
0: Sì.
1: Pensi a un attore che in particolare sia stato utile, che abbia fatto ridere, piangere, che abbia tenuto compagnia, consolato più degli altri?
0: Sì, io penso a Totò.
1: Ah, che bello. Non me l'aspettavo, ma è bello, da un'attrice come te, comica ma anche drammatica.
0: Beh, perché il comico è il ribaltamento di una situazione drammatica, e lui si vede ancora.
1: E continuiamo a vederlo.
0: In maniera sublime, lui è stato molto utile, lui ci ha fatto ridere, continua a farci ridere e continua a farci anche piangere da ridere e anche a sgomentare. Per il suo grandissimo talento, per la sua unicità.
1: Proprio per la sua unicità, quindi sono opportune queste riproposte, magari non sono neanche tanto frequenti.
0: Beh, non so,
1: della
0: sono
1: televisione.
0: Proprio possibile, adesso ho citato lui perché non è che ce ne sono tanti.
1: No, queste riproposte televisive, dico di farci rivedere
0: farlo,
1: il film.
0: Ah, di farlo vedere in
1: naturale, di farlo conoscere anche i ragazzi che non hanno avuto la fortuna e l'occasione di vedere, mi sembra.
0: Ecco, lui è un caso di attore utile.
1: È utile, e
0: questo è poetico, cioè qualche cosa di più.
1: È utile, poetico, penso, sono tutti aggettivi che hanno un significato, un valore in un momento in cui i valori vanno diventando sempre più rari. Senti, Adriana, nella tua vita tu rilevi una personalità, e questo a me sembra importante, per questo mi sei sempre stata simpatica, cioè riveli il desiderio di essere te stessa, di non camminare in branco.
0: No,
1: vero?
0: Questo no.
1: Per esempio, non segui le mode né nel vestirti né nell'arredare la casa. No, l'hai detto scandalizzato.
0: No. La moda è una cosa bella, interessante, piacevole quando è bella, e così è bella vedere i tempi che mutano, le persone che cambiano, le fogge che così.
1: Sì.
0: Però non è che uno è obbligato a seguirle. Cioè, mi pare che uno deve essere quello che è. E così, se un giorno vuole essere alla moda, il giorno dopo invece non esserci assolutamente.
1: Insomma, tu puoi indossare un vestito di sartoria d'otture, oppure andare a prendere uno straccetto a Porta Portese, prendere
0: dei vecchissimi vestiti cadenti, degli stracci, oppure dei vestiti a cui sono affezionata, che sono fuori moda e me li metto, oppure magari posso anche desiderare un vestito di Valentino, mettermelo e andare a essere contenta.
1: Io ricordo il giorno in cui ti sposasti, eri molto fiera del solitaire, lo chiamavi proprio solitaire, come una signora anni 30, che facevi girare attorno all'anulare, ma anche questo mi sembra giusto.
0: Avevo un vestito di Saint Laurent.
1: E avevi un vestito di Saint Laurent. Senti, Adriana, abbiamo suggerito, cioè hai suggerito a una giovane attrice, a una candidata attrice che deve avere volontà e che deve puntare ai suoi traguardi attraverso...
0: E deve puntare alla sua anima.
1: Alla sua anima, questo è ancora più importante. Abbiamo detto alle giovani e comunque non giovani che il matrimonio non è superato come istituto e che può costituire un dialogo fra due persone di sesso diverso. E questo è abbastanza consolante in un momento oscuro come quello in cui tutti quanti viviamo. E adesso mi sembra che hai detto forse la cosa più importante alle ragazze, alle teenagers, e cioè di non camminare in branco, perché no. Non hai la sensazione che
0: veste... Ma però io non ho la sensazione che camminino in branco.
1: No?
0: No, è una cosa che forse si dice, forse si pensa, ma le persone, e le ragazze giovani, non hanno una loro individualità. Io li
1: forse.
0: Vedo, e sono tutti uno diverso, non camminano in branco. Cioè,
1: anche se
0: siccome sono molto di moda, la gioventù, bisogna essere giovane, e allora c'è questa cosa che sembra che sia un fiume interminabile
1: sì.
0: di tutti uguali. Non è vero affatto, ognuno è quello che è, uno diverso dall'altro, uno giovane, l'altro addolorante, l'altro cadente, l'altro bambino.
1: Tant'è vero
0: che
1: non amano, deplorano il qualunquismo dei Matusa, e per loro è già un trentenne Matusa, però, insisto,
0: io credo che
1: uguali.
0: I giovani siano molto intelligenti, che siano molto, molto fortunati.
1: Finiamo con un atto di fiducia nei giovani,
0: sì.
1: visto che il tempo stringe.
0: Sì.
1: Beh, oddio, sono stati per tanto tempo i protagonisti, forse
0: sono
1: li abbiamo...
0: Sono tuttora i protagonisti, e lo saranno, insomma.
1: Un
0: perché
1: po' sopravvalutati.
0: Perché non devono essere i giovani i protagonisti? Perché abbiamo
1: bene.
0: Dei grandissimi vecchi sublimi che sono i protagonisti, ma i giovani poi in realtà sono la vita che va avanti.
1: Mi sento più severa di te, ma finiamo invece con questa tua affermazione, ti cedo il passo, ti cedo la parola. Diciamo che i giovani continuano, ed è giusto che continuino ad essere i protagonisti,
0: sì.
1: così come tu sarai la protagonista di Ripetilo, e così diamo la buonanotte.
0: Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti.
1: L'hanno ascoltato tutti. Buonanotte Adriana.
0: Buonanotte.
1: E buonanotte a tutti i radioascoltatori, a coloro che ci hanno seguito.
0: Sì,
1: grazie.
0: Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera è la mia ultima trasmissione di questo periodo, però chiudiamo in bellezza, innanzitutto perché la persona che abbiamo chiamato al telefono questa sera è una persona importante, difficilmente raggiungibile in genere, e in secondo perché è proprio bella, quindi la parola bellezza va intesa in questo duplice senso. Abbiamo al telefono infatti Elsa Martinelli. Buonasera Elsa.
2: Ciao Luciano, come stai?
1: Io sto bene, te?
2: Ti ringrazio dei tuoi complimenti.
1: Figurati, io mi ricordo benissimo la prima volta che ti sono venuto a trovare, quando volevo farti fare, volevo invitarti a fare qualche cosa insieme al nostro amico Gassman.
2: Lo so.
1: E mi ricordo che avevi una bellissima scollatura, questa cosa mi
2: ha... quella magari c'è, è meno bella, gli anni passano.
1: Ma non lo so, io altre occhiate non ce l'ho buttate, quindi non... Senti, ma so che stai facendo una cosa in televisione attualmente, che
2: beh,
1: si chiama...
2: Beh, ho già fatta, voglio dire, sono già 2 settimane che vabbè, è onda, penso... del resto anche stasera...
1: Continua fino a quando?
2: Ma fino a gennaio, sono 8 puntate di un'ora...
1: Quindi va bene, stai facendo, era un termine che voleva indicare che l'avevi già cominciata, ma che continuava. Senti, ma in questo...
2: stasera in realtà, a quest'ora esattamente.
1: In questo atelier tu sei in due forme utilizzata, da una parte come interprete e dall'altra come, in qualche modo, credo come consulente o perlomeno come esperta di moda, o no?
2: No, ti dirò, il personaggio che... praticamente io lo ritengo comunque un personaggio sempre, qualsiasi cosa faccia uno per la televisione, è cinematografico, è una storia inventata intorno ad una donna che è proprietaria di un giornale di moda, ovviamente è chiaro, per quanto mi riguarda comunque ho cercato di dare un senso al modo di vestire, al modo di essere, poi intorno a questo personaggio girano moltissime cose, la moda di Milano, la moda di oggi, la moda italiana... E questo è un lavoro di cui francamente non mi sono occupata personalmente.
1: Ma no, volevo dire che però insomma c'è una certa somiglianza del personaggio con la figura dell'attrice, perché so che tu, se non sbaglio, ma correggimi perché potrebbe essere un errore, ti occupi in qualche modo anche di moda, o
2: sì,
1: no?
2: Sì, certo, da molti anni del resto, cioè ho avuto così, come tutte, come molte attrici italiane o anche straniere, c'è stato un momento in cui il cinema non ha avuto dei grandi spazi, non ha dato dei grandi spazi a un certo tipo di attrici, io ho avuto il privilegio di scegliere un altro mestiere che è quello di disegnatrice e consulente di moda per una casa americana o una casa giapponese.
1: Addirittura disegnatrice, insomma.
2: Sì, certo, la moda è invenzione, voglio dire.
1: Senti, tu ti ricordi che c'è stato qualche anno fa in Italia un romanzo che era intitolato Sotto il vestito niente?
2: Come no, certo.
1: Romanzo di cui non si è mai saputo chi fosse l'autore, anche se sono stati fatti molte volte dei nomi di persone della moda. Ne hanno fatto anche un film.
2: Sì.
1: Ecco, ma per quello che tu sai di questo mondo della moda, eccetera, sotto il vestito delle modelle o delle indossatrici, a parte quello che è ovvio che ci sia, c'è qualche cosa?
2: C'è una gran fatica, una grande, grande professionalità, cioè voglio dire, ancora un mestiere che ancora oggi, cioè... È ampliato perché ci sono molto più giornali di moda, c'è molta più propaganda, per quello che ci sono molte più case, la pubblicità, però quelle che emergono poi alla fine si contano sulle dita, insomma, ecco, parliamoci chiaro.
1: Quindi è un mestiere vero dove occorre
2: un
1: vera mestiere professionalità, che... dove non si improvvisa niente.
2: No,
1: insomma.
2: Assolutamente, è estremamente faticoso. Del resto è un mondo che è difficilmente realizzabile nella realtà. Io atelier trovo, penso, non so, che ci sia stati tutti molto attenti a cercare di dare un'impressione di questo mondo il più vicino possibile, ma è estremamente difficile.
1: Perché cosa c'è di complicato da poter rendere? L'atmosfera, non so, il modo di vita?
2: Ma perché in realtà dietro non è un mestiere, cioè nell'apparato così di come si presenta la moda è sempre fantasia, è sempre... diletto, in realtà poi dietro ci sono artigiani, gente che lavora, che non è mai fotografata, difficoltà, si parte da un pezzettino di tessuto per arrivare a un abito che poi è ripetuto in 50.000 copie, dunque c'è tutta una trafila a livello anche industriale, però insomma la moda è immagine e di conseguenza è forse preferibile dare solo l'immagine, ecco.
1: Ti ha molto sorpreso le prime volte che ti sei occupata questo ingresso nel mondo della moda, così come la scoperta di un ambiente diverso perlomeno da quello che tu pensavi che fosse, o già lo conoscevi abbastanza, non so?
2: No, ti dirò, io l'ho sempre fatto ovviamente come cover girl, ho cominciato a 15 anni in Italia, a 16 ero già a New York e lavoravo per i più grandi fotografi di moda. Non conoscevo cosa c'è dietro. 10 anni fa, quando ho cominciato a fare da sola i miei piccoli disegni e cercare di poi farli realizzare, mi sono introdotto in un mondo totalmente sconosciuto, da cui ho imparato moltissimo, perché è un lavoro di fabbrica, di creazione, dove per fortuna l'Italia, devo dire, è praticamente la prima nel mondo ancora nella qualità, ed è veramente una grossa scoperta, perché veramente allora si crea, si lavora in un altro modo, sui tessuti, sulle lane, ed è un mondo che non conoscevo. Ho avuto la chance di farlo 3 anni in una piccola fabbrica vicino a Firenze, ho fatto la vita dell'artigiana, ecco.
1: Senti, ma è questo, da quello che tu mi dici, immagino che si tratti di quello che viene chiamato prêt-à-porter, o no?
2: Sì, certo, prêt-à-porter. L'alta moda in realtà esiste ancora molto poco, pochissime case che credo che se potessero eliminerebbero anche la possibilità di fare quest'alta moda.
1: Perché il prêt-à-porter è un grande affare, no, nel mondo all'incirca, no?
2: Non solo, però trovo sia anche giusto che i grossi stilisti, i grossi disegnatori oggi, non da oggi ovviamente, da molto per fortuna,
1: mettano a disposizione di un grande numero di persone, tu dici,
2: certo,
1: le loro capacità,
2: no,
1: il loro talento.
2: Certo.
1: Questo va benissimo, solo che tu sai bene che se una sera vai a teatro e scopri che la signora, non dico seduta proprio vicino a te, ma nella fila precedente o in quella che ti sta dietro, c'ha lo stesso abito che stai indossando te, questo forse ti dà un pochino fastidio. Ed
2: non
1: è uno...
2: lo so, guarda, il mondo è talmente cambiato, io non ne farei proprio... A questo livello qui non credo che nessuno si stupisca di vedere 3 o 4 cose di stilisti molto riconoscibili, di cui non faccio i nomi. Questo mi sembra quello che mi sembra più grave, voglio dire, che i giovani ragazzi o le giovani ragazze, 15, diciamo 16 anni, seguano tutti un certo tipo di stile, ecco. Mi sembra questo invece quello che dà molto meno personalità alla generazione di oggi di quella che era di quella di 20 anni fa.
1: Sì,
2: cercava di essere diverso.
1: Certo, questo l'ho notato anche io proprio negli anni in cui si cominciavano a mettere, non so se ti ricordi, quei maglioni che arrivavano per esempio fino alle unghie, oppure che ci si vestiva in questi modi, e basta che 5 o 6 ragazze o 5 o 6 ragazzi portino, non so, i
2: ormai
1: jeans scoloriti,
2: eccetera, direi,
1: sì, c'è un'imitazione proprio, che è l'imitazione poi del modo di parlare, del modo di vestire, di fare,
2: certo,
1: le stesse,
2: no,
1: cose, capito? Di andare in motocicletta in quei piccoli motorini alzando la ruota anteriore, che sono... Non
2: ma
1: so,
2: quello
1: sono...
2: è un gioco, quello dove non trovo il gioco è di avere la stessa scarpa, lo stesso calzino, la stessa cintura, lo stesso pantalone, perché fa parte di...
1: Perché è appartenenza a un gruppo, capisci Elsa? Vuol dire come, non so, come farsi dei... parliamo,
2: sì,
1: di,
2: ma
1: progenitori.
2: Io capisco i gruppi perché ho vissuto in gruppo, continuo a vivere perché ho tanti amici, mi piace tornare sempre alle radici, con i miei, però non so, trovo che la personalità di questa nuova generazione si sta veramente perdendo, proprio per essere tutti uguali.
1: Ecco, io approfitto di te per domandarti una cosa che ho sempre cercato di sapere sulla moda, cioè una persona che vuole essere di una certa eleganza, è giusto che segua la moda o la deve interpretare in modo del tutto personale?
2: Assolutamente.
1: La
2: moda è fatta cioè prima di tutto uno si deve guardare in uno specchio, non uno specchio, deve fare un esame di coscienza e sapere cosa può mettere o no. E poi secondo me la moda è quella che va meglio a se stessi, cioè uno cerca di essere diverso. Oggi poi d'altra parte c'è veramente tutto a disposizione per creare su se stessi un prototipo diverso da tutti gli altri.
1: Ecco, ma se vuoi far sapere, adesso parliamo per esempio degli uomini, perché la moda maschile forse mi è un pochino, non dico che la seguo, ma insomma qualche cosa ne so. Se vuoi far sapere di non essere rimasto indietro, così, di essere un pochino alla pace, qualche cosa di quelle, non so, l'abito del colore che va di moda, oppure il tipo di scarpa che...
2: Ma guarda, nell'uomo credo che sia veramente, parliamo di uomini, non di ragazzi ovviamente.
1: Sì, certo.
2: Secondo me per l'uomo veramente, per fortuna loro, perché trovo che tutto sommato per la donna ovviamente è molto più difficile, l'uomo basta che sia classico e con... un tocco sportivo nei momenti pratici della giornata, non credo che l'uomo abbia grande difficoltà, o ci siano stati dei grandi cambiamenti nel modo di vestire, francamente.
1: Sì, ma infatti non, ogni tanto si nota, sì, soprattutto fino ai 30 anni ancora si può considerare che sono un proseguimento dell'adolescenza o della gioventù, poi dopo gli abiti diventano quelli... Io ho visto tanti che conoscevo così negli anni caldi, 68, 70, mm-hmm. quando ancora continuava questa cosa, che poi sono diventati impiegati di banca oppure di grandi aziende o altre cose, e ho visto il definitivo cambiamento.
2: Sono delle cose molto ridicole, ma cioè non è certamente la maggioranza delle persone con un certo stile, un certo modo di pensare che si veste a 60 anni con la pancia, col jean e la scarpetta.
1: Sì, il tentativo di sembrare i capelli lunghi, per esempio.
2: Niente di peggio che
1: i capelli lunghi oramai. I capelli lunghi abbiamo addirittura un ministro che li porta.
2: No, ma non ho niente contro un certo modo di essere. Il capello lungo non mi ha mai dato fastidio a nessuno, non so come spiegarti. Mi dà fastidio, cioè, rimanere, vorrei essere attaccati a degli schemi che sono...
1: Sì, il giovanilismo, insomma, ecco, sì, certamente. Senti, Elsa, parliamo però invece del tuo lavoro di attrice. E a parte questo atelier qui che hai fatto per la... nostra radio,
2: è stato un grosso lavoro, sai, perché è durato in realtà un anno.
1: Abbiamo
2: cominciato
1: perché...
2: nell'85, tanto per
1: perché dare scusa, tutto insieme sarà un film che dura quante ore?
2: 8 ore.
1: Beh, insomma, se ci vuole quasi un anno per fare un film che ne dura due, per fare ne 8 ore.
2: Eh beh, questa è la televisione,
1: certamente.
2: In qualche modo, con tutti i problemi, perché poi c'è il tempo, ed è tutto è stato girato a Milano, ci sono delle cose che si inseriscono, per cui i tempi diventano molto più allungati.
1: Senti, altri progetti adesso, cinematografici, stranieri?
2: Senti,
1: perché tu
2: per
1: poi
2: il momento, guarda, io sto ancora doppiando, per dirti come funziona, tu lo sai meglio di me, ma insomma la gente forse non lo sa, io sto ancora doppiando le parti esterne, perché tutto quello che c'era in esterno ovviamente è diretta.
1: Sì, quindi una colonna sonora che non...
2: La settima e l'ottava puntata andrà in onda addirittura in gennaio, per cui ti puoi immaginare com'è lungo questo progetto, soprattutto nella testa, non so come dirti. Dunque sì. Adesso praticamente finisco questa cosa, poi finalmente vado in vacanza da qualche parte. Poi,
1: ecco, dove hai casa tu?
2: A Roma.
1: Perché, no, ma dico casa nel senso così, dove, perché in tutto il mondo, che io sappia, a Roma, a Parigi, no, in America.
2: No, adesso diciamo che
1: sei italiana.
2: No, ma sempre stata, per carità, sempre stata italiana, sempre tornata a Roma, sempre avuto la casa a Roma. Il lavoro ti porta un po' dappertutto, dunque per praticità sono stata sposata in Francia 10 anni, abitavo anche a Parigi, voglio dire, mi sembra normale. Però adesso, per esempio, da 4 anni divido molto più tempo tra New York e Roma che tra Roma e Parigi.
1: Io, per esempio, questa sera ti ho chiamato a un numero che non è quello di casa tua.
2: No, perché sono con degli amici a pranzo che sono...
1: Io li conosco, mi pare, no?
2: Che conosci benissimo.
1: Cosa fa? Sta lì che ascolta, no?
2: No, ma te lo chiamo se vuoi.
1: Lo saluto volentieri, così penso
2: momento,
1: che anche agli ascoltatori gli farà molto piacere.
2: Non ti muovere, che molto
1: no, io non, io che non mi posso muovere, sono in una stanzetta chiuso.
2: Torno subito.
1: Sì. Allora informiamo intanto i nostri ascoltatori in questa piccolissima pausa che stiamo parlando con una nostra attrice benemerita, perché ha portato il nostro nome anche fuori d'Italia ed è stata famosa ed è tuttora una donna famosa, e che è Elsa Martinelli.
2: Sta arrivando, perché dopo una bella mangiata sono tutti guardando l'atelier meno io.
1: Beh, vabbè, ma tu lo conosci, è anche normale, insomma.
2: Sì,
1: non...
2: Sergio, vieni, è sempre... Sergio, c'è Luciano Lucignani.
1: È sempre un uomo spiritoso.
2: Molto, devo dire, uno dei più spiritosi da molto tempo.
1: Io me lo ricordo come una delle persone più spiritose proprio che abbia mai conosciuto.
2: Fatti raccontare un po' di Rimini Rimini, il suo ultimo film, te lo passo.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao Elsa. Sergio?
3: Sì, ciao, come stai?
1: Io sto bene, tu come stai?
3: Beh, bene, bene, sto vedendo un'interessantissima cosa alla televisione. Atelier di Elsa, dove Elsa è bellissima, devo dire.
1: Ma io gliel'ho detto appena abbiamo cominciato la
3: trasmissione. Ma poi ci credi, diventa una tragedia.
1: Sì, sì, certo, no, ma poi l'ho conosciuta bella ed è sempre stata bellissima, è sempre invidiato. No, io ti volevo anche domandare, cos'è questo Rimini Rimini di cui mi parlava Elsa, che oggi è un titolo che ho già sentito, che è il film che hai finito o che stai facendo?
3: Sì, il film che ho fatto quest'estate, che uscirà adesso dopo Natale, ed è un film, spero, divertente.
1: Sì, senti, ma è un film sulla stagione estiva?
3: Ma sai, è un film, sai, è un multifilm veramente.
1: È bello durante l'inverno, mentre si sta così accanto al termosifone cercando di scaldarsi, vedere che è esistito un periodo in cui si andava nudi tranquillamente, no?
3: L'acqua azzurra, voglio dire, ah, limiti, Madonna, però non è proprio molto azzurra, ma insomma.
1: Sì, sì, così come il giorno di Ferragosto, tutto sommato, la neve sui monti diventa uno spettacolo affascinante.
3: È esattamente la speranza che ci ha spinto a fare questo film, ossia dare a febbraio un attimo d'estate. Secondo me sarà una cosa carina. Ecco,
1: senti, Sergio, mi diceva Elsa che sei sempre una delle persone più spiritose del mondo. Io mi ti ricordo, ma no, spiritoso solo perché fai film divertenti, ma spiritoso anche perché così dicevi delle battute.
3: Ma sai, essere spiritoso molte volte è anche una specie di condanna, che se un giorno poco poco non lo sei, ti
1: Certo, sì, sì,
3: e
1: sì.
3: E poi anche tu che sei uno spiritoso.
1: Ma no, dico, se uno incontra D'Apporto e D'Apporto non ha una barzelletta da raccontargli, tu è il primo che incontri, ci ho visto D'Apporto, ma mi pare un po' finito.
3: Guarda,
1: insomma,
3: quella è come quella di essere simpatico, no?
1: Sì, certo, non è come quella anche di essere il contrario in un certo senso, insomma. Senti, ma tu una volta con Salce facevi, i nostri ascoltatori ti sentivano molto spesso, anche io devo dire, quando andavo in macchina, la macchina è una grande complice dell'ascolto radiofonico,
3: certo.
1: Ma non fate più niente di queste cose che facevate una volta?
3: Uno dei motivi era una televisione molto divertente, si chiamava I Malalingua.
1: Sì, ecco, e devo dire che eravate molto... come Malalingua, insomma,
3: ecco,
1: eravate meno sottili.
3: Era basato non tanto sul pettegolezzo, ma sulle battute, sulle divisioni, le cose divertenti che si potevano dire per lo più sugli amici. E è successo che dopo 2 anni gli amici erano quasi tutti scomparsi, non ci salutava più nessuno. Perché sai, qui in Italia sanno essere solo spiritosi quando si parla male degli altri.
1: Sì, questo, infatti l'ho notato, anche a proposito di questi ultimi incidenti di satira televisiva, che così la cosa fatta all'estero, cioè che ha avuto rapporti all'estero, viene minimizzata perché dici, ma insomma non mi pare il caso, eccetera.
3: Certo.
1: Però se tu per caso te la pigli con qualcuno di casa nostra...
3: No, si seccano moltissimo.
1: Sì,
3: si
1: sì,
3: moltissimo. Ma infatti uno dei motivi per cui abbiamo interrotto è che trovavamo che, non so, le nostre amiche più care, i nostri amici più cari, comunque insomma conoscenti, gente, colleghi di lavoro, eccetera, dopo un po' pronti a ridere sugli altri quando poi si nominavano in trasmissione, magari facendoci un po' di spirito sopra, ti battevano freddo. Allora a questo punto abbiamo scelto, dico, beh, forse bisogna lasciare stare. Peccato, perché è una trasmissione molto carina, però sai, ti ripeto, gli italiani sono pettegoli e spiritosi solo quando le cose riguardano gli altri.
1: Sì, però per dirti, sere fa io proprio in questa rubrica parlavo con Forattini, il quale invece mi diceva che soprattutto gli uomini politici gli chiedono addirittura di essere caricaturati, capito? Perché è una questione di popolarità.
3: Certo, lì dedicavano un ascolto di popolarità e quindi va tutto quanto calcolatamente ad essere interessante per le proprie elezioni, per i propri giochi di potere, eccetera. Ma sai, dire delle battute su colleghi... magari, non so, ma sai, adesso io ormai sono diventato quasi terrorizzato a dirle, non le dico più, perché sì. Poi veramente si seccano, sai, no? Dico, non so, una volta ci hanno, ultimamente parlando dei Cecchi Gori, per esempio, sai, i Cecchi Gori produttori.
1: Sì. Con i quali tu hai avuto eccellenti rapporti.
3: Sì, ho fatto 5 film, appunto, sai, si fa di solito, si prendono dei titoli di film, e si cerca di
1: attribuirli, sì.
3: Ecco, non so, nel caso di loro si diceva Buzzurri e Greta.
1: Sì,
3: Buzzurri e Greta. Buzzurri si sono seccati.
1: Lo credo, vabbè, tutto sommato.
3: Greta non va bene.
1: Ma su di te ne hanno dette?
3: Ma su di me sì, ne hanno dette, come no. Ne hanno dette, c'era stata una che dicevano Elia Cazzon.
1: Sì, ecco, che...
3: Che è un noto regista americano.
1: Sì, un noto regista americano leggermente modificato, naturalmente. Insomma. Senti,
3: vabbè,
1: Sergio, io questa sera
3: Sergio
1: ho...
3: Sergio Leone si diceva Francis Ford Caccola.
1: Beh, queste cose sono abbastanza divertenti, adesso figurati se riceveremo...
3: Giovanni Soldati, per esempio, il giovane regista Giovanni
1: il
3: Soldati.
1: Il figlio di Soldati.
3: Si chiama Finto Brass.
1: Ecco, questo mi pare anche perfettamente azzeccato, sì. Ma poi ce ne sarebbero moltissimi che purtroppo non sono tutti dicibili, insomma, sì, effettivamente.
3: Senti... Ma insomma, vabbè, qualcuno poi si dice, perché poi per esempio stavo notando questo, che ormai riuscire a parlare senza senza i sinonimi che poi distinguono la nostra conversazione.
1: Direi difficilissimo, si finisce per stare zitti, insomma, sì,
3: che fai, non sai più che dire, se non parli come un doppiatore.
1: Senti Sergio, noi abbiamo terminato il nostro tempo, io volevo ringraziare te, ringraziare la deliziosa Elsa Martinelli, avvertire che questa sera abbiamo avuto per caso una doppia telefonata e questo purtroppo non capita spesso, è divertente, ma qualche sera invece... Sì, certo, quindi ti ringrazio tanto.
3: Grazie a te.
1: Un abbraccio, cercando di allargare le braccia il più possibile per riuscire a raggiungere la tua circonferenza.
3: Ma guarda che sono anche dimagrito.
1: Vabbè, insomma, volevo dire una battutaccia così alla fine.
3: Ti abbraccio anche
1: grazie. Sì, tanti saluti agli ascoltatori, a risentirci alla prossima occasione.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech & Tech, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. È tra gli scienziati italiani più importanti di sempre Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984. Lo scorso 31 marzo ha compiuto 90 anni, ma i compleanni tondi che in qualche modo lo riguardano quest'anno sono due, perché il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, che ha diretto in passato, compie in questo 2024 70 anni. Ed è fondamentale l'impronta, il contributo che Carlo Rubbia ha dato al più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Lo ascolteremo più avanti in un'articolata intervista dagli archivi delle Tech Rai. Qui parliamo con colei che è stata l'assistente di Rubbia al CERN a Ginevra proprio negli anni della sua direzione. Oggi è comunicatrice scientifica al CERN e dirige la produzione dei contenuti per la comunicazione. Paola Catapano, benvenuta.
3: Benvenuti a voi, grazie di avermi chiamata a parlare di questa cosa che mi sta molto a cuore.
2: Catapano, in questi anni lei si è occupata di rendere la fisica accessibile a tutti. Non era così scontato che avrebbe fatto questo nella vita. Tutto è iniziato perché lei non voleva lavorare nel campo per il quale aveva studiato. Si è laureata alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste e un giorno ha risposto a un annuncio di Carlo Rubbia, che cercava un assistente. Le ha risposto all'annuncio del direttore del CERN e premio Nobel. Rubbia era già stato insignito del premio nel 1984 per aver scoperto le particelle elementari responsabili dell'interazione debole.
3: Eh sì, certo, risposta all'annuncio, sapevo benissimo chi c'era dietro la direzione generale del CERN in quel momento, anche perché avendo fatto l'università a Trieste avevo anche seguito le vicende del sincrotrone e Rubbia Ungoriziano, conoscevo il personaggio dalla televisione italiana e poi ho da sempre avuto una passione per la fisica al punto di portarla agli esami di maturità. Poi ho scelto a scuola interpreti perché volevo essere indipendente rapidamente e questo mi consentiva di farlo, essendo anche molto portata per le lingue. Però quando ho visto questo annuncio, stanca del lavoro interprete simultanea, ho detto questo è un annuncio che potrebbe cambiarmi la vita e così è stato.
2: Lei aveva 26 anni, dal 1990 al 1994 ha accompagnato la direzione di Rubbia.

0: Poi il premio Nobel ha terminato il suo incarico come direttore generale, pur continuando a stare e a collaborare con il CERN, dove è restata anche lei. Ha sentito che il CERN fosse il posto giusto. Che anni sono stati quelli a fianco di Rubbia?
1: Sono stati degli anni memorabili. Il professor Rubbia è un genio, una persona geniale anche da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista umano, una persona con cui sono andata subito d'accordo perché riuscivo a seguire il suo ritmo accelerato. È una persona anche aperta, senza pregiudizi, ad affidarti lavori. Io ho 26 anni, mi ha affidato a volte dei compiti e dei ruoli che normalmente sarebbero spettati a persone molto più senior, però identificata la capacità in me di farlo e di seguirlo alla sua velocità, mi affidava ruoli sempre più importanti. Sono stati anni in cui sono cresciuta tantissimo, ho conosciuto a fondo il mondo della ricerca ad altissimo livello, ho frequentato persone come lui col premio Nobel, scienziati di altissima levatura, ma anche essendo un direttore di un'organizzazione intergovernativa come il CERN, che è a livello dell'ONU, a livello dell'OMS. Ho anche frequentato e lavorato con il top del top dell'internazionalità europea.
0: Quanto hanno influito nella sua scelta di rimanere al CERN e di occuparsi di divulgazione questi anni a fianco di Rubbia direttore?
1: Io al CERN ho trovato il mio mondo, ho trovato la città utopistica, la città che mi ricordava nel modo più vicino possibile la Repubblica dei filosofi dell'antica Grecia, un posto dove contano gli argomenti e i fatti, conta la capacità della persona, dove c'è meritocrazia, dove non c'è burocrazia, dove si lavora in comunità internazionale per passione, senza guardare gli orari, ma amando quello che si fa quotidianamente. Questo posto unico che è ancora così oggi, dove l'età media è di 27 anni, perché ci sono giovani fisici, ingegneri, tecnici, informatici da tutto il mondo, la maggior parte di questi sono dei postdoc o dei dottorandi o dei dottorati che fanno la loro ricerca lì. E c'è un continuo ricambio di queste persone che provengono da tutto il mondo, si lavora pacificamente insieme, in questo momento ci sono russi e ucraini che lavorano insieme, palestinesi e israeliani che hanno da sempre lavorato insieme al CERN, e in tutte le varie epoche di questi ultimi anni c'erano guerre fra Serbia e Croazia, serbi e croati al CERN andavano d'accordo. È un posto talmente unico ed eccezionale dove si impara qualcosa ogni giorno, perché siamo alle frontiere della conoscenza e della tecnologia, e raccontare al pubblico quello che succede lì vuol dire per te imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, imparare anche a lavorare con molto rigore, perché raccontare la scienza quando sei circondata dagli scienziati che la fanno e che controllano il tuo lavoro è una sfida quotidiana anche quella. Bisogna essere rigorosi nei contenuti, in quello che si racconta, ma bisogna anche cercare di farlo in un linguaggio accessibile a tutti. Ad esempio, comunichiamo la fisica delle particelle sui social oggi. In poche battute bisogna spiegare perché è importante aver scoperto che l'antimateria cade come la materia ed è soggetta alla gravità nello stesso modo in cui è soggetta la materia.
0: Ascolteremo tra poco una puntata di Megabit del giugno 1989. Un'intervista a Rubbia realizzata all'indomani della presentazione dell'EPP, l'acceleratore di particelle più grande al mondo fino a quel momento, in un tunnel di 27 chilometri, attivo fino al 2000 e poi qualche anno dopo sostituito dal Large Hadron Collider, sempre nello stesso tunnel. Rubbia, lo sentiremo nel programma, sperava che questo LHC fosse costruito. Era stato appena presentato il LEP, un passo avanti enorme, ed era già una realtà il progetto di un acceleratore ancora più potente.
1: È certo, perché queste macchine sono, quando le si concepiscono, quello che si sa sono solo gli obiettivi di fisica, cioè bisogna raggiungere una certa energia per cercare di capire ancora meglio come è nato l'universo e come si è formato e di cosa siamo fatti e che cos'è questa materia oscura che sappiamo esistere, ma vorremmo farla in laboratorio per capirla meglio, visto che non si può osservare con nessuno strumento. E quindi costruire una macchina con questo tipo di prestazioni richiede tecnologie che in quel momento non esistono, richiede uno sforzo incredibile di research and development prima ancora di prototipazione, essendo una macchina gigantesca a 27 km LEP, 27 km nello stesso tunnel Large Hadron Collider, chiaramente i pezzi non si possono fare in laboratorio, si può studiare e fare un prototipo di una componente o diverse componenti, ma poi bisogna lanciare delle gare d'appalto europee e internazionali. Quindi sono processi estremamente lunghi. I fisici delle particelle elementari, che hanno bisogno di queste grandi macchine, hanno l'abitudine di cominciare a pensare in grande al futuro, come potrebbe essere l'acceleratore futuro. E poiché le risorse sono limitate, chiaramente il tunnel dell'EPP è stato costruito in modo tale da poter ospitare anche la macchina successiva, che già si immaginava dovesse essere superconduttrice, anche se i magneti superconduttori non si sapevano ancora fare nel momento del design di questa macchina. E si è cominciato a fare un design, ma visto che scaviamo un tunnel di 27 km, facciamolo in modo tale che possa ospitare anche una macchina tutta superconduttrice e degli esperimenti più grandi.
0: Catapano, ascolteremo più volte Rubbia parlare di competizione tra europei e americani. Ci aiuta a capire come guardare a questo confronto molto presente nelle parole di Rubbia e anche di chi pone domande, a dire il vero, almeno a inquadrarlo in quegli anni, era il 1989.
1: Allora, quelli erano gli anni in cui negli Stati Uniti il Tevatron c'era già un acceleratore più potente e i fisici si dividevano fra Stati Uniti e CERN. Il CERN aveva già sorpassato gli Stati Uniti grazie a Rubbia con il premio Nobel per le particelle WZZ0, le forze elettrodeboli, che era anche un obiettivo degli acceleratori statunitensi, però chiaramente per fare il passo successivo occorreva un acceleratore più potente e gli Stati Uniti ce l'avevano, il CERN ancora no, stava partendo con l'EPP e quando parti con una macchina sperimentale nuova non sai mai se funzionerà, se supererai gli americani, chi scoprirà la prossima particella, quindi c'era questa competizione molto molto accanita fra Stati Uniti e Europa sulla fisica, anche perché non bisogna dimenticare che negli anni della guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutti gli europei che facevano la fisica delle particelle erano praticamente volati negli Stati Uniti e l'idea era quella col CERN, era lo scopo del CERN riprendersi il primato, perché la grande fisica è nata in Europa. Tutti i grandi fisici, Fermi, la Marie Curie, Rutherford, Heisenberg, erano tutti europei ed erano tutti partiti negli Stati Uniti proprio perché l'Europa non poteva permettersi questi grandi mezzi essendo stata penalizzata da una guerra come la Seconda Guerra Mondiale. E il CERN è nato per quello, per ristabilire il primato europeo nella fisica e per ridare alla fisica europea gli strumenti che non aveva e non poteva avere, e facendoli tutti assieme, non una singola nazione ma tutte le nazioni europee messe insieme, si poteva fare, si è fatto, il grande sogno era avvenuto con la nascita del CERN, era avvenuta anche la grandissima scoperta da Nobel di Rubbia, ora bisognava costruire l'acceleratore più potente.
0: Allora, ascoltiamo la puntata di Megabit, programma settimanale di Radio 1 andato in onda ininterrottamente per circa 10 anni nella fascia pomeridiana. Non ascoltiamo l'intera puntata, ma una gran parte, quella con l'intervista a Rubbia, realizzata proprio al CERN a Ginevra. Noi siamo qui con Paola Catapano, comunicatrice scientifica al CERN, che ritroverete dopo. Quindi, il 22 giugno 1989, alle ore 15, su Radio 1, la scienza la raccontavano così. Buon ascolto.
2: Radio 1 per tutti presenta
3: Megabit,
2: settimanale per tutte le scienze.
3: Un programma di Carla Ghelli.
2: Realizzazione di Gigi Musca.
4: I need a doctor.
3: Dal subnucleare all'ingegneria genetica. Incontro con Carlo Rubbia.

0: Buon pomeriggio amici da Carla Ghelli, anche oggi una puntata di Megabit piena di energia con un primissimo piano dello scienziato italiano più famoso, Carlo Rubbia. Sapete già che a Ginevra, giovedì 15 giugno, è stato presentato ufficialmente alla stampa il LEP, l'acceleratore di particelle più grande costruito fino ad oggi, che avrà il compito di indagare la scomposizione dell'atomo fino ai recessi più profondi della materia. A qualche giorno di distanza da questo avvenimento che noi di Megabit abbiamo seguito in diretta e che si annuncia come un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo della fisica in Europa e per la convalida della teoria del Big Bang sulla formazione del nostro universo, abbiamo incontrato nel suo ufficio al CERN di Ginevra il professor Carlo Rubbia. Carlo Rubbia dirige dal gennaio scorso il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, con un mandato che scade tra 5 anni. Il professore ama parlare di tutto, non soltanto di fisica delle particelle. Seguiamolo allora in questa lunga intervista. Professor Rubbia, lei ora sta godendo la soddisfazione di chi ha presentato al mondo il suo gioiello. Il LEP è un altro tassello del mosaico che lei vuol costruire. Qual è il suo disegno?
1: Un tassellone, direi, il più grosso di tutti i tasselli della famiglia. Beh, c'è un disegno, diciamo, c'è una regola fondamentale che noi proseguiamo, è quella di permettere all'Europa di avere gli strumenti di ricerca i più performanti del mondo. E il LEP rappresenta l'ultimo passo di questa catena. È veramente una catena, nel senso che, a differenza degli altri luoghi dove si fa la fisica del mondo, noi abbiamo deciso di utilizzare ciascuna macchina come iniettore per la macchina successiva. Quindi, diciamo, il nostro sistema non è quello di costruire delle macchine nuove, ma piuttosto quello di aggiungere alle macchine esistenti un altro stadio, un altro elemento, un po' come si fa nello spazio. La differenza, evidentemente, nello spazio è che il quarto elemento, l'ultimo elemento, diciamo, di Ariane è il più piccolo, mentre nel nostro caso è il più grande, quindi è una specie di oggetto all'inverso. Il tunnel di LEP è 27 km, è riempito dall'SPS, che è un tunnel di 6 km, che a sua volta è riempito dal PS, che è un tunnel di 600 metri. Quindi tutta questa catena, le particelle partono a riposo e arrivano alla massima energia all'interno di questo tunnel.
0: Una volta per tutte, professor Rubbia, quanto è costato il LEP?
1: Il LEP è costato 1.100 miliardi. Questo è il costo di materiali. Ed è costato, per i 27 km del LEP, tanto quanto è costato, in prezzi riconvertiti, la macchina precedente di 6 km, l'SPS, e quanto è costato l'ISR, una macchina oggi chiusa, che era un collisionatore di 1 km. Quindi noi siamo riusciti ad aumentare le dimensioni delle macchine da 1 a 27 km di circonferenza con lo stesso costo reale. Quindi è un record non solo di carattere, diciamo, delle dimensioni, ma anche dei costi. Se ne pensiamo che questa macchina è costata un terzo di quanto costa una centrale potenza, rendiamoci conto del costo estremamente modesto per un dispositivo di queste dimensioni, soprattutto di questo impatto mondiale. Ma quindi la chiave di LEP non è il costo, non sono i soldi, la chiave di LEP è la conoscenza e la tecnologia che ci permette di realizzarlo.
0: Ma poi ci sono anche gli esperimenti.
1: Gli esperimenti sono aggiuntivi, questo è corretto, perché giustamente gli esperimenti non sono il compito del CERN, sono il compito delle persone che vogliono fare gli esperimenti. Difatti il CERN opera non in alternativa a quello che è l'ambiente universitario europeo, ma in collaborazione, in maniera complementare con esso, e quindi il nostro scopo è quello di assicurare che i laboratori europei possano venire qui e portare avanti le ricerche che sono le loro. E quindi è chiaro ed evidente che ogni ricercatore si costruisce lo strumento di misura che preferisce. Il costo dei rivelatori è all'incirca, diciamo, la metà del costo della macchina, e vorrei notare che questi rivelatori sono stati pagati in maniera abbastanza uniforme da tutti gli utilizzatori della macchina, con l'eccezione di quelli non europei, che hanno pagato per ogni utilizzatore circa il doppio. Quindi noi tassiamo i non europei, diciamo, del 100% in più per quanto riguarda i contributi all'utilizzazione della macchina.
0: All'interno dell'LEP verranno fatti scontrare fasci di elettroni e positoni per ottenere energie vicino a quelle solari. L'obiettivo è quello di guardare, grazie a 4 sofisticatissimi rivelatori che costano circa 200 miliardi l'uno, i frammenti che si producono nell'urto. La particella che si vuole cercare è il bosone di Higgs, un'entità prevista dalle teorie più accreditate con cui si tenta di unificare 2 delle 4 forze agenti in natura. Se il bosone di Higgs non si trova, vorrà dire che non c'è e quindi che va rivista la teoria del Big Bang, oppure che la ricerca va demandata ad una macchina con caratteristiche diverse, ad esempio quella che gli americani dovrebbero costruire nel Texas, 4 volte più potente dell'LEP?
1: Ah, dunque ci sono molte cose che le viene di dire. Cominciamo dall'inizio della questione. Prima parliamo della questione del scopo fondamentale di LEP. Lei ha giustamente detto che il LEP è una macchina che crea della materia partendo dall'energia. In altre parole, la macchina produce collisioni all'interno delle quali l'energia cinetica o meccanica che noi abbiamo impartito alle particelle si trasforma in materia. E quindi è chiaro che per ottenere un'energia trasformata più grande è necessario avere un'energia più grande delle particelle che entrano in collisione. Per mantenere le particelle di grande energia su un'orbita ragionevole bisogna fare un giro molto più largo, un discorso molto simile a quello che si fa per esempio in un treno o un'automobile, che quando fa una curva, secondo la velocità dell'oggetto, la curva deve avere un respiro più grande. E tra questa materia nuova viene fuori anche queste particelle che lei ha menzionato, che fanno parte della famiglia, come il bosoni WZ e come i gluoni, altre cose, fanno parte della famiglia di quegli oggetti che servono come ingredienti per costruire la materia essendo costituita invece di oggetti come i quark e i leptoni, che sono quindi i mattoni. Beh, però questi mattoni hanno bisogno di qualche cosa di più, hanno bisogno di forze, hanno bisogno di massa e così via. L'Higgs è l'agente responsabile della massa delle particelle. Noi sappiamo che tutte le particelle che ci circondano sono massive. Se noi non avessimo massa partiremmo nello spazio vuoto senza essere attratti su Terra. Se noi non avessimo massa nessun oggetto si opporrebbe all'accelerazione e al movimento, cosa che tutti sappiamo esiste. Quindi abbiamo massa e la domanda che ci stiamo ponendo è: da dove viene questa massa? È una delle ipotesi possibili, ma non l'unica, che questa massa sia prodotta da un campo di particelle, che si chiama il campo di particelle di Higgs, il quale in un certo senso ci immerge con la sua forza, e questa immersione genera, diciamo, come risultato netto, la sensazione di massa o di inerzia, che è quella caratteristica di tutti i corpi. Questa è evidentemente una delle ipotesi possibili, ci possono essere anche tante altre ipotesi, può darsi che invece di una particella di X ci sia qualcos'altro, questo è ovvio che il buon Dio ha deciso le cose senza chiederlo al fisico sperimentale, però rimane il fatto che la macchina di LEP e i nostri programmi sperimentali oggi si stanno attaccando in presa diretta alla questione, che è estremamente semplice ma anche fondamentale: da dove viene, qual è il meccanismo, qual è l'origine, perché noi abbiamo la massa, il peso. Lei ha anche detto che, una cosa molto importante, ha detto LEP sarà l'ultima macchina come dal punto di vista energetico, e la risposta è probabilmente no, anche se teniamo conto del fatto che LEP è una macchina di grandi dimensioni. Lei ha anche menzionato la possibilità degli americani, i quali ci stanno rincorrendo, e in questa scala di valori in cui si costruiscono oggetti sempre più grandi, hanno proposto di costruire una macchina che si chiama l'SSI, Super Collider, di un diametro di 80 km, che va confrontato con i 27 chilometri dell'LEP, e quindi, diciamo, permette di mantenere all'interno dell'anello delle particelle più energetiche e quindi fare più cose. Tuttavia rimane il fatto che noi pensiamo, anche noi evidentemente non stiamo ad aspettare queste cose, stiamo pensando di costruire anche noi una macchina, una cosa addizionale, un oggetto addizionale all'interno dell'LEP che ci permetta di competere con gli americani nel campo della fisica di alta energia, e questo lo facciamo con un oggetto che si chiama LHC, che si chiama Large Hadron Collider, che è un gadget, se vogliamo, all'interno del tunnel di LEP, quindi da fuori sempre la stessa cosa, soltanto all'interno modifichiamo i termini del problema, e questo LHC, che noi speriamo di costruire un giorno, ha la caratteristica di operare con campi magnetici che sono più elevati di quello dell'America, nel rapporto tra 10 Tesla, che è il campo nostro, e i 6 Tesla che gli americani pensano di poter fare. Quindi, mantenendo un campo più elevato, noi riusciamo a mantenere evidentemente particelle di energia più elevata nella stessa orbita. Quindi il nostro tunnel, che è di 27 km, di fatto, guardato attraverso la prospettiva dell'LHC, quindi equivarebbe a un tunnel stile americano, made in USA, di 54 km. Quindi lei vede che la differenza tra gli 84 km del tunnel che si vogliono costruire in Texas, che saranno costruiti probabilmente nell'anno 2000-2001, si confrontano in maniera non credo tanto favorevole con il tunnel che noi abbiamo qui, che, diciamo, grazie al coraggio e alla disponibilità di mezzi tecnologici più avanzati, ci permette di farlo 50 km. Io credo che 50 km ben reali a Ginevra oggi valgono di più che 80 km nel Texas nel 2001. Per quanto riguarda poi la questione del costo di questa macchina, come ho detto inizialmente, il CERN ha prescelto l'idea di utilizzare ogni macchina come iniettore per la macchina successiva. E quindi noi in queste condizioni, utilizzando anche scelte tecnologiche molto più coraggiose, noi ci riusciamo a costruire una macchina che costa molto meno della macchina americana. Perché parliamoci chiari, la macchina americana è soprattutto oggi un mucchio di quattrini. Se noi oggi andassimo a trovare i nostri governanti e gli chiedessimo dateci 10.000 miliardi per costruire una macchina, credo ci faremmo ridere in faccia. Perché oggi non è giusto, non è ragionevole che un campo specifico della ricerca, per quanto fondamentale, come la fisica dell'alta energia, possa andare a chiedere somme di questo genere per alimentare quelli che molta gente pensano essere, vogliamo, dei sogni di gloria. E se uno confronta evidentemente l'SSI americano con i programmi europei, si può dire due cose. Uno, che dal punto di vista dei costi non sono confrontabili, ma dal punto di vista della fisica sono del tutto confrontabili. Dal punto di vista dei tempi noi siamo competitivi.
0: A proposito degli americani, professor Rubbia, c'è una notizia che viene dagli Stati Uniti e che è apparsa sul New York Times la settimana scorsa, precisamente il 13 giugno. Riassumo i punti salienti a beneficio dei nostri ascoltatori. I laboratori europei e americani sono in dirittura di arrivo per scoprire se esistono nuove famiglie di particelle subnucleari e la linea di arrivo è da qui a pochi mesi. I due contendenti sono l'Europa del CERN e lo SLAC, cioè l'acceleratore lineare di Stanford, che è rimasto indietro rispetto all'app del CERN, ma che nelle ultime due settimane è partito a gran velocità. A questo punto è possibile che Stanford riesca a cogliere il frutto prima dell'app, è sempre il New York Times che scrive. Lo Stanford, con il suo piccolo acceleratore lineare di sole 2 miglia, ha adottato scorciatoie innovative, raccogliendo la crema degli esperimenti, spendendo fino ad oggi 140.000 miliardi di lire. Obiettivo della gara è conoscere le caratteristiche più importanti delle particelle Z0, particelle molto pesanti e di brevissima vita che trasportano la forza nucleare debole tra particelle nucleari adiacenti. Professor Rubbia, può spiegare la relazione che intercorre tra il bosone Z0 che studiano a Stanford e il bosone di Higgs che voi cercate al CERN?
1: Il bosone intermedio Z è stato scoperto da me personalmente nel 1984 e per questo che mi è stato dato assieme a Van der Meer il premio Nobel, quindi il fatto che in America quest'anno riescano a fare qualche Z0 è un grande momento di gioia per il governo americano, però viene a un certo senso inserirsi una linea che è stata aperta e di cui il CERN è stato pioniere all'inizio degli anni 80. La nostra scoperta è stata fatta nel 1983 e quindi è chiaro ed evidente che è giusto che ci si rallegri del fatto che l'America è riuscita a fare queste particelle. E difatti io, quando questa cosa è successa, ho mandato un telegramma a Bert Richter, che è il direttore della macchina, gli ho detto: caro Bert, congratulazioni, adesso fai parte del club. La macchina lineare di Stanford, che costa un po' di più di quanto lei ha detto, è una macchina che permette di produrre Z0 a un ritmo simile a quelle che sono state prodotte qui al CERN durante l'inizio degli anni 80. Ora l'app invece permette di produrre un grandissimo numero di queste particelle. Vorrei fare un esempio: oggi, dopo due mesi di funzionamento della macchina di Stanford, ci sono state raccolte 40 particelle Z0 a Stanford, quindi 40 particelle in 2-3 mesi vuol dire circa 10 particelle al mese. Noi pensiamo di produrne 10 a 20 milioni di queste particelle ogni anno. Quindi un anno ad oggi noi avremo un modello di alcuni milioni di queste particelle per esperimento, e abbiamo 4 esperimenti indipendenti, quindi c'è un altro fattore 4 che viene fuori da questo. Quindi ci avviciniamo a numeri di particelle che stanno come il numero di particelle sulle dita di una mano, a milioni di eventi. L'importanza di raccogliere un grandissimo numero di eventi è quello di fare delle misure di precisione. Difatti la cosa importante che abbiamo davanti a noi oggi non è tanto quello di misurare una di queste particelle, perché una manciata di queste particelle c'è da tempo che l'abbiamo in mano. Si tratta di fare delle misure di altissima precisione e quindi tale ci vogliono grosse statistiche, grossi gruppi e anche certi mezzi adeguati. Per quanto riguarda la spesa, mi permetto di dire che il bilancio totale degli Stati Uniti dell'alta energia è all'incirca uguale a quello dell'Europa. E nonostante questo, oggi abbiamo che un quarto dei ricercatori americani che lavorano quindi in America, sostenuti dai fondi americani, viene a lavorare in Europa. E come dico, nel bilancio est-ovest, ovest-est sopra l'Atlantico, noi siamo, gli americani sono deficitari e noi siamo dei vincitori. Ora, l'altra domanda che mi stava ponendo è la relazione tra la particella Z0 e la particella TX. Bene, la particella Z0 è una particella di cui sappiamo calcolare la massa. Sappiamo calcolare la massa appunto perché, come diceva lei inizialmente, c'è una relazione profonda tra il meccanismo di Higgs e i bosoni vettoriali. Quindi noi non sappiamo calcolare la massa del protone, non sappiamo calcolare la massa dell'elettrone, non sappiamo calcolare la massa delle particelle elementari, però riusciamo a calcolare la massa della particella Z0. Questo è dovuto a una relazione, se vogliamo, particolare tra il bosone di Higgs, se questo oggetto esista, e la Z0. Quindi c'è una relazione molto vicina tra queste due particelle che può far sì che la Z0 diventi una produttrice, a sua volta, molto copiosa di Higgs particles, di particelle di Higgs. Quindi il motivo per cui noi vogliamo accumulare un gran numero di Z0, perché la Z0 può essere la sorgente, a sua volta, di un'altra cosa che è la particella di Higgs. Cioè, nei tempi passati non cercavamo di produrre la Z0 per le sue qualità. Oggi vogliamo utilizzare la Z0 come strumento, come meccanismo per produrre altre cose. Vedi la particella di Higgs. Quindi è chiaro ed evidente che abbiamo bisogno di un grandissimo numero di queste particelle, perché quando vogliamo utilizzare questa particella non per il fatto che esiste, ma come veicolo di produzione di altre cose, evidentemente il numero e le necessità sul numero aumentano. E quindi la fondamentale importanza dell'aumento del numero di particelle. È chiaro ed evidente che Stanford, con il numero di particelle che ottiene, con l'intensità che ha, non potrà raggiungere una sensibilità ragionevole nel campo della particella di Higgs. Quindi la particella di Higgs, per quanto riguarda la macchina di Stanford, è completamente fuori combattimento.
0: Professor Rubbia, non più tardi di 5 o 6 anni fa, lei fronteggiava il gigante americano nelle vesti di David. Come si trova oggi nei panni di Golia?
1: Beh, direi che se lei confronta l'SSI, che è la vera politica americana delle alte energie, con il LEP più l'LHC, siamo ancora di Davidi e loro sono ancora di Golia. Come ho detto precedentemente, i 6 miliardi di dollari che ci vogliono fare questo.
0: Ma l'SSC ancora non esiste.
1: Questo non è vero. L'SSC oggi ha un direttore, che tra l'altro è venuto a trovarci 2 giorni fa, per raccontarci quello che sta facendo e chiederci dell'aiuto, tra l'altro. Roy Schwitters, sì. Mio ex collega di Harvard. E poi esiste un'approvazione del governo degli Stati Uniti. Oggi, nonostante questo sia soltanto un progetto di research and development, si spendono oggi nell'SSI ogni anno tanti soldi quanti il bilancio del CERN. Evidente poca cosa se uno confronta con il fatto che il bilancio dell'SSI dovrà essere 10 volte quello che è oggi per riuscire a portare avanti il programma, però rimane sempre il fatto che oggi l'SSI riceve dell'ordine di 350 milioni di dollari annui per research and development, sviluppi e ricerca, che sono i preparatori a questa cosa. Hanno già scelto il terreno, il Texas ha offerto 1 miliardo di dollari per sostenerli. No, l'SC non è soltanto una macchina utopistica, è una macchina che ha avuto il sostegno di Ronnie Reagan. D'altra parte, il centro di ricerca dell'SC si chiama Ronnie Reagan Center.
0: Quindi lei preferisce rimanere David?
1: Ah, io mi trovo benissimo in questa situazione. Infatti avevano anche chiesto a me se volevo andare a occuparmi dell'SSI, ho detto di no, perché ci sono state le offerte a un certo momento in cui c'è stata discussione in cui se io ero disposto a prendere in mano la responsabilità di costruire l'SSI alcuni anni fa, e ho sempre detto di no, e penso che non sia corretto da parte nostra dover pensare in questi termini, perché penso che il CERN è la continuità. Il CERN è qualcosa che è importante, era importante ieri, è importante oggi, sarà importante domani. Costruire un nuovo laboratorio vuol dire per almeno 10 anni aspettare che sia finite le strade, siano queste cose. È una macchina che, a mio parere, sarà per l'anno 2000-2001. Il programma ufficiale prevede 1998, però credo che ci saranno alcuni anni di ritardo. Quindi stiamo parlando per la macchina per la prossima generazione di fisici e per il prossimo secolo. Per quanto riguarda questo secolo e i fisici che sono attivi oggi, credo che l'SSI sia una grossa dipendenza finanziaria, ma non sarà ancora produttivo. Quindi per almeno 10 anni credo che noi manterremo la nostra posizione, perché ci vorranno almeno 10 anni per realizzare qualunque cosa che possa essere competitiva nel campo. E come ho detto inizialmente, Linea Collider di Slack è una piccola goccia in un grande mare.
0: Lei, professor Rubbia, non teme che la fisica, soprattutto quella che ha dominato in questo secolo, la big science, la fisica delle particelle elementari, sia già entrata nella fase terminale del suo ciclo per dare spazio a domande e risposte più urgenti, come quelle che incombono in altri campi della scienza, ad esempio nella fisica dello stato solido, nella biologia molecolare, nell'ingegneria genetica, eccetera?
1: Io direi che è ovvio ed evidente che ci sono delle cose urgenti, come ad esempio li menziona, soprattutto le questioni ambientali, più che quelle genetiche, che hanno bisogno e richiedono soprattutto un intervento rapido ed efficace. Tuttavia io non sono convinto che la scienza fondamentale in generale e la fisica in particolare, le particelle elementari in particolare, debbano essere considerate come dei nemici di questi tipi di campi. Direi che sono delle premesse necessarie. Vorrei sottolineare, ad esempio, che nello studio di tantissime di queste cose si fanno degli usi larghissimi delle tecnologie che noi abbiamo sviluppato. Lei parlava di ingegneria genetica, vorrei ricordarle che tutte le tecniche di DNA ricombinante che si utilizza per studiare e per fare delle analisi di carattere preciso su quello che è il contenuto genetico di un oggetto qualsiasi, si basano sull'utilizzazione delle sostanze radioattive come il tritio e con dei rivelatori che sono proprio quei tipi di rivelatori che noi costruiamo per fare le particelle elementari, per rivelare le particelle elementari. Quindi molte delle scienze che lei ha menzionato dipendono profondamente dallo sviluppo delle tecnologie che sono le nostre, dalla strumentazione che è la nostra, per poter arrivare a vedere meglio e sentire meglio. Non dobbiamo dimenticare che esempi oggetti come il microscopio o anche il microscopio elettronico che hanno reso possibile lo sviluppo di un grandissimo numero di scienze diverse e che senza le quali non ci sarebbe oggi tutto quello di cui lei parla, sono fondamentalmente degli spin-off, dei risultati di lavori basati sull'accelerazione di particelle che sono in fondo il nostro mestiere.
0: Professor Rubbia, il mondo sta cambiando, il 2000 sarà un secolo nuovo e diverso, tutti ci auguriamo che sia un secolo migliore del nostro, ma abbiamo però in petto il grande terrore che possa essere sì diverso ma in senso del tutto negativo. È come se fossimo di nuovo nel 700, alle soglie della rivoluzione industriale e dell'illuminismo, attese messianiche anche allora, ma con premesse che non potevano andare deluse, e infatti così fu. Oggi tocca agli scienziati ed anche ai politici decidere al più presto su quello che bisogna fare del nostro secolo a venire. In altre parole, quando lei avvia progetti giganteschi come l'acceleratore di particelle, lo considera un esperimento prioritario alla soluzione dei problemi che minacciano la vita del nostro pianeta o in cuor suo sa che occorrerebbe fare prima cose ben più urgenti?
1: Ma io vorrei precisare la dimensione di quello che le sta raccontando. In fondo la macchina dell'EPP è costata qualche lira a ciascuno dei 300 milioni di persone che hanno contribuito con i loro contributi, con le tasse, alla costruzione della macchina stessa. Ricordiamoci che l'EPP, che è il più grosso bestia mai costruita in Europa, le particelle elementari, costa il terzo di una centrale nucleare e che ci sono oggi 450 centrali nucleari nel mondo. Quindi dobbiamo mettere dei punti su lì. Noi non stiamo spendendo delle somme che sono in nessun modo confrontabili con quelle che sono necessarie appunto per risolvere il tipo di problemi che lei menzionava. Rimane il fatto che effettivamente oggi il nostro pianeta sta cambiando e che di fatto ci sono due importantissimi cambiamenti che avvengono nel mondo. Uno è che i bianchi stanno diventando sempre meno, noi passiamo da 75% della popolazione all'inizio del secolo a meno del 15% alla fine di questo secolo, e che quindi c'è un'esplosione del terzomondismo. E il secondo cosa importante è che l'azione di tutti questi uomini sulla Terra stanno modificando profondamente il clima, e cioè stanno creando dei cambiamenti che sono di carattere fondamentale. Lei sa che la Terra si sta riscaldando, lei sa che questo è dovuto a cose così poco scientifiche come bruciare del carbone e del metano, e che questo processo produrrà un aumento di temperatura sulla Terra dell'ordine di parecchi gradi nei prossimi, diciamo, 50 anni. Questo cambiamento è fondamentale. È chiaro che i nostri figli vivranno in un pianeta che forse non sarà migliore, forse non sarà peggiore, certamente sarà diverso. Quindi la Terra sarà un altro pianeta, proprio nel suo elemento di base. Ora, come facciamo noi a evitare, a controllare queste cose? Io credo che l'unico modo per difendersi e per risolvere questo problema è fare una volta di più appello alla scienza. Senza la scienza, non credo, e la scienza fondamentale, la scienza inutile, se mi permette di dire, come le menzionava precedentemente, non sarà possibile per l'umanità, diciamo, gestire questo incredibile cambiamento che è inizialmente demografico e poi, diciamo, climatico e anche nell'habitat fondamentale. Secondo me la scienza ha bisogno di essere utilizzata meglio e capita meglio, e alcuni esempi si vedono già, il fluorocarboni sono gli scienziati che hanno scoperto che c'era un buco di ozono sul Polo Nord. Sono sicuro che lo stesso discorso che lei stava facendo precedentemente a proposito di certi tipi di scienze si può applicare contro certa gente che andava al Polo Nord e al Polo Sud a lanciare dei palloncini in alto per vedere se cosa succedeva dalla composizione della stratosfera laggiù. Anche lì si potrebbe potuto dichiarare questa dichiarazione ufficiale di inutilità che si applica a tante di queste scienze. Il problema energetico nel suo insieme implica nuove soluzioni. Sappiamo che la fusione fredda si è raffreddata piuttosto rapidamente, resta la fusione calda, resta altre alternative di sorgenti energetiche. Non si possono fare queste cose senza spendere dei soldi e soprattutto senza permettere agli scienziati di pensare e di portare avanti liberamente le loro ricerche. Io credo che senza la scienza il futuro sarà veramente peggiore di quello che è il presente.
0: Professor Rubbia, con tutto il resto del mondo, anche il pianeta scienza sta cambiando. Da Fermi in poi, l'indipendenza della ricerca scientifica dalla sfera politica subisce ogni giorno dei condizionamenti più forti. Lo stesso scienziato oggi è un manager, deve occuparsi non solo del suo lavoro, ma anche di trovare il consenso politico e i soldi per finanziarsi. Nessuno meglio di lei lo sa. E poi ci sono la stampa, la televisione e anche la radio, tutti da accontentare. È chiaro quindi che una persona come lei deve soprattutto scegliere bene i suoi collaboratori ed organizzare il lavoro degli altri. Come accetta questo cambiamento di stato? Con rassegnazione, con entusiasmo? O se potesse si ribellerebbe?
1: Anzitutto io non ho dei rimorsi o delle ribellioni interne. Io ho sempre fatto quello che ho voluto e penso di continuare a farlo. Però vorrei insistere su un punto. Non creda che ai tempi di Fermi, che ai tempi antichi, gli scienziati avessero la vita più facile, nel senso che era più facile per loro ottenere il tipo di risorse di cui avevano bisogno. E c'è una curva interessantissima che ho visto da qualche parte che mostra che dal 1600 in poi la frazione del prodotto nazionale speso per la ricerca è stato costante. Cioè, misurati in termini di prodotto nazionale lordo, quello che spendeva Fermi o anche quello che spendeva, diciamo, il Newton erano dello stesso ordine di grandezza di quello che spendiamo noi. Quindi, di fatto, l'aumento dell'investimento nella ricerca non è un aumento in scala percentuale rispetto a quelle che sono le risorse dell'umanità tutta intera, è semplicemente un aumento di dimensione che va di pari passo con l'aumento della produttività, che è quella della nostra economia, del nostro pianeta, produttività che a sua volta deve questo aumento enorme prima alla scienza e poi alla tecnologia che ne consegue. Quindi in un certo senso il meccanismo che ha permesso il miglioramento delle condizioni di vita, l'aumento di produttività, è un meccanismo che trae le radici più profonde nella scienza. Però non è vero che la scienza oggi costa percentualmente di più di quanto costava nei vecchi tempi. E non è neanche vero che il signor Fermi, per trovare quella frazione del prodotto nazionale lordo degli anni 30 per fare la sua ricerca, avesse meno difficoltà e meno problemi di quanto abbiamo noi. Vorrei ricordare questo esempio, per esempio la situazione di grandi telescopi. Lei si riferisca negli anni 30 alla costruzione di grandi telescopi astronomici e vedrà che queste macchine che erano una volta l'equivalente, se vogliamo, delle grandi macchine che costruiamo oggi per gli acceleratori di particelle elementari, hanno avuto decenni di peripezie e hanno richiesto per essere costruiti delle azioni, delle pressioni da parte degli scienziati che non erano del tutto diverse di quelle che sono oggi, quelle di cui abbiamo bisogno per costruire gli acceleratori che stiamo facendo oggi. Vorrei anche insistere sul fatto che le macchine che costruiamo oggi, anche se sono più grandi, costano la stessa quantità di quattrini delle macchine antiche, sono semplicemente più efficienti.
0: L'ingegneria genetica le fa paura?
1: Sì, abbastanza. Io credo che è una cosa molto importante. Io credo che è una cosa che gli uomini dovrebbero capire, e difatti l'ho detto una volta, voglio ripeterlo ancora oggi. Noi abbiamo fatto delle cose, come fisici, delle cose che non vorremmo aver fatto ai tempi dello sviluppo della bomba termonucleare. Abbiamo aiutato a costruire la paura del mondo. Il potenziale bellico senza sfrenato delle superpotenze viene dal cervello di certi fisici che, sotto la pressione della guerra, dell'ultima guerra, hanno pensato che dovevano dedicarsi a questo tipo di cose. Oggi non c'è guerra, c'è la pace nel mondo, la tranquillità, quindi le condizioni sono diverse. Tuttavia il rischio che io vedo in certe attività di carattere genetico possono avere alcune delle caratteristiche per le conseguenze di quelle che noi abbiamo fatto e che hanno portato a Hiroshima e così via. Io quindi l'augurio e la raccomandazione che vorrei fare ai miei colleghi del campo della biologia: cercate di imparare da noi e non rifare come noi certi sbagli che abbiamo fatto nel passato.
0: La nostra trasmissione è terminata. Oggi abbiamo parlato con Carlo Rubbia del futuro della fisica e delle altre scienze in funzione anche della salvaguardia dell'ambiente e della sovrappopolazione della Terra.
2: Avete ascoltato
3: Megabit,
2: settimanale per tutte le scienze.
3: Un programma di Carla Ghelli.
2: Realizzazione di Gigi Musca.
4: I need a doctor.
5: Ampia intervista a Carlo Rubbia da Radio 1 1989, una puntata di Megabit contenuta in Archimede e Racconto della Scienza. Danilo Angelelli e ascoltato con noi Paola Catapano, comunicatrice scientifica al CERN. Catapano, si è parlato in Megabit della ricerca del bosone di Higgs. Carla Ghelli, la conduttrice, ha posto una domanda proprio su questo. Ha chiesto: e se il bosone di Higgs non si trova? Questo bosone è stato rilevato diversi anni dopo, in una data più vicina a noi oggi che a quella della trasmissione, nel 2012.
6: La fisica delle particelle, diciamo che è nata con la prima scoperta dell'elettrone alla fine del 1800, è stata una successiva ricostruzione di come è fatta la natura nel suo più intimo, passo per passo, particella dopo particella, forza dopo forza. Con la scoperta dell'esistenza di bosoni che ha scoperto Rubbia, che quindi confermavano l'esistenza di questa forza nucleare debole, e che è quella che poi fa bruciare il Sole, che è responsabile di tutti i fenomeni di radioattività, sia naturale che artificiale, il quadro era completo. Ma questo quadro, che corrisponde poi a un modello anche matematico, e che era precisissimo, perché tutte queste particelle previste erano ritrovate esattamente negli acceleratori, così come la teoria le prevedeva. La teoria faceva senso, ma c'era qualcosa che non era spiegato, che era la differenza di massa di tutte queste particelle, e quindi doveva esserci qualcosa che desse una massa diversa a queste particelle. Questo qualcosa, secondo Peter Higgs, François Englert e altri 3-4 fisici che avevano elaborato modelli simili, doveva essere il campo detto di Higgs, un campo che dà esistenza a qualcosa di virtuale. Cioè queste particelle, quando c'è il Big Bang, sono radiazione, diventano particelle, diventano diverse l'una dall'altra, con una massa diversa l'una dall'altra, un ruolo diverso nella formazione di tutto ciò che esiste nell'universo, solo dopo che attraversavano questo campo di Higgs. Ora, l'esistenza di questo campo di Higgs non era provata sperimentalmente, esisteva una bella teoria, ma non c'erano prove dell'esistenza di questa teoria, però doveva esserci, perché altrimenti quello che si osservava non faceva alcun senso, né sperimentalmente né matematicamente. Per cui il passo successivo era trovare il quanto di questo campo di Higgs, che è il cosiddetto bosone di Higgs. Questo quanto avrebbe dato senso anche alla scoperta stessa di Rubbia, perché senza Higgs i suoi bosoni non avevano senso nemmeno loro, le WZZ0. E quindi però trovare questa particella voleva dire, di cui non era prevista la massa, voleva dire fare una ricerca un po' ad ampissimo spettro. È come se voi sapete che esiste una cosa in fondo all'oceano Artico, ma non sapete esattamente dove, per cui dovete scannerizzare tutto l'oceano centimetro per centimetro nel fondo del mare per trovare questa cosa che sappiamo che c'è, ma non sappiamo esattamente dov'è. Per cui lì ancora la competizione con gli Stati Uniti era fortissima, perché il CERN aveva previsto di fare il Large Hadron Collider, che avrebbe aumentato di un fattore 10 l'energia dell'acceleratore precedente, però comunque non era illimitato. Aveva una possibilità di cercare il bosone di Higgs entro un certo range di energia. Il Tevatron negli Stati Uniti cercava in un altro range di energia un po' più bassa. Quindi la scommessa era: se il bosone di Higgs ha un'energia più alta rispetto a quella che cercano al Tevatron, allora lo trova il CERN, altrimenti il CERN poteva anche non trovarlo. E alla fine l'abbiamo trovato al CERN nel 2012 con Large Hadron Collider e gli esperimenti ATLAS CMS. E questo è stato un altro trionfo che ha veramente in maniera decisiva decretato il superamento europeo sugli Stati Uniti nel campo della fisica delle particelle, tant'è vero che oggi la maggior parte dei fisici americani lavorano tutti al CERN, fanno i loro esperimenti al CERN.
5: CERN che quest'anno, lo ricordiamo, compie 70 anni. Noi di Archimede abbiamo già dedicato una puntata agli eventi che caratterizzano questo anniversario, che appunto si articolano lungo tutto il 2024. Invito chi ci ascolta a recuperare la puntata su RaiPlay Sound. Tornando a Megabit, È stato ricordato da Carla Gelli, la curatrice, conduttrice, quanto uno scienziato avesse, abbia, bisogno di trovare il consenso politico e i soldi per finanziarsi. Rubbia, dopo il CERN, è stato presidente dell'ENEA. In quell'occasione è entrato in polemica con il governo Berlusconi. L'ENEA è stato anche commissariato. Oggi Rubbia è senatore a vita. Quanto il suo ruolo, la sua visibilità, il suo muoversi su più ambiti hanno portato fondi, attenzione alla ricerca.
6: Un direttore generale come Carlo Rubbia è difficile trovarne uno così, perché era un figlio del CERN, nel senso che era lì a fare esperimenti dal 61. Era la persona che era riuscita a fare cose oggi inimmaginabili, a trasformare il super proton sincrotron del CERN, che era un sincrotrone, cioè un acceleratore che aveva un unico fascio che veniva estratto e sparato contro dei bersagli fissi per fare esperimenti, l'ha trasformato in un collider di materia antimateria, cosa che non si sapeva ancora fare, al CERN non era mai stata fatta, e nel giro di 2 anni è riuscito a trovare delle particelle che poi nel giro di una non gli hanno dato il premio Nobel. Questa è una storia da film che non si potrà mai più ripetere, e quindi un personaggio come lui alla direzione generale, che diventa un ruolo molto politico, perché il ruolo principale è quello di assicurare al laboratorio i finanziamenti per continuare a esistere, a fare ricerca ai livelli più alti, è difficile da trovare, e la sua impronta è quella che ha regalato al CERN anche l'LHC, non solo l'LHC ma anche allargato il CERN ad altre nazioni, a tutto l'est, alle nazioni non europee, ha iniziato le collaborazioni con Stati Uniti, Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, Canada, Brasile, Giappone. L'allargamento del CERN a tutti questi stati, la trasformazione di un posto dove gli acceleratori li costruivano gli europei, appunto, e poi comunque gli esperimenti CERN per concezione li ha sempre aperti al mondo intero, ma con l'LHC, che era diventato molto costoso, i contributi sono stati non solo europei, ma sono stati di tutti questi paesi che ho citato. Ecco, questo è un miracolo che Rubbia ha fatto, e stiamo vivendo sugli allori della sua eredità. Trovare un direttore generale al suo livello è sempre più difficile. Anche una persona che poteva prendere il telefono e chiamare presidenti della Repubblica, chiamare capi di governo in tutto il mondo ed essere ricevuto all'istante, anche questo è sempre più difficile trovarlo.
5: Paola Catapano, l'intervista che abbiamo ascoltato aiuta a fugare ogni dubbio, se qualcuno avesse dubbi, sulla posizione di Rubbia rispetto alla questione della crisi climatica. I negazionisti del cambiamento climatico hanno più volte tirato in ballo il nome del premio Nobel a sostegno di quelle che sono le loro posizioni. Si rifanno ad alcune sue parole pronunciate in un intervento di qualche anno fa. Ma abbiamo sentito che nel 1989 Rubbia metteva in guardia, avvisava: la Terra si sta riscaldando, i nostri figli vivranno in un pianeta diverso dal nostro, e ribadiva: l'unico modo per risolvere questo problema è fare appello alla scienza.
6: Assolutamente, Carlo Rubbia è stato un visionario anche in questo. Già quando lavoravo con lui, proprio all'inizio degli anni 90, aveva già scritto un libro sull'energia, citando anche il Club di Roma, citando Aurelio Peccei e citando il fatto che la Terra era diventata un esperimento, cioè noi stavamo facendo un esperimento su noi stessi immettendo tutti questi gas serra sul pianeta. Ed è stato un visionario, ma non solo, ha fatto anche qualcosa di concreto. Quando ha finito di fare il direttore generale, ha iniziato a lavorare sul rinnovamento del nucleare. Ha sempre affermato che il nucleare che utilizziamo oggi nelle centrali odierne è il nucleare di Fermi, un nucleare vecchio, un nucleare che oggi è superatissimo rispetto alle conoscenze che si sono accumulate negli anni dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dal progetto Manhattan in poi, e ha sempre lottato per rinnovare questo nucleare. L'ha fatto anche come scienziato, trovando un nuovo sistema, un nuovo combustibile che sostituisse l'uranio, il torio, e creando il design di un acceleratore di particelle che alimenta un reattore subcritico senza reazione a catena e che addirittura bruciasse le proprie scorie. Adesso queste sue idee stanno diventando realtà, perché alcuni suoi collaboratori, in particolare un giovane fisico che gli presentai proprio io perché era un mio amico con cui facevo vela, Stefano Buono, sta trasformando queste idee di Rubbia e sta completamente rinnovando la filiera della produzione di energia nucleare, trasformandola in qualcosa di sostenibile e inesauribile, che sembra essere un sogno, ma in realtà basta metterci la scienza e i metodi della scienza che non sono quelli tradizionali dell'industria e del mercato, per poter raggiungere un obiettivo così in tempi sufficientemente brevi per poter dare una speranza al nostro pianeta di restare bello e pulito come quello che abbiamo trovato quando siamo nati noi, quelli della nostra generazione.
5: Ci avviamo alla conclusione. So che lei è appena tornata dalla Patagonia, per lavoro o per sport?
6: Ah, no, in Patagonia sono andata in barca a vela perché sono appassionata di vela.
5: Ah, ecco, e invece l'impegno di comunicazione al CERN, quest'anno al lavoro di sempre si aggiunge la promozione degli eventi legati al 70° anniversario.
6: Sì, è una cosa in più rispetto al lavoro quotidiano che facciamo, di comunicare in maniera corretta, rigorosa, ma fruibile da tutti e anche in qualche modo entertainment, perché oggi l'entertainment è necessario per andare sui social e convincere i giovani, comunicare la scienza che si fa in questa città meravigliosa del sapere che è il CERN, che sforna ogni giorno cose nuove. Quindi cerchiamo di comunicare questa nuova conoscenza che si produce nei laboratori, le grandi macchine che li realizzano, il fatto che questo si fa in collaborazione pacifica fra tanti giovani di tutto il mondo, in grande interdisciplinarità e con tantissime applicazioni tecnologiche quotidiane. Si conosce appena il web, che ha rivoluzionato le nostre vite, che è nato al CERN proprio durante gli anni della direzione di Rubbia, ma dal web stanno succedendo tante rivoluzioni tecnologiche al CERN in collaborazione con l'industria, in collaborazione con l'Unione Europea, e cerchiamo di far conoscere questa bellezza.
5: E chiudiamo su una frase di Carlo Rubbia da Megabit: la scienza ha bisogno di essere utilizzata meglio, capita meglio. È il suo lavoro, Catapano?
6: È assolutamente il mio lavoro, lo faccio con passione, con grande impegno. È diventata quasi una scelta di vita, ecco, perché anche fuori dal lavoro, durante le mie ferie, continuo a fare divulgazione scientifica nelle scuole, nelle classi, in televisione, organizzando anche progetti particolari come andare in Artico con tanti ragazzi a misurare contemporaneamente le microplastiche e anche la radiazione cosmica al Polo Nord, facendoci dei documentari fruibili da tutti, anche su libri e cose del genere. Cioè, è diventata la mia vita divulgare la scienza, perché davvero ci credo, davvero credo che il mondo sarebbe migliore, il mondo sarebbe come è il CERN, un mondo in cui si collabora, si lavora tanto, ma si lavora con piacere, con passione, pacificamente e divertendosi.
5: Paola Catapano, che in Patagonia è andata per sport, nel Polo Nord ci è andata per lavoro, ma la passione è la stessa. Ha scritto un libro su questa spedizione, 80° parallelo, un'avventura tra scienza e ghiacci, edito da Salani. Grazie di essere stata con noi.
6: Grazie a voi e grazie per questa bella opportunità.
5: E si chiude questo appuntamento con Archimede, il racconto della scienza, programma a cura di Giacinto De Caro. Ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Tech & Te. Grazie di averci seguito. Un saluto da Danilo Angelelli.

Rai Radio Tech e Te.

0: Maya, Maya, Maya, Maya.
1: Salmo della Bibbia.
0: Dale. Questo da.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. L'argomento drammatico di cui ci occupiamo stavolta non è tanto la rovina di monti e valli, di spiagge, di montagne, di boschi e di corsi d'acqua, cioè la degradazione del territorio, dell'ambiente, insomma del paesaggio italiano, ma un tema addirittura più tragico, perché è una tragedia che molti, moltissimi italiani vivono giorno per giorno e si può dire tutta la vita, cioè il tema della città invivibile. Non soltanto se ne è scritto molto e a lungo, infatti, ma abbiamo tutti sotto gli occhi, perché ci viviamo in mezzo, per esempio, il decadimento dei centri storici, monumenti che non sono soltanto testimonianze del passato, ma sono i ricordi di un'Italia bella o addirittura bellissima che vanno in rovina. Restauri discutibili, discussi, discussissimi, centri dove di giorno non ci si muove per l'intaso delle macchine perché sono diventati pieni d'uffici e invece di notte sono deserti e c'è paura di andare in giro perché la vita che una volta c'era in quei centri ormai li ha lasciati è andata molto più lontano. E d'altra parte periferie che sono ben diverse dai modelli che si sono sviluppati in paesi europei, neanche tanto lontani da noi dopo tutto, cioè niente affatto da noi al di là del centro, una cintura verde dove si respira, si passeggia, si portano i bambini, e poi al di là ancora magari dei quartieri dove ci sono, non so, delle piccole case unifamiliari con un giardinetto o un orticello dietro, oppure dei grandi blocchi d'abitazione con in mezzo tanto spazio, tanta aria, tanto verde, tanta luce e tanto sole, ma invece delle periferie che sembrano piuttosto fatte da quegli scienziati che vogliono studiare la combattività dei topi in laboratorio e quindi li mettono sempre più stretti, sempre più vicini per vedere se diventano più cattivi, e quindi conflittualità, disperazione, criminalità. Di fronte a questi aspetti così drammatici della città italiana, c'è un altro aspetto che presenta lati notevolmente drammatici, ed è la crisi degli architetti, la crisi della professione architettonica, che noi, o architetturale, che noi utenti e dell'architettura e del linguaggio percepiamo di solito in maniera anche abbastanza imprecisa, per esempio edifici moderni o modernissimi di abitazione, dove però sentiamo che è agghiacciante vivere, e edifici di lavoro dove è allucinante lavorare. Edifici o manufatti o impianti per il tempo libero, per il relax,

0: per lo svago che fanno venire voglia di piangere e di scappare via. E d'altra parte un dibattito che riflette la crisi, i problemi, i tormenti che ci sono nell'ambito della professione dell'architetto, nell'urbanistica, nelle facoltà di architettura, nei lavori che vengono fatti spesso con aspirazioni grandiose, monumentali, da un punto di vista mentale, guardando l'uomo e la vita dell'uomo da un punto di vista universale, mentre invece gli strumenti sono a volte miserabili. Per parlare di questi temi così gravi per la nostra società civile in questo momento, noi abbiamo invitato qui in studio due architetti illustri. Il professor Leonardo Benevolo, che come famoso docente di architettura ha attualmente una posizione di critica piuttosto polemica nei confronti di queste facoltà d'architettura che si gonfiano in maniera allarmante e di studenti e di problemi. E come urbanista è autore di progetti a dir poco sensazionali, come per esempio la distruzione della Terza Roma, cioè la Roma dopo il 1870, la Roma dell'Unità d'Italia, nella maggior parte dei suoi edifici costruiti appunto dai piemontesi dopo l'Unità d'Italia, demolendo per esempio i Lungotevere come arteria di scorrimento per assicurare degli accessi un po' più ameni e più civili e d'acqua forte del 600 al fiume, con molta severità per esempio credo nei confronti di Corso Vittorio o di Via Nazionale, e in genere di quelle funzioni che non sono le funzioni di governo, di parlamento, di cultura di turismo nel centro storico di Roma. E d'altra parte abbiamo l'architetto Paolo Portoghesi, che si è trovato al centro di alcune delle avventure intellettuali più interessanti degli ultimi anni, perché non soltanto come scrittore, come teorico e come storico dell'architettura, studioso della Roma e specialmente della Roma barocca, ma d'altra parte raccoglitore in tutta una serie di album preziosi e sofisticati di testimonianze dello stile Liberty, dell'Art Deco e adesso addirittura di quell'età spaventosa che sono i nostri recenti, ahimè, anni 50. Ma anche si è trovato a vivere in prima persona delle esperienze abbastanza significative di questi anni, come per esempio nel 68 a Milano, preside di architettura, la sperimentazione degli studenti a contatto con i baraccati e le loro esigenze, e attualmente 1977 progetto abbastanza straordinario, immagino, di niente meno che la prima moschea che verrà costruita a Roma, centro della cristianità. A questo punto io darei la parola ai nostri ospiti e credo che l'architetto Portoghesi incomincerà a rivolgere qualche domanda all'architetto Benevolo.
1: Arbasino ha già parlato di questa tua idea che hai esposto in un libro del 70, che adesso riprendi in un libro, ridimensionando alcuni elementi ma insistendo sull'aspetto centrale, cioè sulla possibilità di operare nella parte ottocentesca, dopo, diciamo, l'arrivo degli italiani a Roma, della parte costruita nell'Ottocento, liberamente, in funzione delle esigenze, da una parte di isolare il centro storico, dall'altra di fornire di servizi l'intero organismo della città. Ecco, a me sembra che questa non sia altro che portare a estreme conseguenze un tuo atteggiamento di cristallizzazione dell'ideologia del movimento moderno. In fondo tu e Zevi siete dei conservatori di questa ideologia allo stato puro, e non sorprende che tu oggi ci riproponga un tema simile a quello che proponeva Le Corbusier nel 25 per Parigi, cioè isoliamo le cose importanti e per il resto preoccupiamoci soprattutto della salvezza della città. Ecco, a me sembra che molta acqua è passata dopo e che in fondo questo atteggiamento ha avuto autocritiche profonde, che questo modo di vedere la salute della città in funzione di un piano fatto da una persona a tavolino, di un disegno generale, quindi anche in un certo senso autoritario, sia qualcosa che appartiene ormai al passato dell'architettura moderna. Vorrei che tu mi spiegassi se è un paradosso oppure se questa idea di sacrificare una parte importante della città, che certo ti consente alcune vendette perché diciamo proponi la demolizione della orrenda casa dei mutilati di Piacentini, ma ti consente anche di autorizzare la distruzione dell'edificio del Parlamento di Basile e di tante altre cose che ormai fanno parte, direi, della memoria collettiva dei romani e a cui i romani sono sicuramente attaccati quanto lo sono a molti edifici del passato, perché ecco, vorrei che tu mi dicessi, pensi veramente che questa tua divisione con una mannaia della storia della città industriale da una parte e della città preindustriale dall'altra sia qualcosa di reale, di sentito, o non sia invece un risultato di un atteggiamento astratto verso la città, completamente diverso da quello dei cittadini?
2: Anzitutto devi tener conto che se uno dopo 40 anni che vive a Roma su Roma scrive un libro facendo una proposta, questo contiene già di per sé un giudizio pessimistico derivante dal fatto che il libro è l'unica cosa che si può fare a questo punto. Se si potesse fare qualche altra cosa, uno non scriverebbe un libro, no? Avrebbe a questo punto la possibilità di influire, di parlare col comune, di vedere cosa si può fare e cosa non si può fare. Invece a Roma noi ci troviamo di fronte veramente ad una situazione di blocco nei confronti proprio dell'accettazione di questo sviluppo della città dell'ultimo secolo, no? Adesso siamo dopo il centenario di Porta Pia, è un secolo tondo e siamo portati a considerarlo nel suo insieme. Ora, nel suo insieme io non riesco a storicizzarlo, no? Come dici tu di solito. Cioè, secondo me, noi dobbiamo acquisire un certo distacco di fronte a questa cosa, considerare quello che è successo in questi 100 anni come una folle avventura che sappiamo già dove ci sta portando, perché l'esito è davanti a noi, è la città del terzo mondo, no? Roma ormai all'80% non può più diventare una città europea come le città dell'Europa continentale e neanche come le città dell'Italia settentrionale, dove il fenomeno dell'abusivismo è ridotto in termini plausibili, cioè il 5% della città è formata di baracche. Invece noi qui siamo in una situazione di terzo mondo, cioè che poi è il mondo, perché noi siamo una Svizzera un po' più grande e crediamo di essere importanti, però almeno in questo campo fa testo invece quello che succede in quasi tutto il resto del mondo, cioè la città si svolge e si sviluppa all'infuori di tutti i discorsi che fanno gli architetti, gli urbanisti, gli intervistatori della televisione, eccetera. Cioè si svolge all'infuori dalla volontà organizzata delle amministrazioni. A Roma riguarda oltre un terzo della città e è abbastanza probabile che nei prossimi 10 anni, se non c'è un cambiamento radicale, questa sarà la sorte di Roma definitiva. C'è una certa probabilità che si possa invertire questo fenomeno. Piccola. Io ho detto, scherzando, il 5%, il 10% in questo libro. Non ci interessa misurarla, perché anche se fosse piccolissima, conta comunque dimostrare che è possibile farlo. E questa è la ragione per cui è stato scritto questo libro.
1: Ma non ti sembra in fondo della stessa natura del classico piano regolatore un disegno come quello che tu fai? In fondo è uno zoning storico, ma è sempre uno zoning. Io credo che la città si può salvare ormai contando sulle forze.
3: Cosa vuol dire zoning? Mi interessa sapere cosa vuol dire zoning.
1: Ma la divisione della città in parti, in aree, diciamo, che di solito dovrebbero essere omogenee da vari punti di vista, può essere il punto di vista della densità, in questo caso per esempio è il punto di vista storico, però a me sembra che se c'è una possibilità di salvare la città è quella di coinvolgere tutta la cittadinanza e la partecipazione, diciamo la possibilità di coinvolgere nel progetto, nella riprogettazione della città tutti i cittadini. Io credo che un piano nel senso classico, come in fondo è ancora quello di Benevolo, anche se è un piano coraggioso, un piano che ha i meriti dell'utopia, è uno strumento che non vale più. In fondo la critica che fa Benevolo a quello che è successo fino adesso non produce poi in lui un vero spostamento, se non diciamo minimale, rispetto alla strategia del piano. Secondo me è proprio una insufficiente attenzione per quello che è successo dopo la crisi del movimento moderno. In fondo oggi si parla di architettura postmoderna. Dico Alexander, che era partito dal calcolatore, è arrivato a progettare delle città insieme con gli altri, a progettare l'Università di Oregon insieme con gli studenti. Dico, ma veramente ci siamo lasciati dietro.
2: Cos'è? È moderna
1: fiducia
2: o postmoderna? Parliamo.
1: Architettura?
2: La periferia di Roma, cos'è? È moderna, è postmoderna, di questa sappiamo cos'è, dico, basta usciamo da questa stanza, apriamo la finestra, è lì, no? È quella che dobbiamo giudicare, no?
1: Sì, però dico, tu pensi di poterla riprogettare chiedendo alla comunità degli sforzi come quelli di trasformare, diciamo, quella teoria di case molto spesso brutte costruite intorno al Lungotevere in un parco? Ma un parco, oltretutto, sei sicuro che sarà poi frequentato dalla gente? Dico, a me sembra che se c'è qualcosa di cui c'è bisogno non è un parco in questo momento nel centro di Roma, ma veramente quei servizi indispensabili per le persone che ci abitano e anche quell'alternativa alla terziarizzazione che può essere istituita con... creando alternative all'utilizzazione del centro come polo terziario. In sostanza mi sembra che del piano del 63 ancora qualche elemento si possa considerare valido, insomma.
2: Guarda, io anzitutto decidiamo una cosa, non parliamo della partecipazione come se questa fosse una ricetta che risolve il nostro problema. Ormai la partecipazione è diventata come i clisteri nelle commedie di Molière, cioè sono quelle cose che vengono somministrate quando veramente non si sa più che cosa fare. Ora, è profondamente ingiusto nei confronti della gente investirli a freddo di un problema dicendo adesso si risolverà se voi lo dibattete abbastanza. Qui occorre presentare alla gente le alternative. La partecipazione, se lo vogliamo fare seriamente, si fa scegliendo A, B o C. Fino adesso c'è solo A, è lo sviluppo di Roma. Qualcuno deve pur mettere in dubbio che questo sia inevitabile, e cioè rappresentare uno sviluppo B, diverso da questo. Questo è il libro, quindi da questo punto di vista consideriamo un contributo alla partecipazione, una voce che si alza e dice guardate, vi hanno sempre detto che è inevitabile che la città si sviluppi così. Io penso che possa svilupparsi in un altro modo, che è quello descritto qua. Che tra l'altro è l'operazione... se tu lo guardi nelle quantità, eccetera, che è stata fatta in una dozzina di città prevalentemente dell'Italia del Nord, cioè fermare lo sviluppo, no? Occuparsi di rimettere a posto quello che c'è, di liberare il centro storico, di ottenere un determinato rapporto tra l'intervento pubblico e l'intervento privato e avviarci quindi verso una situazione di equilibrio anziché di sviluppo a oltranza che nel caso di Roma conduce alla spaccatura della città. È tutto qua.
1: Questo però non hai spiegato ancora perché
2: è un'utopia.
1: Questo costi, questo sacrificio, che a me sembra molto grosso, diciamo, di cancellare una parte della storia, che poi direi è anche una parte significativa della storia italiana.
2: Guarda,
1: perché certo si potrà parlare di evoluzione gravissima nel periodo fascista, ma l'Italia umbertina era un paese che tentava di darsi una fisonomia europea ed è... questo sforzo di darsi una fisonomia europea è espresso dalla città, in termini arretrati rispetto a Parigi, ma in termini, tuttavia, tutt'altro che insignificanti. Ma poi, il problema?
3: Questo gong significa questo,
2: sì.
3: Che avendo parecchi illustri ospiti, chiediamo a chi di loro vuole prendere la parola, chiediamo di intervenire nel dibattito 2 che poi riprende. Cominciamo di qui, cominciamo. Giorgio Manganelli. Andiamo e poi andiamo.
4: Sì, ho ascoltato con un irritato piacere il discorso che ho sentito fino adesso. Ovviamente io sono dalla parte di Benevento, io non sono né architetto né urbanista. Sono uno che vive a Roma e questo è già abbastanza. In questo momento si trova nel palazzo della televisione e questo è ancora peggio. Quindi ho un rapporto assolutamente tattile col problema architettonico e urbanistico. È vero che, come diceva Basino, la città sta diventando un luogo dove la gente si raccoglie come i topi e sfoga delle aggressività sempre più disperate. Cioè, la città è un luogo estremamente aggressivo. E è vero, come diceva pare Portoghesi, che c'è una produzione abnorme di architetti, per cui probabilmente la prossima guerra mondiale si dovrà fare semplicemente per far lavorare gli architetti come lavoravano gli architetti dell'impero romano, no? Che costruivano continuamente delle città tutte identiche. E il punto fondamentale è se noi stiamo vivendo in una città in cui possiamo continuare a vivere, se ha senso quello che diceva Portoghesi, cioè che dobbiamo coinvolgere la città in questa, la cittadinanza in questa città, e se ha senso questa proposizione. Secondo me non ha nessun senso. Roma sta diventando una città del terzo mondo. Se vogliamo un esempio che io ho negli occhi, penso a Calcutta. Ecco, può diventare, certo che può diventarlo, sta diventando quello. Questa è l'unica cosa che possa diventare, che probabilmente diventerà. E quanto alla questione della memoria storica, per cui bisogna rispettare la terribile Italia umbertina, io mi domando se Portoghesi include in questa cosa, ad esempio, quella mostruosità, quella latrina, che è il monumento a Vittorio Emanuele II, ad esempio, perché quello fa parte della memoria storica. Ma non dimentichiamo che nella memoria storica ci sono pure gli incubi, ci sono le cose per cui si va dallo psicanalista, dallo psichiatra, si fa l'elettroshock, si fanno tutte queste cose, proprio perché si ha una memoria storica, si ricordano gli incesti infantili. Roma è una città che brulica di incesti infantili, ancora messi lì, ancora non, mentre l'antica Roma ha in qualche modo metabolizzato, è riuscita a integrare stupendamente la fantasia, il momento plebeo, il momento, come ha detto molto bene Benevolo nel suo libro, il momento plebeo, il momento stilistico, diciamo, il momento inventivo, noi siamo invece in una città in cui questo non avviene più, ma abbiamo continuamente degli urti con degli eventi, con delle scene capitali, potremmo dire, che noi non siamo più in grado di metabolizzare psichicamente. Non c'è città psicologicamente più urtante, frustrante di Roma oggi, una città più faticosa, più brutta, cioè proprio che non comunica più quel piacere che solamente fino a 30 anni fa era ancora possibile reperire, il piacere di esistere adoperando le pietre come un termine del nostro colloquio.
0: Voleva parlare Toti Scialoia.
5: Sì, io non posso che confermare le parole di Manganelli in questo senso, che in effetti un'idea di bello storico, cioè che il tempo accumula su un monumento anche brutto una sua bellezza, e l'abitudine dopo 40, 50 anni, 60 anni, il ricordo infantile di quei posti finisca col creare come un velluto su queste cose, in fondo dargli un significato, questo mi sembra impossibile a Roma appunto dal 70 in poi, perché quello che hanno fatto a Roma è stata una distruzione spaventosa e un accumulo di brutture, prima monumentali, poi non monumentali. Umberto e Benito hanno messo a Roma delle cose incredibili, che non c'è cavolo di tempo, 100, 200, possono passare 1000 anni, ma la Farnesina, il Foro Mussolini, il Monumento a Vittorio Emanuele, il Palazzo di Giustizia, il quartiere Prati, i quartieri poi mussoliniani, lo sventramento dei borghi, la via della... sono delle brutture senza fondo, che non ci sarà polvere del tempo né un minimo di quell'ichene giallo e rosso che possa mettere a posto la cosa. Quindi, in definitiva, io sento la verità di questo senso, di questa idea drastica di distruggere, perlomeno come impulso, perlomeno come tema morale, non come realizzabilità, purtroppo non è realizzabile, però come tema morale, come rigetto di questa bruttura, e se diventa questo rigetto una verità interna nelle persone di cultura, forse le cose possono fermarsi così.
4: L'incendio di Nerone è un buon esempio di umanismo.
0: Silvia Danesi.
6: I due interventi di adesso hanno portato l'attenzione sulla città come un qualcosa che vediamo. Io vorrei un attimo ricondurre il discorso sulla città come cosa in cui abitiamo, e volevo chiedere a Leonardo Benevolo, che mi sembra ancora molto persuaso del grosso ruolo del tecnico quale poteva essere stato concepito dai grandi maestri degli anni 20. Infatti a Brescia si propone, è già stato incaricato di creare dei grossi centri alternativi alla città come San Polo, e volevo chiedere cosa pensa Leonardo Benevolo dell'esperimento invece bolognese e del comune che incarica l'architetto di un disegno che è prima politico che tecnico, e cosa pensa Benevolo delle possibilità di recupero, ad esempio in una città come Roma, che è fatta di pezzi, enormi pezzi abusivi che la circondano, della possibilità di recuperare queste cose piuttosto di pensare a demolire quello che c'è già c'è, e bene o male forse può anche servire.
0: Vuole rispondere subito?
7: Sì, molto brevemente. Ecco, qui questa domanda è molto opportuna, perché mi consente di fare il paragone con Bologna, che dimostra
2: che non stiamo nel campo dell'utopia. È inutile di precisare cosa vuol dire quando si parla di distruggere. Distruggere non significa che uno pretenda che una cosa venga spazzata via in un determinato intervallo di tempo. Significa anzitutto considerarla con distacco, questa cosa che è cresciuta intorno alla città. Non è nostra, ce l'abbiamo, abbiamo dei mezzi che sono incompleti per trattarla, però la prima cosa è che noi dobbiamo considerarci estranei a questa. Dopodiché, ragionevolmente, noi possiamo in parte modificarla, in parte tenerla, in parte rimandare la sua modifica in avvenire, ma anzitutto fermare il meccanismo che la produce. Questa è un'operazione che è stata già fatta non solo a Bologna, ma in un certo numero di città. Cioè, anzitutto fermare la macchina infernale, cioè ha prodotto quello che ha prodotto. La nostra follia si è depositata sul territorio sotto forma di case, di strade, di tutte queste cose. Ce le terremo per il tempo che sarà necessario per stabilire con questo un rapporto che non può essere però di accettazione storica, di dire dal momento che c'è questa qui è la città moderna. Questa qui non è, ne può diventare la città moderna. È un residuo, una cosa da smaltire a poco. E quindi la nostra azione deve essere quella invece di riconoscere anzitutto lì dentro quali sono i pezzi che veramente sono nostri. Quindi cominciare dal centro storico, Bologna, o anche Roma, che è ancora più importante, perché quello sì lo sentiamo nostro, quello ha una legittimità storica ad esistere, è l'unico pezzo di Roma dove si può vivere. Intorno gli è cresciuta quest'altra roba. Anche lì il nostro intervento deve essere un intervento di riuso, non può essere quello di sposare questo sviluppo e di proseguire.
0: Ecco, su questo Pierluigi Cervellati, che a Bologna, organizzatore e amministratore responsabile dei restauri nel centro storico.
8: Sì, vorrei fare una domanda a Portoghesi, molto brevemente, se posso farlo.
0: Lasciamo stare.
8: Non mi interessa la proposta progettuale di Benevolo, non mi interessa etichettarla moderno, postmodernista, Le Corbusieriana o dei nostri tempi. C'è una proposta però che prima di tutto pronuncia il blocco della crescita della città. Questo credo che Portoghesi sia perfettamente d'accordo. C'è la proposta di sostituire quella parte, di cui possiamo essere più o meno d'accordo, che è un meccanismo che non funziona, che però, guarda caso, è la parte in cui vive le genti, la classe operaia, o perlomeno i ceti più umili di tutto il contesto della città, perché nel centro storico, per l'uso indiscriminato che se ne fa, nonostante sia la parte migliore, o ci sono le residenze di lusso o le attività terziarie. Quindi la classe operaia, così fra virgolette, non voglio troppo citare questo fatto, è costretta ancora ad abitare in questa parte che non funziona, che è quella dei topi sperimentali che diceva Arbasino prima. Come si fa a risolvere quindi questo problema? Perché finora le risposte che gli architetti, l'architettura contemporanea ha dato, non è stata quella di cancellare e tantomeno quella di fermare questa periferia, è stata quella di progettare un allargamento più razionale, migliore, con un'etichetta più congruente, l'allargamento continuo e costante della periferia. A questo punto che cosa si può fare? Tenendo conto che quella è la parte in cui risiede la maggioranza della cittadinanza e risiedono soprattutto i ceti più popolari.
1: Io credo che l'adesione di Manganelli all'idea di Benevolo ne rivela anche la suggestione letteraria e direi anche però il limite letterario. E forse io oserei dire che Benevolo l'ha usata anche in questo senso. Cioè è certo che tutti ci ribelliamo contro questi errori gravissimi come sono stati soprattutto gli sforzi monumentali e ridicoli dell'Italia umbertina, ma accanto a questa c'è anche invece una costruzione di città tutt'altro che insignificante. Prendiamo il Corso Vittorio. Il Corso Vittorio, nonostante il salto di scala tra quello che è stato fatto nell'Ottocento e quello che è stato fatto prima, ha accettato la logica della città, ha creato una serie di slarghi triangolari, ha creato una delle scene urbane dell'Ottocento europeo più interessanti. Ti ricorderai che Kidder Smith, quando venne in Italia, scoprì il Corso Vittorio e disse che era significativamente una strada da percorrere in macchina a 20 km all'ora. Ecco, io non credo che si possa cancellare d'amblè la città ottocentesca. Anche i muraglioni del Tevere, per cui Garibaldi si batté infinite volte in Parlamento, sono la prova di un momento proprio di considerazione della significato globale della città e della necessità di risolvere alcuni problemi tecnici. Certo, i problemi tecnici risolti allora sono superati, ma i Lungotevere sono una realtà anche paesistica. Io non credo che quel parco che ha immaginato Benevolo, in cui al posto dei vecchi edifici ci sono dei rilevati di terreno, quindi una specie di cimitero degli edifici antichi, sia qualcosa di accettabile. Io credo che la gente preferisca continuare ad andare a spasso per il Lungotevere. Casomai si tratta di levare il traffico che c'è adesso, che impedisce completamente di utilizzarlo, forse anche di prospettare degli interventi architettonici, delle sostituzioni, ma non in un disegno generale così complesso che condanna tutto un periodo della storia della città, come se si trattasse di giudicare la storia dall'alto di non si sa quale pulpito. Io non credo che noi ci possiamo rivendicare questo diritto.
9: La disumana del territorio.
1: Ma scusami, la storia è infinita, dico, è un insegnamento, è sempre incompiuta, ogni generazione la riscrive. Adesso noi per sempre vogliamo cancellarne una parte perché questa ci dà fastidio. Questo è veramente un espediente
0: suggestivo. Esatto, a questo punto, secondo i nostri accordi e secondo i nostri gong, il professor Benevolo dovrebbe rivolgere alcune domande per il suo turno a Portoghesi.
7: Ecco, guarda, io vorrei a questo punto rovesciare il problema su di te. Io non nascondo il risentimento con cui ho scritto questo libro. Il risentimento che deriva dal fatto di avere vissuto per una parte della mia vita il decadimento di questa città infinitamente importante per tutti, che è stata il paradigma della città e a un certo punto addirittura della inconsistenza, diciamo, delle vicende umane di fronte ad altri problemi ancora più importanti, la vanità del tempo, la varietà della fortuna, si diceva una volta. Dico, io sono arrivato a Roma a 18 anni, dico, tu ci sei nato, dico, secondo me tu lo devi sentire più forte di me, questo risentimento. A Roma è successo un fatto che non appartiene alla linea della sua storia, contro cui noi dobbiamo recuperare un distacco. E soprattutto noi dobbiamo studiare, non soltanto dire questo, perché questo potrebbe anche portarci ad un atteggiamento di dire beh, incrociamo le braccia e non c'è niente da fare, ma studiare le alternative tecniche, cioè che cosa si può fare per distaccarci da questa linea e cominciare a percorrere un'altra. Tu che cosa proponi, oltre che quella di fare una moschea in un determinato punto?
1: Lasciamo stare la moschea, che è un caso estremamente particolare, ma io propongo ancora l'architettura, cioè mi sembra assolutamente ingiustificato questo processo all'architettura. In fondo, uno degli aspetti che io non accetto, delle conseguenze, diciamo, delle idee che tu porti, è quello che da questo deriva una svalutazione del lavoro intellettuale dell'architetto e anche delle sue prospettive, magari di autoannullamento. Secondo me oggi l'architettura è uno strumento straordinario ed è proprio il fatto che negli ultimi 30 anni di regime democristiano c'è stata una vera eclissi dell'architettura. Non solo non è stata realizzata, ma non è stata mai chiamata in causa. Ecco, secondo me questa è una delle ragioni per cui siamo passati dal concreto all'astratto, a una considerazione dell'urbanistica come salvezza, che ci ha privato di queste testimonianze della cultura materiale che sono indispensabili per la vita dei cittadini. Io propongo di trovare dentro la città, magari anche al posto del monumento a Vittorio Emanuele, d'accordo, però gli spazi in cui dotare la città di quei servizi che la possono trasformare da un dormitorio caotico in una città vera e propria. E questo lo può fare l'architettura. Secondo me, se oggi l'amministrazione comunale sentisse questo problema, dovrebbe fare concorsi di idee per intervenire nella città e risolvere quei problemi che tu hai accennato. Ma prendersela con l'Ottocento, quando invece il male massimo l'ha fatto proprio, diciamo, il nostro secolo, quando il vero problema è quella periferia esterna, quella fascia che tu dici non è ancora ammortizzata e quindi non si tocca. Io dico, ammortizzare, cosa ammortizzata o non ammortizzata in funzione di una scelta così importante, mi sembra che economicamente non sia molto persuasivo. Io distruggerei quella parte della città che veramente, diciamo, rappresenta il sacco di Roma, il quale è avvenuto molto dopo la morte di Umberto I.
0: Cioè è avvenuto da...
7: Se tu ci tieni
0: da quando
7: Umberto
0: I.
7: È avvenuto, la trentesima parte di quello che interessa veramente levare per correggere.
1: Quello è il punto, e su questo credo che siamo d'accordo. È la città del Duce, è la città degli ultimi 30 anni che ci riempie di rabbia, certo, ma di rabbia
0: questo
1: non...
0: Questo è il tema su cui aveva chiesto la parola, credo, Antonio Cederna.
10: Io condivido sostanzialmente le impostazioni di Benevolo.
9: appunto soprattutto questa di rinunciare a storicizzare e ad accettare gli errori in vere condi fatti specialmente appunto sotto il fascismo, no? Via dell'Impero, che è un obbrobrio perché ha spaccato in due la più bella zona archeologica d'Italia, perché l'ha ricoperta poi di asfalto cancellando tutto, perché ha polverizzato migliaia di metri cubi di strutture romane, perché è diventata una strada di parata, perché ha ridotto i monumenti a una scenografia fasulla e puramente esteriore del
1: traffico. Pensa quanto è diverso dal Corso Vittorio, che invece
9: ecco, appunto, ma però dico appunto lì, certo, la proposta che ce ne voleva di fare, di ricostituire l'unità del padre, di costituire una grande zona archeologica unitaria, pedonale e un grande giardino pubblico, parco, che sarebbe una cosa straordinaria, mi pare sacrosanta. In quanto per me io non ho nessuna fiducia nell'architettura. Qui il problema delle città italiane si misura in metri quadrati di terreno pubblico ad uso di servizi pubblici. La tragedia dell'umanità italiana sono la mancanza di servizi, l'inumanità delle città in paragone a qualunque altra città, di qualunque altro paese, di qualunque regime politico è questa. Noi siamo senza servizi, sappiamo che abbiamo un metro quadrato di vetro per abitante mentre Stoccolma ce n'ha 200, che un 60% dei bambini romani ha deformazioni gravissime perché questa stasi coatta cui l'ha condannata il sadismo degli architetti, se permetti, perché il Tuscolano o il Prenestino o il Trullo o Torpignatara l'hanno fatto gli architetti. E vabbè.
1: Ma scusa, in questo modo assolvi praticamente gli amministratori o gli speculatori?
9: Assolvo questa complicità che c'è stata, tranquilla, c'è mai stato un gruppo di architetti, cioè pochissimi architetti che sono rifiutati di ubbidire a queste committenze ignobili dell'amministrazione reazionaria degli ultimi 30 anni. Ecco, diciamo la verità, non c'è mai stato un pronunciamento, anzi io proporrei un pronunciamento di architetti in questo senso.
1: Amen. Ma tutta io la però adesso, generazione,
9: io adesso ti voglio fare,
1: costruito niente,
9: voglio fare una domanda a Portoghesi. Portoghesi, tu che appunto parli di architettura e che in un certo modo consideri questo libro benevoliano come uno studio di architetto tradizionale, diciamo così, che non è maturo. Come mai tu invece ti sei messo da architetto tradizionale a progettare una moschea in un posto sbagliato per il piano regolatore, destinato a servizi generali, in una zona che faccia parte di un comprensorio verde, Villa Savoia, Tor di Quinto, eccetera, e soprattutto sulla testa di tutta la gente che ci abita, un progetto che non ha avuto il minimo di discussione né nelle circoscrizioni né negli istituti di base, di organizzazioni di base locali che oggi hanno...
7: Pregherei di... siamo verso la fine.
1: La risposta è molto semplice.
7: Più breve.
1: Prima di tutto io ritengo che il posto sia adatto. Se c'è un servizio generale di grande importanza, questo è un edificio religioso destinato a una comunità che è dispersa in tutta la città e che quindi non è legata a un quartiere. È un edificio a livello urbano, un edificio di grande interesse, secondo me, contenutistico, perché in fondo significa, diciamo, la rottura di una chiusura nei confronti di una delle grandi religioni del mondo che è durata per secoli, non era nemmeno concepibile 100 anni fa la costruzione di un edificio del genere. A parte questo, io credo che il problema che è stato sollevato a proposito della moschea sia un problema che va discusso apertamente, ma forse andava discusso un po' prima. Dimentichiamo che ci sono due progetti approvati, uno con 7 minareti in 7 stili diversi, e che nessuno ha fiatato quando questo progetto è stato approvato. Adesso mi fa piacere che il fatto che questo progetto magari sia stato fatto da persone note ha provocato un qualche
7: l'architetto Saldongo,
1: interesse, una qualche desiderio di discussione.
10: Cioè io penso che l'interesse della discussione sarebbe di ripristinare il discorso su Roma in termini proprio più di fondo, cioè a me sembra che il libro di Benevolo pone fondamentalmente una questione metodologica, finalmente. La periferia e la città non vista come un tutto, una chiara distinzione fra gli elementi, non più questa definizione globale, città storica, per cui adesso qui stiamo a discutere su alcuni elementi particolari. Certamente il piano di Roma di Sisto V è più autoctono dell'intervento dei piemontesi alla struttura della città. Ma quello che mi sembrava più importante, e qui vorrei fare una domanda, nella periferia ci sono altrettante differenze. Il fenomeno delle borgate, per esempio, è un fenomeno architetturale estremamente significativo, anzi forse a livello del linguaggio espressivo dell'architettura italiota è qualcosa di molto significativo rispetto agli interventi, per esempio, dei quartieri pianificati. Per esempio, in questo senso, diciamo, non vedo una globalità di visione, mentre invece vedo un grossissimo interesse metodologico, cioè nel distinguere le parti e nel riconoscere le possibilità diciamo, di ridare una struttura che non sia solo quella solita di ripristinare la pedonalità, ma di inserire Roma in un sistema in cui l'automobile, per esempio, sia accettata come strumento di mobilità a livello di porta a porta, naturalmente in coincidenza anche ad alcune strutture di servizi pubblici. Qui per questo non sono d'accordo con Portoghesi, perché limita il discorso solo ad un'area che non mi sembra che sia l'unica area di Roma né quella più significativa.
0: Ancora un intervento. Giorgio Manganelli.
4: Sono stato giustamente accusato di limiti letterari e credo che sia un privilegio in questa circostanza, perché Roma mi sembra una città intensamente letteraria che ha avuto dei rapporti con la letteratura così altamente specifici che non credo siano propri di nessun'altra città. È stata, è una città collocata in rima, in qualche modo, nella letteratura. E se devo frugare in quello che Portoghesi chiamava la memoria storica, trovo un esempio che non mi dispiace. L'incendio di Nerone, di Roma, appartiene contemporaneamente come figura retorica all'iperbole e all'urbanistica come risanamento.
11: Dardi. Io credo che il problema di Benevolo nel centro storico e il problema in periferia sia più o meno lo stesso. Cioè c'è, stranamente da parte di uno storico, un disinteresse totale a quella che è la reale articolazione della storia. C'è una specie di giudizio moralistico, alcune cose sono pure, altre sono impure, e quindi io con la macchinetta del tempo torno indietro. Io credo che proprio il riferimento alle Corbusier del 25 ci dimostra che si può molto demolire, ma si può tener conto della struttura antica nelle sue qualità essenziali. Quando tu vuoti Piazza Augusto Imperatore e la riempi di parcheggi, probabilmente immetti un'altra tranche di terzo mondo in una delle zone più qualificate, che è l'innesto tra il Tridente e il Tevere. Quando nell'agro romano tu scarichi, togliendoli dalla tua tasca, tutti i prismi che hai visto in Olanda, dimentichi la cultura del territorio, che è un fatto estremamente significativo. Forse lì è mancata la cultura degli architetti, non nell'atteggiamento moralistico di Cederna, hanno operato o meno al servizio di quel determinato potere. Sono stati evidentemente la longa manus della situazione politico-economica che c'era, ma si sono dimenticati di raccogliere tutte quelle valenze che potevano far sì che l'operazione uscisse da questa specie di schema astratto nella quale molto spesso si è collocato.
0: Prego.
12: Io volevo fare una domanda a entrambi i professori. Benevolo ha lasciato la facoltà di architettura con delle motivazioni pubblicate largamente sui giornali. Il professor Portoghesi ha lasciato la facoltà di architettura di Milano con altrettante motivazioni a suo tempo abbastanza conosciute.
1: Ha lasciato la presidenza.
12: Va bene, scusa. In questo senso volevo invece reinvestirli un attimo di questo loro ruolo didattico e fare a loro queste due domande. Da una parte, quando la mia generazione studiava architettura, faceva riferimento anche a Galvano della Volpe. Galvano della Volpe diceva a un certo punto che c'è in architettura una differenza tra opus architettonico e opus tettonico. In questa differenza lui vedeva la possibilità della scuola di crescere o di non crescere. Io vorrei sapere dai professori, rispetto a questa posizione, molte volte oggi noi vediamo che la scuola, con la partecipazione, con un falso tentativo di avvicinarsi alla realtà, di costruirsi sulla realtà, molte volte scavalca il reale e non lavora per il reale. Questa differenza tra architettonico e tettonico, cioè tra architettura complessiva di storia, di geometria, di materiali e il ben costruito generico, senza una formazione reale, è un argomento che va così tralasciato, cioè un argomento che va veramente al di fuori di quella falsa realtà che oggi è stata discussa abbastanza, che non è falsa perché è errata di per sé, è falsa perché è parziale, è falsa perché è un unico aspetto di un problema che secondo me l'architettura non può essere inglobata solo in questo.
13: Ecco, io posso dare una risposta brevissima. Io non accetto la qualifica di utopistica alla mia proposta per Roma. La mia proposta è improbabile ma fattibile, nei tempi indicati, che sono un programma per i prossimi 10 anni. È quasi sicuro che questo programma non sarà accettato e quindi non sarà messo in opera, però potrebbe essere accettato. Il rammarico è ancora più grave perché le cose vanno così, però non è del tutto inevitabile che vadano così. Esiste oggi ancora la possibilità di invertire la marcia, che probabilmente fra 5 o 10 anni non ci sarà più. Nel caso dell'università invece il mio atteggiamento è diverso. Lì io non ho un'utopia
7: tra virgolette, da proporre, perché in quel caso veramente ritengo che le probabilità di fare qualche cosa siano pressoché nulle, e almeno dal punto di vista personale io non ho chance da giocare in questo caso.
1: Secondo me questa sfiducia nell'università e questa fiducia nel piano in astratto sono due aspetti della stessa posizione ideologica, che secondo me è una posizione che appartiene alla storia, che rispettiamo, che consideriamo positiva, ma che ormai ha esaurito il suo compito. Cioè oggi non vale più mettersi fuori dalle contraddizioni indicando come si superano, oggi vale invece proiettarsi dentro le contraddizioni, fino in fondo, viverle, fino a restituirle in una forma accettabile. Io credo che il compito oggi di un'amministrazione comunale a Roma, nella condizione di crisi economica in cui siamo, non è quella di porsi queste grandi idee nei tempi lunghi, è quella invece di risolvere alcuni problemi concreti, di far vedere che rinasce qualche cosa di positivo, e secondo me l'architettura è uno degli strumenti privilegiati in questo momento, ed esiste una generazione di giovani architetti disponibile, che non ha per niente le mani sporche nella speculazione edilizia e che può veramente dare la misura di quanto oggi, per esempio, l'architettura possa creare qualcosa, nuove tipologie, addirittura suggerire nuove istituzioni, istituzioni autogestite. Noi continuiamo a pensare alla scuola, al museo, al teatro, come a strutture completamente separate una dall'altra secondo una tipologia ormai che risale alla Rivoluzione francese. Ecco, secondo me c'è da reinventare la città, da riprogettarla, e l'architettura è lo strumento più adatto. E le facoltà di architettura sono il terreno di incubazione di questa cultura diversa. Mettiamola a confronto con la realtà prima di dire che sono soltanto un cimitero.
7: Dovete prendere le distanze però dalle cose come stanno, se no voi ornate la marcia verso la catastrofe.
0: Io vi ringrazio come conclusione per quello che ci avete portato: abrogazione, azzeramento, utopia, forse un po' di speranza. Grazie a tutti quanti e scusate la fine convenzionale.
14: E adesso ci salutiamo. Questa era infatti l'ultima puntata di Match. E allora vorrei intanto approfittarne per rispondere a tutti quelli che si sono domandati come mai in tutte queste 10 puntate di Match l'arbitro, il conduttore, stava un po' indietro e si defilava invece di andare avanti e di intervenire. Vorrei rispondere questo, che se l'arbitro, specialmente è un arbitro un po' verboso come questo, ha la tendenza a intervenire troppo in un match, allora il match non è più match. Può diventare o un salottino a tre dove ci si dicono molti grazie, prego, garbati e gentili, oppure una rissa, un tafferuglio a tre dove pugni, schiaffi, insulti, però intanto non si capisce più niente. D'altra parte, lo scopo di queste 10 puntate, come avrete visto, era quello non tanto di fare del protagonismo del presentatore, ma di presentarvi piuttosto diversi aspetti o spaccati di vita culturale italiana di oggi. E allora, naturalmente, era molto meglio, era preferibile che si lasciasse spazio e spago soprattutto ai personaggi, ai protagonisti e agli ospiti. Se vi ha interessato, allora va bene. Grazie comunque di averci seguiti fino adesso. Ciao.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Aspetta, onne va?
1: Adesso va a botta! Ma che minchia ha fatto?

0: Cadre, se non ti dispiace, se non ti disturbo, mi vuoi dire che cazzo c'è?
1: Il vostro Augello, siccome è diventato padre, è in licenza patria.
0: Vabbè, potevi chiamare a Fazio, no?
1: Magari Fazio non c'è, è in appostazione con Tortorella e Galluzzo.
0: Vabbè, insomma, che cosa è successo?
1: Dottore, telefonò un qualcuno che non disse il nome, però disse che trovò un morto.
0: Dove?
1: In località Poggio Malovento, nella cava di pietra. Lo sa dov'è?
0: Sì, lo so dov'è. Vabbè, senti, io vado là. Appena arriva qualcuno in ufficio me lo mandi lì, d'accordo?
1: E come faccio, dottore?
0: A fare cosa?
1: Come faccio a sapere chi torna in ufficio? Io qua sono.
0: Ma dove sei? Scusa, sul luogo del delitto?
1: Sì, dottore, datosi che non c'era nessuno.
0: Oh, mamma mia. Senti, fai una cosa, non toccare niente, non far avvicinare nessuno. Sto arrivando. Pronto? Cadarella, mi senti? Pronto?
1: Dottore, io la sento bene. Con il mio cellulare stai telefonando, il mio di persona.
0: Ecco, allora senti, fai una cosa. Se c'è il cellulare, c'hanno la Iacomuzzi a Pasquale e digli di venire là.
1: Dottore, mi perdonasse, ma c'hanno non è una parola appropriata. Si dice conta e tale.
0: Ah, sì? Ah, così si dice?
1: Sì, dottore. Probabilmente così.
0: Cadarella, fai una cortesia. Fatti i cazzi tuoi.

0: Cadere.
1: Qua sono dottore. Agli ordini, ho fatto come mi ha detto lei, ho telefonato il dottore Pasquale e il dottore Comuzzi. Il dottore Pasquale è arrivato, ha fatto tutto e è andato via. Il dottore Comuzzi è ancora qua.
0: Bravo, Caterella, senti, come l'hanno ammazzato?
1: Ci hanno sparato nella faccia, dottore. Mi sono anche un po' scandato.
2: Salvo.
0: Torna in commissariato. Bravo, Caterella.
1: Grazie, dottore, agli
2: ordini. Salvo, spiacente di deluderti, ma questo non è un morto che può piacere a te.
3: No?
2: No.
3: E perché?
2: Perché è roba di mafia, ma d'altri tempi.
0: Lo para.
2: Un colpo in faccia e tanti saluti alla famiglia. Dai documenti pare che l'anima bella passata a miglior vita si chiamasse Angelo Bonpensiero. Sì. Famiglia Cuffaro.
4: Cuffaro. Vieni qua, va.
2: Io vado. Ciao, Salvo.
0: Senti, Iacomù.
2: Ehi.
0: Queste tracce di pneumatico dell'automobile, avete rilevate?
2: Certamente.
0: Voglio vedere quanto tempo ci metti a farmi sapere di che tipo di automobile si tratta.
2: Va bene, Salvo, farò il possibile.
0: E allora stiamo tranquilli.
4: Ecco, vedi qui. Uno qui. Ecco, falla venire, bella luminosa.
0: Avanti. Mimì, che ci fai qua? Non eri in licenza patria, come dice Cadarella.
5: Sì, però ho saputo l'ammazzatino del Bonpensiero. Che facevo? Non venivo.
0: Come sta il bambino?
5: Bambino? Il bambino sta bene. Dovresti chiedere come sto io.
0: Perché?
5: Perché possono piangere e sbraitare per ore, Salvo, senza nessun motivo. Non è che hanno fame o che stanno male, no. Ti devono scassare la minchia per principi.
0: Mimì, si vede che ha preso dal padre.
5: No, guarda che io l'ho chiamato Salvo perché tanto ero sicuro che veniva un rompicoglione come te.
0: Avanti.
6: Commissario. Ho qualche informazione sul morto.
0: Oh, accomodati.
6: Angelo Bonpensiero aveva 45 anni ed era maritato con Mariuccia Cuffaro, unica figlia femmina di Masino e capofamiglia. Bonpensiero ha fatto una carriera rapidissima all'interno della famiglia, anche grazie al matrimonio con Mariuccia. Ed è diventato in pochissimo tempo il braccio destro del suocero.
0: Faceva un lavoro normale questo qua?
6: Sì, lavorava alla cava, dove l'abbiamo trovato.
5: E allora è chiaro, è ricominciata la guerra tra i Sinagra e i Cuffaro. I Sinagra hanno ricominciato a sparare e hanno mirato in alto. Adesso tocca ai Cuffaro rispondere.
0: Dopo 10 anni di tregua ricominciano a sparare, perché?
6: Ma magari, visto che i due boss sono vecchi, qualche giovane ha fatto di testa sua.
0: Non credo.
5: E perché non credi? Non dimentichiamoci che tutti i Cuffaro vennero ammazzati dai Sinagra con un colpo di lupara.
0: E questo proprio che non mi convince. Oggi la mafia uccide nei modi più disparati. Qua proprio la lupara. Mi sembra una firma troppo evidente.
5: Che mi viene a significare una firma troppo evidente?
0: Questo delitto di mafia non mi convince come delitto di mafia. Faccia, fa una cosa. Fammi un organigramma completo della famiglia Sinagra e della famiglia Cuffaro al giorno d'oggi. Tu invece cerca di attivare delle tue conoscenze alla DIA e cerca di sapere se c'era qualche indagine in corso su Angelo Bonpensiero.

0: E lei, Mariuccia Cuffaro? La vedova di buon pensiero. Dietro di lei c'è il padre Masini, capofamiglia. Si è fatti i soldi con gli appalti truccati nel ramo edile. Qualcuno dice che Bonpensiero, prima di fare la fine che ha fatto, volesse prendere il suo posto.
1: Ma non vedo Sisino Cuffaro.
0: È là, commissario. Qualche passo più indietro.
1: Dove?
2: Quello col bastone.
1: Ah, sì, eccolo là. E chi è quell'animale vicino a lui?
0: Cosimo Zaccaria, autista, si guarda a spalla di Bonpensiero.
1: Lillino Sinagra. Ma che ci fa qua?
3: Non ne va.
4: Sogno caso solo per farti la condoglianza a te e a tua figlia.
5: Ma quale paura e paura?
4: E ne via, che
5: è l'ultimo momento. Non te deve fare coraggio.
6: Non
5: ha potuto
6: venire,
5: sai,
6: lui è
5: il bossaggio.
4: Ce
5: ne
4: va.
5: Ma
6: che
5: cosa
6: succede?
5: Andiamo, vieni, è successo.
4: Sì,
7: dottor Pasquale.
8: Ma che fa, mi sta rubando? Prima mi chiama e poi non si fa trovare.
7: Ha ragione, mi scusi, sono stato trattenuto, si accomodi.
8: Perché voleva vedermi. Aveva detto che stavolta non mi avrebbe rotto i cabasisi, perché tutto era chiaro.
7: Sì, è vero, ma mi sono venuto dei pensieri tinti e volevo delle conferme.
8: E allora posso confermarle che Angelo Bonpensiero è stato ammazzato con un colpo di lupara al volto, sparato a bruciapelo.
7: E questo lo sapevamo.
8: Ma forse le interesserà sapere che in un impeto di carità cristiana i suoi assassini hanno voluto evitargli il terrore di guardare la morte in faccia.
7: E che vuol dire?
8: Vuol dire che ho riscontrato delle tracce di un colpo inferto alla nuca della vittima subito prima della morte.
7: Ah, e che tipo di colpo?
8: Un colpo sferrato con qualcosa che ha provocato un'ecchimosi senza provocare la rottura della scatola cranica.
7: E non può essere che Angelo Bonpensiero abbia battuto la testa cadendo?
8: No, no. Non ci sono ferite lacero contuso sulla nuca. Ha ricevuto un colpo probabilmente a tradimento, perché sul cadavere non ci sono tracce di colluttazione.
7: Avanti. Commissario, mi ha cercato?
1: Voi fazzi. Vieni, vieni.
7: Il dottor Pasquano dice che Angelo Bonpensiero è stato colpito in testa prima di essere sparato.
9: Una botta in testa? Ma alla cava oppure prima?
7: Non lo so. La cosa certa è che è stato sparato alla cava.
9: Ma perché tramortirlo prima di sparargli?
7: Non lo so. Sicuramente non per carità cristiana, perché volevano evitargli l'orrore della morte. No, la cosa è che volevano che noi trovassimo Angelo Bonpensiero lì alla cava.
9: E poi, commissario, come hanno fatto i Sinagra a portare Bonpensiero nella cava dei Cuffaro, sparargli senza che nessuno se ne accorgesse?
7: E questo è uno dei motivi per cui a me l'ipotesi del delitto di mafia non mi sconfinfera per niente.

0: Mimì, sempre in ritardo sei, ah?
1: Io una telefonata importante ho dovuto aspettare.
0: Sì, sì, una telefonata.
2: A che ora ce l'abbiamo, un appuntamento?
0: Ora dobbiamo andare, sbrighiamoci, dai.
2: E prendiamo la macchina, allora.
0: Quale macchina? Andiamo a piedi, facciamo
2: sì?
0: Qui.
2: Sì?
0: Sì,
1: come sta il piccione di papà?
3: Bello,
1: bello, bello.
4: Ma che ci posso fare?
2: Se mi fai sangue, mi fai sangue, no?
0: La gente guarda.
2: Salvo ci ha mangiato.
0: E certo che ho mangiato.
2: Che bello. Che mi ha sorriso.
1: Che bello di papà. Che bello.
2: Sì. Cadarei, che succede? Che è sto motorino?
5: Dottor Augello, signora Beba? Nulla, dottore. Deve sapere che io la mattina presto, adesso che è stagione, vado a raccogliere le lumache, no? E che poi le porto alla mezza Carmela, che lei me le prepara. Sa perché delizia, dottore?
2: Ho capito, ma il motorino?
5: Ah, il motorino? Lo ha ritrovato nel bosco. Siccome lo ha ritrovato rotto, lo sto portando a spinta.
2: Ah. Ma tu a quest'ora non dovresti essere già in commissariato?
5: Sì, dottore, prendo il motorino e lo posto al deposito. E poi vado direttamente a prendere il mio posto il...
2: Vabbè.
5: Ah, dottore, mi scusasse. Mentre che ci sono, posso dare una taglietta un piccino nuzzo, sape?
2: Certamente.
5: Grazie, dottore, io sento perché... Mi sorride, dottore, mi sorride.
2: Perché abbiamo trovato il bebecetto?
5: Signora Beba, io con i piccini ce la faccio veramente. Lei deve sapere che mia nipotina congetto una volta non le voleva sapere di mangiare.
2: Cadare, allora, scusa che abbiamo l'appuntamento dal pediatra. Siamo un po' in ritardo, eh?
5: Dottore Augello, signora Beba...
2: Ci vediamo, Cadare.
5: Dottore.
1: Però...
4: Oltre a essersi fatto qualche mese di galera per le solite minchiate, buon pensiero, un paio d'anni fa è stato messo sotto indagine perché è sospettato di essere referente qua in Sicilia di un traffico di donne e sigarette provenienti dall'Ucraina.
2: Dall'Ucraina?
4: Sì, la mafia russa fa arrivare le sigarette in Grecia e da lì vengono smistate qua in Sicilia. Le donne, invece, una volta entrate clandestinamente in Italia, vengono avviate alla prostituzione. Solo che l'anno scorso buon pensiero si è accorto di essere sorvegliato e ha sospeso il traffico. Calogero, scusa un attimo. Ha cancellato ogni traccia e le indagini si sono sperse per strada.
6: Signor commissario, dottore Augello, che fa? Vi porto un poco di dolce?
2: Che cosa abbiamo, Calogero?
6: C'ho dei cannoli freschissimi fatti con ricotta di latte di capra. O se preferite, un bel pezzo di torta con crema di limone.
2: Guarda, io non lo prendo il dolce, tu lo vuoi?
4: No, no, no, per carità.
2: Allora il conto, grazie.
4: Sì, però stavolta pago io, sai.
2: No. Cioè, famiglia, stai buono.
6: Se permette, signor commissario, oggi offre Calogero.
2: Grazie, Calogero, che è il tuo compleanno?
6: No, non è il mio compleanno, anzi la volevo avvisare di non venire nei prossimi giorni.
2: E perché?
6: E è perché trova chiuso.
2: Ti metti a posto il locale?
6: Non se, ma ritiro.
2: Ma che mi stai coglionando, Calogero?
6: Come stai coglionando, dottore Montalbano? Come lei sa, io Dubai passi. Il dottore mi disse quando è a travagliare e io me ne fotto, me ne vai in campagna e ne passo il tempo.
2: E me il ristorante?
6: Forse se lo prendo un mio cugino che avevamo un ristorante a Sciacca, io intanto chiudo.
2: E vabbè, ma io? Calogero. Calogero. Ah. Ma hai capito? Calogero chiude. E dove mangio io adesso? Calogero chiude. Adelina non mi può cucinare che sta dietro a una zia che sta in ospedale.
4: Se ti interessa, un amico mi ha parlato di una trattoria che forse ti può consolare.
2: Sì.
4: Da Enzo si chiama, mi pare.
2: Tu ci hai mangiato?
4: Io no, però un amico che è più camorrioso di te in quanto a mangiare ne ha detto bene. Quando arriviamo in commissariato ti do l'indirizzo.
7: Commissario!
2: Oh! Fazio! Che succede?
8: I Goffara hanno risposto.
2: Andiamo.
4: Scusami tanto, ma te a Michele Zumo lo conoscevi?
2: Sì, di nome.
4: Allora che deve succedere ancora per convincerti che questa è guerra armata? Zumo ai Senagra apparteneva.
2: Vieni, lo so, lo so.
3: E allora uno più uno fa due, i cuffi hanno risposto all'ammazzatina del Buonpensiero.
2: No, è troppo semplice, è troppo semplice. Tu c'eri al funerale di Angelo Buonpensiero?
4: Eh no, non ci sono potuto venire perché Salvuccio la notte non ha dormito, per far riposare
2: bene. Vabbè, Mimì, non importa, ho capito. Io cedo, va bene, ma come tu, Lillino Sinagra? Prima ammazzi Angelo Buonpensiero, poi ti presenti bello bello al funerale per fare le condoglianze alla vedova. Ma non c'è logica, no?
3: Ma dove vai a cercare la logica? Dove la logica non c'è? Magari Sinagra hanno voluto creare un diversivo per ammischiare le acque.
2: No, no, Mimì, la mafia ha le sue regole. La logica c'è sempre, magari non la vedi subito, ma c'è. Dove cazzo sei scelto?

0: Buongiorno, signor Sinagra.
1: Oh, buongiorno, commissario. Prego, si accomodi.
0: Grazie.
1: Si accomodi. Prima di tutto io la ringrazio di aver accettato il mio invito. Io lo dico sempre che lei è la prova che esiste ancora la buona creanza fra gli uomini.
0: Io sono venuto solo perché penso che le cose che mi deve dire possono tornare utili alle mie indagini.
1: Vuole un'arancia? È dolce.
0: No, grazie.
1: Io non ne posso mangiare. Quando sei vecchio, la vita è piena di rinunzie. Non ci resta altro che questo. Ah, il buon odore delle cose buone. Mi dissero che avete ritrovato Micheluzzo nelle sue serre. Ah, Micheluzzo era un buono cristiano, lavoratore. Tutte quelle serre le aveva piantate tutte lui, senza l'aiuto di nessuno. E da noi non ha voluto piccoli, no. Voleva dimostrare a mia nipote che era all'altezza della famiglia. Poverino! Non meritava di morire così, no! Non meritava!
0: Le faccia capire, e Angelo Buonpensiero, invece, la fine che fece se la meritò.
1: Voi lo sapete, sono stati di Sinagra, ma 10 anni fa, a volere la fine della guerra con il Cuffa. Io e Don Zesino ci incontrammo a Villa Atlantide, a Monreale, per stringerci la mano e dimenticare tutto. I Sinagra non hanno ammazzato a Buonpensiero. Commissario, gli voglio dire una cosa. A casa mia i picciotti mi rispettano tutti. No, non so fino a quando, ma ora nella famiglia Cuffaro si dice che dopo Don Zesinno non ci sono stati uomini, ma uomini capaci a poter comandare. Nemmeno Buonpensiero era un vecchio da 90.
0: Ma che mi vuole fare intendere, signor Sinagra? Che Masino Cuffaro ha ordinato l'omicidio del marito della figlia?
1: No, io non ho detto questo, commissario. No, se fosse Don Masino voleva ammazzare qualcuno, non avevo bisogno di fare tutta questa sceneggiata.
0: E allora?
1: Don Masino non ha avuto la fortuna di avere figli maschi. No, ha avuto una sola figlia femmina. E mi dicono che Mariuccia Cuffaro ha la testa fina.
0: Ho capito. Avanti.
2: Signora Mariuccia Cuffaro.
3: Buongiorno.
0: Commissario Montalbano sono. Grazie di essere venuta. Prego, si accomodi. Mi dispiace averla fatta scomodare, ma ci sono ancora degli aspetti della morte di suo marito che vorrei chiarire.
3: Prego.
0: Giovedì sera, suo marito che cosa fece?
3: Quello che faceva tutte le sere. Dopo cena si assettò davanti alla televisione e poco dopo si addormì.
0: E lei che cosa fece?
3: Io? Io pure mi assettai a tagliare la televisione, ma non mi addormì, come tutte le sere.
0: E poi?
3: Niente. Verso le 11 Angelo si alzò e se ne uscì.
0: E dove andò?
3: Non lo so.
0: E lei non glielo spiò?
3: No.
0: Lei non ha idea di dove dovesse andare quella sera?
3: Niente, mi disse.
0: Sì, ma mi faccia capire. A una certa ora, improvvisamente, suo marito prende e se ne esce. Lei non sa dove va e non gli spia niente.
3: No.
0: Ma perché suo marito era solito uscire a quell'ora della sera?
3: Raramente la sera lo vette nascere.
0: E lei non si allarmò nemmeno quando la notte non lo vide rientrare?
3: Quella sera mi pigliai 2 pastiglie di Tavor E dormì così profondo che poteva crollare casa. Manco le aprivo gli occhi.
4: Ho capito. Senta, signora Cuffaro, suo marito aveva dei nemici?
3: La famiglia Cuffaro non solo nemmeno.

0: Ma per me camminare è diventato un problema.
1: Senta, signor Scozzese, da quanto tempo è scomparsa la ragazza?
0: L'ultima volta che ho visto Eva è stata 3 giorni fa, giovedì. È uscita di mattina e non è più rientrata.
2: E perché lei ha denunciato la scomparsa solo oggi?
0: Ma vede, signor commissario, io penso che se una persona decide di scomparire è bene lasciarla in pace. E poi io sapevo che un giorno o l'altro Eva mi avrebbe lasciato. Se ne sarebbe andata, volevo dire.
2: Ma perché non stava bene qua?
0: A dire di lei, sì. Le posso offrire un caffè? L'ho preso appena adesso.
2: No, no, grazie, molto gentile. Senta, la ragazza abitava qua?
0: Sì, ci aveva la sua stanza.
2: Si può vedere?
0: La vuol vedere, sì, certo.
2: Come? Grazie.
0: S'accomodi, prego.
1: Signor Scozzese, ma la ragazza che vita faceva? Vedeva qualcuno, ne usciva?
0: No, soltanto il giovedì, la sua giornata libera. Le altre sere restava a casa. Gli altri giorni guardavamo qualche film alla televisione. Ma soprattutto le piaceva che le parlasse della storia della Sicilia. E le dicevo dove avevo insegnato io, dei miei libri. E con lei, con Eva, era cambiata la mia vita, sa? Completamente. Mi riportava nuovamente ai tempi in cui insegnavo a scuola. E mi vergogno a dirlo. Quando la guardavo negli occhi, mi si scaldava il cuore.
2: Non c'è niente da vergognarsi.
0: No. Venga, venga.
3: Commissario.
2: Ah. Signor Scozzese. Lei mi ha detto che la ragazza non usciva mai, ma qui vedo dei vestiti. Lì ci stanno i profumi. Che faceva sta ragazza? Si vestiva e si profumava per mettersi a vedere la televisione?
0: Effettivamente negli ultimi tempi usciva più spesso.
2: Ah,
0: Si era comprato un motorino e qualche sera ritornava più tardi. Eccola, quella è Eva.
2: Questa?
0: Ma
2: aveva delle amiche?
0: Sì, aveva delle amiche. Qualche volta me ne parlava. Tutte ragazze dell'est. Ma io non le conoscevo.
2: Ho capito. Senta, va bene, quando ci saranno novità le faremo sapere, d'accordo?
0: Grazie, signor commissario. Lei si è scomodato. Mi scusi, signor commissario.
2: Sì.
0: Può darsi che le torno utile. Giovedì, nel pomeriggio, verso le 3, sono andato a fare il mio solito riposo. Nel sogno mi è sembrato di sentire il rumore del motorino di Eva che rientrava. Ma forse era soltanto nel sogno, no?
2: Non lo so, può essere.
0: Può essere. Grazie.
2: Arrivederci.
0: Grazie, commissario, grazie.

0: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, come sei?
2: Ancora l'opara?
1: No, stavolta sono andate sul sicuro. Kalashnikov. Quattro colpi precisi. Al cuore, ai polmoni, al fegato. Da un primo esame pare gli abbiano sparato ad almeno 10 metri. Comunque Iacomuzzi potrà essere più preciso.
3: Carluzzo.
0: Commissario. Chi è il morto?
3: Pasquale Figuera, coniugato Cuffaro.
2: Cuffaro? Chiama Fazio. Non c'è commissario.
4: Come non c'è? Non sta qui Fazio. L'ho chiamato al commissariato, non era nemmeno lì, ma è andato in vacanza.
2: Il commissario non lo so, non c'è.
4: Vabbè, ho capito, ma...
3: Commissario! Commissario!
4: Che c'è?
3: Alza il telefono.
4: Fazio, ma che cazzo combini? C'è stato il terzo omicidio e tu mi sparisci. Ma chi se ne frega delle ricerche? Qua devi stare. Che vuoi? Questore, che voleva?

0: Ah, immediatamente. Vabbè, c'è altro? No, ciao.
1: Pazzi. Galluzzo sono.
2: E che minchia vuoi che ti dica?
1: Il commissario è incazzato nero, eh.

0: Con il morto di stamani siamo a tre. Tre omicidi. Di stampo mafioso per tutti, ma non per lei, Montalbano.
1: Sì, signor Questore, mi dispiace, ma io non ho tutti gli elementi.
0: Montalbano, mi hanno telefonato il presidente della regione, il sottosegretario alle infrastrutture, l'onorevole Mangiapane, il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, onorevole Gruppuso, gli onorevoli Accardo, Randazzo, Ruggirello, Buscaino, Minore. Tutti con la stessa domanda. Che cosa stanno facendo le forze dell'ordine per contrastare questa nuova guerra di mafia? Vigata è nelle prime pagine dei quotidiani nazionali, nei telegiornali nazionali. Lei si rende conto il danno di immagine per la nostra provincia?
1: Io lo capisco, signor Questore, ma che cosa vuole che le dica?
0: Montalbano, lei deve dare ai cittadini che pagano le tasse la tranquillità che si aspettano dalla polizia. E con atti tangibili che garantiscano la sicurezza. I cittadini devono sapere che il territorio è sotto il controllo delle forze dell'ordine.
1: Senta, dottore, le cose non stanno come sembrano. Allora io ho pensato...
0: Questo non è il momento di pensare, Montalbano, ma di agire. E comunque da questo momento la responsabilità delle indagini passa al dottor Trupiano, il capo della mobile. Io l'ho convocata per comunicarglielo.
1: Ah, l'indagine passa al dottor Trupiano. Bene. Bene.
0: Montalbano, dove va? Montalbano! Montalbano, io non le permetto! Montalbano!

0: Commissario?
1: Sì.
0: E io lo sapevo.
1: Che cosa?
0: Sarebbe venuto qua.
1: Ah, sì?
0: L'aspettavo.
1: E io qua sono.
0: S'accomodi.
1: Grazie.
0: Apparecchia per il dottore Montalbano. Io vado in cucina e stai attento alle altre comande. Al commissario ci penso io personalmente.
2: Buongiorno.
3: Prego.
4: Sì, sono due, quelle ragazze russe. Sono bionde, sono con gli occhi chiari. Io le confondo sempre, sono tutte e due uguali.
1: Grazie, Nicola.
4: Prego, prego, aspettate, prego.
1: Commissario. Sono qua.
5: Sì.
4: Saludiamo, commissario.
5: Buongiorno. Lei è Nemashenko?
6: No, Agna, è lei. Sono io.
5: Ah, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Commissario Montalbano sono.
6: Ah, il permesso di soggiorno ce l'ho, commissario?
5: No, non serve il permesso di soggiorno. Devo fare solo qualche domanda. Lei conosceva Lyubin?
6: Sì, certo che lo conosco. Perché?
5: Quando l'ha vista l'ultima volta?
6: Dunque, oggi è lunedì. Uno, due, tre... 4 giorni fa. Sono 4 giorni che non si fa vedere.
5: E 4 giorni fa dove vi siete viste?
6: Al circo. Al circo dei pescatori. Siamo le uniche donne, noi tre. Io, Valina e io. Ci vediamo spesso lì. Abbiamo imparato anche a giocare a carte.
5: E a che ora è andata via, Eva?
7: Ma saranno state le 4 del pomeriggio.
5: Le 4? Era sola?
6: Sì, sola. Se n'è andata con il suo motorino. Si è comprato un motorino da poco, un bel motorino nuovo, una bomba. E vai, è una bomba sul motorino.
7: Sì. Sì, è questo il motorino di Eva. È proprio questo. Ma che è successo? Dove l'avete trovato?
8: Signorina, io stesso lo trovai, signorina, siccome io la mattina vado a Lumache.
9: E il motorino.
5: Prego, signorina. Venga al mio ufficio. Siede a quel
6: fotografo. Ma cosa è successo, commissario? Dove è Eva? Non lascio il materiale per 3 giorni senza. Dov'è adesso? Tu lo sai qualcosa?
5: Abbiamo saputo solo ieri della sua scomparsa dal signor scozzese, la persona dove lavora Eva. Lo conosce?
6: No, io non ho mai visto questa signora. Ma che è successo?
5: Stai tranquilla, signorina, adesso indagheremo e le faremo sapere. Eva, ha un telefono, un recapito? La sua faccia prende tutti i riferimenti necessari. Come scopriamo qualcosa, le telefoniamo, d'accordo? Con permesso. Un cellulare?
6: No.
5: Un telefono fisso?
6: 0932 34 151.
8: Dottore, qui la ritrova il motorino rosso. Proprio qui esattamente. L'altro giorno mentre che raccoglievo le lumache. Ero qua, dietro questo muro qua. Raccoglievo le lumache, a un certo punto da questo cespuglio è spuntato il motorino rosso che lei ha visto nel deposito.
1: Cadere, ho capito, me l'hai spiegato anche in macchina, Senti, com'era collegato?
8: Così, dottore, io l'ho visto ed era così, messo così. Era messo qua, c'era il motorino rosso.

0: Commissario!
1: Che c'è?
2: Ho trovato questa, commissario. Ma c'è mai qualche una scarpa?
0: Potrebbe essere la ragazza. Magari ha lasciato il motorino qua ed è scappata da quella parte.
2: Senti, vedi che là ci stanno dei vetri di un fanale, di una macchina. Poi li raccogliamo e cerchiamo di capire a che macchina appartengono.
0: Va bene, commissario.
2: Ma Catarella dov'è?
0: L'ho vista andare da quella parte.

0: storie.
1: Ma c'è in canale, ho capito, la sento pure io. C'è qualcuno?
0: Che?
1: Buongiorno, polizia. Come sta Montalbano sono?
0: Che cosa volete da me? Io innocente sono.
1: Non si preoccupi, vediamo solo dare un'occhiata in giro. Lei come si chiama?
0: Cucuzza Biagio.
1: Ah, e che fa qui l'agricoltore, il pastore?
0: Biagio niente fa, Biagio. L'assistenza sociale lo mantiene a Biagio. Lo mantiene, ci sono i piccioli.
1: Senta, ha mai visto da queste parti questa ragazza?
0: Chissà che?
1: Questa qua.
0: Io no, mai avete, mai io Biagio non vede mai nessuno vede qua, il Biagio sembra solo se.
2: Commissario, guardi un po' qua.
1: E questa di chi?
0: Io niente saccio, io sono niente, Biagio è. Viaggio, figlio della fortuna, figlio della fortuna, Viaggio, figlio della fortuna, Viaggio.
3: C'è nessuno? C'è nessuno?
4: Sì, chi è?
3: Buongiorno.
5: Dove l'ha trovata?
3: Di Eva.
5: Sì. Sì, di Eva. È morta?
3: No, non lo sappiamo ancora.

0: Buongiorno, dottore.
1: Ciao, Catherine. Devi venire con noi. No, ma quale manette? Dobbiamo solo fare qualche domanda. Andiamo. Sorella, tu resta qua, non far avvicinare nessuno.
0: Agli ordini, dottore.

0: C'era la vite nella sigaretta.
1: Carluccio, tagliene una.
0: Grazie, voi siete molto buono.
1: Dipende. Che fine ha fatto la ragazza?
0: Io non c'entro, lui se la piglio, io non c'entro.
1: Lui? Lui chi?
0: Io viaggio muto deve stare. Non può. Ma per favore, per carità, c'è un dolore di testa.
1: Va bene, stai calmo. Senti, ma questo lui dove l'ha portata la ragazza?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Che le ha fatto del male?
0: Non lo so, Biagio, non sa vedere. Basta! Basta! Le voci! Ci sento qua dentro, le voci! Il popolo! Il popolo! Il popolo!

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Nona e decima puntata dell'inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che viaggiava per 12 nazioni dell'Europa occidentale e democratica alla verifica di quanto fosse sentito lo spirito europeo che aveva

70 anni che ci separano dalla fondazione della CECA, dalla Fondazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e dal programma di Radio Audizioni Italiane, si sentono tutti in queste due puntate dedicate alla Germania, ovviamente la Germania occidentale, una Germania che ritroviamo in condizioni economiche precarie, ancora alle prese con la rimozione delle macerie non solo fisiche della guerra, con una classe intellettuale decimata e una migrazione imponente dalle regioni orientali passate alla Polonia e all'Unione Sovietica. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Germania. Prima trasmissione a cura di Aldo Bizzarri. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Antonello Marescalchi. Per questa trasmissione sono stati intervistati il ministro delle finanze Schäfer, il borgomastro di Colonia, l'organizzatore sindacale Rolf Wagenführer, l'industriale Helmut Kringel, il comandante del porto di Amburgo, un architetto di Francoforte, il direttore di una miniera della Ruhr, una famiglia di Bonn, profughi della regione dell'Oder e altri.
1: Entrammo in Germania attraverso un ponte sul Reno, nell'angolo che il fiume fa tra la Svizzera e la Francia. È una storica via. Noi però non cercavamo ricordi, ma la realtà presente, la Germania dell'anno sesto di questo dopoguerra. E prima di tutto, prima della politica e della cultura, volevamo sapere come vivevano i tedeschi. Dopo pochi chilometri di strada ci fermò la sbarra d'un passaggio a livello. Di fianco c'era una stazioncina con su scritto Heimeldingen. Un piccolo uomo anziano dal berretto rosso si diresse incuriosito verso la nostra macchina. Era il primo tedesco che incontravamo, il primo a cui chiedemmo com'era la vita in Germania. I treni passavano senza fermare ed egli ebbe tutto il tempo di riflettere prima di risponderci.
2: Wir haben 1945 nach dem totalen Zusammenbruch.
1: Se devo rispondere a questa domanda, posso farlo con poche parole. Nel 1945, dopo il crollo totale, non pensavamo né speravamo di poter tornare in così poco tempo a una vita in certo senso normale e che valga la pena d'essere vissuta. Le entrate sono scarse rispetto ai prezzi, ma in questi ultimi anni abbiamo imparato a ridurci e ad arrangiarci. Si rinuncia oggi senz'altro a cose che prima si ritenevano assolutamente necessarie. Naturalmente ci sarà sempre della gente che criticherà, e anche la critica ci vuole, ma in generale ci accontentiamo. Speriamo e desideriamo tutti soltanto una cosa, che non avvenga in Europa un'altra catastrofe come quella che, grazie a Dio, abbiamo ora lasciato alle nostre spalle.
2: Verwicklung gibt, wie wir sie Gott sei Dank hinter uns haben.
1: Dopo il capostazione di Heimeldingen, la stessa domanda l'abbiamo rivolta a molti altri. Siamo anche entrati in qualche casa, come una sera a Bonn, in una casa dell'apparenza modesta con una sola triste lampadina che illuminava le scale. Suonammo a caso a una delle tante porte che davano sul pianerottolo. Fummo ricevuti con una certa diffidenza da prima, ma poi pian piano il ghiaccio si ruppe e ci offrirono dei liquori fatti in casa e si lasciarono andare a qualche confidenza. Chiedemmo allora come vivevano e quanti e quali fossero i loro introiti e se si ritenevano soddisfatti della loro vita.
3: Ich bin Verwaltungsangestellter beim Finanzamt in Bonn, also Angestellter des Landes.
1: Sono impiegato in un'amministrazione statale di Bonn, ci disse il padrone di casa. Ho famiglia, moglie e tre bambini, rispettivamente di 10, 13 e 16 anni. Il mio stipendio è di 400 marchi al mese, dai quali vanno tolti circa 100 marchi fra tasse, cassa malattia e assicurazione contro la disoccupazione, così che me ne restano soltanto 300. Questo stipendio è appena sufficiente per vivere. Ma mia moglie forse potrà essere più precisa per quel che riguarda prezzi e cifre.
3: Wird Ihnen meine Frau bessere und genauere Preise und Zahlen nennen können.
1: La padrona di casa.

0: casa, mentre il marito parlava, aveva tirato fuori da un cassetto un libro della spesa e consultandolo ci disse:
1: Ich benötige für den Haushalt etwa 35 Mark für Brot, 30 Mark für Fleisch, 120 bis 130 Mark für Kolonialwaren.
0: Per il mantenimento della mia famiglia spendo 35 marchi al mese per il pane, 30 per la carne, 120 o 130 per la verdura, patate, frutta e generi coloniali, 15 marchi al mese per il bucato, circa 18 per la luce e il gas, 70 per l'affitto. Poi ci sono gli imprevisti del medico, del calzolaio e tante altre cose, con una media di circa 12 marchi al mese. E ancora, purtroppo, le tasse scolastiche per i bambini. Per i vestiti non resta niente. Così cucio da sola, rivolto molte vecchie cose e ricevo da parenti vestiti usati che aggiusto per i miei bimbi.
1: Von anderen Verwandten an Kleidungsstücken geschenkt, die ich für meine kleinen Mädels umändern kann.
0: La verità è che la grande massa dei tedeschi ha una vita materialmente molto difficile o addirittura stentata. Ma è pur vero che sopportano e si contentano, perché hanno conosciuto il peggio, un apocalittico disastro, e ne vedono ancora le tracce. Le abbiamo viste anche noi. Alzata la sbarra di quel passaggio a livello, avevamo cominciato un giro di quasi 5.000 chilometri per le strade di Germania, salendo a nord fino a Amburgo, ridiscendendo a sud fino a Monaco, e ogni volta che la strada ci portava a toccare una città era sempre lo stesso spettacolo, macerie e macerie.
2: Als ich 1945 nach Köln zurückkam, fand ich nur eine Trümmerstadt mehr vor.
0: Quando tornai a Colonia nel 1945, trovai soltanto lo spettro di una città. È il borgomastro di Colonia a parlare, ma potrebbe essere quello di Francoforte o di Hannover, di Düsseldorf o di Norimberga. Il vecchio municipio non esisteva più e il borgomastro ci riceveva nel moderno salone di una costruzione nuova, proprietà di una compagnia assicuratrice. Dell'antico, famoso Rathaus di Colonia non era rimasto che un orologio appeso alla parete. E come il municipio, anche il resto, quasi tutto il resto, era stato distrutto dai bombardamenti.
2: Von unserem Bestand an Häusern von über 250.000 waren nur ungefähr 70.000 in sehr stark angegriffen.
0: Delle 250.000 abitazioni che avevamo, ne restavano solo 70.000 in pessime condizioni. Nella città erano rimasti 35.000 abitanti su 780.000, ci precisò il borgomastro. Ma poi tutti tornarono con ogni mezzo di locomozione. L'amore degli abitanti di Colonia per la loro città è proverbiale nell'intera Germania. Naturalmente questa antica città-fortezza, coi suoi meravigliosi palazzi storici, con le sue strette e accoglienti strade, non potrà essere più ricostruita com'era. Noi cerchiamo però di conservare tutto quello che ci è stato lasciato, di conservarlo il meglio possibile e nello stesso tempo di risolvere anche quei problemi che interessano il traffico e le necessità dell'uomo moderno, dell'uomo di oggi e di quello che domani abiterà la città.
2: Gleichzeitig aber auch für die Bedürfnisse des modernen Menschen, des Menschen von heute, des Menschen von morgen, der in der Stadt wohnt.
0: Questo borgomastro di Colonia, che sta cercando di ridare un corpo allo spettro della sua città, era pur di quelli che non volevano il disastro e che vi si opposero con le poche forze che può avere l'individuo contro i regimi totalitari. Ciò gli valse dal nazismo 2 anni di prigione e 3 di campo di concentramento a Sachsenhausen. Ora però non di se stesso egli parla, ma del passato e dell'avvenire di Colonia in rapporto all'Italia.
2: Diese alte Hansestadt hatte lebendige Verbindungen immer nach Italien, nach Genua, nach Venedig, nach Mailand gingen die lebendigsten Verbindungen.
0: Nel Medioevo questa città anseatica aveva vivi rapporti commerciali con l'Italia, con Genova, Venezia, Milano. E io credo, e la fiera di Colonia, così come la giornata economica italo-tedesca lo hanno dimostrato, che questi legami stanno per rinnovarsi e che aiuteranno la formazione di un nuovo punto di raccordo europeo. Ho parlato di legami economici, ma Colonia è unita all'Italia dalla sua stessa nascita. Fondata dai Romani, la città ricevette il diritto di chiamarsi tale da Agrippina, che qui era nata nel 50 d.C. e divenne così figlio di Roma. Anche nel Medioevo ci sono stati avvenimenti che hanno intimamente legato Colonia all'Italia. Cito fra questi la traslazione delle reliquie dei Re Magi che riposano nel Duomo. E un'altra cosa ancora, la visita di Petrarca, contatto vivente della nostra città con l'Italia. Noi siamo orgogliosi di questo contatto, E nel 1931 abbiamo fondato la Casa di Petrarca, sotto il patronato dell'allora borgomastro e oggi cancelliere Konrad Adenauer. Dopo il 1945 i fili che ci univano all'Italia sono stati riallacciati e una delle prime iniziative è stata il Petrarca Institute, alla cui creazione ho avuto l'onore di partecipare sia come borgomastro sia come membro del Consiglio Superiore dell'Università di Colonia. Ma il popolo di Colonia vuole qualcosa di più di quell'istituto e io spero che ci sia data la possibilità di ricostruire quella casa di Petrarca che tanta parte ha avuto negli scambi culturali tra Colonia e l'Italia.
2: Und auch das kulturelle Leben und den kulturellen Austausch zwischen der alten Stadt Köln und dem großen italienischen Volk zu gestalten.
0: Questo culto petrarchesco che sopravvive in una città distrutta al 75% e trova espressione per bocca di una persona a sua volta sopravvissuta dai campi della morte nazisti, ci toccò non solo perché si trattava di un nostro poeta, ma perché ci parve di buon augurio. Non fu forse Petrarca il primo uomo europeo in senso moderno. La nostra inchiesta però, come non ammette deformazioni, non vuole anticipazioni, e in quel momento lo sguardo era sulle macerie. Più spettrale di Colonia e di ogni altra città, per le distruzioni subite ci apparve Berlino. Vi andammo ad Amburgo in volo, perché Berlino sta nel mezzo della zona d'occupazione sovietica come un'isola, e per noi e i nostri apparecchi non era altrimenti raggiungibile che per via aerea. La prima impressione visiva fu che la grande metropoli fosse annientata. Qui, dove un regime criminale si ostinò in estremi delitti, non solo file e file di edifici, ma interi parchi appaiono cancellati. La Unter den Linden, la Porta di Brandeburgo, tutti i celebri monumenti che Berlino aveva vantato sono distrutti o danneggiati. Il famoso e grandioso Tiergarten non è più che una brulla spianata di terra a sinistra della quale sorge soltanto il nuovo monumento al soldato russo. In fondo si alza un cartello che dice fine del settore britannico. Lasciati i nostri apparecchi passammo a piedi dall'altra parte, nel settore sovietico di Berlino, e lo spettacolo fu anche più agghiacciante. Abbiamo finora messo l'accento sulle distruzioni non solo perché in realtà da registrare che resta ammonitrice, ma perché su un tale sfondo di macerie si può valutare meglio il prodigio quotidiano della ricostruzione tedesca. Rientrando da Berlino ne vedemmo l'esempio forse più straordinario in Amburgo, che in soli 2 anni è tornata ad essere una delle città più vive e attive d'Europa. Ricostruzione cittadina, ma soprattutto dei grandi cantieri navali che oggi hanno impostate 260.000 tonnellate di naviglio, fra cui 3 grosse petroliere per l'Italia, e dell'immenso porto che attraverso l'Elba si irradia verso il mare del Nord. Facemmo parlare il comandante del porto.
3: Es ist praktisch so, dass der Hamburger Hafen ungefähr alle die Linien wieder an sich gezogen hat.
0: Il porto di Amburgo, ci disse, ha riallacciato le relazioni con tutte quelle linee, sono 168, che servivano e si servivano del porto prima della guerra. Le distruzioni che abbiamo subito sono state enormi. Circa il 70% dei magazzini, dei moli e delle gru era stato distrutto e 2500 relitti giacevano sul fondo impedendo il traffico. Ma la ripresa è stata rapidissima, tanto che per fare un esempio solo 70 relitti restano oggi da rimuovere. Gli impianti distrutti sono stati per la maggior parte ricostruiti o riattati. Naturalmente non abbiamo potuto fare tutto quello che volevamo perché non abbiamo trovato i mezzi necessari, ma speriamo fermamente di poter rimettere in piena e perfetta efficienza il nostro porto al più tardi entro i prossimi 5 anni.
3: Auch die restlichen Zerstörungen, die der Krieg im Hamburger Hafen verursacht hat, beseitigen zu können.
0: Se la marittima Amburgo ci offriva un memorabile esempio, Francoforte doveva offrircene un altro, di ricostruzione tutta indirizzata a restituire alla città il suo posto di grande emporio terrestre. Qui i cantieri lavoravano soprattutto nel centro e innalzavano grandi edifici commerciali.
4: Sie werden vielleicht sich darüber gewundert haben, dass man hier in der Hauptsache erst Geschäftshäuser gebaut hat. Das hat seinen Grund darin, dass...
0: Probabilmente loro si saranno meravigliati che si ricostruiscano per primi i fabbricati commerciali, ci disse l'ingegnere capo di uno di questi cantieri. Ma la ragione di ciò è che gli appezzamenti di terreno qui nel centro sono molto cari e se si volessero costruire delle abitazioni l'affitto diventerebbe talmente alto che nessuno potrebbe pagarlo. La città di Francoforte è stata distrutta per una media del 60%. e la parte vecchia della città forse anche per il 90%. Il municipio di Francoforte ha stabilito un piano decennale di ricostruzione seguendo determinati criteri. I commercianti hanno avuto i mezzi per contribuire alle spese, così che ci è stato possibile, con loro aiuto e con ipoteche di istituti di credito fondiario, di ricostruire gli edifici commerciali. Per le abitazioni private in questo momento la città di Francoforte si limita in linea di massima alla costruzione di case nelle zone di periferia attraverso delle cooperative edilizie. Il piano decennale di ricostruzione, attraverso il quale soltanto è possibile la ricostruzione della città, si basa soprattutto su quella legge dell'Assia che mette a disposizione tutti gli appezzamenti di terreno di cui si ritenga necessaria l'espropriazione. Abbiamo cominciato con uno stanziamento di fondi di circa 13 milioni e mezzo. La metà della somma è già provveduta e speriamo in breve tempo di poter provvedere anche il resto. Questa espropriazione generale trova riscontro soltanto nelle espropriazioni della città di Le Havre in Francia. Ma qui in Germania Francoforte è stata la prima grande città che possa realizzare un'operazione del genere, perché soltanto grazie alla legge a cui ho accennato l'espropriazione generale è possibile. In ogni modo, la Repubblica Federale si sta occupando di una proposta di legge che dia la possibilità anche ad altre grandi città di fare lo stesso. Perché soltanto attraverso questa via i piccoli lotti, le abitazioni private, che singolarmente non potrebbero mai essere prese in considerazione, o perlomeno lo sarebbero fra 10 o 20 o forse anche 30 anni, potranno essere riedificate attraverso i grandi piani di ricostruzione.
4: Dadurch zur Bebauung kommen können, in Zusammenfassung dieser kleinen Parzellen zu großen Einheiten.
0: Ci tornò in mente quella frase del capostazione di Heimeldingen: noi rinunciamo oggi a cose che ritenevamo prima assolutamente necessarie. Fra queste c'era la casa, a cui i tedeschi rinunciano per ora per dar modo ai loro municipi di rimettere in sesto prima di tutto le finanze cittadine. Ma tanti, sulla via della rinuncia, erano dovuti andare più lontano di quanto non avessimo finora registrato. Nel cantiere interrogammo alcuni impiegati e operai. Su 4, 2 erano profughi delle regioni dell'est.
5: Ich heiße Alfred Winter, stamme aus Gretchen-Bunbach an der tschechisch-deutschen Grenze. Meine Familie wurde.
0: Mi chiamo Alfred Winter e sono di Oestenbach, alla frontiera cecoslovacca. La mia famiglia fu sfollata di lì e capitò dapprima nella zona russa, in quanto a me non sono più tornato a casa dopo la guerra. E dalla prigionia giunsi qui a Francoforte, dove sono rimasto e mi sono creato una nuova esistenza. La società di costruzioni presso cui lavoro mi ha aiutato ad avere un'abitazione. Dopodiché ho fatto in modo, con gran difficoltà, che la mia famiglia mi raggiungesse. Guadagno 400 marchi al mese, ma devo lottare molto duramente perché ho 3 figli alle scuole e abbiamo perso tutto quello che avevamo, dai mobili ai vestiti.
5: Nachdem wir ja dadurch, dass wir alles verloren haben, unseren Hausrat, Möbel und Kleidung alles wieder neu anschaffen müssen.
0: L'altro parlò a scatti, gli pesava ricordare quel che i suoi avevano passato, ricordare quel che aveva perduto. I suoi compagni ci avevano detto che al suo paese era considerato un uomo ricco.
6: Ich stamme aus dem Odergebiet, Oder-Neiße-Gebiet, was jetzt an Polen, nach dem Krieg an Polen ist gefallen.
0: Io vengo dalla regione dell'Oder, che adesso appartiene alla Polonia. Sono stato prigioniero degli americani e alla fine della guerra sono venuto a Francoforte e qui ho cercato di riprendere lavoro. La mia famiglia non ha potuto subito lasciare la zona russa e ha passato molti guai. Mio suocero è stato fucilato sotto gli occhi dei familiari e le donne hanno subito violenze d'ogni genere. Sono state caricate su un grosso camion, poi hanno dovuto fare un centinaio di chilometri a piedi e infine sono state rinchiuse in un campo di concentramento, dove sono riuscito a rintracciarle attraverso un ufficio di ricerche. Ora ho finalmente la mia famiglia con me qui a Francoforte. Guadagno 350 marchi, ma con un figlio, e poiché siamo profughi e quindi privi di qualsiasi cosa, dobbiamo fare la massima economia. Ci trovammo così di fronte a un altro impressionante aspetto della realtà tedesca d'oggi. Una migrazione di proporzioni bibliche ha fatto affluire nella Germania occidentale circa 9 milioni di profughi dai territori orientali. Nello Schlewing o in Baviera, la moltitudine dei rifugiati, come li chiamano, rappresenta addirittura un quinto della popolazione locale e crea problemi difficilissimi. Un quadro generale delle condizioni della Germania odierna ce lo fece a Bonn, con la sobrietà di linguaggio propria degli economisti seri, il ministro delle finanze, Schäfer.
7: Die junge Deutsche Bundesrepublik, die ja erst seit dem Jahre 1949 besteht, hat im Jahre 1949
0: La giovane repubblica tedesca ci disse che esiste soltanto dal 1949 ha dovuto non soltanto costituirsi delle nuove leggi, ma iniziare una transazione finanziaria in grande stile nella quale, mentre da una parte si addossava gli oneri che fino ad ora erano stati sopportati dai singoli comuni, dall'altra incamerava una parte delle tasse che questi comuni incassavano. La transazione finanziaria è riuscita. La Germania appartiene oggi ai 5 paesi del mondo che hanno un bilancio in pari. Essi sono Inghilterra, Svezia, Portogallo, Lussemburgo, e per loro è facile, e la Repubblica Federale Tedesca, per la quale è difficile. Il bilancio degli anni passati è stato senza deficit. Bisogna però pur dire che in seguito a questo le tasse in Germania sono esageratamente alte. Esiste un solo paese in Europa che ha delle tasse simili ed è la Gran Bretagna. Ma l'Inghilterra spende una gran parte di queste tasse per una serie di sovvenzioni e di previdenze sociali che aiutano il tenore di vita della popolazione. E questo la Germania non lo può fare, almeno non in quella misura. In ogni modo, però, la situazione in Germania è ancora sana. Il bilancio è ancora in ordine, ma le tasse purtroppo, ripeto, così alte da aver raggiunto il limite del possibile. Le spese di occupazione hanno naturalmente un ruolo importantissimo nell'economia tedesca. I tedeschi non dimenticano che il loro governo porta la colpa della Seconda Guerra Mondiale e si rassegnano perciò all'occupazione come a una conseguenza del crollo germanico. Ma ne sentono il peso. E man mano che la fine della guerra si allontana, accettano sempre meno volentieri questo dato di fatto. La situazione oggi è questa. L'anno scorso noi abbiamo pagato qualcosa come 4 miliardi e mezzo di Deutschmark per le spese di occupazione. Ciò vuol dire il 50% degli introiti fiscali della Repubblica Federale. Ed è un peso enorme, data la miseria sociale causata dalla necessità di ricostruzione, dalla quantità di mutilati di guerra, di vedove, di orfani, dai circa 9 milioni di profughi che senza averi sono venuti in Germania e ai quali bisogna dare una vita degna d'essere vissuta. Questo peso sarà forse ancora più forte l'anno venturo, ma nonostante questo noi tedeschi ci sentiamo fieri dei diritti che ci vengono dal nostro lavoro, fieri di considerarci una delle nazioni che potranno far parte del gruppo protettivo del mondo democratico contro il pericolo che viene da Oriente. Restava da chiedersi una cosa: come sotto codesto peso schiacciante la Germania potesse respirare al punto di dar opera alla ricostruzione. Andammo a fare la domanda a colui che distribuiva l'ossigeno, cioè al vice cancelliere e ministro per l'ERP, Blücher, e la risposta fu categorica.
8: Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Deutschland geschwächt.
0: Rispondere alla domanda è molto semplice. La Germania occidentale, indebolita da terribili distruzioni e dalla perdita delle sue regioni agricole per la divisione e la separazione della Germania orientale, sarebbe semplicemente stata condannata a morte se non avesse avuto i fortissimi aiuti del piano Marshall. Gli altri grandi paesi europei, per la maggior parte, hanno avuto soltanto i mezzi per migliorare le loro condizioni di vita, ma noi abbiamo avuto addirittura le possibilità di vita dal piano Marshall.
8: Wir haben die Lebensfähigkeit überhaupt erst erhalten durch den Marshallplan.
0: Avevamo sentito così gli uomini della strada e quelli seduti nelle poltrone ministeriali. Ma il mondo d'oggi non si divide semplicemente in governati e governanti. Ci sono le organizzazioni intermedie fra l'individuo e lo Stato, e che in regime democratico hanno crescente importanza e autonomia. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La parte dell'inchiesta sulla Germania economico-sociale sarebbe stata manchevole senza le loro voci. Invitammo per primo al nostro microfono il dottor Helmut Kringel, uno dei rappresentanti dell'Associazione Datori di Lavoro Tedeschi.
9: Ich begrüße es, heute über den Rundfunk eines Landes sprechen zu können, das, wie wir in Deutschland,
0: sono lieto di poter parlare oggi al microfono di uno dei paesi che, come noi in Germania, ha avuto ed ha ancora un gigantesco problema da risolvere. Dalle macerie che la guerra ci ha lasciato in tutti i campi dovevano risorgere abitazioni e industrie che dessero possibilità di lavoro. E noi in Germania abbiamo tenuto sempre presente soprattutto una cosa: la volontà fermissima di dominare il compito sovrumano delle ricostruzioni. E a questa ricostruzione appartiene anche la soluzione dei problemi sociali. Le sorgenti di forza che noi abbiamo sviluppato in questo tempo poggiano sul lavoro comune dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ogni datore di lavoro riconosce l'opera del lavoratore tedesco senza limiti, ma in questi anni si è però anche accresciuta e sviluppata la capacità dei datori di lavoro, di noi altri, con i suoi particolari compiti e qualità. Senza capitali esterni, tagliati fuori dai mercati del mondo, con macchine già troppo usate nelle fabbriche completamente distrutte, abbiamo portato a termine con l'aiuto degli operai tedeschi il compito di rimettere in piedi l'economia germanica. 5 anni dopo il crollo totale dell'economia tedesca, l'impiego di manodopera ha raggiunto nella Bundesrepublik, con un aumento lento ma costante, il suo alto attuale livello. Si impiegano oggi 2 milioni di persone più di quante non se ne fossero impiegate nel 1938. Oltre agli indigeni, anche milioni di profughi trovano pane e lavoro. La disoccupazione nei settori industriali della Germania federale era nel 1950 del circa 29% superiore a quella del 1936. Queste cifre, sia pur nella crisi che riflettono, sono un riconoscibile segno di cammino verso un miglioramento. Pur tenendo presente che un forte aiuto ci è stato dato dall'estero, si deve pur riconoscere che di questo aumento una buona parte è merito della nostra forza e del nostro lavoro.
9: Auch ein beträchtliches Maß an eigener Kraft und Arbeit gehört.
0: Di questi operai che assieme ai loro datori di lavoro avevano rimesso in piedi le fabbriche, volevamo sapere qualcosa e lo chiedemmo a Rolf Wagenführer, uno dei capi delle organizzazioni sindacali della Germania federale.
10: Zunächst die Organisation der Gewerkschaften. Wir haben in Deutschland eine einheitliche Gewerkschaft.
0: Noi abbiamo in Germania un'unica organizzazione sindacale che comprende lavoratori socialisti e democristiani con un totale di circa 5 milioni e mezzo di iscritti, ci disse. L'organizzazione si basa sul principio del sindacato delle industrie, il che vuol dire che tutti gli operai e tutti gli impiegati di una stessa azienda appartengono allo stesso sindacato. Abbiamo quindi abbandonato il vecchio principio della divisione per categoria di lavoratori, perché pensiamo che soltanto il principio dei sindacati delle industrie corrisponda alla moderna organizzazione dell'economia politica. Il movimento sindacale operaio tedesco ha fatto un grande passo avanti. Si preoccupa di essere incluso in tutte le questioni politiche e economiche perché ritiene che la questione dei salari non dipenda soltanto dai salari stessi, ma possa essere considerata da un punto di vista generale politico-economico. Un'organizzazione di questo movimento sindacale che tratta specialmente questioni economiche e economico-politiche è questo istituto qui a Colonia, che ha in sostanza 3 compiti. Primo, un'assistenza continua agli organi dirigenti dei nostri sindacati in questioni economiche e politico-economiche, per esempio il piano Schuman, le questioni valutarie, le questioni dei prezzi, le questioni di politica di salari e così via. Secondo, creare funzionari sindacalisti in grado di collaborare sia nelle aziende e nelle amministrazioni statali che in quelle private. Terzo compito è quello di tener contatti con istituti simili in Germania e all'estero per arrivare a continui miglioramenti attraverso una critica reciproca. Per quel che concerne la politica economica dei sindacati, 2 parole. Essa si sforza di eliminare la povertà, che è particolarmente grande perché abbiamo ospitato più di 9 milioni di profughi che sono immigrati nella Germania occidentale e che per prima cosa devono essere immessi nell'economia nazionale, e si preoccupa in secondo luogo di seguire una politica che permetta un aumento di produzione. È naturale, io credo, che i sindacati tedeschi lavorino con l'idea di un movimento europeo. Dobbiamo però dire che in questo momento noi troviamo ancora delle difficoltà nelle questioni del piano Schuman, questioni che pesano in modo particolare in territorio tedesco, difficoltà che non hanno nulla a che vedere con il piano Schuman in se stesso. Noi le accettiamo perché è necessario uscire da questa nostra situazione di paese occupato, con un'economia popolare di paese occupato, di uscire da questa situazione facendo parte alla pari di quella nuova organizzazione europea che il piano Schuman dovrebbe creare.
10: Als gleichberechtigter Partner in eine solche neue europäische Organisation, wie sie der Schuman Plan darstellen soll.
0: Non era la prima volta che sentivamo i tedeschi riferirsi al piano Schuman. In Italia l'espressione piano Schuman può forse per i non tecnici restare in aria, ma in Germania si riferisce subito e per tutti a una concreta realtà, la Ruhr. Fu un viaggio che durò mezza giornata e man mano che ci si avvicinava al famoso bacino, le foreste che ci avevano accompagnato lungo tutto il nostro viaggio scomparvero per dar posto a una diversa campagna, una campagna che non eravamo stati abituati a vedere. La terra era scurissima, quasi nera. e arrivammo a Gelsenkirchen, in una delle tante miniere di quel distretto. Il direttore ci ricevette in una baracca che fungeva da ufficio e da abitazione proprio accanto agli impianti di uno dei pozzi.
11: Sie sind hier auf der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen Horst.
0: Loro si trovano qui nella miniera Stella del Nord, ci disse, una delle miniere del gruppo Gelsenkirchen che fa parte della società mineraria di questo posto. Ecco, guardino la carta. La miniera è concessionaria di un grosso filone carbonifero che viene raggiunto attraverso due pozzi. L'1-2, sul quale ci troviamo adesso, e il 3-4 a nord-ovest del campo. Il pozzo 3-4 confina con la fabbrica di benzina sintetica. La miniera impiega circa 3.000 operai nel sottosuolo e un migliaio alla superficie. Mentre il direttore parlava, il nostro sguardo si era fermato su una piccola carta della miniera appesa al muro. Il foglio era letteralmente coperto di puntini rossi. La leggenda sul margine recava una sola indicazione. Ogni puntino rosso significava una bomba di più di una tonnellata caduta sulla concessione. Erano 778 in tutto. Il nostro interlocutore aveva smesso di parlare. Quando vide quel che aveva attirato la nostra attenzione, ebbe un'alzata di spalle, quasi a dire che ormai era passata e che quella cartina non significava più nulla.
11: Le anlagen haben unter Bombenschäden erheblich.
0: Tutti gli impianti hanno molto sofferto sotto i bombardamenti, disse. Dai due pozzi si estraevano prima e durante il conflitto circa 5.000 tonnellate di carbone al giorno. Oggi funziona soltanto il pozzo 1-2, da quando lo abbiamo ricostruito dopo la fine della guerra. Il pozzo 3-4 non rientrerà in funzione, almeno per ora. Dal pozzo 1-2 si estraggono oggi circa 3.000 tonnellate e mezzo di carbone al giorno. Ma stiamo facendo dei lavori di ampliamento, e ci mostrò il cantiere dalla finestra del suo studio, ampliamento e miglioramento che ci permetterà di portare la nostra produzione giornaliera a una media di 5-6 mila tonnellate al giorno.
11: Modernisiert und ihre Kapazität wird von etwa 3.500 Tonnen auf 5.000-6.000 Tonnen vergrößert.
0: Dopo la Stella del Nord visitammo altre miniere di carbone, miniere di ferro, altiforni, acciaierie. Avemmo un'idea precisa di ciò che significa la Ruhr, il sotterraneo peso che rimette in piedi la Germania, la sua più sicura ricchezza. Ma la ricchezza sola non sarebbe forza. E riflettendo che il direttore della grande miniera viveva in una baracca, mentre intorno a lui si costruivano sempre nuovi impianti per riportare la produzione al livello d'anteguerra, ci tornarono alla mente le figure analoghe dell'ingegnere di Francoforte, del capitano del porto di Amburgo, dei dirigenti sindacali, degli operai, di tutti, e capimmo dove veramente stava la forza di questa Germania semidistrutta, nella serietà della ricostruzione, prima ancora che nel carbone e nell'acciaio della Ruhr.

Avete ascoltato La Germania, prima trasmissione a cura di Aldo Bizzarri, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Antonello Mariscalchi.

0: Fu travolto dalle accuse Giulio Andreotti, che dal 1993 al 2004 affrontò un procedimento penale per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere e di tipo mafioso. Assolto perché il fatto non sussiste. Distrutta la storia politica del paese dopo le vicende della trattativa Stato-mafia, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
1: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
2: Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. L'ho sempre accettato. Quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. È una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
0: Sullo sfondo la guerra tra i mafiosi palermitani e i corleonesi di Totò Riina, giunti a un livello di crudeltà inusitata che travolgeva anche donne e bambini, un tempo preservati dal vecchio codice d'onore.
3: Signor Pubblico Ministero, non diciamo la danza perché ero un libero cittadino, andavo a lavorare, quindi durante...
4: Lei dove è stato? È tutto sempre in territorio di Palermo, della città di Palermo?
3: Ma in parte in territorio di Palermo, in parte in Trapani, quando lavorava a Trapani stava lì a Trapani.
5: Lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto io non voglio essere sottoposto a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, tante mogli, tante donne, vabbè.
3: Io posso dire...
5: E che ne sa lei?
3: Io posso dire che l'ho letto nei giornali perché tutte le riviste, tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, e come mio nonno... Parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parlo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale.
0: Le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, che aveva deciso di collaborare con Giovanni Falcone, squarciarono il velo di omertà tra mafia e politica, permettendo il crollo della cupola di Cosa Nostra.
6: Questa esecuzione del giornalista Pecorelli mi viene detta è da Stefano Bontate come cosa effettuata da lui e da Gaetano Badalamenti. Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo, su interessamento dell'onorevole Andreotti, perché questo giornalista Pecorelli procurava gravi disturbi al senatore Andreotti, mettendo a repentaglio la vita politica del senatore Andreotti. Dalla morte dell'onorevole Moro sembra che c'erano dei documenti che Pecorelli voleva far uscire fuori.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: azzurro alla corte di mister Bersellini, collezionasti 35 presenze totali segnando 4 gol ed arrivò dunque l'esordio con quella maglia nel palcoscenico mondiale con la Coppa delle Coppe. Quell'anno però il Beveren interruppe ai quarti il cammino dell'Inter.
1: Sì, a parte che c'è stato un percorso bello perché i risultati sportivi ho visto che sei preparatissimo e quindi sai tutto, però ci sono dei percorsi dietro che io ricordo più quelli, cioè la prima partita a San Siro, la prima amichevole dove mi presento a San Siro con... allora si usava a fine agosto fare la prima gara per presentare la nuova squadra al pubblico interista e lì è stato uno dei passi più determinati perché io mi sono presentato con due gol e cominciare a sentire il mio nome da parte dei tifosi è stata la carica che mi ha dato per dire ok, ci sono stati grandissimi giocatori e qua devo ritagliarmi lo spazio e sono partito col piede giusto, cioè dopo la prima partita avere la fortuna di far due gol, il popolo nerazzurro mi ha preso subito in simpatia perché ti ripeto non era semplice portare quel 10 lì dopo questi grandi campioni e sono cose che mi piace raccontare perché alla fine si vede il rettangolo di gioco, si vede la partita, si vede il gol, però a me piace molto raccontare come ci si arriva lì, cioè, e quindi la storia mia con l'Inter è stato un percorso incredibile perché poi crescendo, avendo l'appoggio di San Siro, tifo interista, quando sento uno ha paura, cioè a me San Siro e il popolo nerazzurro mi ha permesso di rendere il 30% in più, non in meno, perché ti creava un'atmosfera che eri sempre sul pezzo e ho avuto una fortuna incredibile perché a me sempre, nel bene e nel male, ha sempre perdonato tutto.
0: Mentre di quella partita fatale ai quarti, che ricordo hai, Evaristo?
1: No, mi ricordo la partita di ritorno che non siamo riusciti a chiudere, perché ti dico che c'era un vento incredibile, cioè, e difatti non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo perché tiravamo sul pallone, il pallone tornava indietro, una roba incredibile, anche se si capiva che quel gruppo di giocatori che eravamo, tra l'altro avevamo aperto l'inizio che poi vedremo col campionato di una squadra di solo giocatori italiani, 7-8 che venivano dal settore giovanile, quindi era pesante, è stato un mettere insieme i colori nero-azzurri da chi aveva fatto tutto il settore giovanile e due o tre acquisti che venivano dalla Serie B e quindi riuscire a aprire delle cose positive con quella squadra di me mi ha reso ancora più orgoglioso.
0: Nel campionato 79-80 la beneamata Inter, così ribattezzata ormai, era una squadra già consolidata, mostrò la potenza di quell'organico ormai rodato fin da subito. Immediatamente in testa alla classifica Bordon, Baresi, Capitambini, Oriali, Beccalossi furono la sicurezza dei nerazzurri. Vi imponeste nel derby contro il Milan con la tua memorabile doppietta, poi travolgeste la Juventus con un 4-0, ancora un derby vinto nel girone di ritorno con gol di Oriali e così conquistaste il 12° tricolore dell'Inter con due giornate di anticipo.
1: Sì, percorso incredibile, anche lì vissuto a livello emozionale in modo forte. Allora, ti ripeto, tanti giocatori, se tu vai a controllare il derby che è stata la partita dove mi ha visto protagonista, non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano, l'ho capito tramite i miei compagni che avevano fatto tutta la trafila del settore giovanile, quindi avevano sangue nero azzurro e per me invece è stata la partita che mi ha permesso proprio di consacrarmi protagonista con la maglia nero-azzurra in un derby, quindi ancora adesso me la porto dietro, vivo di rendita con quei due gol lì. Però ecco, quello che c'era dietro, c'erano le camere, mi ricordo che non avevamo televisori, avevamo radioline, però ci trovavamo in 10-11 in una camera a fare battute, nel senso non vorrei essere nei panni del Milan domani, non vorrei essere nei panni della Juve, perché avevamo creato una mentalità, essendo anche giovani, vincente, e nonostante delle squadre erano anche loro attrezzate per lottare

0: per la vittoria finale. Noi facciamo un anno incredibile, insomma, andavamo a 3.000 all'ora, creavamo molte palle gol. Io nel mio ruolo avevo dei giocatori che mi coprivano le spalle, che veramente sono stato fortunato, perché voglia di correre non è che ne avessi molta, però sul piano della qualità dovevo gratificare chi faceva più sacrifici del sottoscritto, che doveva solo essere protagonista con gli assist e con i gol.
1: Senti, le leggende narrano che proprio in quell'epoca lì nacque Sono Evaristo, scusate se insisto, tra l'altro titolo di una tua bellissima biografia.
0: Sì, non fu mia, perché anche lì ero già molto, essere fortunato che parto da paese vicino lì, vicino a Brescia, arrivo nella grande città, ho avuto la fortuna di conoscere grandi personaggi. Con la frase lì, il povero Beppe Viola, perché poi sono diventati amici e l'abbiamo perso troppo presto secondo me, e parlando, lui uscendo dallo stadio, i tifosi parlavano e dissero, appunto, sai cosa gli ha detto Becca Bertosi, Sono Evaristo, scusate se insisto, lui da persona intelligente captò subito, che si dice captò, non so, prese quella frase lì e se la portò e la scrisse e ne parlò in un servizio, e da allora, guarda quanti anni sono passati, insomma, me la porto orgogliosamente ancora dietro, anche se nel rispetto dell'avversario non gli ho mai detto una frase così a Bertosi.
1: Che significato ha un derby? Segnare una doppietta in un derby?
0: Per me, vabbè, è stata la svolta, perché parti, ti ripeto, dal mio percorso di Piazza Duomo, accompagnato da Issi dall'Inter, Piazza Duomo, 600, la macchina di mio padre, derby di Milano protagonista. Che ricordo, a parte lo stadio, chiaro che ti ha fatto diventare subito un protagonista e un grande affetto, però mi colpì quegli altri lì quando andavo in giro dal vecchio salumiere che aveva ancora la matita dietro all'orecchio, mi diceva: Becca, hai fatto due gol, ti do il prosciutto che è eccezionale. Poi andare dal benzinaio che era milanista: adesso ti do meno benzina perché mi hai messo sotto il Milan. Quindi tutti quegli aneddoti attorno, che si viveva il derby in un modo incredibile, ma di piccole cose che per me in quegli anni lì erano di grande valore, perché non le avevo mai provate venendo da fuori Milano. E da lì si è aperto veramente la partita, come ci arrivi una settimana prima al bar a prendere il caffè, gli incontri giornalieri con le persone, quindi è una partita veramente speciale.
1: Per la stagione 80-81 il presidente Fraizzoli rinnovò la fiducia al mister Bersellini, il quale a sua volta rinnovò la fiducia ad un giovane difensore che fece esordire il 30 gennaio del 1980 nella partita di Coppa Italia Inter-Juventus. Di chi parliamo? Lo zio, Beppe Bergomi, benvenuto al Super Club. Allora Beppe, quell'anno mister Bersellini ti concesse anche l'esordio in Serie A, il 22 febbraio del 1981 nella partita Como 1-Inter 2 con Canuti indisponibile e Gabriele Oriali infortunato. Beppe Bergomi dunque fece l'esordio anche in Coppa dei Campioni a soli 17 anni. Per non dimenticare tra l'altro il primo gol di Bergomi giunto all'89esimo minuto nel derby contro il Milan, un gol che valse il pareggio per 2-2 in Coppa Italia. E per di più l'Inter quell'anno raggiunse le semifinali di Coppa dei Campioni. L'andata contro il Real Madrid terminò 2-0 per i madrileni, nel ritorno al Meazza l'Inter vinse 1-0, ma non fu sufficiente per raggiungere la finale tanto desiderata. Che ricordo hai di quella stagione, Beppe?
2: Ma no, per me lì è stato l'anno dell'esordio in prima squadra, il 22 febbraio dell'81 contro il Como, perché la cosa bella è che nel ritiro al sabato venne un attacco di appendicite a Nazareno Canuti e andai in panchina, e poi si fece male Oriali e Bersellini, erano tre difensori in panchina, io, Tempestilli e Pancheri, mi ha detto: ragazzo, scaldati, e mi ha buttato dentro. Ecco, e da lì poi non sono più uscito. Poi c'è stato l'esordio in Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, e poi, come dicevi tu, la semifinale con il Real Madrid. Insomma, sta per me, insomma, quell'anno, esordio in campionato, Coppa dei Campioni, arrivare fino in semifinale, giocare quelle due partite che ci hanno visto soccombere, ma lottando fino alla fine con un palo di Proasca, insomma, con delle situazioni, soprattutto nella partita di ritorno, che si potevano anche ribaltare. Però per me è stata una grandissima stagione.
1: Siamo dunque al 5 maggio del 1982, finale di andata della Coppa Italia. Inter 1, Torino 0, grazie al gol di Aldo Serena su assist di Evaristo Beccalossi. Nel ritorno al Comunale di Torino il 20 maggio, la partita finì 1-1 con gol di Cuttone per i Granata e Altobelli per i Nerazzurri. Con l'Inter conquistaste la Coppa Nazionale. Evaristo.
0: Sì, lì, anche lì, bella perché me lo ricordo, ci fu un cross, Altobelli andò in seno di testa e fece il gol dell'1-1 che ci permise di vincere. Però per far capire un po' cosa provi nei momenti, lì sapevo già che perdevamo due o tre compagni, perché erano già in lista, già allora uscivano dalle voci. Però tu sei lì in un momento, difatti ho trovato delle fotografie che io non c'ero nel, perché avevo saputo che due o tre miei compagni che mi avevano ricevuto il primo anno che io ero arrivato da Brescia, cominciavi a perderli perché la società aveva fatto altre scelte. A livello umano non ho festeggiato come volevo, perché sapevo che quella era l'ultima partita vincendo la Coppa Italia, che due o tre li perdevo, e tra l'altro c'erano anche delle persone che avevano legato con me.
1: Evaristo, la stagione 83-84 sarà la tua ultima con la maglia nerazzurra. Lasciasti l'Inter con 157 presenze e 30 gol realizzati. Cos'altro?
0: Tutto. Tutto, perché non è stata una scelta mia. Ho provato a fare di tutto, però in quel momento lì la società aveva preso altre decisioni. Decisioni che poi in futuro si diventa buoni e bravi, però non riuscivo a capire perché a 28 anni io dovevo lasciare l'Inter, quindi massimo rispetto per chi ha fatto altre scelte, però ho sofferto e nello stesso tempo sapevo che avevo avuto una grande opportunità, e ecco perché a distanza di anni le positività superano le negatività, e sono sempre grato appunto all'Inter che mi ha permesso anche nella vita di oggi, che ho fatto altre cose. Se non ci fosse stato l'Inter io non sarei arrivato dove sono arrivato.
1: Beppe, per la stagione 83-84 il nuovo allenatore dell'Inter, mister Gigi Radice, schierò in campo a difesa dei pali una nuova giovane stella emergente, Walter Zenga. Da quel momento in poi Zenga divenne titolare inamovibile della squadra. L'Inter arrivò quarta in campionato. Che stagione fu quella?
2: Ma guarda, Radice è stato l'unico allenatore per cui ho pianto, perché è una persona splendida, una persona che stava molto con i giovani, credeva nei giovani, li lanciava. Tu parlavi di Walter Zenga, già giocava anche Riccardo Ferri, insomma c'ero io, Beppe Baresi era ancora giovane, e quindi tendenzialmente era una squadra costruita bene e allenata bene. Partimmo male, 5 partite e un punto, poi dopo ci fu la svolta fino ad arrivare al terzo posto, ecco. Poi comunque con Gigi è stato veramente un grande rapporto, un grande uomo.
1: Nell'estate dell'84 il nuovo presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, affidò la guida tecnica della squadra al mister Ilario Castagnier, acquistando dal calciomercato estivo William Brady e Rummenigge. Arrivarono in nero-azzurro anche Mandorlini e Causio. Ancora una volta la squadra arrivò terza in campionato, interrompendo, ecco, il loro cammino in Coppa Italia e Coppa UEFA nelle semifinali. Alessandro Spillo Altobelli quell'anno segnò 25 gol in stagione, di cui 17 soltanto in campionato.
2: Ma sì, perché con l'avvento di Pellegrini, insomma, l'acquisto di Rummenigge, che è persona fantastica, è un calciatore fortissimo con qualche problema, insomma, non dico che era sul finire della carriera, ma tanto aveva già dato, quindi gli infortuni l'hanno un po' frenato. Spillo ha sempre segnato tanti gol, era il nostro capitano, era un ragazzo eccezionale da quel punto di vista, insomma avevano vinto il mondiale insieme e tutto quanto, quella è una squadra forte, ecco, siccome poteva ambire ad ottenere qualcosa in più, ecco, le semifinali, insomma quel ponte in campionato, però tendenzialmente eravamo un'ottima squadra.
1: Senti, nel campionato poi 85-86 sulla panchina nerazzurra si visse l'avvicendamento tra mister Castagnera e mister Mario Corso, che subentrò già all'undicesima giornata. L'Inter arrivò sesta senza riuscire a portare a casa alcun trofeo. Poi invece per la stagione 86-87 il presidente Pellegrini affidò la guida della squadra al mister Giovanni Trapattoni, che proveniva, ecco, dai rivali storici della Juventus, alla guida appunto della panchina nero-azzurra, e l'Inter quell'anno arrivò terza in campionato, uscendo sia in Coppa Italia che in Coppa UEFA ai quarti. Meno brillante invece la stagione 87-88 con il trap riconfermato sulla panchina nero-azzurra, l'Inter chiuse al quinto posto arrivando in semifinale di Coppa Italia, uscendo invece agli ottavi di Coppa UEFA. Rimarranno nelle memorie le parole del presidente Pellegrini che a quel punto recriminò testualmente: il trap sarà anche bravissimo, ma io l'ho accontentato in tutto e lui mi arriva quinto con questa squadra di campioni. Beppe, che stagioni furono?
2: Ma no, ma allora, quella con Mario Corso per me è stata una delle più belle. Siamo arrivati sesti, però ho fatto 5 gol, quindi quella me la ricordo. I primi 2 anni del trap, il primo fu giocato bene, il secondo sicuramente qualche problematica in più, però si stavano mettendo le basi per costruire, insomma, la squadra che poi andrà a vincere, ecco. Quindi il trap era una persona incredibile, grande motivatore, grandissima persona, e sapeva tenere il gruppo. Non è mai facile allenare l'Inter, no? Come diceva il trap, era come entrare in una centrifuga. Quindi è vero che non ci sono stati grandi risultati, ma la persona era di grande valore.
1: Tant'è che per la stagione 88-89 il presidente Pellegrini rinnovò ulteriormente la fiducia al mister Giovanni Trapattoni. Dal calciomercato estivo arrivarono a rinforzo Andreas Brehme e Lothar Matthäus, mentre Spillo Altobelli passò alla Juventus dopo 10 lunghi anni in nero-azzurro. Quell'Inter partì subito forte in campionato, ingaggiando un emozionante testa a testa per la vetta della classifica con il Napoli di Maradona. I nero-azzurri si laurearono campioni d'inverno ad un solo punto di distacco dal Napoli, ma il 28 maggio del 1989 a San Siro misero la parola fine a quel dualismo, vincendo 2-1 lo scontro diretto contro i partenopei, conquistando così, in uno stadio insomma tutto esaurito, il 13° scudetto della storia nero-azzurra, con ben 4 giornate di anticipo dalla fine del campionato. Tra l'altro, se ricordo bene, quel primo anno fu anche il primo anno in cui la fascia di capitano iniziasti ad indossarla, nonostante il capitano insomma fosse Beppe Baresi, giusto?
2: Sì, sì, ma perché Beppe partì titolare, poi dopo quel ruolo lo prese Matteoli, e allora la fascia la misi io, ecco, in quella stagione. Noi avevamo bisogno, eravamo una buona squadra, no? Con buoni giocatori, ma avevamo bisogno dei campioni. E il campione è arrivato, che era Lothar Matthäus, insomma. Anche Brehme, assolutamente decisivo, insieme a Ramon Diaz, a Bianchi, a Berti, che sono stati quelli che sono arrivati in quell'anno e abbiamo fatto una grandissima stagione. Siamo partiti forte, non ci siamo mai girati indietro e abbiamo, nonostante anche una sconfitta bruciante contro il Bayern Monaco in Coppa, dove siamo andati fuori, però dopo in campionato abbiamo battuto il Milan e quello ci ha dato la consapevolezza di poter arrivare fino alla fine. Quello è lo scudetto dei record, veramente una cavalcata incredibile.
1: 89-90 avvenne un altro colpo di mercato che fu decisivo per l'Inter. Jürgen Klinsmann arrivò a vestire la maglia nero-azzurra al posto di Ramon Diaz. Klinsmann e Serena e Matthäus furono le armi vincenti lì davanti, mentre Zenga insomma infondeva maggiore sicurezza tra i pali con una difesa, voglio dire, rocciosa, in grado di filtrare gli attacchi avversari. Il 29 novembre del 1989 arrivaste a giocare la finale di Supercoppa Italiana. A San Siro l'Inter batte 2-0 la Sampdoria di Mr. Boskov, conquistando così la Supercoppa Italiana. Che partita fu?
2: Ma guarda, fu una partita molto equilibrata, perché la Sampdoria era una grande squadra, ecco, però vincere in casa nostra era difficile in quegli anni, perché era la Supercoppa dove si giocava in casa di chi aveva vinto il campionato. Il 30 novembre lì vincemmo bene, ti dico la verità, con lo sbaglio gol di Serena e del povero Enrico Cucchi, quindi portammo a casa la vittoria. E come hai detto tu, insomma, anche con l'arrivo di Klinsmann diede allora ancora maggiore consistenza con i tre tedeschi che veramente davano qualcosa in più a quella squadra.
1: Beh, chiamati in causa da Bergomi non si può certo rispondere assenti. E allora benvenuto al Super Club Gianfranco Matteoli. Gianfranco, quella per te fu l'ultima stagione con la maglia nero-azzurra. Dopo aver collezionato 116 presenze ufficiali in campo impreziosite da 5 gol, lasciasti Milano per accettare il trasferimento al Cagliari, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club. Che cosa ha significato per te l'Inter?
3: Ma giocare nell'Inter è una grande soddisfazione, è un altro mondo. Come io penso, come giocare nel Milan, nella Juve, in questi tre club che secondo me sono il massimo per un giocatore, giocarci in Italia al Papa. Poi all'estero sicuramente ci sono altre squadre che possono essere più o meno uguali o ancora qualcosina in più, però giocare nell'Inter vedi, innanzitutto c'è un pubblico eccezionale. Il pubblico dell'Inter secondo me è veramente una cosa fuori dal mondo, veramente eccezionale, quindi io penso che sia una cosa unica, dai, è unica.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso la maglia nero-azzurra?
3: Ma è chiaro che è facile, l'anno dello scudetto, beh, quello è il momento più bello, quello è sicuro. È chiaro che però io dico che quando giochi in quelle squadre ti devi assaporare qualsiasi momento è bello, ti devi avere dei ricordi di tutti i momenti, anche nei momenti negativi, che poi magari nei momenti negativi ti hanno dato qualcosa in più per crescere, per poter diventare, arrivare a certi livelli.
1: Gianfranco, come abbiamo raccontato, quel centrocampo nero-azzurro era davvero potentissimo. E so che tu avevi una grande amicizia con quei colleghi, perciò ti chiedo, che ricordo hai della convivenza all'Inter con Matheus?
3: Beh, sì, dai, eravamo... Il ricordo è sempre bellissimo, una persona speciale, un ragazzo umile. I campioni sono umili, questo lo dico in generale, anche perché bisogna farlo capire anche alle nuove generazioni, perché tutti pensano che quando arrivi a un certo livello devi essere altezzoso, eccetera eccetera. Lui era una persona seria, una persona di una grande professionalità, disponibile con tutti. Non l'ho mai visto che rifiutava qualcosa a nessuno, quindi per me una persona mi rimane sempre dentro da questo punto di vista. Per me lui era veramente un... E poi niente, mi ricordo benissimo, tornando al rapporto tra me e lui, noi facevamo sempre le sfide, finito l'allenamento al golf con la palla, tornavamo dall'ultimo campo della Pinettina ad arrivare allo spogliatoio, e ogni albero, dovevamo beccare un albero, era un punto, quindi arrivavamo con i palloni fino a dentro e ci divertivamo sempre. Questa è una cosa che facevamo sempre.
1: In campionato Mr. Trapp non riuscì a replicare il successo ottenuto l'anno precedente, insomma, con appunto lo scudetto del record, chiudeste così al terzo posto finale, mentre nella stagione 90-91 Trapattoni venne ancora una volta confermato alla guida della squadra, che in quel campionato arrivò al terzo posto finale. Ma il 27 maggio del 1991 l'Inter regalò un'altra indimenticabile gioia al popolo nero-azzurro. Quella sera allo Stadio Olimpico di Roma l'Inter perse 1-0 contro la Roma, risultato insufficiente per pareggiare invece il 2-0 imposto dalla beneamata nella finale di andata ai Capitolini, e così Capitan Bergomi poté alzare al cielo la prima Coppa UEFA della storia nerazzurra.
2: È vero, perché quello è uno dei più bei ricordi che ho, perché l'Inter non vinceva una Coppa Europea da tantissimo tempo, dalla grande Inter. È vero che era la Coppa UEFA e non la Coppa dei Campioni, ma una volta giocare la Coppa UEFA era difficilissimo, perché c'erano tutte le squadre migliori di ogni campionato. E l'abbiamo giocata in finale con la Roma. Nelle due partite abbiamo fatto qualcosa in più, anche se la Roma ci ha reso la vita difficile, ecco, quindi quello è un traguardo a cui sono molto legato, alla prima Coppa UEFA vinta con merito e passando dei turni anche molto complicati, soprattutto quello con la Aston Villa, dove avevamo perso 2-0 fuori casa e rimontando in casa 3-0.
1: Nell'estate del 1991 finì definitivamente l'era Trapattoni all'Inter. Ecco, il Trap passò inaspettatamente alla Juventus. Sulla panchina nero-azzurra si alternarono prima mister Orrico, poi mister Suarez, e probabilmente quella fu davvero una stagione di transizione, insomma, che sanciva la fine di un ciclo. L'Inter arrivò ottava in campionato, non riuscendo a conquistare nessun trofeo.
2: Sì, c'è stato un cambio, mister Pellegrini, cioè presidente Pellegrini, così, voleva qualcosa di diverso, anche se non erano molto legati col Trap, perché è vero che vince solo una, ma rimanere protagonisti, no? Il terzo posto, una Coppa UEFA, una Supercoppa, voleva dire che eri sempre lì in alto in classifica. Invece cambiando anche diversi giocatori, la squadra non si è ritrovata, ha fatto fatica e insomma, soprattutto nella prima parte con Orrico c'è stata poca empatia e la squadra ne ha risentito. Poi quando è arrivato mister Suarez non siamo riusciti ad invertire la rotta, quindi dispiace, perché arrivavamo da 5 anni col Trap, soprattutto gli ultimi 3 giocati alla grande.
1: Decisamente differente fu la stagione 92-93. Il presidente Pellegrini affidò la guida tecnica della squadra al mister Osvaldo Bagnoli. Breme, Klisman e Matheus lasciarono definitivamente l'Inter, mentre in nero-azzurro arrivarono a rinforzo De Agostini, Sammer, Shalimov, Schillaci, Darko Pančev e Ruben Sosa. L'Inter diede subito segnali importanti di ripresa. A fine campionato sfiorò il titolo chiudendo al secondo posto in classifica, mentre in Coppa Italia chiuse il torneo ai quarti di finale.
2: È vero, perché eravamo fuori dalle coppe. Osvaldo Bagnoli, grande allenatore, grande uomo, è riuscito a mettere insieme quella squadra, che era una squadra di cambiamento, però insomma tutti abbiamo dato un grande contributo. Noi ci siamo giocati il campionato nel derby di ritorno, dove fino a 5-0 alla fine si vinceva 1-0, poi il pareggio di Ruud Gullit mantenne quei 5 punti di vantaggio che non ci hanno permesso di accorciare, perché poi il Milan perse con la Juve, mantenne quei 3 punti di vantaggio e noi siamo arrivati secondi. Però pensare da dove arrivavamo l'anno prima, abbiamo fatto una cosa molto bella.
1: Arriviamo dunque alla stagione 93-94, mister Bagnoli venne originariamente confermato alla guida tecnica della squadra e dal mercato estivo fecero arrivo a Milano sponda nero-azzurra Wim Jonk e Dennis Bergkamp. In campionato partiste bene, ritrovandovi a soli 4 punti di distanza dal Milan di Capello, poi però nel girone di ritorno il Milan allungò in classifica e mister Bagnoli a febbraio venne sollevato dall'incarico per agevolare l'ingresso in panchina di mister Giampiero Marini. In campionato il nuovo mister non riuscì ad invertire la rotta, ma in Europa l'Inter marciava senza pari. E così, se nella Serie A scongiuraste ogni pericolo alla penultima giornata di campionato raggiungendo il 13° posto finale in classifica, in Coppa UEFA arrivaste a giocare nuovamente le finali. La gara di andata si giocò a Vienna il 26 aprile 94 e l'Inter vinse 1-0 contro il Salisburgo. L'11 maggio del 94 invece a San Siro, con lo stesso identico risultato, conquistaste la seconda Coppa UEFA della storia nerazzurra.
2: Stagione particolare, perché finché c'era mister Bagnoli eravamo non messi male in campionato, però Pellegrini decise di cambiare e con mister Marini, che vabbè, è stato un mio compagno di camera in mondiale dell'82, persona straordinaria, ci siamo concentrati più a quel punto sull'obiettivo che poteva essere raggiunto, che era la Coppa UEFA, mollando un po' troppo in campionato, perché alla fine ci siamo anche un po' spaventati, ecco. Però la conquista della Coppa UEFA, dopo aver eliminato anche il Borussia Dortmund, che era una squadra fortissima, ci ha regalato una grande soddisfazione, ecco. Poi vincerla a San Siro davanti al nostro pubblico, con una partita sofferta, con un gol di Jonk molto bello, ecco, quello ci ha tolto un po' di sofferenza del campionato e ci ha dato una gioia di rivincere la Coppa UEFA.
1: Il mercato estivo del 1994 portò in nerazzurro a nuovi innesti: Gianluca Pagliuca, Bia, Seno, Del Vecchio e Orlandini. In campionato quell'Inter non risultò incisiva, almeno fino all'inizio del girone di ritorno, quando poi dal febbraio del 1995 Massimo Moratti divenne il nuovo presidente dell'FC Internazionale e da quel momento in poi faceste registrare 8 risultati utili consecutivi, raccogliendo 20 punti. In quelle 8 gare c'è anche un derby vinto contro il Milan. A fine campionato dunque arrivasti al 6° posto, centrando la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
2: Ma sì, perché allora Moratti è arrivato, ci ha dato tanta fiducia. Sicuramente il suo discorso è stato di forte impatto sul gruppo, quindi c'è stata una reazione. Però quando poi c'è un cambio di proprietà così non è mai facile, ecco. Quindi devo dire grazie al presidente Moratti, che ci ha dato tanta fiducia, abbiamo potuto fare un certo tipo di campionato e per noi era importante almeno raggiungere la qualificazione europea e ce l'abbiamo fatta.
1: E allora, prima di proseguire il racconto con l'inizio dell'era Moratti, chiudiamo questa seconda puntata del Super Club con i saluti dei nostri ospiti, partendo proprio da Gianfranco Matteoli. Gianfranco, il tuo saluto a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
3: Un grande abbraccio, grazie di tutto. Per me considero il tifoso dell'Inter il migliore in Italia e nel mondo, naturalmente.
1: Ringraziamo anche Evaristo Beccalossi per la sua presenza al Super Club. Evaristo, non può mancare il tuo saluto al popolo nero-azzurro.
0: Più che saluto li sento, se li ho dentro in qualsiasi occasione, anche quando sono in giro. Questa è la cosa più bella di aver lasciato un piccolo spazio nella storia dell'Inter e essere ricordato bene. Grazie veramente.
1: Evaristo, scusa se insisto, senti, ma c'è un coro dei tifosi dell'Inter che porterai per sempre nel cuore e nella mente?
0: Evaristo, ne senti talmente, insomma, tutti insieme, ti fa sballare veramente, e i brividi, perché quelli, cioè, non avrei mai pensato, sempre con rispetto, perché poi ho avuto la fortuna di conoscere i personaggi che avevano fatto grande l'Inter e anche loro che mi hanno preso in simpatia. Per me era una roba fuori di testa, perché il Corso, il Suarez, il Mazzola, insomma, che venivano, mi salutavano volentieri, mi davano dei consigli, una roba incredibile. E difatti a loro dicevo, potevo arrivare dopo certi, meglio non far nomi, però arrivare più morbido. Invece io avevo, voi che eravate dei geni, essermi ritagliato un piccolo spazio vicino a loro per me è già una grandissima cosa.
1: La storia continua.

until we get to the other side, and there's no more, no more.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Winterlude, interludio, tesoro. Winterlude sulla strada stanotte.

0: saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: È obbligatorio parlare prima dell'annuncio, però se lo vuoi fare, non fare.
2: Bruno Martino, puntata numero 2.
1: Va bene, sì, è vero. Cosa abbiamo detto nella puntata precedente con Bruno Martino?
2: Siamo arrivati fino alle soglie della dolce vita, ma adesso c'è l'annuncio.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Sarà vero che non è obbligatorio, però parliamo sempre prima.
2: Ma noi parliamo, certo, perché è bello parlare.
1: Appena ci danno la linea, subito parliamo.
2: Buongiorno Sergio Endrigo.
4: Sergio Endrigo vi saluta.
2: Buongiorno Mario Pezzolla.
1: Buongiorno, ben ritrovato. Noi diciamo buongiorno perché noi andiamo nel futuro praticamente.
2: No, il giorno dopo, sarà siamo di notte. Caro sì, Bruno Martino.
5: Io sono qui sempre.
2: Eravamo arrivati nel numero precedente a parlare della tua carriera di Uomo Night fino al 1958.
5: Sì.
2: Dopo c'è stata l'esplosione del Night, della Dolce Vita, di Via Veneto.
5: Sì, sono stati praticamente gli anni più belli di quello che era il classico.

0: più, perché ormai cominciava a essere abbastanza logorato, a pretendere la seconda orchestra, anche per fare la famosa non stop music, cioè un'orchestra si fermava, si lavorava un'ora, poi faceva la famosa Blue Moon del trio Peppino,
1: come
0: Peppino,
1: c'era nella nostra sigla,
0: e montava l'altra orchestra, poi dopo montava. Siamo arrivati anche al punto di avere tre orchestre, quattro orchestre, alla bussola di per esempio di Bernardini. C'è stato un momento, eravamo quattro orchestre, più c'era l'orchestra, c'era Gian Gilberto al bussolotto di sopra, cioè si salivano le scalette,
2: col
0: si andava su.
2: Pierpaolo.
0: Con Pierpaolo al bar, esatto. Hai capito? E cioè, questo era, puoi immaginare la gente come si divertiva, cioè non era un po' monotono, non c'era, certo, nessun tipo di monotonia.
1: E Via Veneto?
0: Via Veneto, dunque, c'è stato dei momenti a Via Veneto d'inverno, naturalmente, nei quali c'era, non so, il Capriccio, il Club 84, il Kit Kat, il Crazy Horse,
2: Lupe
0: d'Arpea, nella quale lavoravamo.
1: Le Grotte del Piccione.
0: Grotte del Piccione, e noi quelli eravamo i più bravi, insomma, diciamo, Peppino, Bongusto, io, che so,
1: generalmente. C'era molta concorrenza fra voi?
0: Ma no, io ho trovato sempre uno spirito da colleghi, cioè non c'è stato mai astio, ognuno si faceva il suo repertorio, le sue cose, c'era lavoro per tutti, tutti si divertivano, tutti guadagnavano. No, ma la cosa che mi piaceva ricordare era che negli intervalli, non so, io andavo a trovare Peppino che stava nel locale vicino, hai capito? E Bongusto veniva a trovare me, insomma, c'era, e vedevamo la gente che ci seguiva con i bicchieri di whisky in mano, cioè questa Via Veneto meravigliosa, tutta piena di gente ben vestita, donne fantastiche, così, cioè,
1: c'era anche lì.
0: È un po' differente dalla Via Veneto di adesso. Insomma, c'è un pazienza.
1: E tu suonavi, e adesso me lo suoni, perché suonavo, c'era un altro pezzo che era. Cos'hai trovato in lui, vero?
0: Sì. Pronto.

0: E questo è il pezzo.
1: Questo era un pezzo che era ruffiano da morire, perché lo facevo anche tipo gag, no? Guardavo le signore che ballavano sotto, questa è dedicata a voi, signore. Cosa hai trovato? Dicevo, cosa...
2: volevo farti una domanda, sì. Perché alla fine di quegli anni ruggenti, tu eri l'orchestra attrazione, quindi parlavi di 3 o 4 orchestre insieme, ma ti è capitato prima di accompagnare il varietà nel Night?
1: Come no, certo.
2: Non ti è mai capitato qualche avventura strana?
1: Aspetta, perché noi, adesso parlavamo di quando poi era diventato famoso.

0: Che si faceva un po' il comodo nostro, nel senso che si lavorava 2 ore per sera, ma prima lavoravo 6-7 ore, non so, bisogna anche accompagnare il varietà. Come non mi sono venute tante di quelle cose strane accompagnando il varietà? Tra le altre cose, poi non eravamo neanche tanto bravi a accompagnare il varietà. Alle volte lasciavamo l'artista a mezzo così, perché non riuscivamo a decifrare magari quello che c'era scritto sulla musica.
1: Sì, anche a volte poi la musica era difficilissima e la ballerina non faceva niente.
0: Ma sì, si presentavano questi qua, la danza delle spade, dica cose, penso, Scheherazade, ma come se sai, noi eravamo tutto sommato dei musicisti da nato.
2: Cioè, il peso del numero che era di poco peso era tutto per la povera orchestra che doveva suonarlo a prima vista, più o meno.
0: E certo, loro pensavano che, sai, che noi fossimo dei musicisti abituati a fare queste cose, purtroppo non era così.
3: Caro Bruno, i tuoi rapporti, noi stiamo alla radio in questo momento, sì. E tu questi studi li conosci benissimo,
0: sì.
3: Questi studi di Via Siago. I tuoi rapporti con la radio, prima come ascoltatore e poi come musicista che ha fatto molta radio?
0: La radio è stata, come dire, la linfa vitale, cioè dove io sentivo tutto quello che avevo da imparare, fino a che poi
3: non hai cominciato a suonare.
0: Ma vede, la televisione c'è questo, che la televisione distrae, cioè per un musicista come me la radio dà concentrazione, perché tu non vedi, senti soltanto, allora ti concentri sulla musica, sulle parole, su quello che sei. Mentre invece la televisione è dispersiva, perché la televisione prima vedi e poi senti. Perciò trovo che la radio, da un punto di vista didattico, specialmente per uno che vuol fare il musicista, è molto più importante e come dire,
1: è molto più suggestiva proprio.
0: Suggestiva, ma anche proprio è meglio.
3: Quali canzoni ti ricordi di aver conosciuto grazie alla radio?
0: Beh, tutte le canzoni che faceva Barzizza, Angelini, quelle prima, cioè, durante la guerra, che tra le altre cose in Italia sono sottovalutate, ma erano delle canzoni bellissime, tutte le canzoni di Danzi, vabbè.
2: Le canzoni della radio erano immediatamente, secondo te, traducibili nella musica da night?
0: Certo, sì, tutte.
2: Si poteva suonare?
0: Sì, perché il discorso è che nel night si può fare tutta la musica che si balla. Perciò qualsiasi cosa si può ballare, va bene per il night. Baciami per domani, baciami per più tardi, per tutti quei momenti in cui non siamo insieme. Lascia che mi ricordi sempre dei

0: Come sceglievi i tuoi musicisti?
1: Dunque, premetto che io sono un carattere molto accomodante, nel senso che ho avuto una grossa esperienza come capo orchestra e come, cioè, per essere un capo orchestra bisogna avere un carattere particolare, bisogna avere una grande pazienza. Perché? Perché i musicisti, essendo degli artisti, sono un po' matti, diciamo la verità, come stanno le cose. Cioè, uno che ha sotto di sé, insomma, che deve gestire 5 musicisti, 6 musicisti e, tra le altre cose, 6 famiglie anche, deve avere una grande pazienza, deve essere comprensivo così. Però alle volte c'erano delle cose più grandi di me, non lo so, oppure loro stessi chiedevano di andare via. Per esempio Sergio Valenti fu chiamato dall'orchestra qui della Rai, mi disse: senti, devo andare via. Di Vercelli, bravissimo, cioè. E certo, se ne vai, che devo fare? Franco Pisano, per esempio, disse: mi hanno offerto la direzione dell'orchestra, vai, che devo fare? Allora a quel punto c'è il problema del rimpiazzo. Allora cominciano a farsi i nomi: c'è quello lì a Pavia, c'è quell'altro a Rimini. Allora io devo dire la prima cosa che domandavo non era tanto sa suonare quanto che carattere ha. Perché se era un tranquillo lo prendevo, se era uno mezzo matto. Per esempio, ci sono stati dei musicisti che io adoravo e che non ho mai preso in orchestra perché avevo il terrore. Non si fanno nomi.
2: Posso dire una cosa? Una cosa che abbiamo discusso in un'altra puntata, io sinceramente non ricordavo esattamente come stavano le cose. Le divise, chi le pagava? Ognuno pagava la sua?
1: Sì.
2: Ah, ecco, ognuno si pagava la sua
1: divisa. Sì. Beh, questo sì, perché e poi mi sembra anche giusto, perché eravamo pagati bene tutti, certo. Sia io sia che i musicisti.
3: Ma stabilivi tu qual era la divisa?
1: No, c'avevamo un creativo.
3: Ah, ma allora.
1: Prima avevo un cantante, si chiamava Loris Velli, non so se te lo ricordi, bravissimo, che era quello che è un po' così strano. Ci aveva fatto comprare delle camicie che allora era una cosa incredibile, sono quelle che portavano i cubani,
3: quelle tutte volanti,
1: sì, la camicia a strisce a fiori, oppure delle giacche a scacchi. Poi avevamo visto per esempio l'orchestra di Sven Asmussen, che aveva delle divise con tutte le giacche di colori differenti, avevano i pantaloni bianchi e tutto, ognuno aveva un colore differente. L'abbiamo copiata, perché questo è un mestiere che è più bravo chi copia meglio, cioè chi è più bravo a copiare diventa
2: una grande verità. Una grande verità.
3: Detto, però un nome di tuo musicista vorrei farlo, perché sono stato molto amico e ho fatto canzoni con lui, Carlo Pes.
1: Carlo Pes non solo era un grande chitarrista, ma era anche una persona squisita da un punto di vista proprio del carattere e un grandissimo barzellettiere, perché lui quando attaccava a raccontare barzellette potevamo stare anche delle settimane intere a ridere, era fortissimo.
3: E un'altra cosa, un altro momento in cui ti ricordo, a giocare a scopone sulla terrazza della Bussola.
1: Sì.
3: Per giorni interi.
1: Sì, ma in effetti io ho degli hobby, i miei hobby sono umili, diciamo così. Mi piace giocare a scopone e a biliardo.
3: E la chiamano Estate.
1: La devo accennare o cioè mandiamo un
3: dimmi com'è nata.
1: Ah, la chiamano Estate è un'altra nascita tutta da ridere. C'era un momento che mi ero fermato, erano 2 o 3 anni che non riuscivo più a scrivere niente di buono perché non avevo i testi. Mi continuavano a mandare delle cose che a me non piacevano, non mi ispiravano. Allora un giorno, capitando per Milano, sono andato in edizione e gli ho detto: sentite, ma qui mi mandate tutte queste cose che a me non piacciono. Dico: ma maestro, ma noi le diamo le cose più buone che abbiamo in edizione. Ah, se queste sono le più buone, le più brutte che ci fate? Dice: le buttiamo nel cestino. E io, sempre per continuare la gag, per lo scherzo, ho detto: quale cestino? Quello lì? Ho preso il cestino, ho cominciato a vedere cosa c'era dentro, ho tirato fuori una striscetta dove c'era scritto: e la chiamano estate, quest'estate senza.

0: E la chiamano Estate, questa estate senza te, un testo risorto da un cestino.
1: E questo per avvalorare quello che avevamo detto prima, cioè che le canzoni alle volte nascono così, boh, per caso, per un'idea, per un disguido.
2: La mia canzone più famosa, quella che ancora oggi mi rende, cioè, l'ho scritta in 20 minuti. E non ero assolutamente convinto che fosse un successo, pensavo un madrigale da Monaco, una cosa molto piccola.
3: Io chiamo solo te, stesso.
1: Che io ti ho fatto, che continuo ancora a fare adesso, è una delle canzoni che io ho sempre fatto in repertorio. C'è gente che ha avuto mille cose.

0: grazie, sono commosso. Veramente, veramente. A proposito di gioventù, erano bei tempi quelli. Un po' di nostalgia c'è?
1: No.
0: Ma io sì, invece, no, io un po' di nostalgia, sono... perché oltre alla gioventù c'era, non c'era l'IRPEF, l'ICI, la bolletta del telefono,
1: non pagavamo
0: il condominio, non pagavamo le tasse, diciamoci la verità.
1: Eravamo all'estero, un po' nessuno ce le chiedeva.
2: Senti Bruno, hai avuto a un certo momento, nella metà degli anni 60 più o meno, la sensazione che il night club stava cedendo a qualcun altro, lo scettro del luogo di divertimento?
1: Sì, perché come tutte le cose di questo mondo c'è un affaticamento, dopo un po' comincia a esserci la consuetudine, non dico tanto la noia quanto il fatto della normalità, cioè quello che prima era normale, era strano, era così, diventa normalità, e di conseguenza poi quando ti accorgi che sulla pista cominciano ad esserci dei posti vuoti, hai capito? Dei tavoli che non sono occupati da gente che veniva tutte le sere, che ogni tanto attacca e non viene, significa dove vanno questi?
2: C'è qualche avvenimento?
1: Dove vanno?
2: Andavano
1: al Piper, perché era cominciata l'era del rock, che poi dopo sarebbe diventata l'era delle discoteche, eccetera.
0: Anche la televisione in casa comunque ha influito, secondo
1: ma
0: me.
1: Non in quel periodo lì, no. Pochissimo, perché in genere la televisione allora...
0: mi ricordo Lascia Raddoppia, ero
1: ecco,
0: a Rimini,
1: ma solo Lascia Raddoppia, era una volta a settimana.
0: C'era nessuno per strada.
1: È vero.
2: Comunque a proposito di Piper, di musica rock eccetera, io sono stato anche fra quelli che hanno lavorato per il Piper, ma dopo mi sono pentito un pochino e ho fondato le Brigate Bruno Martino, lo posso dire pubblicamente, tanto è notte fonda, le Brigate Bruno Martino... Lunga morte al rock.
1: Ma se posso dire in due parole quello che penso io, cioè noi abbiamo perso 20-25 anni di musica con il rock, perché il rock si è stabilizzata una musica che aveva bisogno di soltanto di 3-4 accordi. Allora tutti quelli che si sono messi a fare musica hanno pensato che la musica fosse facilissima, cioè che bastava studiare 4-5 accordi per mettersi a suonare, a fare canzoni e a cantare, e questo continua anche adesso.
0: Oh, sempre peggio?
1: No, sempre peggio no, perché adesso vedi l'ultimo Sanremo, c'è stato un grossissimo avanzamento.
0: Peggio quelli che sono in rock, cioè, perché oltre i grossi nomi, sì, Sprinting, eccetera, io vedo che ci sono un sacco di ragazzi che non sanno
1: confuso,
0: cosa dire, cosa
1: secondo
0: fare.
1: Me è stato confuso il rock con la musica, invece il rock non è una musica, cioè è un modo di vivere, un modo di essere. Ma sicuramente con la musica ha poco a che vedere.
3: Questo è vero, ma come
1: Stinga in un momento di sincerità, poi sarebbe dovuto rimangiare, ha detto il rock è una musica reazionaria. È reazionaria in quanto non ti manda avanti, ma ti manda indietro.
3: No, stavo dicendo, è vero che è diventato, ho detto è vero al momento in cui tu hai detto è diventato un modo di essere, sì. Però come te lo spieghi o come ve lo spiegate, che il rock and roll comunque ha catturato un'intera generazione e anche quelli a venire?
1: Ma perché è musica epidermica, perché per i ragazzi è facilissimo capire, certo era più difficile capire una canzone di Bacharach o di...
2: Che non so. Perché è un'espressione fisica, questo è, tiene il posto del culturismo.
1: Comunque,
2: sempre nelle espressioni meno interessanti, e sono troppe.
1: Perché noi siamo troppo musicisti e parliamo solo da un punto di vista musicale, mentre invece il rock racchiude tante altre componenti che non sono soltanto esclusivamente musicali.
2: Di energia, proprio. Questo è vero, però insomma.
0: Insomma, io ricordo nei primi anni 60 Sorrisi Canzoni, giornale diffusissimo, cioè settimanale diffusissimo, c'erano gli annunci economici e c'erano scritto: cioè, vuoi essere rock? Manda lì le 5.000, avrai il cinturone rock, cioè, sarai rock anche tu.
1: Vabbè, ma anche adesso ci sono delle scuole dove ti insegnano ad essere un autore di canzoni, e mi fa tanto ridere sto facendo,
0: sì, anche a me.
1: Cioè sì, diventa autore di canzoni in 10 lezioni. No, vabbè,
3: tu ti aspetti molto, molto divertenti queste che raccontava Endrigo, ma tu non salveresti nessuna canzone?
1: No, volevo concludere una cosa, cioè che io poi parto da un modo di vedere che mi hanno insegnato i vecchi musicisti, cioè non esiste genere di musica più bello di un altro, esistono i musicisti, sono i musicisti che fanno la musica, cioè ci sono dei musicisti rock che sono fantastici, bravissimi, no? Cioè, Emerson, Lake Palmer, che ne so, Sting, e ci sono dei musicisti invece che fanno quella musica che noi adoriamo, che sono dei cani morti, diciamo la verità, quest'anno. Cioè sono i musicisti che fanno la musica.
3: No, perché io notavo anche in Kiss Me Kiss Me comunque c'è una cosa, vero, che viene comunque da quel mondo, anche se non è proprio una canzone in stile.
1: Ma infatti io sono citato come, anche come musicista rock, una specie di ebdomadario, non so, una specie di volume che hanno mandato. Cioè, perché ho fatto questa canzone qui? Ma non è che c'è molto del rock, Kiss Me Kiss Me, era una canzone con un accompagnamento che andava bene in quei tempi, certo. Il famoso terzinato.
3: Certo, ci sono delle influenze che giravano comunque intorno a quegli anni.
2: No, ha ragione Martino, cioè nel senso che lasciamo fare la musica a chi la sa fare, ed è giusto che siano, perché non vai da un calzolaio a chiedergli la pizza. E molto spesso le canzoni sono pure pizza, voglio dire. Devo dirti.
0: Solo ai Castelli Romani ci sono 80 gruppi alternativi che suonano posse, rap, rock, metal, eccetera. 80 gruppi solo, sì, ai Castelli
1: diciamo
0: Romani.
1: Diciamo la verità, e chi se ne frega? Cioè, vabbè, contenti loro.
2: No, no, ma fra l'altro sono gli aspetti di base sono interessanti perché portano al futuro. È la ripetizione sciatta e soprattutto imposta dall'industria che io accetto poco. Cioè, perché se non sei rock in generale non arrivi a fare i dischi, questo è stato durato per anni, come poi dopo, se non sei disco.
1: Beh, ma i neri per caso come la mettiamo? Che non fanno il rock?
2: Ma appunto, io ti ringrazio per la citazione di Sanremo, perché ho aiutato Baudo a realizzarlo, sì, e abbiamo avuto alcune punte di.
1: Ti dirò anche un'altra cosa: gusto. Che per la prima volta nella mia vita ho indovinato chi vinceva il Festival di Sanremo. Sì. Perché in genere io non ci indovino mai. Perché dico sempre quello è perché.
0: Dopo tanti anni non si sapeva tre mesi prima chi avrebbe vinto, questa è la verità, quest'anno.
3: È arrivato il momento di una canzone particolare, questo genere di canzoni veniva eseguito da una certa ora in poi.
2: Se vogliamo chiudere con una canzone che hai accennato al piano all'inizio della prima delle tue due puntate, che, perché noi diciamo sempre, e dopo aver cantato, bevuto, ballato, eccetera, eccetera, viene sempre il momento di stringersi, che è il momento più bello. Laura, Frank Sinatra. Caro Bruno, ci dobbiamo salutare. Non so come ringraziarti.
0: È stato un grande piacere averti qui e anche, dico la verità, ricordare i vecchi tempi.
1: Mi fa piacere che mi ringraziate. Io invece vorrei ringraziare una persona che non è più tra di noi da parecchio tempo, ma che mi ha insegnato a cantare, a suonare il pianoforte e anche a comportarmi in pubblico. Nat King Cole. Grazie Nat.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Il gioco delle parti. Commedia in tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Leone Gala, Romolo Valli. Silia, sua moglie, Rossella Falk. Guido Venanzi, Carlo Giuffrè. Il dottor Spiga, Renzo Montagnani. Filippo, detto Socrate, servo di Leone Gala, Aroldo Thieri. Barelli, Giorgio De Lullo. Regia di Giorgio De Lullo.
1: Seconda parte.
2: Di grazia, di che si tratta?
3: Vieni, vieni, ti presento prima alla mia signora.
2: Oh, ma come?
3: Il dottor Spiga, mio amico, coinquilino e imperterrito contraddittore.
2: Fortunatissimo, signora. Si tratta dunque di una ric...
3: Eh?
2: Ah, ma mi congratulo lo stesso, benché forse per me ne dipenderà la perdita di una cara compagnia a cui mi ero assuefatto.
3: Ma no, che hai capito?
2: Che ti riconcili con tua moglie.
3: Ma no, caro, noi non siamo mica separati. Viviamo in perfetto accordo, divisi. Non c'è bisogno di riconciliazione.
2: Ah, ma allora, scusa, già... Per questo dicevo, che c'entrava con la riconciliazione la mia chirurgia?
4: C'entra benissimo, signor dottore. E la sua chirurgia è niente. Tutte le cose più assurde, tutte le cose più pazze possono entrare qua. Ah, ma io me ne vado, sa? Me ne vado! Io vi pianto!
3: No, vai, vai, vai, Spiga, e cerca di placarmelo. Bergson, Bergson, amico mio, effetto disastroso.
2: Con permesso, signora. Ma scusa, non vedo ancora come c'entri la mia chirurgia.
3: Vai, vai. Te lo spiegherà lui, eh? Vai.

0: bene, cara, che io ti ho detto sempre di sì.
1: Io non posso soffrirlo. Non posso soffrirlo, non posso soffrirlo.
0: Come? Che io ti abbia detto di sì?
1: Anche. Ma poi tutto questo, che Venanzi per colpa tua se ne debba approfittare.
0: Per colpa mia?
1: Ma sì, per colpa tua. Dico, desta tua imperdonabile, inqualificabile indifferenza.
0: Parli di questa d'ora o in generale verso te?
1: Di tutta, sempre. Ma di questa d'ora specialmente.
0: E ti pare che se ne sia approfittato?
1: Ma come? Ma non hai visto all'ultimo? Pareva che non volesse affatto saperne. E poi, vedendoti così remissivo... Ma chissà che condizioni sarà andato a fare.
0: Forse sei un po' ingiusta verso di lui.
1: Ma se gliel'ho detto che cercasse di mitigare, di non esagerare, adesso...
0: Già, ma prima lo avevi spinto.
1: Perché negava?
0: È vero, già. Gli pareva che tu non ne avessi ragione.
1: E tu?
0: Io che cosa?
1: Sì, dico, che cosa credi tu?
0: E come? Non hai visto? Ho detto di sì.
1: Sì, ma forse tu pensi che io abbia a mia volta esagerato.
0: No, tu hai detto a lui, e mi pare tu abbia detto bene, che è questione di suscettibilità.
1: Forse avrò un po' esagerato, ma per colpa sua.
0: Già, perché negava?
1: E appunto per questo, nella mia esagerazione non doveva poi trovare il pretesto, mi pare, per esagerare anche lui.
0: Ma sai, lo hai un po' punto, anche per lui, questione di suscettibilità. Avete esagerato un poco tutti e due, ecco.
1: E tu, indifferente.
0: Permetterai, cara, che io mi difenda come so e posso.
1: Credi che codesta indifferenza ti possa giovare?
0: Altro.
1: Ma sei un così bravo spadaccino.
0: Per lui, per il signor Guido Venanzi. Per me, che vuoi che sia?
1: Ma se tu non sai neppure tenere in mano una spada.
0: Non mi serve. Mi basterà, stai sicura, questa indifferenza per avere coraggio, non già davanti a un uomo che è nulla, ma davanti a tutti e sempre. Vivo in tal clima, cara, che posso non curarmi di niente, della morte come della vita, figurati poi del ridicolo degli uomini e dei loro meschini giudizi. Non temere, ho capito il gioco.
2: Mandateci nudo!
3: Ma che nudo? Costui è un energumeno. Scusi tanto, signora.
0: Che cos'è?
3: Ma come, un duello, davvero, tu?
0: Ma perché? Non ti sembra verosimile?
3: Ma no, dico, scusi, signora, è che io non so che diavolo m'ha detto quello lì. Tu hai mandato a sfidare.
0: Ma sì, sì.
3: Perché hai riconosciuto...
0: Che toccava a me, senza dubbio, hanno insultato mia moglie.
3: Ah, scusi, signora, non voglio intromettermi. Ma è che io, capisci, io non ho mai assistito a un duello.
0: Neanche io. Siamo pari, vuol dire che assisterai a una cosa nuova.
3: Già, ma dico per le formalità, capisci? Come dovrei vestirmi, per esempio?
0: Adesso capisco. E lo domandavi a Socrate.
3: Ma detto nudo, non so, non vorrei fare cattiva figura.
0: Povero amico mio, ma non lo so nemmeno io, sai come si vestono i medici che assistono ai duelli. Lo domanderemo a Venanzi, non temere.
3: E devo portare i ferri, è vero?
0: Certo.
3: E a condizioni gravi, mi ha detto.
0: Pare.
3: Spada.
0: Pare.
3: Basterà portare la borsetta?
0: Senti, amico mio, si farà qua sotto dove sono gli orti e ti sarà facile portare tutto quello che ti occorrerà.
3: Ah, bene, se si fa qua sotto.
1: Sarà lui, possibile così presto?
3: Lui Venanzi? Ah, bravo, così domanderò a lui come devo vestirmi.
0: Sì. Socrate, chi era?
4: Non lo so, un signore con le sciabole. Eccolo, è permesso?
0: Avanti, Barelli. Con tutto questo armamentario.
4: Ah, senti, caro mio, sono cose da pazzi, da idioti. Che cos'è?
0: Ti presento prima alla mia signora, Barelli, tiratore formidabile. Il dottor Spiga?
3: Felicissimo. Posso domandare a lui
0: no,
3: per
0: no,
3: il
0: aspetta.
3: Vestito?
0: Poi.
4: Io non ho mai visto una cosa simile. Mi perdoni, signora, ma se non lo dico io ci faccio una malattia, ecco. Ma come? Si dà un mandato tassativo.
0: Che vuol dire? Spiegati.
4: Come? L'hai dato e non lo sai.
0: Ma che vuoi che sappia di codeste?

0: cose io.
1: Mandato come?
2: Tassativo.
0: Ma vuol dire senza discutere, senza prima tentare se c'è modo d'accomodare l'avvertenza. È fuori d'ogni regola, d'ogni legge. Proibito severissimamente. Là per là, signori miei, quasi in piedi, si trovano pronti quegli altri due e in 448 per miracolo non si arriva al cannone.
2: Al cannone?
1: Come sarebbe a dire?
0: Ma sì, cose da pazzi. Prima alla pistola.
1: Alla pistola?
3: No, ma sai, forse per schivare la spada, capisci? Perché il miglioriti, certo, con la pistola non...
0: Ma che dici? Quello ti imbrocca un soldo incastrato in un albero a 20 passi.
1: E ha proposto lui, il Venanzi, la pistola.
0: Lui, ma cos'è, impazzito?
1: L'ho detto io.
2: Ma scusi, come c'entra il soldo?
0: Che soldo? Oh,
3: taci, amico mio, non sono cose per noi queste.
0: Prima scambio di due palle alla pistola e poi alla spada. E a che condizioni?
1: Anche alla spada, eh? Ah, non gli è bastata la pistola, anche alla spada.
0: Ma no, signora, la spada è stata scelta di comune accordo. La pistola è stata un di più. Così, come per una gara. Per scherzare anche materialmente col fuoco.
1: Ma questo è un assassino.
0: Sì, signora, pare anche a me, ma mi perdoni. Stava proprio a lei impedirlo.
1: Ma come io? Ma qui c'è lui che può dirlo.
3: Sì.
1: Non sono mica io che ho voluto che si arrivasse a una cosa così grave.
3: Oh, insomma, basta, Parelli. Mi sembra inutile, scusa, che tu ti metta adesso a discutere con lei.
0: Ma perché tu non sai? C'è tutta la città piena. Non si parla d'altro.
1: E si dice che io...
0: No, non lei. Lui, il Venanzi, signora. Tu capisci, non è contro di te. Tu non c'entri. L'odio, la rabbia del miglioriti sono contro di lui, di Venanzi. Perché si è saputo, e qui la signora può dirlo, ma me l'ha confessato lui stesso, del resto, si è saputo, capisci, che lui era là, in visita, e non ha impedito. Signori miei, si nasconde, non impedisce, non soffoca lo scandalo perché erano proprio ubriachi e per giunta ora va lì a sfidare. Cose incredibili, io per me non so più dove sono.
2: Senti, caro, potrei...
3: Oh, abbi pazienza, amico mio.
2: No, dico, poiché si deve far qui vicino?
0: Qua sotto, sì, domattina alle 7. Guarda, ho portato qui due spade.
3: Ah, sì, te le devo pagare.
0: Ma che pagare? Sono le mie. Voglio farti provare un po', voglio insegnarti.
3: A me?
0: E a chi? A me?
3: No, guarda, non ce n'è bisogno.
0: Ma come non ce n'è bisogno? Scusa, scommetto che tu non l'hai neppure veduta una spada. Come si impugna?
1: Tutto per carità!
3: Oh, insomma, basta, Parelli. Mi pare che voglia scherzare anche tu ora.
0: Ma io non scherzo niente affatto. Bisogna almeno che tu impari a tenerla.
3: E io ti dico basta. Basta. Lo dico a te e a tutti. E lasciatemi tranquillo.
0: Ma sì, è bene. È bene soprattutto che tu stia tranquillo.
3: Non dubitare che ci starò. Però tutto questo ormai dura da troppo. Ecco, e io ho bisogno di respirare un po'. Se tu vuoi scherzare con quei gingilli là, questa sera, quando verrà Venanzi, ci scherzerete un po' tra voi due che siete così bravi. E io starò a vedere. Intanto... Lasciala lì, e tu non avvertire a male, ma vattene, ti prego.
0: Per me, come vuoi.
3: Anche tu, dottore, scusami.
2: Ma figurati.
3: Ah, potrai domandare a lui, a Parelli, tutte le informazioni che ti abbisognano.
0: Signora?
2: Signora gentilissima, arrivederci allora.
3: Arrivederci.
2: Ehi, Leone.
3: Sì?
2: Tranquillo.
3: Sì, amico mio, addio, Dio mio, basta. Non ne posso più, veramente.
1: Me ne vado anch'io.
3: No, tu rimani se vuoi. Purché però non mi parli più di questa faccenda.
1: Non sarebbe possibile. E poi io non sarei sicura di me se Venanzi capitasse qui come può da un momento all'altro. Non ridere.
3: Ma rido sinceramente, sai. Perché... godo, tu non puoi sapere quanto a vederti così cambiare.
1: E non ti sembra naturale?
3: Sì, è proprio per questo godo, perché sei così naturale.
1: Tu no, invece.
3: Ah, questo è positivo, ma guai se lo fossi.
1: Non ti capisco. Non ti capisco. Non ti capisco.
3: Non puoi. Ma è meglio così, credi. Capisco io.
1: Che capisce?
3: Quello che tu vuoi.
1: Che voglio?
3: Lo sai. E non lo sai tu stessa quello che vorresti. Ah,
1: Dio mio, Leone, io temo di essere pazza.
3: No, che pazza.
1: Sì, sì, io temo di aver commesso davvero una pazzia.
3: Non temere, sono qua io.
1: Ma come farai?
3: Come ho sempre fatto. Da che tu me ne facesti vedere la necessità.
1: Io?
3: Tu.
1: Che necessità?
3: Di ucciderti. Perché? Non credi che più di una volta tu me ne abbia data la ragione? Via. Ma era una ragione che partiva armata da un sentimento. Prima d'amore, poi di rancore. Bisognava disarmare questi due sentimenti, vuotarsene. E io me ne sono vuotato per far cadere questa ragione e lasciarti vivere, non come vuoi, perché non lo sai tu stessa, come puoi, come devi, dato che non ti è possibile fare come me.
1: Ma come fai tu?
3: Mi astraggo. Credi che non sorgano impeti di sentimento anche in me? Ma io non li lascio scatenare. Io li domo. Hai visto mai le belve e il domatore nei serragli? Ma non credere, sai? Io che pure sono il domatore, poi rido di me, perché mi vedo come tale, in questa parte che mi sono imposto verso i miei sentimenti. E ti giuro che qualche volta mi verrebbe la voglia di farmi sbranare da una di queste belve. Anche da te, sì. Che ora mi guardi così mansueta, pentita. Ma no, credimi, perché è tutto un gioco. E questo sarebbe l'ultimo. E toglierebbe per sempre il gusto di tutti gli altri. No, no. Vai, vai.
1: Vuoi che rimanga?
3: Tu.
1: Oppure vuoi che torni stasera, quando tutti se ne saranno andati?
3: No, cara. È tutta la mia forza, allora?
1: No, io dico per aiutarti, per starti vicino.
3: No. Dormirò, cara. Stai pur sicura che io dormirò. E al mio solito, sai, senza sogni.
1: Per questo, vedi, non è possibile. Tu non lo crederai, ma a letto il mio vero amore è il sonno, che mi fa subito sognare.
3: Lo credo, lo credo.
1: Ma non mi avviene mai, non dormo. E figurati questa notte. Va bene, tornerò domattina.
3: Ah, no, No, non voglio, sai. Non voglio.
1: Vorresti impedirmelo, ma tu scherzi.
3: Te lo impedisco. Non voglio, ti dico.
1: È inutile, sai. Verrò.
3: Fa come vuoi.
1: A domattina.
3: A domattina.
4: È l'alba del giorno dopo.
5: Chi diavolo sarà a quest'ora? Si comincia bene.
6: Ma! Dorme ancora.
5: Dorme. Parlate piano.
6: Piano, piano, sì. Per Dio, dorme. E io non ho chiuso occhio tutta la notte.
5: Per lui?
6: Per lui, cioè per pensare a tutto.
5: E che avete in quelle due borse?
6: Tutto. Tutto, ti dico. Su, su, porta via questa tovaglia.
5: Che dite?
6: Ci ho qua la mia.
5: E che vorreste farne?
6: Preparo tutto qua.
5: Questa tavola voi non la toccate.
3: l'apparecchio io per la colazione.
5: Ma che colazione?
6: Levati, altro che colazione.
3: Vi dico di non toccarla.
6: Sgombrami quest'altra allora.
3: Voi scherzate.
5: Non capite che queste due tavole qua parlano?
6: Ma sì, lo so. Non ripetermi quel che dice lui. Due simboli: scrivania e tavola da pranzo, libri e stoviglie, il vuoto e il pieno. Non capisci tu piuttosto che tutte codeste diavolerie da un momento all'altro possono andare a gambe all'aria?
5: Poi, insomma, gli avete anche ordinato la cassa da morto? Mi parete un direttore delle pompe funebri.
6: Bestia. Dio, che bestia. M'hanno detto che si va vestiti così. Ma guarda un po'. Dio solo sa che notte ho passato.
3: Parlate piano,
6: piano. E devo anche combattere con lui. Sparecami almeno qui quest'altro tavolino.
5: Per questo non ho difficoltà.
6: Oh, finalmente.
5: Guarda. Bisturi per la disarticolazione. Coltello interossi. Pinze. Sega ad arco. Tenaglie. Compressore. Ma che volete farne di codesta macelleria?
6: Come che voglio farne? Alla pistola. Non capisci che se Dio liberi prende una palla in corpo possiamo anche trovarci davanti a un caso d'amputazione. Una gamba, un braccio.
5: Ah, bravo. E perché non avete portato con voi anche la gamba di legno?
6: Caro mio, armi, non si sa mai. Ho portato questi altri strumentini per l'estrazione. Esploratore, specillo di Nelaton, tirapalle a forbici, modello inglese, bellissimo. Gli aghi! Ah, eccoli qua. Ecco, sì, mi pare che ci sia tutto. Sono 7:10, sai. A momenti i padrini saranno qua.
5: E che me ne importa?
6: Ma non dico per te. Lo so che a te non te ne importa. Dico per lui, che non si è ancora svegliato.
5: Questa non è l'ora sua.
6: Ma come? Vorresti tenerlo in orario anche oggi? Se è puntato per 7:30.
5: Vuol dire che ci penserà lui a svegliarsi, ad alzarsi, a vestirsi. Forse si sarà già alzato.
6: Potresti andare a vedere.
5: Non vado a vedere un corno. Io sono il suo orologio delle giornate solite e non mi metto né in anticipo né in ritardo di un minuto. Sveglia 7:30.
6: Ma non sai che 7:30 oggi Dio liberi potrebbe essere morto?
5: E 8:00. Gli porto la colazione.
6: Ecco, vedi? Saranno i padrini.
7: Caro dottore.
8: Buongiorno, dottore.
5: Buongiorno. Buongiorno.
7: Ci siamo?
5: Io per me prontissimo. Ecco qui.
8: Guarda, Venanzi, l'ha apparecchiato davvero, sai?
7: Ma per Dio, no? Non c'è niente da ridere. Li ha visti?
5: Cosa, scusi? Ah, i ferri. Quod abundat non vizia.
7: Le domando se il leone ha visto questo bello spettacolo qua. Tu capisci che ha bisogno della massima calma.
5: Oh, no, signore, non ha visto ancora niente.
7: E dov'è?
5: Pare che non si sia ancora alzato.
8: Come?
7: Non è ancora alzato.
5: Pare, dico. Non so. Qua non si è fatto vedere.
7: Ma per Dio, subito! Ma sarà alzato di sicuro, ci manca appena un quarto d'ora. Socrate, va subito a dirgli che noi siamo qua.
8: È magnifico.
7: Ma non ti muovi?
5: 7:30.
7: Ma va al diavolo!
5: Ma sarà alzato.
8: È magnifico, parola d'onore.
7: Dorme ancora. Leone? Leone! Dorme ancora. Signori miei, dorme ancora. Leone! Leone!
8: Magnifico, magnifico!
7: Ma che si chiude di dentro?
5: Col paletto.
8: E hai il sonno così duro?
5: Durissimo. 2 minuti ogni mattina.
7: Ma per Dio, io butto la porta a terra! Leone! Leone! Ah, ecco, si è svegliato. Signori miei, si sveglia adesso. Vestiti, subito, non c'è un minuto da perdere. Noi siamo qua. Ma subito, per Dio, sono già quasi 7:30.
4: Ma sentite, è veramente superiore a ogni immaginazione.
5: Che sonno! Si tira su ogni volta come da un pozzo.
7: Oh, c'è pericolo che ci si rituffi?
5: Ma...
4: No, ecco, apre.
6: Io paro qua, nascondo i ferri.
9: Buongiorno.
7: Ma come, ancora così? Ma va subito a vestirti, per Dio, non c'è un minuto da perdere, ti dico.
9: Perché?
7: Come perché?
4: Non ricordi più che hai da fare il duello.
9: Io?
5: Dorme ancora.
7: Il duello alle 7:30.
4: Ci mancano pochi minuti.
9: Ho capito.
5: Ho inteso. E vi prego di credere che sono sveglissimo.
7: Ma come?
5: Che vuoi dire?
9: Ma io lo domando a voi.
6: Che sia impazzito.
9: No, caro dottore. Compos mei. Perfettamente.
7: Tu devi batterti.
9: Anche.
4: Come anche?
9: No, amici miei, no. Voi siete in errore.
4: Non vuoi più batterti.
7: Vorresti tirarti indietro.
9: Io? Tirarmi indietro? Ma tu sai bene, no? Che io sto sempre fermissimo al mio posto.
7: Già, ma ti trovo così?
4: E se dici...
9: Come mi trovi? Che dico? Dico che tu e mia moglie mi avete scombussolato ieri tutta la giornata per farmi fare ciò che realmente ho riconosciuto che toccava a me di fare.
7: E dunque?
4: Ti batti.
9: Questo non tocca a me.
4: E a chi tocca?
9: Ma a lui.
4: Come a lui?
9: A lui, a lui. E tu lo sai, no? Lui lo sa. Io, marito, ho sfidato perché non poteva lui per mia moglie. Ma quanto a battermi? No. Quanto a battermi, scusa, tu lo sai bene, vero? Che io non c'entro. Perché... Via, non mi batto io, ti batti tu.
4: Questo è enorme.
9: No, caro, normalissimo. Perfettamente secondo il giuoco delle parti. Io la mia, lui la sua. E come me ragiona anche il suo avversario. L'hai detto tu stesso, Barelli, che ce l'ha con lui, di fatti, il suo avversario. Non ce l'ha mica con me. Perché tutti lo sanno. E tu, meglio di tutti, quello che si voleva fare di me. Volevate davvero portarmi al macello?
7: Io no!
9: Ma va là! Che tra te e mia moglie ieri qua sembrava che faceste all'altalena e su e giù. E io nel mezzo, ad aggiustarmi e ad aggiustarvi, appunto. Avete creduto davvero di giocarvi in me la mia vita?
7: No, tu mi sei testimonio che io ieri, e fin da principio...
9: Sì. Tu hai cercato di essere prudente, Molto, molto prudente.
7: Come lo dici? Che intendi dire?
9: Caro, ma prudente sino all'ultimo, no, non sei stato. Lo devi riconoscere. A un certo punto, e per ragioni che io intendo benissimo, bada, e ti compiango, la prudenza... è venuta a mancarti. E ora mi dispiace. Ne piangerai le conseguenze.
7: Perché tu non ti batti.
9: Non tocca a me.
7: E sta bene. Tocca a me?
4: Ma come sta bene?
7: Sta bene, aspetta. E tu?
9: Io? Io... farò colazione.
5: Sì, signore.
7: No? Dico, non capisci? Che se io ora vado a prendere il tuo posto...
9: No, caro, non il mio, il tuo.
7: Il mio, sta bene, il mio. Ma tu sarai squalificato.
4: Squalificato? Dovremo per forza squalificarti.
9: ridi. Rido, amici miei, ho inteso. E non vedete come vivo, dove vivo, a che volete che mi importi di tutte le vostre qualità?
7: Non perdiamo più tempo, via. Andiamo. Andiamo!
3: Ma vai a batterti tu, davvero?
7: Io sì. E non hai inteso?
3: Ma no!
9: Ma sì, credi, tocca a lui, Barelli.
3: Questo è cinismo.
9: No, caro. È la ragione. Quando uno si è vuotato di ogni passione.
7: Vieni, Barelli. Inutile discutere più ormai. Lei, dottore? Venga giù con me.
2: Eccomi, eccomi.
7: Addio.
9: Silvia.
7: Addio, signora.
1: Che significa?
9: Ti avevo detto, cara, che era proprio inutile che tu venissi qua. Sei voluta venire?
1: Ma tu, come sei qua? Tu?
9: Sono a casa mia.
1: E lui? Ma come, non si farà il duello?
9: Sì, si farà, suppongo. Forse si sta già facendo.
1: Ma come? Se tu sei qua?
9: Ah, io sì, sono qua. Ma lui, hai visto, no? Lui è andato.
1: Oddio, è andato lui. È andato lui a battersi per te.
9: No, cara, non per me, per te.
1: Per me, dici? Oddio, oh, tu hai fatto questo. Tu hai fatto questo.
9: Io ho fatto questo. Tu hai l'impudenza di dirmi che l'ho fatto io.
1: Ma tu te ne sei approfittato.
9: Io vi ho puniti.
1: Svergognandoti, però.
9: Ma se la mia vergogna sei tu.
1: Oddio. E intanto, oddio, che cosa, è orribile, si batte, e a quelle condizioni, e le ha volute lui. Ah, è perfetto, e lui gli dava ragione, eh? E sfido, non doveva battersi lui. Dove è andato a battersi? Dove è andato a battersi? Qua sotto! Tu sei il demonio. Tu sei il demonio.
9: È inutile, sai. Non ci sono finestre che danno sugli orti. O scendi giù o te ne sali sui tetti.
2: I ferri, i miei ferri.
1: Dottore, lei, dica. Dica, che è stato? Che è stato?

0: E questo era il finale del gioco delle parti di Pirandello nella memorabile messa in scena della Compagnia dei Giovani diretta da Giorgio De Lullo. Abbiamo già detto all'inizio del ciclo pirandelliano, che fa parte dello speciale che stiamo dedicando a una delle formazioni più importanti del teatro italiano, nata nel 1954 e durata quasi 20 anni, come i giovani abbiano dato una nuova chiave di lettura di Pirandello, tesa alla ricerca della verità delle parole, al loro significato più profondo. Come ricorda Rossella Falk nel corso di una trasmissione in onda su Radio 3 il 1 ottobre del 2006, I luoghi della vita, condotta da Roberto Andreotti e Federico De Melis. Ascoltiamola.
1: Adesso vogliamo dedicare un capitolo che è veramente un capitolo della vita, un luogo della vita per Rossella Falk, cioè Pirandello.
2: Io ho debuttato con Pirandello, con questo grande personaggio della figliastra che poi ha voluto dire tanto nella mia vita, perché poi l'ho rifatto
1: con De Lullo, no?
2: Con Giorgio De Lullo, sì. E fu un'edizione bellissima.
1: C'è anche un Pirandello sessantottino, amica delle mogli.
2: Ah, l'amica delle mogli.
1: Era, cioè, il momento in cui, tra l'altro, il 68 arriva anche nel teatro italiano, creando qualche piccolo grande sconquasso. Questo ce lo dirà lei anche.
2: Ma onestamente, guardi, io sono molto sincera, è successo il 68, è successo qualsiasi cosa, ma noi andavamo avanti tranquilli per la nostra strada. È stata una compagnia che ha avuto sempre un molto successo, molto seguito di pubblico, eravamo adorati noi dalla gente, no? In qualunque città andassimo facevano a gara per invitarci a colazione, a pranzi, a festeggiamenti vari, veramente siamo stati molto amati. E quindi non so, tutto succedeva forse al di fuori di noi, ma noi continuavamo tranquillamente a produrre i nostri spettacoli, farli ed avere quel successo che abbiamo sempre avuto. Il gioco delle parti, questo Pirandello tolto così da come
3: cioè non avete non aveste sentito, no, in quel momento che interpretavate forse un teatro, diciamo, che era messo in discussione?
2: No, noi siamo andati avanti per la nostra strada e non ce n'è mai importato niente di pensare di che cosa succedeva. Forse eravamo molto presuntuosi, può darsi, ma però poi abbiamo avuto ragione, tutto sommato, che siamo andati avanti poi fino al 74, quindi.
3: Ecco, Rossella Falk, volevo chiederle come un autore incide sul piano proprio della proposta espressiva. Cioè, Pirandello che cosa le ha ordinato di fare in palcoscenico?
2: Mi ha insegnato un grande rigore stilistico, perché gli spettacoli. De Lullo aveva cercato di svecchiare questi Pirandelli dal modo della recitazione degli anni 40, così, quindi c'era un'assoluta ricerca della parola, ma non pignola, sì, ma però nell'essenza proprio della parola, del significato della parola, con molta però ironia, perché Pirandello in fondo, anche quando parla appunto di cose tragicissime, quello che in fondo c'è sempre un'ironia, e questo credo che sia stata la cosa più interessante che è uscita fuori da questi spettacoli. Se penso al gioco delle parti, cioè li ha portati verso una direzione metafisica De Lullo, questi spettacoli, e anche negli atteggiamenti. Io facevo delle cose curiosissime, cioè si teneva presente, non so, un pittore come Klimt. De Lullo si è molto ispirato alla pittura per i suoi spettacoli. E per la prima volta Pirandello non era più recitato come lei signore qua, no, lei là, no, perché se lei qua noi siamo di qua, no, insomma era approfondito veramente, però alla ricerca di una grandissima verità, di una grande, molto, molto emozionante tutto, era molto molto commovente.
3: È teso, no? C'era una tensione.
2: È pulito, è nitido, pieno di rigore. D'altra parte De Lullo era un regista estremamente pignolo, non esisteva una cosa, non si faceva mai un gesto che non nascesse da un bisogno assoluto che quel gesto fosse fatto in quel preciso momento, magari appoggiando un bicchiere, se andavi fuori tempo appoggiando un bicchiere un attimo dopo il gesto, un attimo dopo, non funzionava. Tutto questo potrebbe sembrare molto matematico, molto freddo, in realtà non lo era affatto, era quello che ha fatto della Compagnia dei Giovani questa idea, dice si va a vedere uno spettacolo dei giovani dove non c'era niente che non tornasse al loro posto, ecco, una cosa, per dirlo un po' in parole semplici.
1: Tra le sfide pirandelliane c'è anche quella che mise in crisi, per così dire, la grande Abba, cioè trovarsi. Voi vi sì. misuraste anche con quella?
2: No, io soprattutto.
1: Lei soprattutto.
2: Perché
1: cioè...
2: lì la Compagnia dei Giovani appunto era finita, e la Compagnia dei Giovani finì così per delle ragioni direi normali, cioè
1: per
2: Romolo
1: esaurimento.
2: Valli. Romolo Valli era diventato un grande attore, era sempre stato, ma insomma dopo tanti anni voleva affrontare dei personaggi che piacevano a lui, come il mandato immaginario, cioè, quindi io magari volevo fare, ma più che altro insomma ci trovammo insieme, d'accordo, così che forse le nostre vite in quel momento si dovevano separare, ma sempre però, infatti poi io ho fatto un altro Pirandello, Trovarsi appunto, questo che parlava della Abba, i diritti erano di Marta Abba che mi fece faticare, sudare le sette camicie per avere questi diritti. Giorgio, quando io scelsi di fare Trovarsi, mi disse: ma Rossella, ma sei matta? Perché era una mia produzione, cioè sì. denaro personale. Ma sei matta? Dice: guarda che è una commedia che ha il primo e il secondo atto che sono belli, ma il terzo non esiste. Ma lo so, ho detto, però tu hai salvato tutti i terzi atti di tutti i Pirandelli.
1: Salva anche questo.
2: Salvi anche questo. E lui lo salvò perché lo cambiò completamente in un modo veramente geniale.

0: E c'è stata un'altra commedia di Pirandello diretta da De Lullo nel 1975, un anno dopo Trovarsi, interpretata da Rossella Falca. Tutto per bene è l'altra opera pirandelliana diretta da De Lullo, senza la Compagnia dei Giovani, che si era sciolta 2 anni prima, come ricordava la Falk nell'intervista del 2006. Tutto per bene debuttò al Teatro Eliseo di Roma il 30 gennaio del 1975 con la compagnia di prosa Romolo Valli e fu poi trasmessa nell'aprile di quell'anno da Radio 3. Tra gli interpreti c'erano Mino Bellei, Isabella Guidotti, Gianna Giachetti, Mauro Avogadro, Anita Bartolucci e Romolo Valli nel ruolo del protagonista, Martino Lori, il consigliere di Stato rimasto vedovo che non riesce a riprendersi dal grave lutto. Tant'è che affida la figlia Palma a un tutore, il senatore Manfroni, suo amico e datore di lavoro. In realtà Lori non sa che la moglie è stata l'amante di Manfroni e Palma non è la vera figlia, ma la sua ingenuità è scambiata da tutti e dalla stessa ragazza per mero opportunismo. Vi facciamo ascoltare il lungo brano finale dal terzo atto di Tutto per bene, con cui si conclude il ciclo pirandelliano dello speciale sulla Compagnia dei Giovani. Domani vi anticipiamo che parleremo di questa importantissima formazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia. Per ora buon ascolto da Silvana Matarazzo del brano finale di Tutto per bene, con la regia di Giorgio De Lullo e l'interpretazione di Romolo Valli.
1: Che cos'è? Che cos'è?
2: Niente, niente Palma, si è chiarito tutto. Ha dovuto riconoscere, richiamato da me a fatti, a dati precisi, che si era ingannato. Non è vero che tu sei sua figlia. Sei mia figlia, mia figlia. Dillo, dichiaralo qua forte a tutti e due. È vero? È vero che hai dovuto convenirne?
3: Sì, è vero.
2: È vero! Hai inteso tu?
3: Ho inteso.
2: Dico, per il rispetto che mi devi d'ora in poi come al padre di tua moglie, che sono io, sono io!
3: Sì, va bene.
2: È perché tu non debba più arrischiarti d'ora in poi di accogliermi come un intruso, come uno che non abbia saputo mai rappresentare le sue parti in commedia. Sfido! Me le avete fatte rappresentare a mia insaputa, tutte! Quella del marito gabbate contento, quella dell'amico, del vedovo, del padre, del suocero, e le ho rappresentate male! Sfido! Non sapevo di rappresentarle, ma ora che lo so, vedrete!
1: Come? Che dice?
2: Dico che tua madre purtroppo sì, resta. Resta il tradimento. Ma che quest'altra infamia non è vera, non è vera, non è vera quantunque a te, eh? Di la verità, a te forse non ti fa piacere.
1: Ma sì, sì.
2: Sì?
1: Sì.
2: Che sia io tuo padre?
1: Sì.
2: Io? E non lui?
1: Ti dico sì.
2: Quantunque io sia un povero uomo che tu fino a poco fa hai disprezzato.
1: Ma sì, per questo anzi.
2: Uno che tutti sempre disprezzeranno, perché non lo posso più far credere a nessuno io che non sapevo. Se lo dico, faccio ridere.
1: Ma ci credo io e ci ho creduto subito appena tu me l'hai detto. E tanto più ci credo adesso se mi dici che non è vero quanto lui aveva supposto.
2: Ma lo vedi, lo vedi. È spaventoso. Basta sapere una cosa e cangia subito tutto. Io ero come te fino a poche ore fa. Mi credevo tuo padre e tu mi disprezzavi perché sapevi di non essere mia figlia. Ora che tu invece cominci a credermi tuo padre e ti volti a me, cangiata, io non posso riaccoglierti tra le braccia perché lo so. Lo so che tu non sei mia figlia. E che sto facendo la commedia davanti a lui, davanti a tuo marito e a te.
1: La commedia?
2: La commedia. E l'ho fatta bene, tanto bene che per un momento ci avete creduto. E anch'io, ecco qua, senza volerlo, fino alle lacrime. No, tranquillo, caro, tranquillo. Non è vero. Ho tentato, ma non posso. Mi stomaca, mi fa piangere.
4: E dunque basta, via!
2: Non ti va! Eppure dovrebbe seguitare almeno questa commedia, poiché il dramma passò nella mia vita senza che me ne accorgessi. E non posso più farlo. Ma stai tranquillo anche tu. Non posso fare più neanche la commedia, lo so. Se non la svelavo io domani, andavi tu da loro, eh? A dire che avevi dovuto fare le viste di riconoscere l'inganno davanti a loro, per pietà del mio stato. E li avresti persuasi a far le viste di crederci, anche loro.
4: Ma no, ma perché ti immagini questo?
2: Non sono mica un imbecille, sai. Vi foste contentati di credermi soltanto un miserabile, no signori, anche un imbecille. Ma io ho potuto essere un imbecille fino a che ho creduto a cose sante, pure, all'onestà, all'amicizia. Ora no, più. E se per vendicarmi io mi potessi sobbarcare ad essere ancora agli occhi di tutti quel miserabile che mi avete fatto credere, non potrei essere più umile, timido, schivo, quel pover'uomo che andava a fare quella buffonata ogni giorno là al Camposanto. Ma lo capite questo? È chiaro? E dunque io, oh mio Dio, allora come farò più a vivere io?
1: Ma se tutto è passato, finito.
2: Ma appunto per questo, perché tutto è finito, non posso più vivere. Se è finito, se non posso più distruggerlo, quello che sono stato per gli altri, è qua, in questo mio corpo, in questi miei occhi che guardavano senza vedere chi ero per tutti. In questa mano che porgevo senza sapere che apparteneva a uno di cui tutti ridevano o avevano schifo. Come faccio ora più io a guardare la gente, a porgere questa mano? Ne ho io ora schifo e raccapriccio di me stesso. Quale ora mi vedo e mi tocco? Uno che non sono io, che non sono stato mai io e da cui non mi par l'ora di fuggire, non mi par l'ora, non mi par l'ora.
4: Ma che vorresti fare?
2: Eh? Ah sì, oltre a questa, un'altra cosa, me ne scordavo. L'unica che io possa fare contro te. E la faccio non perché mi importi, sai. La faccio solo per provarti che non sono un imbecille. Mi vendico. Sì. A freddo. Mi vendico nell'unico modo che mi sia possibile ormai. Facendo a te ciò che tu hai fatto a me. Lasciarti vivo. Ma come tu hai lasciato vivere me, senza più la stima di nessuno. E dimostrando che il miserabile sei tu. Tu! E lui. Questo che tu ti sei gloriata di avere come padre un miserabile. E non soltanto per quello che ha fatto a me, ma anche perché, sai, è un ladro.
4: Che?
2: Un ladro, perché ha rubato a Bernardo Agliani. Ride, ho la prova a casa.
5: L'hanno data a intendere anche a te, te l'hanno fabbricata per Perugia con questa prova.
2: No, caro, è di mano dello stesso Agliani.
5: Ma ce le ho io qua, le carte dell'Agliani.
2: Tutte no.
5: Tutte?
2: Tutte no.
5: Tranne che tu non ne abbia delle altre che io ignoro.
2: Ti smarrisci.
5: No.
2: Sì, ti sei fatto pallido e ora arrossisci.
5: Ma perché non vorrei che l'Agliani in altri appunti posteriori...
2: No, sono anteriori, i primi. È il primo abbozzo di quella coppia che hai tu.
5: Ma se nelle carte che ho qua dell'Agliani non c'è nulla che...
2: Non saranno tutte.
5: Tutte!
2: Fin dove ti sarà convenuto conservarle, le altre le avrai distrutte.
5: Questa è una calunnia.
2: Te la posso provare.
5: Che cosa? Potrei provarmi semmai che forse all'Agliani in seguito sorse da quei suoi problemi l'idea anche a lui.
2: Ecco, benissimo, ma non anche a lui soltanto. E tu te ne appropriasti, ho gli appunti a casa, un fascio così.
5: E sta bene. E provamelo, se qua, nelle carte che ho qua, non c'è neppure il più lontano cenno di quell'idea. Provamelo.
2: Ora non neghi più. Mi sfidi.
5: Ma chi vuoi che sfidi uno come te? Chi vuoi che presti fede a te e non a me? Se io affermo che non ho conosciuto, com'è vero, codesti nuovi appunti dell'Agliani ed esibisco le carte che ho qua di lui?
2: Già. Se non ci fosse il tuo libro.
5: Il mio libro?
2: Cui si deve prestar fede, a me no, ma al tuo libro, sì, la prova è lì.
5: Nel mio libro?
2: E come volete che uno ignaro come me potesse capire qualche cosa in tutte quelle formule, in tutti quei calcoli? L'evidenza del furto mi è saltata chiara davanti agli occhi senza cercarla, confrontando quegli appunti col tuo libro. L'ho scoperto da un pezzo, sai, e mi sono stato zitto per lei, per il bene che facevi a mia figlia. E perché ignoravo l'altro tuo delitto, di cui questo forse è soltanto una conseguenza accidentale, perché non hai avuto mai nessuna vera passione, tu. E codeste carte dell'Agliani ti servirono dapprima soltanto per nascondere la tresca, per darti il pretesto di venire a casa mia, vicino a lei. Vuoi che pubblichi? Se non hai niente da temere quelle carte che ho in casa così come sono, sarei venuto a dartele.
5: Dammele. E le pubblicherò io stesso, riconoscendo davanti a tutti.
2: Che cosa? La tua appropriazione indebita?
5: Questa non c'è! E non la crederà mai nessuno.
2: Già, tra te e me. Ma... guarda. A me basta che lo creda lei, se glielo dico io. Uno che per lei ha taciuto. Uno che non parlerà più domani. Ma che vuoi che mi importi del tuo libro, di chi l'ha scritto, di te? Tu mi credi?
1: Sì.
2: Credi a me e non a lui?
1: Sì, sì.
2: E mi basta... questo. No, non faccio niente, non pubblico niente. Ero venuto qui per fare non so più quante cose contro te, contro tutti. Mi sono cadute di mano tutte le armi. Che armi? E poi... perché? È così piccolo. Meschino, brutto, quello che ho fatto. Ne provo onta io stesso. Tu mi credi?
1: Sì.
2: E mi basta questo. Addio.
1: No. No. Saprò impedirtelo io. Per vivere. Per vivere. Ti devo bastare.
2: Ah, no. No, no.
1: Ma come no? Sì. Se tu ora hai tutta la mia stima, il mio affetto, tutto il rispetto.
2: No, no. Io posso oramai, senza inganno, riaccostarmi solo a chi, dopo la colpa, si pentì e mi compensò con tanto amore. L'unica cosa viva e vera che io mi abbia avuto dopo il delitto. Tutto il resto è stato inganno. Chi più mi ingannò meno. No, no, non potrei. Non potrei, senza ribrezzo per me e per voi, riaccostarmi alla vostra vita.
1: Ma no, perché ribrezzo? Nessun ribrezzo. Quello che hai detto. L'inganno suo sul mio conto.
2: Ma non è vero.
1: Eppure io l'ho creduto subito entrando qua con lui. Così lo crederanno anche gli altri.
2: Tu, ma non puoi mica dire...
1: Ma non c'è bisogno di dire. Mi vedranno con te accanto, intorno a te, come nessuno finora m'ha veduta.
2: Ma non posso crederlo io.
1: Anche tu. Anche tu lo crederai, anche tu, per forza.
2: Io? E come?
1: Ma perché è vero. Vedi, è vero ora il mio affetto per te. Non è mica un inganno. Il mio affetto, la mia stima sono una realtà in cui tu puoi vivere e che si imporrà a tutti e anche a te.
2: La commedia, allora?
1: Ma no, nessuna commedia. Il mio affetto vero, ti dico.
2: Tutto per bene.
1: Su, su, sarai tanto stanco. Andiamo. Andiamo, ti accompagneremo noi a casa. C'è giù l'automobile. Faremo presto.
2: A casa? In automobile? Eh sì, tutto per bene. Tutto per bene. E lui?
1: Che vuoi dire?
2: Salutiamo anche lui. Allora.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Buonasera a chi mi ascolta. Chi è dall'altro capo del filo questa sera?
2: Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti.
1: Dio, che voce sexy, flautata. Se non lo avete ancora capito, è la voce, ho indovinato, è la voce di Adriana Asti, che suppongo non vuole proporci una serata osé, anzi una telefonata osé.
2: No.
1: Ma dirci che sarà la protagonista femminile della commedia di Giuseppe Patroni Griffi, con la quale a metà ottobre si inaugurerà la stagione teatrale.

0: Particolarmente sexy, non sei particolarmente sexy stasera, però cos'è, siamo vicini al 21, no? Che è un giorno fortunato per te, il giorno in cui ti sei sposata due anni fa per la seconda volta. Io sono stata testimone, tra virgolette, cioè l'unica giornalista che hai ricevuto il giorno delle tue nozze.
1: Sì, è vero, ricordi? Il 21 è il mio giorno preferito, il mio numero preferito, anche la nostra compagnia si chiama 21SRL.
0: Senti, prima di passare alla tua compagnia, mi hanno detto che Patroni Griffi ha scritto su misura per te questa commedia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E non so, perché non ci dici sei ritornato?
1: Prontissima.
0: Ecco.
1: Vi dico le parole proprio dell'autore.
0: Non mi dare del voi, ti rivolgi anche ai radioascoltatori, che hanno voglia di fare l'abbonamento, di andare
1: che
0: a teatro.
1: Vogliono vedere questa commedia che verranno.
0: Ecco, questa è da che si interessano di teatro. Allora, vediamo questa commedia.
1: Ecco, io vi dico quello che dice le parole dell'autore, cioè è un'analisi dell'impossibilità di definire i legami amorosi, dell'impossibilità di spezzarli, dell'impossibilità di discernere il vero dal falso, e aggiunge, braccati come siamo dallo spettro della inevitabile solitudine. Non vorrei avervi rattristato, perché la commedia in più è va bene, drammaticissima, spiritosissima, è grottesco, insomma ci sono
0: molti ingredienti. Beh, ma mi sembra soprattutto che abbia una problematica attuale, perché vedi, si ricorre alle telefonate radiofoniche perché ci si vede poco, ci si parla meno, il telefono è diventato un veicolo prezioso al di là della radio, e si ha bisogno di parlare più di quanto non si immagini, di capirsi, di intendersi, no?
1: Magari non ci si riesce.
0: No, si tenta.
1: Però si tenta.
0: Se non si tentasse sarebbe la fine.
1: Ognuno se ne sta sempre, buonanotte.
0: Sarebbe molto triste, sì. E lo è quando accade. Senti, quest'anno il panorama teatrale è caratterizzato da un cartellone con commedie degli anni 30 e 40, a parte i soliti classici, soliti non ha un valore riduttivo,
1: sì,
0: no. Shakespeare,
1: buoni classici,
0: e sì. Poi questo repertorio degli anni 30 e 40, basta dire revival che è stato detto troppo, comunque sì. È così. Allora, dove
1: sembra...
0: e come si inserisce invece la commedia di Patroni Griffi che, secondo quanto hai detto, e già ne sapevo, ha una problematica, ripeto, attuale?
1: Attuale. Beh, la commedia di Patroni Griffi è una novità, la novità italiana, la più attesa.
0: Ecco, dico, quindi singolare.
1: Tutto lo dico perché lo sento dire, la più attesa è una novità scritta apposta.
0: Per te, ed è appunto per questo che ti ho chiamata al telefono, perché è la novità teatrale più attesa. Senti, vuoi dirci due parole sulla protagonista? Mi hanno detto una cantante,
1: una
0: dal nome esotico.
1: È una cantante lirica, però è una donna.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Paloma de Linares.
0: Che nome esotico.
1: È una sudamericana.
0: Ah.
1: Beh, la sua vita, la sua storia, però è una storia che riguarda molte donne, insomma non è proprio una cosa...
0: Ecco, dillo, ripetilo, perché tutti vogliono ritrovarsi.
1: Si ritrovano tutti. Si
0: allora,
1: sono donne,
0: amiche,
1: uomini.
0: Vi ritroverete in Paloma andando a vedere la commedia con Adriana Assi.
1: Sì, però io quest'anno non è che farò solo questa, farò anche, riprenderò la mia compagnia che farà Trovarsi.
0: Quella con Giorgio, diretta da Giorgio Ferrara, tuo marito.
1: Mentre io non recito, e faccio questa di Patroni Griffi,
0: sì.
1: Loro faranno una novità di Enzo Siciliano che sarà pronta a dicembre e
0: poi ti reinserirai,
1: mi reinserisco e faccio Trovarsi
0: di Pirandello.
1: Pirandello con la regia di Giorgio Ferrara, mio marito, che farà anche la regia di questa cosa di Siciliano.
0: Perfetto.
1: E poi ripiglieremo, andremo avanti.
0: E quindi vedi, cominciando dagli amanti dei miei amanti, abbiamo già fatto, ho dato qualche anticipazione sul panorama teatrale. Senti, però, parlando anche della tua compagnia, quella che orgogliosamente e giustamente dici mia compagnia.
1: La nostra.
0: Vostra, benissimo. Senti, ma ritornando a Paloma, non so perché, forse sbaglio, mi fa pensare a un altro personaggio femminile da te interpretato con la regia di Missiroli sotto uno chapiteau, quello di Piazza Mancini a Roma.
1: Sì.
0: Anche lei spagnola, eh?
1: Evita
0: Perón, esatto. Ci sono analogie sul piano umano psicologico tra le due?
1: No. Quella commedia, l'autore era Copì.
0: Sì.
1: Una cosa, una grandissima caricatura.
0: Sì, molto sopra le righe.
1: Sopra le righe. Anche questa, appunto, come ho detto prima, ci sono delle cose estremamente grottesche, però e poi dopo è un personaggio umano, insomma, in cui si riconoscono, come ho detto prima, le donne, i sentimenti, insomma, quello era un moschettone gigantesco, molto sì. Bello, era un...

0: bellissima.
1: Quindi sì, è molto bella, la ricordo. Comunque lasciamo i paragoni. Mm. Senti, un'attrice come te con tante esperienze, uscita come tante altre tue colleghe dal carrozzone del povero Fantasio Piccoli, sì, dico povero perché è scomparso da poco, ha avuto la possibilità di cimentarsi in repertori diversi, quindi in ruoli disparati. Sì. Ora, tu sei convinta che un'attrice appunto dovrebbe provare, dimostrare di poter suonare su vari tasti, come dicono i siciliani, chissà perché mi vengono in mente i siciliani.
0: Oddio, non dico che debba, ma se ha la possibilità, è una fortuna che un'attrice abbia la possibilità di cimentarsi in tanti ruoli diversi, in tante situazioni, insomma, fare tante esperienze.
1: Risponde anche a una moderna concezione del teatro, no?
0: Beh, sì, del teatro, dello spettacolo, dell'espressione in generale, perché fossilizzarsi in un personaggio solo, una cosa ottocentesca, cioè una cosa dolorante, una cosa drammatica, oppure una cosa comica, sempre quella, cioè proprio la commedia appunto di
1: Padroni
0: Grigri dà la possibilità a un'attrice di essere tutte queste cose.
1: E quindi di misurarsi su vari piani.
0: Il teatro moderno in realtà è anche questo.
1: Infatti richiede a un attore di, non solo di recitare ma di cantare, di ballare. Sì. Senti, una volta mi facesti nella tua casa bric e brac che i radioascoltatori dovrebbero vedere.
0: È cambiata. Non è...
1: Peccato, che cos'ha di nuovo? Quel belletto circolare, il quadro di Titina Maselli, non ci sono più?
0: Ci sono ancora, ma la casa è un po' neoclassica, ci sono delle colonne.
1: Solenne.
0: È cambiata, è diversa.
1: Forse sei cambiata anche tu.
0: No, io sono sempre questa.
1: Ah, sei sempre quella? Beh, ci torneremo un momentino su. Senti, in questa tua casa così singolare e personale mi facesti una confessione.
0: Sì.
1: Dicesti che ogni volta ti imponevi con tenacia di essere come i tuoi personaggi.
0: Beh, non sono come Peter Sellers, che che faceva ogni volta che doveva fare una cosa calava talmente che diventava o un pazzo forsennato o una pantera rosa, non so che...
1: Una sexy come hai minacciato di essere stasera, cioè minacciato, no?
0: Io non è che mi calo così totalmente, no, un attore si mette a studiare e poi si cala quando poi deve recitare, però nella vita io rimango quella che sono.
1: Ecco, mi hai preceduta, non ha riflessi queste tue metamorfosi, non hanno un riflesso sulla sfera del privato.
0: No, sarebbe una vita insopportabile per quelli che mi stanno vicino e anche per me.
1: Ecco, per quelli che ti stanno vicino. Sempre quel pomeriggio nella tua casa di Via delle Carrozze mi facesti un'altra confessione.
0: Sì.
1: Ammettesti, eri così, forse avevi appena fatto l'analisi, che magari non hai mai fatto. Mi dicesti di non avere il talento matrimoniale, usasti proprio questa espressione.
0: È vero, pensavo che per sposarsi, ci si sposa tutti, ma per andare avanti e mantenere un'unione bisogna avere un talento, così come per coltivare fiori e cantare e fare dipingere, insomma è un talento.
1: Coltivare fiori è giusto, bisogna avere il pollice verde per esempio.
0: Bisogna sempre avere una tendenza, una dose.
1: Pensavo
0: di non avere perché mi ero già sposata
1: e
0: il mio
1: una prima volta
0: era durato poco.
1: Ecco, forse ti riferivi a questa esperienza non positiva.
0: Tutto il mio talento.
1: Però il talento mi sembra, non vorrei essere troppo ottimista, che stia venendo fuori in questa seconda, in questa prova d'appello, forse per un'intesa artistico-professionale stabilita. Significa maggiore?
0: Maggiore nel senso che siamo stati 10 anni vivendo insieme prima di sposarci.
1: Rodaggio perciò, è da consigliare.
0: Allora, dopo ci siamo sposati e adesso sono 2 anni che siamo sposati.
1: Ecco, vedi, io vorrei sempre che da queste mie telefonate venissero fuori, oltre che delle notizie, che appagassero le serate di chi rimane a casa, anche dei suggerimenti.
0: No, ecco. Io consiglio a tutti di sposarsi.
1: Ecco, senza diventare Contessa Clara, consigli di sposarsi, ma consigli
0: però
1: anche...
0: consiglio di tenere conto che ci si è sposati.
1: Esatto, e di farlo con coscienza, magari dopo un rodaggio.
0: Ecco, di farlo con... e poi dopo di mantenere vivo.
1: Senti, questo è un consiglio da dare alle giovani donne, prezioso.
0: Sì.
1: E un consiglio da dare a un'attrice giovane, non perché tu non lo sia, ma un'attrice alle prime armi, cioè a una ragazza che vuol fare l'attrice.
0: Ma io
1: quale
0: penso
1: sarebbe?
0: Beh, è di usare la volontà di esprimersi, volontà di essere una cosa diversa, di contenere in sé delle cose che si possono esprimere, di essere piena, di cose da dire.
1: Da dire e da fare.
0: E da fare.
1: E per essere soprattutto utile, allora mi sembra di poter dedurre,
0: perché
1: no?
0: Perché io penso che in fondo si dovrebbe essere utile. Poi si scopre alla fine della vita, io spero di non esserci ancora arrivata, di essere stati del tutto inutili. Ma in fondo quello a cui si dovrebbe tendere di essere utili in qualche modo, anche minimo, anche piccolo.
1: Ecco, vedi, siamo io da una parte in via Asiago, tu nella tua casa neoclassica, ma è come se si fosse accesa una abat-jour, scusa il paragone o l'immagine decadente romantico, ma in fondo quando si accendono i lumetti, anche gli abat-jour liberty, quelli che mi sembra piacciono anche a te, si crea un clima propenso proprio per l'intesa, un clima che vorrei percepissero anche coloro che ci ascoltano e che accogliessero queste cose che stiamo dicendo, non so, per farne un uso come un altro, ma diciamo un uso costruttivo. Mi dicevi della utilità. Sì. Pensi a un attore che in particolare sia stato utile, che abbia fatto ridere, piangere, che abbia tenuto compagnia, consolato più degli altri?
0: Sì, io penso a Totò.
1: Ah, che bello. Non me l'aspettavo, ma è bello, da un'attrice come te, comica ma anche drammatica.
0: Beh, perché il comico è il ribaltamento di una situazione drammatica, e lui
1: certo.
0: Lo faceva, si vede ancora.
1: E continuiamo a vederlo.
0: In maniera sublime, lui è stato molto utile, lui ci ha fatto ridere, continua a farci ridere e continua a farci anche piangere da ridere e anche a sgomentare. Per il grandissimo talento, per la sua unicità.
1: Proprio per la sua unicità, quindi sono opportune queste riproposte, magari non sono neanche tanto frequenti.
0: Beh, non so, sono proprio possibili, adesso ho citato lui perché non è che ce ne sono tanti.
1: No, queste riproposte televisive, dico di farci vedere
0: il film. Ah, di farlo vedere in
1: naturale, di farlo conoscere anche ai ragazzi che non hanno avuto la fortuna e l'occasione di
0: vederlo,
1: mi sembra.
0: Ecco, lui è un caso di attore utile.
1: È utile,
0: e questo è poetico, cioè qualcosa di più.
1: È utile, poetico, penso. Sono tutti aggettivi che hanno un significato, un valore in un momento in cui i valori vanno diventando sempre più rari. Senti, Adriana, nella tua vita tu rilevi una personalità, e questo a me sembra importante, per questo mi sei sempre stata simpatica. Cioè, riveli il desiderio di essere te stessa, di non camminare in branco.
0: No,
1: vero?
0: Questo no.
1: Per esempio, non segui le mode né nel vestirti né nell'arredare la casa. No, l'hai detto scandalizzato.
0: No. La moda è una cosa bella, interessante, piacevole quando è bella, e così è bella vedere i tempi che mutano, le persone che cambiano, le fogge che così.
1: Sì.
0: Però non è che uno è obbligato a seguirle. Cioè, mi pare che uno deve essere quello che è. E così, se un giorno vuole essere alla moda, il giorno dopo invece non esserci assolutamente.
1: Insomma, tu puoi indossare un vestito di sartoria d'otture, oppure andare a prendere uno straccetto a Porta Portese, prendere
0: dei vecchissimi vestiti cadenti, degli stracci, oppure dei vestiti a cui sono affezionata, che sono fuori moda e me li metto, oppure magari posso anche desiderare un vestito di Valentino, mettermelo e andare e essere contenta.
1: Io ricordo il giorno in cui ti sposasti, eri molto fiera del solitaire, lo chiamavi proprio solitaire, come una signora anni 30, che facevi girare attorno all'anulare, ma anche questo mi sembra giusto.
0: Avevo un vestito di Saint Laurent.
1: Avevi un vestito di Saint Laurent. Senti, Adriana, hai suggerito a una giovane attrice, a una candidata attrice che deve avere volontà e che deve puntare ai suoi traguardi attraverso...
0: E deve puntare alla sua anima.
1: Alla sua anima, questo è ancora più importante. Abbiamo detto alle giovani e comunque non giovani che il matrimonio non è superato come istituto,
0: no,
1: e che può costituire un dialogo fra due persone di sesso diverso, e questo è abbastanza consolante in un momento oscuro come quello in cui tutti quanti viviamo.
0: Sì.
1: E adesso mi sembra che hai detto forse la cosa più importante alle ragazze, alle teenagers, e cioè di non camminare in branco, perché non hai la sensazione che veste...
0: Ma però io non ho la sensazione che camminino in branco.
1: No,
0: è una cosa che forse si dice, forse si pensa, ma le persone e le ragazze giovani, i ragazzi giovani non hanno una loro individualità. Io li vedo e sono tutti uno diverso dall'altro, non camminano in branco, cioè,
1: anche se
0: siccome sono molto di moda la gioventù, bisogna essere giovane, e allora c'è questa cosa che sembra che sia un fiume interminabile,
1: sì,
0: di tutti uguali. Non è vero affatto, ognuno è quello che è, uno diverso dall'altro, uno giovane, l'altro addolorante, l'altro cadente, l'altro bambino.
1: Tant'è vero
0: bambino.
1: Che non amano, deplorano il qualunquismo dei Matusa, e per loro è già un trentenne Matusa, però, insisto,
0: io credo che
1: uguali.
0: I giovani siano molto intelligenti, che siano molto, molto fortunati.
1: Finiamo con un atto di fiducia nei giovani,
0: sì,
1: visto che il tempo stringe.
0: Sì.
1: Beh, oddio, sono stati per tanto tempo i protagonisti, forse
0: sono
1: li abbiamo...
0: Sono tuttora i protagonisti, e lo saranno, insomma.
1: Un
0: perché
1: po' sopravvalutati.
0: Perché non devono essere i giovani i protagonisti? Perché abbiamo dei grandissimi vecchi sublimi che sono i protagonisti, ma i giovani poi in realtà sono la vita che va avanti.
1: Mi sento più severa di te, ma finiamo invece con questa tua affermazione, ti cedo il passo, ti cedo la parola. Diciamo che i giovani continuano, ed è giusto che continuino ad essere i protagonisti,
0: sì,
1: così come tu sarai la protagonista di Ripetilo, e così diamo la buonanotte.
0: Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti.
1: L'hanno ascoltato tutti. Buonanotte Adriana.
0: Buonanotte.
1: E buonanotte a tutti i radioascoltatori, a coloro che ci hanno seguito.
0: Sì,
1: grazie.
0: Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera è la mia ultima trasmissione di questo periodo, però chiudiamo in bellezza, innanzitutto perché la persona che abbiamo chiamato al telefono questa sera è una persona importante, difficilmente raggiungibile in genere, e in secondo perché è proprio bella, quindi la parola bellezza va intesa in questo duplice senso. Abbiamo al telefono infatti Elsa Martinelli. Buonasera Elsa.
2: Ciao Luciano, come stai?
1: Io sto bene, te?
2: Ti ringrazio dei tuoi complimenti.
1: Figurati, io mi ricordo benissimo la prima volta che ti sono venuto a trovare. Quando volevo farti fare, volevo invitarti a fare qualche cosa insieme al nostro amico Gasman.
2: Lo so.
1: E mi ricordo che avevi una bellissima scollatura.
2: Quella magari c'è, è meno bella, gli anni passano.
1: Ma non lo so, io altre occhiate non ce l'ho buttate, quindi non... Senti, ma so che stai facendo una cosa in televisione attualmente, che
2: beh,
1: si chiama...
2: Beh, ho già fatta, voglio dire, sono già 2 settimane che è in onda, del resto anche stasera...
1: Continua fino a quando?
2: Ma fino a gennaio, sono 8 puntate di un'ora.
1: Quindi va bene, stai facendo, era un termine che voleva indicare che l'avevi già cominciata, ma che continuava. Senti, ma in questo...
2: stasera in realtà, a quest'ora esattamente.
1: In questo atelier tu sei in due forme utilizzata, da una parte come interprete e dall'altra come, in qualche modo, credo come consulente o perlomeno come esperta di moda, o no?
2: Ti dirò, il personaggio che praticamente io lo ritengo comunque un personaggio sempre, qualsiasi cosa faccia uno per la televisione, è cinematografico, è una storia inventata intorno ad una donna che è proprietaria di un giornale di moda, ovviamente è chiaro, per quanto mi riguarda comunque ho cercato di dare un senso al modo di vestire, al modo di essere, poi intorno a questo personaggio girano moltissime cose, la moda di Milano, la moda di oggi, la moda italiana. E questo è un lavoro di cui francamente non mi sono occupata personalmente.
1: Ma no, volevo dire che però insomma c'è una certa somiglianza del personaggio con la figura dell'attrice, perché so che tu, se non sbaglio, ma correggimi perché potrebbe essere un errore, ti occupi in qualche modo anche di moda, o
2: sì,
1: no?
2: Sì, certo, da molti anni del resto, cioè ho avuto così, come molte attrici italiane o anche straniere, c'è stato un momento in cui il cinema non ha avuto dei grandi spazi, non ha dato dei grandi spazi a un certo tipo di attrici, io ho avuto il privilegio di scegliere un altro mestiere che è quello di disegnatrice e consulente di moda per una casa americana e una casa giapponese.
1: Addirittura disegnatrice, insomma.
2: Sì, certo, la moda è invenzione, voglio dire.
1: Senti, tu ti ricordi che c'è stato qualche anno fa in Italia un romanzo che era intitolato Sotto il vestito niente?
2: Come no, certo.
1: Un romanzo di cui non si è mai saputo chi fosse l'autore, anche se sono stati fatti molte volte dei nomi di persone della moda. Ne hanno fatto anche un film.
2: Sì.
1: Ecco, ma per quello che tu sai di questo mondo della moda, eccetera, sotto il vestito delle modelle o delle indossatrici, a parte quello che è ovvio che ci sia, c'è qualche cosa?
2: C'è una gran fatica, una grande, grande professionalità, cioè voglio dire, ancora un mestiere che ancora oggi, cioè... È ampliato perché ci sono molto più giornali di moda, c'è molta più propaganda per quello che ci sono molte più case, la pubblicità, però quelle che emergono poi alla fine si contano sulle dita, insomma, ecco, parliamoci chiaro.
1: Quindi è un mestiere vero dove occorre
2: un
1: una vera professionalità, dove non si improvvisa niente.
2: No,
1: insomma.
2: Assolutamente, è estremamente faticoso. Del resto è un mondo che è difficilmente realizzabile nella realtà. Io atelier trovo, penso, non so, che ci sia stati tutti molto attenti a cercare di dare un'impressione di questo mondo il più vicino possibile, ma è estremamente difficile.
1: Perché cosa c'è di complicato da poter rendere? L'atmosfera, non so, il modo di vita?
2: Ma perché in realtà dietro non è un mestiere, cioè nell'apparato così di come si presenta la moda è sempre fantasia, è sempre... diletto, in realtà poi dietro ci sono artigiani, gente che lavora, che non è mai fotografata, difficoltà, si parte da un pezzettino di tessuto per arrivare a un abito che poi è ripetuto in 50.000 copie, dunque c'è tutta una trafila a livello anche industriale, però insomma la moda è immagine e di conseguenza è forse preferibile dare solo l'immagine, ecco.
1: Ti ha molto sorpreso le prime volte che ti sei occupata di questo ingresso nel mondo della moda, così come la scoperta di un ambiente diverso perlomeno da quello che tu pensavi che fosse, o già lo conoscevi abbastanza, non so?
2: No, ti dirò, io l'ho sempre fatto ovviamente come cover girl, sai, ho cominciato a 15 anni in Italia, a 16 ero già a New York e lavoravo per i più grandi fotografi di moda, non conoscevo cosa c'è dietro. 10 anni fa, quando ho cominciato a fare da sola i miei piccoli disegni e cercare di poi farli realizzare, mi sono introdotto in un mondo totalmente sconosciuto, da cui ho imparato moltissimo, perché è un lavoro di fabbrica, di creazione, dove per fortuna l'Italia, devo dire, è praticamente la prima nel mondo ancora nella qualità, ed è veramente una grossa scoperta, perché veramente allora si crea, si lavora in un altro modo, sui tessuti, sulle lane, ed è un mondo che non conoscevo. Ho avuto la chance di farlo 3 anni in una piccola fabbrica vicino a Firenze, ho fatto la vita dell'artigiana, ecco.
1: Senti, ma questo, da quello che tu mi dici, immagino che si tratti di quello che viene chiamato prêt-à-porter, o no?
2: Sì, certo, prêt-à-porter, l'alta moda in realtà esiste ancora molto poco, pochissime case che credo che se potessero eliminerebbero anche la possibilità di fare questa alta moda.
1: Perché il prêt-à-porter è un grande affare, no? Nel mondo all'incirca, o no?
2: Non solo, però trovo sia anche giusto che i grossi stilisti, i grossi disegnatori, oggi, non da oggi ovviamente, da molto per fortuna,
1: mettano a disposizione di un grande numero di persone, tu dici,
2: certo,
1: delle loro capacità,
2: no,
1: il loro talento.
2: Certo.
1: Questo va benissimo, solo che tu sai bene che se una sera vai a teatro e scopri che la signora, non dico seduta proprio vicino a te, ma nella fila precedente o in quella che ti sta dietro, c'ha lo stesso abito che stai indossando te, questo forse ti dà un pochino fastidio. Ed
2: non
1: è uno...
2: lo so, guarda, il mondo è talmente cambiato, io non ne farei proprio... a questo livello qui non credo che nessuno si stupisca di vedere 3 o 4 cose di stilisti molto riconoscibili, di cui non faccio i nomi. Questo mi sembra quello che mi sembra più grave, voglio dire, che i giovani ragazzi, le giovani ragazze, 15, diciamo 16 anni, seguono tutti un certo tipo di stile, ecco. Mi sembra questo invece quello che dà molto meno personalità alla generazione di oggi di quella che era di quella di 20 anni fa.
1: Sì, ma,
2: cercava di essere diverso.
1: Certo, questo l'ho notato anche io proprio negli anni in cui si cominciavano a mettere, non so se ti ricordi, quei maglioni che arrivavano per esempio fino alle unghie, oppure che ci si vestiva in questi modi, e basta che 5 o 6 ragazze o 5 o 6 ragazzi portino, non so, i
2: ormai
1: jeans scoloriti, eccetera, sì, c'è un'imitazione proprio, che è l'imitazione poi del modo di parlare, del modo di vestire,
2: anche,
1: di fare,
2: certo,
1: le stesse cose, capito? Di andare in motocicletta, in quei piccoli motorini, alzando la ruota anteriore, che sono... Non
2: ma
1: so,
2: quello
1: sono...
2: è un gioco, quello dove non trovo il gioco è di avere la stessa scarpa, lo stesso calzino, la stessa cintura, lo stesso pantalone, perché fa parte di...
1: Perché è appartenenza a un gruppo, capisci Elsa? Vuol dire come, non so, come farsi dei... parliamo,
2: sì,
1: di progenitori.
2: Io capisco i gruppi perché ho vissuto in gruppo, continuo a vivere perché ho tanti amici, mi piace tornare sempre alle radici. Però, non so, trovo che la personalità di questa nuova generazione si sta veramente perdendo, proprio per essere tutti uguali.
1: Ecco, io approfitto di te per domandarti una cosa che ho sempre cercato di sapere sulla moda, cioè una persona che vuole essere di una certa eleganza, è giusto che segua la moda o la deve interpretare in modo del tutto personale?
2: Assolutamente.
1: Assolutamente.
2: La moda è fatta da... cioè prima di tutto uno si deve guardare in uno specchio, non uno specchio, deve fare un esame di coscienza e sapere cosa può mettere o no. E poi, secondo me, la moda è quella che va meglio a se stessi, cioè uno cerca di essere diverso. Oggi poi d'altra parte c'è veramente tutto a disposizione per creare su se stessi un prototipo diverso da tutti gli altri.
1: Ecco, ma se vuoi far sapere, adesso parliamo per esempio degli uomini, perché la moda maschile forse mi è un pochino, non dico che la seguo, ma insomma qualche cosa ne so. Se vuoi far sapere di non essere rimasto indietro, così, di essere un pochino alla pace, qualche cosa di quelle, non so, l'abito del colore che va di moda, oppure il tipo di scarpa che...
2: Ma guarda, nell'uomo credo che sia veramente, parliamo di uomini, non di ragazzi ovviamente.
1: Sì, certo.
2: Secondo me per l'uomo veramente, per fortuna loro, perché trovo che tutto sommato per la donna ovviamente è molto più difficile, l'uomo basta che sia classico e con... un tocco sportivo nei momenti pratici della giornata, non credo che l'uomo abbia grande difficoltà, o ci siano stati dei grandi cambiamenti nel modo di vestire, francamente.
1: Sì, ma infatti non, ogni tanto si nota, sì, soprattutto fino ai 30 anni ancora si può considerare che sono un proseguimento dell'adolescenza o della gioventù, poi dopo gli abiti diventano quelli... Io ho visto tanti che conoscevo così negli anni caldi, 68, 70, mm-hmm. quando ancora continuava questa cosa, che poi sono diventati impiegati di banca oppure di grandi aziende o altre cose, e ho visto il definitivo cambiamento.
2: Sono cose molto ridicole, ma cioè non è certamente la maggioranza delle persone con un certo stile, un certo modo di pensare che si veste a 60 anni con la pancia, col jean e la scarpetta.
1: Sì, il tentativo di sembrare i capelli lunghi, per esempio.
2: Niente,
1: no?
2: Di peggio che uno.
1: Beh, i capelli lunghi oramai. I capelli lunghi abbiamo addirittura un ministro che li porta.
2: No,
1: e...
2: no, ma non ho niente contro un certo modo di essere. Il capello lungo non mi ha mai dato fastidio a nessuno, non so come spiegarti. Mi dà fastidio, cioè, rimanere, vorrei essere attaccati a degli schemi che sono.
1: Sì, il giovanilismo, insomma, ecco, sì, certamente.
2: Basta, ecco.
1: Senti, Elsa, parliamo però invece del tuo lavoro di attrice. E a parte questo atelier qui che hai fatto per la nostra radio...
2: È stato un grosso lavoro, sai, perché è durato in realtà un anno.
1: Abbiamo cominciato
2: nell'85, tanto per
1: perché,
2: dare
1: scusa,
2: delle date.
1: Tutto insieme sarà un film che dura quante ore?
2: 8 ore.
1: Beh, insomma, se ci vuole quasi un anno per fare un film che ne dura 2... per fare ne 8 ore.
2: Eh beh, questa è la televisione,
1: certamente.
2: In qualche modo, con tutti i problemi, perché poi c'è il tempo ed è tutto è stato girato a Milano, ci sono delle cose che si inseriscono per cui i tempi diventano molto più allungati.
1: Senti,
2: certo,
1: altri progetti adesso cinematografici, stranieri?
2: Senti,
1: perché
2: per
1: tu
2: il
1: poi
2: momento, guarda, io sto ancora doppiando, per dirti come funziona, tu lo sai meglio di me, ma insomma la gente forse non lo sa, io sto ancora doppiando le parti esterne, perché tutto quello che gira in esterno ovviamente è diretta.
1: Sì, quindi una colonna sonora
2: che... La settima e l'ottava puntata andrà in onda addirittura in gennaio, per cui ti puoi immaginare com'è lungo questo progetto, soprattutto nella testa, non so come dirti. Dunque sì. Adesso praticamente finisco questa cosa, poi finalmente vado in vacanza da qualche parte. Poi,
1: ecco, dove hai casa tu?
2: A Roma.
1: Perché, no, ma dico casa nel senso così, dove, perché in tutto il mondo, che io sappia, a Roma, a Parigi, no, in America.
2: No, non... adesso diciamo che...
1: sei italiano?
2: No, ma sempre stata, per carità, sempre stata italiana, sempre tornata a Roma, sempre avuto la casa a Roma. Il lavoro ti porta un po' dappertutto, dunque per praticità sono stata sposata in Francia 10 anni, abitavo anche a Parigi, voglio dire, mi sembra normale. Però adesso, per esempio, da 4 anni divido molto più tempo tra New York e Roma che tra Roma e Parigi.
1: Io, per esempio, questa sera ti ho chiamato a un numero che non è quello di casa tua.
2: No, perché sono con degli amici a pranzo che sono...
1: Io li conosco, mi pare,
2: no? Che conosci benissimo.
1: Cosa fa? Sta lì che ascolta, no?
2: No, ma te lo chiamo se puoi.
1: Lo saluto volentieri, così penso che anche agli ascoltatori gli farà molto piacere.
2: Non ti muovere, che è molto
1: simpatico. No, io non mi posso muovere, sono in una stanzetta chiuso.
2: Torno subito.
1: Sì. Allora informiamo intanto i nostri ascoltatori in questa piccolissima pausa che stiamo parlando con una nostra attrice benemerita, perché ha portato il nostro nome anche fuori d'Italia ed è stata famosa ed è tuttora una donna famosa, e che è Elsa Martinelli.
2: Sta arrivando, perché dopo una bella mangiata sono tutti guardando l'atelier meno io.
1: Beh, vabbè, ma tu lo conosci, è anche normale, insomma.
2: Sì, certo.
1: Sergio,
2: vieni,
1: è sempre...
2: Sergio, c'è Luciano Lucignani.
1: È sempre un uomo spiritoso.
2: Molto, devo dire uno dei più spiritosi da molto tempo.
1: Io me lo ricordo come una delle persone più spiritose proprio che abbia mai conosciuto.
2: Fatti raccontare un po' di Rimini Rimini, il suo ultimo film, te lo passo.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao Elsa. Sergio?
3: Sì, ciao, come stai?
1: Io sto bene, tu come stai?
3: Beh, bene, bene, sto vedendo un'interessantissima cosa alla televisione. Atelier di Elsa, dove Elsa è bellissima, devo dire.
1: Ma io gliel'ho detto appena abbiamo cominciato.
3: Ma poi ci credi, diventa una tragedia.
1: Sì, sì, certo, no, ma poi l'ho conosciuta bella ed è sempre stata bellissima, è sempre invidiato. No, io ti volevo anche domandare, cos'è questo Rimini Rimini di cui mi parlava Elsa, che oggi è un titolo che ho già sentito, che è il film che hai finito o che stai facendo?
3: Sì, il film che ho fatto quest'estate, che uscirà adesso dopo Natale, ed è un film, spero, divertente.
1: Sì, senti, ma è un film sulla stagione estiva?
3: Ma sai, è un film, è un multifilm veramente.
1: È bello durante l'inverno, mentre si sta così accanto al termosifone cercando di scaldarsi, vedere che è esistito un periodo in cui si andava nudi tranquillamente, no?
3: L'acqua azzurra, voglio dire, azzurra, ma insomma...
1: Sì, sì, così come il giorno di Ferragosto, tutto sommato, la neve sui monti diventa uno spettacolo affascinante.
3: È esattamente la speranza che ci ha spinto a fare questo film, ossia dare a febbraio un attimo d'estate, secondo me sarà una cosa carina.
1: Ecco, senti, Sergio, mi diceva Elsa che sei sempre una delle persone più spiritose del mondo. Io mi ti ricordo, ma no, spiritoso solo perché fai film divertenti, ma spiritoso anche perché così dicevi delle battute.
3: Ma sai, essere spiritoso molte volte è anche una specie di condanna, che se un giorno poco poco non lo sei,
1: come stai?
3: Stai male?
1: Certo, sì.
3: E poi anche tu che sei uno spiritoso.
1: Ma no, dico, se uno incontra D'Apporto e D'Apporto non ha una barzelletta da raccontargli, tu è il primo che incontri, ci ho visto D'Apporto, ma mi pare un po' finito.
3: Infatti, è come quella di essere simpatico, no?
1: Sì, certo, non è come quella anche di essere il contrario in un certo senso, insomma. Senti, ma tu una volta con Salce facevi, i nostri ascoltatori ti sentivano molto spesso, anche io devo dire, quando andavo in macchina, la macchina è una grande complice dell'ascolto radiofonico,
3: certo.
1: Ma non fate più niente di queste cose che facevate una volta?
3: Ma uno dei motivi era una trasmissione molto divertente, si chiamava I Malalingua.
1: Sì, ecco, devo dire che eravate appunto... come Malalingua, insomma,
3: ecco,
1: eravate meno
3: assortiti. Era basata non tanto sul pettegolezzo, ma sulle battute, sulle cose divertenti che si potevano dire per lo più sugli amici. E è successo che dopo 2 anni gli amici erano quasi tutti scomparsi, non ci salutava più nessuno. Perché sai, qui in Italia sanno essere solo spiritosi quando si parla male degli altri.
1: Sì, questo infatti l'ho notato, anche a proposito di questi ultimi incidenti di satira televisiva, che così la cosa fatta all'estero, cioè che ha avuto rapporti all'estero, viene minimizzata perché dici, ma insomma non mi pare il caso, eccetera.
3: Certo.
1: Però se tu per caso te la pigli con qualcuno di casa nostra...
3: No,
1: allora...
3: si seccano moltissimo.
1: Sì, ma
3: infatti uno dei motivi per cui abbiamo interrotto è che trovavamo che, non so, le nostre amiche più care, i nostri amici più cari, comunque insomma conoscenti, gente, colleghi di lavoro, eccetera, dopo un po' pronti a ridere sugli altri quando poi si nominavano in trasmissione, magari facendoci un po' di spirito sopra, ti battevano freddo. Allora a questo punto abbiamo scelto, dico, beh, forse bisogna lasciare stare. Peccato, perché è una trasmissione molto carina, però sai, ti ripeto, gli italiani sono pettegoli e spiritosi solo quando le cose riguardano gli altri.
1: Sì, però per dirti, se ne fa, io proprio in questa rubrica parlavo con Forattini, il quale invece mi diceva che soprattutto gli uomini politici gli chiedono addirittura di essere caricaturati, capito? Perché è una questione di popolarità.
3: Certo, lì dedicavano un ascolto di popolarità e quindi va tutto quanto calcolatamente ad essere interessante per le proprie elezioni, per i propri giochi di potere, eccetera. Ma sai, dire delle battute su colleghi... magari, non so, ma sai, adesso io ormai sono diventato quasi terrorizzato a dirle, non le dico più, perché poi veramente si seccano, sai, no? Una volta ci hanno, ultimamente parlando dei Cecchi Gori, per esempio, sai, i Cecchi Gori produttori.
1: Con i quali tu hai avuto eccellenti rapporti.
3: Sì, ho fatto 5 film, appunto, al momento, sai, si fa di solito, si prendono dei titoli di film e si cerca di...
1: attribuirli, sì.
3: Ecco, io non so, nel caso di loro si diceva Buzzurri e Greta.
1: Sì,
3: Buzzurri si sono seccati.
1: Lo credo, vabbè, tutto sommato.
3: Greta non va bene.
1: Ma su di te ne hanno dette?
3: Ma su di me sì, ne hanno dette, come no. Ne hanno dette, ce ne stava una che dicevano Elia Cazzon.
1: Sì, ecco, che...
3: Che è un noto regista americano.
1: Sì, un noto regista americano capo, leggermente modificato, naturalmente. Insomma. Senti, vabbè, Sergio, questa sera ho avuto...
3: Di Sergio Leone si diceva Francis Ford Caccola.
1: Beh, queste cose sono abbastanza divertenti, adesso figurati che riceveremo...
3: Giovanni Soldati, per esempio, il giovane regista Giovanni
1: il
3: Soldati,
1: figlio
3: che
1: di Soldati.
3: Si chiama Finto Brass.
1: Beh, questo mi pare anche perfettamente azzeccato, sì. Ma poi ce ne sarebbero moltissimi che purtroppo non sono tutti dicibili, insomma, sì, effettivamente.
3: Senti... Ma insomma, vabbè, qualcuno poi si dice, perché poi per esempio stavo notando questo, che ormai riuscire a parlare senza senza i sinonimi che poi distinguono la nostra conversazione di
1: direi difficilissimo, si finisce per stare zitti, insomma, sì,
3: che fai, non sai più che dire, non parli con un doppiatore.
1: Senti Sergio, noi abbiamo terminato il nostro tempo, io volevo ringraziare te, ringraziare la deliziosa Elsa Martinelli, avvertire che questa sera abbiamo avuto per caso una doppia telefonata e questo purtroppo non capita spesso, è divertente, ma qualche sera invece... Sì, certo, quindi ti ringrazio tanto.
3: Grazie a te.
1: Un abbraccio, cercando di allargare le braccia il più possibile per riuscire a raggiungere la tua circonferenza.
3: Ma guarda che sono anche dimagrito.
1: Vabbè, insomma, volevo dire una battutaccia così alla fine.
3: Ti abbraccio anche
1: grazie. Sì, tanti saluti agli ascoltatori, a risentirci alla prossima occasione.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. È tra gli scienziati italiani più importanti di sempre Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984. Lo scorso 31 marzo ha compiuto 90 anni, ma i compleanni tondi che in qualche modo lo riguardano quest'anno sono due, perché il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, che ha diretto in passato, compie in questo 2024 70 anni. Ed è fondamentale l'impronta e il contributo che Carlo Rubbia ha dato al più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Lo ascolteremo più avanti in un'articolata intervista dagli archivi delle Tech e Rai. Qui parliamo con colei che è stata l'assistente di Rubbia al CERN a Ginevra proprio negli anni della sua direzione. Oggi è comunicatrice scientifica al CERN e dirige la produzione dei contenuti per la comunicazione. Paola Catapano, benvenuta.
1: Benvenuti a voi, grazie di avermi chiamata a parlare di questa cosa che mi sta molto a cuore.
0: Catapano, in questi anni lei si è occupata di rendere la fisica accessibile a tutti. Non era così scontato che avrebbe fatto questo nella vita. Tutto è iniziato perché lei non voleva lavorare nel campo per il quale aveva studiato. Si è laureata alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste e un giorno ha risposto a un annuncio di Carlo Rubbia, che cercava un assistente. Le ha risposto all'annuncio del direttore del CERN e premio Nobel. Rubbia era già stato insignito del premio nel 1984 per aver scoperto le particelle elementari responsabili dell'interazione debole.
1: Eh sì, certo, risposta all'annuncio, sapevo benissimo chi c'era dietro la direzione generale del CERN in quel momento, anche perché avendo fatto l'università a Trieste avevo anche seguito le vicende del sincrotrone e Rubbia è un goriziano, conoscevo il personaggio dalla televisione italiana e poi ho da sempre avuto una passione per la fisica al punto di portarla agli esami di maturità. Poi ho scelto la scuola interpreti perché volevo essere indipendente rapidamente e questo mi consentiva di farlo, essendo anche molto portata per le lingue. Però quando ho visto questo annuncio, stanca del lavoro interprete simultanea, ho detto questo è un annuncio che potrebbe cambiarmi la vita e così è stato.
0: Lei aveva 26 anni, dal 1990 al 1994 ha accompagnato la direzione di Rubbia. Poi il premio Nobel ha terminato il suo incarico come direttore generale, pur continuando a stare e a collaborare con il CERN, dove è restata anche lei. Ha sentito che il CERN fosse il posto giusto. Che anni sono stati quelli a fianco di Rubbia?
1: Sono stati degli anni memorabili. Il professor Rubbia è un genio, una persona geniale anche da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista umano, una persona con cui sono andata subito d'accordo perché riuscivo a seguire il suo ritmo accelerato

0: però identificata la capacità in me di farlo e di seguirlo alla sua velocità, mi affidava ruoli sempre più importanti. Sono stati anni in cui sono cresciuta tantissimo, ho conosciuto a fondo il mondo della ricerca ad altissimo livello, ho frequentato persone come lui col premio Nobel, scienziati di altissima levatura, ma anche essendo un direttore di un'organizzazione intergovernativa come il CERN, che è a livello dell'ONU, a livello dell'OMS. Ho anche frequentato e lavorato con il top del top dell'internazionalità europea.
1: Quanto hanno influito nella sua scelta di rimanere al CERN e di occuparsi di divulgazione questi anni a fianco di Rubbia Direttore?
0: Io al CERN ho trovato il mio mondo, ho trovato la città utopistica, la città che mi ricordava nel modo più vicino possibile la Repubblica dei filosofi dell'antica Grecia, un posto dove contano gli argomenti e i fatti, conta la capacità della persona, dove c'è meritocrazia, dove non c'è burocrazia, dove si lavora in comunità internazionale. Per passione, senza guardare gli orari, ma amando quello che si fa quotidianamente. Questo posto unico che è ancora così oggi, dove l'età media, è di 27 anni, perché ci sono giovani fisici, ingegneri, tecnici, informatici da tutto il mondo, la maggior parte di questi sono dei postdoc o dei dottorandi o dei dottorati, che fanno la loro ricerca lì. E c'è un continuo ricambio di queste persone che provengono da tutto il mondo. Si lavora pacificamente insieme. In questo momento ci sono russi e ucraini che lavorano insieme, palestinesi e israeliani che hanno da sempre lavorato insieme al CERN. E in tutte le varie epoche di questi ultimi anni c'erano guerre fra Serbia e Croazia. Serbi e croati al CERN andavano d'accordo. È un posto talmente unico ed eccezionale dove si impara qualcosa ogni giorno perché siamo alle frontiere della conoscenza e della tecnologia. E raccontare al pubblico quello che succede lì vuol dire per te imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Imparare anche a lavorare con molto rigore, perché raccontare la scienza quando sei circondata dagli scienziati che la fanno e che controllano il tuo lavoro è una sfida quotidiana anche quella. Bisogna essere rigorosi nei contenuti, in quello che si racconta, ma bisogna anche cercare di farlo in un linguaggio accessibile a tutti. Ad esempio, comunichiamo la fisica delle particelle sui social oggi. In poche battute bisogna spiegare perché è importante aver scoperto che l'antimateria cade come la materia ed è soggetta alla gravità nello stesso modo in cui è soggetta la materia.
1: Ascolteremo tra poco una puntata di Megabit del giugno 1989, un'intervista a Rubbia realizzata all'indomani della presentazione dell'HEP, l'acceleratore di particelle più grande al mondo fino a quel momento, in un tunnel di 27 chilometri, attivo fino al 2000 e poi qualche anno dopo sostituito dal Large Hadron Collider, sempre nello stesso tunnel. Rubbia, lo sentiremo nel programma, sperava che questo LHC fosse costruito. Era stato appena presentato il LHC, un passo avanti enorme, ed era già una realtà il progetto di un acceleratore ancora più potente.
0: E certo, perché queste macchine sono, quando le si concepiscono, quello che si sa sono solo gli obiettivi di fisica, cioè bisogna raggiungere una certa energia per cercare di capire ancora meglio come è nato l'universo e come si è formato e di cosa siamo fatti e che cos'è questa materia oscura che sappiamo esistere, ma vorremmo farla in laboratorio per capirla meglio, visto che non si può osservare con nessuno strumento. E quindi costruire una macchina con questo tipo di prestazioni richiede tecnologie che in quel momento non esistono, richiede uno sforzo incredibile di research and development prima ancora di prototipazione, essendo una macchina gigantesca a 27 km LHC, 27 km nello stesso tunnel Large Hadron Collider. Chiaramente i pezzi non si possono fare in laboratorio si può studiare e fare un prototipo di una componente o diverse componenti, ma poi bisogna lanciare delle gare d'appalto europee e internazionali. Quindi sono processi estremamente lunghi, i fisici delle particelle elementari che hanno bisogno di queste grandi macchine hanno l'abitudine, di cominciare a pensare, in grande al futuro, come potrebbe essere l'acceleratore futuro, e poiché le risorse sono limitate, chiaramente il tunnel dell'HEP è stato costruito in modo tale da poter ospitare anche la macchina successiva, che già si immaginava dovesse essere superconduttrice, anche se i magneti superconduttori non si sapevano ancora fare nel momento del design di questa macchina, e si è cominciato a fare un design, ma visto che scaviamo un tunnel di 27 km, facciamolo in modo tale che possa ospitare anche una macchina tutta superconduttrice e degli esperimenti più grandi.
1: Catapano, ascolteremo più volte Rubbia parlare

0: e di competizione tra europei e americani. Ci aiuta a capire come guardare a questo confronto molto presente nelle parole di Rubbia e anche di chi pone domande, a dire il vero. Almeno a inquadrarlo in quegli anni, era il 1989.
1: Allora, quelli erano gli anni in cui negli Stati Uniti il Tevatron c'era già un acceleratore più potente e i fisici si dividevano fra Stati Uniti e CERN. Il CERN aveva già sorpassato gli Stati Uniti grazie a Rubbia con il premio Nobel per le particelle WZZ, le forze elettrodeboli, che era anche un obiettivo degli acceleratori statunitensi, però chiaramente per fare il passo successivo occorreva un acceleratore più potente e gli Stati Uniti ce l'avevano, il CERN ancora no, stava partendo con l'EP e quando parti con una macchina sperimentale nuova non sai mai se funzionerà, se supererai gli americani, chi scoprirà la prossima particella, quindi c'era questa competizione molto molto accanita fra Stati Uniti e Europa sulla fisica, anche perché non bisogna dimenticare che negli anni della guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutti gli europei che facevano la fisica delle particelle erano praticamente volati negli Stati Uniti e l'idea era quella col CERN, era lo scopo del CERN riprendersi il primato, perché la grande fisica è nata in Europa. Tutti i grandi fisici, Fermi, la Marie Curie, Rutherford, Heisenberg, erano tutti europei ed erano tutti partiti negli Stati Uniti proprio perché l'Europa non poteva permettersi questi grandi mezzi essendo stata penalizzata da una guerra come la Seconda Guerra Mondiale. E il CERN è nato per quello, per ristabilire il primato europeo nella fisica e per ridare alla fisica europea gli strumenti che non aveva e non poteva avere, e facendoli tutti assieme, non una singola nazione, ma tutte le nazioni europee messe insieme, si poteva fare, si è fatto, il grande sogno era avvenuto con la nascita del CERN, era avvenuta anche la grandissima scoperta da Nobel di Rubbia, ora bisognava costruire l'acceleratore più potente.
0: Allora, ascoltiamo la puntata di Megabit, programma settimanale di Radio 1 andato in onda ininterrottamente per circa 10 anni nella fascia pomeridiana. Non ascoltiamo l'intera puntata, ma una gran parte, quella con l'intervista a Rubbia, realizzata proprio al CERN a Ginevra. Noi siamo qui con Paola Catapano, comunicatrice scientifica al CERN, che ritroverete dopo. Quindi, il 22 giugno 1989, alle ore 15, su Radio 1, la scienza la raccontavano così. Buon ascolto.
2: Radio 1 per tutti presenta
3: Megabit,
2: settimanale per tutte le scienze.
3: Un programma di Carla Ghelli.
2: Realizzazione di Gigi Musca.
4: I need a doctor.
3: Dal subnucleare all'ingegneria genetica. Incontro con Carlo Rubbia.

0: Buon pomeriggio amici da Carla Ghelli, anche oggi una puntata di Megabit piena di energia con un primissimo piano dello scienziato italiano più famoso, Carlo Rubbia. Sapete già che a Ginevra, giovedì 15 giugno, è stato presentato ufficialmente alla stampa il LEP, l'acceleratore di particelle più grande costruito fino ad oggi, che avrà il compito di indagare la scomposizione dell'atomo fino ai recessi più profondi della materia. A qualche giorno di distanza da questo avvenimento che noi di Megabit abbiamo seguito in diretta e che si annuncia come un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo della fisica in Europa e per la convalida della teoria del Big Bang sulla formazione del nostro universo, abbiamo incontrato nel suo ufficio al CERN di Ginevra il professor Carlo Rubbia. Carlo Rubbia dirige dal gennaio scorso il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, con un mandato che scade tra 5 anni. Il professore ama parlare di tutto, non soltanto di fisica delle particelle. Seguiamolo allora in questa lunga intervista. Professor Rubbia, lei ora sta godendo la soddisfazione di chi ha presentato al mondo il suo gioiello. Il LEP è un altro tassello del mosaico che lei vuol costruire. Qual è il suo disegno?
1: Un tassellone, direi, il più grosso di tutti i tasselli della famiglia. Beh, c'è un disegno, diciamo, c'è una regola fondamentale che noi proseguiamo, è quella di permettere all'Europa di avere gli strumenti di ricerca i più performanti del mondo. E il LEP rappresenta l'ultimo passo di questa catena. È veramente una catena, nel senso che, a differenza degli altri luoghi dove si fa la fisica del mondo, noi abbiamo deciso di utilizzare ciascuna macchina come iniettore per la macchina successiva. Quindi, diciamo, il nostro sistema non è quello di costruire delle macchine nuove, ma piuttosto quello di aggiungere alle macchine esistenti un altro stadio, un altro elemento, un po' come si fa nello spazio. La differenza, evidentemente, nello spazio è che il quarto elemento, l'ultimo elemento, diciamo, di Ariane è il più piccolo, mentre nel nostro caso è il più grande, quindi è una specie di oggetto all'inverso. Il tunnel di LEP è 27 km, è riempito dall'SPS che è un tunnel di 6 km, che a sua volta è riempito dal PS che è un tunnel di 600 metri. Quindi tutta questa catena, le particelle partono a riposo e arrivano alla massima energia all'interno di questo tunnel.
0: Una volta per tutte, professor Rubbia, quanto è costato il LEP?
1: Il LEP è costato 1.100 miliardi, questo è il costo di materiali. Ed è costato, per i 27 km del LEP, tanto quanto è costato, in prezzi riconvertiti, la macchina precedente di 6 km, l'SPS, e quanto è costato l'ISR, una macchina oggi chiusa, che era un collisionatore di 1 km. Quindi noi siamo riusciti ad aumentare le dimensioni delle macchine da 1 a 27 km di circonferenza con lo stesso costo reale. Quindi è un record non solo di carattere, diciamo, delle dimensioni, ma anche dei costi. Se ne pensiamo che questa macchina è costata un terzo di quanto costa una centrale potenza, rendiamoci conto del costo estremamente modesto per un dispositivo di queste dimensioni e soprattutto di questo impatto mondiale. Ma quindi la chiave di LEP non è il costo, non sono i soldi, la chiave di LEP è la conoscenza e la tecnologia che ci permette di realizzarlo.
0: Ma poi ci sono anche gli esperimenti.
1: Gli esperimenti sono aggiuntivi, questo è corretto, perché giustamente gli esperimenti non sono il compito del CERN, sono il compito delle persone che vogliono fare gli esperimenti. Difatti il CERN opera non in alternativa a quello che è l'ambiente universitario europeo, ma in collaborazione, in maniera complementare con esso, e quindi il nostro scopo è quello di assicurare che i laboratori europei possano venire qui e portare avanti le ricerche che sono le loro. E quindi è chiaro ed evidente che ogni ricercatore si costruisce lo strumento di misura che preferisce. Il costo dei rivelatori è all'incirca, diciamo, la metà del costo della macchina, e vorrei notare che questi rivelatori sono stati pagati in maniera abbastanza uniforme da tutti gli utilizzatori della macchina, con l'eccezione di quelli non europei, che hanno pagato per ogni utilizzatore circa il doppio. Quindi noi tassiamo i non europei, diciamo, del 100% in più per quanto riguarda i contributi all'utilizzazione della macchina.
0: All'interno del LEP verranno fatti scontrare fasci di elettroni e positoni per ottenere energie vicino a quelle solari. L'obiettivo è quello di guardare, grazie a 4 sofisticatissimi rivelatori che costano circa 200 miliardi l'uno, i frammenti che si producono nell'urto. La particella che si vuole cercare è il bosone di Higgs, un'entità prevista dalle teorie più accreditate con cui si tenta di unificare 2 delle 4 forze agenti in natura. Se il bosone di Higgs non si trova, vorrà dire che non c'è e quindi che va rivista la teoria del Big Bang, oppure che la ricerca va demandata ad una macchina con caratteristiche diverse, ad esempio quella che gli americani dovrebbero costruire nel Texas, 4 volte più potente del LEP?
1: Ah, dunque, ci sono molte cose che le viene di dire. Cominciamo dall'inizio della questione. Prima parliamo della questione del scopo fondamentale di LEP. Lei ha giustamente detto che il LEP è una macchina che crea della materia partendo dall'energia. In altre parole, la macchina produce collisioni all'interno delle quali l'energia cinetica o meccanica che noi abbiamo impartito alle particelle si trasforma in materia. E quindi è chiaro che per ottenere un'energia trasformata più grande è necessario avere un'energia più grande delle particelle che entrano in collisione. Per mantenere le particelle di grande energia su un'orbita ragionevole bisogna fare un giro molto più largo, è un discorso molto simile a quello che si fa per esempio in un treno, un'automobile, che quando fa una curva, secondo la velocità dell'oggetto, la curva deve avere un respiro più grande. E tra questa materia nuova viene fuori anche queste particelle che lei ha menzionato, che fanno parte della famiglia, come il bosoni WZ e come i gluoni e altre cose, fanno parte della famiglia di quegli oggetti che servono come ingredienti per costruire la materia essendo costituita invece di oggetti come i quark e i leptoni, che sono quindi i mattoni. Beh, però questi mattoni hanno bisogno di qualche cosa di più, hanno bisogno di forze, hanno bisogno di massa e così via. L'Higgs è l'agente responsabile della massa delle particelle. Noi sappiamo che tutte le particelle che ci circondano sono massive, se noi non avessimo massa partiremmo nello spazio vuoto senza essere attratti su Terra, se noi non avessimo massa nessun oggetto si opporrebbe all'accelerazione e al movimento, cosa che tutti sappiamo esiste. Quindi abbiamo massa e la domanda che ci stiamo ponendo è da dove viene questa massa. È una delle ipotesi possibili, ma non l'unica, che questa massa sia prodotta da un campo di particelle, che si chiama il campo di particelle di Higgs, il quale in un certo senso ci immerge con la sua forza, e questa immersione genera, diciamo, come risultato netto, la sensazione di massa o di inerzia, che è quella caratteristica di tutti i corpi. Questa è evidentemente una delle ipotesi possibili, ci possono essere anche tante altre ipotesi, può darsi che invece di una particella di X ci sia qualcos'altro, questo è ovvio che il buon Dio ha deciso le cose senza chiederlo al fisico sperimentale, però rimane il fatto che la macchina di LEP e i nostri programmi sperimentali oggi si stanno attaccando in presa diretta alla questione, che è estremamente semplice ma anche fondamentale: da dove viene, qual è il meccanismo, qual è l'origine, perché noi abbiamo la massa, il peso. Lei ha anche detto che, una cosa molto importante, ha detto LEP sarà l'ultima macchina come dal punto di vista energetico, e la risposta è probabilmente no, anche se teniamo conto del fatto che LEP è una macchina di grandi dimensioni. Lei ha anche menzionato la possibilità degli americani, i quali ci stanno rincorrendo, e in questa scala di valori in cui si costruiscono oggetti sempre più grandi, hanno proposto di costruire una macchina che si chiama l'SSI, Super Collider, di un diametro di 80 chilometri, che va confrontato con i 27 chilometri dell'LEP, e quindi, diciamo, permette di mantenere all'interno dell'anello delle particelle più energetiche e quindi fare più cose. Tuttavia rimane il fatto che noi pensiamo, anche noi evidentemente non stiamo ad aspettare queste cose, stiamo pensando di costruire anche noi una macchina, una cosa addizionale, un oggetto addizionale all'interno dell'LEP che ci permetta di competere con gli americani nel campo della fisica di alta energia, e questo lo facciamo con un oggetto che si chiama LHC, che si chiama Large Hadron Collider, che è un gadget, se vogliamo, all'interno del tunnel di LEP, quindi da fuori sempre la stessa cosa, soltanto all'interno modifichiamo i termini del problema, e questo LHC, che noi speriamo di costruire un giorno, ha la caratteristica di operare con campi magnetici che sono più elevati di quello dell'America, nel rapporto tra 10 Tesla, che è il campo nostro, e i 6 Tesla che gli americani pensano di poter fare. Quindi, mantenendo un campo più elevato, noi riusciamo a mantenere evidentemente particelle di energia più elevata nella stessa orbita. Quindi il nostro tunnel, che è di 27 chilometri, di fatto, guardato attraverso la prospettiva dell'LHC, quindi equivarebbe a un tunnel stile americano, made in USA, di 54 chilometri. Quindi lei vede che la differenza tra gli 84 chilometri del tunnel che si vogliono costruire in Texas, che saranno costruiti probabilmente nell'anno 2000-2001, si confrontano in maniera non credo tanto favorevole con il tunnel che noi abbiamo qui, che, diciamo, grazie al coraggio e alla disponibilità di mezzi tecnologici più avanzati, ci permette di farlo 50 chilometri. Io credo che 50 chilometri ben reali a Ginevra oggi valgono di più che 80 chilometri nel Texas nel 2001. Per quanto riguarda poi la questione del costo di questa macchina, come ho detto inizialmente, il CERN ha prescelto l'idea di utilizzare ogni macchina come iniettore per la macchina successiva. E quindi noi in queste condizioni, utilizzando anche scelte tecnologiche molto più coraggiose, noi riusciamo a costruire una macchina che costa molto meno della macchina americana. Perché parliamoci chiari, la macchina americana è soprattutto oggi un mucchio di quattrini. Se noi oggi andassimo a trovare i nostri governanti e gli chiedessimo dateci 10.000 miliardi per costruire una macchina, credo ci faremmo ridere in faccia. Perché oggi non è giusto, non è ragionevole che un campo specifico della ricerca, per quanto fondamentale, come la fisica dell'alta energia, possa andare a chiedere somme di questo genere per alimentare quelli che molta gente pensano essere, vogliamo, dei sogni di gloria. E se uno confronta evidentemente l'SSI americano con i programmi europei, si può dire due cose. Uno, che dal punto di vista dei costi non sono confrontabili, ma dal punto di vista della fisica sono del tutto confrontabili. Dal punto di vista dei tempi noi siamo competitivi.
0: A proposito degli americani, professor Rubbia, c'è una notizia che viene dagli Stati Uniti e che è apparsa sul New York Times la settimana scorsa, precisamente il 13 giugno. Riassumo i punti salienti a beneficio dei nostri ascoltatori. I laboratori europei e americani sono in dirittura di arrivo per scoprire se esistono nuove famiglie di particelle subnucleari e la linea di arrivo è da qui a pochi mesi. I due contendenti sono l'Europa del CERN e lo SLAC, cioè l'acceleratore lineare di Stanford, che è rimasto indietro rispetto all'app del CERN, ma che nelle ultime due settimane è partito a gran velocità. A questo punto è possibile che Stanford riesca a cogliere il frutto prima dell'app, è sempre il New York Times che scrive. Lo Stanford, con il suo piccolo acceleratore lineare di sole 2 miglia, ha adottato scorciatoie innovative, raccogliendo la crema degli esperimenti, spendendo fino ad oggi 140.000 miliardi di lire. Obiettivo della gara è conoscere le caratteristiche più importanti delle particelle Z0, particelle molto pesanti e di brevissima vita che trasportano la forza nucleare debole tra particelle nucleari adiacenti. Professor Rubbia, può spiegare la relazione che intercorre tra il bosone Z0 che studiano a Stanford e il bosone di Higgs che voi cercate al CERN?
1: Io il bosone intermedio Z è stato scoperto da me personalmente nel 1984 e per questo che mi è stato dato assieme a Van der Meer il premio Nobel, quindi il fatto che in America quest'anno riescano a fare qualche Z0 è un grande momento di gioia per l'università, per il come americano, però viene a un certo senso inserirsi una linea che è stata aperta e di cui il CERN è stato pioniere nell'inizio degli anni 80. La nostra scoperta è stata fatta nel 1983 e quindi è chiaro ed evidente che è giusto che ci si rallegri del fatto che l'America è riuscita a fare queste particelle. E difatti io, quando questa cosa è successa, ho mandato un telegramma a Bert Richter, che è il direttore della macchina, gli ho detto: caro Bert, congratulazioni, adesso fai parte del club. La macchina lineare di Stanford, che costa un po' di più di quanto lei ha detto, è una macchina che permette di produrre Z0 a un ritmo simile a quelle che sono state prodotte qui al CERN durante l'inizio degli anni 80. Ora l'app invece permette di produrre un grandissimo numero di queste particelle. Vorrei fare un esempio: oggi, dopo due mesi di funzionamento della macchina di Stanford, ci sono state raccolte 40 particelle Z0 a Stanford, quindi 40 particelle in 2-3 mesi vuol dire circa 10 particelle al mese. Noi pensiamo di produrne 10 a 20 milioni di queste particelle ogni anno, quindi un anno ad oggi noi avremo un modello di alcuni milioni di queste particelle per esperimento, e abbiamo 4 esperimenti indipendenti, quindi c'è un altro fattore 4 che viene fuori da questo, quindi ci avviciniamo a numeri di particelle che stanno come il numero di particelle sulle dita di una mano a milioni di eventi. L'importanza di raccogliere un grandissimo numero di eventi è quello di fare delle misure di precisione. Difatti la cosa importante che abbiamo davanti a noi oggi non è tanto quello di misurare una di queste particelle, perché una manciata di queste particelle c'è da tempo che l'abbiamo in mano. Si tratta di fare delle misure di altissima precisione e quindi tale ci vogliono delle grosse statistiche, grossi gruppi e anche certi mezzi adeguati. Per quanto riguarda la spesa, mi permetto di dire che il bilancio totale degli Stati Uniti dell'alta energia è all'incirca uguale a quello dell'Europa. E nonostante questo, oggi abbiamo che un quarto dei ricercatori americani che lavorano quindi in America, sostenuti dai fondi americani, viene a lavorare in Europa. Che, come dico, nel bilancio est-ovest, ovest-est sopra l'Atlantico, noi siamo, gli americani sono deficitari e noi siamo dei vincitori. Ora, l'altra domanda che mi stava ponendo è la relazione tra la particella Z0 e la particella TX. Bene, la particella Z0 è una particella di cui sappiamo calcolare la massa. Sappiamo calcolare la massa appunto perché, come diceva lei inizialmente, c'è una relazione profonda tra il meccanismo di Higgs e i bosoni vettoriali. Quindi noi non sappiamo calcolare la massa del protone, non sappiamo calcolare la massa dell'elettrone, non sappiamo calcolare la massa delle particelle elementari, però riusciamo a calcolare la massa della particella Z0. Questo è dovuto a una relazione, se vogliamo, particolare tra il bosone di Higgs, se questo oggetto esista, e la Z0. Quindi c'è una relazione molto vicina tra queste due particelle che può far sì che la Z0 diventi una produttrice, a sua volta, molto copiosa di Higgs particles, di particelle di Higgs. Quindi il motivo per cui noi vogliamo accumulare un gran numero di Z0, perché la Z0 può essere la sorgente, a sua volta, di un'altra cosa che è la particella di Higgs. Cioè, nei tempi passati noi cercavamo di produrre la Z0 per le sue qualità. Oggi vogliamo utilizzare la Z0 come strumento, come meccanismo per produrre altre cose, vedi la particella di Higgs. Quindi è chiaro ed evidente che abbiamo bisogno di un grandissimo numero di queste particelle, perché quando vogliamo utilizzare questa particella non per il fatto che esiste, ma come veicolo di produzione di altre cose, evidentemente il numero e le necessità sul numero aumentano. E quindi la fondamentale importanza dell'aumento del numero di particelle. È chiaro ed evidente che Stanford, con il numero di particelle che ottiene, con l'intensità che ha, non potrà raggiungere una sensibilità ragionevole nel campo della particella di Higgs. Quindi la particella di Higgs, per quanto riguarda la macchina di Stanford, è completamente fuori combattimento.
0: Professor Rubbia, non più tardi di 5 o 6 anni fa, lei fronteggiava il gigante americano nelle vesti di David. Come si trova oggi nei panni di Golia?
1: Beh, direi che se lei confronta l'SSI, che è la vera politica americana delle alte energie, con il LEP più l'LHC, siamo ancora di Davidi e loro sono ancora di Golia. Come ho detto precedentemente, i 6 miliardi di dollari che ci vogliono fare questo.
0: Ma l'SSC ancora non esiste?
1: Questo non è vero. L'SSC oggi ha un direttore, che tra l'altro è venuto a trovarci 2 giorni fa per raccontarci quello che sta facendo e chiederci dell'aiuto, tra l'altro. Roy Schwitter, sì. Mio ex collega di Harvard. E poi esiste un'approvazione del governo degli Stati Uniti, e oggi, nonostante questo sia soltanto un progetto di research and development, si spendono oggi nell'SSI ogni anno tanti soldi quanti il bilancio del CERN. Evidente poca cosa se uno confronta con il fatto che il bilancio dell'SSI dovrà essere 10 volte quello che è oggi per riuscire a portare avanti il programma, però rimane sempre il fatto che oggi l'SSI riceve dell'ordine di 350 milioni di dollari annui per research and development, sviluppi e ricerca, che sono i preparatori a questa cosa. Hanno già scelto il terreno, il Texas ha offerto 1 miliardo di dollari per sostenerli. No, l'SC non è soltanto una macchina utopistica, è una macchina che ha avuto il sostegno di Ronnie Reagan. D'altra parte il centro di ricerca dell'SC si chiama Ronnie Reagan Center.
0: Quindi lei preferisce rimanere David?
1: Io mi trovo benissimo in questa situazione, infatti avevano anche chiesto a me se volevo andare a occuparmi dell'SSI, ho detto di no, perché ci sono state le offerte a un certo momento in cui c'è stata discussione in cui se io ero disposto a prendere in mano la responsabilità di costruire l'SSI alcuni anni fa, e ho sempre detto di no, e penso che non sia corretto da parte nostra dover pensare in questi termini, perché penso che il CERN è la continuità, il CERN è qualcosa che è importante, era importante ieri, è importante oggi, sarà importante domani. Costruire un nuovo laboratorio vuol dire per almeno 10 anni aspettare che siano finite le strade, siano queste cose. È una macchina che, a mio parere, sarà per l'anno 2000-2001. Il programma ufficiale prevede il 1998, però credo che ci saranno alcuni anni di ritardo. Quindi stiamo parlando per la macchina per la prossima generazione di fisici e per il prossimo secolo. Per quanto riguarda questo secolo e i fisici che sono attivi oggi, credo che l'SSI sia una grossa dipendenza finanziaria, ma non sarà ancora produttivo. Quindi per almeno 10 anni credo che noi manterremo la nostra posizione, perché ci vorranno almeno 10 anni per realizzare qualunque cosa che possa essere competitiva nel campo. E come ho detto inizialmente, Linea Collider di Slack è una piccola goccia in un grande mare.
0: Lei, professor Rubbia, non teme che la fisica, soprattutto quella che ha dominato in questo secolo, la big science, la fisica delle particelle elementari, sia già entrata nella fase terminale del suo ciclo per dare spazio a domande e risposte più urgenti, come quelle che incombono in altri campi della scienza, ad esempio nella fisica dello stato solido, nella biologia molecolare, nell'ingegneria genetica, eccetera?
1: Io direi che è ovvio ed evidente che ci sono delle cose urgenti, come ad esempio li menziona, soprattutto le questioni ambientali, più che quelle genetiche, che hanno bisogno e richiedono soprattutto un intervento rapido ed efficace. Tuttavia io non sono convinto che la scienza fondamentale in generale e la fisica in particolare, le particelle elementari in particolare, debbano essere considerate come dei nemici di questi tipi di campi. Direi che sono delle premesse necessarie. Vorrei sottolineare, ad esempio, che nello studio di tantissime di queste cose si fanno degli usi larghissimi delle tecnologie che noi abbiamo sviluppato. Lei parlava di ingegneria genetica, vorrei ricordarle che tutte le tecniche di DNA ricombinante che si utilizza per studiare e per fare delle analisi di carattere preciso su quello che è il contenuto genetico di un oggetto qualsiasi, si basano sull'utilizzazione delle sostanze radioattive come il tritio e con dei rivelatori che sono proprio quei tipi di rivelatori che noi costruiamo per fare le particelle elementari, per rivelare le particelle elementari. Quindi molte delle tecniche, delle scienze che lei ha menzionato dipendono profondamente dallo sviluppo delle tecnologie che sono le nostre, dalla strumentazione che è la nostra, per poter arrivare a vedere meglio e sentire meglio. Non dobbiamo dimenticare che esempio oggetti come il microscopio o anche il microscopio elettronico che hanno reso possibile lo sviluppo di un grandissimo numero di scienze diverse e che senza le quali non ci sarebbe oggi tutto quello di cui lei parla, sono fondamentalmente degli spin-off, dei risultati di lavori basati sull'accelerazione di particelle che sono in fondo il nostro mestiere.
0: Professor Rubbia, il mondo sta cambiando, il 2000 sarà un secolo nuovo e diverso, tutti ci auguriamo che sia un secolo migliore del nostro, ma abbiamo però in petto il grande terrore che possa essere sì diverso ma in senso del tutto negativo. È come se fossimo di nuovo nel 700, alle soglie della rivoluzione industriale e dell'illuminismo, attese messianiche anche allora, ma con premesse che non potevano andare deluse, e infatti così fu. Oggi tocca agli scienziati ed anche ai politici decidere al più presto su quello che bisogna fare del nostro secolo a venire. In altre parole, quando lei avvia progetti giganteschi come l'acceleratore di particelle, lo considera un esperimento prioritario alla soluzione dei problemi che minacciano la vita del nostro pianeta o in cuor suo sa che occorrerebbe fare prima cose ben più urgenti?
1: Ma io vorrei precisare la dimensione di quello che le sta raccontando. In fondo la macchina dell'EPP è costata qualche lira a ciascuno dei 300 milioni di persone che hanno contribuito con i loro contributi, con le tasse, alla costruzione della macchina stessa. Ricordiamoci che l'EPP, che è il più grosso bestia mai costruita in Europa, le particelle elementari, costa il terzo di una centrale nucleare e che ci sono oggi 450 centrali nucleari nel mondo. Quindi dobbiamo mettere dei punti su lì. Noi non stiamo spendendo delle somme che sono in nessun modo confrontabili con quelle che sono necessarie appunto per risolvere il tipo di problemi che lei menzionava. Rimane il fatto che effettivamente oggi il nostro pianeta sta cambiando e che di fatto ci sono due importantissimi cambiamenti che avvengono nel mondo. Uno è che i bianchi stanno diventando sempre meno, noi passiamo da 75% della popolazione all'inizio del secolo a meno il 15% alla fine di questo secolo, e che quindi c'è un'esplosione del terzo mondismo. E il secondo, cosa importante, è che l'azione di tutti questi uomini sulla Terra stanno modificando profondamente il clima, e cioè stanno creando dei cambiamenti che sono di carattere fondamentale. Lei sa che la Terra si sta riscaldando, lei sa che questo è dovuto a cose così poco scientifiche come bruciare del carbone e del metano, e che questo processo produrrà un aumento di temperatura sulla Terra dell'ordine di parecchi gradi nei prossimi, diciamo, 50 anni. Questo cambiamento è fondamentale. È chiaro che i nostri figli vivranno in un pianeta che forse non sarà migliore, forse non sarà peggiore, certamente sarà diverso. Quindi la Terra sarà un altro pianeta, proprio nel suo elemento di base. Ora, come facciamo noi a evitare, a controllare queste cose? Io credo che l'unico modo per difendersi e per risolvere questo problema è fare una volta di più appello alla scienza. Senza la scienza, non credo, e la scienza fondamentale, la scienza inutile, se mi permette di dire, come le menzionava precedentemente, non sarà possibile per l'umanità, diciamo, gestire questo incredibile cambiamento che è inizialmente demografico e poi, diciamo, climatico e anche nell'habitat fondamentale. Secondo me la scienza ha bisogno di essere utilizzata meglio e capita meglio, e alcuni esempi si vedono già. Il fluorocarboni sono gli scienziati che hanno scoperto che c'era un buco di ozono sul Polo Nord. Sono sicuro che lo stesso discorso che lei sta facendo precedentemente a proposito di certi tipi di scienze si può applicare contro certa gente che andava al Polo Nord e al Polo Sud a lanciare dei palloncini in alto per vedere se cosa succedeva dalla composizione della stratosfera laggiù. Anche lì si potrebbe potuto dichiarare questa dichiarazione ufficiale di inutilità che si applica a tante di queste scienze. Il problema energetico nel suo insieme implica nuove soluzioni. Sappiamo che la fusione fredda si è raffreddata piuttosto rapidamente, resta la fusione calda, resta altre alternative di sorgenti energetici. Non si possono fare queste cose senza spendere dei soldi e soprattutto senza permettere agli scienziati di pensare e di portare avanti liberamente le loro ricerche. Io credo che senza la scienza il futuro sarà veramente peggiore di quello che è il presente.
0: Professor Rubbia, con tutto il resto del mondo, anche il pianeta scienza sta cambiando. Da Fermi in poi, l'indipendenza della ricerca scientifica dalla sfera politica subisce ogni giorno dei condizionamenti più forti. Lo stesso scienziato oggi è un manager, deve occuparsi non solo del suo lavoro, ma anche di trovare il consenso politico e i soldi per finanziarsi. Nessuno meglio di lei lo sa. E poi ci sono la stampa, la televisione e anche la radio, tutti da accontentare. È chiaro quindi che una persona come lei deve soprattutto scegliere bene i suoi collaboratori ed organizzare il lavoro degli altri. Come accetta questo cambiamento di stato? Con rassegnazione, con entusiasmo? O se potesse si ribellerebbe?
1: Anzitutto io non ho dei rimorsi o delle ribellioni interne. Io ho sempre fatto quello che ho voluto e penso di continuarla a farlo. Però vorrei insistere su un punto. Non creda che ai tempi di Fermi, che ai tempi antichi, gli scienziati avessero la vita più facile, nel senso che era più facile per loro ottenere il tipo di risorse di cui avevano bisogno. E c'è una curva interessantissima che ho visto da qualche parte che mostra che dal 1600 in poi la frazione del prodotto nazionale speso per la ricerca è stato costante. Cioè, misurati in termini di prodotto nazionale lordo, quello che spendeva Fermi o anche quello che spendeva, diciamo, il Newton erano dello stesso ordine di grandezza di quello che spendiamo noi. Quindi, di fatto, l'aumento dell'investimento nella ricerca non è un aumento in scala percentuale rispetto a quelle che sono le risorse dell'umanità tutta intera, è semplicemente un aumento di dimensione che va di pari passo con l'aumento della produttività, che è quella della nostra economia, del nostro pianeta, produttività che a sua volta deve questo aumento enorme prima alla scienza e poi alla tecnologia che ne consegue. Quindi in un certo senso il meccanismo che ha permesso il miglioramento delle condizioni di vita, l'aumento di produttività, è un meccanismo che trae le radici più profonde nella scienza. Però non è vero che la scienza oggi costa percentualmente di più di quanto costava nei vecchi tempi. E non è neanche vero che il signor Fermi, per trovare quella frazione del prodotto nazionale lordo degli anni 30 per fare la sua ricerca, avesse meno difficoltà e meno problemi di quanto abbiamo noi. Vorrei ricordare questo esempio, per esempio, la situazione di grandi telescopi. Lei si riferisca negli anni 30 alla costruzione di grandi telescopi astronomici e vedrà che queste macchine che erano una volta l'equivalente, se vogliamo, delle grandi macchine che costruiamo oggi per gli acceleratori di particelle elementari, hanno avuto decenni di peripezie e hanno richiesto per essere costruiti delle azioni, delle pressioni da parte degli scienziati che non erano del tutto diverse di quelle che sono oggi, quelle di cui abbiamo bisogno per costruire gli acceleratori che stiamo facendo oggi. Vorrei anche insistere sul fatto che le macchine che costruiamo oggi, anche se sono più grandi, costano la stessa quantità di quattrini delle macchine antiche, sono semplicemente più efficienti.
0: L'ingegneria genetica le fa paura?
1: Sì, abbastanza. Io credo che è una cosa molto importante. Io credo che è una cosa che gli uomini dovrebbero capire, e difatti l'ho detto una volta, voglio ripeterlo ancora oggi. Noi abbiamo fatto delle cose, come fisici, delle cose che non vorremmo aver fatto ai tempi dello sviluppo della bomba termonucleare. Abbiamo aiutato a costruire la paura del mondo. Il potenziale bellico senza sfrenato delle superpotenze viene dal cervello di certi fisici che, sotto la pressione della guerra, dell'ultima guerra, hanno pensato che dovevano dedicarsi a questo tipo di cose. Oggi non c'è guerra, c'è la pace nel mondo, la tranquillità, quindi le condizioni sono diverse. Tuttavia il rischio che io vedo in certe attività di carattere genetico possono avere alcune delle caratteristiche per le conseguenze di quelle che noi abbiamo fatto e che hanno portato a Hiroshima e così via. Io quindi l'augurio e la raccomandazione che vorrei fare ai miei colleghi del campo della biologia: cercate di imparare da noi e non rifare come noi certi sbagli che abbiamo fatto nel passato.
0: La nostra trasmissione è terminata. Oggi abbiamo parlato con Carlo Rubbia del futuro della fisica e delle altre scienze in funzione anche della salvaguardia dell'ambiente e della sovrappopolazione della Terra.
2: Avete ascoltato
3: Megabit,
2: settimanale per tutte le scienze.
3: Un programma di Carla Ghelli.
2: Realizzazione di Gigi Musca.
4: I need a doctor.
5: Ampia intervista a Carlo Rubbia da Radio 1 1989, una puntata di Megabit contenuta in Archimede e Racconto della Scienza. Danilo Angelelli e ascoltato con noi Paola Catapano, comunicatrice scientifica al CERN. Catapano, si è parlato in Megabit della ricerca del bosone di Higgs. Carla Ghelli, la conduttrice, ha posto una domanda proprio su questo. Ha chiesto: e se il bosone di Higgs non si trova? Questo bosone è stato rilevato diversi anni dopo, in una data più vicina a noi oggi che a quella della trasmissione, nel 2012.
6: La fisica delle particelle, diciamo che è nata con la prima scoperta dell'elettrone alla fine del 1800, è stata una successiva ricostruzione di come è fatta la natura nel suo più intimo, passo per passo, particella dopo particella, forza dopo forza. Con la scoperta dell'esistenza di bosoni che ha scoperto Rubbia, che quindi confermavano l'esistenza di questa forza nucleare debole, e che è quella che poi fa bruciare il Sole, che è responsabile di tutti i fenomeni di radioattività, sia naturale che artificiale, il quadro era completo. Ma questo quadro, che corrisponde poi a un modello anche matematico, e che era precisissimo, perché tutte queste particelle previste erano ritrovate esattamente negli acceleratori, così come la teoria le prevedeva. La teoria faceva senso, ma c'era qualcosa che non era spiegato, che era la differenza di massa di tutte queste particelle. E quindi doveva esserci qualcosa che desse una massa diversa a queste particelle. Questo qualcosa, secondo Peter Higgs, François Englert e altri 3-4 fisici che avevano elaborato modelli simili, doveva essere il campo detto di Higgs, un campo che dà esistenza a qualcosa di virtuale. Cioè queste particelle, quando c'è il Big Bang, sono radiazione, diventano particelle, diventano diverse l'una dall'altra, con una massa diversa l'una dall'altra, un ruolo diverso nella formazione di tutto ciò che esiste nell'universo, solo dopo che attraversavano questo campo di Higgs. Ora, l'esistenza di questo campo di Higgs non era provata sperimentalmente. Esisteva una bella teoria, ma non c'erano prove dell'esistenza di questa teoria. Però doveva esserci, perché altrimenti quello che si osservava non faceva alcun senso, né sperimentalmente né matematicamente. Per cui il passo successivo era trovare il quanto di questo campo di Higgs, che è il cosiddetto bosone di Higgs. Questo quanto avrebbe dato senso anche alla scoperta stessa di Rubbia, perché senza Higgs i suoi bosoni non avevano senso nemmeno loro, le WZZ0. E quindi però trovare questa particella voleva dire, di cui non era prevista la massa, voleva dire fare una ricerca un po' ad ampissimo spettro. È come se voi sapete che esiste una cosa in fondo all'oceano Artico, ma non sapete esattamente dove, per cui dovete scannerizzare tutto l'oceano centimetro per centimetro nel fondo del mare per trovare questa cosa che sappiamo che c'è, ma non sappiamo esattamente dov'è. Per cui lì ancora la competizione con gli Stati Uniti era fortissima, perché il CERN aveva previsto di fare il Large Hadron Collider, che avrebbe aumentato di un fattore 10 l'energia dell'acceleratore precedente, però comunque non era illimitato. Aveva una possibilità di cercare il bosone di Higgs entro un certo range di energia. Il Tevatron negli Stati Uniti cercava in un altro range di energia un po' più bassa. Quindi la scommessa era: se il bosone di Higgs ha un'energia più alta rispetto a quella che cercano al Tevatron, allora lo trova il CERN, altrimenti il CERN poteva anche non trovarlo. E alla fine l'abbiamo trovato al CERN nel 2012 con Large Hadron Collider e gli esperimenti ATLAS CMS. E questo è stato un altro trionfo che ha veramente in maniera decisiva decretato il superamento europeo sugli Stati Uniti nel campo della fisica delle particelle, tant'è vero che oggi la maggior parte dei fisici americani lavorano tutti al CERN, fanno i loro esperimenti al CERN.
5: CERN che quest'anno, lo ricordiamo, compie 70 anni. Noi di Archimede abbiamo già dedicato una puntata agli eventi che caratterizzano questo anniversario, che appunto si articolano lungo tutto il 2024. Invito chi ci ascolta a recuperare la puntata su RaiPlay Sound. Tornando a Megabit, È stato ricordato da Carla Gelli, la curatrice, conduttrice, quanto uno scienziato avesse, abbia, bisogno di trovare consenso politico e i soldi per finanziarsi. Rubbia, dopo il CERN, è stato presidente dell'ENEA. In quell'occasione è entrato in polemica con il governo Berlusconi. L'ENEA è stato anche commissariato. Oggi Rubbia è senatore a vita. Quanto il suo ruolo, la sua visibilità, il suo muoversi su più ambiti hanno portato fondi, attenzione alla ricerca.
6: Un direttore generale come Carlo Rubbia è difficile trovarne uno così, perché era un figlio del CERN, nel senso che era lì a fare esperimenti dal 61. Era la persona che era riuscita a fare cose oggi inimmaginabili, a trasformare il super proton sincrotron del CERN, che era un sincrotrone, cioè un acceleratore che aveva un unico fascio che veniva estratto e sparato contro dei bersagli fissi per fare esperimenti, l'ha trasformato in un collider di materia-antimateria, cosa che non si sapeva ancora fare, al CERN non era mai stata fatta, e nel giro di 2 anni è riuscito a trovare delle particelle che poi nel giro di una non gli hanno dato il premio Nobel. Questa è una storia da film che non si potrà mai più ripetere. E quindi un personaggio come lui alla direzione generale, che diventa un ruolo molto politico, perché il ruolo principale è quello di assicurare al laboratorio i finanziamenti per continuare a esistere, a fare ricerca ai livelli più alti, è difficile da trovare, e la sua impronta è quella che ha regalato al CERN anche l'LHC, non solo l'LHC, ma anche allargato il CERN ad altre nazioni, a tutto l'est, alle nazioni non europee, ha iniziato le collaborazioni con Stati Uniti, Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, Canada, Brasile, Giappone. L'allargamento del CERN a tutti questi stati, la trasformazione di un posto dove gli acceleratori li costruivano gli europei, appunto, e poi comunque gli esperimenti CERN per concezione li ha sempre aperti al mondo intero, ma con l'LHC, che era diventato molto costoso, i contributi sono stati non solo europei, ma sono stati di tutti questi paesi che ho citato. Ecco, questo è un miracolo che Rubbia ha fatto, e stiamo vivendo sugli allori della sua eredità. Trovare un direttore generale al suo livello è sempre più difficile. Anche una persona che poteva prendere il telefono e chiamare presidenti della Repubblica, chiamare capi di governo in tutto il mondo ed essere ricevuto all'istante, anche questo è sempre più difficile trovarlo.
5: Paola Catapano, l'intervista che abbiamo ascoltato aiuta a fugare ogni dubbio, se qualcuno avesse dubbi, sulla posizione di Rubbia rispetto alla questione della crisi climatica. I negazionisti del cambiamento climatico hanno più volte tirato in ballo il nome del premio Nobel a sostegno di quelle che sono le loro posizioni. Si rifanno ad alcune sue parole pronunciate in un intervento di qualche anno fa. Ma abbiamo sentito che nel 1989 Rubbia metteva in guardia, avvisava: la Terra si sta riscaldando, i nostri figli vivranno in un pianeta diverso dal nostro, e ribadiva: l'unico modo per risolvere questo problema è fare appello alla scienza.
6: Assolutamente, Carlo Rubbia è stato un visionario anche in questo. Già quando lavoravo con lui, proprio all'inizio degli anni 90, aveva già scritto un libro sull'energia, citando anche il Club di Roma, citando Aurelio Peccei e citando il fatto che la Terra era diventata un esperimento, cioè noi stavamo facendo un esperimento su noi stessi immettendo tutti questi gas serra sul pianeta. Ed è stato un visionario, ma non solo, ha fatto anche qualcosa di concreto. Quando ha finito di fare il direttore generale, ha iniziato a lavorare sul rinnovamento del nucleare. Ha sempre affermato che il nucleare che utilizziamo oggi nelle centrali odierne è il nucleare di Fermi, un nucleare vecchio, un nucleare che oggi è superatissimo rispetto alle conoscenze che si sono accumulate negli anni dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dal progetto Manhattan in poi, e ha sempre lottato per rinnovare questo nucleare. L'ha fatto anche come scienziato, trovando un nuovo sistema, un nuovo combustibile che sostituisse l'uranio, il torio, e creando il design di un acceleratore di particelle che alimenta un reattore subcritico senza reazione a catena e che addirittura bruciasse le proprie scorie. Adesso queste sue idee stanno diventando realtà, perché alcuni suoi collaboratori, in particolare un giovane fisico che gli presentai proprio io perché era un mio amico con cui facevo vela, Stefano Buono, sta trasformando queste idee di Rubbia e sta completamente rinnovando la filiera della produzione di energia nucleare, trasformandola in qualcosa di sostenibile è inesauribile, che sembra essere un sogno, ma in realtà basta metterci la scienza e i metodi della scienza, che non sono quelli tradizionali dell'industria e del mercato, per poter raggiungere un obiettivo così in tempi sufficientemente brevi per poter dare una speranza al nostro pianeta di restare bello e pulito come quello che abbiamo trovato quando siamo nati noi, quelli della nostra generazione.
5: Ci avviamo alla conclusione. So che lei è appena tornata dalla Patagonia, per lavoro o per sport?
6: Ah, no, in Patagonia sono andata in barca a vela perché sono appassionata di vela.
5: Ah, ecco, e invece l'impegno di comunicazione al CERN, quest'anno al lavoro di sempre si aggiunge la promozione degli eventi legati al 70° anniversario.
6: Sì, è una cosa in più rispetto al lavoro quotidiano che facciamo, di comunicare in maniera corretta, rigorosa, ma fruibile da tutti e anche in qualche modo entertainment, perché oggi l'entertainment è necessario per andare sui social e convincere i giovani, comunicare la scienza che si fa in questa città meravigliosa del sapere che è il CERN, che sforna ogni giorno cose nuove. Quindi cerchiamo di comunicare questa nuova conoscenza che si produce nei laboratori, le grandi macchine che li realizzano, il fatto che questo si fa in collaborazione pacifica fra tanti giovani di tutto il mondo, in grande interdisciplinarità e con tantissime applicazioni tecnologiche quotidiane. Si conosce appena il web, che ha rivoluzionato le nostre vite, che è nato al CERN proprio durante gli anni della direzione di Rubbia, ma dal web stanno succedendo tante rivoluzioni tecnologiche al CERN in collaborazione con l'industria, in collaborazione con l'Unione Europea, e cerchiamo di far conoscere questa bellezza.
5: E chiudiamo su una frase di Carlo Rubbia da Megabit: la scienza ha bisogno di essere utilizzata meglio, capita meglio. È il suo lavoro, Catapano?
6: È assolutamente il mio lavoro, lo faccio con passione, con grande impegno. È diventata quasi una scelta di vita, ecco, perché anche fuori dal lavoro, durante le mie ferie, continuo a fare divulgazione scientifica nelle scuole, nelle classi, in televisione, organizzando anche progetti particolari come andare in Artico con tanti ragazzi a misurare contemporaneamente le microplastiche e anche la radiazione cosmica al Polo Nord, facendoci dei documentari fruibili da tutti, anche su libri e cose del genere. Cioè, è diventata la mia vita divulgare la scienza, perché davvero ci credo, davvero credo che il mondo sarebbe migliore, il mondo sarebbe come è il CERN, un mondo in cui si collabora, si lavora tanto, ma si lavora con piacere, con passione, pacificamente e divertendosi.
5: Paola Catapano, che in Patagonia è andata per sport, nel Polo Nord ci è andata per lavoro, ma la passione è la stessa. Ha scritto un libro su questa spedizione, 80° parallelo, un'avventura tra scienza e ghiacci, edito da Salani. Grazie di essere stata con noi.
6: Grazie a voi e grazie per questa bella opportunità.
5: E si chiude questo appuntamento con Archimede, il racconto della scienza, programma a cura di Giacinto De Caro. Ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Tech & Te. Grazie di averci seguito. Un saluto da Danilo Angelelli.

è primavera, addormentatevi bambine, perché chi di notte vi venga a scoprire, viste dalla finestra del cortile, in silenzio riscuota il suo piacere e prendetevi quello che sa dare. Bambina che aspettate ad aspettare, vuolsi così e cos'ha quel che si vuole. Chi siamo noi qua giù per contestare?

sole, vi sentirete meno sole. Se sorridi e lo lasci trafficare, come chi per raccogliere si è arresa e non ha più bisogno di difesa. Se sorridi anche senza che ti veda, gli sembrerà persino di affiorare, mentre sprofonda e molla la sua presa, mentre sprofonda e perde la sua preda, mentre si perde e torna a respirare. Ma è aprile, si sente che c'è il sole. Fate presto, bambine, finché aprile, perché a maggio l'amore è già un dovere. A giugno una stanchezza senza nome.

e tempo per star sveglie sul balcone. Ma adesso addormentatevi, bambine.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. L'argomento drammatico di cui ci occupiamo stavolta non è tanto la rovina di monti e valli, di spiagge, di montagne, di boschi e di corsi d'acqua, cioè la degradazione del territorio, dell'ambiente, insomma del paesaggio italiano, ma un tema addirittura più tragico, perché è una tragedia che molti, moltissimi italiani vivono giorno per giorno e si può dire tutta la vita, cioè il tema della città invivibile. Non soltanto se ne è scritto molto e a lungo, infatti, ma abbiamo tutti sotto gli occhi, perché ci viviamo in mezzo, per esempio, il decadimento dei centri storici, monumenti che non sono soltanto testimonianze del passato, ma sono i ricordi di un'Italia bella o addirittura bellissima che vanno in rovina. Restauri discutibili, discussi, discussissimi, centri dove di giorno non ci si muove per l'intaso delle macchine perché sono diventati pieni d'uffici e invece di notte sono deserti e c'è paura di andare in giro perché la vita che una volta c'era in quei centri ormai li ha lasciati è andata molto più lontano. E d'altra parte periferie che sono ben diverse dai modelli che si sono sviluppati in paesi europei, neanche tanto lontani da noi dopo tutto, cioè niente affatto da noi al di là del centro, una cintura verde dove si respira, si passeggia, si portano i bambini, e poi al di là ancora magari dei quartieri dove ci sono, non so, delle piccole case unifamiliari con un giardinetto o un orticello dietro, oppure dei grandi blocchi d'abitazione con in mezzo tanto spazio, tanta aria, tanto verde, tanta luce e tanto sole, ma invece delle periferie che sembrano piuttosto fatte da quegli scienziati che vogliono studiare la combattività dei topi in laboratorio e quindi li mettono sempre più stretti, sempre più vicini per vedere se diventano più cattivi, e quindi conflittualità, disperazione.

0: o architettuale, che noi, utenti e dell'architettura e del linguaggio, percepiamo di solito in maniera anche abbastanza imprecisa. Per esempio, edifici moderni o modernissimi di abitazione, dove però sentiamo che è agghiacciante vivere, edifici di lavoro dove è allucinante lavorare, edifici o manufatti o impianti per il tempo libero, per il relax e per lo svago, che fanno venire voglia di piangere e di scappar via. E d'altra parte un dibattito che riflette la crisi, i problemi, i tormenti che ci sono nell'ambito della professione dell'architetto, nell'urbanistica, nelle facoltà di architettura, nei lavori che vengono fatti spesso con aspirazioni grandiose, monumentali, da un punto di vista mentale, guardando l'uomo e la vita dell'uomo da un punto di vista universale, mentre invece gli strumenti sono a volte miserabili. Per parlare di questi temi così gravi per la nostra società civile in questo momento, noi abbiamo invitato qui in studio due architetti illustri. Il professor Leonardo Benevolo, che come famoso docente di architettura ha attualmente una posizione di critica piuttosto polemica nei confronti di queste facoltà d'architettura che si gonfiano in maniera allarmante e di studenti e di problemi. E come urbanista è autore di progetti a dir poco sensazionali, come per esempio la distruzione della Terza Roma, cioè la Roma dopo il 1870, la Roma dell'Unità d'Italia, nella maggior parte dei suoi edifici costruiti appunto dai piemontesi dopo l'Unità d'Italia, demolendo per esempio i lungoteveri come arteria di scorrimento per assicurare degli accessi un po' più ameni e più civili ed acquaforte del 600 al fiume, con molta severità per esempio credo nei confronti di Corso Vittorio o di Via Nazionale, e in genere di quelle funzioni che non sono le funzioni di governo, di parlamento, di cultura di turismo nel centro storico di Roma. E d'altra parte abbiamo l'architetto Paolo Portoghesi, che si è trovato al centro di alcune delle avventure intellettuali più interessanti degli ultimi anni, perché non soltanto come scrittore, come teorico e come storico dell'architettura, studioso della Roma e specialmente della Roma barocca, ma d'altra parte raccoglitore in tutta una serie di album preziosi e sofisticati di testimonianze dello stile Liberty, dell'Art Deco e adesso addirittura di quell'età spaventosa che sono i nostri recenti, ahimè, anni 50. Ma anche si è trovato a vivere in prima persona delle esperienze abbastanza significative di questi anni, come per esempio nel 68 a Milano, preside di architettura, la sperimentazione degli studenti a contatto con i baraccati e le loro esigenze. E attualmente, 1977, progetto abbastanza straordinario, immagino, di niente meno che la prima moschea che verrà costruita a Roma, centro della cristianità. A questo punto io darei la parola ai nostri ospiti e credo che l'architetto Portoghesi incomincerà a rivolgere qualche domanda all'architetto Benevolo.
1: Erbasino ha già parlato di questa tua idea che hai esposto in un libro del 70, che adesso riprendi in un libro, ridimensionando alcuni elementi ma insistendo sull'aspetto centrale, cioè sulla possibilità di operare nella parte ottocentesca, dopo diciamo l'arrivo degli italiani a Roma, della parte costruita nell'Ottocento, liberamente in funzione delle esigenze da una parte di isolare il centro storico, dall'altra di fornire di servizi l'intero organismo della città. Ecco, a me sembra che questa non sia altro che portare a estreme conseguenze un tuo atteggiamento di cristallizzazione dell'ideologia del movimento moderno. In fondo tu e Zevi siete dei conservatori di questa ideologia allo stato puro, e non sorprende che tu oggi ci riproponga un tema simile a quello che proponiamo.

0: poneva Le Corbusier nel 25 per Parigi, cioè isoliamo le cose importanti e per il resto preoccupiamoci soprattutto della salvezza della città. Ecco, a me sembra che molta acqua è passata dopo e che in fondo questo atteggiamento ha avuto autocritiche profonde, che questo modo di vedere la salute della città in funzione di un piano fatto da una persona a tavolino, di un disegno generale, quindi anche in un certo senso autoritario, sia qualcosa che appartiene ormai al passato dell'architettura moderna. Vorrei che tu mi spiegassi se è un paradosso oppure se questa idea di sacrificare una parte importante della città, che certo ti consente alcune vendette perché diciamo proponi la demolizione della orrenda casa dei mutilati di Piacentini, ma ti consente anche di autorizzare la distruzione dell'edificio del Parlamento di Basile e di tante altre cose che ormai fanno parte, direi, della memoria collettiva dei romani e a cui i romani sono sicuramente attaccati quanto lo sono a molti edifici del passato, perché ecco, vorrei che tu mi dicessi, pensi veramente che questa tua divisione con una mannaia della storia della città industriale da una parte e della città preindustriale dall'altra sia qualcosa di reale, di sentito, o non sia invece un risultato di un atteggiamento astratto verso la città, completamente diverso da quello dei cittadini?
1: Anzitutto devi tener conto che se uno dopo 40 anni che vive a Roma su Roma scrive un libro facendo una proposta, questo contiene già di per sé un giudizio pessimistico derivante dal fatto che il libro è l'unica cosa che si può fare a questo punto. Se si potesse fare qualche altra cosa, uno non scriverebbe un libro, no? Avrebbe a questo punto la possibilità di influire, di parlare col comune, di vedere cosa si può fare e cosa non si può fare. Invece a Roma noi ci troviamo di fronte veramente ad una situazione di blocco nei confronti proprio dell'accettazione di questo sviluppo della città dell'ultimo secolo, no? Adesso siamo dopo il centenario di Porta Pia, è un secolo tondo e siamo portati a considerarlo nel suo insieme. Ora, nel suo insieme io non riesco a storicizzarlo, no? Come dici tu di solito. Cioè, secondo me, noi dobbiamo acquisire un certo distacco di fronte a questa cosa, considerare quello che è successo in questi 100 anni come una folle avventura che sappiamo già dove ci sta portando, perché l'esito è davanti a noi, è la città del terzo mondo, no? Roma ormai all'80% non può più diventare una città europea come le città dell'Europa continentale e neanche come le città dell'Italia settentrionale, dove il fenomeno dell'abusivismo è ridotto in termini plausibili, cioè il 5% della città è formata di baracche. Invece noi qui siamo in una situazione di terzo mondo, cioè che poi è il mondo, perché noi siamo una Svizzera un po' più grande e crediamo di essere importanti, però almeno in questo campo fa testo invece quello che succede in quasi tutto il resto del mondo, cioè la città si svolge e si sviluppa all'infuori di tutti i discorsi che fanno gli architetti, gli urbanisti, gli intervistatori della televisione, eccetera, cioè si svolge all'infuori dalla volontà organizzata delle amministrazioni. A Roma riguarda oltre un terzo della città e è abbastanza probabile che nei prossimi 10 anni, se non c'è un cambiamento radicale, questa sarà la sorte di Roma definitiva. C'è una certa probabilità che si possa invertire questo fenomeno, piccola. Io ho detto, scherzando, il 5%, il 10% in questo libro. Non ci interessa misurarla, perché anche se fosse piccolissima, conta comunque dimostrare che è possibile farlo. E questa è la ragione per cui è stato scritto questo libro.
0: Ma non ti sembra in fondo della stessa natura del classico piano regolatore un disegno come quello che tu fai? In fondo è uno zoning storico, ma è sempre uno zoning. Io credo che la città si può salvare
2: forse
0: ormai
2: dovremmo spiegare
0: contando
2: cosa vuol dire
0: sulle forze.
2: Zoning. Cosa vuol dire zoning? Mi interessa sapere cosa vuol dire zoning.
0: Ma la divisione della città in parti, in aree, diciamo, che di solito dovrebbero essere omogenee da vari punti di vista, può essere il punto di vista della densità, in questo caso per esempio è il punto di vista storico, Però a me sembra che se c'è una possibilità di salvare la città è quella di coinvolgere tutta la cittadinanza e la partecipazione, diciamo, la possibilità di coinvolgere nel progetto, nella riprogettazione della città tutti i cittadini. Io credo che un piano nel senso classico, come in fondo è ancora quello di Benevolo, anche se è un piano coraggioso, un piano che ha i meriti dell'utopia, è uno strumento che non vale più. In fondo la critica che fa Benevolo a quello che è successo fino adesso non produce poi in lui un vero spostamento, se non diciamo minimale, rispetto alla strategia del piano. Secondo me è proprio una insufficiente attenzione per quello che è successo dopo la crisi del movimento moderno. In fondo oggi si parla di architettura postmoderna. Dico, Alexander, che era partito dal calcolatore, è arrivato a progettare delle città insieme con gli altri, a progettare l'Università di Oregon insieme con gli studenti. Dico, ma veramente ci siamo lasciati dietro.
1: Cos'è? È moderna
0: fiducias.
1: O postmoderna? Parliamo.
0: L'architettura?
1: La periferia di Roma, cos'è? È moderna, è postmoderna, di questa sappiamo cos'è, dico, basta usciamo da questa stanza, dico, apriamo la finestra, è lì, no? È quella che dobbiamo giudicare, no?
0: Sì, però dico, tu pensi di poterla riprogettare chiedendo alla comunità degli sforzi come quelli di trasformare, diciamo, quella teoria di case molto spesso brutte costruite intorno al Lungotevere in un parco? Ma un parco, oltretutto, sei sicuro che sarà poi frequentato dalla gente? Dico, a me sembra che se c'è qualcosa di cui c'è bisogno non è un parco in questo momento nel centro di Roma, ma veramente quei servizi indispensabili per le persone che ci abitano e anche quell'alternativa alla terziarizzazione che può essere istituita con... creando alternative all'utilizzazione del centro come polo terziario. In sostanza mi sembra che del piano del 63 ancora qualche elemento si possa considerare valido, insomma.
1: Guarda, io anzitutto decidiamo una cosa, non parliamo della partecipazione come se questa fosse una ricetta che risolve il nostro problema. Ormai la partecipazione è diventata come i clisteri nelle commedie di Molière, cioè sono quelle cose che vengono somministrate quando veramente non si sa più che cosa fare. Ora, è profondamente ingiusto nei confronti della gente investirli a freddo di un problema dicendo adesso si risolverà se voi lo dibattete abbastanza. Qui occorre presentare alla gente le alternative. La partecipazione, se lo vogliamo fare seriamente, si fa scegliendo A, B o C. Fino adesso c'è solo A, è lo sviluppo di Roma. Qualcuno deve pur mettere in dubbio che questo sia inevitabile, e cioè rappresentare uno sviluppo B, diverso da questo. Questo è il libro, quindi da questo punto di vista consideriamo un contributo alla partecipazione, una voce che si alza e dice guardate, vi hanno sempre detto che è inevitabile che la città si sviluppi così. Io penso che possa svilupparsi in un altro modo, che è quello descritto qua. Che tra l'altro è l'operazione, se tu lo guardi nelle quantità, eccetera, che è stata fatta in una dozzina di città prevalentemente dell'Italia del Nord, cioè fermare lo sviluppo, no? Occuparsi di rimettere a posto quello che c'è, di liberare il centro storico, di ottenere un determinato rapporto tra l'intervento pubblico e l'intervento privato e avviarci quindi verso una situazione di equilibrio anziché di sviluppo a oltranza che nel caso di Roma conduce alla spaccatura della città. È tutto qua.
0: Questo però non hai spiegato ancora perché
1: è un'utopia.
0: Questo costi, questo sacrificio, che a me sembra molto grosso, diciamo, di cancellare una parte della storia, che poi direi è anche una parte significativa della storia italiana.
1: Guarda,
0: perché certo si potrà parlare di involuzione gravissima nel periodo fascista, ma l'Italia umbertina era un paese che tentava di darsi una fisonomia europea ed è questo sforzo di darsi una fisonomia europea espresso dalla città in termini arretrati rispetto a Parigi, ma in termini tuttavia tutt'altro che insignificanti. Ma poi il problema?
2: Questo gong significa questo,
1: sì.
2: Che avendo parecchi illustri ospiti, chiediamo a chi di loro vuole prendere la parola, chiediamo di intervenire nel dibattito 2 che poi riprende. Cominciamo di qui, cominciamo. Giorgio Manganelli. Andiamo e poi andiamo.
3: Sì, ho ascoltato con un irritato piacere il discorso che ho sentito fino adesso. Ovviamente io sono dalla parte di Benevolo, io non sono né architetto né urbanista. Sono uno che vive a Roma e questo è già abbastanza. In questo momento si trova nel palazzo della televisione e questo è ancora peggio. Quindi ho un rapporto assolutamente tattile col problema architettonico e urbanistico. È vero che, come diceva Basino, la città sta diventando un luogo dove la gente si raccoglie come i topi e sfoga delle aggressività sempre più disperate. Cioè, la città è un luogo estremamente aggressivo. E è vero, come diceva pare portoghesi, che c'è una produzione abnorme di architetti, per cui probabilmente la prossima guerra mondiale si dovrà fare semplicemente per far lavorare gli architetti come lavoravano gli architetti dell'impero romano, no? Che costruivano continuamente delle città tutte identiche. E il punto fondamentale è se noi stiamo vivendo in una città in cui possiamo continuare a vivere, se ha senso quello che diceva Portoghesi, cioè che dobbiamo coinvolgere la città, in questa, la cittadinanza in questa città, e se ha senso questa proposizione. Secondo me non ha nessun senso. Roma sta diventando una città del terzo mondo. Se vogliamo un esempio che io ho negli occhi, penso a Calcutta. Ecco, può diventare, certo che può diventarlo, sta diventando quello. Questa è l'unica cosa che possa diventare, che probabilmente diventerà. E quanto alla questione della memoria storica, per cui bisogna rispettare la terribile Italia umbertina, io mi domando se Portoghesi include in questa cosa, ad esempio, quella mostruosità, quella latrina, che è il monumento a Vittorio Emanuele II, ad esempio, perché quello fa parte della memoria storica. Ma non dimentichiamo che nella memoria storica ci sono pure gli incubi, ci sono le cose per cui si va dallo psicanalista, dallo psichiatra, si fa l'elettroshock, si fanno tutte queste cose, proprio perché si ha una memoria storica, si ricordano gli incesti infantili. Roma è una città che brulica di incesti infantili, ancora messi lì, ancora non, mentre l'antica Roma ha in qualche modo metabolizzato, è riuscita a integrare stupendamente la fantasia, il momento plebeo, il momento, come ha detto molto bene Benevolo nel suo libro, il momento plebeo, il momento stilistico, diciamo, il momento inventivo, noi siamo invece in una città in cui questo non avviene più, ma abbiamo continuamente degli urti con degli eventi, con delle scene capitali, potremmo dire, che noi non siamo più in grado di metabolizzare psichicamente. Non c'è città psicologicamente più urtante, frustrante di Roma oggi, una città più faticosa, più brutta, cioè proprio che non comunica più quel piacere che solamente fino a 30 anni fa era ancora possibile reperire, il piacere di esistere adoperando le pietre come un termine del nostro colloquio.
0: Voleva parlare Toti Scialoia.
4: Sì, io non posso che confermare le parole di Manganelli in questo senso, che in effetti un'idea di bello storico, cioè che il tempo accumula su un monumento anche brutto una sua bellezza e l'abitudine dopo 40, 50 anni, 60 anni, il ricordo infantile di quei posti finisca col creare come un velluto su queste cose, in fondo dargli un significato, questo mi sembra impossibile a Roma appunto dal 70 in poi, perché quello che hanno fatto a Roma è stata una distruzione spaventosa e un accumulo di brutture, prima monumentali, poi non monumentali. Umberto e Benito hanno messo a Roma delle cose incredibili che non c'è cavolo di tempo, 100, 200, possono passare 1000 anni, ma la Farnesina, il Foro Mussolini, il Monumento a Vittorio Emanuele, il Palazzo di Giustizia, il quartiere Prati, qui i quartieri poi mussoliniani, lo sventramento dei borghi, la via delle, sono delle brutture senza fondo che non ci sarà polvere del tempo né un minimo di quelli che è giallo e rosso che possa mettere a posto la cosa. Quindi in definitiva io sento la verità di questo senso, di questa idea drastica di distruggere, perlomeno come impulso, perlomeno come tema morale, non come realizzabilità, purtroppo non è realizzabile, però come tema morale, come rigetto di questa bruttura, se diventa questo rigetto una verità interna nelle persone di cultura, forse le cose possono fermarsi così.
3: L'incendio di Nerone è un buon esempio.
0: Silvia Danesi.
5: I due interventi di adesso hanno portato l'attenzione sulla città come un qualcosa che vediamo. Io vorrei un attimo ricondurre il discorso sulla città come cosa in cui abitiamo. E volevo chiedere a Leonardo Benevolo, che mi sembra ancora molto persuaso del grosso ruolo del tecnico quale poteva essere stato concepito dai grandi maestri degli anni 20. Infatti a Brescia si propone, è già stato incaricato di creare dei grossi centri alternativi alla città come San Polo, e volevo chiedere cosa pensa Leonardo Benevolo dell'esperimento invece bolognese e del comune che incarica l'architetto di un disegno che è prima politico che tecnico, e cosa pensa Benevolo delle possibilità di recupero, ad esempio in una città come Roma, che è fatta di pezzi, enormi pezzi abusivi che la circondano, della possibilità di recuperare queste cose piuttosto di pensare a demolire quello che c'è già c'è, e bene o male forse può anche servire.
2: Vuole rispondere subito?
1: Sì, molto brevemente. Ecco, qui questa domanda è molto opportuna perché mi consente di fare il paragone con Bologna, che dimostra che non stiamo nel campo dell'utopia, e inoltre di precisare cosa vuol dire quando si parla di distruggere. Distruggere non significa che uno pretenda che una cosa venga spazzata via in un determinato intervallo di tempo. Significa anzitutto considerarla con distacco, questa cosa che è cresciuta intorno alla città. Non è nostra. Ce l'abbiamo, abbiamo dei mezzi che sono incompleti per trattarla, però la prima cosa è che noi dobbiamo considerarci estranei a questa. Dopodiché, ragionevolmente, noi possiamo in parte modificarla, in parte tenerla, in parte rimandare la sua modifica in avvenire, ma anzitutto fermare il meccanismo che la produce. Questa è un'operazione che è stata già fatta, non solo a Bologna, ma in un certo numero di città. Cioè, anzitutto fermare la macchina infernale, cioè ha prodotto quello che ha prodotto. La nostra follia si è depositata sul territorio sotto forma di case, di strade, di tutte queste cose. Ce le terremo per il tempo che sarà necessario per stabilire con questo un rapporto che non può essere però di accettazione storica, di dire dal momento che c'è questa qui è la città moderna. Questa qui non è, ne può diventare la città moderna. È un residuo, una cosa da smaltire a poco. E quindi la nostra azione deve essere quella invece di riconoscere anzitutto lì dentro quali sono i pezzi che veramente sono nostri. Quindi cominciare dal centro storico, Bologna, o anche Roma, che è ancora più importante, perché quello sì lo sentiamo nostro, quello ha una legittimità storica ad esistere, è l'unico pezzo di Roma dove si può vivere. Intorno gli è cresciuta quest'altra roba. Anche lì il nostro intervento deve essere un intervento di riuso, non può essere quello di sposare questo sviluppo e di proseguire.
2: Ecco, su questo Pierluigi Cervellati, che a Bologna, organizzatore e amministratore responsabile dei restauri nel centro storico.
6: Sì, vorrei fare una domanda a Portoghesi, molto brevemente, se posso farlo.
2: Lasciamo stare.
6: Non mi interessa la proposta progettuale di Benevolo, non mi interessa etichettarla moderno, postmodernista, Le Corbusieriana o dei nostri tempi. C'è una proposta però che prima di tutto pronuncia il blocco della crescita della città. Questo credo che Portoghesi sia perfettamente d'accordo. C'è la proposta di sostituire quella parte, di cui possiamo essere più o meno d'accordo, che è un meccanismo che non funziona, che però, guarda caso, è la parte in cui vive le genti, la classe operaia, o perlomeno i ceti più umili di tutto il contesto della città, perché nel centro storico, per l'uso indiscriminato che se ne fa, nonostante sia la parte migliore, o ci sono le residenze di lusso o le attività terziarie. Quindi la classe operaia, così fra virgolette, non voglio troppo citare questo fatto, è costretta ancora ad abitare in questa parte che non funziona, che è quella dei topi sperimentali che diceva Arvasino prima. Come si fa a risolvere quindi questo problema? Perché finora le risposte che gli architetti, l'architettura contemporanea ha dato, non è stata quella di cancellare e tantomeno quella di fermare questa periferia, è stata quella di progettare un allargamento più razionale, migliore, con un'etichetta più congruente, l'allargamento continuo e costante della periferia. A questo punto che cosa si può fare, tenendo conto che quella è la parte in cui risiede la maggioranza della cittadinanza e risiedono soprattutto i ceti più popolari?
0: Io credo che l'adesione di Manganelli all'idea di Benevolo ne rivela anche la suggestione letteraria, e direi anche però il limite letterario. E forse io oserei dire che Benevolo l'ha usata anche in questo senso. Cioè, è certo che tutti ci ribelliamo contro questi errori gravissimi, come sono stati soprattutto gli sforzi monumentali e ridicoli dell'Italia umbertina, ma accanto a questa c'era anche invece una costruzione di città tutt'altro che insignificante. Prendiamo il Corso Vittorio. Il Corso Vittorio, nonostante il salto di scala tra quello che è stato fatto nell'Ottocento e quello che è stato fatto prima, ha accettato la logica della città, ha creato una serie di slarghi triangolari, ha creato una delle scene urbane dell'Ottocento europeo più interessanti. Ti ricorderai che Kidder Smith, quando venne in Italia, scoprì il Corso Vittorio e disse che era significativamente una strada da percorrere in macchina a 20 km all'ora. Ecco, io non credo che si possa cancellare d'amblè la città ottocentesca. Anche i muraglioni del Tevere, per cui Garibaldi si batté infinite volte in Parlamento, sono la prova di un momento proprio di considerazione del significato globale della città e della necessità di risolvere alcuni problemi tecnici. Certo, i problemi tecnici risolti allora sono superati, ma i Lungotevere sono una realtà anche paesistica. Io non credo che quel parco che ha immaginato Benevolo, in cui al posto dei vecchi edifici ci sono dei rilevati di terreno, quindi una specie di cimitero degli edifici antichi, sia qualcosa di accettabile. Io credo che la gente preferisca continuare ad andare a spasso per il Lungotevere. Casomai si tratta di levare il traffico che c'è adesso e che impedisce completamente di utilizzarlo, forse anche di prospettare degli interventi architettonici, delle sostituzioni, ma non in un disegno generale così complesso che condanna tutto un periodo della storia della città, come se si trattasse di giudicare la storia dall'alto di non si sa quale pulpito. Io non credo che noi ci possiamo rivendicare questo diritto.
6: La disumana del territorio.
0: Ma scusami, la storia è infinita, dico, è un insegnamento, è sempre incompiuta, ogni generazione la riscrive. Adesso noi per sempre vogliamo cancellarne una parte perché questa ci dà fastidio. Questo è veramente un espediente
2: suggestivo. Scusate, a questo punto, secondo i nostri accordi e secondo i nostri gong, il professor Benevolo dovrebbe rivolgere alcune domande per il suo turno a Portoghesi.
1: Ecco, guarda, io vorrei a questo punto rovesciare il problema su di te. Io non nascondo il risentimento con cui ho scritto questo libro. Il risentimento che deriva dal fatto di aver vissuto per una parte della mia vita il decadimento di questa città infinitamente importante per tutti, che è stata il paradigma della città e a un certo punto addirittura della inconsistenza, diciamo, delle vicende umane di fronte ad altri problemi ancora più importanti, la vanità del tempo, la varietà della fortuna, si diceva una volta. Dico, io sono arrivato a Roma a 18 anni, dico, tu ci sei nato, dico, secondo me tu lo devi sentire più forte di me, questo risentimento. A Roma è successo un fatto che non appartiene alla linea della sua storia, contro cui noi dobbiamo recuperare un distacco. E soprattutto noi dobbiamo studiare, non soltanto dire questo, perché questo potrebbe anche portarci ad un atteggiamento di dire, beh, incrociamo le braccia e non c'è niente da fare, ma studiare le alternative tecniche. Cioè, che cosa si può fare per distaccarci da questa linea e cominciare a percorrere un'altra? Tu che cosa proponi, oltre che quella di fare una moschea in un determinato punto?
0: Lasciamo stare la moschea, che è un caso estremamente particolare, ma io propongo ancora l'architettura. Cioè, mi sembra assolutamente ingiustificato questo processo all'architettura. In fondo, uno degli aspetti che io non accetto, delle conseguenze, diciamo, delle idee che tu porti, è quello che da questo deriva una svalutazione del lavoro intellettuale dell'architetto e anche delle sue prospettive, magari di autoannullamento. Secondo me oggi l'architettura è uno strumento straordinario ed è proprio il fatto che negli ultimi 30 anni di regime democristiano c'è stata una vera eclissi dell'architettura. Non solo non è stata realizzata, ma non è stata mai chiamata in causa. Ecco, secondo me questa è una delle ragioni per cui siamo passati dal concreto all'astratto, a una considerazione dell'urbanista come salvezza, che ci ha privato di queste testimonianze della cultura materiale che sono indispensabili per la vita dei cittadini. Io propongo di trovare dentro la città, magari anche al posto del monumento a Vittorio Emanuele, d'accordo, però gli spazi in cui dotare la città di quei servizi che la possono trasformare da un dormitorio caotico in una città vera e propria. E questo lo può fare l'architettura. Secondo me, se oggi l'amministrazione comunale sentisse questo problema, dovrebbe fare concorsi di idee per intervenire nella città e risolvere quei problemi che tu hai accennato. Ma prendersela con l'Ottocento, quando invece il male massimo l'ha fatto proprio, diciamo, il nostro secolo, quando il vero problema è quella periferia esterna, quella fascia che tu dici non è ancora ammortizzata e quindi non si tocca. Io dico, ammortizzare, cosa ammortizzata o non ammortizzata in funzione di una scelta così importante, mi sembra che economicamente non sia molto persuasivo. Io distruggerei quella parte della città che veramente, diciamo, rappresenta il sacco di Roma, il quale è avvenuto molto dopo la morte di Umberto I.
7: Cioè è avvenuto da...
1: Se tu ci tieni
7: da quando
1: Umberto I, è la trentesima parte di quello che interessa veramente levare per correggere.
0: Quello è il punto, e su questo credo che siamo d'accordo. È la città del Duce, è la città degli ultimi 30 anni che ci riempie di rabbia, certo, ma di rabbia
7: questo
0: non...
7: Questo è il tema su cui aveva chiesto la parola, credo, Antonio Cederna.
8: Io condivido sostanzialmente le impostazioni di Benevolo, appunto soprattutto questa di rinunciare a storicizzare e ad accettare gli errori in vere condi fatti specialmente appunto sotto il fascismo. La via dell'impero, che è un obbrobrio perché ha spaccato in due la più bella zona archeologica d'Italia, perché l'ha ricoperta poi di asfalto cancellando tutto, perché ha polverizzato migliaia di metri cubi di strutture romane, perché è diventata una strada di parata, perché ha ridotto i monumenti a una scenografia fasulla e puramente esteriore del traffico.
0: Pensa quanto è diverso dal Corso Vittorio, invece
8: però dico appunto lì, certo, la proposta che ce ne voleva di fare, di ricostituire l'unità del padre, di costituire una grande zona archeologica unitaria, pedonale e un grande giardino pubblico, parco, che sarebbe una cosa straordinaria, mi pare sacrosanta. In quanto per me io non ho nessuna fiducia nell'architettura. Qui il problema delle città italiane si misura in metri quadrati di terreno pubblico ad uso di servizi pubblici. La tragedia dell'umanità italiana sono la mancanza di servizi, l'inumanità delle città in paragone a qualunque altra città, di qualunque altro paese, di qualunque regime politico è questa. Noi siamo senza servizi, sappiamo che abbiamo un metro quadrato di vetro per abitante mentre Stoccolma ce n'ha 200, che un 60% dei bambini romani ha deformazioni gravissime perché questa stasi coatta cui l'ha condannata il sadismo degli architetti, se permetti, perché il Tuscolano o il Prenestino o il Trullo o Torpignatara l'hanno fatto gli architetti. E vabbè.
0: Ma scusa, in questo modo assolvi praticamente gli amministratori o gli speculatori?
8: Assolvo questa complicità che c'è stata, tranquilla, c'è mai stato un gruppo di architetti, cioè pochissimi gli architetti che sono rifiutati di ubbidire a queste committenze ignobili dell'amministrazione reazionaria degli ultimi 30 anni. Ecco, diciamo la verità, non c'è mai stato un pronunciamento, anzi io proporrei un pronunciamento di architetti in questo senso.
0: Amen. Ma tutta io la però nuova adesso, generazione,
8: io adesso ti voglio fare,
0: ha costruito niente,
8: voglio fare una domanda a Portoghesi. Tu che appunto parli di architettura e che in un certo modo consideri questo libro benevoliano come una studio di architetto tradizionale, diciamo così, che non è maturo. Come mai tu invece ti sei messo da architetto tradizionale a progettare una moschea in un posto sbagliato per il piano regolatore, destinato a servizi generali, in una zona che faccia parte di un comprensorio verde, Villa Savoia, Tor di Quinto, eccetera, e soprattutto sulla testa di tutta la gente che ci abita, un progetto che non ha avuto il minimo di discussione né nelle circoscrizioni né negli istituti di base, di organizzazioni di base locali che oggi hanno...
7: Pregredi, siamo verso la fine.
0: La risposta è molto semplice.
7: Più brevi.
0: Prima di tutto io ritengo che il posto sia adatto. Se c'è un servizio generale di grande importanza, questo è un edificio religioso destinato a una comunità che è dispersa tutta la città e che quindi non è legata a un quartiere, è un edificio a livello urbano, un edificio di grande interesse, secondo me contenutistico, perché in fondo significa, diciamo, la rottura di una chiusura nei confronti di una delle grandi religioni del mondo che è durata per secoli, non era nemmeno concepibile 100 anni fa la costruzione di un edificio del genere. A parte questo, io credo che il problema che è stato sollevato a proposito della moschea sia un problema che va discusso apertamente, ma forse andava discusso un po' prima. Dimentichiamo che ci sono due progetti approvati, uno con 7 minareti in 7 stili diversi, e che nessuno ha fiatato quando questo progetto è stato approvato. Adesso mi fa piacere che il fatto che questo progetto magari sia stato fatto da persone note ha provocato un qualche
7: l'architetto Saldongo,
0: interesse, un qualche desiderio di discussione.
9: Cioè io penso che l'interesse della discussione sarebbe di ripristinare il discorso su Roma in termini proprio più di fondo, cioè a me sembra che il libro di Benevolo pone fondamentalmente una questione metodologica, finalmente. La periferia e la città non vista come un tutto, una chiara distinzione fra gli elementi, non più questa definizione globale, città storica, per cui adesso qui stiamo a discutere su alcuni elementi particolari. Certamente il piano di Roma di Sisto V è più autoctono dell'intervento dei piemontesi alla struttura della città. Ma quello che mi sembrava più importante, e qui vorrei fare una domanda, Nella periferia ci sono altrettante differenze. Il fenomeno delle borgate, per esempio, è un fenomeno architetturale estremamente significativo, anzi forse a livello del linguaggio espressivo dell'architettura italiota è qualcosa di molto significativo rispetto agli interventi, per esempio, dei quartieri pianificati. Per esempio, in questo senso, diciamo, non vedo una globalità di visione, mentre invece vedo un grossissimo interesse metodologico, cioè nel distinguere le parti e nel riconoscere le possibilità, diciamo, di ridare una struttura che non sia solo quella solita di ripristinare la pedonalità, ma di inserire Roma in un sistema in cui l'automobile, per esempio, sia accettata come strumento di mobilità a livello di porta a porta, naturalmente in coincidenza anche ad alcune strutture di servizi pubblici. Qui per questo non sono d'accordo con Portoghesi, perché limita il discorso solo ad un'area che non mi sembra che sia l'unica area di Roma né quella più significativa.
2: Ancora un intervento. Giorgio Manganelli.
3: Sono stato giustamente accusato di limiti letterari. Credo che sia un privilegio in questa circostanza, perché Roma mi sembra una città intensamente letteraria, che ha avuto dei rapporti con la letteratura così altamente specifici che non credo siano propri di nessun'altra città. È stata, è una città collocata in rima, in qualche modo, nella letteratura. E se devo frugare in quello che Portoghesi chiamava la memoria storica, trovo un esempio che non mi dispiace. L'incendio di Nerone, di Roma, appartiene contemporaneamente come figura retorica all'iperbole e all'urbanistica come risanamento.
6: Dardi. Io credo che il problema di Benevolo nel centro storico, il problema in periferia, sia più o meno lo stesso. Cioè c'è, stranamente da parte di uno storico, un disinteresse totale a quella che è la reale articolazione della storia. C'è una specie di giudizio moralistico, alcune cose sono pure, altre sono impure, e quindi io con la macchinetta del tempo torno indietro. Io credo che proprio il riferimento alle Corbusier del 25 ci dimostra che si può molto demolire, ma si può tener conto della struttura antica nelle sue qualità essenziali. Quando tu vuoti Piazza Augusto Imperatore e la riempi di parcheggi, probabilmente immetti un'altra tranche di terzo mondo in una delle zone più qualificate, che è l'innesto tra il Tridente e il Tevere. Quando nell'agro romano tu scarichi, togliendoli dalla tua tasca, tutti i prismi che hai visto in Olanda, dimentichi la cultura del territorio, che è un fatto estremamente significativo. Forse lì è mancata la cultura degli architetti, non nell'atteggiamento moralistico di Cederna, hanno operato o meno al servizio di quel determinato potere. Sono stati evidentemente longa manus della situazione politico-economica che c'era, ma si sono dimenticati di raccogliere tutte quelle valenze che potevano far sì che l'operazione uscisse da questa specie di schema astratto nella quale molto spesso si è collocati.
2: Prego.
8: Io volevo fare una domanda a entrambi i professori. Benevolo ha lasciato la facoltà di architettura con delle motivazioni pubblicate largamente sui giornali. Il professor Portoghesi ha lasciato la facoltà di architettura di Milano con altrettante motivazioni a suo tempo abbastanza conosciute.
0: Ha lasciato la presidenza.
8: Va bene, scusa. In questo senso volevo invece reinvestirli un attimo di questo loro ruolo didattico e fare a loro queste due domande. Da una parte, quando la mia generazione studiava architettura, faceva riferimento anche a Galvano della Volpe. Galvano della Volpe diceva a un certo punto che c'è in architettura una differenza tra opus architettonico e opus tettonico. In questa differenza lui vedeva la possibilità della scuola di crescere o di non crescere. Io vorrei sapere dai professori, rispetto a questa posizione, molte volte oggi noi vediamo che la scuola, con la partecipazione, con un falso tentativo di avvicinarsi alla realtà, di costruirsi sulla realtà, molte volte scavalca il reale e non lavora per il reale. Questa differenza tra architettonico e tettonico, cioè tra architettura complessiva di storia, di geometria, di materiali e il ben costruito generico, senza una formazione reale, è un argomento che va così tralasciato, cioè un argomento che va veramente al di fuori di quella falsa realtà che oggi è stata discussa abbastanza, che non è falsa perché è errata di per sé, è falsa perché è parziale, è falsa perché è un unico aspetto di un problema che secondo me l'architettura non può essere inglobata solo in questo.
1: Ecco, io posso dare una risposta brevissima. Io non accetto la qualifica di utopistica alla mia proposta per Roma. La mia proposta è improbabile ma fattibile, nei tempi indicati, che sono un programma per i prossimi 10 anni. È quasi sicuro che questo programma non sarà accettato e quindi non sarà messo in opera, però potrebbe essere accettato. Il rammarico è ancora più grave perché le cose vanno così, però non è del tutto inevitabile che vadano così. Esiste oggi ancora la possibilità di invertire la marcia, che probabilmente fra 5 o 10 anni non ci sarà più. Nel caso dell'università, invece, il mio atteggiamento è diverso. Lì io non ho un'utopia, tra virgolette, da proporre, perché in quel caso veramente ritengo che le probabilità di fare qualche cosa siano pressoché nulle. E almeno dal punto di vista personale, io non ho chance da giocare in questo caso.
0: Secondo me questa sfiducia nell'università e questa fiducia nel piano in astratto sono due aspetti della stessa posizione ideologica, che secondo me è una posizione che appartiene alla storia, che rispettiamo, che consideriamo positiva, ma che ormai ha esaurito il suo compito. Cioè oggi non vale più mettersi fuori dalle contraddizioni indicando come si superano, oggi vale invece proiettarsi dentro le contraddizioni, fino in fondo, viverle, fino a restituirle in una forma accettabile. Io credo che il compito oggi dell'amministrazione comunale a Roma, nella condizione di crisi economica in cui siamo, non è quella di porsi queste grandi idee nei tempi lunghi, è quella invece di risolvere alcuni problemi concreti, di far vedere che rinasce qualche cosa di positivo, e secondo me l'architettura è uno degli strumenti privilegiati in questo momento, ed esiste una generazione di giovani architetti disponibile, che non ha per niente le mani sporche nella speculazione edilizia e che può veramente dare la misura di quanto oggi, per esempio, l'architettura possa creare qualcosa, nuove tipologie, addirittura suggerire nuove istituzioni, istituzioni autogestite. Noi continuiamo a pensare alla scuola, al museo, al teatro, come a strutture completamente separate una dall'altra secondo una tipologia ormai che risale alla rivoluzione francese. Ecco, secondo me c'è da reinventare la città, da riprogettarla, e l'architettura è lo strumento più adatto. E le facoltà di architettura sono il terreno di incubazione di questa cultura diversa. Mettiamola a confronto con la realtà prima di dire che sono soltanto un cimitero.
1: Dovete prendere le distanze però dalle cose come stanno, se no voi ornate la marcia verso la catastrofe.
7: Io vi ringrazio come conclusione per quello che ci avete portato: abrogazione, azzeramento, utopia, forse un po' di speranza. Grazie a tutti quanti e scusate la fine convenzionale.
10: E adesso ci salutiamo. Questa era infatti l'ultima puntata di Match. E allora vorrei intanto approfittarne per rispondere a tutti quelli che si sono domandati come mai in tutte queste 10 puntate di Match l'arbitro, il conduttore, stava un po' indietro e si defilava invece di andare avanti e di intervenire. Vorrei rispondere a questo, che se l'arbitro, specialmente è un arbitro un po' verboso come questo, ha la tendenza a intervenire troppo in un match, allora il match non è più match. Può diventare o un salottino a tre dove ci si dicono molti grazie, prego, garbati e gentili, oppure una rissa, un tafferuglio a tre dove pugni, schiaffi, insulti, però intanto non si capisce più niente. D'altra parte, lo scopo di queste 10 puntate, come avrete visto, era quello non tanto di fare del protagonismo del presentatore, ma di presentarvi piuttosto diversi aspetti o spaccati di vita culturale italiana di oggi. E allora, naturalmente, era molto meglio, era preferibile che si lasciasse spazio e spago soprattutto ai personaggi, ai protagonisti e agli ospiti. Se vi ha interessato, allora va bene. Grazie comunque di averci seguiti fino adesso. Ciao.

camminano su quella spiaggia processioni di stelle, come l'ultima volta che la vidi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Saranno le vite svelate, fragili e resistenti al centro della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo. Dall'11 al 14 settembre a Piacenza, 80 eventi e 200 grandi ospiti italiani e internazionali per confrontarci sulle sfide del nostro tempo. Ti aspettiamo. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Aspetta, on ne va.
1: Resta con botta! Ma che minchia ha fatto?

0: Cadre, se non ti dispiace, se non ti disturbo, mi vuoi dire che cazzo c'è?
1: Il dottor Augello, siccome è diventato padre, è in licenza patria.
0: Vabbè, potevi chiamare a Fazio, no?
1: Magari Fazio non c'è, è in appostazione con Tortorello e Galluzzo.
0: Vabbè, insomma, che cosa è successo?
1: Dottore, telefonò un qualcuno che non disse il nome, però disse che trovò un morto.
0: Dove?
1: In località Poggio Malovento, nella cava di pietra. Lo sa dov'è?
0: Sì, lo so dov'è. Vabbè, senti, io vado là. Appena arriva qualcuno in ufficio me lo mandi lì, d'accordo?
1: E come faccio, dottore?
0: A fare cosa?
1: Come faccio a sapere chi torna in ufficio? Io qua sono.
0: Ma dove sei? Sulla, sul luogo del delitto?
1: Sì, dottore, datosi che non c'era nessuno.
0: Oh, mamma mia. Senti, fai una cosa, non toccare niente, non far avvicinare nessuno. Sto arrivando. Pronto? Cadarella, mi senti? Pronto?
1: Dottore, io la sento bene. Con il mio cellulare stai telefonando, il mio di persona.
0: Ecco, allora senti, fai una cosa. Se c'è il cellulare, ciallalo a Iacomuzzi a Pasquale e digli di venire là.
1: Dottore, mi perdonasse, ma ciallalo non è una parola appropriata. Si dice contattali.
0: Ah, sì? Ah, così si dice?
1: Sì, dottore. Proprio così.
0: Cadarella, fai una cortesia. Fatti i cazzi tuoi.

0: Cadere.
1: Qua sono dottore. Agli ordini, ho fatto come mi ha detto lei, ho telefonato al dottore Pasquale e al dottore Comuzzi. Il dottore Pasquale è arrivato, ha fatto tutto e andato via. Il dottore Comuzzi è ancora qua.
2: Bravo, Caterella, senti, come l'hanno ammazzato?
1: Ci hanno sparato nella faccia, dottore. Mi sono anche un po' scandato.
3: Salvo.
2: Torna in commissariato. Bravo, Caterella.
1: Grazie, dottore.
3: Salvo, spiacente di deluderti, ma questo non è un morto che può piacere a te.
4: No.
3: No.
4: Perché?
3: Perché è roba di mafia, ma d'altri tempi.
2: Lo para.
3: Un colpo in faccia e tanti saluti alla famiglia. Dai documenti pare che l'anima bella passata a miglior vita si chiamasse Angelo Bonpensiero. Sì. Famiglia Cuffaro.
5: Cuffaro.
3: Io vado. Ciao Salvo.
2: Senti Iacomù.
3: Ehi.
2: Queste tracce di pneumatico dell'automobile avete rilevate?
3: Certamente.
2: Voglio vedere quanto tempo ci metti a farmi sapere di che tipo di automobile si tratta.
3: Va bene, Salvo, farò il possibile.
2: E allora stiamo tranquilli. Avanti. Mimì, che ci fai qua? Non eri in licenza patria, come dice Cardarella.
6: Sì, però ho saputo l'ammazzatino del Bonpensiero. Che facevo? Non venivo.
2: Come sta il bambino?
6: Bambino sta bene. Dovresti chiedere come sto io.
2: Perché?
6: Perché possono piangere e sbraitare per ore, Salvo, senza nessun motivo. Non è che hanno fame o che stanno male, no. Ti devono scassare la minchia per principio.
2: Mimì, si vede che ha preso dal padre.
6: No, guarda che io l'ho chiamato.

0: salvo, perché tanto ero sicuro che veniva un rompicoglione come te.
1: Avanti.
2: Commissario. Ho qualche informazione sul morto.
1: Oh, accomodati.
2: Angelo Bonpensiero aveva 45 anni ed era maritato con Mariuccia Cuffaro, unica figlia femmina di Masino e capofamiglia. Bonpensiero ha fatto una carriera rapidissima all'interno della famiglia, anche grazie al matrimonio con Mariuccia. Ed è diventato in pochissimo tempo il braccio destro del suocero.
1: Faceva un lavoro normale questo qua?
2: Sì, lavorava alla cava, dove l'abbiamo trovato.
0: E allora è chiaro, è ricominciata la guerra tra i Sinagra e i Cuffaro. I Sinagra hanno ricominciato a sparare e hanno mirato in alto. Adesso tocca ai Cuffaro rispondere.
1: Dopo 10 anni di tregua ricominciano a sparare, perché?
2: Ma magari, visto che i due boss sono vecchi, qualche giovane ha fatto di testa sua.
1: Non credo.
0: E perché non credi? Non dimentichiamoci che tutti i Cuffaro vennero ammazzati dai Sinagra con un colpo di lupara.
1: E questo proprio che non mi convince. Oggi la mafia uccide nei modi più disparati. Qua proprio la lupara. Mi sembra una firma troppo evidente.
0: Che mi viene a significare una firma troppo evidente?
1: Questo delitto di mafia non mi convince come delitto di mafia. Faccia, fa una cosa. Fammi un organigramma completo della famiglia Sinagra e della famiglia Cuffaro al giorno d'oggi. Tu invece cerca di attivare delle tue conoscenze alla DIA e cerca di sapere se c'era qualche indagine in corso su Angelo Bonpensiero.

0: E lei, Mariuccia Cuffaro? La vedova di buon pensiero. Dietro di lei c'è il padre Masini, capofamiglia. Si è fatti i soldi con gli appalti truccati nel ramo edile. Qualcuno dice che buon pensiero, prima di fare la fine che ha fatto, volesse prendere il suo posto.
1: Ma non vedo Cesino Cuffaro.
0: E là, commissario. Qualche passo più indietro.
1: Dove?
2: Quello col bastone.
1: Ah, sì, eccolo là. E chi è quell'animale vicino a lui?
0: Cosimo Zaccaria, autista e guardia spalla di buon pensiero.
1: Lillino Sinagra. Ma che ci fa qua?
3: Non ne va.
4: Sul mio caso solo per farti la condoglianza, a te e a tua figlia.
1: Ma quale paura e paura?
3: E ne via, che è
1: un momento, non te deve fare coraggio.
5: Non
1: è potuto capire,
5: sai, lui è
1: a Tomasci.
5: Ce ne
1: vuoi?
5: Ma
1: che cosa
5: succede?
1: Andiamo, vieni, cosa succede?
5: Sì, sì,
1: andiamo.
6: Dottor Pasqua!
7: Ma che fa, mi domani? Prima mi chiama e poi non si fa trovare.
6: Ha ragione, mi scusi, sono stato trattenuto, si accomodi.
7: Perché voleva vedermi. Aveva detto che stavolta non mi avrebbe rotto i cabasisi, perché tutto era chiaro.
6: Sì, è vero, ma mi sono fatto dei pensieri tinti e volevo delle conferme.
7: E allora posso confermarle che Angelo Bonpensiero è stato ammazzato con un colpo di lupara al volto, sparato a bruciapelo.
6: E questo lo sapevamo.
7: Ma forse le interesserà sapere che in un impeto di carità cristiana i suoi assassini hanno voluto evitargli il terrore di guardare la morte in faccia.
6: E che vuol dire?
7: Vuol dire che ho riscontrato delle tracce di un colpo inferto alla nuca della vittima subito prima della morte.
6: Ah, e che tipo di colpo?
7: Un colpo sferrato con qualcosa che ha provocato un'ecchimosi senza provocare la rottura della scatola cranica.
6: E non può essere che Angelo Bonpensiero abbia battuto la testa cadendo?
7: No, no. Non ci sono ferite lacero-contuse sulla nuca. Ha ricevuto un colpo probabilmente a tradimento, perché sul cadavere non ci sono tracce di colluttazione.
6: Avanti. Commissario, mi ha cercato?
1: Voi fazzi. Vieni, vieni.
6: Il dottor Pasquano dice che Angelo Bonpensiero è stato colpito in testa prima di essere sparato.
8: Una botta in testa? Ma alla cava oppure prima?
6: Non lo so. La cosa certa è che è stato sparato alla cava.
8: Ma perché tramortirlo prima di sparargli?
6: Non lo so. Sicuramente non per carità cristiana, perché volevano evitargli l'orrore della morte. No, la cosa è che volevano che noi trovassimo Angelo Bonpensiero lì alla cava.
8: E poi, commissario, come hanno fatto i Sinagra a portare Bonpensiero nella cava dei Cuffaro, sparargli senza che nessuno se ne accorgesse?
6: E questo è uno dei motivi per cui a me l'ipotesi del delitto di mafia non mi sconfinfera per niente.

0: Mimì, sempre in ritardo sei, eh?
1: Io una telefonata importante ho dovuto aspettare.
0: Sì, sì, la telefonata.
2: A che ora ce l'abbiamo, un appuntamento?
0: Ora dobbiamo andare, sbrighiamoci, dai.
2: E prendiamo la macchina, allora.
0: Quale macchina? Andiamo a piedi, facciamo
2: così.
0: Sì? Sì,
1: come sta il piccerito papà?
3: Bello,
1: sì. Bello, bello.
4: Ma che ci posso fare?
2: Se mi fai sangue, mi fai sangue, no?
0: La gente guarda.
2: Salvo ci ha mangiato.
0: E certo che ho mangiato.
2: Che bello. Che mi ha sorriso.
1: Che bello di papà. Che bello.
2: Sì. Cadare, che succede? Che è sto motorino?
5: Dottor Augello, signora Beba? Nulla, dottore. Deve sapere che io la mattina presto, adesso che è stagione, vado a raccogliere le lumache, no? E che poi le porto alla mezza Carmela, che lei me le prepara. Sa perché delizia, dottore?
2: Ho capito, ma il motorino?
5: Ah, il motorino? Lo ha ritrovato nel bosco. Siccome lo ha ritrovato rotto, lo sto portando a spinta.
2: Ah, ma tu a quest'ora non dovresti essere già in commissariato?
5: Sì, dottore, prendo il motorino e lo posto al deposito. E poi vado direttamente a prendere il mio posto il...
2: Vabbè.
5: Ah, dottore, mi scusasse. Sempre che ci sono, posso dare una taglietta un piccolo nuzzo, sa per...
2: Certamente.
5: Dottore, io sapevo perché... Mi sorride, dottore, mi sorride.
2: Perché abbiamo trovato il babysitter?
0: Sì.
5: Signora Beba, io con i piccini ce la faccio veramente. Lei deve sapere che mia nipotina ha congetto una volta. Non le voleva sapere di mangiare.
2: Cadare, allora, scusa che abbiamo l'appuntamento dal pediatra. Siamo un po' in ritardo, eh?
5: Dottor Augello, signora Beba...
2: Ci vediamo, Cadare.
5: Dottore.
2: Beh, però... Oltre a essersi fatto qualche mese di galera per le solite minchiate, buon pensiero, un paio d'anni fa è stato messo sotto indagine perché è sospettato di essere referente qua in Sicilia di un traffico di donne e sigarette provenienti dall'Ucraina.
6: Dall'Ucraina?
2: Sì, la mafia russa fa arrivare le sigarette in Grecia e da lì vengono smistate qua in Sicilia. Le donne, invece, una volta entrate clandestinamente in Italia, vengono avviate alla prostituzione. Solo che l'anno scorso buon pensiero si è accorto di essere sorvegliato e ha sospeso il traffico. Calogero, scusa un attimo, ha cancellato ogni traccia e le indagini si sono sperse per strada.
7: Signor commissario, dottore Augello, che fa? Vi porto un poco di dolce?
6: Che cosa abbiamo, Calogero?
7: C'ho dei cannoli freschissimi fatti con ricotta di latte di capra. O se preferite, un bel pesto di torta con crema di limone.
6: Guarda, io non lo prendo il dolce, tu lo vuoi?
2: No, no, no, per carità.
6: Allora il conto, grazie.
2: Sì, però stavolta pago io, sa.
6: No, stavolta... Cioè, famiglia, stai buono.
7: Se permette, signor commissario, oggi offre Calogero.
6: Grazie, Calogero, che è il tuo compleanno?
7: No, non è il mio compleanno, anzi la volevo avvisare di non venire nei prossimi giorni.
6: E perché?
7: E perché trova chiuso.
6: Ti metti a posto il locale?
7: Non se, ma il ritiro.
6: Ma che mi stai coglionando, Calogero?
7: Non stai coglionando, dottore Montalbano. Come lei sa, io due bei passi. Il dottore mi disse quando andare a travagliare e io me ne fotto. Me ne vai in campagna e mi passo il tempo.
6: E beh, ma è il ristorante?
7: Forse se lo prendo un mio cugino che aveva un ristorante a Sciacca. Io intanto chiudo.
6: E vabbè, ma io? Calogero. Calogero. Ah. Ma hai capito? Calogero chiude. E dove mangio io adesso? Calogero chiude. Adelina non mi può cucinare che sta dietro a una zia che sta in ospedale.
2: Se ti interessa, un amico mi ha parlato di una trattoria che forse ti può consolare.
6: Sì.
2: Da Enzo si chiama, mi pare.
6: Tu ci hai mangiato?
2: Io no, però un amico che è più camorrioso di te in quanto a mangiare ne ha detto bene. Quando arriviamo in commissariato ti do l'indirizzo.
8: Commissario!
6: Oh! Fazio! Che succede?
9: I Goffara hanno risposto.
6: Andiamo.
2: Scusami tanto, ma te a Michele Zumbo lo conoscevi?
6: Sì, di nome.
2: E allora che deve succedere ancora per convincerti che questa è guerra armata? Zumbo ai Senagra apparteneva.
6: Vieni, lo so, lo so.
3: E allora uno più uno fa due, i cuffari hanno risposto alla mazzatina del buon pensiero.
6: No, è troppo semplice, è troppo semplice. Tu c'eri al funerale di Angelo Buonpensiero?
2: Eh no, non ci ho potuto venire perché Salvuccio la notte non ha dormito, dovevo per far riposare
6: Barba. Vabbè, Mimì, non importa, ho capito. Io c'ero, va bene, ma come tu, Lillino Sinagra. Prima ammazzi Angelo Buonpensiero, poi ti presenti bello bello al funerale per fare le condoglianze alla vedova. Ma non c'è logica, no?
3: Ma dove vai a cercare la logica? Dove la logica non c'è? Magari Sinagra hanno voluto creare un diversivo per ammischiare le acque.
6: No, no, Mimì, la mafia ha le sue regole. La logica c'è sempre, magari non la vedi subito, ma c'è. Dove cazzo sei scelto?

0: Buongiorno, signor Sinagra.
1: Oh. Buongiorno, commissario. Prego, si accomodi.
0: Grazie.
1: Si accomodi. Prima di tutto io la ringrazio di aver accettato il mio invito. Io lo dico sempre che lei è la prova che esiste ancora la buona creanza fra gli uomini.
0: Io sono venuto solo perché penso che le cose che mi deve dire possono tornare utili alle mie indagini.
1: Vuole un'arancia? È dolce.
0: No, grazie.
1: Io non ne posso mangiare. Eh? Quando sei vecchio, la vita è piena di rinunzie. Non ci resta altro che questo. Ah, il buon odore delle cose buone. Mi dissero che avete ritrovato Micheluzzo nelle sue serre. Ah, Micheluzzo era un buono cristiano, lavoratore. Tutte quelle serre le aveva piantate tutte lui, senza l'aiuto di nessuno. E da noi non ha voluto piccioli, no. Voleva dimostrare a mia nipote che era all'altezza della famiglia. Poverino! Non meritava di morire così, no! Non meritava!
0: Le faccia capire, e Angelo Buonpensiero, invece, la fine che fece se la meritò.
1: Voi lo sapete, sono stati di Sinagra, ma 10 anni fa, a volere la fine della guerra con il Cuffa. Io e Don Zesino ci incontrammo a Villa Atlantide, a Monreale, per stringerci la mano e dimenticare tutto. I Sinagra non hanno ammazzato a buon pensiero. Commissario, gli voglio dire una cosa. A casa mia i picciotti mi rispettano tutti. No, non so fino a quando, ma ora nella famiglia Cuffaro si dice che dopo Don Zesino non ci sono stati uomini, ma uomini capace a poter comandare. Nemmeno Buonpensiero era un vecchio da 90.
0: Ma che mi vuole fare intendere, signor Sinagra? Che Masino Cuffaro ha ordinato l'omicidio del marito della figlia?
1: No, io non ho detto questo, commissario. No, se fosse Don Masino voleva ammazzare qualcuno, non aveva bisogno di fare tutta questa sceneggiata.
0: E allora?
1: Don Masino non ha avuto la fortuna di avere figli maschi. No, ha avuto una sola figlia femmina. E mi dicono che Mariuccia Cuffaro ha la testa fina.
0: Ho capito. Avanti.
2: La signora Mariuccia Cuffaro.
3: Buongiorno.
0: Commissario Montalbano sono. Grazie di essere venuta. Prego, si accomodi.
2: Mi dispiace averla fatta scomodare, ma ci sono ancora degli aspetti della morte di suo marito che vorrei chiarire.
3: Prego.
2: Giovedì sera suo marito che cosa fece?
3: Quello che faceva tutte le sere. Dopo cena si assettò davanti alla televisione e poco dopo si addormì.
0: E lei che cosa fece?
3: Io? Io pure mi assettai a tagliare la televisione, ma non mi addormì, come tutte le sere.
0: E poi?
3: Niente. Verso le 11 Angelo si alzò e se ne uscì.
0: E dove andò?
3: Non lo so.
0: E lei non glielo spiò?
3: No.
0: Lei non ha idea di dove dovesse andare quella sera?
3: Niente, mi disse.
0: Sì, ma mi faccia capire. A una certa ora, improvvisamente, suo marito prende e se ne esce. Lei non sa dove va e non gli spia niente.
3: No.
0: Ma perché suo marito era solito uscire a quell'ora della sera?
3: Raramente la sera lo vette in escere.
0: E lei non si allarmò nemmeno quando la notte non lo vide rientrare?
3: Quella sera mi pigliai 2 pastiglie di Tavor. E dormì così profondo che poteva crollare casa. Manco le aprivo gli occhi.
0: Ho capito. Senta, signora Cuffaro, suo marito aveva dei nemici?
3: La famiglia Cuffaro è un solo nemico. La famiglia Sinagra. Mio marito non lo so.
0: E lei ha qualche sospetto su chi possa aver ucciso suo marito Angelo Bonpensiero?
3: Sospetto no. Certezza.
0: E chi dovrebbe essere stato?
3: Come chi sarebbe stato? Glielo devo confermare io, commissario. Sopra quella ammazzatina c'è la firma e la controfirma. I Sinagra sono stati. Loro l'hanno ammazzato.
4: Nella setta di Zumo nessuno parla. Al momento dell'ammazzatina c'erano 7 operai, ma nessuno vette niente. La cava di Bonpensiero è a cielo aperto. Tra operai impiegati ci lavorano più di 20 persone, ma quando l'hanno ammazzato non c'era nessuno.
5: E allora?
4: E allora, commissario, non potrebbe essere che questa guerra di mafia è tra i Cuffaro e i Sinagra?
5: Faccio, non mi amminchiare pure tu con questa storia della guerra di mafia, eh. Io credo più a Balduccio Sinagra che non alla signora Cuffaro, la vedova Bonpensiero.
4: Scusasse, commissario, ma perché?
5: Perché? Perché? Perché dietro a queste ammazzatine, secondo me, ci sta qualcos'altro, va bene? Ma dove cazzo mi stai portando?
4: Se vedasse, siamo quasi arrivati.
5: Questo signor scozzese non poteva venire in commissariato.
4: Commissario, poteva e non poteva, è persona anziana, non riesce a uscire di casa, che ha difficoltà a muoversi. Si è scusato e ci ha chiesto la cortesia di andare da lui.
5: E andiamo dal signor scozzese, allora. Andiamo.
4: Commissario, guardasse che io non c'entro.
5: Lasciamo perdere.
6: Accomodatevi, prego. Signor commissario, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Grazie per essere venuti. Vi faccio strada.
7: Grazie.
6: Mi dovete scusare, ma per me camminare è diventato un problema.
4: Senta, signor scozzese, da quanto tempo è scomparsa la ragazza?
6: L'ultima volta che ho visto Eva è stato 3 giorni fa. Giovedì. È uscita di mattina. E non è più rientrata.
7: E perché lei ha denunciato la scomparsa solo oggi?
6: Ma vede, signor commissario, io penso che se una persona decide di scomparire, è bene lasciarla in pace. E poi io sapevo che un giorno o l'altro Eva mi avrebbe lasciato. Se ne sarebbe andata, volevo dire.
7: Ma perché non stava bene qua?
6: A dire di lei, sì. Le posso offrire un caffè? L'ho preso appena adesso.
7: No, grazie, molto gentile. Senta, la ragazza abitava qua?
6: Sì, ci aveva la sua stanza.
7: Si può vedere?
6: La vuol vedere? Sì, certo.
7: Come? Grazie.
6: S'accomodi, prego.
4: Signor scozzese, ma la ragazza che vita faceva? Vedeva qualcuno, ne usciva?
6: No, soltanto il giovedì, la sua giornata libera. Le altre sere restava a casa. Gli altri giorni guardavamo qualche film alla televisione. Ma soprattutto le piaceva che le parlasse della storia della Sicilia. E le dicevo dove avevo insegnato io, dei miei libri. E con lei, con Eva, era cambiata la mia vita, sa? Completamente. Mi riportava nuovamente ai tempi in cui insegnavo a scuola. E mi vergogno a dirlo. Quando la guardavo negli occhi, mi si scaldava il cuore.
7: Non c'è niente da vergognarsi.
6: No. Venga, venga.
8: Commissario.
7: Ah. Signor scozzese. Lei mi ha detto che la ragazza non usciva mai, ma qui vedo dei vestiti. Lì ci stanno i profumi. Che faceva sta ragazza? Si vestiva e si profumava per mettersi a vedere la televisione?
6: Effettivamente negli ultimi tempi usciva più spesso.
7: Ah, ecco.
6: Si era comprato un motorino e qualche sera ritornava più tardi. Eccola, quella è Eva.
7: Questa? Ma aveva delle amiche?
6: Sì, aveva delle amiche. Qualche volta me ne parlava. Tutte ragazze dell'est. Ma io non le conoscevo.
7: Ho capito. Senta, va bene, quando ci saranno novità le faremo sapere, d'accordo?
6: La ringrazio, signor commissario. Lei si è scomodato. Mi scusi, signor commissario.
7: Sì.
6: Può darsi che le torno utile. Giovedì, nel pomeriggio, verso le 3, sono andato a fare il mio solito riposo. Nel sogno mi è sembrato di sentire il rumore del motorino di Eva che rientrava. Ma forse era soltanto nel sogno, no?
7: Non lo so, può essere.
6: Può essere. Grazie.
7: Arrivederci.
6: Grazie, come sai, grazie.

0: Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, come sei?
2: Ancora rubata?
1: No, stavolta sono andate sul sicuro. Kalashnikov. Quattro colpi precisi. Al cuore, ai polmoni, al fegato. Da un primo esame pare gli abbiano sparato per almeno 10 metri. Comunque, Iacomuzzi potrà essere più preciso.
3: Carluzzo.
0: Commissario. Chi è il morto?
3: Pasquale Figuera, collegato Cuffaro.
2: Cuffaro? Chiama Fazio.
3: Non c'è, commissario.
4: Come, non c'è? Non sta qui, Fazio. L'ho chiamato al commissariato, non era nemmeno lì, ma è andato in vacanza.
3: Il commissario, non lo so, non c'è.
4: Vabbè, ho capito, ma...
3: Commissario! Commissario!
4: Che c'è?
3: Alza il telefono.
4: Fazio, ma che cazzo convinci? C'è stato il terzo omicidio e tu mi sparisci? Ma chi se ne frega delle ricerche? Qua devi stare. Che vuoi? Quest'ora, che voleva? Ah, immediatamente. Vabbè, c'è altro? No, ciao.
3: Fazio. Galluzzo sono.
2: E che minchia vuoi che ti dica?
3: Il commissario è incazzato nero, eh?

0: Con il morto di stamani siamo a tre. Tre omicidi. Di stampo mafioso per tutti, ma non per lei, Montalbano.
1: Sì, signor Questore, mi dispiace, ma io non ho tutti gli elementi.
0: Montalbano, mi hanno telefonato il presidente della regione, il sottosegretario alle infrastrutture, l'onorevole Mangiapane, il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, onorevole Gruppuso, gli onorevoli Accardo, Randazzo, Ruggirello, Buscaino, Minore, tutti con la stessa domanda. Che cosa stanno facendo le forze dell'ordine per contrastare questa nuova guerra di mafia? Vigata è nelle prime pagine dei quotidiani nazionali, nei telegiornali nazionali. Lei si rende conto il danno di immagine per la nostra provincia?
1: Io lo capisco, signor Questore, ma che cosa vuole che le dica?
0: Montalbano, lei deve dare ai cittadini che pagano le tasse la tranquillità che si aspettano dalla polizia. E con atti tangibili che garantiscano la sicurezza, i cittadini devono sapere che il territorio è sotto il controllo delle forze dell'ordine.
1: Senta, dottore, le cose non stanno come sembrano. Allora io ho pensato...
0: Questo non è il momento di pensare, Montalbano, ma di agire. E comunque da questo momento la responsabilità delle indagini passa al dottor Trupiano, il capo della mobile. Io l'ho convocata per comunicarglielo.
1: Ah, l'indagine passa al dottor Trupiano. Bene. Bene.
0: Montalbano, dove va? Montalbano! Montalbano, io non le permetto! Montalbano!

0: commissario.
1: Sì.
0: E io lo sapevo.
1: Che cosa?
0: Sarebbe venuto qua.
1: Ah, sì?
0: L'aspettavo.
1: E io qua sono.
0: S'accomodi.
1: Grazie.
0: Apparecchia per il dottore Montalbano. Io vado in cucina e stai attento alle altre comande. Al commissario ci penso io personalmente.
2: Buongiorno.
3: Prego.
4: Sì, sono due, quelle ragazze russe. Sono bionde, sono con gli occhi chiari. Io le confondo sempre, sono tutte e due uguali.
1: Grazie, Nicola.
4: Prego, aspettate, prego.
1: Commissario. Sono qua.
5: Sì.
4: Salutiamo, commissario.
5: Buongiorno.
1: Lei è Niamashenko?
6: No, Anya, è lei. Sono io,
1: Anya. Ah, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Commissario Montalbano sono.
6: Il permesso di soggiorno ce l'ho, commissario?
1: No, non serve il permesso di soggiorno. Devo fare solo qualche domanda. Lei conosceva Lyubin?
6: Sì, certo che lo conosco. Perché?
1: Quando l'ha vista l'ultima volta?
6: Dunque, oggi è lunedì. 4 giorni fa. Sono 4 giorni che non si fa vedere.
1: E 4 giorni fa dove vi siete viste?
6: Al circo dei pescatori. Siamo le uniche donne, noi tre. Io, Valina e io. Ci vediamo spesso lì. Abbiamo imparato anche a giocare a carte.
1: E a che ora è andata via, Eva?
7: Ma saranno state le 4 del pomeriggio.
1: Le 4? Era sola?
6: Sì, sola. Se n'è andata con il suo motorino. Si è comprato un motorino da poco, un bel motorino nuovo, una bomba. E vai, è una bomba sul motorino.
7: Sì. Sì, è questo il motorino di Eva. È proprio questo. Ma che è successo? Dove l'avete trovato?
8: Signorina, io stesso l'ho trovato, signorina, siccome io la mattina vado a Lumache. E il motorino.
1: Prego, signorina. Venga al mio ufficio. Siede a quel potuto.
6: Ma cosa è successo, commissario? Dove è Eva? Non lascio materiale per 3 giorni senza. Dov'è adesso? Tu lo sai qualcosa?
1: Abbiamo saputo solo ieri della sua scomparsa dal signor scozzese, la persona dove lavora Eva. Lo conosce?
6: No, io non ho mai visto questa signora. Ma che è successo?
1: Sì, tranquilla, signorina, adesso indagheremo e le faremo sapere. Prego. Ha un telefono, recapito? Adesso faccio prendere tutti i riferimenti necessari. Come scopriamo qualcosa, le telefoniamo, d'accordo? Con permesso. Un cellulare?
6: No.
1: Un telefono fisso?
6: Sì. 0932 34 151.
8: Dottore, qui la ritrova il motorino rosso. Proprio qui esattamente. L'altro giorno, mentre che raccoglievo le lumache, ero qua, dietro questo muro qua. Raccoglievo le lumache, a un certo punto, da questo cespuglio è spuntato il motorino rosso che lei ha visto nel deposito.
1: Cadere, ho capito, me l'hai spiegato anche in macchina, eh. Senti, com'era collegato?
8: Così, dottore, io l'ho visto, era così, messo così. Era messo qua, c'era il motorino rosso,

0: Commissario!
1: Che c'è?
0: Ho trovato questa, commissario.
1: Ma c'è mai qualche una scarpa?
0: Potrebbe essere la ragazza. Magari ha lasciato il motorino qua ed è scappata da quella parte.
1: Senti, vedi che là ci stanno dei vetri di un fanale di una macchina. Poi li raccogliamo e cerchiamo di capire a che macchina appartengono.
0: Va bene, commissario.
1: A Catarella dove?
0: Ho visto andare da quella parte.

0: Dottore.
1: Mica lei, ho capito, la sento pure io. C'è qualcuno?
0: Chi?
1: Buongiorno, polizia. Come sta Montalbano sono?
0: Che cosa volete da me? Io innocente sono.
1: Non si preoccupi, vediamo solo dare un'occhiata in giro. Lei come si chiama?
0: Cucuzza Biagio.
1: E che fa qui l'agricoltore, il pastore?
0: Biagio niente fa, l'assistenza sociale lo mantiene a Biagio. Lo mantiene, ci sono i piccoli.
1: Senta, ha mai visto da queste parti questa ragazza?
0: Chi sa che?
1: Questa qua.
0: Io non mai avete mai. Io Biagio non vede mai nessuno, mai nessuno vede qua il Biagio, sembra solo sta.
2: Commissario. Guarda un po' qua.
1: E questa di chi?
0: Niente, saccio. Io non so niente. Biagio è figlio della fortuna. Figlio della fortuna, Biagio. Figlio della fortuna, Biagio.
3: C'è nessuno? C'è nessuno?
4: Sì, chi è?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Dove l'ha trovata?
3: Eva.
4: Sì. Sì, di Eva.
3: Sappiamo ancora.

0: Buongiorno, dottore.
1: Ciao, Cadeni. Devi venire con noi. No, ma quale manette? Dobbiamo solo fare qualche domanda. Andiamo. Adella, tu resta qua, non fare avvicinare nessuno.
0: Agli ordini, dottore.

0: C'era la vita nella sigaretta.
1: Carluccio, tagliene una.
0: Grazie, voi siete molto buono.
1: Dipende. Che fine ha fatto la ragazza?
0: Io non c'entro, lui se la piglio, io non c'entro.
1: Lui? Lui chi?
0: Io viaggio muto deve stare. Non può. Ma per favore, per carità, cioè io, dolore di testa.
1: Va bene, stai calmo. Senti, ma questo lui dovrà portare la ragazza?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Che le ha fatto del male?
0: Non lo so, Biagio, non sa vedere. Basta, le voci, ci sento qua dentro, le voci. Il popolo.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Ore 19:34 di domenica 23 novembre 1980. La Terra trema in una vasta area del centro-sud Italia. Una scossa con una potenza di magnitudo 6.9, decimo grado della scala Mercalli, interessa le province di Avellino, Salerno e Potenza. Ma le scosse vengono percepite in tante altre zone d'Italia, lambendo addirittura la pianura padana a nord e la Sicilia a sud. Il bilancio è drammatico, 2.914 morti e 8.000 feriti. E la tragedia più toccante nel comune di Balvano, in provincia di Potenza, dove durante la messa il soffitto della chiesa madre crolla e seppellisce 66 persone, molti dei quali bambini, e cancella di fatto un'intera generazione del luogo. A più di 40 anni di distanza, quali e quanti passi in avanti sono stati fatti per controllare meglio i movimenti tellurici e prevenirli? Abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere meglio un autorevole esperto e studioso di geologia e dei fenomeni sismici, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni.

0: Buonasera, una notizia prima dei titoli. Questa sera alle 19.39, esattamente in tutte le regioni italiane del centro-sud, è stata avvertita una scossa di terremoto. In alcune zone, come ad esempio in Campania e nella Basilicata, la scossa è stata sensibile.
1: Presidente Doglioni, il sisma del 1980 in Irpinia interessò una vasta area di ben 17.000 km quadrati tra Campania, Basilicata e Puglia. Distrusse 37 comuni e ne coinvolse gravemente altri 650. Inoltre causò circa 300.000 sfollati e provocò quasi 3.000 vittime. Perché si sprigionò tanta energia distruttiva?
2: Il terremoto del 1980 è stato un momento di grande sofferenza per l'Italia e di grande stimolo anche però culturale da un punto di vista scientifico. Sono nate tante iniziative per conoscere come è fatta l'Italia. Nacque il progetto Geodinamica, che portò grandi conoscenze del territorio nazionale a comprendere meglio anche l'importanza di accrescere le reti di monitoraggio, le reti prima di tutto sismologica, la rete geodetica, tutta una serie di osservatori che hanno permesso nel tempo di crescere nelle nostre conoscenze. Il terremoto del 1980 è legato al fatto che tutto l'Appennino si sta dilatando a una velocità di circa 4 mm l'anno. In Italia possiamo avere terremoti che possono raggiungere anche magnitudo superiore a 7, si pensa che si possa arrivare anche a 7.4 se non 7.5. Quindi il terremoto dell'Irpinia forse non è il terremoto più grande, anzi in Sicilia abbiamo registrato un terremoto alla fine del 600 che aveva una magnitudo superiore a 7.3. E l'Italia è una zona ovviamente sismica e questa sua sismicità è legata al fatto che ci sono dei fenomeni di subduzione. Uno, cioè la subduzione è un fenomeno per cui la litosfera entra all'interno del mantello terrestre, nel caso specifico è la placca adriatica che scende al di sotto della catena appenninica. E poi abbiamo la subduzione alpina, dove la placca europea scende al di sotto della placca adriatica. Questo fenomeno di subduzione è accompagnato da quello che noi chiamiamo un arretramento di questo piano, che produce un'estensione nella parte a tetto sovrastante questa zona di subduzione, che ha aperto il bacino tirrenico negli ultimi 15 milioni di anni, si sta tuttora aprendo. E la velocità che noi misuriamo, in particolare lungo la catena appenninica, è appunto di alcuni millimetri all'anno, che significa 4 millimetri all'anno, significa 40 centimetri ogni secolo, vuol dire che ogni 3-4 secoli una zona può dare un movimento di un metro o un metro e mezzo, o quando la faglia si riattiva magari dopo diverse centinaia di anni, può produrre terremoti appunto di magnitudo come quella dell'Irpinia, che è stato il più grande terremoto degli ultimi 100 anni. E bisogna tornare al terremoto del 1908 di Messina per avere una magnitudo superiore a quella.

0: Come possiamo studiare meglio i terremoti in Italia?
1: L'Italia ha una sismicità che ogni anno noi registriamo come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che può superare anche i 16.000-20.000 eventi all'anno. Qui ogni sala sismica dell'Istituto, più o meno ogni mezz'ora viene registrato un evento sismico. Oramai la rete ha una capacità di detezione così bassa per cui vengono registrati eventi anche di magnitudo inferiore a 1. Però più abbassiamo la capacità di rilevare terremoti, più riusciamo a capire meglio anche come funziona tutto il sistema. Quindi l'Italia è una zona viva, deve anche la sua bellezza naturale a questa sua estrema vitalità della natura, però ha questa controindicazione. Non abbiamo i terremoti del Giappone, qui non si possono essere terremoti di magnitudo superiore a 9, e quindi si tratta sì un domani di arrivare a prevedere i terremoti, ma è molto più importante oggi costruire in modo di resistere ai terremoti, perché i terremoti comunque torneranno e dobbiamo difendere le nostre abitazioni, dobbiamo permettere di continuare a abitare nelle nostre case. Per questo abbiamo proposto un motto che è vale la pena di studiare i terremoti, perché è importante difendere la nostra vita, le nostre abitazioni, perché sono i nostri beni primari, ma anche la nostra libertà, perché nel momento in cui siamo costretti a essere sfollati, a perdere le radici, i collegamenti familiari, e nel momento in cui una comunità viene sfollata per 10 anni, viene anche disgregato il tessuto socio-economico.
0: Dopo la distruzione di tanti paesi, i soccorritori manifestano le grandi difficoltà a operare senza mezzi e i superstiti hanno problemi di ogni tipo.
2: Avendo constatata la tragicità della situazione, ho avvertito il prefetto che occorrevano due cose: delle fotoelettriche e un bulldozer per aiutare quelli che urlavano da sotto, che gridavano aiuto da sotto le macerie. Questo non è stato. Non è stato e non lo è stato per 2 giorni consecutivi. Questo è gravissimo. E per questi 2 giorni ci si è continuato a dire che bulldozer erano in arrivo. Ed è questo ancora peggio, perché era una presa in giro. E noi abbiamo scavato con le mani, ci siamo infilati tra le macerie, con la terra che tremava. Comunque qualcuno abbiamo salvato, ma avremmo potuto salvare molto di più.
3: Non ci penso, né a te, né a vivere. Se non abbiamo qualche riserva dei viveri nostri, altrimenti ci morirebbe la fame. Ma che vita è questa? È una porcheria.
1: Qui VALE è un acronimo, una sorta di motto per dire che terremoti sono qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere, e per fare questo dobbiamo costruire in maniera antisismica. E noi come istituto lavoriamo per dare i numeri giusti per costruire in maniera antisismica, lavoriamo anche per la previsione dei terremoti, ma in questo momento è evidente che è molto più efficace e duraturo e lungimirante costruire in maniera antisismica.

0: qual è la situazione geodinamica italiana e che cosa ha generato il terremoto dell'Irpinia?
1: Il terremoto di Irpinia si è formato appunto perché la placca adriatica nel suo arretramento verso est relativamente al resto d'Italia ha generato un'estensione. Il terremoto di Irpinia ha attivato un volume crostale che dilatandosi è scivolato verso il basso. In questo movimento l'attrito sul piano di faglia ha generato la radiazione delle onde sismiche. Sono terremoti che chiamiamo per faglie normali. Nel caso specifico si sono attivate due faglie. Nel caso del

dell'Irpinia c'è stato un primo evento seguito da 19 secondi successivamente da un altro più a sud-est e un altro a 40 secondi relativamente più a nord. E quindi una fetta di crosta si è mossa verso il basso e l'attrito su questi piani ha generato appunto le onde sismiche. Quindi la dimensione del terremoto dipende dal volume che viene coinvolto e di conseguenza dalle dimensioni delle faglie che accompagnano, che permettono a questo volume di muoversi.

0: Ecco, professore, ma quali caratteristiche hanno le faglie italiane?
1: La geologia ha delle regole globali, non è che le faglie italiane siano diverse da quelle del resto del mondo, magari possono cambiare un po' le rocce, può cambiare un po' l'attrito, ma le regole sono sempre quelle, ci sono dei parametri di attrito, di dimensione delle faglie e quindi di dimensione anche della magnitudo che ovviamente è conseguente, che dipende dalla dimensione della faglia e da quanto è stato il rigetto su quel piano di faglia e qual era l'attrito sul piano di faglia.
0: Per questo i terremoti non sono particolarmente forti come in Giappone e non ci arriveremo mai a quei livelli?
1: I terremoti estensionali, come avvengono lungo la catena appenninica, in tutto il mondo non superano magnitudo 7.5. Sono rarissimi i casi che questa magnitudo viene superata nelle zone di subduzione pacifica, ma è una situazione geodinamica molto diversa. Quindi non è tanto la velocità per gli ambienti estensionali che conta, ma proprio la dimensione del volume. Siccome questi volumi si muovono a favore di gravità, appena possono si muovono. I terremoti compressivi, come quelli del Giappone o trascorrenti, invece possono avere dimensioni volumetriche e di faglie molto più grandi e quindi arrivare a magnitudo maggiori, come per esempio nel Cile, in Alaska, nell'ovest degli Stati Uniti, in Indonesia, dove si superano vari centimetri l'anno. In quel caso la velocità negli ambienti compressivi e trascorrenti diventa fondamentale e lì si possono avere appunto magnitudo che sono decisamente superiori a quelle italiane. Ogni grado di magnitudo significa un aumento di energia di 32 volte, quindi passare da magnitudo 7 a magnitudo 9 vuol dire avere un'energia che è 1.000 volte superiore.
0: L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, esprime un forte disappunto per i ritardi nei primi soccorsi.
2: Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe e sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio. E quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica.

0: Professor Doglioni, quali sono le differenze principali tra i più forti terremoti italiani, da quello dello Stretto di Messina che lei citava prima nel 1908, ai quattro in Irpinia tra il 1910 e il 1980, in Garfagnana nel 1920, in Friuli nel 76 ed ancora in Abruzzo nel 1915 e nel 2009 ed infine anche in Emilia-Romagna nel 2012?
1: E sono tutti legati comunque a un fattore comune, che è questo ambiente geodinamico delle subduzioni appenninica e alpina. Ovviamente tutti quelli appenninici, a parte quello dell'Emilia del 2012, che è complessivo, tutti gli altri sono fenomeni estensionali, come dicevamo prima, quindi legati all'allargamento della crosta terrestre di alcuni millimetri l'anno. Quello del Friuli del 76 e quello dell'Emilia del 2012 invece sono dei terremoti compressivi, quindi c'è un raccorciamento. Anche in questo caso però stiamo parlando di alcuni millimetri all'anno. Sono ovviamente zone dove l'energia si è liberata. Nelle zone adiacenti evidentemente l'energia si sta continuando ad accumulare, quindi il nostro obiettivo è quello di studiare soprattutto le zone dove ci sono delle lacune sismiche, perché sono le zone dove è più probabile che in futuro avvengano dei terremoti simili a quelli che conosciamo. Dove ci sono stati terremoti, lì certamente questi eventi torneranno in futuro, però sappiamo che ci sono molte zone d'Italia che hanno le stesse caratteristiche geologiche, dove ancora non ci sono stati terremoti storici, che però noi ci attendiamo che questi avvengano, oppure ci sono stati terremoti magari 500 anni fa o 1000 anni fa, e quindi sappiamo che inevitabilmente dobbiamo prepararci a questo. Quindi noi cerchiamo di monitorare quelle aree, ma è anche il segnale più forte che dobbiamo dare è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, i sindaci evidentemente, a lavorare per la prevenzione.

0: Lei prima faceva riferimento alla rete di monitoraggio e ai potenziamenti che ci sono stati nel corso degli anni, ecco, dopo l'Irpinia. Ma che cosa è cambiato, ecco, rispetto, facendo un confronto con l'epoca quindi del 1980, nel monitoraggio dell'Istituto, di Geofisica, Nazionale di Geofisica e Vulcanologia?
1: Allora, la rete sismica nazionale era veramente scarsa, c'erano pochissime stazioni e quello fu uno stimolo formidabile per fare in modo che la rete sismica crescesse e quindi l'istituto ha avuto il merito di costruire questa rete sismica con tutti i colleghi, molti dei quali magari adesso sono in pensione, ma ai quali dobbiamo essere grati perché hanno lavorato per rendere la rete quello che è oggi con oltre 400 stazioni sul territorio nazionale. Dobbiamo però ancora crescere, in Giappone ci sono 5.000 stazioni, quindi abbiamo il compito di implementare la rete, mettere stazioni per esempio in pozzo perché nei pozzi c'è meno rumore esterno, quindi i sismometri riescono a lavorare meglio, a registrare con più precisione quello che succede nella crosta italiana. Abbiamo la necessità di implementare la rete sismica anche nelle zone marine, di far crescere anche la rete accelerometrica e di implementare la rete geodetica, cioè vedere come avvengono tutti i movimenti, come variano nel tempo, come vengono modificati anche da condizioni idrologiche. Ci sono tutta una serie di parametri che ci permettono di vedere questo sistema vivo perché la crosta italiana, come tutta la crosta e la litosfera terrestre, respirano, sono legate proprio alla dinamica interna ed esterna della Terra, in particolare anche gli effetti delle maree, sia liquide che solide, si vedono che hanno degli effetti sulla litosfera.
0: Finisce qui la prima parte dell'intervista al presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, sul sisma dell'Irpinia e sulla situazione italiana. A fra poco per la seconda parte.
2: A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond they spell Alice I disappear in your name But you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati, siamo di nuovo con il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per ricordare e comprendere meglio cosa fu il terremoto dell'Irpinia e come prevenire i fenomeni sismici in Italia.
2: Professor Doglioni, le fratture che interessano l'Irpinia e in generale la nostra penisola sono di avvicinamento o di allontanamento? Lei faceva riferimento ad alcune, ecco, se può spiegarcelo meglio.
3: No, tutta la catena appenninica dalla Liguria fino alla Calabria è in estensione nella parte della dorsale che va più o meno dallo spartiacque appenninico fino al Tirreno. È in compressione solamente nella parte esterna, qui sotto la pianura padana, dove c'è il fronte della catena appenninica, in Adriatico e poi qua giù nello Ionio. Quindi la catena è largamente in estensione. Poi ci sono delle zone dove ci sono anche delle componenti orizzontali, per esempio la più famosa di tutte è qui, dove ci sono le isole Tremiti. Tremiti è proprio perché ci sono tremori noti fin dall'antichità. E anche nel Gargano, dove ci sono questi movimenti orizzontali, chiamiamo faglie trascorrenti, e molto probabilmente anche qua giù sul fianco orientale della Sicilia, lungo quella che noi chiamiamo Scarpata di Malta, una struttura che probabilmente è anche la causa anche dell'origine dell'Etna, cioè che questo magmatismo ha potuto risalire grazie a questa sorta di finestra che avviene nella litosfera tra la parte ionica e la parte siciliana. Questa depressurizzazione permette al mantello di risalire isostaticamente e quindi trovandosi a minore pressione fonde e produce il magmatismo calino, cioè di tipo oceanico, diciamo, dell'Etna.

0: Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario per il sisma dell'Irpinia, racconta le primissime concitate fasi degli interventi.
1: Peggiore è stato il terremoto dell'Irpinia. Intanto perché Friuli 1000 morti, Irpinia 3000 morti. Io ricordo la notte in cui chiamai il ministro degli interni, che era Virgilio Rognoni in quel caso, e gli dissi: mi servono più di 3000 bare. E nella notte il ministro mi disse: ma dove trovo? Le voglio subito. Anche lì chiama tutti i prefetti e vedi di mettere insieme sta cosa. Io non posso non dare una sepoltura degna a 3000 vittime del terremoto.
0: Il potente rombo del terremoto venne registrato da un ragazzo che ascoltava musica folk da una radio locale.

0: In passato, appunto, non era facile fare previsioni sui terremoti, ma nel presente, con le maggiori conoscenze e le apparecchiature più avanzate, la rete di controllo sismica può prevedere la portata degli sciami sismici?
1: Oggi non siamo ancora in grado di prevedere i terremoti. Io penso che questo non è possibile solo perché non abbiamo ancora capito quali sono i parametri che dobbiamo misurare, anche perché il fenomeno del terremoto può essere studiato sotto una serie di tante diverse manifestazioni che la Terra ci dà. Le rocce sono un po' come delle spugne, e per cui quando si comprimono i fluidi che vengono contenuti vengono espulsi verso l'alto, se si dilatano i fluidi vengono richiamati. Ci sono emissioni elettromagnetiche, ovviamente c'è una variazione della sismicità, però sono tutti parametri che al momento non ci hanno permesso di arrivare a una definizione. Forse con l'intelligenza artificiale e implementando le reti arriveremo ad avere una previsione dei terremoti. Oggi non siamo in grado, ma questo non significa che non sia giusto continuare su questa strada, però la cosa più importante non è prevedere il terremoto, è costruire in maniera tale per cui se anche arriva il terremoto uno può continuare a bersi il suo caffè dopo l'evento del terremoto, se la casa è costruita in maniera da poter assorbire e non essere coinvolta dalle oscillazioni che il suolo determina e che vanno a distruggere il nostro patrimonio edilizio, che è particolarmente fragile, soprattutto dove ci sono case in pietra, case
0: Ci
1: povere.
0: arriveremo, professore, ci arriveremo. Sì.
2: Zamberletti spiega poi le dimensioni del terremoto e la forte partecipazione dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
3: Quello fu un terremoto enorme anche come dimensione, perché il terremoto aveva colpito la città di Napoli, che ha avuto più di 100 morti, fino a Potenza. Ma c'è di più, che fu proprio quel terremoto a far nascere il sistema di protezione civile che avevamo individuato in Friuli. Avevamo messo a punto un sistema dalla nostra testa, della nostra esperienza, che avevamo suggerito alla politica, al Parlamento, al governo, ma fu solo il terremoto del Pisa. Se ne ricordo, ci fu il famoso messaggio di Pertini. Perché? Perché mentre in Friuli noi avevamo seduto sul terremoto il grosso del nostro esercito, in Pisa non avevamo forze e non avevamo un'organizzazione capace di far scattare rapidissimamente una mobilitazione generale, facendo convergere soprattutto dal nord Italia le considerevoli forze e dei vigili del fuoco, ma anche delle forze armate sul territorio.

0: Allora, nel 1980 il sisma fu di magnitudo 6,9 della scala Richter. L'epicentro, cioè il centro del terremoto in superficie, venne individuato a Castelnuovo di Conza, un comune del Salernitano, mentre l'ipocentro, cioè il punto nel sottosuolo da quale partono le scosse, venne calcolato a 10 km di profondità. Ecco, quali di questi fattori incide maggiormente sui danni alle infrastrutture e sui rischi per la popolazione?
1: Il terremoto dell'Irpinia ha avuto tre epicentri, quindi di conseguenza tre ipocentri, il più importante dei quali era intorno ai 14-15 km di profondità. Poi si è visto che la sismicità è salita verso l'alto. Più il terremoto è profondo relativamente, nello spessore è fragile e freddo della crosta, più è alta l'energia che dissipa. Però nello stesso tempo, più è superficiale, più le onde sismiche sono più vicine agli edifici e di conseguenza possono dare danni maggiori. E in più ci sono degli effetti che chiamiamo di sito, cioè se per esempio le onde sismiche vanno a interessare un deposito alluvionale dove non ci sono rocce compatte, le onde sismiche rallentano e quindi aumentano di ampiezza e di conseguenza fanno più danni. Quindi è una combinazione di effetti di profondità, caratteristiche anelastiche della crosta, di effetti e di amplificazione e ovviamente di quello che è il patrimonio edilizio che viene interessato. Quindi ci sono un insieme di parametri che poi determinano alla fine il danno finale. Quindi c'è una pericolosità naturale e quella che poi definiamo la vulnerabilità degli edifici e l'esposizione, cioè quanti abitanti, quante infrastrutture ci sono. E questo dà il rischio sismico, che è appunto il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
0: Il commissario straordinario evidenzia le grandi difficoltà delle prime ore ed il suo incarico assegnato 24 ore dopo il sisma, perché prima non esisteva.
2: Quindi l'Irpinia, non avendo per 24 ore, il commissario venne nominato 24 ore dopo, quando il governo, resosi conto della gravità, il Consiglio dei Ministri si riunì e mi nominò commissario, ma io fui nominato commissario il giorno dopo. Uno dice: beh, il giorno dopo, ma stare senza la guida delle operazioni per 24-48 ore è una cosa terribile per i risultati. Tanto è vero che il Presidente della Repubblica, Sandro Bertini, arrivò sul posto prima del commissario che veniva nominato, mentre lui era già andato sul posto e si rese conto della scarsità delle forze del soccorso rispetto alla dimensione dell'evento.
0: Nella storia recente, oltre l'Irpinia, anche un'altra area appenninica, ne parlavamo poco prima, poco più a nord, quella tra Umbria, Marche e Lazio, è stata particolarmente bersagliata dal terremoto. Vi è una causa particolare?
1: È la stessa causa lungo tutta la catena appenninica,
0: Appenninica.
1: dalla Liguria. Tra Toscana, Marche, Lazio,
0: È comune,
1: Umbria,
0: quindi.
1: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria sono tutte soggette a questa estensione. E le zone che sono più prone a dare eventi di grande magnitudo sono quelle che hanno lo spessore esterno freddo più spesso, quindi è una caratteristica di fragilità della crosta. Più ci si sposta verso il Tirreno, dove lo spessore della crosta è minore perché il mantello sottostante è più alto, quindi porta calore, quindi lo spessore freddo, fragile, più sottile, lì i terremoti diminuiscono di magnitudo per un effetto termico principalmente che diminuisce appunto lo spessore.
0: E proprio a seguito del terremoto dell'Irpinia venne creato un ministero ad hoc e venne nominato ministro lo stesso Giuseppe Zamberletti.
2: E dopo il terremoto dell'Irpinia, quello che noi avevamo ipotizzato nel terremoto del Friuli, ma proprio perché il successo delle operazioni Friuli aveva fatto dimenticare l'urgenza dell'operazione di costruzione della protezione civile, dopo il terremoto dell'Irpinia, 1981, estate 81, il Presidente della Repubblica Bertini si impone e nominò un ministro per il coordinamento della protezione civile nel governo Spadolini, con il compito di organizzare il sistema di protezione.
0: Le aree del centro-sud coinvolte nel sisma dell'80 avevano abitazioni costruite, facevamo riferimento prima a questo, prevalentemente di pietre, ma anche blocchi e cemento armato, in misura minore naturalmente. Quali tecniche costruttive e materiali gli esperti considerano oggi più adatti per poter sopportare un terremoto di alta magnitudo senza grandi distruzioni e vittime, ad esempio come in Giappone? Ecco, parlava prima del Giappone anche.
1: Queste ovviamente sono discipline tipiche dell'ingegneria sismica. In Italia abbiamo degli ingegneri di altissima professionalità che portano le loro competenze antisismiche un po' in tutto il mondo. L'importante è riuscire a isolare gli edifici, e chiaramente le vecchie case in pietra che non hanno né isolamento, non hanno magari catene, non c'è un legame tra le pareti che impedisca ai solai di cadere. Poi c'è stato il grande problema di tetti costruiti in cemento armato che avevano quindi un'inerzia diversa rispetto ai muri sottostanti,
0: come a San Giuliano di Puglia, ad esempio. Esatto. La scuola.
1: Quindi abbiamo imparato tantissimo, purtroppo pagando molto caro questa impreparazione. Però credo che oggi ci siano le tecniche per resistere ai terremoti. Abbiamo visto anche che, per esempio, dove ci sono case in muratura o in pietra, la componente verticale del suolo ha un ruolo molto importante per la resistenza delle abitazioni, perché questa componente verticale rende le case ancora più fragili alla componente orizzontale, che riesce a danneggiare ancora maggiormente l'edificio.

0: Presidente Taglioni, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quali progetti ha in cantiere ulteriormente per potenziare, ecco, sia i rilevamenti della rete sismica e poi per prevenire i terremoti, anche in una prospettiva, diciamo, europea e mondiale?
1: E a mio avviso sarebbe bello che nascesse un servizio geologico europeo perché i rischi naturali sono un fenomeno ovviamente non solo concentrato in Italia, anche se è vero che l'Italia è più sismica per esempio della Germania o della Francia, ma ci sono altre nazioni come la Grecia che certamente ha una sismicità paragonabile almeno alla nostra. Noi come istituto stiamo cercando di implementare le reti di monitoraggio. Credo che un ente di ricerca abbia prima di tutto l'obbligo di costruire delle infrastrutture che siano di servizio non solo alla comunità scientifica, ma anche a tutte le attività di ricerca delle università italiane o straniere, e quindi fornire questi dati. Noi abbiamo una politica dei dati molto avanzata, per cui tutte le nostre rilevazioni sono disponibili a qualsiasi ricercatore del mondo, quindi obiettivo è crescere le infrastrutture, aggiornarle, migliorarle, inventarne di nuove. Per esempio, vogliamo costruire una rete idrogeochimica nazionale che servirà appunto non solo forse in futuro anche a dare delle indicazioni importanti sull'attività sismica, ma anche alla qualità delle acque, quindi in termini ambientali di vedere quelle che possono essere modificazioni e variazioni dello stato delle risorse idriche nazionali.

0: Professore, un'ultimissima domanda. L'Adriatico, in una prospettiva temporale ovviamente a lungo termine, è destinato a ridursi e quindi a avvicinare le nostre coste a quelle della Dalmazia, della ex Jugoslavia o allontanarsi?
1: No, no, ha detto correttamente, l'Adriatico è un frammento di litosfera che sta scendendo sia sotto le Dinaridi sia sotto gli Appennini. La velocità di questi movimenti è dell'ordine di alcuni millimetri l'anno. Un millimetro l'anno significa un chilometro ogni milione di anni. Quindi la velocità di questo raccorciamento tra le due sponde è dell'ordine dei forse 2 più 2 millimetri l'anno, quindi ci stiamo avvicinando a una velocità di circa 4 km per milione di anni. Quindi, considerata l'apertura dell'Adriatico, c'è un po' di tempo perché l'Adriatico si chiuda, però nei tempi geologici è destinato a chiudersi.
0: Quindi potremmo fare ancora i bagni in Adriatico.
1: Sì.
0: Professore, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon lavoro e grandi prospettive per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie.
1: Grazie
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi

era già cenere e nutriva l'erba grama. Mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano. Pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva, confuso.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Amici del Super Club, bentornati. Dunque, ci eravamo lasciati con la promessa di ripartire con il nostro racconto parlando dell'inizio dell'era Moratti. Già, ma con chi ne parliamo? Beh, ve lo dico io, con il diretto interessato, perché abbiamo il grande onore, davvero un enorme privilegio, poter ospitare al Super Club il presidente Massimo Moratti. Benvenuto, presidente.
3: Presidente, la famiglia Moratti è indissolubilmente legata ai colori nero-azzurri dal 1955, quando suo papà, il cavaliere Angelo Moratti, nel maggio di quell'anno ne acquistò la presidenza, che mantenne fino al 1968, vincendo con la grande Inter del mago Elenio Herrera 3 campionati italiani, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Poi nel 1995 avvenne un'altra svolta epocale per il club. Massimo Moratti rileva la società dal presidente Pellegrini, riportando a distanza di 27 anni un membro della famiglia Moratti al timone della società. Massimo Moratti è ufficialmente il nuovo presidente del Football Club Internazionale Milano. Ricorda quei momenti?
4: Era un momento particolare dell'Inter che non andava benissimo, ma soprattutto fu Brisco, che l'avvocato Brisco, che mi chiese di provare a, per favore, di provare a fare un'offerta, ma io non è che ci tenessi moltissimo, che fossi al 100% convinto. E come io gli dissi, va bene, non è che faccio l'offerta, senti un po' Pellegrini se hai intenzione di vendere. Da quel momento, tempo una settimana, mi sono trovato l'Inter mi sono trovato l'Inter addosso, e che insomma è stata un'avventura, un privilegio, un'avventura molto bella, quella che mi è capitata, insomma.
3: Nella stagione 96-97 si trovò a disputare dunque una prima finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. All'andata lo Schalke vinse 1-0, ma nel ritorno a San Siro Zamorano pareggiò i conti. Si arrivò dunque alla lotteria dei rigori e i tedeschi vinsero il trofeo per 4-2. Come se non bastasse, l'allora allenatore dei nerazzurri, mister Roy Hodgson, a poche ore dalla gara arrivò ad un forte diverbio con Javier Zanetti e rassegnò le dimissioni. Che momento è stato quello?
4: Beh, ma quello era stato, non è che fu, arrivava un diverbio soprattutto con la curva. Hodgson era una persona di società, lo trovo una persona, tra l'altro un fantastico, una bellissima persona. E il suo diverbio la sua contestazione fu con la curva. Zanetti rappresentava un pochettino per la curva l'eroe, quindi le due cose erano state messe insieme, ma non fu, insomma, ma non l'ho vissuto come un gran dramma. Mi è dispiaciuto perdere la finale, che poteva essere la prima cosa che si portava a casa, insomma.
3: Tra l'altro, quel giovane Zanetti è stata la prima operazione di mercato che ha compiuto proprio lei.
4: Sì, Zanetti fu proprio un'operazione personale, devo dire, perché appena diventato presidente, andarono un gruppo di dirigenti, tra cui Suarez, Conte Visconti, in Sud America per cercare un centravanti per l'Inter. Avevamo in mente uno che poi avevamo preso, e mi chiamarono dal Sud America chiedendo se poi era vero che io volessi prendere questo terzino, che io avevo visto in un filmato. Lui giocava nell'Under 20 dell'Argentina. E gli dissi assolutamente, quello era da prendere, e poi vedere se trovavamo un centravanti. E devo dire che ti indovinai, perché Zanetti era forte allora, come ha continuato a essere forte tutta la sua vita, insomma.
3: Arriviamo all'estate del 1997. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Simoni e dalla finestra di mercato il presidente Massimo Moratti portò in nero azzurro un certo Luis Nazario de Lima Ronaldo. La beneamata Inter quell'anno è davvero potente ed ingaggia fin da subito una estenuante testa a testa per la vetta della classifica con la Juventus. Vinceste il primo derby d'Italia nel girone di andata, ma una serie di prestazioni altalenanti vi portò tra febbraio e marzo di quell'anno a vestire il ruolo degli inseguitori, e la pazza Inter si ritrovò così al confronto decisivo per il titolo italiano il 26 aprile del 1998. Di nuovo Inter-Juventus. I bianconeri di mister Lippi si portarono in vantaggio al 21esimo con un gol di Alex Del Piero. Poi nella ripresa accadde di tutto. Ronaldo ruba palla nell'area di rigore avversaria, sposta il pallone per saltare il difensore, ma Iuliano ferma il brasiliano atterrandolo. Tutto lo stadio invoca il calcio di rigore, ma l'arbitro Ceccarini lascia correre. Immediato contropiede della Juve, che si ritrova ora in area di rigore nero-azzurra. Taribo West atterra Inzaghi e Ceccarini fischia il calcio di rigore. Lo stadio è indomito e urla a gran voce. Mister Simoni quasi rincorre Ceccarini, si ritrova perfino a centrocampo, insomma incredulo, per cercare di capire cosa stia accadendo. Del Piero prende la rincorsa, ma Pagliuca neutralizza. Quella partita ad ogni modo finì 1-0 per i bianconeri, che vinsero poi lo scudetto, ma fu destinata a restare nelle memorie di tutti. Che momento fu?
4: No, quello è stato un momento importante per l'Inter, perché prima di tutto era una partita decisiva, e vincendo quella partita, quella formazione dell'Inter, che era una formazione di bravissima, al di là di Ronaldo che era un fenomeno, ma tutti gli altri giocatori erano proprio molto bravi e molto, e tra l'altro un gruppo simpaticissimo tra le altre cose. Se avessero vinto quella partita, avessero vinto il campionato, io sono convinto che avrebbero continuato per un po' di anni a portarsi a casa delle vittorie. Quella partita fu un'ingiustizia, se mi permetto di dirlo, perché fu così, e ci mise in condizione così di far parte certamente delle vittime, ma eravamo veramente

0: sì, da un punto di vista psicologico, dare una caratteristica caratteriale alla squadra l'anno seguente, però insomma non vincere non ci ha aiutato, specialmente poi anche per i progetti che fai, perché poi mi toccò mandar via Simone, che se avessimo vinto quel campionato non l'avrei fatto, insomma.
1: Presidente, nei suoi insomma tanti acquisti, anche quello di Ronaldo, voglio dire, è indimenticabile. Mi racconta come è nata quell'idea, come è riuscito a portarlo all'Inter?
0: Beh, Ronaldo io l'avevo conosciuto, era venuto a trovarmi, non mi ricordo più per quale ragione, forse non ero neanche presidente dell'Inter, era venuto a trovarmi con una fidanzatina un paio d'anni prima e non so perché, se conoscevo qualcuno che l'aveva chiesto, gliel'ha detto di venire a trovarmi e quindi mi era rimasto in mente questo ragazzo intelligentissimo, fra le altre cose, che continuava a crescere, lì nel Barcellona aveva fatto delle cose stupende. E provai attraverso il suo procuratore, che conoscevo molto bene, di capire cosa si poteva fare. C'era il discorso di una clausola, diceva a un certo prezzo loro dovevano venderlo. Questo lo considerai il fatto decisivo, cioè bene, pago questa cifra e il giocatore deve venire via. E così è stato. Il giocatore era d'accordo nel venire via, è venuto via molto volentieri, un talento molto volentieri, quindi le due cose si sono sposate e ho potuto portarlo a casa. Perché è stata fatta quell'operazione? Come è stata? Perché non l'ha fatto l'altro? Nessuno si aspettava che la facessi io e nessuno si aspettava di farlo. E quindi questo mi ha facilitato la cosa, non ho avuto altre società che fossero in corsa per prenderlo, quindi chissà che battaglia. Mi sono trovato da solo, tranquillo, a portare a casa il più grande giocatore del mondo. Sinceramente, anche come tipo di operazione, che sembrava pagata tantissimo, in realtà si ripagò abbastanza in fretta attraverso sponsor, attraverso le sue prestazioni e soprattutto rivendendolo, pur non potendo prendere una garanzia, ho preso il doppio di quello che avevo speso comprandolo. Quindi quei giocatori o quel livello di giocatori non ti mettono mai in condizione di fare un cattivo affare.
1: Torniamo al racconto, Presidente. 10 giorni dopo, quel 26 aprile e il 6 maggio del 1998, arrivò per lei e la sua Inter il primo trofeo. Al Parco dei Principi di Parigi si giocò la finale di Coppa UEFA Lazio-Inter. Prima Zamorano, poi Zanetti e infine Ronaldo, con il definitivo 3-0, portarono a Milano la terza Coppa UEFA, la prima dell'era Moratti. Che emozione fu per lei?
0: No, molto bella. Fu molto bella, a parte l'insieme, cioè Parigi che era meravigliosa, questa squadra fortissima, un avversario degnissimo che era la Lazio, molto forte anche la Lazio, dove giocava Mancini, giocavano giocatori di Nesta, giocatori di alto livello e l'Inter giocò molto bene, ma l'Inter quell'anno lì meritava di vincere tutto, insomma, adesso molto sinceramente e fu una sensazione per me, per Simone, ma soprattutto per questo gruppo di giocatori che sinceramente meritava questa soddisfazione.
1: Nella stagione successiva decise ancora una volta di investire nel calciomercato e portò in nero-azzurro un certo Roberto Baggio e i due giovani talenti Andrea Pirlo e Nicola Ventola. Quell'anno l'Inter tornò a giocare la Champions League dopo ben 9 anni di assenza, ma qualcosa era cambiata. In campionato l'Inter soffriva e in Champions arrivaste alla fase a gironi, ma dopo la sconfitta con il Real Madrid iniziarono delle forti contestazioni contro mister Simoni, che venne dunque sollevato dal suo incarico. Al suo posto arrivò Lucescu, il quale resistette sulla panchina nero-azzurra fino all'eliminazione ai quarti di finale ottenuta contro il Manchester United. Lucescu venne dunque esonerato e la squadra passò prima alla guida di Castellini e poi nuovamente nelle mani di mister Hodgson. Quell'anno dunque cambiaste 4 allenatori che arrivarono perfino le dimissioni. Che cosa accadde, Presidente?
0: Beh, è accaduto quello che può succedere nel calcio, succede tuttora tante società. Il primo cambiamento è quello fondamentale, Simone. La non pazienza nel tenere Simone, che comunque il Real Madrid aveva superato il turno, ma che comunque pensavo che avrebbe dovuto vincere l'anno precedente, perché con Ronaldo in campo per conto mio si doveva vincere il campionato, però comunque lo ritenevo un ottimo allenatore, ma forse per l'Inter c'era bisogno di qualche cosa in più. Sbagliai, perché Simone comunque

0: comunque faceva fare un gioco alla squadra che era vincente, e lì cominciamo a fare un giro di allenatore che fece un errore ancora più grave, fissai da quel momento l'allenatore per il fine d'anno, che era Lippi. Questo mise tutti gli allenatori che passavano di lì in difficoltà, perché tutti sapevano che avevano una, e soprattutto i giocatori sapevano che questi allenatori sarebbero durati poco, perché alla fine l'anno sarebbe arrivato lì. Quindi sono rimasti tutti bruciati. Alla fine mi ha salvato sinceramente da una situazione molto difficile Oxon, il quale mi ha vinto un paio di partite che mi sono servite per non aver paura di situazioni gravissime, insomma.
1: Nell'estate del 1999 il presidente Moratti torna alla guida della società, la panchina nero-azzurra viene affidata per l'appunto a Marcello Lippi, a un altro caso insomma che a livello mediatico fece molto parlare di sé, visto e considerato insomma che fino ad allora aveva allenato i rivali della Juventus, mentre nella finestra di mercato arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra Vieri, Panucci, Jugovic e Di Biagio. In gennaio poi approdarono a Milano, sponda nero-azzurra chiaramente, Seedorf e Cordoba. L'Inter partì forte, ma poi prima l'infortunio di Ronaldo, poi voci insistenti su alcuni problemi nello spogliatoio tra giocatori e mister Lippi fecero sfumare il sogno tricolore, portando a fine stagione a guadagnare l'ingresso ai preliminari di Champions.
0: Sì, Lippi è un ottimo allenatore, deve essere, si sa, perché ha vinto anche il campionato del mondo, ma non si era sposato bene con la società o con lo spirito dell'Inter, e quindi non, insomma, c'era una certa difficoltà a portare avanti le cose, anche se lui aveva lavorato molto seriamente, aveva le sue simpatie e antipatie nei confronti dei giocatori, per esempio non soffriva Baggio, il che non era il massimo delle cose, perché Baggio comunque per noi era un giocatore molto importante, e quindi ecco, tutte queste piccole cose mettevano in condizione di non andare d'accordo al 100%, per cui fu un anno difficile, anche quello lì non fu un anno facile, e finimmo, non mi ricordo più, ma non certo nelle prime posizioni, insomma.
1: Nella stagione 2001-2002 il presidente Moratti affidò la panchina dell'Inter invece al tecnico Héctor Cooper. L'Inter è favorita per la vittoria dello scudetto. Fin da subito conquistate la vetta della classifica, ma col fiato sul collo, ecco, dalle inseguitrici Juventus e Roma. 5 maggio 2002, ultima giornata di campionato, l'Inter è prima in classifica, alle sue spalle la Juventus, a 2 punti la Roma. I neroazzurri cadono all'Olimpico in una partita incredibile, 4-2, Ronaldo scoppia in lacrime e l'Inter chiude il campionato al terzo posto, perdendo ancora una volta per un soffio lo scudetto contro la Juventus, che quell'anno vinse in rimonta.
0: Sì, sì, fu un dramma, sinceramente un dramma. Però il calcio è questo, insomma, che passi dalla grande gioia, dalla grande speranza al dramma e viceversa. Fu un dramma perché era una partita che era anche facilitata dal fatto che la Lazio, per l'inimicizia che aveva con la Roma, gli andava benissimo di non stravincere quella partita, si era capito, perché non giocavano per niente in maniera cattiva contro di noi. Poi noi abbiamo continuato a fare una partita talmente scarsa che alla fine normalmente gli avversari hanno cominciato a attaccare e far gol, e li hanno fatti. Devo dire, una partita molto strana, di cui non riuscirò mai a capire esattamente quali sono le cose che hanno creato quella situazione, ma insomma in quel giorno lì abbiamo perso tutto. La Juventus in compenso ha vinto la partita dopo 60 secondi di campionato di partita, e quindi aveva già messo, dopo 60 secondi sapeva già di essere comunque in condizione di poter vincere il campionato, andava sempre sul sicuro, insomma.
1: Dopo questo episodio Ronaldo lasciò l'Inter. Presidente, in realtà tutt'oggi nella mente dei tifosi neroazzurri resta un dubbio. Tra il fenomeno brasiliano e mister Cooper non esistevano buoni rapporti, questo potremmo dirlo. Qualcuno disse che la partenza di Ronaldo fu anche conseguenza della conferma sulla panchina neroazzurra del tecnico argentino. Come andarono realmente le cose?
0: Sì, io non credevo molto a questo fatto. Ronaldo lo diceva che non aveva simpatia per Cooper, ma io non lo pensavo allora, e faccio fatica a pensare ancora adesso che quella cosa l'ha spinto a voler andare via, perché con un presidente che cambiava un allenatore all'anno non era certo l'allenatore un problema per un giocatore, insomma. Io credo che sapevano benissimo che avrei certamente, se le cose non andavano, l'avrei cambiato. E, no, credo che Ronaldo abbia avuto l'ambizione, dopo tante situazioni negative che ha avuto negli ultimi due anni all'Inter, spaccandosi il ginocchio due volte e così via, proprio di cambiare aria, insomma, di trovare un ambiente nuovo, e soprattutto era Real Madrid, che era una società molto importante, perché comunque qui aveva, l'Inter rappresentava certamente una grande gioia per quello che era stata la sua partenza, il suo inizio quando è venuto da noi, ma poi è stata una via crucis per Ronaldo, si è dovuto, ha dovuto avere due operazioni al ginocchio e sembrava che dovesse smettere di giocare, non so.
1: Nell'ottobre del 2003 lei rassegna nuovamente le dimissioni dalla presidenza dell'Inter, che passò dunque alla guida di Giacinto Facchetti, fino a quel triste 4 settembre 2006, quando il popolo nerazzurro, insomma il calcio italiano, perse prematuramente il presidente Facchetti. Massimo Moratti dunque tornò ad assumere la carica di presidente dell'Inter. I primi acquisti furono Vieira ed Ibrahimovic, provenienti dalla Juventus retrocessa in seguito al caso Calciopoli in Serie B. La guida tecnica fu affidata al vincente allenatore Roberto Mancini, e quell'anno la beneamata realizzò il record di 17 vittorie consecutive in campionato, conquistando finalmente il 15° scudetto nero-azzurro con ben 5 giornate di anticipo. Le chiedo che emozione ha provato, ma chiaramente anche un ricordo alla memoria di Facchetti.
0: Sì, no, Facchetti è stato per me non solo un grande aiuto, ma un grande amico, insomma una persona validissima, che mi ha dato sinceramente una grossa mano durante il periodo dell'Inter. Si è preso anche la responsabilità della presidenza quando gliel'ho chiesto, e l'ha fatto con una dignità e con una capacità notevole. Oltre a essere stato il più grande delfino della storia dell'Inter, è stato sinceramente un presidente di grande prestigio, è un dirigente di grande prestigio, e questo è bellissimo come cosa, perché è una persona di una moralità meravigliosa, molto seria e molto onesta, che rappresentava la società. E quel periodo era un periodo non facile, neanche quello lì, sia il momento che ho dato la presidenza Facchetti, sia il momento che prendiamo Mancini, insomma era un momento in cui continuavo. Ancora adesso mi meraviglio della tenacia che avevo di continuare dopo tutto quello che era successo, però insomma la speranza di far bene ce l'hai sempre, e finalmente abbiamo cominciato a portarci a casa una vittoria, che la prima è stata a tavolino certamente, ma veniva da una situazione assurda che durava da 10 anni, che coinvolgeva la Juventus, e poi dopo di che abbiamo vinto con facilità nel 15° scudetto l'anno seguente, con gli acquisti fatti dalla Juventus e con la Juventus, il suo presidente e il suo proprietario, che mi ringraziarono per gli acquisti che avevo fatto da loro, che mi mettevano in condizione di avere anche economicamente la possibilità di affrontare la serie di troppo problemi, insomma.
1: Quanto fece male quel caso Calciopoli?
0: Beh, no, è stato terribile, no. Ma quello è una cosa di cui ci eravamo abituati, come uno che c'è una malattia e ci fa, ormai si abitua, insomma, no? Si abitua a tutte le negatività che la malattia gli porta, e pensa che sia un fatto normale. Ecco, questo era quello che viveva il calcio italiano con la situazione del Movimento 5 di anni. Siamo andati avanti per anni e anni, finché a un bel momento la cosa è scoppiata, perché per conto mio si sono sentiti talmente sicuri ormai di fare qualsiasi cosa senza essere toccati, che alla fine si scivola e ti capita di andare male, insomma.
1: Torniamo al calcio giocato. La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta in Supercoppa italiana subita contro la Roma. Nel mercato arrivò Chivu a rinforzo della difesa nero-azzurra. In campionato la squadra di mister Mancini fece nuovamente un cammino dominante. Alle sue spalle solo la Roma, che provò per tutta la stagione a recuperare punti dalla vetta. Tutto sembrava girare a meraviglia, ma poi arrivò la sconfitta agli ottavi di finale di Champions League subita contro il Liverpool, e mister Mancini annunciò un possibile divorzio dal club nero-azzurro. Il vantaggio iniziale di 11 punti dalla seconda in classifica si ridusse a soli 3 punti, insomma sufficienti all'Inter per laurearsi nuovamente campione d'Italia. A fine stagione però arrivò l'esonero di Roberto Mancini.
0: Sì, arrivò legato a quel gesto che aveva fatto di dimettersi dopo la partita con Liverpool, perché nessuno, ma io mai in vita mia pensavo di dover mandare via Mancini o di allontanarmi da lui, perché aveva fatto bene e avevo fiducia in lui. Invece fece una dichiarazione alla fine della partita che ormai aveva capito che poteva andare via, così. E allora lo beccai alla fine della partita e dice: ma cosa hai detto? Ah sì, no, così è meglio per lei, si sceglie l'allenatore che vuole, non so che cosa avessi in testa. E comunque gli chiesi, gli dico, beh, gli dissi di pensarci, no, ma il giorno dopo di vedere, di sapermi bene, ma non cambi idea, non cambi idea. Allora la notte stessa avevo Branca con me che parlavamo nel spogliatoio e dissi: beh, senti, per una cosa, abbiamo un colpo di telefono a questo Mourinho, io non conosco, ma ho visto un'intervista e mi piace moltissimo, prova a sentire, dirgli la verità, cioè io ho un allenatore che è forte, che vincerà certamente il campionato, quindi è difficilissimo che io mi possa staccare da lui, lo tengo volentieri, ma se così avessi l'idea, in qualsiasi cosa succeda, di pensare all'Inter come una possibilità. Branca chiamò Mourinho e la risposta di Mourinho fu: da questo momento io mi sento l'allenatore dell'Inter. Quindi Mourinho partì subito col piede destro. Mancini continua a far molto bene perché vinciamo un campionato, però sinceramente a quel punto il mio problema era se diviene un'altra crisi di nervi e se ne va fra un mese, che sono qua mi lascio senza allenatore, sarebbe peggio, quindi decisi di prendere Mourinho e finì così.
1: Esonerato dunque Mancini sulla panchina dell'Inter, venne ingaggiato José Mourinho, che già al suo debutto conquistò la Supercoppa italiana battendo la Roma ai calci di rigore. Ma non finì qui, perché in campionato l'Inter di Mourinho, seppur dopo un avvio non proprio convincente, dimostrò nel proseguio un indiscutibile dominio, arrivando a conquistare dunque il 17° scudetto della storia neroazzurra con 2 giornate di anticipo.
0: Sì. Sì, la squadra era molto forte comunque, eh? Cioè Mourinho venne, era bravo, ma comunque era una squadra ereditata da Mancini che era sinceramente molto forte, quindi il campionato si pensava si potesse vincere, non è poi facile realizzare quello che si pensa, e Mancini, invece Mourinho l'ha fatto molto bene, ma quel campionato lì soprattutto servì per prepararsi all'anno seguente, insomma.
1: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010, l'Inter decise di rivoluzionare il proprio organico. Ibrahimovic venne ceduto al Barcellona in cambio di Eto'o e un cospicuo conguaglio economico. Arrivarono il difensore centrale Lucio dal Bayern Monaco e il trequartista Schneider dal Real Madrid, mentre dal Genoa arrivarono Thiago Motta e Diego Milito. La stagione partì male, con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Lazio, ma stava per accadere il vero trionfo di quell'Inter. Procediamo con ordine, Presidente. Il 5 maggio 2010 Milito segna il gol al 40° del primo tempo, valido per la vittoria della Coppa Italia, a scapito della Roma.
0: Sì, quella fu una partita molto importante per noi, perché fu una battaglia la partita di Roma, in quanto la Roma era da anni che insomma cercava di competere con noi per il campionato, quindi venne con la partita finale di Coppa Italia, che era un po' una finale fra le due squadre più forti che c'erano in quel momento, e fu una vera battaglia, e vincere quella partita ci diede la forza di avere la sicurezza di andare avanti nel tentativo di poter vincere tutto, insomma.
1: Il 16 maggio, quindi 11 giorni dopo 2010, l'Inter conquista il suo 18° scudetto, il 5° consecutivo.
0: Sì, anche quella era una partita difficile a Siena. Non fu una partita facile, ma molto sinceramente la squadra era una squadra molto forte, quindi capace di resistere e di non mollare mai, quindi fu importante per noi insomma arrivare fino alla fine. Poi al giorno del mio compleanno fui ben contento di festeggiarlo con un campionato, insomma.
1: 6 giorni più tardi, invece, avreste scritto un'altra incredibile pagina di storia nero-azzurra. È il 22 maggio del 2010. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid si gioca la finale di Champions League Bayern Monaco-Inter. I nerazzurri di Mourinho, dopo aver superato il Chelsea, il CSKA Mosca e i campioni continentali del Barcellona, arrivarono a giocare dopo 12 anni la finale di un torneo internazionale. E allora al 35esimo ecco il primo gol di Milito, al 70esimo doppietta di Diego Milito che chiude definitivamente la partita, e l'Inter dopo 45 anni conquista la Champions League realizzando uno storico, indimenticabile, memorabile triplete. Che emozione ha provato, Presidente?
0: Beh, meraviglioso, cioè, per me è comprensibile, io ho vissuto la stessa situazione alla Coppa dei Campioni con mio padre, e quindi l'idea di poter rivivere la stessa emozione, avere la stessa soddisfazione, alla realizzazione di un sogno che non mi permettevo neanche di fare, quindi magnifica come sensazione. Poi la cosa che mi è rimasta più in mente di tutte, guardando la partita, ogni tanto la fanno rivedere, riprendono il pubblico, e c'era il pubblico che piangeva dalla felicità, che ecco, aver trasmesso, aver potuto far sì che ci fosse una gioia di questo genere, questo mi fa molto piacere.
1: Dopo l'incredibile successo ottenuto con l'Inter, Mourinho passò alla guida del Real Madrid, sicché il 10 giugno 2010 venne ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Rafa Benitez. Il triplete dell'anno prima, insomma, permise ai neroazzurri di andarsi a giocare anche la Supercoppa italiana e la Supercoppa europea e il Mondiale per club.
0: Sì, precedentemente abbiamo perso la Supercoppa europea con l'Atletico Madrid, che era un peccato perché era l'unica coppa che si manca. E poi dopo ci siamo trovati con la Coppa del Mondo, certamente che era conseguenza della Champions League, era un torneo in Abu Dhabi che mi sembra che abbiamo vinto con una certa facilità, ma che era una formula come c'è adesso, dove partecipano tante squadre da tutto il mondo, e fu molto importante per noi, di grande prestigio, insomma.
1: Il 23 dicembre, pochi giorni dopo la vittoria del Mondiale per club, Rafa Benitez decise di rescindere consensualmente il contratto che lo legava all'Inter e al suo posto arrivò Leonardo, ex giocatore del Milan. Il campionato arrivaste secondi proprio alle spalle dei cugini rossoneri, mentre in Champions non riusciste a superare i quarti di finale, ma il 29 maggio del 2011 arrivò comunque un altro trofeo, la Coppa Italia vinta contro il Palermo 3-1, aggiudicandovi così il settimo trofeo nazionale.
0: Sì, devo dire che Leonardo è stata un'ottima esperienza. Di tutti gli allenatori che ho avuto dopo Mourinho, o comunque di tanti allenatori che ho avuto, Leonardo è uno dei migliori che ho avuto. Molto intelligente, capace di tenere il gruppo. Benito se ne andò via, che eravamo ottavi, e lui riuscì a portare la squadra prima o tra le prime alla fine del campionato, per poi perdere col Milan sfortunatamente, che perdeva il campionato su quel derby. Ma altrimenti aveva fatto un miracolo per come aveva condotto la società. Io ho un ricordo di Leonardo molto buono e ne sono grato per come ha lavorato con noi. E ci portò a casa un titolo comunque sempre importante, che era la Coppa Italia, che dà sempre lustro, insomma, alla società.
1: Nel novembre del 2013 l'iconico presidente Massimo Moratti, dopo 21 anni di presidenza in nero-azzurro, 16 trofei conquistati, tra cui 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una UEFA Champions League ed una Coppa del Mondo per club, cede la maggioranza del pacchetto azionario dell'Inter all'imprenditore indonesiano Erik Thohir. Presidente, che momento è stato?
0: No, Thohir fu... No, devo dire che avevo fatto il mio tempo, certamente, dopo tanti anni era giusto passare la mano. E Thohir, devo dire, si è comportato molto bene con me. Ha avuto la fortuna di portare a casa a buon prezzo, forse se ci spendono una lira, una squadra molto importante. Ma però, molto sinceramente, si comportò molto bene e poi fu utile per cercare un ulteriore acquirente, che poi arrivò, che fu Zhang, quindi fu molto bravo nel programmare la sua presenza e poi anche il passaggio della società dopo un paio d'anni. Devo dire, non fu dannoso ed era un ragazzo simpatico, sinceramente.
1: Il momento più bello vissuto alla guida dell'Inter?
0: Il momento più bello dovrei dire la Coppa dei Campioni, quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, perché come tipo di emozione è fortissima e, ripeto, per me, poi che l'avevo avuto in famiglia con mio papà, essere l'unica famiglia che portava questa Coppa all'Inter, insomma, mi rendeva molto orgoglioso.
1: Il momento più difficile?
0: Beh, 5 maggio di quell'anno con la Lazio, fu più difficile, ma mi diede una forza notevole, cioè toccammo talmente pesantemente il fondo che a me mi caricò tantissimo, e quindi, ecco, molte volte anche le cose le cose più antipatiche più che possono essere utili.
1: Il saluto del presidente Moratti a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
0: Sì, il saluto più affettuoso, più caro e più familiare che ci possa essere. Considero il tifosi dell'Inter parte della mia famiglia e quindi come tale un abbraccio fortissimo a tutti, ci si capisce istintivamente su tutti quelli che possono essere i progetti e la felicità di cui siamo in cerca nella vita, e se l'Inter può dare questa felicità in parte, ringraziamo il cielo, siamo tutti felici di essere interisti, insomma. Forza Inter!
1: E allora appuntamento con la prossima puntata del Super Club e di Campioni della Pazza Inter. La storia continua.

0: fare 900 delle donne.
1: Canta Napoli, Napoli che viene a annunciare per carosonando. Nando Citarella, nipote di un carrafare e figlio di un fornare da nocera inferiore, statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Canta Napoli, Gabriella Aiello, Roma.
4: Canta Napoli, Francesco Di Motta da Pomarico.
5: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino, Foggia.
6: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
7: Canta Napoli, Alessandro Pasti da Catania.
8: Canta Napoli,
9: Davide Eusebi da Fano.
10: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
11: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
12: Canta Napoli, Renato Trombi da Gerace.
13: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
14: Canta Napoli,
15: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
16: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
17: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Rai Radio Techete.
1: Con basta sera te pensava e te pensava assai.

0: 25 Whitney Houston XL, numero 24 Giorgia Vivo per lei, numero 23 Beatles Free as a Bird, numero 1 Robert Miles Children.
1: Dai, com'è che fa?
0: Non lo
1: sai? Dove l'hai trovata? Qui qua troviamo pezzi sfarzi di...
0: Mi lasciano pezzi di storia del pomeriggio radiofonico della
1: anche
0: Rai.
1: La mattina, a volte troviamo dei copioni di telenovela e noi tutto quello che troviamo leggiamo quindi occhio.
0: Siamo fatti così.
1: Occhio, occhio. Buonasera e benvenuti a Planet Rock.
0: Buonasera a tutti, benvenuti a un altro appuntamento con Planet Rock. Che è questo gesto?
1: L'orbita del pianeta.
0: Nomi,
1: l'orbita
0: certo del buonasera, pianeta. Buonasera, benvenuti a Planet Rock in compagnia di Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca alla voce, Antonio Cascelli alla parte tecnica. Una serata che
1: Gianni Morandi alle luci.
0: Gianni Morandi, quello vero? Wow.
1: Lucio Dalla al